0: si utilizzano come strumento in modo corretto, sono un grande strumento. A volte si pensa che i social facciano male, che da un lato è vero, ma perché è l'uomo che li usa male. Se si utilizzano bene, sono una gran cosa.
1: Grande, è un po' come la società, no? Ci sono le brave persone, ci sono le cattive, quello un po' come... Senti, qual è il messaggio finale che ci vuoi lasciare? Ti sei preparato mica qualche battuta? Mi raccomando, no. Non con qualche parola strana o che poi vai in replica in fascia protetta, che già lì quel no. Pezzo so come faremo.
0: Il messaggio è che non bisogna mollare mai, bisogna crederci sempre fino all'ultimo momento, quindi in qualunque ambito, sia in questo caso noi nella malattia, ma nella vita in generale, non bisogna mai mollare, crederci sempre fino all'ultimo, perché la vita è un viaggio, va vissuta sempre a pieno e nonostante tutto col sorriso, con felicità. Se sono felice io che tutti i giorni vivo al buio, può esserlo chiunque, vede la luce del sole.
1: Grazie, grazie Seba.
0: Grazie.
1: Grazie. Ricordiamo il sonna, visto che sei TikToker. A che numero siamo arrivati su TikTok?
0: Ma non
1: su TikTok,
0: so,
1: scusa.
0: No, mi sembra più o meno sui 300.000.
1: No, sì, più o meno, una cosa così.
0: No, beh, ma perché...
1: Detto, ma io non ci guardo, non ci guardo.
0: A parte che non li guardo, ma poi non è una questione di numeri, perché uno dice, vabbè, 300.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. La mia fortuna, ripeto, come ho detto all'inizio, è che mi ho avuto nel lato B quei calci da qualcuno, ma che involontari, per carità. Però a volte non è una questione di numeri, è una questione di come tu lasci i messaggi. Io voglio che tramite i social rimangano dei messaggi e che arrivino al cuore della gente, per cui che siano 100.000 follower o che siano 1 milione, vai avanti se lasci qualcosa agli altri.
1: Bravissimo, però insomma speriamo che possa aumentare. Ricordiamo quindi che ti seguiamo sui
0: grazie.
1: Social cercando video
0: ciecato.
1: Ciecato
0: con la I.
1: Ciecato.
0: Se no sembra Repubblica Ceca, capito?
1: Ecco, sì, va bene. Allora, Shadia, noi ti salutiamo, ti aspettiamo
0: ciao,
1: insomma in studio la prossima volta. Un abbraccio, grazie mille come sempre per
0: grazie
1: la tua simpatia, Seba, e per il messaggio grazie. Che lasci ogni volta. Grazie.
0: Grazie.
1: Di People che in realtà parla pugliese questa sera, non era voluto ma è stato casuale. Vado a salutare Isa Mangialardi. Buonasera Isa.
2: Buonasera.
1: Allora, buonasera. In collegamento dalla Puglia per raccontare la sua storia, che è la storia di un viaggio che lei farà fra qualche giorno in direzione Genova. Ci racconta perché, com'è iniziata la sua storia che la porterà ad arrivare qui a Genova ad essere un paziente zero.
2: Allora, buonasera a tutti, ringrazio voi per avermi dato questa opportunità grandissima. Allora, la mia storia incomincia da... Io ho 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venduti a prendere perché io non riuscivo più ad avere non riuscivo più a comandare il mio corpo. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida. Io sono stata fortunata perché al Policlinico di Bari la dottoressa De Tommaso me l'ha diagnosticata subito, dopo un anno, perché c'è gente che non ha la mia fortuna. C'è la paziente 1 che dopo di me farà il trapianto, che vive a Milano e si chiama Deborah, e a lei dopo 10 anni è stata diagnosticata la malattia. Ed è molto grave perché la Stiff Person Syndrome è una malattia degenerativa, neurologica autoimmune.
1: È Isa, la malattia di cui spesso anche

0: adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
1: Esatto, esatto, lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia.
0: Oh.
1: È stato pesante, molto pesante, molto. Io da Bari sono dovuta andare via. Ma perché sono dovuta andare via? Perché quando è stata diagnosticata a me la malattia, esattamente 6 anni fa, non c'era un centro di malattie rare a Bari. L'hanno aperto 2 anni fa.
0: Uh-huh.
1: E io sono dovuta andare via prima a Milano. Io sono una che smanetta molto su internet e ho cercato, mi sono dovuta dar da fare, mi sono dovuta adattare, cercare qualcuno che conoscesse la mia malattia per cercare un futuro. E prima sono stata a Milano con il professor Barbieri, che è uno studioso, lui era già anziano quando sono andata io a Milano 4 anni e mezzo fa, e dove ho fatto le immunoglobuline 1 settimana a Milano ricoverata, sempre da sola, perché giustamente essendo pugliese io mi devo spostare, fare i viaggi della speranza, come diciamo noi. Da lì poi non hanno avuto effetto su di me le immunoglobuline, mi sono spostata a Roma, dove ho conosciuto il dottor Liorio, che è un ricercatore è un neurologo ricercatore specialmente sulla stick person. Con lui sono stata 3 anni. Dopo questi 3 anni lui mi ha proposto Genova e il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona.
0: E beh, insomma, intanto ti facciamo un applauso, Isa. Ne parlavamo anche prima nella storia precedente con Sebastiano, sicuramente la sanità ha dei problemi, ma è anche bene raccontarci delle eccellenze che abbiamo. Prima di arrivare al trapianto, a come hai deciso di essere un paziente zero, ci racconti che cosa significa per te, che cosa comporta questa malattia nella tua vita quotidiana?
1: Bene, la vita quotidiana è pesante, cioè io senza terapia non posso uscire di casa, senza deambulatore non posso uscire di casa, riesco a guidare perché comunque stando seduta gli spasmi non ti arrivano, e comunque io mi metto in auto solamente avendo fatto la terapia. Io assumo comunque i miei rilassanti, perciò i muscoli, avendo una botta di medicinali, non si contraggono. Se io non dovessi fare la terapia mattina e sera, io faccio mattina, pomeriggio e sera, 3 volte al giorno la terapia, io non potrei camminare neanche col deambulatore, non potrei fare nulla senza medicinali. Adesso non sto prendendo neanche l'immunosoppressore perché sono in fase di trapianto, perciò non posso assumere anche immunosoppressore, faccio solo i miei rilassanti.
0: E come sei arrivata, Isa, ad essere il paziente zero? Perché hai preso questa decisione? Perché non è solo per te, no? È anche per gli altri.
1: Sì. Allora, io ho preso questa decisione, ripeto, tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa, incoscientemente, possiamo dire, con un po' di incoscienza.

0: casa ho accettato. Ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro. E in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime, sì, è andato virale. Lei, l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte a tutto. Io l'unica cosa che ho fatto, io ho mandato delle foto a voi, l'unica cosa che non ho mai ripreso è quando ho gli spasmi o quando ho le crisi. Quello non l'ho mai fatto, perché dico sempre che la malattia mi ha levato tanto, ma non voglio che mi levi la mia dignità. Infatti sul mio profilo vedrete solo facce sorridenti mie, sono rare le foto dove io non sorrido. Poi ho delle persone fantastiche accanto a me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito, ho le amiche, ho delle amiche fantastiche che mi stanno accanto sempre.
1: E poi una splendida nipotina anche, giusto?
0: Ho una splendida nipotina che il 17 fa 9 mesi e...
1: è un peperino. Senti, allora, per chi ci seguirà... Allora senti, per chi ci seguirà in diretta, tu la prossima settimana verrai in Liguria e a Genova.
0: Il 19, il 19 mattina ho l'appuntamento in ematologia per dei prelievi. E il 20 mattina alle 10 ho il ricovero in camera sterile.
1: Tra l'altro mi hai detto quando ci siamo sentiti, è un doppio viaggio della speranza, perché non è così facile raggiungere Genova.
0: No,
1: e purtroppo c'è anche questo da dire. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Poi insomma spero che anche magari, non lo so, durante il tuo ricovero, insomma in quei giorni in cui necessariamente dovrai stare da sola e non a contatto con le persone che ti vogliono bene, insomma magari potremo collegarci anche, chissà, vedremo.
0: Ah, sarebbe tantissimo piacere, mi farebbe.
1: Lo sai che io sono a disposizione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare, Isa, questa sera in vista di questo trapianto sperimentale della prossima settimana?
0: Allora, io il primo messaggio lo voglio fare ai politici pugliesi, prima di tutto, se me ne date l'occasione, perché vorrei che... Allora, io sto avendo, fra virgolette, perché non siamo miliardari, però stiamo facendo tanti sacrifici e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. E, primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità. Questo voglio è un messaggio che io diffondo sempre. Da quando ho avuto la malattia io cerco sempre di lottare sempre.
1: Grazie Isa.
0: Grazie a voi.
1: quando entrerai nel reparto di ematologia a San Martino, oltre a tutti i tuoi amici e tutta la tua famiglia, avrai dalla tua anche tutto l'affetto degli amici, insomma, di People, e sentiamoci, insomma, per starti ancora più vicino, e speriamo poi, insomma, presto di poterti ospitare qui.

0: continuiamo a raccontare storie qui a People. Sono molto contenta di incontrare di persona in studio Maddalena Boschetti, perché normalmente ci sentiamo in collegamento da Haiti e in questa occasione oggi posso averti, dicevo, qui in studio. Quindi grazie intanto per essere qui con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Ci racconti un po' la tua storia. Sei partita da Genova e sei arrivata ad Haiti. A fare che cosa? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a te Tiziana, a tutta l'equipe. Grazie, grazie. E, sì, io sono partita 25 anni fa da Genova, io sono una genovese che 25 anni fa ha, posso dire essere stata catapultata nello stesso posto dove Cristoforo Colombo, tanti anni prima, aveva messo piede. Io vivo ad Haiti, da 25 anni vivo ad Haiti, dove do tutto quello che sono, che so, tutta me stessa, per essere al fianco di famiglie che hanno bambini o anche adulti con disabilità o che hanno malattie gravi, che non riescono a, come dire, a combattere da soli. Quindi credo che sia questo che ti ha fatto pescare me, e che ti ha fatto invitarmi in questa bella, bella occasione qua, perché sono veramente contenta, perché ho visto persone stupende e sto continuando a conoscere persone stupende grazie a te. Il problema è che questa mia, come dire, tutto questo impegno, tutto questo mettere a disposizione tutta la mia energia è fatto per aiutare, per mettersi al fianco di famiglie che hanno evidentemente problemi, tanti, enormi. Il problema è che c'è il paese dove vivo, dove vivono queste famiglie, è uno dei paesi più terribili in questo momento della terra. Già il Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, adesso vediamo come la situazione sta degenerando ogni giorno. Haiti, credo che in Italia non si parli tantissimo di Haiti. Perché? Perché ci sono drammi forse più vicini, ma questo non vuol dire che la vita ad Haiti sia meno drammatica.
0: Come si vive oggi ad Haiti? Come vivono le persone di Haiti?
1: Le persone vogliono vivere, il popolo di Haiti è splendido, ha una voglia di vita straordinaria, ha una resilienza straordinaria, ma vive al limite della sopravvivenza. Nella capitale ci sono solo, come posso dire, c'è una situazione che noi non riusciamo quasi nemmeno a descrivere, perché il territorio è diviso fra bande. Diviso fra bande, il governo non c'è, o meglio, c'è una transizione che da anni e anni si trascina cercando di porre almeno delle elezioni, sta ancora una volta probabilmente. E si dovrà rimandare, quindi il paese è in balia in pratica di questa situazione politica che non riesce a concretizzare nulla, e questo fa il gioco delle bande e di chi manovra queste situazioni, perché purtroppo c'è senza dubbio una corruzione enorme che genera questa continuità di male, questa continuità di problemi. Ecco, quello che è vero, ripeto, il popolo di Haiti, il vero popolo di Haiti, soffre di tutta questa situazione. La prima vittima di questa situazione è proprio la gente per bene, la gente che lavora, si spacca la schiena per dar da mangiare ai figli ogni giorno.
0: Ecco, perché stiamo parlando proprio di sopravvivenza, stiamo parlando di non avere magari dei farmaci che per noi sono assolutamente normali.

0: di avere difficoltà ad avere un intervento chirurgico, sì, oppure ad avere anche in alcune zone proprio da mangiare,
1: sì, sì,
0: per usare proprio degli esempi, sì, chiari, per
1: questa,
0: far capire a casa.
1: Questa è Iti.
0: E tu come riesci, come sei riuscita in questi anni ad aiutare proprio quei più piccoli tra i piccoli, cioè quelle persone che hanno disabilità, quelle persone che non vengono considerate in una realtà come quella?
1: Per scelta, perché sono gli ultimi. E questo è stato proprio il motivo, il filo conduttore. Beh, sai, io sono missionaria, non sono andata per fare né turismo né business né per studiare antropologia. E quindi fa parte della mia missione, fa parte dell'essere missionari l'apertura verso una situazione cercando di essere al fianco di chi ha più bisogno. Nel nostro contesto si è individuato veramente nei bimbi disabili e nella fragilità loro e delle loro famiglie la persona più vulnerabile. E quindi è un modo per dire: avete grande valore, non abbiate paura, la dignità vostra delle famiglie è immensa, venite, vi mettiamo davanti agli occhi della gente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo iniziato a capire, sai, è iniziato proprio in un modo concreto, c'è stato un incontro, non fatto da me, ma fatto da un anziano missionario, in una capanna sui monti, nella zona del nord-ovest dove ancora adesso io sono. Quanto intanto vedete la mia gente, questi sono il frutto di lavoro di anni e anni, in tanti modi, ecco, in tanti modi e tutti diversi, ma...
0: E in quella capanna, missionario?
1: Il missionario era andato a visitare un malato, anzi una malata, capanna di paglia, terra battuta, il pavimento, sì, di terra battuta, penombra perché non c'era luce. Beh, la visita alla malata è andata bene, si è pregato, si saluta e poi uscendo... Ecco, la cosa inaspettata, assurda, enorme, che ha toccato questo cuore di missionario in un modo tale, il piede scontra un fagottino a terra, ma il fagottino non era solo stoffa, il fagottino era un bimbo, immobile, rigido, che non poteva reagire in niente, coperto perché i genitori non sapevano assolutamente cosa fare con lui. Questo è avvenuto circa 20 anni fa, ok? Nel 2004. Allora, tutto questo perché non c'è stato un atto malvagio dei genitori, i genitori non sapevano assolutamente
0: cosa fare
1: e avevano anche timore di far sapere che il bimbo era così, avevano paura di essere soli, non sapevano che c'era una situazione del genere in tante purtroppo, sì, altre famiglie. Da questo incontro con un bimbo che, se lo guardiamo con gli occhi nostri, così riflettiamo nel modo come siamo abituati a riflettere, era un bambino assolutamente impotente, non poteva fare niente, ecco, ma in questo incontro l'impatto che la vita di questo bambino ha avuto su questo anziano missionario è stato di una potenza tale che da lì poi tante altre vite si sono sentite toccate, si sono lasciate toccare, e da questo è nata tutta una serie di azioni di bene che vogliono dire il valore, ecco, della vita e il bene che si può fare insieme con audacia.
0: Con audacia, e ha portato a tanti di questi sorrisi che questa sera abbiamo visto. Tra l'altro, insomma, vorrei dire, credo che tu sia ancora l'unica, giusto, missionaria?
1: O forse nella c'è zona mia sono, sì, no, l'unica. Italiani credo che siamo
0: anche
1: tre.
0: Perché insomma ci sono stati missionari che sono stati uccisi, tu hai, sì, deciso di rimanere. Come possiamo aiutare la tua gente, Maddalena? Come possiamo sostenere il tuo

0: Lavoro, questo per dare un messaggio intanto a casa ai telespettatori che vogliono andare a conoscere un po' meglio la tua storia e come aiutarti.
1: Innanzitutto sappiate che io sono là. Non mi dimenticate. Oh,
0: guardate che non è mica scontato. Quante volte...
1: Non so chi devo guardare.
0: Ma tre volte l'ho intervistata io, però non è mica così consueto sentirne parlare.
1: No, allora, in questo senso qua sappiate che io sono là, sappiate che io sono una di voi, sappiate che ho bisogno di far sapere il valore di tutte queste persone meravigliose, mm-hmm. e che da là è difficile. Che è sempre più difficile, ok? Ma almeno che voi lo sappiate, che pensiate, e quando vivete questa avventura che è la vita, come Seba ha detto prima, che siate felici, e cosa ha detto anche la signora che hai intervistato giù, bisogna combattere questa vita qua,
0: lottare
1: ha detto, ma fatelo con la voglia di vivere al meglio, e questo al meglio vuol dire aprirsi, farlo insieme, e non aver paura, e essere audaci sì per fare cose nuove, mm-hmm. perché il bene si fa insieme e perché quando uno fa il bene si sente felice e riesce passo dopo passo, perché non bisogna fare cose enormi, però tutti questi sorrisi qua sono fatti un passo dopo l'altro, guardando i più piccoli dove ci portano, perché sono
0: e
1: loro.
0: E con tanti amici che ti sostengono da qui, quindi che cosa dobbiamo cercare? Chi dobbiamo cercare?
1: Cosa
0: associazione,
1: dovete...
0: sì, come
1: allora la nostra associazione si chiama Action Gasmi, perché quel bimbo impotente che ha avuto questa forza dirompente si chiamava Gasmi, e quindi la nostra associazione dice che è frutto della azione di Gasmi.
0: E poi una cosa che dice sempre Maddalena, insomma, la voglio sottolineare, la dico io anche se sono già fuori tempo massimo, è fatevi dire quanto è importante la pace da chi invece vive in una zona di guerra. È vero o no?
1: Custodite la pace. Ve lo dico da un paese in guerra. Io vedo tante cose che non auguro a nessuno di vedere, e vi auguro di non vederle mai.
0: Grazie.
1: Custodite la pace.
0: Grazie mille. Che insomma Haiti ha sempre un posto speciale nel nostro cuore, anche di People, e noi insomma ti portiamo nel nostro cuore.
1: Grazie.
0: Saluta tutti, ovviamente tutti i tuoi ragazzi, tutti i tuoi bambini quando tornerai ad Haiti.
1: Grazie
0: Madda.
1: Grazie.

0: sono sempre storie bellissime quelle che raccontiamo a People. Stasera mi sa che l'ho messa insieme un po' troppo e bomba, diciamo così, non mi vengono altre parole. Buonasera, ciao, benvenuta Francesca.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, la storia della tua famiglia e di tua figlia.
1: Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui, di raccontare della Sofia, la mia prima bimba, insomma, che adesso a fine anno fa 7 anni. È una bimba con sindrome di Rett. Questa malattia è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente le bimbe femmine, perché i maschi non sono compatibili con la vita, insomma. È una malattia neurologica e neurodegenerativa. Che racchiude tante patologie, per esempio le crisi epilettiche, disfagia, scoliosi, Parkinson, insomma, ogni bimba viene colpita in maniera differente. La mia bimba purtroppo non cammina più, stava appena in piedi, adesso è in carrozzina. Queste bimbe sono chiamate anche bimbe dagli occhi belli. Perché? Perché comunicano con lo sguardo. Sono bimbe che alcune sono verbali, altre non sono verbali, e possono utilizzare dei simboli, delle immagini per la comunicazione. Abbiamo scoperto di questa patologia quando aveva 18 mesi.

0: perché in realtà la gravidanza è andata tutto bene, lei è nata giusta a termine, ha fatto tutto quello che doveva fare tranne il camminare, ma a 11 mesi io non lo so, avevo qualcosa, una vocina che mi diceva che secondo me c'era qualcosa che non andava. Purtroppo eravamo tutti chiusi in casa perché era il periodo Covid, ma un giorno sono andata a fare una vaccinazione al centro di riabilitazione motoria dove siamo seguiti ancora adesso. Ho incontrato una fisioterapista, la dottoressa Caterina Castagneto, che mi ha preso sotto l'ala e mi ha visitato la bambina senza allarmarmi. Mi ha detto: guarda, se vuoi, se hai piacere, ti lascio il mio contatto, vieni e la valutiamo tutti insieme, insomma. Meno male, perché a 18 mesi la bimba non ha più usato le manine. Non ha più preso un gioco in mano. Questa patologia è caratterizzata anche da questo hand washing, questo vuol dire lavaggio delle mani, questa stereotipia delle manine, e però è successo appunto al centro motorio. Meno male che non ero da sola a casa, o comunque ero già lì, quindi ero già in cura. E il marito della dottoressa Caterina, il dottor Amoretti, ha subito chiamato il Gaslini e si è messo subito in contatto con la neuropsichiatra, la dottoressa Prato del Gaslini, e da lì abbiamo cominciato a fare la genetica, insomma tutte le analisi genetiche, per capire se potesse essere una sindrome di Rett oppure una microlesione del cervelletto. Dopo un anno, perché ci è voluto un po' di tempo, ci sono arrivati i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto la genetica anche io e mio marito. Noi non siamo portatori della patologia, è stata sfortuna, mi è stato detto dalla genetista, che una bimba ogni 10.000 nate potrebbe nascere con questa patologia, e a noi ci è capitato questo, che io non direi sfortuna. In realtà eravamo dentro questa lavatrice in centrifuga, e lo siamo stati per un po', perché all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati perché eravamo comunque da soli, chiusi in casa eccetera, ma adesso non la vedo più come una sfortuna, ma come una risorsa, nel senso che comunque io della disabilità conoscevo pochissimo, quasi zero, o comunque soltanto per sentito dire le sindromi più comuni, ma di malattie rare proprio non avevo, cioè, mai sentito parlare, o quasi. La Sofi mi sta facendo scoprire un sacco di cose, mi sono messa lì di nuovo a studiare, a vedere un po' come poterla aiutare. Nel frattempo gli facevamo fare degli esercizi a casa per fare la fisioterapia eccetera, un po' come riuscivamo, e adesso ultimamente, vabbè, poi è nata la sorellina, che adesso ha 3 anni e mezzo, che è una forza della natura. Dovremmo tutti fermarci e osservare i bambini, perché sono qualcosa di spettacolare. Non vedono la differenza, la diversità, non vedono, anche se Sofia magari non prendeva più le cose in mano, lei si arrampicava alla carrozzina per arrivare a darglielo. Quello che adesso invece vedo, che magari nell'adulto c'è un po' il timore, no? Nel senso, come faccio?
1: Di avvicinarsi alla disabilità.
0: Sì, se gli faccio male. E se poi invece succede qualcosa, ma in realtà Sofia è una bambina, non è di cristallo, si può fare, basta, se uno ha il cuore può fare tutto. E i bimbi piccoli hanno un cuore, non vedono il pericolo, quindi con la sorellina abbiamo fatto un sacco di cose. Ancora oggi mi viene da raccontare al volo l'aneddoto di stamattina all'asilo. La vado a prendere, la maestra mi dice: stiamo imparando a leggere un libro in immagini. E Isabel mi guarda e mi dice: così posso leggerlo anche a Sofia, con le immagini, come lo legge Sofia. Cioè, c'è arrivata lei,
1: che ha
0: 3 anni e mezzo, esatto. Eppure non ho forzato in niente, insomma, la naturalezza, no, della sorella che vive la disabilità. Quello che è difficile non è tanto la patologia, anche se spaventa, nel senso che comunque le crisi epilettiche, cioè la notte vai a dormire e dici: speriamo che stanotte non ne abbia. Oppure l'ultima cosa che ci hanno detto al ricovero al Gaslini è stato che la scogliosi è peggiorata un po', e quindi come possiamo aiutarla? Non lo so. Quindi più che quello, la difficoltà è proprio nella società, no? Nel trovare un po' l'aiuto.

0: nell'accoglienza nella società, nel senso che comunque si vede appunto una bimba in carrozzina che spaventa. In realtà basterebbe veramente poco, no? Nell'accoglierla, aprire un cuore renderebbe tutto più semplice a noi genitori, no? Al di là della patologia.
1: C'è ancora questo sguardo diverso, un po' questo muro che viene messo di fronte, per esempio, a una bambina in carrozzina, alla disabilità, tu dicevi, noi all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, un po' soli, era anche il periodo della pandemia, però mi sembra di cogliere nelle tue parole che ancora oggi è un po' così.
0: Si fa un po' difficoltà, sì, soprattutto per dire nella scuola, anche questa difficoltà nell'entrare a scuola in orari differenti, quindi perché magari le ore di sostegno non bastano per coprire l'intero orario, anche se bene o male a noi sono sempre stati fatti salti mortali e la bambina ha sempre frequentato, ma per esempio all'asilo, alla scuola dell'infanzia, io ho cominciato a conoscere i genitori quasi al penultimo anno, perché entrando dopo e uscendo prima non incontravo
1: mai.
0: La bambina è una bambina che non mi racconta, non parla, e se non ho questo passaggio di consegne fatto come si deve, io non so nulla, nel senso non è, e quindi anche quello un po' è un distacco. Adesso abbiamo iniziato la prima elementare e anche lì è stato un po' di paura, no? Da parte nostra, nel senso che comunque cambi, i bimbi sono più grandi, cambi la docente, tutta la scuola è cambiata proprio totale, e in più non c'è questa accoglienza, no? Da parte delle altre famiglie, nel senso che noi sicuramente farò amicizia magari un po' più in là, nel senso magari in secondo, in terza elementare, è questo un po' che manca, ecco, l'inclusione vera, nel senso l'accogliere.
1: Quanto è importante per tua figlia essere andata all'asilo, andare in prima elementare, andare a scuola, stare insieme agli altri bambini?
0: Tantissimo, tantissimo, tantissimo, perché appunto lei adesso vabbè è abituata ad andare ovunque, tra virgolette non ci spaventa nulla, noi siamo persone che viaggiamo anche molto.
1: È anche qui con noi, diciamo che insomma è bravissima, bravissima,
0: esatto.
1: Molto attenta ad ascoltare la mamma,
0: esatto.
1: È
0: importantissimo, la socializzazione è veramente importante, tanto, e appunto dicevo che abbiamo fatto tanti viaggi anche, e lei si è abituata, abbiamo preso l'aereo nonostante la difficoltà, siamo andati anche in mezzo al deserto, che mi hanno guardato come una pazza, ci hanno guardato come due pazzi, in realtà la bambina è stata la bambina più felice del mondo, felicissima, nonostante tutto, insomma.
1: Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia?
0: Non arrendersi mai, mai, combattere sempre, e di difficoltà ne vediamo ogni giorno, sia di burocrazia che proprio di vita, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa che ci accade, anche se sembra che non ce la fai, non arrenderti mai, mai, perché ce la si fa sempre, bisogna vivere la vita oggi e non pensare a quello che succederà domani, goditi il momento e fallo col sorriso sempre, sempre, perché comunque se tu sei col sorriso anche la Sofia ha il sorriso, quindi è difficile, ma secondo me è la chiave.
1: E sì. Poi insomma fra qualche settimana arriverà un altro fiocco, no, qualche mese, due mesi,
0: sì, ci sarà il nuovo arrivo, anzi la nuova arrivata, anche lì mi hanno preso di nuovo un po' per pazza, tre figli, e come farai? E già c'hai un problema e ne vai a creare un altro, ma per me non è un problema, è una gioia. Una gioia, noi come famiglia non ci manca nulla, quindi è una famiglia numerosa, ci si può aiutare di più, si è sempre insieme, si ride, si scherza, e poi perché no?
1: Ma il papà è preoccupato, tutte queste ragazze intorno, mi ha detto io non voglio parlare, faccio solo sì o no con la testa, il rosa domina dappertutto, se l'hai fatta una ragione.
0: Per forza.
1: Ormai
0: per forza.
1: Non può fare altrimenti.
0: Ha perso le speranze.
1: Grazie mille a Francesca, grazie per averci raccontato con questa gioia negli occhi la storia della tua famiglia. D'altronde se Sofia insomma ha questi occhi bellissimi, anche perché la mamma ha questi occhi bellissimi. Grazie mille a voi.
0: Grazie.

0: benvenuta ad Emanuela. Ciao Emanuela.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia.
1: Allora, prima di tutto grazie mille di avermi convinto, perché ero un po' titubante. Ho 44 anni, quasi a ottobre, e sono acondroplasica, che è una forma, è una displasia scheletrica, è la forma più comune di persone con la bassa statura, anche se è la più comune, è una malattia rara. Uh-huh. Io sono una fresh mutation, tra virgolette, nel senso che i miei genitori non sono portatori, anche perché non esistono portatori sani. Uh-huh. Della malattia, ma sono una su 27.000. Okay. Nascite. E invece il mio bimbo, io ho come genetica, ho il gene dominante, il mio bimbo è acondroplasico. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo in quattro, sono tutti. E devo dire che ho avuto avere questa condizione. Mm-hmm. Qua ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia molto bella, dei genitori che si sono spaventati quando sono nata, perché 44 anni fa non c'erano le ecografie, non c'erano, quindi sono nata e l'hanno scoperto, ma l'hanno affrontato in un momento in cui non era conosciuta tanto. E ringrazio anche che abbiano voluto avere altri figli dopo di me, perché è stata veramente una grande crescita. E lo dico anche per la storia di prima, che avete fatto benissimo. I miei genitori sono stati di grande aiuto. Io ho fatto molti interventi. Uh-huh. Di allungamenti, perché sennò sarei 1,20. Uh-huh. E sono invece 1,58. Allungamenti ortopedici molto faticosi, però ricordo benissimo che mia mamma mi è sempre stata a fianco, e ringrazio anche i miei tre fratelli che si sono tolti la mamma spessissimo per stare con me. E quindi io mi sono laureata, ho un lavoro e sono anche diventata mamma di
0: un sogno realizzato.
1: Sì, un sogno, un che è capitato, che sì, un desiderio. Io avevo il 50% di possibilità. Uh-huh. E io ho accettato il rischio, nel senso che non ho neanche voluto fare nessun tipo di controllo, perché fare qualcosa, un controllo sul fatto che lui fosse o meno acondroplasico, sarebbe stato un ripudiare me stessa. E quindi infatti sono di Genova, quindi ho la fortuna di avere il Gaslini a due passi, e conoscendo anche le storie non ho fatto viaggi della speranza, li hanno fatti i miei genitori per me per gli allungamenti in giro, però io sono stata presa subito in carico dal Gaslini, e Itua, che è il nome del mio bambino, è stato subito presa in carico. Ecco.
0: Dimmi.
1: No, può spaventare una storia come la mia, perché effettivamente è come un ripetere il vissuto della malattia, e posso dire che, lo dico sinceramente, che è molto più difficile essere madre di un bimbo acondroplasico che essere acondroplasica, nel senso che io la vivo molto meglio, e ovviamente la vivo benissimo, però la vivo con tutte le preoccupazioni di una mamma. Però lui mi dà l'idea, ha un carattere molto forte come il mio. Infatti noi due abbiamo un carattere fortissimo che ci aiuta nella vita, ma penso che spezziamo le ossa a chi ci sta vicino, perché siamo dei treni in corsa. Però io voglio insegnare a mio figlio, io voglio essere l'esempio per mio figlio. Io ho fatto tutto, sono riuscita ad arrivare tutto, ho fatto anche dei viaggi, mi sono laureata

0: in giurisprudenza, al lavoro, ho un mondo intorno a me, sì, e voglio che lui abbia questo e forse anche di più. Cioè.
1: Qual è in conclusione la difficoltà però maggiore che tu noti oggi per tuo figlio?
0: Allora, cioè, sì,
1: non so, la scuola, gli amici, gli occhi degli altri li noti diversi oppure no? Perché so, 44 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, o forse no?
0: Allora, 44 anni fa li notavo gli sguardi, ma avevo gli scudi della famiglia. Questa volta sono io lo scudo di Itua. E quindi questo mi spaventa un po', mi preoccupa, però poi vedo lui, vedo come reagisce lui e vedo anche la tranquillità che ha lui nel reagire agli sguardi, che era la mia stessa, quindi mi devo ricordare come la prendevo io. E lui è veramente una potenza ed è molto amato a scuola, le maestre lo adorano, e c'è la difficoltà di trovare sempre tutti i sostegni giusti, lì bisogna sempre stare molto attenti e bisogna
1: battere un po' i pugni.
0: Battere un po' i pugni e battagliare
1: per dire in maniera diplomatica, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Però poi vabbè, come è stato detto in queste, sì, nelle storie di oggi, la resilienza diventa una palestra di vita che però non si, ecco, una cosa che mi ha stupito da quando sono madre: non ti stanca mai. Cioè, non mi stanco mai di essere resiliente nei suoi confronti. E comunque poi sono veramente, io ho le spalle copertissime, in primis dalla mia famiglia, poi ho molti amici, uh-huh, che mi sostengono tantissimo, ho anche i colleghi, capiscono, cioè non lo so, sarà che riusciamo.
1: E questo insomma è una cosa bella, guarda, perché molto spesso chi si siede lì mi racconta invece di un altro tipo di realtà, e quindi meno male, e c'è una cosa positiva quando c'è così tanto affetto che circonda una famiglia, una persona. Grazie mille, Emanuela.

0: raccontare storie di cuore. Alessandro Bavestrello, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ho chiesto da dove partiamo. Partiamo da Cuba, partiamo dal Senegal, partiamo dagli ospedali. E lui mi ha risposto, partiamo da Cuba.
1: Esatto.
0: Perché partiamo da Cuba? Ci racconti un po' la tua storia,
1: sì,
0: e come sei arrivato a muoverti con il cuore per gli altri?
1: Sì, la mia storia riguarda proprio il mondo del volontariato e di conseguenza anche quello proprio delle missioni umanitarie. Volevo partire da Cuba proprio perché è l'ultima esperienza proprio più recente che ho vissuto, perché tra agosto e settembre sono stato 20 giorni in missione a Cuba per questa missione interdiocesana, quindi in collaborazione con la diocesi di Genova e la diocesi di Chiavari, di cui io faccio parte. E siamo partiti con, insieme a me c'erano altre due ragazze e anche Don Maurizio Prandi, che è il direttore del centro missionario proprio di Chiavari. E siamo partiti proprio intanto con l'intenzione di portare questi 8 valigioni da 23 kg l'uno, pieni di medicinali, pieni di anche giocattoli per bambini, pieni anche di cose semplici come saponette, dentifricio, spazzolini, tutti dei beni che le varie comunità che abbiamo visitato, soprattutto quelle nei luoghi più sperduti, nei luoghi più lontani, ecco, dai centri abitati, ecco, lì ci stanno comunità proprio che fanno fatica, ecco, magari a riuscire a compiere un viaggio anche solo per andare a comprare qualcosa di così semplice. E quindi la percezione poi che ho avuto con questo viaggio, con il visitare tutte queste comunità al centro dell'isola, perché più o meno eravamo nella zona centrale dell'isola, un po' nell'entroterra,

0: è stata quella anche di una grande gratitudine nei nostri confronti, ma anche proprio nei confronti della missione interdiocesana stessa, che comunque va avanti da 20 anni, e quindi ci raccontavano tanti aneddoti, mostravano proprio tanta gratitudine anche per tutti i missionari che si sono susseguiti negli anni, e li ricordavano proprio con tanto affetto.
1: Qual è la realtà che hai visto a Cuba con i tuoi occhi?
0: Con i miei occhi, proprio per le zone che abbiamo visitato, una realtà di sicuro molto povera, ecco, in cui la popolazione quasi sopravvive. Mm-hmm. Poi i cubani sono molto dei lottatori, ecco, dei luchadores, e in questo riescono di sicuro, ecco, ad andare avanti.
1: Però è una situazione difficile.
0: Però è una situazione difficile per tanti motivi, soprattutto la questione forse più calda recentemente è proprio la corrente elettrica che manca un po' in tutto il paese, soprattutto in queste comunità più dell'entroterra.
1: Anche perché per noi è difficile immaginare quante cose si fanno con l'elettricità. Perché per noi è scontato, e poi basta capitare in alcuni momenti, anche tante volte, no, quando cerchiamo di collegarci con Cuba, proprio con loro, dice: ma no, sì Tiziana, adesso sì, la corrente c'è, ah no, adesso non c'è più, ah sì, iniziamo un collegamento, ma anche proprio nelle cose quotidiane. Pensate per esempio alla conservazione dei cibi, al frigorifero, che per noi è una cosa scontata. Qual è la lezione che ti ha insegnato Cuba e i cubani che hai incontrato prima o poi di arrivare al resto della tua attività?
0: Sì, di sicuro a primo impatto c'è stato proprio un pugno nello stomaco, poi per come si nota, ecco, la differenza, proprio questo sì, divario tra come viviamo poi noi qui e come vivono loro lì. E quindi poi questa maggiore consapevolezza con cui sono tornato a casa in Italia, e con cui poi ho potuto constatare di quanto troppo magari abbiamo qua noi e di quanto poco non hanno lì, ma soprattutto di tutte le cose che noi diamo per scontato e di quanto abbiamo qua.
1: Alessandro, è un po' anche quello che hai vissuto con il Senegal, diciamo che volevamo parlare di Cuba, però poi insomma con chi è stato in Senegal e poi con chi insomma l'abbiamo visto anche nelle fotografie va a portare sorrisi negli ospedali, non posso che chiederti anche di queste tue due esperienze in conclusione.
0: Esatto, sì, perché nel frattempo io sono anche un volontario clown di corsia, faccio parte di questa associazione che si chiama VIP Camuggi Levante Ligure, che fa parte di una federazione proprio sparsa in tutta Italia, che si chiama VIP Italia, dove VIP sta per Viviamo in Positivo. E tra l'altro c'è un'associazione anche qui a Genova, che è VIP Genova, Pagiassi, poi siamo tutti fratelli, ecco, in questo. E qua in Italia andiamo sì negli ospedali, nelle case di riposo, molto spesso magari ci associano soprattutto ai bambini, sì. Però in realtà noi andiamo proprio da tutte le età, ecco, dove c'è una situazione magari di disagio, dove bisogna portare un sorriso, un po' di leggerezza, anche solo allentare un po' la tensione di quello che possono essere le paure verso l'ospedale, la medicina, le cure.
1: Insomma, ho visto alcune delle immagini quando sei stato in Senegal.
0: Esatto, perché tra i vari progetti proprio federativi, sì, ci sono anche le missioni nei paesi esteri, e in particolare l'anno scorso sono stato proprio in Senegal e adesso mi preparo a ripartire a fine mese, quindi ormai 2 settimane sarò di nuovo giù con questo bellissimo progetto mirato proprio a formare un gruppo di volontari clown locali senegalesi, in modo che anche dopo la nostra ripartenza loro possano continuare sì, durante l'anno le varie attività di clown terapia.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie
1: anche per la luce dei tuoi occhi, diciamo, non solo perché sono azzurri, ma proprio perché credo che sia la dimostrazione di quanto fare qualcosa per gli altri renda proprio luminosi, e i tuoi occhi lo sono. Grazie mille Alessandro.

0: Eccoci ancora insieme qui a People. Buonasera Igor, benvenuto. Ciao.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia direi che inizia con una data precisa. Nel 1994 mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Mm-hmm. Un ricordo

0: di questo periodo è legato alla scuola.
1: Perché eri un bambino.
0: Sì, avevo solo 7 anni. Mm-hmm. E da un momento all'altro il braccio destro è crollato. E subito i miei genitori ovviamente sono preoccupati e mi hanno portato all'ospedale di Roma. Gemelli, se non mi sbaglio, sì, perché io sono nato a Genova, ma poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Roma. Lì non sapevano cosa fare e allora la mia famiglia ha preso la decisione di portarmi a Gaslini. Uh-huh. E, nel mentre però, durante il viaggio, è ceduta anche la gamba destra. Uh-huh. Quindi sono arrivato a Gaslini praticamente in sedia a rotelle. Uh-huh. Lì mi hanno diagnosticato un tumore appunto al sistema nervoso centrale, in particolare dove il cervello controlla l'attività del linguaggio. Uh-huh. E sono stati subito chiari con i miei genitori nel dire che c'era il 50% di possibilità di sopravvivenza. E oltre che probabilmente non avrei più parlato camminato. E di questo periodo mi ricordo poco perché ero un bambino e una situazione molto fragile, ma la cosa che mi è rimasta vivida nella memoria è che tutti i miei compagni di stanza, di camera, poco a poco morivano e io rimanevo sempre solo. E dopodiché c'è stato quel 13 dicembre di 2 anni dopo, dove i dottori, dopo una lunga discussione, hanno tentato di mandarmi a casa per passare il Natale.
1: Il Natale.
0: Anche se la situazione era molto precaria, mi nutrivo ancora col sondino, non parlavo, non riuscivo a comunicare, non mi reggevo in piedi, però alla fine sono rimasta a casa e dopo lunghi anni di fisioterapia e di logopedia ho iniziato una vita a parlare, ho praticamente rimparato da A a Z tutto, ma questa mia seconda vita, sì? Perché
1: così io, la possiamo chiamare,
0: sì, questo 13 dicembre è stato un punto di partenza, perché ovviamente.
1: Perché poi non ti sei più fermato, diciamo così, no?
0: Però
1: nel retrovia c'è la moglie che ride.
0: Era tutto così da ricostruire, anche quando sono ritornato a scuola.
1: Sì?
0: Lo sguardo dei miei compagni non era lo stesso,
1: no.
0: Anche gli adulti, pur gentili, mi guardavano con passione, ero vivo ma vuoto.

0: mi sentivo così solo dopo anni ho preso coscienza delle mie possibilità residue e da un certo punto ripartire da lì. Mi sono appassionato allo studio, mi sono laureato, il corso e non mi sono fermato lì, nel senso laurea triennale, magistrale, master e corsi di perfezionamento.
1: Poi
0: mi piace
1: anche l'amore, perché io lo sai che sono romantica e poi mi racconti questo amore.
0: C'è stato anche l'amore.
1: Attento che ti sente. Attento che
0: sveglia, sveglia.
1: Bellissima.
0: Nel 2008, durante il percorso universitario, ho incontrato Francisca dal lontano Cile, con cui ho passato meravigliose esperienze, tra cui la mobilità internazionale in Spagna. Ed è grazie anche a lei che so anche lo spagnolo, che non dovevo parlare più, per dire. E nel 2021 è nato anche il nostro figlio Pablo. E, insomma,
1: qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera, Igor? E quello credo anche, no, la lezione che vorresti imparassero dalla tua storia tuo figlio.
0: Allora, dalla mia storia ho imparato che non si può restare la persona che eri, ma si può diventare qualcosa di diverso. E in generale, io se oggi sono qua è grazie alla sanità pubblica e in particolare al Gaslini. È per questo che dico sempre a tutti quelli che mi circondano che è necessario tenerla stretta, i servizi pubblici, la sanità pubblica, il diritto allo studio. Lo sa bene mia moglie, che è venuta a studiare in Italia perché in Cile tutti i servizi di base sono privati. E è questo quello che voglio lasciare come messaggio.
1: Grazie, grazie Igor. No, no, stai pure lì. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che questa sera sono venuti a raccontarsi. Credo veramente che ci sia stato tanto amore questa sera, tanti messaggi di forza che ci hanno aiutato a cambiare un po' il nostro punto di vista, anche come sempre quelle giornate un po' difficili, perché People ci aiuta, o almeno mi aiuta in prima persona, a ritararmi un pochino. Quindi grazie a voi tutti, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, questa sera con Vittorio Fazio, qui con me con Alessio Calcinai. Grazie a voi che ci avete seguito e che ci seguite sempre con grande affetto. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di People. Grazie.

0: Buonasera e ben trovati, insomma lo vedete già dalle immagini, Silvia Salles, sindaco di Genova, è pronta per dialogare con il collega Formigli per presentare soprattutto il suo nuovo lavoro, l'ultimo libro che ha fatto per raccontare un po' quella che è stata la sua storia, ma soprattutto, ed è qui che sono scattate anche qualche polemica, naturalmente polemica politica, perché insomma questo libro racconta anche quello che è il suo pensiero per quella che potrebbe essere l'Italia del domani, quindi qualcuno ha visto naturalmente qualcosa di particolare, perché è particolare sicuramente che un sindaco parli del futuro della nazione. Allora andiamo tanto a vedere già, se vedo già che Salles sta già dialogando con Formigli, allora vediamo se c'è già l'audio, così sentiamo questa chiacchierata.
1: E cosa può fare un governo?
2: Buonasera, grazie. Sono straordinariamente emozionata di vedervi qui così tante, così tanti. Grazie. Beh, innanzitutto sono in contatto proprio in queste ore, in questi minuti prima di venire qui con i commissari che stanno lavorando per una soluzione per lo stabilimento di Genova, e ho appena parlato con Armando Palombo che mi ha riportato ovviamente la fretta che hanno di trovare una soluzione, perché ogni giorno che loro non lavorano sono più di 100 euro in meno nella busta paga, e quindi è importante che una soluzione, se deve arrivare tra oggi e domani, arrivi oggi piuttosto che domani, e quindi questa è la richiesta che facciamo ovviamente al governo, ma è una richiesta del tutto ragionevole, perché è uno stabilimento che può lavorare e che ha bisogno solo dell'approvvigionamento di materia prima, e questo stiamo chiedendo e questo speriamo di riuscire ad avere nelle prossime ore, si spera stasera.
1: Bene, faremo un percorso, no, attraverso il libro che io ovviamente ho letto. La cosa che devo dire, insomma, sono varie cose che poi toccheremo. C'è una cosa che mi ha colpito, anche diciamo colpito personalmente, perché ho avuto lo stesso tipo di legame, che è il rapporto con suo padre. E ha dato a Eugenio, a suo figlio, lo stesso nome di suo padre, il libro è dedicato ai suoi Eugenio. E un padre operaio, comunista, una persona del popolo, insomma, uno fatto il guardiano di Villa Gentile del campo di atletica di Genova. Ecco, qual è l'insegnamento che le ha lasciato il padre operaio comunista? Il principale insegnamento?
2: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano, e lavorano onestamente, e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto, e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
1: Ecco, ma lei ha detto che ha sempre amato la politica, ha sempre masticato politica. Delle sue idee comuniste, lei che cosa pensava e che cosa pensa? E oggi lei, nel campo della sinistra, se si vede nel campo della sinistra, come si definirebbe?
2: Ma io sono progressista, che non vuol dire essere moderata, c'è una grande confusione su questi termini, perché poi vorrebbero tutti appiopparmi questa già

0: H della moderata, e non sono moderata, quando c'è da fare a dire cose di sinistra di certo non mi tiro indietro, però è chiaro, c'è bisogno di un approccio progressista alla società, c'è bisogno della capacità di parlare con tutti i mondi, dall'impresa all'industria, a difendere gli operai, a sostenere le famiglie, i diritti. Vedo una splendida donna che sta allattando, grazie per essere qua, e questo. Poi è chiaro, ci sono dei valori che ha difeso mio padre e tutti i suoi compagni che in questo momento non sono più in questo tempo, non so se dire se per fortuna o purtroppo, non sono più, e noi spesso discutevamo su questo, no? Chiaramente l'approccio comunista è un approccio molto radicale. Però detto questo, il principio che deve ispirare secondo me una persona progressista è, quando prende una decisione, va a vantaggio dei pochi o dei molti? Se la risposta è dei pochi, è una decisione sbagliata. È questo il principio che ci deve animare politicamente, che poi è un principio semplice, ma applicato a tutto, porta a delle decisioni spesso che sono rivoluzionarie per la società nella quale viviamo.
1: Ho visto che lei appunto un po' appunto si... non le piace essere definita moderata, in realtà lei è stata definita una moderata nel campo, diciamo nel campo largo dell'opposizione, c'è chi la definisce renziana, chi la definisce renziana non lo fa in modo benevolo normalmente, diciamo, no? Insomma, nel senso, lo fa come per dire: non ci possiamo fidare di lei in qualche maniera, no? Lei, se si sentisse appunto quando si sente definire renziana, come reagisce?
0: Ma allora, innanzitutto voglio dire che chi dice che non si può fidare di me, mi spiace, l'importante è che si fidi la mia città di me, poi se gli altri non si fidano, insomma, pazienza. Detto questo, anche voglio essere molto onesta, qui ci sono tante persone del Partito Democratico, le vedo intorno a me, tanti assessori, il periodo renziano ha portato un uomo di 39 anni a essere presidente del Consiglio, il Partito Democratico al 40%, quindi chiaramente ha fatto poi dei grossi errori nel suo percorso, errori che lui stesso non nasconde, però ecco, anche sminuire così tanto i percorsi degli altri non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuna parte del nostro campo progressista, anche perché ricordiamoci che per vincere le elezioni non è che si può dire non si vince al centro, non si vince a sinistra, non si vince sopra, non si vince sotto, si vince dappertutto. Tutto, bisogna stare insieme come abbiamo fatto a Genova, perché se a Genova qualcuno fosse mancato all'alleanza non avremmo vinto il primo turno, e poi quando va il secondo turno non si sa cosa succede. Quindi quello che ho chiesto prima di candidarmi è stato: mi candido solo se ci siamo tutti, da Azione, vedo Cristina Lodi, a tutti i partiti, fino ad arrivare ai 5 Stelle AVS, perché sennò l'unico refrain che avrà la destra durante la campagna elettorale sarà che noi non ci presentiamo uniti alle elezioni, e non avendo quel refrain hanno usato poi degli argomenti abbastanza deprimente durante la campagna elettorale, quindi se noi leviamo quell'argomento non ne rimangono tantissimi. Poi
1: allora ripartiamo un attimo però dall'inizio, dalle basi, e la base è: io stasera qui chi sto intervistando? La sindaca di Genova, l'astro nascente del centrosinistra, un ancora potenziale candidato premier del campo largo, chi ho qui davanti a me?
0: La sindaca di Genova, orgogliosamente anche. Poi, non credo che ci sia niente di male proprio per aiutare il centro-sinistra a diventare una personalità nel tempo, avrò bisogno di tempo, io un anno e poco più che sono la vostra sindaca, non c'è niente di male a diventare una voce rilevante che può sostenere il centro-sinistra, ma qual è il problema? Il punto è: qual è il tuo impegno? Il mio impegno, come vedete, è quotidianamente in questa città, e devo dire che i sindaci in generale possono veramente dare una grossa mano, ma non per il partito dei sindaci, che secondo me è un'idea completamente superata, che comunque è un'idea che, come posso dire, mette i sindaci in una piccola parte, ma per quello che rappresentano i sindaci, cioè un campo progressista che vince nelle città più importanti d'Italia e che le governa a fronte della miriade di problemi che abbiamo e gestendo una scarsità di risorse continua e crescente. Ecco, come avete visto ieri è venuto il ministro Piantedosi, quindi anche la possibilità e la capacità di poter parlare tra forze politiche diverse, ma nell'interesse di questa città, e questo credo che sia la chiave che fa dei sindaci poi delle figure politiche interessanti.
1: Senta sindaca, prima della vittoria elettorale del 2022 esce l'autobiografia Io sono Giorgio. Politiche del 2027 esce È già domani. È una

0: coincidenza? Sì, non ci avevo mai pensato. La ringrazio.
1: Sono Silvia almeno.
0: No, ma anche perché lo sapete, mi sembrava sottovalutarvi, ecco. Diciamo.
1: Quindi è una coincidenza, no? Nel senso che è chiaro che chi vede in questo libro un proporsi, diciamo, sulla ribalta nazionale, lei lo ha anche detto, no? Giustamente l'ha detto, è inutile, cioè non bisogna fare neanche i finti, uno ha bisogno di tempo, ma la sua proiezione su una scala nazionale è in qualche maniera prevedibile. Noi non possiamo semplicemente dire che questo è il libro di un sindaco di Genova che non si pensa un giorno da un'altra parte. Appunto, questo lo dobbiamo, non possiamo evitare di pensarlo, no?
0: Beh, chiunque ha la legittima aspirazione di poter fare un percorso, vorrei invitare una città a avere un sindaco rilevante, per le stanze che si portano avanti con il governo, quanto sia importante essere mediaticamente rilevante, perché poi la tua voce, quando parli dell'ex Silva, quando parli di Ericsson, quando parli delle vertenze, la sicurezza in città, come abbiamo visto ieri, essere un sindaco credibile e rilevante dà potere alla città, non bisogna sfuggire a quel tipo di rilevanza, non c'è niente di male in quello, perché quello è questa città.
1: E allora vediamo un attimo, intanto quindi sgombriamo il campo, lei l'ha detto più volte, però vorrei che lo ripetesse e lo articolasse stasera. Lei conferma che non si candiderà alle primarie del campo largo.
0: Ma io spero che non le facciano, non so dirlo, che vabbè, lo sappiamo. Spero che non si buttino in questa avventura, però mi dovete pare darmi atto che l'ho detto dal minuto
1: uno. No, lei l'ha sempre detto, ma mi pare abbastanza chiaro che la segretaria del Partito Democratico in particolare alle primarie.
0: Lei ci vuole andare perché ha la legittima convinzione di vincerle e di potersi candidare per fare la Presidente del Consiglio, e credo che dopo tutto questo tempo alla guida del partito di dover pensare di farle e di farle. Io esprimo il mio parere, che è diverso da quello degli altri, ma sono anche in una posizione esterna, quindi non
1: siamo
0: sono
1: già nelle primarie in qualche maniera,
0: sì.
1: Nel senso che è lo spettacolo che lei vede, che spettacolo è?
0: Diciamo che i nostri elettori si meriterebbero un po' di più, questo lo dico perché sono stoici nel difendere un campo che spesso fa fatica a stare insieme, non qua a Genova, che infatti ci ha portato alla vittoria al primo turno. Non è facile stare insieme, non è scontato, ovviamente non devo raccontare a nessuno, ma sarei bugiarda e comunque sarebbe anche stupido dirvi che non ci sono differenze e all'interno della nostra maggioranza non le dobbiamo comporre. L'alternativa è perdere ed essere irrilevanti, quindi io preferisco faticare insieme alle mie compagne e compagni di avventura in questo governo della città, ma stare al governo e incidere sulle scelte. Se no potremmo ognuno dire la nostra, dirla anche forte, dirla in modo però all'opposizione.
1: Diciamo che la cosa che la colpisce di più

0: elezioni amministrative il centrosinistra farà una grande figura.
1: Quindi lei dice che si voterà per le politiche prima?
0: Beh, votare dopo che sono andate città dove siamo obiettivamente molto forti.
1: Quindi immagino che il Campolargo si debba anche sbrigare, insomma, a trovare la quadra, no?
0: Sì, ma
1: c'è una terza ipotesi in questo scenario politico: le primarie lei non partecipa, il terzo uomo, terza donna in questo caso, lei non vede le condizioni. C'è una terza ipotesi che le faccio, che lei possa essere la leader di un partito di centrosinistra progressista moderato che mette assieme più uno, quindi Ruffini, Gabrielli, Italia Viva, più Europa, cioè che ci sia insomma quello che si chiede da una certa parte della sinistra, cioè ci sia un centro che però sia, diciamo, corposo e che abbia un volto simbolo che possa, e questo coniugherebbe la sua attività da sindaco con un'attività politica nazionale.
0: Ma la domanda principale che ci dobbiamo fare è: ma questi ci vogliono stare insieme? Perché qua nasce un partito a settimana, io non lo so se al centro vogliono stare insieme, obiettivamente non so neanche se l'elettorato percepisce le differenze tra tutte le proposte che ci sono, quindi io dovrei fare praticamente la copertina di un gruppo di persone che non ho ancora capito se vogliono stare insieme, ma non è questo il punto non è questo. Io ricordo sempre una grandissima imitazione di Guzzanti, Bertinotti, dove diceva il nostro povera, molto lunga, però il concetto principale era: il nostro obiettivo è scinderci fino all'irrilevanza, così almeno poi saremo dei piccolissimi partiti di piccolissimi partiti finché poi alla fine.
1: Questo sarebbe invece un accorpamento, si potrebbe pensare, no? Lei se lo augura almeno, no?
0: Ma
1: cioè, si augura,
0: certo,
1: che ci sia, diciamo, un processo inverso a questo della frammentazione,
0: sì.
1: No?
0: Ma lei, che è un grande giornalista e sa bene di cosa stiamo parlando, quello che sta succedendo in questi mesi le dà l'idea che stiamo andando verso un accorpamento?
1: No, a me dà l'idea che rivincerà la destra, però questa è la mia, diciamo, è la mia impressione se la situazione continua così, cioè se voi insomma, lei non è dentro le stanze, non fa i giochi, devo dire. Lo ha detto lei più volte, non mi pare che sia particolarmente consultata in questo momento per le mosse.
0: No, ma non è che
1: nel campo largo,
0: nel senso,
1: insomma,
0: va bene,
1: no?
0: No, no, no.
1: Sì, tutto sommato è quasi meglio, sa, le dico, però dico, lo scenario adesso è molto grave, per questo io mi immagino che qualcosa debba succedere.

0: parte le battute, che si, e che si debba mettere in moto un meccanismo nella parte moderata del centro-sinistra, anche se la Schlein per esempio dice che al centro non si vince, no? Ecco, questa è un'altra grande questione. Bisogna essere più radicali, bisogna essere più inclusivi, lo so, è un po' un sudoku questo, sono anche un po' parole, però la sua sensazione qual è?
1: Non lo so, io faccio un'analisi, essendo principalmente un'elettrice del Partito Democratico, di quello che è successo negli anni. È un Partito Democratico che, quando poi ha perso le anime più centriste, ha perso anche voti. Questo è un'analisi abbastanza chiara, nel senso di come si è mosso l'elettorato del Partito Democratico. È un partito che ha toccato una punta storica, per carità, unica in quel momento, ma comunque del 40%. Che è incredibile, lo ha fatto quando dentro di sé riusciva a contenere, non diciamo facilmente, ma contenere anche tutta una serie di realtà politiche che poi sono uscite. Se noi facciamo, diciamo, un'analisi di alcuni, di quasi tutti i partiti di centro-sinistra, sono quasi tutti composti da persone che erano del Partito Democratico o che sono state nell'area del Partito Democratico, quindi anche questa è una riflessione da fare. Poi è legittimo che Elly dica questo e lo pensi, perché il suo posizionamento è molto a sinistra, è un posizionamento radicale, ha preso un Partito Democratico che era in grossa difficoltà, gli ha dato un'identità sicuramente più di sinistra, quindi questa è la sua linea ed è giusto che il segretario esprima la sua linea. Però se io faccio un'analisi di quello che è successo negli anni, il Partito Democratico ha avuto delle percentuali altissime quando esprimeva...
0: Guardato.
1: Sì. Sì, perché poi a sinistra ce ne sono di partiti. C'è US, ci sono i 5 Stelle che hanno posizioni molto radicali, quindi chiaramente voglio dire, poi il bacino elettorale è quello, non è che ma al di là, perché sennò poi ci perdiamo, al di là di essere più di centro, più di sinistra, baricentro, più a destra, più a sinistra, è la capacità di parlare alle persone, perché poi c'è tutto un elettorato che non è che ha una collocazione così precisa, è progressista, è un elettorato che rifiuta certi toni, rifiuta certe dinamiche, rifiuta certe logiche e quindi si riconosce di più in un campo progressista, ma non ti saprebbe rispondere su quanto a sinistra è o quanto a centro.
0: Si aspetta il cambiamento.
1: Si aspetta la speranza, alla quale devono seguire i fatti.
0: Senta, vorrei tornare un po' alla... perché il libro è interessante, il percorso, lei lo rifà tutto questo percorso. Intanto c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere, no? Io che non sono per niente atletico, ma cioè lei racconta a un certo punto, dopo un infortunio, una pubalgia, a un certo punto lei deve smettere. E la cosa interessante che dice è che uno smette di essere atleta istantaneamente, cioè lei dice: se io dovessi fare ora un lancio col martello, non un bel lancio, un lancio, non riuscirei più a lanciarlo, è come se il corpo ritornasse a parlare, perdesse la lingua, quella lingua lì, no? E tornasse, diventasse, cambiasse radicalmente. Lei, come donna sportiva, atletica, eccetera, eccetera, come ha vissuto la fine di questa cosa qua?
1: Ma intanto voglio salutare il mio allenatore che è lì e mi ha sopportato tanti anni. Essere atleti è un grande privilegio ed è un sogno, se tu l'hai sognato quando eri piccola, di fare le Olimpiadi, quindi arrivare a essere in nazionale è un sogno che si realizza. Però a differenza degli altri lavori, faccio un esempio, sei un farmacista, sei un avvocato, finché eserciti hai quella capacità, se stai 2 mesi a casa o un anno a casa rimani sempre capace di fare il lavoro che sapevi fare. L'atleta si identifica col proprio lavoro, identifica se stessa coi propri risultati e quando smette non è più quella cosa lì, cioè da un giorno all'altro tu non sei più un atleta, sei un ex atleta, non sei un atleta che magari un giorno rinizierà, quel capitolo della tua vita è finito per sempre. E questa è una cosa difficile da accettare, perché di solito corrisponde con l'entrata nel mondo, diciamo, degli adulti, perché poi un'altra caratteristica incredibile degli atleti di alto livello è che fanno la stessa identica vita da quando hanno 15 anni finché non smettono, nel mio caso a 30, quindi la tua percezione del passare del tempo non esiste, perché intorno a te arrivano persone sempre più giovani, la nazionale cambia, tu nel frattempo cresci, arrivano ai 25 anni, arrivano quelli di 18, ne hai 28, hai vicino quelli di 25 e praticamente alla fine smetti e da un giorno all'altro sei insieme alle altre persone.

0: persone, quelle che si sono laureate a 24 anni, quelle che magari si sono già sposate, che hanno già dei figli, che hanno già una loro casa. Tu sei stato in raduno con la nazionale, hai girato tutto il mondo, hai avuto una vita fantastica, devo dire la verità, eccezionale, emozionante, di grande ispirazione. Poi per me rappresentare l'Italia nel mondo era qualcosa, come penso per tutti gli atleti, un orgoglio immenso. E poi da un giorno all'altro è finita e sei un'altra cosa e devi capire cosa.
1: E tu sei, lei era a un certo punto cerca la strada, e una cosa che non sapevo, che lei insomma mirava a poi una carriera, diciamo, dentro le organizzazioni sportive, però lei punta a fare la presidente del CONI. Ora, noi siamo diventati tutti dei grandi esperti di Giovanni Malagò, chi più o meno, insomma, chi perché se ne è occupato come noi anche per un sacco di inchieste, sia per la questione della nazionale, ormai sappiamo tutto di Malagò. Ecco, lei l'ha conosciuto bene. Intanto le chiedo che giudizio si è fatto di Malagò.
0: Io ho un'estrema e infinita riconoscenza per Giovanni, che è una persona che prima di tutto è uno dei più grandi esperti italiani in pubbliche relazioni. Però ecco, quello che mi ha insegnato questo percorso è stare dentro un'istituzione, rappresentarla e cercare di rappresentarla al meglio, qualsiasi cosa succede intorno.
1: Anche immagino però capire che come è fatto un sistema e capire quali sono le cose che dovrebbero essere cambiate.
0: Sì, anche
1: cioè, tanto oggi in Italia noi pensiamo a Malagò sicuramente come un uomo di grande qualità e di grande esperienza, ma anche l'incarnazione di un sistema, no? Che poi nel bene e nel male è il sistema dell'Italia che raccontava lei prima, cioè dei maschi che stanno al potere, che si, no? che si conoscono tutti tra di loro, no? Immagino che lei si sia sentita in qualche maniera un po' corpo estraneo, no?
0: Sì, ma totalmente, per molto tempo. Però devo dire la verità, sicuramente lui come altri sono espressione di quel mondo, però intanto lui come vicario ha scelto una donna di 35 anni. Io poi a pochi mesi dalle elezioni del CONI ho ricevuto la proposta a Genova e quindi ho cambiato strada. Non so se sarei mai diventata presidente del CONI, dico la verità, però sicuramente non ero tra i nomi più indietro da considerare e sicuramente tra le donne ero la persona che era nella posizione più favorevole. E devo dire la verità, che il Comitato Olimpico abbia perso l'occasione di avere la prima presidente donna della storia, non dico me, ma una presidente donna, magari una dirigente sportiva competente, ce ne sono tante, perché quelle che arrivano in quel mondo vi assicuro che devi avere veramente le spalle larghe. Ecco, anche quella è stata un'occasione persa e di questo me ne rammarico ogni volta che penso al Comitato Olimpico.
1: Allora, lei arriva, vabbè, le viene proposto, proprio mentre è in questa situazione col CONI, le viene proposto di fare la sindaca di Genova, alla fine trova questa grande coalizione, cioè tutti quanti l'appoggiano. Lei arriva, apre i cassetti e, lo scrive nel libro, trova una situazione largamente compromessa, che è quello che lei ha scritto, poi ne parliamo, ha fatto molto arrabbiare il suo predecessore, e insomma, largamente compromesse è un'espressione forte, insomma, cosa si riferisce in particolare?
0: In particolare, uno su tutti, al trasporto pubblico. Ora, dire che quando c'ero io, già la frase inizia male, però comunque vabbè, quando c'ero io a noi non piace, comunque dire quando c'ero io i bus giravano ed erano anche gratis, grazie, abbiamo visto i risultati, bellissima idea, però forse magari era meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo e forse magari il sindaco successivo non si sarebbe trovato dopo poche settimane di insediamento con una bella lettera sulla scrivania che diceva che MT era a rischio di impresa e stava fallendo. Ecco, in questo senso credo che l'analisi su quello che è stato fatto prima forse dovrebbe essere un po' più obiettiva, ecco. Non dico per carità, non cerchiamo i complimenti, no, però dire quando c'ero io gli autobus giravano.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le posso dire che questo dare la colpa a quelli che c'erano prima, per esempio, è un vizio di Giorgia Meloni, eh. Torniamo sempre lì, eh.
0: Sarà un vizio di chi governa a lungo, allora.
1: Vabbè, glielo auguro. Senta, si affermano in questo momento, parlavamo prima di come deve essere la sinistra, leader molto radicali, no? Sia a livello nazionale che come sindaci nel mondo, intendo dire proprio. Per esempio a New York c'è un sindaco, Mamdani, che dice delle cose che un tempo in America poteva essere arrestato.

0: per questo, insomma, nel senso che dice che bisogna tassare i ricchi e che bisogna tassare le case sfitte dei ricchi, e insomma comunque chiaramente Mamdani va a intercettare un tema fondamentale, che è quello della fortissima diseguaglianza che c'è nelle grandi città. New York è una città costosissima dove ormai vivono soltanto i ricchi e i poveri sono sempre più ai margini, le case sono introvabili, ma questo è un tema che riguarda moltissimo anche il nostro paese. Ecco, in questa ricetta, cioè tassare i ricchi ricchi, tassare le case sfitte, lei crede che ci sia qualcosa di buono da prendere?
1: Ma innanzitutto paragonare una città come New York con le sue opportunità, con i suoi volumi, con i suoi traffici, con la quantità di persone straniere che vivono, straniere nel senso da tutto il mondo, che fanno parte della società, cioè chiunque abbia camminato per le strade di New York capisce che è un modello di città che non rappresenta neanche gli Stati Uniti, quindi un modello di città unico che può essere amministrato in un modo unico, perché no? Però è chiaro che noi non possiamo prendere i provvedimenti che si fanno a New York e copiarli e trasportarli ad esempio nella città con l'età media più alta d'Europa, con una serie di criticità legate adesso a una città post-industriale e quindi con un'industria che praticamente purtroppo, come vediamo, non solo è in grossissima crisi ma che in molti casi non esiste più. Io credo che ci sia nel governo di Mamdani sicuramente una parte fortemente radicale, però consideriamo anche che degli altri paesi, delle altre città ci arrivano le notizie spot, poi noi della consistenza amministrativa quotidiana non ne siamo ovviamente così al corrente, quindi a noi arrivano i provvedimenti che fanno più notizia. Io immagino che gestire una grande città come New York voglia dire comunque su alcuni temi trovare una linea, come posso dire, meno radicale, e sarà necessario. Su temi importanti, su temi rappresentativi e identificativi della sinistra, sicuramente ha segnato dei punti molto radicali e soprattutto ha dimostrato una cosa, che si può fare. Quindi ha dimostrato che non è che non si è mai fatto prima perché non si potesse fare, non si è mai fatto prima perché non si è voluto fare. Però ecco, esportare tutti i provvedimenti e farli diventare un esempio per tutte le città e per tutti i paesi, questo è molto complesso, perché vorrebbe dire avere una sorta di ottusità amministrativa, che non è possibile.
0: C'è però un tema che galleggia, che è un tema diciamo molto, molto dibattuto a sinistra, che è quello della patrimoniale, no? Cioè il tema di, che poi patrimoniale in sé non significa niente, patrimoniale può significare molte cose, può significare anche semplicemente aumentare l'aliquota a quelli più ricchi oltre un certo punto, significa tassare i super super ricchi con una tantum, significa tassare di più le seconde case, cioè ci sono tanti modi di dire patrimoniale. In generale il tema è far pagare un po' di più i più ricchi per andare incontro a una situazione di grandissima emergenza che è quella di oggi, poi parliamoci chiaro che non è neanche quella di 2 o 3 anni fa, cioè una situazione di gravissima crisi, shock energetico, inflazione, costo delle case, costo degli alimenti. Ecco, da questo punto di vista lei come si pone?
1: Va spiegata bene, perché siamo riusciti nel capolavoro di far credere che la patrimoniale vada a incidere sulle persone che hanno semplicemente un reddito molto buono. E quello che ha fatto passare il governo è quello che non siamo riusciti a spiegare noi. E quindi questo è un tema fondamentale, non bisogna nascondersi dietro le parole o farne dei manifesti, perché poi vengono manipolate. E come abbiamo visto, il tema della patrimoniale è stato strumentalizzato da destra in modo molto pesante, dicendo che è un modo per mettere le mani nei risparmi, no? Delle persone che hanno lavorato, hanno costruito un patrimonio, un piccolo patrimonio, e invece la patrimoniale si riferisce ai grandi patrimoni. Sono cose che vanno costruite bene. Io penso che però vada fatto un discorso molto più ampio, che è quello sull'evasione fiscale. Lo dico sempre, prima di parlare di patrimoniale, che sicuramente è un tema, ma sicuramente un tema che va costruito, un tema che non fuggiamo ovviamente come centrosinistra, anzi, però in questo paese c'è un tema di evasione fiscale che non è mai stato affrontato in modo radicale. Ecco, su quello bisognerebbe essere radicali.
0: La presidente
1: però,
0: Meloni dice di avere recuperato molta evasione fiscale, di avere combattuto questo fenomeno.
1: Ma stiamo parlando di un governo che chiama le tasse pizzo di Stato, ma cosa dicono di aver combattuto cosa? Che all'inizio del governo ci dicevano di pagare in contanti, ma cosa stiamo dicendo? Questo governo qualche anno fa poi l'Europa gli ha detto guarda lascia proprio perdere, ha detto ma chi non ha in casa 5.000 euro in contanti? Ma lo so, io non ce li ho 5.000 euro in contanti in casa, ma non mi sembra una cosa normale. Ma poi comunque qual è il messaggio? Il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale che abbatterebbe totalmente il tema dell'evasione, ovviamente non è

0: l'unica leva, ma ce ne sono tante, però una è quella, e noi diciamo di pagare in contanti. E poi diciamo che non è mai stato fatto così tanto per le tasse come in questo momento. Ma un governo come fa a chiamare le tasse pizzo di Stato? Certo, se poi privatizzi la sanità, privatizzi tutto, abbandoni le scuole, eccetera, puoi farne a meno delle tasse, di questo per carità, però poi manca lo Stato sociale, manca uno Stato che sia in grado di garantire
1: i diritti.
0: Lei
1: non ritiene che questo governo abbia in qualche modo aiutato i ceti più deboli?
0: Ma non lo so, io faccio la sindaca di una grande città e alle nostre mense sociali ormai ci sono in fila persone con la giacca e la camicia, che lavorano ma non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi sinceramente, perché anche i sindaci sono visti come un riferimento? Perché noi queste cose le possiamo raccontare, non siamo lontani dalla realtà. Noi lo sappiamo che ci va alle mense sociali, sappiamo che sono persone che lavorano. Prima non c'erano i lavoratori alle mense sociali, prima non ci andava nessuno che lavorasse a prendere il pasto la sera. Ora ci vanno coi figli per mano. Sono questioni che in chi amministra creano un dolore, un senso di impotenza enorme. E noi sappiamo che viviamo in un paese che, se non fosse per il volontariato, un paese che crollerebbe. Senza volontariato l'Italia in 2 mesi crolla, si ferma.
1: Allora, un elemento interessante da giornalista, osservatore ormai da tanti anni dei leader, dei nuovi politici, una caratteristica interessante di Silvia Salis è questa, che appare da un lato come una leader, non si offenda, moderata nel senso progressista, come dice lei, cioè che guarda più a quella parte lì della classe esista, e dall'altra invece una leader anche molto militante, no? Nel senso, l'abbiamo vista con la flottiglia, l'abbiamo vista sul porto di Genova con gli aiuti per Gaza, l'abbiamo vista con Francesca Albanese, l'abbiamo vista insomma molto presa da questa, diciamo, battaglia ideale sulla guerra, per esempio sulla guerra a Gaza. C'è una contraddizione, cioè ci sono due politiche diverse, due pensieri in qualche maniera anche un po' in cortocircuito tra loro?
0: Ripeto, la differenza di prima, la differenza tra moderato e progressista. Non sono moderata, sono progressista, per cui se c'è da mettersi in prima linea su alcuni temi non ho nessun problema, perché ci credo. Nello stesso tempo su altri temi forse ho posizioni che vengono considerate più moderate, ma sul tema dei diritti, sul conflitto a Gaza, come si fa a non esporsi? Cioè, quando vedi certe immagini, quando conosci la verità, come fai a non esporti? Come fai a dire, a tentennare? Ma non puoi, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ma quando io vedo l'immagine di bambini fasciati nei sacchetti dell'immondizia che sono degli scheletri, come fai a non dire che quella cosa fa schifo? È impossibile, lo dici, non devi essere di ultrasinistra per dire questa cosa, devi semplicemente essere una persona che è a contatto con la realtà. E mi stupisce ancora che venga, come posso dire, vista con sorpresa il fatto che un sindaco di una città, un sindaco di sinistra comunque, di una città, si posizioni su certi temi in quel modo. Io lo trovo inevitabile, non normale, proprio inevitabile.
1: Senta sindaca, altro tema che attraversa la sinistra e anche la destra, quindi è un tema epocale, direi, che è quello di come porsi sulle armi all'Ucraina. La destra è spaccata verticalmente, la sinistra è spaccata verticalmente, cioè in realtà il grande punto tra Conte e Schlein è questo, perché il resto è tutto in qualche maniera probabilmente ricomponibile. Lei su questa vicenda, mandare le armi a Kiev o non mandarle, dove si mette?
0: Ora le rispondo, però le faccio notare una cosa. A noi, diciamo, figure politiche del centro-sinistra, fate sempre le domande sui punti più controversi per andare a vedere quanto ci dividiamo su questo tema. Ma è il suo lavoro, eh?
1: Noi giornalisti.
0: È il suo lavoro. Voi giornalisti, è il suo lavoro. E anche a destra ci sono tante differenze. Ecco, noi siamo più espansivi nel sicuramente proporle al
1: Guardi,
0: nostro elettorato.
1: Le assicuro che se avessi la Meloni in trasmissione lo chiederei,
0: sì, anche
1: a lei.
0: Viene, quindi, ma non ci insomma, viene, lo so che non ci viene. Vabbè. No, allora, lo sgomento nel 2026 è vedere che le armi hanno di nuovo sostituito la diplomazia internazionale. Cioè, noi pensavamo di andare in un mondo verso un mondo nel quale la diplomazia internazionale sostituisse le guerre. E invece no, si è tornata all'utilizzo delle armi. Ora, io credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo di fronte a questo conflitto. E io fossi in Ucraina, mi aspetterei che soprattutto l'Europa, che deve essere sconvolta dal fatto che al suo interno

0: c'è un conflitto che non si sarebbe mai aspettato fino a qualche anno fa, perché se qualche anno fa vi avessimo detto che ci sarebbe stata di nuovo la guerra in Europa, sembrava un mondo distopico, un futuro che non pensavamo fosse possibile. Ecco, io credo che in questo senso sia importante avere una posizione europea molto forte. Non faccio mistero della mia passione per le posizioni europeiste, quindi per il sostegno a un'idea europeista. Penso che in questo un paese che vuole essere uno scenario internazionale debba, diciamo, sostenere la linea europea, e questo credo che sia inevitabile.
1: No, mi sembra una risposta molto chiara e molto, molto netta. Lei è la sindaca di una città molto multietnica, molto, insomma, da sempre. Ho sentito oggi la Presidente del Consiglio lodarsi, elogiarsi molto per le politiche migratorie del governo, dicendo abbiamo il record di calo degli sbarchi e di rimpatri. Ecco, quello che chiedo a lei è, ma a sinistra ci può essere una ricetta sull'immigrazione che non sia buonista, inutilmente buonista, ma neanche xenofoba?
0: Ma certo che ci può essere, ma le faccio un esempio. È chiaro, bisogna riabituare le persone a delle risposte complesse, perché se ci aspettiamo questa polarizzazione è molto semplice rispondere a questa domanda. O da una parte ci sono quelli che parlano di remigrazione che ti fanno accapponare la pelle, dall'altra quelli che negano che comunque un'immigrazione incontrollata e irregolare sia un problema. Ecco, entrambe le posizioni sono scorrette, una mi fa schifo, l'altra è scorretta, quindi bisogna anche distinguere, non sono sullo stesso livello, per essere chiaro. Però abbiamo investito, e sono gentile e dico investito, in Albania centinaia e centinaia di milioni, quasi 1 miliardo per i centri in Albania, che sappiamo
1: bene. Sì, siamo intorno ai 700-800 milioni.
0: È chiaro che a un elettorato di destra lo gasi se gli dici che hai fatto delle specie di centri di concentramento in un altro paese, così ce li mandiamo lì e non ce li teniamo noi. Ma una soluzione complessa sarebbe ad esempio prendere quel miliardo, metterlo realmente nel Piano Mattei, formare veramente una classe che possa lavorare, che sappia l'italiano e possa inserirsi in questa società, e farli arrivare in Italia per lavorare, con i documenti a posto. Perché il punto è che, e l'ha detto anche il presidente di Confindustria, se entro 3 anni non arrivano centinaia di migliaia di persone pronte a lavorare nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, il paese collassa. E questo ci deve essere molto chiaro. E mi fa strano che, voglio dire, un governo che si dice di essere dalla parte delle imprese, dalla parte dell'industria, non sappia fare un ragionamento di questo tipo. È un ragionamento complesso, perché all'elettorato di destra gli devi dire che investi 1 miliardo per integrare gli immigrati. È chiaro che sarebbe una prospettiva che fa andare avanti l'impresa, fa andare avanti l'industria, siamo anche molto pochi e quindi porterebbe una popolazione giovane che può lavorare, che può integrarsi, ma questo è un concetto che a destra non passa.
1: Ma lo sa qual è il problema? Il problema è che quello che lei dice ha molto senso, ma la sinistra non lo sa dire, cioè la sinistra che oggi...
0: Ma le abbiamo appena detto, io sono...
1: Sì, d'accordo, non c'è nel programma, non c'è oggi, io ci batto da anni su questa vicenda, nel campo largo una ricetta sull'immigrazione che sia chiara, rassicurante per i cittadini, perché naturalmente deve essere rassicurante, ma che vada incontro a queste necessità, che sono quelle che noi abbiamo bisogno degli stranieri integrati, perché si integrino il tessuto, lavorino, paghino le tasse e contribuiscono a far crescere il paese. Questa ricetta la sinistra non la sa scrivere, ecco, posso dirla così, non la sa scrivere, magari l'aiuti lei, non lo
0: no,
1: so,
0: io,
1: però non la sa scrivere. Voi avete capito che esiste, cioè avete letto da qualche parte una controricetta alla propaganda della destra sull'immigrazione, ma... che è sempre più bestiale dal mio punto di vista, bestiale, però dall'altra parte non c'è nulla, e io questa cosa qui la devo rilevare, perché...
0: È vero, ma io che sono un ex atleta bionda, neanche bionda naturale, quindi non particolarmente sveglia,

c'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia al massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in

vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa anzi, tutte donne perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo, è stata una cosa romantica? No, quello che ho sentito urlare è mio figlio ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare. Però voglio dire una cosa, perché sentiamo parlare tanto di natalità, è un tema con il quale ci si riempie tanto la bocca in questi anni.

0: la natalità è a zero in Italia. Ecco, la natalità ha bisogno di proposte concrete, di supporti scientifici, di pianificazione. Non basta mettere i pro vita dove vanno le donne ad abortire. Non basta, mamma, senti, non basta dire alle donne che stanno per abortire di ascoltare il battito del feto, perché solo un uomo e anche poco intelligente può dire una cosa del genere, perché una donna che arriva ad abortire ci ha già pensato, diciamo. Servono tre cose. Intanto i servizi, perché i figli non si fanno spesso perché non ce li possiamo permettere, e questo è il primo tema. Poi iniziare a fare una pianificazione con le donne giovani, perché adesso i figli li facciamo tutti a 40 anni, è la verità. A 40 anni quanti figli puoi fare? Se te ne va bene uno, forse due. Allora iniziare a dire alle donne giovani: potete congelare ed è gratis. Terza cosa, una fecondazione assistita che funzioni veramente degli ospedali con dei fondi dedicati. Allora lì poi mi puoi parlare di natalità, però se la natalità consiste nel parlare di famiglia tradizionale, nel convincere le donne che per qualsiasi motivo sono costrette ad abortire, perché penso che nessuna vada ad abortire, diciamo così, perché quel giorno non sapeva cosa fare, ecco, finché non ti prendi cura di questi tre elementi, e vi assicuro che io la fecondazione assistita l'ho fatta, è difficile, è durissima fisicamente ed è carissima. Se la fai nel privato, se la fai nel pubblico devi avere la fortuna di poter trovare posto, di poter trovare insomma anche tutte le possibilità, ma io è bene parlare, le persone non conoscono questa realtà. Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dirlo forte.
1: Vede che poi il privato è politico in senso alto, cioè nel senso che ci sono delle politiche che si possono fare per andare incontro a quello che lei dice, che secondo me è molto auspicabile. Le faccio proprio tre quattro domande finali molto brevi, e qui le chiedo quasi da quiz. La cosa che le chiedo innanzitutto è: che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
1: Che cosa rimprovera a Elly Schlein?
0: Io no, un ottimo rapporto con lei, e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
1: Forse
0: quindi
1: anche uno dei più pericolosi, non solo in politica.
0: Sì, proprio. Sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che sembra. Io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato, che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive. Lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
1: le tiene per sé.
0: Me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
1: Ha un maestro politico lei?
0: Un maestro politico. Ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti. Ah, ecco.
1: Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti, e che quello che frega la sinistra è proprio questa spocchia e questo senso di superiorità. Lei chiude il suo libro con

0: Così è il nostro radicato complesso di superiorità che mette a rischio la riconquista dell'Italia l'anno prossimo. Vede che siete simili.
1: Non ci sopravvalutiamo, non siamo gli eletti, non ancora. Questa è l'ultima parola del libro.
0: Chiudiamo così. Dove si vede tra 5 anni?
1: 5 va bene perché abbiamo scavallato.
0: L'ho messo apposta.
1: Ma vediamo come va il primo mandato. Magari mi vogliono così bene che me ne fanno fare un altro.
0: E tra 5 mesi?
1: Tra 5 mesi. Cos'è? Marzo, aprile? Qua c'è 25 aprile, Pasqua, siamo tutti insieme, c'è il villaggio di Pasqua a Palazzo
0: Va
1: Cursi.
0: Va bene, abbiamo capito.
1: Non ce la fai. Ciao.
0: Grazie. Silvia Salis.
1: Grazie. La sera giusta per tornare insieme. Grazie.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno,
1: i Capurno.
0: Che non nascono
1: per l'attività che conosciamo oggi,
0: certo.
1: Che nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale e da lì parte la storia dei Capurro, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto che poi appunto anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capurro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti, quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi, ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio Palazzo Palavicini e Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì, ci sono i Capurro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi, io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
0: È uno stile genovese
1: però di grande livello, di grande apertura, bisogna stare dietro alle mode, penso alla cucina come è cambiata in questo tempo,
0: e
1: loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente da parte i primi eroici fondatori dei personaggi sempre significativi e importanti.
0: Oggi cosa è Capurro?
1: Oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo. Hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città e non solo in tutta la città,

0: in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio, ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di un po' di fedeltà, ma anche di capacità di
1: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Capurro, un'altra famiglia da conoscere e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del Parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che

0: rimasta un pochino più naturale del percorso del Canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del Canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
0: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del Canale Lunense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del Canale Lunense e del Parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il Canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare magari tra virgolette in conflitto su con i gestori di per dire dell'acqua

0: potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionale. È lungo circa 26 km con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, sono sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. In bicicletta. Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione.

0: con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi ecco, noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente. Un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa.
1: Quindi no, bisogna è la BC.
2: Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no, le dosi no. Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ho ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio, okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
2: Esatto.
1: La stroscia ad esempio con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
2: esatto.
1: Fa piacere.
2: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
2: Esatto, perché devi far assorbire, la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto,
1: cioè,
2: esatto, che vuol dire strappata.

0: perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dico, mamma, io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedete. Vedrete che insomma, ecco, ok. Allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari della domenica, nei pranzi
0: dolce,
1: un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola.
1: Che guai a scambiarle.
0: Perché no, la mia. E quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura,
0: questa
1: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi, okay, comunque.
1: Ora?
0: Questa si strappa.
1: Okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi la giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Un cucchietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci, tac.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, guarda che meraviglia,
1: certo. Eh? Con che soltezza naturale.
0: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, la forma.
0: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'ha fatta anche i bambini, e non oso immaginare, esatto, le opere d'arte confrontate.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo. Prego. Prego.
1: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
1: Non ho col fare puramente. Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo
1: e accendiamo.
0: E accendiamo.
1: Molto. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
0: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani, quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale, che è
2: l'ingrediente principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse perfetto. Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai muscoli.
2: Sì.
1: Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già...
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
3: Che bella,
2: questa,
3: morbida!
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
2: Esatto.
1: Quanto la devi lavorare?
2: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, e soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine okay. d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
2: Esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
2: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: ne rendi conto se è una bella argilla?
2: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
2: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che

0: preferisco è il tornio,
1: okay,
0: che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì,
0: e pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un polpongo di quando si...
0: Sì, sì, esatto, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
1: Sì, tu hai capito che prendo. È il momento giusto.
0: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa
0: è
1: vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
1: sì,
0: liberamente.
1: Si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppo, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang.
0: Ok.
1: Bello. Questo è il rumore che
0: tanto,
1: si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata?
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto,
1: e con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì,
0: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay,
0: verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove, wow, vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata
0: e ora la sto riabbassando, cioè
1: perché? Perché hai dato una spessura.
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì,
0: ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare. Mi,

0: Mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto,
1: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora,
1: Demi Moore e lui era
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente,
0: ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle.
0: Sì,
1: è una strana sensazione.
0: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma...
1: È liscia, bella liscia.
0: È liscia, è liscia, ma vedete come lascia comunque...
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza,
0: allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente... diciamo si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay,
0: pelle, quindi va benissimo per le pelli impure ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta
0: esatto.
1: Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e tra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì, e troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora? Col
2: metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: Cotto nel forno, poi mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, mi scelgo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farinata.
1: Ok.
2: Una roba così.

0: ed ecco qua questo lento movimento.
1: Esatto.
0: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
1: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
0: sì,
1: manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
0: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
1: sì,
0: ti piace?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, hai preso una specie di...
1: Sì, un contenitore qualunque.
0: Un contenitorino di plastica.
1: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
0: Non mi direi che resta attaccato così?
1: Sì, sì, vedrai che adesso... Sì. Adesso lo vedi che è bagnato, sì, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
0: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
1: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
0: Okay.
1: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
0: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
1: Esatto,
0: okay,
1: esatto, esatto. Ed essendo porosa permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh, così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
0: che
1: sulla superficie,
0: è vero, non vedi... è quasi più lucida.
1: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere.
0: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
1: No, perché altro perché si attacca al forno.
0: Ah.
1: Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente.
0: Uh-huh.
1: E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
0: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
1: Allora, posso... Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, che ho perso...
0: Che strumento Vabbè. Cerchi?
1: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco,
0: l'ho lasciata, l'hai lasciata dentro.
1: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché se no ci rimangono tutte le...
0: Certo, certo.
1: Tutte le bricioline.
0: Va bene.
1: Così.
0: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
1: Buono in che senso?
0: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è...
1: Esatto,
0: saltata,
1: esatto, esatto.
0: Perché non importa che lo sia.
1: Esatto, esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete, andrà...
0: La pulisci?
1: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento, con...
0: Sì, sì, certo, sono
1: quindi...
0: ad esempio i numerini oppure qualsiasi
1: esatto,
0: altra cosa.
1: Esatto.
0: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
1: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
0: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
1: Sì, certo, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e
0: sì,
1: poi con i pennelli vado con i colori.
0: Ok. Facciamo un esempio ora senza
1: sì,
0: startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
1: Sì.
0: Ok, ti lascio il tempo. Recuperati tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo,
0: sì,
1: a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
0: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io per fare... Adesso voglio fare una scritta, per cui
0: sì,
1: mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
0: Sì.
1: Prendo la misura.
0: Ah, che forte.
1: Tiro indietro.
0: I segreti del mestiere,
1: sì,
0: a volte sembrano anche...
1: Scriviamo un primo canale.
0: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche... scrivere bene,

0: che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone. Saper disegnare, spesso uscite dall'artistico. Voi.
1: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
0: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco, diciamo così.
0: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
0: E allora?
1: Allora, adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
1: Questi sì.
0: Polveri di colore, come cobalto?
1: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale?
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica... esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco. Uh-huh. E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la e tua abilità sa quanta acqua mettere per
1: esatto.
0: Fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello.
0: Ok,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché erano dei colori
1: sì.
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì,
0: che non sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. Chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì.
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh.
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho diciamo la libertà di scegliere mano a mano che lavorerò di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto.
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che
1: bello. Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.
1: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopo domani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa
1: esatto.
0: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
1: No, c'è chi ci mette con un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh. ma non è così necessario, secondo
0: okay.
1: me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
0: uh-huh.
1: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
0: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
1: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
0: E si fa col trapano.
1: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
0: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
1: esatto.
0: la metti nel forno.
1: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
0: Sì.
1: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho...

0: impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica

0: retarghe, insomma con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
1: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle scritte apposta,
0: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il, sì, numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro. Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale, certo, viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura, allora, una statua, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì.

0: che poi toccheremo. C'è una cosa che mi ha colpito, anche diciamo colpito personalmente, perché ho lo stesso tipo, ho avuto lo stesso tipo di legame, che è il rapporto con suo padre. E ha dato a Eugenio, a suo figlio, lo stesso nome di suo padre, il libro è dedicato ai suoi Eugenio. E un padre operaio, comunista, una persona del popolo, insomma, uno fatto il guardiano di Villa Gentile del campo di atletica di Genova. Ecco, qual è l'insegnamento che le ha lasciato il padre operaio comunista? Il principale insegnamento?
1: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano e lavorano onestamente e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
0: Ecco, ma lei ha detto che ha sempre amato la politica, ha sempre masticato politica. Delle sue idee comuniste, lei che cosa pensava e che cosa pensa? E oggi lei, nel campo della sinistra, se si vede nel campo della sinistra, come si definirebbe?
1: Ma io sono progressista, che non vuol dire essere moderata, c'è una grande confusione su questi termini, perché poi vorrebbero tutti appiopparmi questa giacca della moderata. Io non sono moderata, quando c'è da fare a dire cose di sinistra di certo non mi tiro indietro, però è chiaro, c'è bisogno di un approccio progressista alla società, c'è bisogno della capacità di parlare con tutti i mondi, dall'impresa all'industria, a difendere gli operai, a sostenere le famiglie, i diritti. Vedo una splendida donna che sta allattando, grazie per essere qua. E questo. Poi è chiaro, ci sono dei valori che ha difeso mio padre, tutti i suoi compagni, che in questo momento non sono più in questo tempo, non so se dire se per fortuna o purtroppo, non sono più, e noi spesso discutevamo su questo, no? Chiaramente l'approccio comunista è un approccio molto radicale. Però detto questo, il principio che deve ispirare secondo me una persona progressista è, quando prende una decisione, va a vantaggio dei pochi o dei molti. Se la risposta è dei pochi, è una decisione sbagliata. È questo il principio che ci deve animare politicamente, che poi è un principio semplice ma applicato a tutto porta a delle decisioni spesso che sono rivoluzionarie per la società nella quale viviamo.
0: Ho visto che lei appunto un po' appunto non le piace essere definita moderata, in realtà lei è stata definita una moderata nel campo, diciamo nel campo largo dell'opposizione. C'è chi la definisce renziana, chi la definisce renziana non lo fa in modo benevolo normalmente, diciamo, no? Insomma, nel senso, lo fa come per dire:

0: non ci possiamo fidare di lei in qualche maniera, no? Lei, se si sentisse appunto, quando si sente definire anziana, come reagisce?
1: Ma allora, innanzitutto voglio dire che chi dice che non si può fidare di me, mi spiace, l'importante è che si fidi la mia città di me, poi se gli altri non si fidano, insomma, pazienza. Detto questo, anche voglio essere molto onesta, qui ci sono tante persone del Partito Democratico, le vedo intorno a me, tanti assessori, il periodo renziano ha portato un uomo di 39 anni a essere presidente del Consiglio, il Partito Democratico al 40%, quindi chiaramente ha fatto poi dei grossi errori nel suo percorso, errori che lui stesso non nasconde, però ecco, anche sminuire così tanto i percorsi degli altri non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuna parte del nostro campo progressista, anche perché ricordiamoci che per vincere le elezioni non è che si può dire non si vince al centro, non si vince a sinistra, non si vince sopra, non si vince sotto, si vince dappertutto. Tutto, bisogna stare insieme come abbiamo fatto a Genova, perché se a Genova qualcuno fosse mancato all'alleanza non avremmo vinto al primo turno, e poi quando va il secondo turno non si sa cosa succede, quindi quello che ho chiesto prima di candidarmi è stato: mi candido solo se ci siamo tutti, da Azione, vedo Cristina Lodi, a tutti i partiti fino ad arrivare a 5 Stelle AVS, perché sennò l'unico refrain che avrà la destra durante la campagna elettorale sarà che noi non ci presentiamo uniti alle elezioni, e non avendo quel refrain hanno usato poi degli argomenti abbastanza deprimente durante la campagna elettorale, quindi se noi leviamo quell'argomento non ne rimangono tantissimi. Poi
0: allora ripartiamo un attimo però dall'inizio, dalle basi, la base è: io stasera qui chi sto intervistando? La sindaca di Genova, l'astro nascente del centrosinistra, un ancora potenziale candidato premier del campo largo, chi ho qui davanti a me?
1: La sindaca di Genova, orgogliosamente anche. Poi, non credo che ci sia niente di male proprio per aiutare il centrosinistra a diventare una personalità nel tempo, avrò bisogno di tempo, io un anno e poco più che sono la vostra sindaca. Non c'è niente di male a diventare una voce rilevante che può sostenere il centrosinistra, ma qual è il problema? Il punto è: qual è il tuo impegno? Il mio impegno, come vedete, è quotidianamente in questa città, e devo dire che i sindaci in generale possono veramente dare una grossa mano, ma non per il partito dei sindaci, che secondo me è un'idea completamente superata, che comunque è un'idea che, come posso dire, mette i sindaci in una piccola parte, ma per quello che rappresentano i sindaci, cioè un campo progressista che vince nelle città più importanti d'Italia e che le governa a fronte della miriade di problemi che abbiamo e gestendo una scarsità di risorse continua e crescente. Ecco, come avete visto ieri è venuto il ministro Piantedosi, quindi anche la possibilità e la capacità di poter parlare tra forze politiche diverse, ma nell'interesse di questa città. E questo credo che sia la chiave che fa dei sindaci poi delle figure politiche interessanti.
0: Senta sindaca, prima della vittoria elettorale del 2022 esce l'autobiografia Io sono Giorgio, politiche del 2027 esce È già domani, è una coincidenza?
1: Sì. Non ci avevo mai pensato, la ringrazio.
0: Sono Silvia almeno.
1: No, ma anche perché lo sapete, mi sembrava sottovalutarvi, ecco. Diciamo.
0: Quindi è una coincidenza, no? Nel senso che è chiaro che chi vede in questo libro un proporsi, diciamo, sulla ribalta nazionale, lei lo ha anche detto, no? Giustamente l'ha detto, è inutile, cioè non bisogna fare neanche i finti, uno ha bisogno di tempo, ma la sua proiezione su una scala nazionale è in qualche maniera prevedibile. Noi non possiamo semplicemente dire che questo è il libro di un sindaco di Genova che non si pensa un giorno da un'altra parte, appunto, questo lo dobbiamo, non possiamo evitare di pensarlo, no?
1: Beh, chiunque ha la legittima aspirazione di poter fare un percorso, vorrei invitare una città ad avere un sindaco rilevante. Per le stanze che si portano avanti con il governo, quanto sia importante essere mediaticamente rilevante, perché poi la tua voce, quando parli dell'ex Silva, quando parli di Ericsson, quando parli delle vertenze, la sicurezza in città, come abbiamo visto ieri, essere un sindaco credibile e rilevante dà potere alla città, non bisogna sfuggire a quel tipo di rilevanza, non c'è niente di male in quello, perché quello mi è questa città.
0: E allora vediamo un attimo, intanto quindi sgombriamo

0: Il campo lei l'ha detto più volte, però vorrei che lo ripetesse e lo articolasse stasera. Lei conferma che non si candiderà alle primarie del campo largo?
1: Ma io spero che non le facciano, non so dirlo, che vabbè, lo sappiamo. Spero che non si buttino in questa avventura, però mi dovete pare... darmi atto che l'ho detto dal minuto
0: uno. No, lei l'ha sempre detto, ma mi pare abbastanza chiaro che la segretaria del Partito Democratico in particolare alle primarie.
1: Lei ci vuole andare perché ha la legittima convinzione di vincerle e di potersi candidare per fare la Presidente del Consiglio, e credo che dopo tutto questo tempo alla guida del partito di dover pensare di farle e di farle. Io esprimo il mio parere, che è diverso da quello degli altri, ma sono anche in una posizione esterna, quindi non
0: siamo
1: sono...
0: già nelle primarie in qualche maniera,
1: sì.
0: Nel senso che è lo spettacolo che lei vede, che spettacolo è?
1: Diciamo che i nostri elettori si meriterebbero un po' di più. Questo lo dico perché sono stoici nel difendere un campo che spesso fa fatica a stare insieme, non qua a Genova, che infatti ci ha portato alla vittoria al primo turno. Non è facile stare insieme, non è scontato, ovviamente non devo raccontare a nessuno, ma sarei bugiarda e comunque sarebbe anche stupido dirvi che non ci sono differenze e all'interno della nostra maggioranza non le dobbiamo comporre. L'alternativa è perdere ed essere irrilevanti, quindi io preferisco faticare insieme alle mie compagne e compagni di avventura in questo governo della città, ma stare al governo e incidere sulle scelte. Se no potremmo ognuno dire la nostra, dirla anche forte, dirla in modo però all'opposizione. E,
0: diciamo che la cosa che la colpisce di più in negativo, sappiamo davvero che le forze, diciamo, in fondo alla fine diciamo anche la verità, la complessità è una caratteristica della sinistra, no? Cioè la difficoltà di semplificare, però
1: ridono tutti perché
0: ridono, però,
1: lo sappiamo.
0: Però ragazzi, la complessità è anche una cosa buona, è anche una cosa nobile, nel senso che poi le risposte sincere, le risposte vere non sono mai troppo semplici, le questioni da risolvere non sono mai bianche o nere, no? Il problema è restituire con un linguaggio semplice ciò che è complesso, e questo era il ruolo storico della sinistra,
1: eh sì.
0: Quando andavano a leggere l'unità ai contadini era questo, cioè di nota che spesso erano analfabeti negli anni 50, e questo era, no? Spiegare concetti complessi alle
1: sì.
0: persone perché potessero prendere coscienza, quindi non c'è niente di strano nella complessità, quindi che la sinistra abbia anche anime diverse avviene in tutto il mondo. C'è però qualcosa che secondo lei ha proprio invece il sapore dello sfregio, nel senso dello spreco, del rigore calciato fuori a porta vuota? C'è qualcosa che la sinistra veramente dovrebbe evitare di fare? Non so, parlo, le do dei temi, la guerra per esempio, l'Ucraina, le tasse. C'è qualcosa che la fa, che lei quando legge la mattina magari i giornali e vede un po' di queste risse, di questi battibecchi tra Conte e Schlein per esempio, e dice ma questa cosa non la si poteva evitare, non la si può decidere magari dopo?
1: Sono molto onesta, non tutte le decisioni che ho preso in questo anno e mezzo sono decisioni che io avrei preso nel modo in cui le abbiamo prese alla fine, non ne faccio mistero, tante volte mi hanno convinto a cambiare idea, tante volte la maggioranza si è espressa diversamente da quello che io pensavo personalmente, tante altre volte ero completamente in linea, anzi ho proposto io ed è andata avanti. È il protagonismo personale che rovina il campo progressista, è il voler differenziarsi per avere il titolo sul giornale. Questo non si deve fare, bisogna trovare sempre una sintesi, o meglio, prima di parlare bisogna pensare, ma quello che sto dicendo ci aiuterà a vincere le elezioni oppure complica ulteriormente il dibattito di domani? Ecco, questo credo che sia la domanda che ci dobbiamo fare, credo che sia questa, ogni volta che ci esprimiamo, chiederci questo.
0: Ecco, lei ha detto... Spero tanto che non ci siano le primarie, anche appunto se l'aria sembra andare in quel verso lì, però ha anche detto comunque che non vede le condizioni perché sia lei un'eventuale candidata premier se non si sfidassero Conte e Schlein. Non vede le condizioni perché?
1: Ma perché io, come vede, sono nella mia città e faccio la sindaca di Genova, non vedo le condizioni per...

0: questo motivo, e poi perché fondamentalmente ognuno fa il proprio lavoro e il proprio percorso. Io non ho un partito, non faccio parte di nessun partito, sono la sindaca di questa città e questo è il lavoro che faccio. Poi è chiaro, se mi chiedono cosa farò per sostenere il campo progressista, tutto quello che è necessario, andrò a sostenere le nostre istanze in televisione, lo farò sui giornali, lo farò dando il mio contributo e dicendo quello che secondo me ci unisce, quello che secondo me potremmo fare bene, e quello rispetto a quello che non è stato fatto in questi anni, ad esempio. Quindi questo è quello che noi tutti dobbiamo fare, ma credo che sarò in ottima compagnia degli altri sindaci. Credo che si voterà prima delle prossime elezioni amministrative, perché alle prossime elezioni amministrative il centrosinistra farà una grande figura.
1: Quindi lei dice che si voterà per le politiche prima?
0: Beh, votare dopo che sono andate città dove siamo obiettivamente molto forti.
1: Quindi immagino che il Campolargo si debba anche sbrigare, insomma, a trovare la quadra, no?
0: Sì, ma
1: c'è una terza ipotesi in questo scenario politico: le primarie, lei non partecipa, il terzo uomo, terza donna in questo caso, lei non vede le condizioni. C'è una terza ipotesi che le faccio, che lei possa essere la leader di un partito di centrosinistra progressista moderato che mette assieme più uno, quindi Ruffini, Gabrielli, Italia Viva, più Europa, cioè che ci sia insomma quello che si chiede da una certa parte della sinistra, cioè ci sia un centro che però sia, diciamo, corposo e che abbia un volto simbolo che possa, e questo coniugherebbe la sua attività da sindaco con un'attività politica nazionale.
0: Ma la domanda principale che ci dobbiamo fare è: ma questi ci vogliono stare insieme? Perché qua nasce un partito a settimana, io non lo so se al centro vogliono stare insieme, obiettivamente non so neanche se l'elettorato percepisce le differenze tra tutte le proposte che ci sono. Quindi io dovrei fare praticamente la copertina di un gruppo di persone che non ho ancora capito se vogliono stare insieme, ma non è questo il punto non è questo. Io ricordo sempre una grandissima imitazione di Guzzanti, di Bertinotti, dove diceva il nostro era molto lunga, però il concetto principale era: il nostro obiettivo è scinderci fino all'irrilevanza, così almeno poi saremo dei piccolissimi partiti di piccolissimi partiti finché poi alla fine...
1: Questo sarebbe invece un accorpamento, si potrebbe pensare, no? Lei se lo augura almeno, no?
0: Si augura che
1: ci sia, diciamo, un processo inverso a questo della frammentazione,
0: sì.
1: No?
0: Ma lei, che è un grande giornalista e sa bene di cosa stiamo parlando, quello che sta succedendo in questi mesi le dà l'idea che stiamo andando verso un accorpamento?
1: No, a me dà l'idea che rivincerà la destra, però questa è la mia, diciamo, è la mia impressione se la situazione continua così, cioè se voi, insomma, lei non è dentro le stanze, non fa i giochi, devo dire, lo ha detto lei più volte, non mi pare che sia particolarmente consultata in questo momento per le mosse.
0: No, ma non è che
1: nel campo largo,
0: nel senso,
1: insomma,
0: va bene,
1: no?
0: No.
1: Sì, tutto sommato è quasi meglio, sa, gli dico, lo scenario adesso è molto grave, per questo io mi immagino che qualcosa debba succedere, a parte le battute, che si debba mettere in moto un meccanismo nella parte moderata del centro-sinistra, anche se la Schlein per esempio dice che al centro non si vince, no? Ecco, questa è un'altra grande questione. Bisogna essere più radicali, bisogna essere più inclusivi, lo so, è un po' un sudoku questo, sono anche un po' parole, però la sua sensazione qual è?
0: Non lo so, io faccio un'analisi, essendo principalmente un'elettrice del Partito Democratico, di quello che è successo negli anni. È un Partito Democratico che, quando poi ha perso le anime più centriste, ha perso anche voti. Questo è un'analisi abbastanza chiara, nel senso di come si è mosso l'elettorato del Partito Democratico. È un partito che ha toccato una punta storica, per carità, unica in quel momento, ma comunque del 40%. Che è incredibile, lo ha fatto quando dentro di sé riusciva a contenere, non diciamo facilmente, ma a contenere anche tutta una serie di realtà politiche che poi sono uscite. Se noi facciamo, diciamo, un'analisi di alcuni, di quasi tutti i partiti di centro-sinistra, sono quasi tutti composti da persone che erano del Partito Democratico o che sono state nell'area del Partito Democratico. Quindi anche questa è una riflessione da fare. Poi è legittimo che Ellie dica questo e lo pensi, perché il suo posizionamento è molto a sinistra.

0: è un posizionamento radicale, ha preso un Partito Democratico che era in grossa difficoltà, gli ha dato un'identità sicuramente più di sinistra, quindi questa è la sua linea ed è giusto che il segretario esprima la sua linea, però se io faccio un'analisi di quello che è successo negli anni, il Partito Democratico ha avuto delle percentuali altissime quando esprimeva...
1: Guardato.
0: Sì, diciamo. Sì, perché poi a sinistra ce ne sono di partiti. C'è AUS, ci sono i 5 Stelle che hanno posizioni molto radicali, quindi chiaramente voglio dire, poi il bacino elettorale è quello, non è che ma al di là, perché sennò poi ci perdiamo, al di là di essere più di centro, più di sinistra, baricentro più a destra, più a sinistra, è la capacità di parlare alle persone, perché poi c'è tutto un elettorato che non è che ha una collocazione così precisa, è progressista, è un elettorato che rifiuta certi toni, rifiuta certe dinamiche, rifiuta certe logiche e quindi si riconosce di più in un campo progressista, ma non ti saprebbe rispondere su quanto a sinistra è o quanto a centro.
1: Si aspetta il cambiamento.
0: Si aspetta la speranza, alla quale devono seguire i fatti.
1: Senta, vorrei tornare un po' alla... perché il libro è interessante, il percorso, lei lo rifà tutto questo percorso. Intanto c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere, no? Io che non sono per niente atletico, ma cioè lei racconta a un certo punto, dopo un infortunio, una pubalgia, a un certo punto lei deve smettere. E la cosa interessante che dice è che uno smette di essere atleta istantaneamente, cioè lei dice: se io dovessi fare ora un lancio col martello, non un bel lancio, un lancio, non riuscirei più a lanciarlo, è come se il corpo ritornasse a parlare, perdesse la lingua, quella lingua lì, no? E tornasse, diventasse, cambiasse radicalmente. Lei come donna sportiva, atletica, eccetera eccetera, come ha vissuto la fine di questa cosa qua?
0: Ma intanto voglio salutare il mio allenatore che è lì e mi ha sopportato tanti anni. Essere atleti è un grande privilegio ed è un sogno, se tu l'hai sognato quando eri piccola, di fare le Olimpiadi, quindi arrivare a essere in nazionale è un sogno che si realizza. Però a differenza degli altri lavori, faccio un esempio, sei un farmacista, sei un avvocato, finché eserciti hai quella capacità, se stai 2 mesi a casa o un anno a casa rimani sempre capace di fare il lavoro che sapevi fare. L'atleta si identifica col proprio lavoro, identifica se stessa coi propri risultati e quando smette non è più quella cosa lì, cioè da un giorno all'altro tu non sei più un atleta, sei un ex atleta, non sei un atleta che magari un giorno rinizierà, quel capitolo della tua vita è finito per sempre e questa è una cosa difficile da accettare perché di solito corrisponde con l'entrata nel mondo, diciamo, degli adulti, perché poi un'altra caratteristica incredibile degli atleti di alto livello è che fanno la stessa identica vita da quando hanno 15 anni finché non smettono, nel mio caso a 30, quindi la tua percezione del passare del tempo non esiste, perché intorno a te arrivano persone sempre più giovani, la nazionale cambia, tu nel frattempo cresci, arrivano ai 25 anni, arrivano quelli di 18, ne hai 28, hai vicino quelli di 25 e praticamente alla fine smetti e da un giorno all'altro sei insieme alle altre persone, quelle che si sono laureate a 24 anni, quelle che magari si sono già sposate, che hanno già dei figli, che hanno già una loro casa, tu sei stato in raduno con la nazionale, hai girato tutto il mondo, hai avuto una vita fantastica, devo dire la verità, eccezionale, emozionante e di grande ispirazione, poi per me rappresentare l'Italia nel mondo era qualcosa, come penso per tutti gli atleti, un orgoglio immenso, e poi da un giorno all'altro è finita e sei un'altra cosa e devi capire cosa.
1: E tu sei, lei era a un certo punto cerca la strada, e una cosa che non sapevo, che lei insomma mirava a poi una carriera, diciamo, dentro le organizzazioni sportive, però lei punta a fare la presidente del CONI. Ora noi siamo diventati tutti dei grandi esperti di Giovanni Malagò, chi più o meno, insomma, chi perché se ne è occupato come noi anche per un sacco di inchieste, sia per la questione della nazionale, ormai sappiamo tutto di Malagò. Ecco, lei l'ha conosciuto bene, intanto le chiedo che giudizio si è fatto di Malagò.
0: Io ho un'estrema e infinita riconoscenza per Giovanni, che è una persona che prima di tutto è uno dei più grandi esperti italiani in pubbliche relazioni. Però ecco, quello che mi ha insegnato questo percorso è stare dentro un'istituzione, rappresentarla e cercare

0: di rappresentarla al meglio qualsiasi cosa succede intorno.
1: Anche immagino però capire che come è fatto un sistema e capire quali sono le cose che dovrebbero essere cambiate.
0: Sì, anche
1: cioè, oggi in Italia noi pensiamo a Malagò sicuramente come un uomo di grande qualità e di grande esperienza, ma anche l'incarnazione di un sistema, no? Che poi nel bene e nel male è il sistema dell'Italia che raccontava lei prima, cioè dei maschi che stanno al potere, che si, no? che si conoscono tutti tra di loro, no? Immagino che lei si sia sentita in qualche maniera un po' corpo estraneo, no?
0: Sì, ma totalmente, per molto tempo. Però devo dire la verità, sicuramente lui come altri sono espressione di quel mondo, però intanto lui come vicario ha scelto una donna di 35 anni. Io poi a pochi mesi dalle elezioni del CONI ho ricevuto la proposta a Genova e quindi ho cambiato strada. Non so se sarei mai diventata presidente del CONI, dico la verità, però sicuramente non ero tra i nomi più indietro da considerare e sicuramente tra le donne ero la persona che era nella posizione più favorevole. E devo dire la verità, che il Comitato Olimpico abbia perso l'occasione di avere la prima presidente donna della storia, non dico me, ma una presidente donna, magari una dirigente sportiva competente, ce ne sono tante, perché quelle che arrivano in quel mondo vi assicuro che devi avere veramente le spalle larghe. Ecco, anche quella è stata un'occasione persa e di questo me ne rammarico ogni volta che penso al Comitato Olimpico.
1: Allora, lei arriva, vabbè, le viene proposto proprio mentre è in questa situazione col CONI, le viene proposto di fare la sindaca di Genova, alla fine trova questa grande coalizione, cioè tutti quanti l'appoggiano. Lei arriva, apre i cassetti e, lo scrive nel libro, trova una situazione largamente compromessa, che è quello che lei ha scritto, poi ne parliamo, ha fatto molto arrabbiare il suo predecessore. E insomma, largamente compromesse è un'espressione forte, insomma, cosa si riferisce in particolare?
0: In particolare uno su tutti al trasporto pubblico. Ora, dire che quando c'ero io, già la frase inizia male, però comunque vabbè. Quando c'ero io a noi non piace, comunque dire quando c'ero io i bus giravano ed erano anche gratis, grazie, abbiamo visto i risultati, bellissima idea, però forse magari era meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo e forse magari il sindaco successivo non si sarebbe trovato dopo poche settimane di insediamento con una bella lettera sulla scrivania che diceva che MT era a rischio d'impresa e stava fallendo. Ecco, in questo senso credo che l'analisi su quello che è stato fatto prima forse dovrebbe essere un po' più obiettiva, ecco. Non dico per carità, non cerchiamo i complimenti, no, però dire quando c'ero io gli autobus giravano.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le posso dire che questo dare la colpa a quelli che c'erano prima, per esempio, è un vizio di Giorgia Meloni, eh. Torniamo sempre lì, eh.
0: Sarà un vizio di chi governa a lungo allora.
1: Vabbè, io lo auguro. Senta, si affermano in questo momento, parlavamo prima di come deve essere la sinistra, leader molto radicali, no? Sia a livello nazionale che come sindaci nel mondo, intendo dire proprio. Per esempio a New York c'è un sindaco, Mamdani, che dice delle cose che un tempo in America poteva essere arrestato per questo, insomma, nel senso che dice che bisogna tassare i ricchi e che bisogna tassare le case sfitte dei ricchi. E insomma, comunque chiaramente Mamdani va a intercettare un tema fondamentale, che è quello della fortissima diseguaglianza che c'è nelle grandi città. New York è una città costosissima dove ormai vivono soltanto i ricchi e i poveri sono sempre più ai margini, le case sono introvabili, ma questo è un tema che riguarda moltissimo anche il nostro paese. Ecco, in questa ricetta, cioè tassare i ricchi ricchi, tassare le case sfitte, lei crede che ci sia qualcosa di buono da prendere?
0: Ma innanzitutto paragonare una città come New York con le sue opportunità, con i suoi volumi, con i suoi traffici, con la quantità di persone straniere che vivono, straniere nel senso da tutto il mondo, che fanno parte della società, cioè chiunque abbia camminato per le strade di New York capisce che è un modello di città che non rappresenta neanche gli Stati Uniti, quindi un modello di città unico che può essere amministrato in un modo unico, perché no? Però è chiaro che noi non possiamo prendere i provvedimenti che si fanno a New York e copiarli e trasportarli ad esempio nella città con l'età media più alta d'Europa, con una serie di criticità legate ad essere una città post-industriale e quindi con un'industria che praticamente purtroppo, come vediamo, non solo è in grossissima crisi ma che in molti casi non esiste più. Io credo che ci sia nel governo di Mamdani sicuramente una

0: parte fortemente radicale, però consideriamo anche che degli altri paesi, delle altre città ci arrivano le notizie spot, poi noi della consistenza amministrativa quotidiana non ne siamo ovviamente così al corrente, quindi a noi arrivano i provvedimenti che fanno più notizia. Io immagino che gestire una grande città come New York voglia dire comunque su alcuni temi trovare una linea, come posso dire, meno radicale, e sarà necessario. Su temi importanti, su temi rappresentativi e identificativi della sinistra, sicuramente ha segnato dei punti molto radicali e soprattutto ha dimostrato una cosa, che si può fare. Quindi ha dimostrato che non è che non si è mai fatto prima perché non si potesse fare, non si è mai fatto prima perché non si è voluto fare, però ecco, esportare tutti i provvedimenti e farli diventare un esempio per tutte le città e per tutti i paesi, questo è molto complesso, perché vorrebbe dire avere una sorta di ottusità amministrativa che non è possibile.
1: C'è però un tema che galleggia, che è un tema diciamo molto, molto dibattuto a sinistra, che è quello della patrimoniale, no? Cioè il tema di, che poi patrimoniale in sé non significa niente, patrimoniale può significare molte cose, può significare anche semplicemente aumentare l'aliquota a quelli più ricchi oltre un certo punto, significa tassare i super super ricchi con una tantum, significa tassare di più le seconde case, cioè ci sono tanti modi di dire patrimoniale. In generale il tema è far pagare un po' di più i più ricchi per andare incontro a una situazione di grandissima emergenza che è quella di oggi, poi parliamoci chiaro che non è neanche quella di 2 o 3 anni fa, cioè una situazione di gravissima crisi, shock energetico, inflazione, costo delle case, costo degli alimenti. Ecco, da questo punto di vista lei come si pone?
0: Va spiegata bene, perché siamo riusciti nel capolavoro di far credere che la patrimoniale vada a incidere sulle persone che hanno semplicemente un reddito molto buono. È quello che ha fatto passare il governo, è quello che non siamo riusciti a spiegare noi. E quindi questo è un tema fondamentale, non bisogna nascondersi dietro le parole o farne dei manifesti, perché poi vengono manipolate. E come abbiamo visto, il tema della patrimoniale è stato strumentalizzato da destra in modo molto pesante, dicendo che è un modo per mettere le mani nei risparmi, no? Delle persone che hanno lavorato, hanno costruito un patrimonio, un piccolo patrimonio, e invece la patrimoniale si riferisce ai grandi patrimoni. Sono cose che vanno costruite bene. Io penso che però vada fatto un discorso molto più ampio, che è quello sull'evasione fiscale. Lo dico sempre, prima di parlare di patrimoniale, che sicuramente è un tema, ma sicuramente un tema che va costruito, un tema che non fuggiamo ovviamente come centrosinistra, anzi, però in questo paese c'è un tema di evasione fiscale che non è mai stato affrontato in modo radicale. Ecco, su quello bisognerebbe essere radicali.
1: La presidente Meloni dice, di avere recuperato molta evasione fiscale, di avere combattuto questo fenomeno.
0: Ma stiamo parlando di un governo che chiama le tasse pizzo di Stato, ma cosa dicono di aver combattuto cosa? Che all'inizio del governo ci dicevano di pagare in contanti, ma cosa stiamo dicendo? Questo governo qualche anno fa poi l'Europa gli ha detto guarda lascia proprio perdere, ha detto ma chi non ha in casa 5.000 euro in contanti? Ma lo so, io non ce li ho 5.000 euro in contanti in casa, ma non mi sembra una cosa normale. Ma poi comunque qual è il messaggio? Il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale che abbatterebbe totalmente il tema dell'evasione, ovviamente non è l'unica leva, ma ce ne sono tante, però una è quella, e noi diciamo di pagare in contanti. E poi diciamo che non è mai stato fatto così tanto per le tasse come in questo momento. Ma un governo come fa a chiamare le tasse pizzo di Stato? Certo, se poi privatizzi la sanità, privatizzi tutto, abbandoni le scuole, eccetera, puoi farne a meno delle tasse, di questo per carità, però poi manca lo Stato sociale, manca uno Stato che sia in grado di garantire
1: i diritti.
0: Lei
1: non ritiene che questo governo abbia in qualche modo aiutato i ceti più deboli?
0: Non lo so, io faccio la sindaca di una grande città e alle nostre mense sociali ormai ci sono in fila persone con la giacca e la camicia che lavorano ma non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi sinceramente, perché anche i sindaci sono visti come un riferimento? Perché noi queste cose le possiamo raccontare, non siamo lontani dalla realtà. Noi lo sappiamo che ci va alle mense sociali, sappiamo che sono persone che lavorano. Prima non c'erano i lavoratori alle mense sociali, prima non ci andava nessuno che lavorasse a prendere il pasto la sera. Ora ci vanno coi figli per mano. Sono questioni che in chi amministra creano un dolore, un senso di impotenza enorme. E noi sappiamo che viviamo in un paese che se non fosse per il volontariato, un paese che crollerebbe. Senza volontariato l'Italia in 2 mesi crolla, si ferma.
1: Allora, un elemento interessante da giornalista, osservatore ormai da tanti anni dei leader.

0: Dei nuovi politici, una caratteristica interessante di Silvia Salis è questa, che appare da un lato come una leader, non si offenda, moderata nel senso progressista, come dice lei, cioè che guarda più a quella parte lì della classe sinistra, e dall'altra invece una leader anche molto militante, no? Nel senso, l'abbiamo vista con la flottiglia, l'abbiamo vista sul porto di Genova con gli aiuti per Gaza, l'abbiamo vista con Francesca Albanese, l'abbiamo vista insomma molto presa da questa, diciamo, battaglia ideale sulla guerra, per esempio sulla guerra a Gaza. C'è una contraddizione, cioè ci sono due politiche diverse, due pensieri in qualche maniera anche un po' in cortocircuito tra loro?
1: Ripeto, la differenza di prima, la differenza tra moderato e progressista. Non sono moderata, sono progressista, per cui se c'è da mettersi in prima linea su alcuni temi non ho nessun problema, perché ci credo. Nello stesso tempo su altri temi forse ho posizioni che vengono considerate più moderate, ma sul tema dei diritti, sul conflitto a Gaza, come si fa a non esporsi? Cioè, quando vedi certe immagini, quando conosci la verità, come fai a non esporti? Come fai a dire, a tentennare? Ma non puoi, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ma quando io vedo l'immagine di bambini fasciati nei sacchetti dell'immondizia che sono degli scheletri, come fai a non dire che quella cosa fa schifo? È impossibile, lo dici, non devi essere di ultrasinistra per dire questa cosa, devi semplicemente essere una persona che è a contatto con la realtà. E mi stupisce ancora che venga, come posso dire, vista con sorpresa il fatto che un sindaco di una città, un sindaco di sinistra comunque, di una città, si posizioni su certi temi in quel modo. Io lo trovo inevitabile, non normale, proprio inevitabile.
0: Senta, sindaca, altro tema che attraversa la sinistra e anche la destra, quindi è un tema epocale, direi, che è quello di come porsi sulle armi all'Ucraina. La destra è spaccata verticalmente, la sinistra è spaccata verticalmente, cioè in realtà il grande punto tra Conte e Schlein è questo, perché il resto è tutto in qualche maniera probabilmente ricomponibile. Lei su questa vicenda, mandare le armi a Kiev o non mandarle, dove si mette?
1: Ora le rispondo, però le faccio notare una cosa. A noi, diciamo, figure politiche del centro-sinistra, fate sempre le domande sui punti più controversi per andare a vedere quanto ci dividiamo su questo tema. Ma è il suo lavoro, eh?
0: Noi giornalisti.
1: È il suo lavoro.
0: Diciamo.
1: Voi giornalisti, è il suo lavoro. E anche a destra ci sono tante differenze, ecco, noi siamo più espansivi nel sicuramente proporle al
0: Guardi,
1: nostro elettorato.
0: Guardi, le assicuro che se avessi la meno in trasmissione lo chiederei,
1: sì, ma non
0: anche
1: ci
0: a lei,
1: viene,
0: quindi,
1: ma non ci insomma, viene, lo so che non ci viene, vabbè. No, allora, lo sgomento nel 2026 è vedere che le armi hanno di nuovo sostituito la diplomazia internazionale, cioè noi pensavamo di andare in un mondo verso un mondo nel quale la diplomazia internazionale sostituisse le guerre. Invece no, si è tornata all'utilizzo delle armi. Ora, io credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo di fronte a questo conflitto. E io fossi in Ucraina mi aspetterei che soprattutto l'Europa, che deve essere sconvolta dal fatto che al suo interno c'è un conflitto che non si sarebbe mai aspettato fino a qualche anno fa, perché se qualche anno fa vi avessimo detto che ci sarebbe stata di nuovo la guerra in Europa, sembrava un mondo distopico, un futuro che non pensavamo fosse possibile. Ecco, io credo che in questo senso sia importante avere una posizione europea molto forte. Non faccio mistero della mia passione per le posizioni europeiste, quindi per il sostegno a un'idea europeista. Penso che in questo un paese che vuole essere uno scenario internazionale debba, diciamo, sostenere la linea europea, e questo credo che sia inevitabile.
0: No, mi sembra una risposta molto chiara e molto, molto netta. Lei è la sindaca di una città molto multietnica, molto, insomma, da sempre. Ho sentito oggi la Presidente del Consiglio lodarsi, elogiarsi molto per le politiche migratorie del governo, dicendo abbiamo il record di calo degli sbarchi e di rimpatri. Ecco, quello che chiedo a lei è, ma a sinistra ci può essere una ricetta sull'immigrazione che non sia buonista, inutilmente buonista, ma neanche xenofoba?
1: Ma certo che ci può essere, ma le faccio un esempio. È chiaro, bisogna riabituare le persone a delle risposte complesse, perché se ci aspettiamo questa polarizzazione è molto semplice rispondere a questa domanda. O da una parte

0: parte ci sono quelli che parlano di remigrazione che ti fanno accapponare la pelle, dall'altra quelli che negano che comunque un'immigrazione incontrollata e irregolare sia un problema. Ecco, entrambe le posizioni sono scorrette, una mi fa schifo, l'altra è scorretta, quindi bisogna anche distinguere, non sono sullo stesso livello, per essere chiaro. Però abbiamo investito, e sono gentile, dico investito, in Albania centinaia e centinaia di milioni, quasi 1 miliardo per i centri in Albania, che sappiamo
1: bene. Sì, siamo intorno ai 700-800 milioni.
0: È chiaro che a un elettorato di destra lo gasi se gli dici che hai fatto delle specie di centri di concentramento in un altro paese, così ce li mandiamo lì e non ce li teniamo noi. Ma una soluzione complessa sarebbe ad esempio prendere quel miliardo, metterlo realmente nel piano Mattei, formare veramente una classe che possa lavorare, che sappia l'italiano e possa inserirsi in questa società, e farli arrivare in Italia per lavorare, con i documenti a posto. Perché il punto è che, e l'ha detto anche il presidente di Confindustria, se entro 3 anni non arrivano centinaia di migliaia di persone pronte a lavorare nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, il paese collassa. E questo ci deve essere molto chiaro. E mi fa strano che, voglio dire, un governo che si dice di essere dalla parte delle imprese, dalla parte dell'industria, non sappia fare un ragionamento di questo tipo. È un ragionamento complesso, perché all'elettorato di destra gli devi dire che investi 1 miliardo per integrare gli immigrati. È chiaro che sarebbe una prospettiva che fa andare avanti l'impresa, fa andare avanti l'industria, siamo anche molto pochi e quindi porterebbe una popolazione giovane che può lavorare, che può integrarsi, ma questo è un concetto che a destra non passa.
1: Ma lo sa qual è il problema? Il problema è che quello che lei dice ha molto senso, ma la sinistra non lo sa dire, cioè la sinistra che oggi...
0: Ma le abbiamo appena detto, io sono
1: sì,
0: nella sinistra.
1: D'accordo. Non c'è nel programma, non c'è oggi, io ci batto da anni su questa vicenda, nel campo largo una ricetta sull'immigrazione che sia chiara, rassicurante per i cittadini, perché naturalmente deve essere rassicurante, ma che vada incontro a queste necessità, che sono quelle che noi abbiamo bisogno degli stranieri integrati, perché si integrino il tessuto, lavorino, paghino le tasse e facciano, contribuiscono a far crescere il paese. Questa ricetta la sinistra non la sa scrivere, ecco, posso dirla così, non la sa scrivere, magari l'aiuti lei, non lo so, però non la sa scrivere. Voi avete capito che esiste, cioè avete letto da qualche parte una controricetta alla propaganda della destra sull'immigrazione, ma che è sempre più bestiale dal mio punto di vista, bestiale, però dall'altra parte non c'è nulla, e io questa cosa qui la devo rilevare, perché
0: è vero, ma io che sono un ex atleta bionda, neanche bionda naturale, quindi non particolarmente sveglia, copierei da quelli che lo fanno bene, ad esempio copierei dai paesi che sono riusciti a fare dei percorsi virtuosi che permettono un'integrazione di persone che vengono nel nostro paese, arrivano, che hanno già i documenti in regola per poter lavorare, sono già stati introdotti a un corso basilare di italiano e quindi sono, come posso dire, avviati verso un'integrazione totale nel nostro paese. La Germania in questo è molto forte e lo sta facendo da tanto tempo. Voglio dire, basta copiare alla fine, se uno non ha un'idea sua che funzioni, basta copiare da chi le cose le fa bene, e credo che la prospettiva di poter investire nel piano Mattei delle risorse per la formazione, è chiaro, non è una prospettiva di destra, perché bisogna, a quelli di destra bisogna dire li mandiamo a casa, li mandiamo tutti a casa, maledetti, e quindi loro sono contenti eccetera, poi però quando chiudono le fabbriche non trovi le persone per lavorare nei ristoranti, non trovi le persone per lavorare nei bar, non riesci a trovare le persone per curare i tuoi parenti, poi inizi a capire che forse magari
1: Sa qual è il problema? E torniamo al tema della complessità di prima. Il problema è che per andare a vedere gli altri modelli e importarli, che secondo me è un'ottima proposta, bisogna studiare, e oggi i partiti non studiano più. Il problema è che i politici non studiano più, e questo è il grande problema di oggi. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che i politici dovessero essere migliori di noi, no? Cioè i ministri, i presidenti del Consiglio dovessero essere un'eccellenza del paese, no? Perché questa è una cosa normale. Invece oggi il problema è questo, che tu li vedi lì dentro il Parlamento e capisci che probabilmente sono i figli scemi che non sapevano dove
0: non
1: mettere,
0: deprima,
1: insomma.
0: No, scusate,
1: è una cosa che...
0: La sento molto negativo, non la voglio sentire.
1: Lo so, ma sono 35 anni che ho i politici davanti, sono un po' provato, diciamo, da questo. Senta, voglio tornare un attimo al personale, come diceva?
2: Dicevo

0: che questa gente, che ci vorrebbe della gente che c'era una volta.
1: Appunto.
2: Ora avete questo.
1: Quindi
2: ora,
1: che c'era
2: pazienza,
1: una volta, non ci sono più.
2: Sono
1: ci dobbiamo
2: lei.
1: Tenere questi.
2: Sono con lei. Allora, ero con D'Alema qualche giorno fa, ho detto sì.
1: Ce l'abbiamo 10 minuti per finire? 10 minuti ce l'abbiamo. No, intanto una cosa interessante è che cosa insegna davvero lo sport alla politica.
2: Insegna a programmare. Fondamentalmente uno sportivo deve allenarsi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, poi programmare a breve termine, a medio termine, a lungo termine, e avere la pazienza anche di lavorare per un obiettivo e sapere anche che a volte potrebbe non arrivare, ma continuare a lavorare. Questo insegna il senso un po' della fatica, dell'impegno, e anche di rispettare le regole, perché anche questo è importante, e gli altri, ma soprattutto, voglio aggiungere una cosa, di rispettare gli avversari, perché gli avversari nello sport ti qualificano. Quindi se tu dici che il tuo avversario è un avversario forte, è un avversario valido, e la tua avversaria la guardia e dice un atleta seria, brava, se ti batte hai comunque perso contro una persona che tu ritieni valida. Ma se come in politica l'avversario diventa carne da macello, diventa Barbie PD, la velina del PD, Renzi con la gonna, poi quando la velina del PD ti batte, tu a quel punto cosa sei? Rispondiamoci nel nostro interno su cosa sei quando...
1: Lei crede che questo atteggiamento sia un atteggiamento in generale che oggi avveleni la politica anche dall'altra parte? Non so, penso a tutte le polemiche quando la Meloni è stata, come se fosse un insulto, chiamata ciociara, no? Poi ciociari sono bravissime persone in un posto fantastico, oppure Pescivendola invece, no? Cioè anche su di lei ci sono stati gli strali, no?
2: Sì, sulle donne un po' di più,
1: no?
2: Sulle donne un po' di più. Sulle donne c'è più concentrazione, c'è anche più fantasia, e poi c'è una serie di temi diversi da utilizzare, di abilità diverse che per gli uomini non vengono sempre considerate. Per le donne c'è più, se ne parla di più, diciamo.
1: Senta, sindaca, lei ha scritto nel libro della fecondazione assistita alla quale avete fatto ricorso per avere Eugenio. Mi spieghi meglio, il privato è politico? Perché lei lo ha voluto far sapere?
2: Ma innanzitutto questa non è politica, è il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia il massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che sentite urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare. Però voglio dire una cosa, perché sentiamo parlare tanto di natalità, è un tema con il quale ci si riempie tanto la bocca in questi anni, anche perché la natalità è a zero in Italia. Ecco, la natalità ha bisogno di proposte concrete, di supporti scientifici, di pianificazione. Non basta mettere i pro vita dove vanno le donne ad abortire, non basta, mamma senti, non basta dire alle donne che stanno per abortire di ascoltare il battito del feto, perché solo un uomo è anche poco intelligente può dire una cosa del genere, perché una donna che arriva ad abortire ci ha già pensato, diciamo. Servono tre cose. Intanto i servizi, perché i figli non si fanno spesso perché non ce li possiamo permettere, e questo è il primo tema. Poi iniziare a fare una

0: pianificazione con le donne giovani, perché adesso i figli li facciamo tutti a 40 anni, è la verità. A 40 anni quanti figli puoi fare? Se te ne va bene uno, forse due. Allora iniziare a dire alle donne giovani, potete congelare ed è gratis. Terza cosa, una fecondazione assistita che funzioni veramente degli ospedali con dei fondi dedicati. Allora lì poi mi puoi parlare di natalità, però se la natalità consiste nel parlare di famiglia tradizionale, nel convincere le donne che per qualsiasi motivo sono costrette ad abortire, perché penso che nessuna vada ad abortire, diciamo così, perché quel giorno non sapeva cosa fare, ecco, finché non ti prendi cura di questi tre elementi, e vi assicuro che io la fecondazione assistita l'ho fatta, è difficile, è durissima fisicamente ed è carissima. Se la fai nel privato, se la fai nel pubblico devi avere la fortuna di poter trovare posto, di poter trovare insomma anche tutte le possibilità, ma io è bene parlare, le persone non conoscono questa realtà. Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dirlo forte.
1: Vede che poi il privato è politico in senso alto, cioè nel senso che ci sono delle politiche che si possono fare per andare incontro a quello che lei dice, che secondo me è molto auspicabile. Le faccio proprio tre quattro domande finali molto brevi, e qui le chiedo quasi da quiz. La cosa che le chiedo innanzitutto è: che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
1: Che cosa rimprovera a Elly Schlein?
0: Io no, un ottimo rapporto con lei, e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
1: Forse
0: quindi
1: anche uno dei più pericolosi, non solo in politica.
0: Sì, proprio. Sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che sembra. Io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato, che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive. Lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
1: le tiene per sé.
0: Me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
1: Ha un maestro politico lei?
0: Un maestro politico. Ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti. Ah, ecco.
1: Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti, e che quello che frega la sinistra è proprio questa spocchia e questo senso di superiorità. Lei chiude il suo libro così: è il nostro radicato complesso di superiorità che mette a rischio la riconquista dell'Italia l'anno prossimo. Vede che siete simili?
0: Non ci sopravvalutiamo, non siamo gli eletti, non ancora. Questa è l'ultima parola del libro.
1: Chiudiamo così. Dove si vede tra 5 anni?
0: 5 va bene, perché abbiamo scavallato.
1: L'ho messo apposta.
0: Ma vediamo come va il primo mandato. Magari mi vogliono così bene che me ne fanno fare un altro.
1: E tra 5 mesi?
0: Tra 5 mesi, cos'è? Marzo, aprile?

0: cioè 25 aprile, Pasqua, siamo tutti insieme, c'è il villaggio di Pasqua a Palazzo
1: Va
0: Bursi.
1: Bene, va bene, abbiamo capito.
0: Non ce la fai. Ciao.
1: Grazie, grazie. Silvia Salis.
0: Grazie.
2: La sera giusta per tornare insieme.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra

alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova,

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più,

0: ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
0: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero e alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa, quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani, infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Capriglio, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in

0: in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosenovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati in consorzio interregionali. È lungo circa 26 km con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità, per esempio, dell'acquedotto irriguo, e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso, che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend, o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei, l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio, perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria, con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente la L.

0: le dosi.
1: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
0: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
1: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
0: Quindi
1: ecco,
0: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
1: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
0: E sì, io guardandoti.
1: No, perché?
0: Si parte?
1: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti. Farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente. Un goccino di lievito, e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora, iniziamo con farina, la buttiamo sul banco. Ok, quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
0: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
1: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
0: no,
1: bisogna
0: fare.
1: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
0: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
1: no, le dosi no. Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
0: No, cubù, quanto basta.
1: Quanto basta, cubù. Esatto.
0: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
1: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è, per esempio, oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
0: si rompe,
1: e quindi stroscia. si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
0: Okay.
1: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
0: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
1: Esatto.
0: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
1: esatto,
0: fa piacere.
1: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
0: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
1: Esatto, perché devi far assorbire, la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
0: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
1: Esatto.
0: Tutto il resto sono copioni.
1: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto

0: È un dolce semplice, però effettivamente
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dico: mamma, io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però. Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok. Allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
2: Questo
0: così.
2: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto. Magari dalla domenica nei pranzi,
0: dolce,
2: un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola.
2: Che guai a scambiarle.
0: Perché no, la mia. E quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
2: Quanto
0: di
2: dura,
0: questa
2: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo. Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora
0: questa si strappa,
2: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti? Mi aiuti a farle, a farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
2: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
1: Certo. Con che scioltezza. Naturale.
0: Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, la forma.
0: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima.
1: Che
0: lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'ha fatta anche i bambini e non osi immaginare le opere d'arte, confrontate.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo. Prego.
1: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
1: Non ho confetto la mente. Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo
1: e accendiamo.
0: E accendiamo.
1: Molto. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
0: Bene, allora le strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una massa pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, l'isolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già...
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. Mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
2: questa,
1: morbida!
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
2: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
2: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, e soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
2: Esatto, esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
2: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
2: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
2: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
2: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio, pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
2: Sì, esatto.

0: Bellissimo.
1: E ora che è più regolare,
0: sì, tu hai capito che è il momento giusto.
1: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
0: cosa
1: è tutta...
0: vuoi farci vedere che fai?
1: Facciamo un vaso? Facciamo qualcosa così?
0: Sì.
1: Un'anfora magari.
0: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto. Cioè, oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
0: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale?
1: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, così. Questo sono, inizia a mancare a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang.
1: Ok.
0: Bello. Questo è il rumore che tanto, si sente allora quando,
1: esatto, tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok. Qualche manata?
1: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa proprio... più fatica, lo attacchi,
1: esatto,
0: al gomito,
1: esatto.
0: Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto.
0: E con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
0: sì.
1: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
0: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
1: esatto,
0: tornio.
1: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay,
1: verso la base.
0: Mamma mia.
1: Per riportare indentro questa zona qua.
0: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove, wow, vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
0: L'hai prima alzata
1: e ora la sto riabbassando, cioè
0: perché? Perché hai dato una spessura.
1: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
0: sì,
1: ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
0: Uh-huh.
1: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
0: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché,
1: esatto,
0: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
1: Esatto.
0: Ricordi quel film, Ilaria?
1: Ma te lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico

0: Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì,
1: è una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma...
1: È liscia,
0: ma vedete come lascia comunque...
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente... diciamo si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay,
0: pelle, quindi va benissimo per le pelli impure ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta
0: esatto.
1: Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e tra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì, è troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria, che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, visto, perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso riasciutto diventerebbe di questo colore.
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario. È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì,
2: manuale, no? Perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima.

0: perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
0: sì,
1: ti piace.
0: Sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
0: Sì, un contenitore
1: qualunque. Un contenitorino qualunque. Di plastica.
0: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso... Sì. Adesso è lo vedi che è bagnato, sì. Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì. Avete visto, che si chiama biscotto, è poroso, okay. Cioè è l'argilla una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto, okay. Esatto. Ed essendo porosa permette... come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
1: che
0: sulla superficie,
1: è vero, non vedi... è quasi più lucida,
0: esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere
1: perché se la ricopri si vede lo scalino,
0: no, più che altro perché si attacca al forno. Se lo lascio così, se lo lasciassi così questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente mm-hmm. e quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, che ho perso...
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... ecco,
1: l'ho lasciata lì. L'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. Idrato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le
1: certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è
0: esatto,
1: smaltata,
0: esatto.
1: Non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete, andrà...
1: La pulisci?
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e sì. Poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora senza sì. Startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
1: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì. A matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì. Mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, a volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico. Voi.
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco, diciamo così.
1: Tanto qua

0: hai ancora una traccia. Allora,
1: adesso io prendo questo colore qua, che uno potrà dire: ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto, e quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
1: Questi sì.
0: Polveri di colore, come cobalto.
1: Sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale.
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la e tua abilità sa quanta acqua mettere per
1: esatto.
0: Fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
0: okay,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché
1: erano
0: dei colori
1: sì.
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. Chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì.
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh.
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho diciamo la libertà di scegliere mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto.
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che bello.
1: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.
1: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che precisione, eh? Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola, primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa
1: esatto.
0: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
1: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh. ma non è così necessario, secondo
0: okay.
1: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
0: uh-huh.
1: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
0: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
1: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
0: E si fa col trapano.
1: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
0: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
1: esatto.
0: la metti nel forno.
1: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
0: Sì.
1: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
0: mamma
1: comunque
0: mia.
1: Ci vuole un bel tempo.
0: Energivoro?
1: Abbastanza.
0: Quindi la bolletta sarà una bolletta...
1: Abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi
0: sono curiosa di chiederti quali sono gli

0: oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
1: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che sì. mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o sì. con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua. Ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
0: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
1: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
0: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
1: esatto,
0: con delle scritte
1: esatto.
0: apposta,
1: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il sì. numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro. Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale, certo. viene da un artigiano.
0: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura una statua, che meraviglia, sì, brava.
1: Sì. Allora, sì, lei è poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, uh-huh. Che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che okay. si è rotta, e si ribella,
0: toglie, ecco, la freccia,
1: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
0: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
1: sì,
0: se...
1: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
0: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che
1: esatto,
0: tu vuoi,
1: esatto.
0: è più o meno simile a questo qua,
1: esatto,
0: che vediamo,
1: sì, forma,
0: su questo scaffale.
1: La forma è quella, sì,
0: hai,
1: sì.
0: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora, e ci vuole tanta, tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta
0: meticolosità,
1: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose
0: ah, sì.
1: che capitano più spesso. Sì.
0: Vabbè, un insegnamento per la vita.
1: Proprio,
0: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
3: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Buonasera a voi tutti. Progetto Genova prosegue nei suoi programmi e questa volta scende sotto la città. Perché? Per vedere a che punto è questa grande opera che è la metropolitana e che dovrà cambiare il volto del traffico della nostra città. Forse voi passando sopra vedete poco, cantieri puliti, ordinati, senza grossi movimenti, ma in effetti poi sotto che cosa succede? Ecco, è quello che noi abbiamo voluto vedere così attraverso le nostre immagini, attraverso anche le dichiarazioni degli esperti e sia dei governanti nostri sia dei tecnici delle imprese costruttrici. Ecco, qui siamo, con noi c'è intanto l'assessore Romano Merlo. Assessore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, siamo venuti proprio, così direi, per aggiornarci un po' su questa metropolitana. Qui siamo ad un certo punto, mi pare, molto avanzato. Siamo proprio a, a

0: così quasi in fondo, adesso lei me lo spiegherà bene, perché la gente passa sopra e dice ma sotto che cosa succede? Ecco, noi vorremmo adesso, attraverso anche le sue parole, far capire alla gente a che punto è arrivata la metropolitana.
1: Certo, lei ha rilevato una cosa giustissima, è che purtroppo la stragrande maggioranza dei cittadini genovesi non si rendono, ma non per loro colpa, conto a che punto stanno i lavori della metropolitana. Necessariamente i lavori di una metropolitana si svolgono sottoterra, quindi non è possibile far apprezzare alla gente come si evolvono i cantieri. Lei avrà avuto occasione di vedere, cioè spero con una qualche sorpresa in positivo, che noi attualmente stiamo lavorando sotto, in un'area che è sconosciuta, credo, anzi sono sicuro, alla stragrande maggioranza dei cittadini genovesi, ed è l'impalcato di via Bruno Buozzi. Sotto via Bruno Buozzi c'è quest'area che prima era delle ferrovie dello Stato, si tratta di circa 7.000 metri quadrati che erano adibiti in parte a magazzini, che è la zona di fronte a noi, sì, più verso il porto, più verso la ferrovia, e c'era una via di corsa invece qui dove siamo attualmente noi. Questa è stata, come dire, bonificata, si trattava di magazzini in parte fatiscenti ma in parte ancora occupati, sono stati allontanati gli occupanti con una trattativa bonaria, naturalmente non si è cacciato via nessuno, e si è provveduto a demolire tutti quelli che erano questi magazzini che si susseguivano senza soluzioni di continuità. Quindi partendo grosso modo da Calatta Zingari, dalla zona antistante alla stazione marittima, si è giunti con questi lavori di risanamento e di bonifica che poi vediamo anche
0: vedendo, operare, sì.
1: Di Negro. Cosa si è fatto? Si è abbattuti questi magazzini, si è abbassato il livello sul quale correranno i binari perché non c'era l'altezza sufficiente, si è risanata questa struttura che voi potete vedere, qui sopra corrono gli autobus, corrono le macchine, corre uno dei tracciati principali più nevralgici per la nostra città.
0: Ecco,
1: si è procedito, prego.
0: No, dicevo, qui siamo a metà, mi pare, di via Bruno Buozzi, no? Grosso modo. Cioè,
1: sì,
0: via Bruno Buozzi, lo ricordiamo, è la strada che unisce, diciamo, Di Negro a via Milano, cioè all'inizio di via San Benedetto e di via Adua.
1: Si biforca in via Adua, sì.
0: Esatto, ecco, quindi qui siamo quasi a metà, però mi pare che i lavori ormai siano arrivati praticamente in fondo,
1: all'altezza
0: della fine di via Buozzi.
1: Sì, in fondo abbiamo ancora qualche piccolo problema perché dobbiamo spostare alcuni magazzini, naturalmente dobbiamo consentire alle ferrovie dello Stato, ad esempio, di ricostruire dall'altra parte un loro magazzino. Comunque lei ha visto, poi credo che si possa vedere dalla metro, dalla camera, che sostanzialmente il lavoro ormai è a buon punto, si tratta veramente di lavoro ormai di definizione per poter poi posare il solettone sul quale verranno posati i binari. È importante dire che in questa parte ci saranno i due binari che correranno della linea, mentre nella parte, in questo momento alla mia sinistra,
0: lato mare,
1: ci sarà il deposito provvisorio e diciamo una specie di officina, perché ci saranno alcune operazioni di manutenzione che verranno fatte. Ma è importante sottolineare ancora una cosa, che quello che oggi provvisoriamente è il deposito, sarà il deposito provvisorio delle vetture, potrà divenire, come tutti ci auguriamo, il binario di prolungamento verso Ponente, verso San Pier d'Arena e oltre, della futura prosecuzione della metropolitana.
0: Ecco, assessore, adesso ci stiamo avvicinando, mi pare, al termine della vecchia galleria della Certosa.
1: Della Certosa, esatto, siamo nella zona più propriamente chiamata di Via Bring, dove noi vediamo sorgere, anzi ormai poi è sorto, il posto centrale operativo, il DCO, che è il cuore della metropolitana, quello da cui si comanderanno poi i treni che sono ad alta definizione automatica. Beh, qui, come parleranno forse le immagini meglio di quanto possa dire io, si comincia a veder sorgere quello che sarà poi l'edificio più delicato e più importante della metropolitana. Oltre questo poi ci sarà la costruzione della stazione, adesso noi forse la vedremo in prospettiva, e andremo a congiungerci da questo tratto mano a mano, sempre in pianura per quanto riguarda il tracciato della metropolitana, ma sollevato poi rispetto alla vecchia strada di via Bring, col rilevato ferroviario che vediamo sullo sfondo.
0: Ecco, questa sarà la stazione di Bring, si chiamerà?
1: Si chiamerà stazione di Bring, non è questa, come ripeto, questa è il DCO, è più avanti, è un centinaio di metri più avanti.
0: E poi invece l'estremo, quindi l'inizio vero della metropolitana,
1: è poi continuerà ancora fino a congiungersi, come ripeto, con i binari, che andremo sopra i binari ovviamente, lì saremo su un ponte, come dire, sopraelevato rispetto ai vecchi binari che congiungevano con Rivarolo.

0: Ecco, la cosa è davvero affascinante, forse unica per il progetto Genova, vi fa così, vi fa andare in metropolitana per la prima volta. Stiamo tornando da Bring, dalla stazione di Bring a Di Negro, assessore.
1: Certo.
0: Ecco, qui fra l'altro vediamo anche tutta una serie di apparecchiature che stanno

0: Infatti la guida delle vetture ci sarà pur sempre il guidatore a bordo per ragioni psicologiche e per ragioni anche che le leggi oggi non ce lo consentono in Italia, ma è possibile che la vettura vada da sola, ecco. E può essere guidata da quel posto centrale operativo che abbiamo visto prima. Quindi questo attiene proprio al controllo di tutta questa strumentazione che è così particolarmente delicata in quanto...
1: Andiamo velocissimi, mi pare.
0: Sì, dovremmo sviluppare, adesso non so se lo sviluppi di questo momento, ma la velocità è intorno ai 70-75 km all'ora.
1: Ecco, senta, dall'inizio, dalla partenza all'arrivo, diciamo a Dinegro, quanto ci metterà questa...
0: Dunque, sono 2,5 km, adesso io non so fare i calcoli molto velocemente, ma credo che siamo sul paio di minuti, minuti e mezza a coprire questo percorso. Naturalmente poi la velocità commerciale sarà un po' meno elevata per tante ragioni di sicurezza ed altro, ma comunque diciamo non ci discostiamo molto da questi tempi.
1: La vettura tiene, mi diceva lei...
0: Una vettura che tiene 210 persone, le vetture possono camminare accoppiate fino a un numero di 3, quindi sono 600-700 persone che possiamo trasportare complessivamente.
1: Ecco, quindi mi pare, ecco, avete visto, stiamo arrivando, mi pare che sia molto, molto bello tutto questo. Insomma,
0: sì, già 6 vetture praticamente in esercizio che affinano mano a mano questi delicati strumenti per questa messa a punto che abbiamo detto prima. Abbiamo però detto. Sono già 6 vetture pronte a percorrere questa linea.
1: Ecco, siamo arrivati, se permettete ancora un attimo vorrei parlare con il guidatore, così lo vogliamo, se può scendere, eccolo qua.
2: Prego.
1: Ecco.
2: Abbiamo bisogno.
1: Senta, è andato tutto molto bene, le cose come stanno andando? Lei come si chiama?
3: Gallo.
1: Ecco, lei è il sovrintende a tutto?
3: No, faccio parte della, come assistente lavori, ecco, e alla direzione lavori, e mi occupo appunto del coordinamento delle attività in galleria.
1: In galleria.
3: In modo particolare per i veicoli.
1: Per i veicoli. I veicoli mi pare che funzionino, come vanno? No,
3: perfettamente. Stiamo attrezzandoli appunto con... attività che si ultimerà nell'88.
1: Siamo all'avanguardia massima, mi pare.
3: Sì, sì, sì, a livello internazionale come sistema di automazione.
1: Da Brin a Dinegro, ecco, abbiamo così realmente già percorso questo tratto di metropolitana, siamo arrivati appunto alla stazione, a quella che sarà la stazione di Dinegro. Ecco, le immagini vedete stanno inquadrando una grande voragine che dovrà costituire proprio la stazione di Dinegro. Qui siamo con l'assessore Romano Merlo, con lui abbiamo già visitato in passato i sotterranei, cioè abbiamo già visto tutta la parte sotto la città, adesso siamo all'aperto mentre il traffico scorre nutritissimo di fronte a noi. Qui però abbiamo questa grande voragine, mi pare, assessore, che i lavori stiano procedendo bene.
0: Sì, ripercorrendo idealmente, come hai detto tu, il percorso da Brin fino a Dinegro. Intanto vorrei ricordare che si tratta di circa 2,5 km di linea, che è sempre un tratto ragguardevole. Arriviamo sotto Dinegro, perché proprio per intralciare naturalmente il traffico dalla città, ormai è opinione dominante e comune che tutta la metropolitana non debba mai interferire col traffico stesso, per cui saremo sempre o in sottosuolo o in soprasuolo, come sarà il tratto poi vedremo verso Rivarolo. Questa è la stazione di Dinegro, questa voragine, questo buco che noi abbiamo davanti, che ha necessitato di opere molto delicate e lente, che sono state quella di spostare tutti i sottoservizi, cioè tutte le utenze, chiamiamole così, che sono aggrappate a questa passerella che voi vedete, e nonché naturalmente una palificazione di tanti micropali che però avevano la funzione di sostenere, e il caseggiato che abbiamo alla nostra sinistra e naturalmente questa stradina che abbiamo alle nostre spalle. Questa è una stazione in profondità, quella di Brin invece sarà una stazione sopraelevata, quindi abbiamo già i due moduli compositivi che riguarderanno poi l'intera tratta. Si sarà sempre un avvicendamento tra stazioni sopraelevata e stazioni sotterranee.
1: Parlavi della fine dell'89 e del 90, anno importante per Genova, perché certo, arrivano i mondiali, lo stadio sarà prontissimo, ovviamente la viabilità costituirà un elemento importante, e in questa viabilità ovviamente si inserirà anche la metropolitana.
0: Sì, noi cerchiamo anche di prevedere un qualche cosa, che però per ora è ancora allo stato molto embrionale, non vorrei sbilanciarmi a dire, ma un qualche collegamento, anche se embrionale, sì, di pre-metro col Marassi, con lo stadio, con lo stadio, per vedere se è possibile fare un qualche congiungimento, cioè cerchiamo di agire

0: anche qui prefigurando quelle che saranno purtroppo grandi difficoltà che avremo, ma per fortuna anche, vi direi, certo. Purtroppo e per fortuna, perché la nostra, da questi avvenimenti, sia questo dei mondiali sia delle colombiane, naturalmente devono essere un momento di stimolo per la città a fare ancora prima a realizzare queste opere. Ecco, deve essere un'occasione, non può essere un fine a se stesso.
1: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che ha dato anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco,
0: scusa,
1: questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora.
1: Dai, andiamo.
0: Dai, una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette cose magari che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Mettevano le tombe
0: dentro
1: nel pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle.
0: Quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Ok.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono.

0: le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino,
1: è giusto,
0: dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso, specialmente.
1: È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
1: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata,
0: la zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là. È il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì, sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il Monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave, rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondo nei vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebugiun.
0: Sì. No,
1: magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche un bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo quindi da sotto il cavalcavia e iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico, sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
0: spiegato. È tutelato, siamo
1: curiosiamo dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, quelli che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi
0: sì.
1: Anche i cimiteri chiusi,
0: sì.
1: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
1: Scusa, vedo che Francesco
0: belle.
1: Sta inquadrando le galline che incontriamo in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
1: che
0: mi unisce. Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano
1: le tombe.
0: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
1: Ho capito,
0: quindi
1: vedete che c'è un motivo anche,
0: perché
1: i cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah.
0: È logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo.

0: Cosmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, sì. E qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un po' più lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede. Chissà quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
1: Senza che cadano. Mm.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah,
0: che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
0: La Visitazione. Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto la pioggia.
1: Oggi
0: però
1: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: tenerli d'occhio, non
0: tenerli
1: si sale
0: d'occhio.
1: Tantissimo.
0: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Io capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: Le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio. Solo la pioggia che... Ora ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata
0: verde.
1: Sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma... Guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, le canne
0: le
1: sono in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora.
0: Il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando...
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che... è una primizia, perché uno dei primi poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto. Vabbè.
0: è facilissimo, basta mettere il nocciolo e
1: qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda che
1: c'è il ponte, sotto c'è il rio San Pietro che scorre, c'è anche un po' d'acqua e quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra.

0: perché poi dovevano portare sull'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: sì, va bene, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.
2: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
3: Buongiorno!
2: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
4: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
2: La nostra esperienza guarda al futuro.
5: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: insomma,
0: delle
1: beh,
0: priorità sicuramente,
1: sì,
0: sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di
1: poi
0: Genova che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua,
1: però
0: un
1: d'altra
0: sentiero di
1: parte.
0: tutti. Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino, sì.
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo, ci
1: Guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però
0: questo punto
1: lo...
0: come è gonfio.
1: sì, c'è un po' di
0: Come gonfio il
1: scoria.
0: muro a secco che

0: però
1: un po' cede, ma c'è una bella roccia,
0: guarda che roccia, che è stata inglobata nel muro, e siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, ma che brava guida che sono.
1: Fammi vedere, Viviana.
0: Le chiamo le cose. Lì si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe d'accordo.
1: No, non siamo d'accordo veramente.
0: Un fossile come questo.
1: No.
0: Sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo, e questo è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
1: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato per fare il muro a secco.
0: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
1: si può,
0: prendi l'impronta, il calco, poi fai.
1: Che bello, quante cose.
0: Allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
1: Ah, e qua siamo nella parte...
0: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua, si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
1: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì, mi raccomando... Non una giornata piovosa
1: come oggi, perché
0: sennò si scivola. Il calcare non è scivoloso come l'ardesia, però si scivola.
1: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Ma quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro
0: c'è
1: laghetto.
0: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
1: che va a Monte Moro. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: qua è molto delle bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua, e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
1: Giusto,
0: prima di portarle,
1: che è la cosa più divertente per i bambini, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda.
1: Ah.
0: Anche le foglie hanno tutti questi...
1: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente mangiare, ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare, vi ho detto
0: bello, che
1: eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
0: sì,
1: che porta, hai detto?
0: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
1: Sì.
0: Magari vi faccio vedere fino
1: in fondo. Ancora, arriviamo
0: perché
1: fino in fondo a questa piccola cresa.
0: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
1: si possa venire,
0: è vero, magari con un po' di attenzione.
1: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
0: Ma guarda che olive!
1: Francesco, guarda che meraviglia!
0: Queste qua sono...

0: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come questa annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono. Così questo detto, sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua va il suo a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita.
1: La giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il pre-bugiun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere.
0: Magari poi il pre-bugiun si può anche mangiare.
1: Sì,
0: è
1: però
0: un'insalata composta.
1: Sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo, non lo so raccontare.
1: Però, allora, praticamente Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con De Bougainville, e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700, okay. Direi. Sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché, insomma, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì.
0: Bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi. Belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia, e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente molto molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: E nella nuova serie di sondaggi che Primo Canale ha affidato a Tecné emergono dati molto interessanti legati al gradimento dei sindaci della Liguria. Li vedremo nel corso dei prossimi giorni uno per uno, ma abbiamo deciso di iniziare da quello che è risultato il più amato tra tutti, quindi non sveliamo certo i dati degli altri, ma possiamo certo dire che nessuno in Liguria ha fatto meglio di lui, e cioè il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Allora, guardiamo il cartello numero uno che mostra il gradimento generale della sua amministrazione, soprattutto di lei come sindaco. Salgono i voti molto buono, ottimo, scendono invece i voti negativi e anche coloro che non riescono a esprimere una posizione. Come può vedere, sindaco, rispetto all'ultima rilevazione che era stata effettuata da Tecné nel mese di maggio, il suo gradimento sale 3% di giudizi positivi, meno 2% di giudizi negativi. Come commenta questo risultato?
1: E beh, che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
0: questa è la speranza.

0: Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
1: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un po' di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano, e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta.
0: Certo.
1: E candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fin dall'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia imperia.
0: Che cosa dice il sindaco a quella quota invece di cittadini che sono scontenti? Raccoglie magari qualche critica corretta, oppure rilancia ulteriormente rivendicando il buon lavoro fatto in questi anni?
1: Guardi, la democrazia è questa, ci sono i favorevoli e i contrari. D'altra parte c'è anche un dato: quando si tocca molto, e cioè si cambia tanto, si fanno nuove iniziative, c'è un consenso generale che cresce, ma casomai quello a cui aveva la comodità dell'auto sotto casa e diventa isola pedonale, diventa uno scontento. Cioè sono una parte di scontento che viene espressa umoralmente e non quando c'è il competitore con cui devi scegliere. Non voglio dire di più, ma posso dirle che questo dato è molto buono, non solo perché con il voto sondaggio si dice che è salita addirittura il consenso e c'è una percentuale di maggioranza assoluta, ma perché con l'esperienza che ho fatto nella vita precedente nel gestire elezioni e quindi sondaggi, posso dirle che di fronte a un competitore questo 53% di giudizi positivi si trasforma nel 65%.
0: Certo, perché naturalmente qui non chiediamo, diciamo, preferiresti un altro sindaco per risolvere quello che non ti piace, evidentemente, ma è semplicemente un dato che dice quante persone sono contente o meno contente di ciò che vedono all'interno della loro città.
1: Potrei fare, se mi consente, una considerazione. Guai pensare di amministrare per avere il consenso immediato. Uno deve governare una nazione, una regione, una provincia, una città, pensando di proporre una prospettiva di sviluppo in territorio. La prospettiva di sviluppo non arriva subito nel consenso dei cittadini, arriva dopo. Io mi sono sempre posizionato fra quelli che ritengono che il dovere sia quello di dare prospettiva e non di cercare il consenso facile momentaneo.
0: Questo è un aspetto molto importante. Senta sindaco, il cartello numero 2 dice una cosa interessante sulla gestione del porto di Imperia, che è, diciamo, probabilmente uno o forse il dossier più importante tra le sue mani, che è destinato a cambiare il volto del fronte mare della città. Come può vedere, i cittadini sono complessivamente molto soddisfatti di quello che è stato fatto e che si è promesso di fare.
1: Ma direi che la prospettiva di questa città ci è voluto del tempo perché entrasse nella considerazione complessiva dei nostri abitanti, è che i due porti, che hanno avuto una storia importante a livello commerciale per i traffici soprattutto legati all'olio, ma anche collegati alla pasta agnese, al grano,

0: sono diventati non più utilizzabili da questo punto di vista, sempre guardando in prospettiva, perché governare, come dicevo prima, significa avere la visione di quello che succederà nel futuro, tanto più oggi con la globalizzazione, tanto più oggi con il cambiamento della tecnologia continua. E noi abbiamo combattuto fortemente nei confronti di una burocrazia complicata, nei confronti delle difficoltà di un fallimento che c'era stato qui sul porto di Impera, 400 contenziosi. Abbiamo cercato di puntare su un porto di qualità che sia sicuro e che permetta quindi di dare prospettive alla nautica nel nostro territorio. Mi pare che il messaggio, mi fa piacere il vostro sondaggio, sia stato recepito dai cittadini.
1: Chiudiamo con i grandi eventi, Sindaco, perché questa per lei è una settimana speciale, diciamo, o meglio, porta a una settimana speciale, perché la settimana poi comincerà ufficialmente lunedì, ma insomma dopo il grande evento delle vele d'epoca a cui ho partecipato con molto piacere, tutto a Primo Canale l'ha fatto, garantendo coperture dirette, è stata veramente una bella esperienza, della quale vi complimento con lei e con la città. Adesso è pronto un secondo grande evento, perché lei ha portato a Imperia l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane e grande sorpresa, grande colpo, come si dice giornalisticamente, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Ma sì, perché veda, in questa confusione delle istituzioni italiane, per cui non sai chi fa cosa, dobbiamo mettere ordine, e questa Assemblea delle Province Italiane, sono 400 i delegati presenti e onorati nella prima giornata dal Capo dello Stato, si inserisce in un periodo particolare di riforme. È stata approvata ed è stata messa in pratica a partire da ieri, anche con la firma della Liguria, l'autonomia differenziata su alcune regioni, dove ci sono vantaggi e svantaggi, per carità. Ma c'è un tema che dobbiamo meglio chiarire, e cioè il ruolo che le province possono avere in una riforma complessiva degli enti locali. Quindi questo incontro sarà importante per due motivi. Il primo, perché sarà un incontro dove esamineremo anche con rappresentanti autorevoli del governo la necessità di riformare le autonomie locali, garantendogli la possibilità di essere sempre più vicini ai cittadini, che si riferiscono poi sempre ai comuni e alle province per i loro bisogni. Nel contempo, un'occasione di far vedere la nostra città sia al Capo dello Stato, sia ai 400 delegati di tutte le province d'Italia, e stiamo predisponendo un'accoglienza che sia degna di questo territorio.
1: Ecco, Sindaco, per chiudere, secondo lei il titolo della stampa nazionale dopo l'Assemblea dell'Unione delle Province sarà, diciamo, aperte virgolette, si reintroduca l'elezione diretta dei presidenti di provincia? Sarà questa la richiesta dell'Assemblea?
0: Questo è un tema di prospettiva, ma capendo che al momento non c'è una grande convergenza a livello parlamentare su questo tema, noi la poniamo, questa assemblea, in questa piccola città di Imperia, città di confine con 66 piccoli comuni, la poniamo come una tappa per dire: cari parlamentari, bianchi, rossi, gialli, verdi, neri, nella prossima legislatura quali impegni prendete di fronte alla proposta di una riorganizzazione delle autonomie locali? Il titolo sarà: le province hanno perso la pazienza.
1: Oh, molto interessante, e considerando, Sindaco, che trasmetteremo tutto in diretta, compreso l'appuntamento con il Presidente Mattarella, sicuramente ci sarà da trovare spunti interessanti in quella due giorni, 19 e 20. Ancora complimenti, Sindaco, per i risultati del nostro sondaggio e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
2: In collaborazione con Safe Network.
3: Se ricevessi oggi una multa con lo stemma del comune e il logo PagoPa, la pagheresti subito? L'avviso sembra autentico, ci sono il numero della pratica, la targa dell'automobile, l'importo da pagare e una scadenza molto vicina. Il messaggio avverte che se non paghi entro poche ore, la cifra aumenterà.

0: sembra costruito per comunicare una cosa: non perdere tempo. Ed è proprio questo il primo segnale da osservare. Le false richieste di pagamento fanno leva sull'urgenza e sull'ansia. Non vogliono lasciarci il tempo di verificare. Vogliono portarci rapidamente sul link indicato. La pagina che si apre può assomigliare in un modo impressionante ad un sito istituzionale. Colori, caratteri, stemmi e pulsanti possono essere copiati quasi perfettamente. Ma un logo non certifica l'identità di un sito e neppure il piccolo lucchetto vicino all'indirizzo è una garanzia assoluta. Il lucchetto indica che la connessione è cifrata, non che dietro quella pagina ci sia davvero un ente pubblico. La prima cosa da chiarire è che PagoPA è la piattaforma utilizzata per effettuare il pagamento. La richiesta nasce invece da un ente creditore, per esempio un comune, una regione o un'altra amministrazione. PagoPA precisa di non inviare direttamente email che chiedono di pagare con urgenza a suo nome. Ma come possiamo verificare un avviso? Non partiamo dal collegamento contenuto nel messaggio. Piuttosto apriamo il browser e raggiungiamo autonomamente il sito ufficiale dell'ente. In alternativa, utilizziamo un'app o un canale di pagamento che conosciamo già. A quel punto controlliamo se la pratica esiste davvero, se l'importo corrisponde e se il codice dell'avviso viene riconosciuto. Osserviamo anche l'indirizzo del sito, perché la presenza della parola PagoPA all'interno di un dominio non significa che quel dominio sia ufficiale. Basta aggiungere una parola, cambiare una lettera o utilizzare un trattino per creare un indirizzo ingannevole. E se abbiamo ancora un dubbio, contattiamo piuttosto l'ente utilizzando un numero cercato sul suo sito ufficiale, non quello scritto nel messaggio ricevuto. Una multa autentica può aspettare qualche minuto di verifica. Una truffa, invece, cerca sempre di impedirci di pensare. Prima di pagare, quindi, non chiederti soltanto se l'avviso sembra vero, chiediti se hai verificato che lo sia. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.

Sull'autostrada A7 Genova-Serravalle sono terminati i lavori di esecuzione delle rampe di viabilità alternativa in ingresso e in uscita da Busalla, in carreggiata nord, che in funzione da domani garantiranno la continuità delle uscite e degli ingressi al casello stesso, in concomitanza con gli interventi di ammodernamento del nodo di Busalla. La nuova viabilità temporanea, assieme all'esenzione del pedaggio tra Busalla e Ronco Scrivia, garantirà la continuità delle uscite e degli ingressi al casello. Da oggi fino al 16 ottobre Regione Liguria torna protagonista al TTG, Travel Experience di Rimini, con uno stand ispirato al cinema. Un viaggio tra immagini, mappe, incontri, eventi e sapori, per raccontare le molte anime della destinazione, dalla costa all'entroterra, dall'outdoor all'enogastronomia. Il cuore dello stand è un grande schermo di 10 metri sul quale si alterneranno immagini della Liguria e mappe tematiche animate. Con oltre 5,3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, assegnati alla Liguria per le annualità 2025-2026, le risorse complessivamente destinate alla regione raggiungono circa 12 milioni di euro. È stata inaugurata oggi la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di storia della collezione Scharf, che porta Palazzo Ducale

fino al 2 maggio 2027 oltre 140 capolavori di una delle più importanti collezioni private tedesche, per la prima volta presentata in Italia nella sua complessità. Un progetto espositivo che consente di attraversare due secoli di storia dell'arte europea, dal preimpressionismo alle avanguardie, dal cubismo all'arte del secondo Novecento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Conseguire la patente è una cosa molto importante e seria. Noi dell'Autoscuola Gastaldi vi mettiamo a disposizione istruttori, professionali che vi accompagneranno nel vostro percorso con serietà e velocità, al fine di conseguire la patente nel minor tempo possibile. Vi aspettiamo in Autoscuola Gastaldi, Corso Gastaldi 79, sotto i portici.
5: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

È il 15 ottobre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. L'ex Ilva di Genova non chiuderà entro il 15 di novembre. Ieri sera è arrivato da Roma il documento che certifica che Cornigliano avrà il materiale utile a non fermare le lavorazioni dello zincato e anche quelle della banda stagnata. A Genova arriveranno 25.000 tonnellate di zincato e 10.000 di banda stagnata al mese. Dopo questa rassicurazione si è sciolto ieri sera il presidio davanti alla prefettura, è stato sospeso lo sciopero dei lavoratori giunto ormai al terzo giorno. Nel pomeriggio di ieri i lavoratori, qui vediamo le nostre immagini, avevano occupato la prefettura e parlato con il prefetto. Ci sono tre comuni del Savonese, sono Boggio Verezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, che hanno vietato temporaneamente l'uso dell'acqua dell'acquedotto per bere e cucinare dopo il rilevamento di concentrazioni di PFAS superiori alle soglie consentite. Le ordinanze prevedono l'arrivo di autobotti e limitano l'acqua di rete agli usi igienico-sanitari. Ci sono peraltro anche 35 utenze di Loano che sono interessate dalle misure precauzionali di stop. Sono invece aperte dalle 6 di questa mattina, giovedì 15 ottobre, le nuove rampe di viabilità alternativa in ingresso e in uscita da Busalla in carreggiata nord verso Milano sull'autostrada A7 Genova-Serravalle. Ne parliamo tra poco, mentre ieri sera tutto esaurito per la presentazione del libro È già domani di Silvia Salis. Tanti gli argomenti trattati, il ricordo del padre, la fecondazione assistita e naturalmente la politica, l'Italia progressista che vorrei, questo quel che ha raccontato Silvia Salis. Torniamo a Ex Ilva, sentiamo le voci dei sindacati quando è giunta la notizia da Roma che le lavorazioni non si sarebbero fermate. Nicola Apice di FIM.

0: CISL.
1: Non voglio spegnere gli entusiasmi perché non è mia modalità. Siamo stanchi, sì, perché abbiamo fatto 3 giorni di lotta, abbiamo perso 3 giorni di retribuzione. Ne valsa la pena? Sì, ne valsa la pena perché lo stabilimento di Genova non si fermerà, come invece era stato dichiarato e verbalizzato. Questo è un passo, perché noi dobbiamo aver ben preciso e ben presente che il 20 ottobre si dovrà pronunciare la Cassazione per la chiusura dell'area a caldo di Taranto. E comunque non è una buona notizia se chiude l'area a caldo di Taranto. E noi siamo con i nostri compagni, amici e colleghi di Taranto che domani proseguono lo sciopero. Ok? Secondo punto che non possiamo dimenticare è che c'è una vendita in corso. L'8 novembre dovremmo avere le prime informazioni e questo è un altro punto fondamentale. Quindi gioiamo della giornata, della vittoria e di quello che abbiamo ottenuto, perché è una grandissima vittoria, ma ricordiamo che purtroppo l'avvertenza non è ancora terminata. Grazie.
0: E ora i nostri aggiornamenti del mattino, in tempo reale, il traffico a Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno ai telespettatori e alla redazione. Al momento il traffico sul territorio risulta scorrevole in via di intensificazione, soprattutto nelle direttrici principali in direzione centro. Al momento segnaliamo qualche rallentamento in viale Brigate Bisagno in direzione mare con intersezione con via Diaz, in quanto è presente un incidente stradale con feriti. Sono presenti le pattuglie sul posto per il rilievo del sinistro. Per quanto riguarda i cantieri e le chiusure, segnaliamo in Corso Italia la carreggiata a mare, il tratto compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro sarà chiusa dal 12 al 19. Per oggi non sono previste particolari manifestazioni che possano interessare la viabilità. Infine a Begato, in piazza delle vittime di Bologna, dalle 14 alle 18 segnaliamo la presenza dell'ufficio mobile della polizia locale, dove potete chiedere informazioni fare segnalazioni direttamente ai nostri agenti sul posto. Per il momento è tutto, ci aggiorniamo più tardi.
0: Grazie alla Polizia Locale, ci sentiamo alle 9 per i nuovi aggiornamenti. Adesso con Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi andiamo a vedere insieme com'è il traffico appunto sulle nostre autostrade. Partiamo subito allora con il nodo genovese, la segnalazione in A12 direzione Rosignano. Abbiamo una coda tra Lavagna e Sestri Levante proprio a causa di lavori, infatti al via un nuovo cantiere in questa tratta, 2 cambi di carreggiata. Ricordo che si viaggia su una sola corsia in senso di marcia. Allora cambiamo segnalazione, andiamo a vedere in A10 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. Continuiamo con le segnalazioni in A12 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova, sempre per il traffico intenso. E poi in A7 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno, ancora per il traffico intenso. E ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme in A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per il traffico intenso. E proprio su questa tratta noi ci fermiamo un momento perché abbiamo una notizia, cioè dalle 6 di questa mattina sono aperte le nuove rampe provvisorie di ingresso e di uscita proprio nel nodo di Busalla e in direzione nord, quindi verso Milano. Abbiamo però delle essere diciamo una situazione particolare, perché per chi viaggia proprio verso Milano potrà usare quest'uscita provvisoria solo in caso appunto di

0: Telepass, quindi per chi invece deve pagare con contanti o carte, dovrà proseguire verso Roncoscrivia. Quindi questo è importante da ricordare. Naturalmente per gli automobilisti è prevista però una riduzione automatica del pedaggio, che quindi azzera il costo della tratta tra Busalla e Roncoscrivia. Ma noi continuiamo con le nostre autostrade, andiamo a capire anche la situazione nella tratta di Ponente, quindi l'A10. Andiamo a capire com'è in questo momento. Abbiamo una coda di 1 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia, e a causa dei lavori. Noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti durante tutta la mattinata a monitorare la situazione. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, con tutti gli aggiornamenti ci sentiamo tra poco. Il meteo invece in questo giovedì con le nostre telecamere si instaura quest'oggi un flusso umido da meridione nei bassi strati che favorisce degli addensamenti irregolari più probabili sul centro e sul ponente al mattino, e poi si estenderanno anche a Levante. Qui le nostre telecamere in diretta dal Tiguglio e da Lavagna, passaggi di velature localmente estese poi questo pomeriggio su tutta la regione. Le temperature sono stazionarie, ecco la piazza di Torriglia quest'oggi in tempo reale, le nostre telecamere, le temperature potrebbero essere anche in lieve aumento, le massime stazionarie un lieve calo, 15 la minima, 24 la massima, umidità su valori medio-alti, venti deboli, variabili o in regime di brezza tendono poi a disporsi dai quadranti meridionali. Ci saranno dei rinforzi sui venti questo pomeriggio, specie sui capi di Ponente. In serata i venti diventeranno da nord. Il mare è quasi calmo questa mattina, poco mosso, localmente mosso a ponente tra il pomeriggio e la sera. E tenendo le nostre telecamere, tempo del nostro almanacco, oggi si venera Santa Teresa. Auguri a tutte le Terese che ci seguono. La luna è crescente, illuminata al 22%, sarà luna piena il prossimo 26 di ottobre. Il sole, ed ecco la bellissima alba che sbuca dal monte di Portofino, è sorto questa mattina alle 7:39, tramonterà questa sera alle 18:41, e oggi si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza del lutto per i Natale. Accadde oggi, torniamo al 1872, quando nacque in Italia il Corpo degli Alpini. Nel 67 Fidel Castro annunciò proprio quest'oggi la morte di Ernesto Che Guevara. Nati oggi, buon compleanno a Lucio Corsi, nato nel 93, al cantante Fedez nell'89, e anche il compleanno della nostra Tiziana Oberti. Dunque tanti auguri Tiziana, ci vediamo dopo. E adesso torniamo all'intervista di ieri, alla presentazione del libro di Silvia Salis alla Feltrinelli di Genova in via Ceccardi, nella presentazione che Primo Canale ha dato in diretta. La trovate on demand dal nostro sito primocanale.it se volete rivedere l'intera presentazione. Tra le domande che sono state fatte a Silvia Salis c'è anche il ricordo del papà Eugenio, che si chiama come il figlio. E allora la domanda è: qual è l'insegnamento che ti ha lasciato tuo padre? Sentiamo la risposta.
2: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano e lavorano onestamente e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto, e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
1: La programmazione di quest'oggi su Primo Canale alle 9:30, il medico risponde, sarà l'urologo Giovanni Drocchi, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Ma vi ricordo una mattinata speciale, perché abbiamo due dirette importanti: alle 10:30 la diretta della presentazione mondiale dell'enduro di mountain bike

Dalle 11.30 saremo in diretta da Rimini alla Fiera del Turismo, il TTG, con le presenze di Regione Liguria. 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, dalle 13 al centro e la finestra sul mondo. Il primo giornale, come sempre, alle 18. Vi ricordo, quest'oggi è giovedì, dunque in prima serata l'appuntamento è col calcio, Liguria Calcio, con Graziano Cesari e i suoi ospiti, appunto in diretta alle 21. Io do il mio buongiorno alla regia, è il nostro momento del caffè, il primo caffè della giornata, e poi torniamo subito insieme.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: A Primo Mattino sono le 8:18, ancora buongiorno, buongiorno anche Aurora Bottino, le notizie di giornata dal nostro sito.
1: Eccoci Eva, buongiorno. Sì, l'apertura questa mattina è dedicata a Silvia Salis, AMT, da Renzi a Salis, quel filo che unisce Genova e Firenze, tutti gli intrecci nell'articolo del direttore Matteo Angeli. Continuiamo poi con l'ex Silva, arrivano i Coils a Genova, lo stabilimento non chiuderà, è stato sciolto nella serata di ieri intorno alle 22 il presidio che andava avanti ormai da tre giorni dopo l'occupazione da parte dei lavoratori della prefettura. Continuiamo con la presentazione del libro della sindaca di Genova ieri sera alla Feltrinelli, tutto in diretta su Primo Canale, tutto esaurito alla presentazione. L'Italia progressista che vorrei, questo il sunto di quella che è stata la chiacchierata insieme al giornalista Formigli della sindaca di Genova. Continuiamo poi con i sondaggi, Tecne e Primo Canale insieme per raccontarvi la Liguria prima delle elezioni. In questo caso parla Serena Candia di AVS, siamo cresciuti a Roma, presenteremo la tassazione sui milionari, queste le sue parole. Continuiamo con la situazione dell'acqua che è inquinata in almeno tre comuni della provincia di Savona, inquinata con i PFAS, una sostanza chimica chiamata anche Forever Chemicals, perché è molto difficile da degradare. In questo articolo vi spieghiamo che cosa sono i PFAS e perché sono pericolosi. Continuiamo poi con le autostrade, il nodo di Busalla, da oggi sono aperte infatti le nuove rampe sulla A7, dentro l'articolo tutto quello che cambia per chi utilizza questa tratta autostradale tutti i giorni. E poi la storia che arriva da People, la gente ha paura di avvicinarsi a mia figlia, questo il racconto di Francesca e la sua vita con una bambina con la sindrome di Rett. Per chiudere la cronaca parliamo della ragazza morta a 26 anni dopo un dolore al ginocchio, la perizia infatti esclude le negazioni.

0: negligenze dei medici che invece erano state al centro, almeno l'ipotesi era stata al centro di questa indagine. E poi Monet, Renoir, Cézanne, Toulouse-Lautrec, 200 anni d'arte in mostra a Palazzo Ducale. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, noi torniamo alla giornata di ieri, una giornata che ha coronato quel che è accaduto per tre lunghe giornate con sciopero, presidio davanti alla prefettura dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, sciopero che poi si è concluso, così come il presidio si è sciolto. Ieri c'è stata anche l'occupazione nel pomeriggio della prefettura da parte di una delegazione di lavoratori ex Ilva. L'attesa era quella di un documento che era importante fosse scritto, che doveva arrivare da Roma, in cui si garantiva che non si sarebbe chiusa l'azienda, la lavorazione, a partire dal prossimo 15 di novembre. E allora, tra le voci che abbiamo sentito a caldo proprio all'arrivo del documento, c'è anche quella del coordinatore della RSU Fium, Armando Palumbo. Lo sentiamo insieme.
2: Si torna a lavorare con la prospettiva che dal 15 novembre non c'è la chiusura degli impianti. Conquistata una buona notizia, grazie in primis al sacrificio dei lavoratori, della lotta, che non si piangono addosso, ma che quando vedono uno scenario pericoloso, come ha sempre fatto a Genova, almeno dal 91 quando sono delegato io, hanno sempre fatto e faranno.
3: Documento che è arrivato sul filo
2: e che è stato prodotto dopo che noi siamo entrati in questo palazzo. Siamo entrati in questo palazzo dopo, forzando, dopo mezz'ora i commissari straordinari sono stati convocati insieme ai sindacati nazionali per firmare un'ipotesi, una bozza che era già circolava nell'aria da tre giorni. Quindi abbiamo come salario 72 ore di salario, ma abbiamo investito tanta energia, che vale anche per il futuro, come sono stati 7 giorni di sciopero per gli stessi motivi, mi permetto di dire per incapacità di molti, a dicembre, e abbiamo difeso a dicembre, l'abbiamo difeso adesso, lo diffonderemo anche nelle scadenze prossime, che lo sappiano. Per noi lo stabilimento di Genova deve rimanere a produrre, perché in primis a mercato facciamo un prodotto. E grazie a tutti i lavoratori.
1: I nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné sulla politica in Liguria stanno indagando il gradimento dei sindaci delle quattro province liguri. Ieri è stata la volta di Imperia, oggi è la volta di Savona. Intanto vi annuncio già l'appuntamento alle ore 13 quest'oggi in diretta col sindaco Marco Russo da Savona, collegato con noi per commentare i risultati che potete già trovare da questa mattina all'alba sul nostro sito primocanale.it, così come possiamo vedere nelle grafiche, con Savona che si avvicina ormai alle prossime elezioni comunali, che saranno nella primavera del 2027, con un quadro politico che comincia a delinearsi, così come leggete nella grafica. A differenza di quanto accade alla Spezia e a Imperia, dove le elezioni sono previste una nel 2027 e una nel 2028, Savona non deve fare conti con il terzo mandato, che attualmente è vietato dalla legge nei comuni più grandi. E allora, qual è il gradimento? Lo vedete nel maggio 2026, il gradimento del sindaco, il voto più alto tra 7 e 10 era del 27%, adesso nell'ultima rilevazione è del 28%, dunque la crescita è di un punto. Avremo modo di commentarlo nel corso di questa giornata, appuntamento alle 13 in diretta. Abbiamo sentito e abbiamo svelato ieri invece i risultati della provincia di Imperia e del comune di Imperia. Allora sentiamo il commento di questo buon risultato, quello di Claudio Scaiola, direttamente dalla sua voce.
4: Credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia

0: per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
1: certo,
0: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia imperia.
2: Le notizie dall'Italia e dal mondo: l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, lo ha detto Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del Partito Democratico, ira da parte di Mosca, non sono fatti suoi. Zelensky invece ringrazia. Il primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone del Papa, ai gemelli, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella sua stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, lo dice il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Leone ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita nell'ospedale. Il suo desiderio è fare il viaggio in Sud America, che è previsto dal prossimo 6 di novembre. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e di 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma nella notte tra il 4 e il 5 di ottobre. Hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore genovese Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere di Monteverde a Roma. Ancora è ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzini peraltro è figlio di un carabiniere. Chiudiamo col calcio: Champions amarissima per l'italiana, dopo le sconfitte di Inter e Napoli un malen scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. E ora andiamo a parlare di turismo, perché lo abbiamo annunciato questa mattina, saremo anche in diretta da Rimini, dal TTG, l'importantissima fiera dedicata al turismo. I dati in Liguria sono ottimi: 16 milioni di presenze nei primi 8 mesi. I risultati li ha presentati Regione Liguria proprio a Rimini. Sentiamo l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi.
3: Regione Liguria presente alla TTG, alla grande, con questo grande stand dedicato ovviamente al cinema, quindi al cineturismo. È uno dei due settori su cui stiamo investendo in questo momento. Abbiamo voluto ricreare, come vedete, un grande cinema, si chiama Nuovo Cinema Liguria, con l'Atlante Liguria, con tutti i nostri temi, le nostre declinazioni. È importante perché? Perché non solo mare in Liguria, ma anche tantissime entroterre ed esperienze da poter fare tutto l'anno. Importante come ci si è arrivati. Noi ci siamo arrivati, l'unica regione in Italia, col patto del lavoro e del turismo, utilizzando dei fondi sociali europei, unendo la domanda con l'offerta e quindi dando la possibilità agli alberghi di aprire più mesi all'anno e di portare i nostri turisti e visitatori in più destinazioni, non solo quelle più iconiche ma quelle più all'interno e meno conosciute.
2: E adesso ci aggiorniamo con Elisa Ricci, un breve flash per capire cosa si è mosso, come è cambiato il traffico in autostrada. Te Elisa.
4: Eccoci Eva, continuiamo proprio con gli aggiornamenti come ogni mattina. Partiamo dalla tratta dal nodo genovese, continua la coda in A12 tra Lavagna e Sestri Levante a causa di un cantiere nuovo che porta a due cambi di carreggiata, quindi si viaggia su una corsia per senso di marcia. Ma continuiamo con le segnalazioni: in A10 direzione Genova abbiamo una coda tra bivio A10 e A26 Trafori e bivio A10 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. Continuiamo, andiamo a vedere in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e bivio A12 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E poi in A7 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova-Livorno, sempre per il traffico intenso. Ultime due segnalazioni che andiamo a vedere riguardano in particolare la A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per il traffico intenso, e poi sempre A7 direzione Milano, coda tra bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto ancora per il traffico intenso. Andiamo a vedere, mentre godete diciamo la vista delle telecamere di Autostrade per l'Italia, andiamo a vedere invece la situazione in A10, quindi la tratta di Ponente gestita da Concessioni del Tirreno.

0: Vediamo sempre 1 chilometro di coda, questo tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia, e sempre a causa di nuovi cantieri in corso. Naturalmente noi continuiamo a monitorare la situazione. Ricordate, nelle giornate precedenti in questa tratta, a causa dei lavori, fino a 9 chilometri di coda. Noi continueremo a vedere come si sarà la situazione. A te, Eva.
1: Grazie Elisa. Con questo flash ci fermiamo un attimo, poi parleremo di acqua. Acqua inquinata nella provincia di Savona, la preoccupazione di diversi comuni della provincia.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Condizioni meteo per il momento buone su tutta Italia, presente un'area di alta pressione, quindi anche in Liguria per questo giovedì ci attendiamo ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletta soprattutto sulla riviera di Ponente, ma nulla di che. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Imperia e provincia, davvero poco da segnalare. Nell'imperiese il tempo rimane bello con anche temperature diurne piacevoli, arriviamo a toccare i 22-23 gradi. A primo mattino però ci dobbiamo coprire ormai benino. Anche su Savone provincia situazione tranquilla, qua diciamo qualche nuvoletta magari si farà vedere in giornata, c'è un po' di aria umida che arriva dal mare, ma per il resto giornata che qua comunque che ci regalerà ampie schiarite. Nel genovesato tempo bello con cielo sereno, poco nuvoloso anche qua, un pochino di vento che arriva dal mare quindi porta un po' di umidità, ma per il resto situazione tranquilla. Sul Tiguglio bella giornata di sole questo giovedì con temperature diurne anche qua molto miti, tocchiamo i 22-23 gradi, ancora maniche corte volendo di pomeriggio, e poi anche nello Spezzino bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Giornata di venerdì all'insegna ancora del bel tempo sulla Liguria, però qualche nuvola comincia a farsi vedere, perché vi anticipo nel fine settimana la nuvolosità sarà un po' più estesa, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Acqua Inquinata in provincia di Savona sono tre soprattutto i comuni più interessati, Borgioverezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, che hanno vietato l'uso dell'acqua potabile. Ne parliamo quest'oggi in collegamento telefonico con noi col sindaco di Borgioverezzi, Renato D'Aquino. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Tanto grazie per essere con noi quest'oggi. C'è preoccupazione tra i suoi abitanti, immagino anche da parte sua, per quel che sta accadendo. Intanto ci spiega che cosa è successo e come mai non si può usare l'acqua.
1: Sì, beh, grazie a voi per l'opera che fate di informazione. È vero, siamo preoccupati, ma credo dobbiamo anche con equilibrio gestire la situazione. Stiamo collaborando con ARPAL, con l'AS2, e abbiamo dato tutte le informazioni sull'utilizzo dell'acqua. Perché questa difficoltà? Nell'acqua, come è noto, sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche create dall'uomo 80 anni fa, molto diffuse, e che creano accumulo. Quindi questo accumulo, in base alle normative europee e da fine estate recepite dall'Italia, è legato a vari fattori, può essere legato a fattori siccità, quindi aumenta la concentrazione, fattori inquinanti. Quello che è certo è che l'acqua può essere utilizzata a scopo igienico, ma non a uso potabile, quindi non può essere usata da bere. L'ASL poi ha dato indicazioni molto precise su come utilizzarla, ad esempio per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti o eccetera eccetera. Però è chiaro che è un sacrificio per le attività commerciali e per le famiglie, per gli anziani, dove peraltro c'è un servizio a domicilio.

0: quando richiesto.
1: Senta,
0: è una fase non facile.
1: Che cosa avete previsto? Sono in arrivo delle autobotti? Intanto, quando è iniziato tutto ciò?
0: Beh, a Porto d'Arezzo è iniziato il 23 alle ore 17, è arrivato l'avviso in comune, eravamo presenti in un certo numero, abbiamo avvisato immediatamente la popolazione con i mezzi che avevamo in quel momento, chiaramente non ce l'abbiamo fatta a toccare, immagino, tutti i 2000 abitanti che l'indomani poi sono stati raggiunti con altoparlanti, e la prima reazione da fare è avvisare l'autorità di riferimento, quindi ARPAL e azienda sanitaria locale. Subito dopo la protezione civile abbiamo fatto portare un autobotte di misura notevole e 5 punti di distribuzione acqua in varie parti del paese tra Borgo e Arezzo. Questa è la reazione immediata. Subito dopo bisogna lavorare su due livelli. Uno, vedere se è realistico far tornare l'acqua potabile nei rubinetti, allacciandoci magari a comuni vicini, ma come noto il problema è un po' diffuso. E la soluzione più concreta a medio termine, quando dico medio parlo di qualche mese, è di mettere un sistema filtrante con aziende specializzate. Siamo già su questa direzione di marcia e prevedo ci vogliano, diciamo, due mesi e mezzo, e questo richiede chiaramente tempi tecnici e gestire la situazione con, ripeto, equilibrio, come dicevo prima.
1: Scusi sindaco, lei ha parlato di due mesi e mezzo per risolvere, per mettere a posto la situazione, ma questo significa che i suoi cittadini quando potranno riavere l'acqua potabile in casa, secondo le vostre
0: l'acqua
1: stime
0: potabile.
1: Naturalmente?
0: Secondo le stime e il mio augurio anche per Natale, perché quando parlo di due mesi e mezzo vuol dire che abbiamo già identificato l'area dove mettere questo sistema di depurazione. È un sistema che è voluminoso, per darle un'idea la base di appoggio è sui 16 metri per 10, ho visto ieri l'impresa. Quindi è un lavoro da fare chiaramente in urgenza. L'azienda definirà il contratto col gestore locale servizi ambientali nelle prossime giornate, dovremo fare tutti i passaggi operativi a livello anche formale e questo richiede un paio di mesi minimo secondo me.
1: Quindi a Natale diciamo potrebbe essere la data,
0: sì,
1: fino a quel giorno le autobotti.
0: Le autobotti o una soluzione intermedia, come dicevo prima, che potrebbe essere quella di trovare il modo, collegandoci a qualche realtà vicina, citavo prima comuni vicini, dove far arrivare l'acqua con, chiamiamolo, un collegamento ad hoc nei rubinetti, acqua buona da bere. Stamattina ad esempio sto per andare in provincia per valutare varie ipotesi sia nel medio che nel breve, tra cui spero anche questa, però non posso promettere, dato il quadro di riferimento come ha visto di altri segnali di dati alterati, non è realistico prendere fumo, ecco, in questa fase.
1: Certo, io la ringrazio, ci risentiamo allora, ci aggiorniamo nelle prossime settimane, grazie al sindaco di Borgo Arezzo Renato D'Aquino.
0: Grazie a voi per l'opera di informazione che fate. Buona giornata, salve.
1: A lei. E noi torniamo a Newsroom 28, da Aurora Bottino ancora le notizie.
2: Sì, Eva, per una notizia di cronaca, in questo caso parliamo di un furto nella notte in una bottega di Via Cairoli, una bottega dove vengono creati gioielli con pezzi d'epoca. A raccontarlo sui social è stata proprio la titolare di Deco & Co Bijou, che appunto ha espresso amarezza per la perdita di questi gioielli, gioielli selezionati personalmente, dedicando alla ricerca anche le sue giornate di riposo. Chiaramente la donna sottolinea il fatto che probabilmente questi pezzi, questi gioielli verranno venduti a pochi spicci, perché il valore chiaramente sta nella creazione. E allora l'appello chiaramente è sulla sicurezza, chiaramente torna questo tema, anche perché solo nei giorni scorsi, martedì, è venuto a Genova proprio il ministro Piantedosi, ministro dell'Interno, e ha partecipato all'incontro del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza dedicato al centro storico Via Cairoli, che è a pochi passi dai vicoli, dal cuore dei vicoli genovesi. Torna quindi al centro, tra parentesi parla di un furto all'interno di un negozio in una via centrale

0: di notte, chiaramente una brutta notizia che arriva da quella zona. La speranza è che anche con quello che è stato detto durante questo incontro dal ministro e dalla sindaca Salis si possa cercare di trovare una quadra, una soluzione all'aumento di denunce che c'è stato nell'ultimo anno proprio dei vicoli di Genova Te.
1: Grazie Aurora, e ora tocchiamo un tema che è quello di cosa si può, cosa non si può fare con la patente B, che abbiamo chiarito, l'abbiamo fatto sul nostro sito, peraltro uno di quei temi che interessa moltissimo, piace tanto anche ai social. C'è stata una nota a inizio ottobre della Direzione Generale per la Motorizzazione, era l'8 di ottobre, che ha così spiegato che con il foglio rosa per la patente B non è consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. E dunque ci siamo fatti spiegare, in particolare da Matteo De Falco, vicepresidente delle autoscuole UNASCA di Genova, che cosa significa e cos'è questa nuova regola, a chi va applicata. Sentiamo.
2: È arrivato un aggiornamento di un parere del dottor Gaetano Servedio, del capo dipartimento della motorizzazione, che dal lontano novembre 2014 dà una nuova interpretazione, andando a determinare un divieto assoluto di utilizzo del ciclomotore, del motociclo di cilindrata fino a 125, durante l'esercitazione con il foglio rosa della categoria B. Tantissimi ragazzi superano la teoria per la patente dell'auto, ricevono il foglio rosa e iniziavano a utilizzare il ciclomotore o il motociclo 125. Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada, che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente. Quindi stiamo cercando di sensibilizzare tutta la cittadinanza e i ragazzi, perché a Genova comunque tantissimi ragazzi per andare a scuola, all'università, con il foglio rosa della patente B utilizzavano il 125, di stare attenti che a seguito di questo parere tecnico del Ministero dall'8 di ottobre è vietato utilizzare ciclomotori e motocicli 125 con il foglio rosa della patente di categoria B. Questa è una circolare italiana, perché comunque la patente di categoria B a livello europeo consente solo l'utilizzo dei veicoli di categoria M, quindi i cosiddetti ciclomotori. È l'Italia che, a seguito di una propria interpretazione e circolare ministeriale, ha dato questa opportunità. Sicuramente non darà l'opportunità di allenarsi, però tutte le autoscuole eventualmente sono pronte a formare, una volta che hanno conseguito i ragazzi la patente di categoria B, attraverso delle guide cosiddette di perfezionamento, di utilizzo comunque di un 125 prima di iniziare a circolare. Quindi la formazione delle autoscuole è sempre pronta ad abbracciare queste richieste e dare questi servizi di formare conducenti sempre più sicuri alla guida di motocicli e ciclomotori.
1: E adesso, come ogni mattina, andiamo alla Spezia e salutiamo Emanuela Cavallo. Buongiorno Emanuela.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Vi accolgo con un meteo stabile che guarda insomma a delle giornate di questo inizio settimana con una lieve nuvolosità, ma sicuramente del sole che arriva soprattutto nel pomeriggio, delle temperature massime intorno ai 23-24 gradi. Diciamo che l'autunno si fa sentire più la mattina e la sera, quando magari un maglione in più fa anche piacere. Durante il giorno va bene anche la maglietta, mentre nel fine settimana è attesa la pioggia, e quindi da domenica in poi sicuramente il cielo cambierà e arriveranno anche dei rovesci, e dovremo anche guardare l'intensità appunto dei rovesci stessi. Ma guardiamo al report della criminalità, e questo che fa discutere nella provincia spezzina, il report che appunto è uscito dal Sole 24 Ore. La Spezia guadagna, ahimè, dei punti, in questo caso diciamo non è un risultato positivo: dalla 39esima posizione arriva alla 34esima, ma soprattutto è maglia nera d'Italia per quel che riguarda le denunce per tentati omicidi, poi quarta anche per le denunce

0: per spaccio di stupefacenti e poi anche altre appunto denunce che riguardano gli omicidi sul lavoro e quindi si legano anche poi agli incidenti sul lavoro, le minacce, le lesioni. Se da una parte i risultati sono negativi, bisogna sempre ricordare che è un report che si basa sulle denunce, quindi diciamo comunque sulla possibilità comunque appunto di denunciare una problematica e laddove appunto poi si riscontrano invece degli episodi, diversa è la statistica, in questo caso possiamo dire fortunatamente, però è comunque sempre un indicatore molto molto importante, anche se l'indicatore dei reati rispetto alla denuncia va comunque in qualche modo diversificato, ma fa parlare perché sappiamo che queste classifiche vanno sempre viste, insomma vanno sempre soppesate, va analizzato anche la stessa ricostruzione del dato, però sono sempre appunto dei riferimenti anche per la discussione politica importante. Poi c'è da sempre da scindere tra sicurezza e percezione stessa della sicurezza. In questo caso comunque il fatto anche la libertà di sentirsi fiduciosi rispetto alle forze dell'ordine e denunciare i fatti in realtà non è un dato negativo in sé, ma è anche un dato da prendere positivamente. Magari in altri territori le denunce sono minori, però poi i rischi maggiori. E quindi è questo un po' il quadro della situazione spezzina. Io da qui, con un cielo ancora lievemente velato dalle nubi ma sicuramente sereno, ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela, buona giornata, un saluto speciale a chi ci segue dalla Spezia e dalla sua provincia. Ci fermiamo solo un attimo e poi ancora le notizie dalla Liguria.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con top

0: inquadrabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.
1: Alle 8.51 su Primo Mattino apriamo il nostro angolo dedicato ai social con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, tornati nel nostro angolo social. Oggi parliamo di cultura e ci spostiamo in un mondo particolare dove storia, emozioni e anche dolore si incontrano e siamo proprio a Genova al MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Siamo stati in questo luogo speciale con Chiara Urrù e allora andiamo a sentire qualcosa in più proprio alla scoperta di questo luogo.
3: Partire non significava sempre arrivare. Per molti immigrati italiani il viaggio si è trasformato in una tragedia. Al MEI, il Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana a Genova, c'è un memoriale che racconta proprio queste storie. Decine di corde annodate ricordano tragedie e vittime. Marcinelle in Belgio, Matmark in Svizzera. Perché ogni viaggio è una storia e alcune non sono state raccontate.
1: E adesso le storie di People, le storie del martedì sera con Tiziano Berti. L'ultima settimana abbiamo raccontato quella di Isa. Isa è una donna affetta dalla sindrome della persona rigida, la stessa di cui soffre Céline Dion, colpisce una persona su un milione. La prossima settimana arriverà a Genova dalla Puglia e diventerà così il paziente zero per un trapianto di midollo. Sentiamo la sua storia direttamente da People.
4: 54 anni, ma ho incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi irrigidì, mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché non riuscivo più a comandare il mio corpo. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida.
5: È Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
4: Esatto, esatto. Lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia.
5: Oh.
4: È stato pesante, molto pesante. È il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, è un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona, facendo tanti sacrifici, e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità.
1: E ora la linea va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Primo Canale Tecne. Savona si avvicina alle elezioni comunali della primavera del 2027. Il quadro politico comincia a delinearsi. Da una parte il sindaco Marco Russo, che si prepara alla ricandidatura con un gradimento in leggera crescita, dall'altra un centrodestra che non ha ancora ufficializzato un candidato per tentare di riconquistare Palazzo Sisto, a differenza di quanto accade alla Spezia, dove si voterà sempre nel 2027, e a Imperia, dove le elezioni sono previste invece nel 2028. Savona non deve fare i conti con il problema del terzo mandato, attualmente vietato dalla legge nei comuni più grandi. Marco Russo, infatti, è al suo primo giro e potrà quindi ricandidarsi senza alcuna modifica legislativa. Semmai, fino a qualche tempo fa, i dubbi sembravano arrivare dall'interno dello stesso Partito Democratico, dove la ricandidatura del sindaco uscente non appariva del tutto scontata. Scusate, il quadro anche dopo l'uscita del nostro sondaggio di maggio sembra essere cambiato, e l'ipotesi di una conferma di Russo come candidato del centro-sinistra appare sempre più condivisa. Cambiamo argomento. Ieri la sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato il libro È già domani. Durante la chiacchierata con il giornalista Formigli ha raccontato e ricordato suo padre. Era un uomo nella sua semplicità molto giusto, molto sensibile verso i più deboli. Sentiamo.
1: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano e lavorano onestamente, e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere, sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto, e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Io dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita, ecco. Questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
0: E ora ci spostiamo in provincia di Savona, dove da fine settembre sono già tre i comuni in cui è scattato il divieto di bere e usare per scopi alimentari l'acqua che esce dai rubinetti. Andiamo a sentire le parole del sindaco di Borgioverezzi, il primo comune che ha scoperto delle analisi sballate. Sentiamo.
2: Siamo preoccupati, ma credo dobbiamo anche con equilibrio gestire la situazione. Stiamo collaborando con ARPAL, con l'AS 2, e abbiamo dato tutte le informazioni sull'utilizzo dell'acqua. Perché questa difficoltà? Nell'acqua, come è noto, sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche create dall'uomo 80 anni fa, molto diffuse, e che creano accumulo. Quindi questo accumulo, in base alle normative europee e da fine estate recepite dall'Italia, c'è legato a vari fattori. Può essere legato a fattori siccità, quindi aumenta la concentrazione, fattori inquinanti. Quello che è certo è che l'acqua può essere utilizzata a scopo igienico, ma non a uso potabile, quindi non può essere usata da bere. L'ASL poi ha dato indicazioni molto precise su come utilizzarla, ad esempio per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti o eccetera eccetera. Però è chiaro che è un sacrificio per le attività commerciali e per le famiglie, per gli anziani, dove peraltro c'è un servizio a domicilio quando richiesto.
0: E ora parliamo di patenti, in questo caso di patente B, a chiarire definitivamente un punto rimasto dal 2014 oggetto di interpretazione.

una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti. Cambia tutto per il foglio rosa della patente B, sentiamo. Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore.

0: Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e Confarca. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125, pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza aver ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
1: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada, che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Nell'Ave 04 di questo giovedì mattina, ancora buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Come sempre ci aggiorniamo con tutte le notizie in tempo reale. Partiamo dal traffico nella città di Genova, la linea alla polizia locale.
1: Nuovamente buongiorno, al momento segnaliamo qualche rallentamento in corso Marconi in direzione Ponente e un rallentamento anche sulla sopraelevata, sulla strada Aldo Moro, sempre in direzione Ponente per un incidente stradale senza feriti. Per il resto la viabilità sul territorio al momento risulta scorrevole. Ricordiamo in corso Italia la chiusura del tratto compreso tra via Piave e viale Nazario Sauro, che è prevista dal 12 al 19 incluso. Infine ricordiamo in zona Begato dalle ore 14 alle ore 18 in piazza Vittime di Bologna sarà presente l'ufficio mobile della polizia locale, dove poter effettuare le segnalazioni o chiedere informazioni direttamente ai nostri agenti sul posto. Per oggi è tutto, auguriamo una buona giornata e un buon viaggio dalla polizia locale di Genova.
0: Grazie alla polizia locale di Genova, adesso con Elisa Ricci un flash sul traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva, come sempre poco dopo le 9 noi ci aggiorniamo proprio sulla situazione del traffico autostradale. Allora partiamo dalla tratta genovese. Al momento abbiamo tre segnalazioni, le andiamo a vedere nel dettaglio. La prima in A10 direzione Genova, abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pra e Bivio.

0: 10 a 7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E poi le altre due segnalazioni le andiamo a vedere, sono in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi sempre A7 direzione Milano una coda tra bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto sempre a causa del traffico intenso. Ma com'è la situazione in A10? Lo andiamo a vedere insieme. La coda che prima era di 1 chilometro, adesso sono 2 i chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno, questo in direzione Italia a causa di lavori. E poi viene segnalato un oggetto sulla strada tra Spotorno e Feglino in direzione Francia. Quindi queste sono le situazioni evate.
1: Grazie Elisa, com'è il meteo quest'oggi con le nostre telecamere? Una giornata inizialmente serena o poco nuvolosa, addensamenti poi in graduale aumento tra il pomeriggio e la sera che saranno più consistenti sul centro polente e lungo le coste del Levante. Le temperature minime sono in lieve diminuzione, le massime sono in lieve aumento, l'umidità è su valori medio-alti. I venti sono deboli, variabili, con brezze costiere localmente moderate lungo i capi costieri dell'Imperiese. Mare quasi calmo questa mattina ovunque, tra poco mosso e quasi calmo invece nel pomeriggio e questa sera. Le temperature andranno da una minima di 13 gradi, quella più bassa è in provincia della Spezia, a una massima di 24 gradi. Genova e Savona saranno quest'oggi le province più calde. Andando già a dare un'occhiata a come sarà il meteo domani, domani ci sarà una nuvolosità alternata delle schiarite al mattino e dal pomeriggio ancora gli addensamenti sempre più consistenti, soprattutto sul centro e sul Levante, soprattutto in serata, nel venerdì sera. Queste le previsioni del tempo, questa sera, ore 21, in diretta su Primo Canale, ci sarà Liguria Calcio, come sempre, dovremo avere Graziano Cesari, se no ci torniamo dopo, va bene. Adesso torniamo alla presentazione del libro di Silvia Salis, la sindaca di Genova, è già domani, ieri alla Feltrinelli di Genova l'abbiamo trasmessa in diretta, vi ricordo, la trovate on demand dal nostro sito primocanale.it. Tanti temi trattati nel corso di questa presentazione intervista, senz'altro la politica l'ha fatta da padrone, ma anche la sua parte di vita. Uno dei temi trattati è quello della fecondazione assistita a cui hanno ricorso lei e il marito per avere il piccolo Eugenio. Sentiamo.
2: È il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. La voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va, non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia al massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare.
1: Facciamo solo una piccola pausa, poi parleremo di calcio, ma ancora le nostre storie dalla Liguria, un excursus anche nelle storie di viaggio in Liguria delle ultime settimane.

0: Forse non tutti sanno che arrivando a 0 punti sulla patente si dovranno risostenere gli esami di teoria di guida. Noi dell'Autoscuola Gastaldi forniamo ogni mese un corso partecipando a 6 lezioni di 2 ore svolte in una settimana. Uno potrà riavere 6 punti sulla sua patente. Vi aspettiamo, Corso Gastaldi 79 sotto i portici.
1: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Parliamo di calcio perché giovedì alle 21 c'è Liguria Calcio. Buongiorno a Graziano Cesari.
1: Ciao Eva, buongiorno a te ai telespettatori. Sì, Liguria Calcio alle 21 con un Genoa che deve approfittare della trasferta di Roma, perché la Roma è stata sconfitta in Champions, è delusa, arrabbiata e ha anche qualche in rosa qualche d'un infortunato, quindi potrebbe essere la situazione giusta per il Genoa in questa trasferta difficilissima. De Rossi che ritrova il popolo romanista, quindi ci sono tante tante situazioni. Poi l'obbligo 3 punti invece per la Samp, che riceve l'Arezzo, contestata dalla tifoseria, con un Branco, direttore sportivo, che ha chiesto scusa e non poteva fare nient'altro evidentemente dopo la prestazione di Avellino. E poi Lentella che nelle ultime 3 partite ha raccolto 5 punti, quindi deve per forza continuare così perché la salvezza si avvicina sempre di più. Grande scontro invece in Serie C, prima contro seconda in classifica, Ravenna Spezia, Mandolini contro Turati, insomma c'è la possibilità veramente di volare in questo momento per gli uomini in maglia bianca. Non voglio poi parlare del Vado perché ormai lo faccio per scaramanzia. La matricola sta facendo un campionato eccezionale, la vittoria può dare veramente con la San Benedettese un posto prestigioso in classifica. Ospiti, messaggi, alle ore 21 Liguria Calcio, noi ci siamo e vi aspettiamo.
0: Ci saremo anche noi, ciao Graziano, buon lavoro, alle 21 ciao, Liguria Calcio. E ora parliamo di arte perché apre da quest'oggi, 15 di ottobre, fino al 2 maggio 2027, a Palazzo Ducale a Genova, la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. Un'occasione davvero imperdibile per scoprire 140 capolavori. È stato per noi alla presentazione, all'apertura, Dario Vassallo, sentiamo.
2: È la prima grande, il primo grande appuntamento di questa nuova stagione di Palazzo Ducale e forse è anche una questione di orgoglio poter ospitare unici in Italia una collezione di questo tipo.
3: È proprio così, siamo molto orgogliosi. La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino all'arte contemporanea. Ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la prima volta con una mostra a Berlino, poi a Düsseldorf e unica tappa in Italia ha scelto Genova, ne siamo molto orgogliosi. Questo consolida Genova come meta culturale di livello internazionale e consolida anche il ruolo di Palazzo Ducale come una fondazione che vede proprio nelle grandi collaborazioni internazionali l'opportunità di creare un ponte tra il nostro territorio e il mondo.
2: Come siete riusciti ad essere gli unici?
3: Allora, intanto il patrimonio di competenze, di reputazione che è stato negli anni acquisito da Palazzo Ducale è indubitabile, lo abbiamo visto anche con la mostra di Van Dyck, con grandi presidi internazionali dal Louvre, dalla National Gallery. Questo sicuramente è un fattore di reputazione molto importante a cui teniamo molto. È dovuto a un lavoro di squadra, la squadra di Palazzo Ducale ha lavorato con la direttrice Ilaria Bonacossa, che è anche curatrice della mostra, con la vice direttrice Monica Biondi, con Claudia Bovis, hanno creato una squadra veramente unica.
4: Una collezione che nasce quasi 200 anni fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte

0: francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti. La mostra racconta in senso cronologico lo sviluppo di questa collezione, anche se non sempre le opere, diciamo, degli anni passati sono state comprate cronologicamente. René Scharf, che è qua con noi in questi giorni, ha spesso inserito delle opere che per affinità elettive completavano un percorso.
1: E lei è la curatrice di questa mostra e differisce in che cosa eventualmente dalle mostre che sono state fatte in Germania prima di venire in Italia?
0: Allora, intanto...
1: La sua scelta, insomma.
0: Diciamo che il mio focus sul mercato dell'arte, la storia del collezionismo, mi ha portato a lavorare sulle collezioni e cercare di far emergere dalle collezioni sia una storia personale, sia come le collezioni sanno raccontare la storia sociale e politica dell'Europa. E credo che la scelta serva anche un po' questo, a navigare un'Europa, le sue trasformazioni e il fatto che in fondo le collezioni private sono quelle che hanno permesso agli artisti di vivere e mangiare creando queste meraviglie.
2: Dunque l'invito è quello di andare a visitare la mostra a Palazzo Ducale, vi ricordo apre quest'oggi fino all'inizio di maggio del prossimo anno del 2027. Noi continuiamo a raccontarvi le notizie dalla Liguria, allora torno in Newsroom 28 da Aurora Bottino, ci andiamo dopo da Aurora Bottino, adesso allora facciamo così, andiamo in gita, le nostre cartoline dalla Liguria, a Viaggio in Liguria siamo stati alla scoperta di un borgo che si trova in realtà già in Piemonte, perché già in provincia di Cuneo, è al confine tra Liguria e Piemonte, è la frazione di Brigalta, il posto si chiama Upega, la valle è quella del Tanaro e ci sono solo 8 persone che ci abitano, sentiamo.
3: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
4: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
3: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché Upega insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Carnino e Piaggia. Cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra, per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
4: Quanti residenti ci sono qui?
3: E adesso sono circa 8 residenti.
4: Quante case?
3: Anche in inverno.
4: Quante case?
3: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
4: Quindi d'estate quanti siete?
3: D'estate saremo un 500 forse.
4: Vabbè, quindi sì, se sì. Facciamo una proporzione importante, sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì. In 8, però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
3: Salute. Io abito giù ad Albega e Riviera, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni.
2: E adesso torno in Newsroom 28 da Aurora Bottino con le ultime notizie di cronaca.
0: Eccoci Eva con una notizia di cui abbiamo parlato tanto in questi mesi, l'indagine per la morte di una ragazza di 26 anni che appunto è deceduta dopo un dolore al ginocchio. Ecco, c'è stata la perizia che ha escluso la negligenza dei medici, è morta per un'embolia polmonare provocata da una trombosi venosa.

0: Profonda, la 26enne deceduta il 26 dicembre scorso all'ospedale San Martino di Genova. La trombosi non sarebbe stata diagnosticabile sulla base dei sintomi riferiti dalla stessa ragazza, che era arrivata in pronto soccorso per un male al ginocchio. Questa è quello che emerge dalla consulenza dei medici legali incaricati dalla PM di capire e di di capire se ci fosse stata una negligenza da parte dei medici dell'ospedale San Martino, se non le avessero, se fosse possibile diagnosticarle questa trombosi prima. E allora, la ragazza era arrivata in ospedale la mattina del 23 dicembre per questo dolore al ginocchio attribuito a una caduta avvenuta la sera precedente. Dopo il triage con codice verde e una radiografia risultata negativa, era stata poi trovata però svenuta nel bagno del pronto soccorso nel pomeriggio in arresto cardiaco. Era stata rianimata ma era deceduta poi 3 giorni dopo. Chiaramente questo, diciamo, che chiude il cerchio di questa indagine. Vedremo se ci saranno aggiornamenti, però al momento la perizia parla chiaro: non ci sono state negligenze dei medici. A te.
1: Grazie Aurora. E ora torniamo all'intervista, alla presentazione, scusate, del libro di Silvia Salis. È già domani, è avvenuta ieri. Tra le domande fatte alla sindaca di Genova c'è anche quella: che cosa invidia alla premier Giorgia Meloni? E un'altra domanda è: chi è il suo mentore? Allora sentiamo come ha risposto Silvia Salis.
2: Che cosa invidia Giorgia Meloni?
3: So cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
2: Che cosa rimprovera a Elly Schlein?
3: Io no, un ottimo rapporto con lei e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
2: Forse
3: quindi
2: è anche uno dei più pericolosi, non solo in politica.
3: Sì,
2: proprio.
3: Sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che sembra. Io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato, che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive. Lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
2: se le tiene per sé.
3: Me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
2: Ha un maestro politico lei?
3: Un maestro politico. Ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti. Ah.
2: Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti.
1: La presentazione del libro di Silvia Salis è già domani disponibile on demand dal nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Vi ricordo, subito dopo Primo Mattino il medico risponde sarà l'urologo Giovanni Drocchi di ASL 4 e poi a seguire ci sarà alle 10.30 una mattinata speciale, perché abbiamo l'appuntamento con una diretta della presentazione mondiale dell'enduro di mountain bike tra Rimini e Finale Ligure. Dunque seguiteci nel corso della mattinata, poi con un po' di ritardo arriverà Enrico Cirone con al servizio del pubblico. Vi ricordo 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, a seguire al centro il magazine della pausa pranzo con la rubrica della finestra sul mondo e tanti ospiti, il primo giornale alle 18 e questa sera Liguria Calcio con Graziano Cesari. Dunque tutte le notizie sportive nel cuore di questa settimana. Noi con Primo Mattino chiudiamo qua, ma ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci d'attura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
3: Oddio, mangia.
6: Wow. Con noi le scale non le fai.
7: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
8: Il medico risponde, diamole buongiorno al dottor Giovanni Drocchi, medico chirurgo specialista in urologia, dirigente medico presso la ASL 4, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Numero verde. Grazie. Per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Parliamo con lei di prevenzione di tumore della prostata. A che ora? A che età un uomo dovrebbe iniziare a fare dei controlli e quali esami sono davvero importanti?
9: Allora, per quanto riguarda il tumore della prostata, per fortuna siamo in grado di tutelare i pazienti tramite esami di screening. Esami di screening che devono essere effettuati da tutta la popolazione maschile a partire dai 50 anni di età. Nei soggetti che invece hanno familiari di primo grado, che hanno avuto delle patologie oncologiche, urologiche, in questo caso ad esempio un tumore di prostata, lo screening è consigliato a partire dai 45 anni. Diciamo che all'urologo basta questo come screening iniziale, quindi portare il PSA e ad oggi rimane tuttora molto validata la visita del famoso dito nel sedere per controllare la prostata, cosa piuttosto fastidiosa per il paziente, ma ad oggi, anche secondo linea guida, piuttosto utile per porre diagnosi precoce e quindi iniziare, nel caso un trattamento ce ne fosse bisogno.
8: Allora, sicuramente di prevenzione maschile se ne parla.

0: la meno che di prevenzione femminile, anche se sappiamo con il novembre azzurro poi insomma si è iniziato a parlarne di più, forse c'è un pochino più di consapevolezza, ma c'è comunque un mondo che separa la presa di coscienza femminile, diciamo, rispetto a quella maschile. È ancora così? Perché ancora, diciamo, questa possibilità, la possibilità di arrivare a prendere un tumore in tempo viene vista con così tanta difficoltà dai maschi?
1: Devo dire che è fondamentalmente un atteggiamento culturale che noi abbiamo. Io ho lavorato in altri paesi rispetto all'Italia, all'estero, e devo dire che queste modalità sono un po' differenti. È ovvio che rimane un po' un cosiddetto tabù, mentre la donna ha più volontà, coscienza e anche, devo dire, conoscenza della materia. Le signore sono spesso molto ben informate. I maschietti a volte si trascurano, a volte per vergogna tendono a non voler effettuare questa visita, perché comunque riesco ad andare avanti comunque. E soprattutto l'altra cosa fondamentale è che nel caso il tumore della prostata io non lo sento, mentre la donna ha, se parliamo ad esempio del tumore della mammella, che è uno dei principali, un'evidenza anche tattile e visiva della cosa, l'uomo purtroppo non ce l'ha per quanto riguarda il tumore della prostata, perché il tumore della prostata spessissimo è asintomatico, ed è per questo che diventa ancora più importante e fondamentale effettuare uno screening precoce, anche perché ad oggi il tumore di prostata, grazie a Dio, nella maggior parte dei casi si riesce a trattare, e quindi poi diventa una patologia che viene messa sotto controllo.
0: Drocchi, senta, PSA alto significa necessariamente tumore? Facciamo un po' quelle domande che i telespettatori si fanno.
1: No, assolutamente no. Diciamo che il PSA va sempre correlato con una visita e correlato da una miriade di altri fattori. Vi faccio un esempio: durante un'infezione batterica o durante un'infezione in generale alla prostata o comunque all'apparato genitourinario ci può essere un rialzo del PSA. Quindi è ovvio che è da correlare. Le faccio un altro esempio: prostate molto grandi come volume producono più PSA, quindi io avrò valori di PSA un po' più alti, che rimangono stabili ovviamente in questo caso, perché la prostata è un po' più grossa e quindi ne produce di più. Per questo è importante spiegare ai pazienti che sono dati che vanno correlati, non si possono prendere spot. E soprattutto un'altra cosa importante del PSA è il suo andamento, quindi non solo uno spike isolato, un rialzo isolato, ma controllare il suo andamento. Questo diciamo che deve servire anche ai pazienti un po' come informazione tranquillizzante, nel senso che anche se ci fosse un rialzo del PSA, i tempi per la gestione del tumore prostatico sono comunque, ce ne dà il tempo, ok? Il tumore prostatico, non anni, ma sicuramente non abbiamo l'urgenza di agire in qualche settimana.
0: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Sì, la sta ascoltando in diretta, prego.
2: Sì, grazie. Sono, io ho 89 anni, 40 anni fa mi sono operato in prostata a cielo aperto, tutto bene, tutto ok. Solo che adesso ho preso, così mi ha detto il dottore, una medicina che mi ha fatto restringere la pelle sopra al pene, diciamo, sì. E si stringe. Adesso magari devo farla tagliare, cosa dice lei?
0: Ok, buongiorno. Tanto vi ricordo, allora, che quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, sennò ci sentiamo con difficoltà. Poi vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non hanno i vostri esami sott'occhio. Ma non so se abbia capito, Drocchi.
1: Sì, okay. Intanto complimenti per l'età, perché 89 anni è un bel traguardo, spero di arrivarci anch'io. Dunque, sono due cose diverse.
0: Io non ci arrivo di certo.
1: Sono due cose diverse quelle che lei mi descrive. Un conto è l'intervento di prostata che ha fatto illo tempore a cielo aperto, cosa comunissima. Altro conto è quello che lei descrive, mi sembra di aver capito, come una fimosi, quindi come la pelle del pene in cima che si stringe. Per questo è completamente un'altra cosa, e se ha fastidio a urinare, l'intervento in questo caso è la circoncisione, che è un intervento assolutamente banale, da eseguire se dovesse avere fastidi a urinare o se questo dovesse progredire a chiudere.

0: quella è completamente l'uretra, quindi che è quel buchino da dove esce la pipì.
1: Ecco, visto che il telespettatore parlava, diciamo, quando si inizia a urinare male, magari con un getto più debole, con qualche difficoltà o con frequenti risvegli notturni, quando bisogna rivolgersi all'urologo e quando è normale, se è normale?
0: Allora, diciamo così, un tempo forse poteva essere considerato, ad oggi non è normale, cioè bisogna cercare di dare ai pazienti tutte le informazioni possibili, immaginabili per migliorare la qualità di vita. Quindi anche i miei pazienti che mi vengono a dire che magari si alzano una volta a notte o comunque hanno dei fastidi lievi, beh, se possiamo fare qualcosa, oggi ci sono una serie di farmaci che agiscono su diverse componenti di questa problematica, si parla ovviamente di iperplasia prostatica benigna, che possono aiutare il paziente. Altro conto è il paziente che ha un sintomo minimale che non impatta minimamente nella sua qualità della vita e allora lo può continuare. Diciamo che tutti i pazienti che sviluppano sintomi urinari hanno, dal nostro punto di vista, necessità di una visita urologica per sapere com'è la situazione. Quindi se è una situazione che necessita di una terapia medica oppure addirittura di un intervento, oppure se la situazione si può collaborare col paziente, quindi c'è ormai una collaborazione di informazioni e anche di intenti col paziente con cui si decide insieme che percorso seguire. Ormai le nostre armi, devo dire che sono parecchie e si possono cucire sul paziente. È una frase che spesso si sente dire questa cosa qua, però devo dire che per l'iperplasia prostatica benigna in questo caso sono stati fatti grossi passi negli ultimi anni e abbiamo per l'appunto questa possibilità, quindi di cucire una terapia per il paziente, sia medica, chirurgica, di attesa, diciamo ci sono varie opzioni da proporre, ma è giusto farsi controllare.
1: Pronto, buongiorno?
2: Sì, sono sempre io, mi sento la linea. Volevo sapere dal dottore dove mi sei, devo fare l'operazione sul pene o no? E dove devo andare?
1: Ok. Allora, deve ascoltare dal telefono, la facciamo ascoltare dal telefono, regia, il signore. Ripetiamo, non aveva sentito la risposta, dottore.
0: Allora, le volevo dire che sono due cose separate, quindi un conto è l'intervento di prostata che ha fatto un po' di tempo fa. Questo qua, il sintomo che lei mi descrive, è un'iniziale fimosi, quindi quando si stringe la pelle del prepuzio fondamentalmente dal pene. Questo è facilmente correggibile con un intervento che si chiama circoncisione. È un intervento banale che può fare in qualsiasi ospedale ligure.
1: Comunque lei fa riferimento, diciamo, al suo medico di famiglia che magari le darà indicazioni. Certo. Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Giovanni Drocchi, stiamo parlando di prevenzione maschile, in particolare della prostata e ancora insomma quanto ci sia un po' da fare per fare cultura, in particolare in Italia, per convincere i maschietti ad andare dall'urologo prima di avere dei sintomi o delle problematiche. Lei parlava prima dell'ipertrofia prostatica, ma c'è anche l'iperplasia prostatica. E allora come si interviene?
2: Allora, diciamo che ad oggi si parla di iperplasia prostatica, quindi è tutto sotto questo cappello di denominazione. A seconda dei sintomi dei pazienti e a seconda di varie diciamo dimensioni e calcoli, ci sono tutta una serie di step da seguire. In prima battuta l'opzione consigliata dalle nostre linee guida europee

0: che sono quelle che seguiamo, è quella della terapia medica. Quindi si agisce con diverse classi di farmaci sulla prostata, o per tentare di ridurne il volume, oppure per tentare di aprire il collo vescicale, distendere, diciamo così, o rilassare le fibre muscolari e quindi fare in modo di urinare meglio. Se la terapia medica non fosse bastevole, o se il paziente non vuole prendere terapia medica per vari motivi, allora ci sono tutta una serie di procedure chirurgiche che sono disponibili nel nostro, diciamo nel nostro, a disposizione del paziente. Si passa da procedure più antiche ma tuttora valide, come la TURP, quindi la resezione della prostata mediante un'ansa, quindi si entra dentro l'uretra e si reseca, a procedure mini-invasive come ad esempio quelle con il vapore acqueo, che però ci tengo a dire non sono per tutti i pazienti. Ci sono pazienti molto ben definiti che possono ricevere questo tipo di trattamento, con delle caratteristiche di prostata ben definite. Non si può raccontare alla gente che certo, sente magari parlare di questa tecnologia che possa essere disponibile per tutti, perché solo certi pazienti ne possono giovare. E poi la fa da padrone ormai recentemente l'utilizzo del laser per l'enucleazione endoscopica della prostata. È un po', diciamo, questo l'assetto delle tecnologie che abbiamo. Si passa da tecnologie mini-invasive, le cosiddette MIST, a tecnologie un po' più invasive, che comunque tendono ad essere utilizzate per volumi prostatici un po' maggiori.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, all'ultimo controllo di routine urologico ho trovato una dottoressa che si è basata sugli esami, PSA, dimensione nella norma, domande sulla diuresi, eccetera. La mia domanda è questa: non mi ha fatto il controllo tattile anale, può essere perché gli esami erano normali o avrebbe dovuto comunque farlo quel controllo? Saluto Roberto, ho 65 anni.
0: Allora, di base il controllo urologico per la prevenzione del tumore della prostata va sempre fatto a tutti gli individui sopra i 50 anni, perché visto che siamo lì a fare una visita urologica avrebbe senso farlo. Può essere che a volte nella concitazione, se un paziente si è recato, sparo, per un problema di calcolosi urinaria, magari questo non viene fatto. Diciamo che però in un setting di tranquillità e di voglio dire, informazione al paziente, questo esame, cioè l'esplorazione digitorettale, va sempre fatto, perché al medico costa veramente poco tempo e ci dà veramente tante informazioni ad oggi. Poi speriamo che la tecnologia ci consenta di evitarlo, soprattutto per i pazienti che magari non lo apprezzano.
1: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, dagli esami risultato PSA 0,39, va bene? Grazie.
0: Sì, direi che il PSA 0,39 è un ottimo valore.

0: costantemente, però ho sempre un disturbo insignificante, una goccia ogni tanto mi esce dal pene contro la mia volontà, diciamo.
1: Sì.
0: E non ci potrebbe essere qualche farmaco più efficace?
1: Ok, allora vediamo, prima di buttare giù, se il dottore ha capito, se ha delle domande da farle, prego.
2: Non ho capito il farmaco che prende.
1: Che farmaco prende?
0: Vesodin.
2: Così, eh? Io Vesodin non ne conosco. Devo dirle la verità, Vesodin per la prostata mi sfugge.
1: Può essere anche che sia magari un farmaco che lei le è stato dato tanti anni fa, quindi magari forse fare di nuovo un controllo da uno specialista e vedere se ricalibrare la dose o forse cambiare il farmaco. Drocchi, cosa dice?
2: Sì, io le consiglio comunque, in caso di questa problematica qua, una visita, ripeto, farla, nel senso o dal medico curante o dall'urologo, perché magari si riesce a sistemare questo gocciolamento che lei descrive. Sicuramente a 80 anni è un'età in cui l'iperplasia prostatica benigna ha una grossa prevalenza, quindi è normale che lei possa avere dei sintomi relativi a questo problema. Le ripeto, non lascerei il sintomo cadere nel nulla, magari si può trovare una soluzione farmacologica o comportamentale che la può aiutare.
1: Ecco, poi c'è tutto l'aspetto, diciamo, della qualità della vita, no? Così come la chirurgia è sempre diventata più mininvasiva, anche per quello che è l'attività sessuale post intervento per quanto riguarda il tumore della prostata, anche perché forse l'età sia un pochino più abbassata, o forse sono anche, diciamo così, le persone che una volta venivano considerate anziane e adesso invece, insomma, non lo sono più, che nel suo settore ha avuto un notevole miglioramento, è corretto?
2: È corretto, sì, è esattamente come dice lei, cioè abbiamo avuto questa doppia cosa, sia l'età dei pazienti, la qualità della vita, diciamo la forma fisica dei nostri malati è migliorata, quindi ci sono signori di 70 anni che 50 anni fa non potevano neanche immaginare di avere una salute del genere, sia facendo più screening ovviamente facciamo più diagnosi, quindi ovviamente si è dovuti andare incontro anche alle necessità del paziente, sia dal punto di vista oncologico che dal punto di vista benigno, diciamo non oncologico. Dal punto di vista oncologico non sempre è possibile, ma spesso sono possibili interventi che tendono a, o comunque cercano in tutti i modi, di evitare di coinvolgere i nervi dell'erezione del pene. Devo dire che questo non sempre avviene, perché in sede di intervento si preferisce sempre dare la precedenza alla radicalità oncologica e non all'aspetto funzionale. Ripeto, può succedere e succede spesso che però in alcuni tipi di tumori si riescano ad eseguire delle dissezioni che permettono il mantenimento delle componenti nervose che poi servono per l'erezione. Per quanto riguarda invece l'iperplasia, la maggior parte delle volte la erezione è conservata, quindi in la maggior parte degli interventi, direi quasi la totalità, l'erezione viene a essere mantenuta dopo l'intervento. Quello che può cambiare è l'eiaculazione, e allora in questo caso ci sono tutta una serie di strumenti nuovi che possono permettere di abbassare il rischio di aneiaculazione. Non è che lo eliminano completamente, ma esiste la possibilità per alcune classi selezionate di pazienti di proporre questi interventi che tendono o tentano di preservare l'eiaculazione.
1: Buongiorno, PSA 1,95, va bene?
2: Sì, va bene, è un PSA molto basso, ripeto, come sempre sembra una cosa ridondante, ma va sempre correlato con tutto il resto. Comunque di base un PSA 1,90 è una cosa abbastanza tranquilla.
1: 66 anni, 2 casi di prostatite in 3 anni, tornerà, cosa posso fare? Grazie Massimo.
2: Allora, la prostatite è una brutta bestia, purtroppo, perché la prostata è un organo difficilmente aggredibile dalle nostre armi antibiotiche. Purtroppo pazienti come il signore tendono o possono sviluppare delle prostatiti ricorrenti e sono spesso molto difficili da trattare. Diciamo che il trattamento della prostatite

0: va fatto seguito da un medico, cioè non bisogna aspettare l'evolvere dei sintomi, non bisogna aspettare più di tanto, perché comunque poi il trattamento è parecchio lungo e deve essere molto incisivo.
1: Qual è il messaggio in conclusione, Drocchi, che vuole lasciare i nostri telespettatori, agli uomini che rimandano la visita urologica, che magari fanno qualche sorrisino quando si pensa alla visita dall'urologo, perché tanto è solo la prostata, perché tanto non ho nulla?
0: Il messaggio conclusivo è che se potete migliorare la vostra qualità di vita con una visita di 20 minuti e un dito nel sedere ed evitarvi la possibilità di avere un tumore o di urinare male, quindi di avere una peggiore qualità della vita, io lo farei. Ecco, nonostante tutto è una cosa, ripeto, molto fastidiosa, ma completamente alla portata di tutti. Quindi facciamo prevenzione e informiamo i nostri pazienti che esiste una medicina diversa rispetto al passato, che può essere cucita sulle loro necessità.
1: Mi verrebbe da dire, forse non sapete che cosa significa la prevenzione femminile, ma vabbè, questo è un altro discorso. Sentiamo velocissimamente l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io ho 87 anni, sì. Adesso devo andare in novembre qua a farlo a una visita, ma l'ultima volta il medico della prostata mi ha fatto un male e mi ha fatto fare degli esami che sono risultati non negativi, ma io volevo sapere, io prendo il Prostadat e il IBP Plus. Vanno bene come prodotti per okay. la prostata?
1: Grazie, ovviamente è un'indicazione generale quella che le può dare Drocchi, perché ovviamente non l'ha visitata e non la conosce. Prego.
0: Allora, sui prodotti ovviamente non parliamo di prodotti perché non c'è consentito, possiamo parlare di molecole, le molecole sono valide, bisognerebbe capire qual è il suo problema, mi dispiace molto per il dolore, può succedere a volte, devo dire che è un'evenienza molto relativa. È importante che però se il medico le ha chiesto degli esami, lei li porti in visione per confrontarsi e vedere che cosa è risultato dagli esami. Magari sulla base degli esami è possibile che sia necessario anche un cambio di farmaci.
1: Grazie a Giovanni Drocchi, specialista in urologia, dirigente medico presso l'ASL 4, sempre chiarissimo. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecné. Savona si avvicina alle elezioni comunali della primavera del 2027. Il quadro politico comincia a delinearsi. Da una parte il sindaco Marco Russo, che si prepara alla ricandidatura con un gradimento in leggera crescita, dall'altra un centrodestra che non ha ancora ufficializzato un candidato per tentare di riconquistare Palazzo Sisto, a differenza di quanto accade alla Spezia, dove si voterà sempre nel 2027, e a Imperia, dove le elezioni sono previste invece nel 2028. Savona non deve fare i conti con il problema del terzo mandato, attualmente vietato dalla legge nei comuni più grandi. Marco Russo, infatti, al suo primo giro potrà quindi ricandidarsi senza alcuna modifica legislativa. Semmai, fino a qualche tempo fa, i dubbi sembravano arrivare dall'interno dello stesso Partito Democratico, dove la ricandidatura del sindaco uscente non appariva del tutto scontata. Scusate, il quadro, anche dopo l'uscita del nostro sondaggio di maggio, sembra essere cambiato, e l'ipotesi di una conferma di Russo come candidato del centro-sinistra appare sempre più condivisa. Cambiamo argomento. Ieri la sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato il libro È già domani. Durante la chiacchierata con il giornalista Formigli ha raccontato e ricordato suo padre. Era un uomo nella sua semplicità molto giusto, molto sensibile verso i più deboli. Sentiamo.
1: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano e lavorano onestamente e in ogni azione della loro vita

0: riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere, sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita, ecco. Questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
1: E ora ci spostiamo in provincia di Savona, dove da fine settembre sono già tre i comuni in cui è scattato il divieto di bere e usare per scopi alimentari l'acqua che esce dai rubinetti. Andiamo a sentire le parole del sindaco di Borgioverezzi, il primo comune che ha scoperto delle analisi sballate. Sentiamo.
2: Siamo preoccupati, ma credo dobbiamo anche con equilibrio gestire la situazione. Stiamo collaborando con ARPAL, con l'AS2, e abbiamo dato tutte le informazioni sull'utilizzo dell'acqua. Perché questa difficoltà? Nell'acqua, come noto, sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche create dall'uomo 80 anni fa, molto diffuse, e che creano accumulo. Quindi questo accumulo, in base alle normative europee e da fine estate recepite dall'Italia, c'è legato a vari fattori. Può essere legato a fattori siccità, quindi aumenta la concentrazione, fattori inquinanti. Quello che è certo è che l'acqua può essere utilizzata a scopo igienico, ma non a uso potabile, quindi non può essere usata da bere. L'ASL poi ha dato indicazioni molto precise su come utilizzarla, ad esempio per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti o eccetera eccetera. Però è chiaro che è un sacrificio per l'attività commerciali e per le famiglie e per gli anziani, dove peraltro c'è un servizio a domicilio quando richiesto.
1: E ora parliamo di patenti, in questo caso di patente B, a chiarire definitivamente un punto rimasto dal 2014. Oggetto di interpretazione è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti. Cambia tutto per il foglio rosa della patente B. Sentiamo.
3: Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore Gaetano Servedio. Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e Confarca. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125, pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza avere ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
4: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada, che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patenti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le avete sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti,

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova,
1: sì.
0: Abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese, e noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io, e andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si trovava nei giardini, un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Dori ha avuto un...
0: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
1: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
0: lo racconti.
1: Il discorso l'ho fatto perché diciamo sì, ho visto fra l'altro sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio. Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
0: Come era Togliatti?
1: Ma sa, io lo veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto.

0: volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti, prima domanda, per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono, e lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: Sì, no, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E. Il mio amico del cuore, Marco Buscaglia, era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era poi il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma all'epoca, Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria?
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
1: Che era in questo grattacielo?
0: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene?
0: Sì,
1: mi sembra
0: sì.
1: Personaggi veramente straordinari della
0: cultura. Diciamo, questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'Associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così, con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo,
1: diciamo. Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela
0: ho imparato
1: con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente?

0: Penso che mio tosto, padre, come si
1: mio
0: dice.
1: Padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta, per prendermi in giro, qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento, sì, nella battaglia politica, era un uomo di grande passione, cioè. E a Genova sì, non ebbe vita facile, perché
0: non lo metto in dubbio,
1: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
0: genovacentrici,
1: quindi
0: certo.
1: Diciamo, alla fine, quando lui era stato eletto, mio padre ed io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria,
0: è
1: cioè
0: bellissimo.
1: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a sì. Genova non ne pigliava moltissimo.
0: Vediamo un attimo un brevissimo contributo. Lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione. Certo. È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
0: piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
0: Ultima domanda, passione anche andare in barca a vela?
2: Beh, straordinaria, sì. Non sono più armatore, diciamo, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
0: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione, la anche lì è una passione. Se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
0: Massimo
2: sono
0: D'Alema
2: disponibile,
0: di
2: disponibile,
0: dopo non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
0: Grazie. Dopo Genova c'è l'università, la Normale di Pisa.
1: E c'è il 68.
0: E c'è il 68.
1: Il 68 travolse tutto e tutti, e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo. Non è un libro nostalgico.
0: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
1: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
0: Perché lui... ha sbagliato la bussola?
1: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
0: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
1: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Pajetta era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
0: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
1: È stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe.
0: Sì.
1: Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile.

0: Gentile, affabile, molto attento agli altri e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
1: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
0: Sì, sì, erano grandi personalità, io ho incrociato anche Moro.
1: Ecco.
0: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza, dentro la mitezza.
1: Sì.
0: Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
1: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
0: Sì.
1: Lo può brevemente ricordare?
0: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo,
1: certo,
0: ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma del partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
1: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine.
0: Che dovrebbe essere il luogo in cui, certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso del Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
1: Pazzesco.
0: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente,
1: certo,
0: non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova, pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso, ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo,
1: sì,

0: fu decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui imbarazzato, ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello perché scrivemmo: ma può cambiare anche il nome? Tutto è possibile. E che lo mettemmo nell'occhiello, certo. Che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhietto era irreperibile, certo. Diciamo. E comunque fummo l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato da
0: spiegare.
1: Era
0: il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso, e una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Se lei va a vedere, una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme, dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato. Perché se uno si mette a dar consigli sui giornali, rompe le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera. Quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013,
1: anche da Augias.

0: disse nell'intervista quando Augias le ha chiesto farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto per la morte.
1: Non ho risposto con una battuta ad Augias, sarebbe come se lei andasse a fare direttore di Repubblica, diciamo.
0: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a lei.

0: sull'autostrada A7 Genova-Serravalle sono terminati i lavori di esecuzione delle rampe di viabilità alternativa in ingresso e in uscita da Busalla, in carreggiata nord, che in funzione da domani garantiranno la continuità delle uscite e degli ingressi al casello stesso, in concomitanza con gli interventi di ammodernamento del nodo di Busalla. La nuova viabilità temporanea, assieme all'esenzione del pedaggio tra Busalla e Roncoscrivia, garantirà la continuità delle uscite e degli ingressi al casello. Da oggi fino al 16 ottobre, Regione Liguria torna protagonista al TTG, Travel Experience di Rimini, con uno stand ispirato al cinema. Un viaggio tra immagini, mappe, incontri, eventi e sapori, per raccontare le molte anime della destinazione, dalla costa all'entroterra, dall'outdoor all'enogastronomia. Il cuore dello stand è un grande schermo di 10 metri sul quale si alterneranno immagini della Liguria e mappe tematiche animate. Con oltre 5,3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, assegnate alla Liguria per le annualità 2025-2026, le risorse complessivamente destinate alla regione raggiungono circa 12 milioni di euro. È stata inaugurata oggi la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di storia della collezione Scharf, che porta Palazzo Ducale fino al 2 maggio 2027 oltre 140 capolavori di una delle più importanti collezioni private tedesche, per la prima volta presentata in Italia nella sua complessità. Un progetto espositivo che consente di attraversare due secoli di storia dell'arte europea, dal preimpressionismo alle avanguardie, dal cubismo all'arte del secondo Novecento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Condizioni meteo per il momento buone su tutta Italia, è presente un'area di alta pressione, quindi anche in Liguria per questo giovedì ci attendiamo ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletta soprattutto sulla riviera di Ponente, ma nulla di che. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Imperia e provincia, davvero poco da segnalare. Nell'Imperiese il tempo rimane bello, con anche temperature diurne piacevoli, arriviamo a toccare i 22-23 gradi. A primo mattino però ci dobbiamo coprire ormai benino. Anche su Savone provincia situazione tranquilla, qua diciamo qualche nuvoletta magari si farà vedere in giornata, c'è un po' di aria umida che arriva dal mare, ma per il resto giornata che qua comunque che ci regalerà ampie schiarite. Nel genovesato tempo bello con cielo sereno, poco nuvoloso anche qua, un pochino di vento che arriva dal mare quindi porta un po' di umidità, ma per il resto situazione tranquilla. Sul Tiguglio bella giornata di sole questo giovedì, con temperature diurne anche qua molto miti, tocchiamo i 22-23 gradi, ancora maniche corte volendo di pomeriggio, e poi anche nello Spezzino bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Giornata di venerdì all'insegna ancora del bel tempo sulla Liguria, però qualche nuvola comincia a farsi vedere, perché vi anticipo nel fine settimana la nuvolosità sarà un po' più estesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Conseguire la patente è una cosa molto importante e seria. Noi dell'Autoscuola Gastaldi vi mettiamo a disposizione istruttori, professionali che vi accompagneranno nel vostro percorso con serietà e velocità, al fine di conseguire la patente nel minor tempo possibile. Vi aspettiamo in Autoscuola Gastaldi, Corso Gastaldi 79, sotto i portici.
1: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Buongiorno e bentrovati in diretta su Primo Canale per raccontare di tanti eventi che tutti assieme rendono importante la nostra regione in questi giorni, soprattutto la Riviera di Ponente. Infatti la nostra trasmissione si chiama Ponente in Movimento. Saremo collegati con Finale Ligure, dove c'è un grandissimo evento outdoor che vi consiglio di seguire, di cui parleremo nel corso di questa mattinata. E poi c'è Rimini con il TTG, una grande fiera dedicata al turismo, dove c'è anche l'assessore regionale Luca Lombardi. Allora cercheremo di mettere assieme tutti questi temi, e cioè il turismo, l'economia, l'importanza della nostra regione, la destagionalizzazione, l'offerta e dunque alla fine di tutto, insomma, il lavoro per noi tutti. Ne parleremo con tantissime persone, non le cito tutte adesso perché altrimenti starei qui mezza trasmissione solo a fare un elenco di nomi, ma quelli che sono in studio lo meritano, sì. Allora ben trovata Simona Silva, vicepresidente di Federalberghi Savona.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, vicino a lei Marco Olcese, Destination Manager Golfo dell'Isola.
2: Buongiorno.
0: Da questa parte c'è Carlo Scrivano, che è il direttore dell'Unione Albergatori della provincia di Savona. Grazie
2: Buongiorno
0: di essere
2: tutti,
0: con
2: grazie.
0: Noi. E vicino a lui Gianluigi Bocchio, vice sindaco di Loano.
3: E buongiorno.
0: Grazie, grazie davvero di essere tutti qui per parlare di questi temi che sono molto importanti. Perché Scrivano, che sia fantastico venire nella nostra riviera a giugno, luglio, agosto e per una buona parte di settembre, visto anche il clima che abbiamo in questi tempi, è scontato, tra virgolette. Basta veramente fare le cose per bene e il nostro pubblico arriva. Il problema è cercare di dare un destino anche nel resto dell'anno. Allora, questi eventi sportivi sono sicuramente una grande occasione.
4: Sono certamente una grande occasione, con, direi, la Liguria, la provincia di Savona, il Ponente in movimento, ma anche in grande fermento, perché questo significa che in qualche modo tutti questi eventi sportivi di grande rilevanza non solo destagionalizzano, quindi, o allungano la stagione, come a me piace dire in maniera più chiara, ma fanno anche un'operazione di grandissimo marketing, perché presentano una destinazione nel pieno delle sue potenzialità, che è appunto ricettività, eventi, cucina, outdoor, cioè tutto quello che di bello e di buono si può trovare dentro la nostra riviera.
0: Non c'è dubbio, poi insomma il clima bellissimo, e non soltanto il mare che è un nostro biglietto da visita, ma c'è tutto l'entroterra che è altrettanto bello e che deve essere conosciuto in giro per l'Italia e per il mondo, quindi è sicuramente questa una delle ragioni per cui venirci a visitare. Intanto credo che tra qualche secondo potremo anche aprire il collegamento con Finale Ligure, visto che appunto con Rimini non siamo ancora pronti, ma possiamo andare a Finale, perché Finale Ligure è la capitale mondiale dell'enduro, con un grandissimo appuntamento che è in programma proprio in questa stupenda cittadina del Ponente. E allora andiamo a Finale e ci colleghiamo con quello che dovrebbe essere Piazzale Buraggi, poi mi dite se avete scelto altra location o se è rimasta quella che era prevista, con il sindaco di Finale, Angelo Berlangeri. Sindaco, ben trovato.
5: Buongiorno, Piazzale Buraggi, qua risponde.
0: Ok, allora, beh, clima fantastico, sembra di essere ancora in piena estate e comincia questo grande campionato mondiale di enduro.
5: Assolutamente sì, clima assolutamente straordinario, sembra di essere nel pieno dell'inizio della stagione, ma siamo ancora nella stagione, come diceva

0: Carlo Scrivano, ormai qui non si destagionalizza, si stagionalizza e si allunga progressivamente la stagione, che si concluderà probabilmente alla metà di novembre. Grandissimo evento a Finale Ligure, che è la consacrazione della nostra destinazione come destinazione top, perlomeno a livello europeo, per il cicloturismo, destinazione finale e tutto il complesso che gli sta attorno, che è la finale outdoor Rigio, quindi non solo Finale Ligure ma tutto il comprensorio, destinazione fondamentale per il turismo outdoor, consacrata con questo grandissimo evento, dopo aver accolto con grande soddisfazione e successo le prove di Coppa del Mondo. E beh, adesso qui abbiamo il Mondiale. In due giorni si giocano 6 maglie iridate, 34 nazioni, 500 atleti si correranno per aggiudicarsi la maglia iridata per il 2026-2027. Ci mancano le Olimpiadi, abbiamo chiuso il processo.
1: Grande evento dunque a Finale. Se magari arrivate da Marte e non siete mai stati a Finale Ligure, vi faccio vedere tante buone ragioni per farlo adesso.

0: Queste le immagini spettacolari del vostro comprensorio. Vicino al sindaco c'è Ugo Fraschirelli, che è il presidente di Finale Outdoor Region. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo grande evento e come in generale l'outdoor può essere un volano turistico anche per il territorio e quindi in definitiva economico?
1: Anche per il territorio. Parlo.
2: Buongiorno a tutti. Beh, da questo evento ci aspettiamo una consacrazione, che peraltro è nei fatti, cioè questo è un territorio vocato per queste discipline, è un territorio che da anni, ormai più di un decennio, ospita manifestazioni di questo livello, è un territorio riconosciuto nel mondo intero, parliamo non soltanto dei nostri, diciamo così, vicini europei, ma anche statunitensi, australiani, che raggiungono Finale Rigore, conoscono Finale Rigore per le sue unicità, ma non solo Finale Rigore, tutto il territorio intorno a Finale Rigore, tant'è vero che parliamo di Finale Outdoor Region. Io sono il presidente di questo consorzio, è un consorzio che racchiude qualche centinaio di aziende, abbraccia il territorio di una trentina di comuni e raccoglie, abbraccia un territorio che è unico, unico anche per il clima, di cui, quindi queste montagne solcate da fiumi e che permettono di raggiungere il mare partendo dai 1000 metri, quindi questo poi che rende unico questo territorio e fa venire in questa parte di Liguria e di mondo tanti ospiti.
0: Peraltro è bello, no? Lo chiedo anche al sindaco di Finale, questo fatto che siamo al terzo mondiale, gli altri due erano in località di montagna, la Val di Fassa, la Svizzera, invece qui siamo in Liguria, che è una terra però veramente sospesa tra il mare e il monte, quindi questo dualismo e anche questa doppia opportunità credo che possa essere una delle forze che dobbiamo sfruttare ancora meglio in campo turistico.
3: Assolutamente sì, è il punto di forza che ci caratterizza non soltanto nella Finale Outdoor Region ma poi in tutta la Liguria. Qui 30 anni fa è stato sufficiente voltare le spalle al mare in maniera temporanea per rendersi conto di che cosa avevamo di fronte al mare, anzi con i piedi dentro al mare, e organizzare questo tipo di offerte di attività turistica legata all'outdoor. La bellezza dei percorsi su cui careggeranno gli atleti è dovuta a questa nostra storia, straordinario patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico. Sicuramente dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista organizzativo, saremo all'altezza delle due destinazioni che ci hanno preceduto e credo, senza falsa modestia, che l'esperienza che gli atleti vivranno qua nella nostra region sarà un'esperienza che si porteranno nel cuore e nella mente per sempre nella vita, perché è di una bellezza straordinaria, irripetibile e non replicabile in nessun'altra parte d'Europa e del mondo.
0: E allora grazie Sindaco Berlangeri, grazie a Ugo Fraschirelli per questo primo collegamento, torneremo tra poco anche a Finale Ligure, però com'è andata questa stagione estiva 2026? È stata una buona stagione?
4: Allora, devo dire che l'osservatorio di Federalberghi ha rilevato

0: una gran bella stagione, nel senso che sono stati analizzati i primi 8 mesi del 2026 ed effettivamente c'è stato un aumento del 4,1% delle presenze in Liguria, si sono registrate 16,3 milioni di presenze nei primi 8 mesi ed è un dato veramente confortante. Di qui però dobbiamo scendere poi e analizzare meglio i dati, nel senso che quello che ci interessa non è solamente lavorare tanto, lavorare bene in alta stagione. Tra l'altro quest'anno siamo stati veramente graziati dal clima, che è stato non solo mite, ma fine troppo. Esatto, già da maggio fino ad oggi, insomma. Bisogna comunque andare a cercare di evidenziare alcune criticità che ci possono essere, in quanto per esempio la permanenza media è calata rispetto a quella che era del 2024.
1: Meno soldi per ciascuno di noi probabilmente, sì. Questo potrebbe essere, no? Meno soldi investiti sulla vacanza, quindi vacanza più breve sul territorio.
0: Il turismo è sempre più mordi e fuggi. Abbiamo una permanenza media di 2,8 notti, in calo rispetto alle 3,2 del 2024.
1: Diciamo che insomma ci sono delle ragioni per essere soddisfatti, ma c'è ancora da lavorare, anche per voi scrivano, no? Per tutti, insomma.
2: Sì, c'è da lavorare per tutti. Secondo me c'è un dato importante, che comunque più persone scelgono di venire sul nostro territorio. Quindi in qualche modo oggettivamente siamo strutturati bene.
1: Ma si tiene per questo, no?
2: Se
1: le persone stessero meno e non arrivassero persone nuove, il numero sarebbe in calo, evidentemente.
2: Con grande sincerità, non è detto che un calo dei giorni di presenza sia meno redditività, perché magari chi fa bene il suo mestiere alza un po' il prezzo per avere meno gente. Dobbiamo insomma bilanciare. La cosa che è interessante sicuramente è che tante persone definiscono di venire da noi. Il Ponente ha avuto dei dati positivi rispetto alla Liguria intera. L'osservatore di Confindustria, che poi è lo stesso di Federalberghi, che è quello delle Camere di Commercio, rileva che oggettivamente Savona è andata bene, il Ponente è andato bene.
1: È andato bene, questo è molto importante. Ci fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, tra poco torniamo, finale, apriremo anche il collegamento con il TTG di Rimini, insomma ancora tanta carne al fuoco in questa mattinata dedicata al Ponente in Movimento, tra poco.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Il ponente in movimento, il turismo e tutte le sue opportunità. Siamo pronti per aprire Rimini con l'assessore Luca Lombardi, che è arrivato in postazione proprio al TTG di Rimini, che è questa grande fiera nazionale e internazionale dedicata al turismo. C'è ovviamente anche la nostra regione, e come non potrebbe, insomma, Olcese. È importantissimo che

0: sia così che la regione si mostri, che le nostre bellezze si mostrino. Voi avete messo insieme una specie di tesoro e lo tenete giustamente da conto, perché quella zona del vostro golfo è meravigliosa, però ovviamente bisogna anche che le persone in giro per l'Italia e per il mondo la conoscano.
1: Certo, sì, diciamo che il Golfo dell'Isola è un'idea, è una visione che hanno avuto le amministrazioni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezziportio, tre di queste affacciate sul mare, Noli, antica Repubblica Marinara, borgo medievale, Spotorno con la sua sviluppata intorno alla sua magnifica spiaggia con un bel borgo pedonale e tanta ricettività, Bergeggi con la sua area marina protetta che è un po' il fiore all'occhiello, crogiuolo di biodiversità, pratica subacquea eccetera, una delle più piccole aree marine d'Italia, godibile anche per chi non è subacqueo, perché negli ultimi tempi c'è una webcam che in diretta trasmette quello che si vede, e si vede tanta roba, si scoprono tante cose che non sono scontate. Vezziportio, che è l'entroterra delle altre tre località, quindi in pochi chilometri quadrati abbiamo una serie di valori turistici complementari che chi ha avuto la visione di creare questa idea di Golfo dell'Isola, di destinazione, mette a fattor comune.
0: Con tante cose diverse, le vediamo queste cose?
1: Vediamole.
0: Un video che avete realizzato, vediamo.

0: meraviglia la nostra Liguria, è vero assessore Luca Lombardi? Viviamo in una regione straordinaria quando guardiamo video, immagini, fotografie dei nostri tesori, che siano di costa o di entroterra, restiamo sempre affascinati. Come stiamo a Rimini, assessore? Credo che non mi senta l'assessore Lombardi, ma avevo messo in conto qualche cosa di questo tipo, perché insomma ibridare persone ai quattro angoli della terra, manca solo Tokyo collegata questa mattina in diretta, quindi vediamo di recuperarlo l'assessore Luca Lombardi, visto che appunto partecipa in nome e per conto della Regione Liguria a questa importante fiera, a mostrare le qualità della Regione Liguria in tutto il mondo. È importante farle queste cose, lo ribadisco, perché qualche volta ho sentito anche polemiche, no, sul quanto si spende in marketing territoriale, sempre troppo poco. Noi andiamo talvolta in paesi lontani e siamo perfettamente legittimati a non sapere niente di città gigantesche, magari che hanno milioni di abitanti, dici, ma io però non so esattamente nemmeno collocarla sulla cartina. E perché gli altri dovrebbero invece sapere collocare noi sulle cartine? Perché dovrebbero sapere che in Liguria c'è una riviera che ha determinate caratteristiche? Ma figuriamoci, uno che abita in Giappone o in Cina o chissà dove, naturalmente è difficile che possa farlo. Bene, quindi partecipare a questi eventi. Per la Liguria c'è l'assessore Luca Lombardi. Insomma, assessore, stiamo parlando di turismo, lì siete nella più importante fiera. Intanto come vanno le cose, come ci considerano i nostri amici dal resto d'Italia e del mondo?
1: Beh, buongiorno intanto a tutti Matteo, buongiorno a tutti i vostri ospiti, molto molto molto bene, c'è un grande clima, una grande partecipazione di operatori in fiera, mai visto una fiera così partecipata. Noi ovviamente ci siamo presentati alla grande con il nostro stand abbastanza iconico, legato al cine turismo da un lato, quindi abbiamo portato in scena questa nuova idea dove noi siamo protagonisti, proprio in linea col

0: con l'idea del nostro stand, dove la casa di produzioni si chiama Atlante di Liguria e dove il cinema, ovviamente, dove vengono proiettati i nostri prodotti turistici e quindi le nostre tipicità, si chiama Nuovo Cinema Liguria, e quindi ovviamente abbiamo una location molto grande con 450 metri quadri, molto impattante all'interno della fiera, estremamente partecipata dai nostri operatori. Abbiamo 30 desk e una valanga della fiera di Rimini.
1: E questo è molto importante. Assessore, com'è andata la stagione dall'osservatorio della regione? Abbiamo sentito gli albergatori, sono quelli di Savona in questo caso, sono moderatamente soddisfatti, diciamo, di quello che è successo nel 2026. Qual è il vostro punto di vista?
0: Direttore, lei mi alza la palla e io la schiaccio. Allora, quest'anno abbiamo già passato i 16 milioni di presenze, quindi con un incremento del 4,1. Non siamo fermi, ci stiamo muovendo, oltre ovviamente al mercato legato alla blue economy e quindi al mare. Ovviamente noi abbiamo avuto veramente un grande impatto di visitatori nel nostro entroterra, è andato molto molto bene, abbiamo avuto un 4,1% in più, ma il dato che ci ha maggiormente interessato nelle varie aree di lavoro su cui ci stiamo impegnando è l'alto spendente collegato ad esempio alle strutture del lusso, quindi ci stiamo interrogando sulla necessità di fare un tavolo proprio del lusso. Loro si muovono addirittura quasi intorno al 5% come incremento dei primi 8 mesi. Un dato molto molto entusiasmante ed interessante, ottenuto anche grazie al patto del lavoro del turismo, che è l'unico ovviamente fatto in Italia tra tutte le regioni, noi siamo l'unica regione ad applicarla, utilizzando i fondi sociali europei noi diamo la possibilità di incontrare domanda con l'offerta, quindi formiamo posti di lavoro e diamo la possibilità ovviamente di destagionalizzare gli alberghi e quindi di tenere aperto per, diciamo, tutto l'anno, con la possibilità di mantenere informazione anche del personale estremamente, uso un termine ripetuto, professionalizzato, ma che mantenga il contatto così con i nostri clienti. E poi ovviamente ci stiamo muovendo anche su questo settore del cineturismo con idee abbastanza interessanti che abbiamo un po' spoilerato in questi giorni.
1: E questo è importante, peraltro, per chiudere questa nostra prima parte di conversazione, ciò che conta è far fare il salto di qualità al turismo, per tentare di avere un lavoro di maggiore qualità e più stabile nel tempo, perché poi la critica che si fa spesso al settore turistico è quello di essere intermittente e magari non particolarmente specializzato. Si possono fare cose, soprattutto se si guarda a un turismo di livello superiore, ci sono professioni iper specializzate e soprattutto durate che possono essere più coerenti con la vita poi reale, quella di 12 mesi l'anno.
0: Esatto, esatto. Beh, noi abbiamo due asset importanti su cui ci stiamo muovendo, le chiamo le 2D, destinazioni, che vuol dire che non abbiamo solo alcuni luoghi iconici, ma la Liguria è bella tutta, è tutta da scoprire, specialmente il suo entroterra, ed è quello che ci sta dando grandi soddisfazioni. L'anno scorso ad esempio noi eravamo terzi in Italia per presenze, vuol dire circa 980.000 presenze nel nostro entroterra, non è poco. Ovviamente abbiamo sviluppato, stiamo sviluppando, e lì probabilmente avete anche degli ospiti estremamente interessati a questo, un sacco di attività legate all'outdoor, che sia i bike, mountain bike, arrampicata, cammini di qualsiasi genere, che stanno veramente dando un grandissimo ritorno, considerando che la Liguria è l'unica nazione in Italia, è l'unica regione in Italia, è l'unica regione in Europa probabilmente che si può fregiare del titolo di poter fare turismo outdoor 365 giorni all'anno. Sarà forse anche per questo che, diciamo, siamo anche la regione più longeva, dove probabilmente si vive meglio e dove c'è la migliore qualità di vita di tutta Europa.
1: Eh già, non c'è dubbio. E allora da Rimini torniamo in Liguria, poi torneremo naturalmente dall'assessore Lombardi e anche da altri ospiti al TTG, ma torniamo a Finale, dove troviamo Daniele Rembado, che è il vice sindaco di Pietra Ligure, ben trovato, e Fabio Gilardi, che è invece sindaco di Vado Ligure, sempre lì nella piazza dove appunto stiamo celebrando questo World Championship di Finale Ligure. Ma prima di, diciamo, sentire il vice sindaco di Pietra, faccio vedere a lui e a tutti voi delle bellissime immagini di Pietra Ligure.

0: Pietra Ligure, vice sindaco Rembado, le assicuro che ci sarebbe poco da aggiungere, però insomma non è che posso tanto bello che visto così veramente ci ha riempito gli occhi. Come si vive a Pietra Ligure e com'è andata questa estate 2026?
1: A Pietra si vive bene perché è una località a dimensione di famiglia, di sport, di scoperta e anche di allegria e di divertimento. Pietra è orgogliosa, però fammi dire oggi, di essere parte di questo straordinario progetto che vede la sua consacrazione con questo evento, ma che è il frutto di un lavoro sinergico tra territori, tra amministrazioni comunali che hanno creduto in una visione comprensoriale ed oggi grazie a quello strepitoso lavoro arriviamo tutti insieme, qui insieme a Fabio e insieme ad Angelo poco fa di finale, a presentare al mondo la sua bellezza. Quindi mi facevi la domanda com'è andata la stagione estiva. La stagione estiva è andata bene, ma quello che andrà ancora meglio grazie al lavoro che stiamo mettendo in piedi sarà la stagione autunnale e la stagione invernale, perché ormai non esiste più, come diceva Angelo poco fa, una destagionalizzazione, ma c'è un'unica grande stagione turistica che è il nostro territorio, grazie alla visione strategica, insomma un po' di tutti noi, possiamo dirlo, sta raggiungendo davvero grandissimi risultati in termini di flussi turistici che sono in costante aumento anche a Pietra.
0: Quanto conta l'outdoor nella vostra programmazione, nel riscontro che avete anche di visitatori?
1: Guarda, i dati dell'osservatorio regionale ci dicono che negli ultimi anni i flussi turistici fuori stagione sono aumentati in modo considerevole. Negli ultimi 10 anni, quando abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo proprio notato che c'è stato un incremento da ottobre fino a, ovviamente, all'inizio dell'estate successiva del 10, 15, anche 20%. Quindi i dati ci confortano, ci dimostrano che la strada che abbiamo intrapreso preso è quella giusta, e siamo felici anche di vedere che aumenta il livello qualitativo del turismo, quindi arrivano tanti stranieri, la capacità di spesa degli stranieri è superiore rispetto a quella degli italiani, e quindi anche per quello che è l'indotto economico, attività produttive, alberghi, questo è sicuramente, sono boccate d'ossigeno importanti che li stimolano a tenere aperto tutta la stagione e di conseguenza muovere l'economia, il lavoro, insomma dare risposte anche sotto l'aspetto occupazionale.
0: Molto importante. Fabio Gilardi, sindaco di Vado Ligure, seduto vicino a lei, sempre a finale, e intanto insomma il vostro ruolo in questo grande progetto e poi insomma il complessivo lavoro di riqualificazione che è stato fatto nel suo comune, sia dal punto di vista ovviamente commerciale, industriale, che anche di vocazione turistica, visto che comunque anche voi godete di una posizione invidiabile.
2: Intanto grazie davvero a tutti, grazie all'organizzazione per questa opportunità. Vado Ligure ovviamente si approccia, e ringrazio questo primo approccio al TTG, che è davvero un passaggio fondamentale in un processo davvero di riqualificazione, ma dell'avvio di una nuova filiera, di un marketing territoriale che ha un obiettivo importante: far conoscere la nostra Vado Ligure in giro per l'Italia, in giro per il mondo. È un processo iniziato pochi anni fa, dove davvero si è lavorato principalmente su due filoni: uno, quello di costruire un'identità Vado Ligure Move On parallela a quello che è, ovviamente storicamente sono le filiere produttive sul nostro territorio. Questo proprio per, come diceva il sindaco di finale, per guardarci anche alle spalle verso il mare. Ovviamente le colline rappresentano un'occasione di sviluppo anche per il nostro territorio, un territorio che può convivere con quello che è lo sviluppo ovviamente economico, ma soprattutto dare nuove opportunità anche sotto il profilo commerciale. Quindi è davvero un percorso che sta nascendo, siamo davvero

Orgogliosi di essere qui dopo il 2023. Già nel 2023 eravamo, diciamo, destinazione per un altro tipo di evento, la Marathon, che ha passato sui nostri territori. Oggi con la Coppa del Mondo davvero arriviamo a un livello molto alto, quindi davvero un ringraziamento a tutta l'organizzazione, anche per aver scelto nella finale Outdoor Region Vado Ligure. Questo processo di valorizzazione passa da due momenti: uno, la valorizzazione

0: dall'altra parte uno sviluppo sulla parte degli investimenti per migliorare quelli che sono gli aspetti di recettività, di occasioni di sviluppo, ma soprattutto di prodotto, perché io credo che se le persone vengono diciamo sul nostro territorio, che sia tutta la Final Outdoor Region, hanno bisogno di trovarsi bene. Se si trovano bene tornano, l'obiettivo è davvero questo, lo faremo insieme a tutti i partner e gli altri comuni che sono qui vicino a me, con noi in questo processo, e questo evento davvero raggiunge un apice di conoscenza, di mediatico, di sviluppo importante. La nostra comunità è una comunità molto legata a quello che sono le territorialità, questo aiuta anche a sviluppare le frazioni del nostro territorio, a farle conoscere sotto una diversa chiave, non solo la residenza ma anche la conoscenza turistica, perché anche a Vado abbiamo cose belle, quindi abbiamo tanto da fare, sono punti di partenza che davvero ringrazio per averlo sviluppato insieme a noi, credo che sia l'inizio di un percorso, tutti insieme credo che riusciremo a fare tanto e soprattutto adesso già analizzare, come diceva poc'anzi Rembado, anche flussi turistici che possono arrivare in maniera diversa anche a Vado Ligure, quindi io noto che negli ultimi tempi non solo strutture ricettive che sono ancora poche, perché ovviamente la storicità è quella industriale e commerciale, ma tante case vacanze, UTI, si stanno villaggi, si stanno ampliando quello che sono queste offerte.
1: Ci sono possibilità per tutti, certamente anche, e come no, per Vado che si trova in una posizione davvero molto importante. Grazie sindaci, torneremo tra poco a Finale, ma tra pochissimo andiamo a Rimini, giusto un minuto.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci da turapomodi.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.
3: Oddio, mangia.
7: Con noi le scale non le fai.
8: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
9: Buongiorno!
8: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
10: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
8: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Il ponente in movimento, torniamo a Rimini, fiera TTG con l'assessore Lombardi, vicino a lui lo saluto, c'è anche Enrico Schiappapietra che è presidente della DMO Ligarian Riviera, Destination Management Organization, e questo vuol dire DMO, cioè facciamo cabina di regia del turismo di Savona, in questo caso della provincia appunto sul Ligarian Riviera, c'è dentro il comune, i comuni, le associazioni, Camera di Commercio mi sembra. Quindi, insomma, gliela faccio raccontare Schiappapietra, intanto che cosa fa questa cabina di regia?
1: Beh, intanto è una cabina di regia che fa la sua prima uscita a Rimini quest'anno, la sua prima uscita ufficiale, ma ha una storia un po' più lunga. La nostra realtà esiste ormai da una decina d'anni, è un progetto che è nato a Savona con l'iniziativa sia delle parti private, ma subito anche la partecipazione di tante amministrazioni, sono 19 i comuni che partecipano alla nostra DMO, e quello che fa è cerca di fare sistema. Noi abbiamo la necessità di proporre il nostro territorio, la qualità del territorio, insomma di far vedere in generale il paradiso in cui abitiamo, perché non ce ne rendiamo spesso conto, ma questo è quello che noi viviamo quotidianamente, tenendo presente che in un'ora a piedi si va in montagna, si scende dal Begua e si va a fare

0: fare un tuffo e poi magari si va a fare nel pomeriggio un giro in bicicletta in un outdoor meraviglioso. Fare sistema, quindi creare prodotti, creare servizi che possono essere utilizzati dai turisti e che possono essere utilizzabili in tutta la provincia di Savona e in tutti i comuni turistici della nostra provincia.
1: Assessore Lombardi, insomma, è bello che ci siano collaborazioni, punti di vista, in questo caso insomma un aiuto anche per la programmazione regionale, no? Avere queste strutture mediane che appunto conoscono bene i territori, conoscono bene le esigenze specifiche di un territorio e anche i suoi punti di forza.
2: Assolutamente sì, ed è stata la grande capacità di mettersi in gioco, ma mettersi tutti insieme a favore di un territorio che sta facendo effettivamente la differenza, dove la provincia di Savona in questo caso è una provincia molto vivace dal lato dei numeri. Quindi a noi questa cosa fa molto molto piacere, perché vuol dire che la creazione di questa nuova governance, cui il grande merito è realmente di tutte le parti, l'assessore e la giunta hanno fatto la legge nel luglio 2025. Abbiamo creato ovviamente gli standard minimi e loro poi negli standard minimi sono riusciti a trovarsi, a trovare una sintesi coi territori. Abbiamo utilizzato, uso un termine brutto, però si sono veramente messi a disposizione le camere di commercio per mediare i due settori, il pubblico e il privato, proprio per creare quel tipo di prodotto, tipi di prodotto che sono veramente appetibili sui nostri mercati, perché veramente abbiamo tipicità uniche nella nostra regione, vendibili tutto l'anno e veramente con la possibilità di far conoscere i nostri territori. È una possibilità veramente elevata di sviluppo, che vuol dire economico, vuol dire posti di lavoro. Vi faccio un esempio: un po' da sempre Finalese è stato un po' la mamma, diciamo, che ha dato il via all'outdoor italiano. Si è iniziato con l'arrampicata, adesso è molto sviluppato l'attitudine alla mountain bike, all'e-bike, eccetera. Beh, oggi ad esempio a Finale Ligure ci sono più negozi di sport aperti che nel comune di Genova ad esempio. Questo vuol dire che sviluppando certe attitudini si riaprono anche le attività commerciali e si mantengono vivi e vivaci i nostri centri storici.
1: Davvero tutti obiettivi molto importanti. Chiudiamo con Schiappapietra questa parte del blocco, ma poi torneremo naturalmente a Rimini tra pochissimo. Schiappapietra, obiettivi fondamentali del 2027, proviamo a tracciare proprio delle linee guida piccolissime. Come vi state organizzando per fare in modo che sia un anno ancora migliore sul piano del turismo e della ricettività della vostra zona?
0: Allora, noi abbiamo già creato una tourist card con dei prodotti che sono utilizzabili da chiunque soggiorna nella nostra provincia, distribuita dagli alberghi, da tutte le attività che fanno ricettivo. Così come abbiamo la bus card, cioè la possibilità per il turista di girare utilizzando i mezzi pubblici in maniera gratuita. Quello che vorremmo fare nel prossimo futuro è creare delle opportunità, dei micro pacchetti esperienziali, in modo che si possa andare a fare bike, ma magari facendo un giro particolare, fermandosi a visitare la festa del tartufo di Millesimo, così come magari si possa andare a vedere la zona dei funghi di Calizzano, oppure si possa provare a fare esperienze sportive o la gita a cavallo, ma con pacchetti comprabili e utilizzabili in maniera diretta. Ormai il turista vuole organizzare in maniera autonoma e indipendente il suo soggiorno, decide prima cosa fare e vuole poter...
1: Vabbè, abbiamo perso l'audio con Schiappapietra da Rimini, ma ci sta, insomma, siamo collegati con tanti posti contemporaneamente. Allora, tra pochissimo mi confermate che siamo pronti a questo? Forse sì? Secondo voi sto parlando a caso? Cioè, volevo capire se, qualcuno mi ascolta da qualche parte, volevo capire se l'assessore vicepresidente di Regione Liguria, Ferro, è già pronta a entrare, perché così posso mandare la pubblicità, chiederò a Olcese di alzarsi soltanto per un blocco, anche perché non è questo in cui è previsto che lui intervenga, quindi facciamo sedere al suo posto la vicepresidente Ferro e poi tornerà naturalmente al suo posto subito dopo il breve intervento della vicepresidente di Regione. Schiappapietra, ci siamo persi a un certo punto, ma insomma sono chiarissime le iniziative che avete messo in campo, quindi vi ringrazio e la ringrazio. Eccomi. Da Genova verso Rimini, ci vediamo tra poco naturalmente.

anche al TTG con altri ospiti, ancora con l'assessore Lombardi. Ci fermiamo un istante, entra la vicepresidente di regione e peraltro con delega allo sport, Simona Ferro, tra poco.

Sull'autostrada A7 Genova-Serravalle sono terminati i lavori di esecuzione delle rampe di viabilità alternativa in ingresso e in uscita da Busalla, in carreggiata nord, che in funzione da domani garantiranno la continuità delle uscite e degli ingressi al casello stesso, in concomitanza con gli interventi di ammodernamento del nodo di Busalla. La nuova viabilità temporanea, assieme all'esenzione del pedaggio tra Busalla e Ronco Scrivia, garantirà la continuità delle uscite e degli ingressi al casello. Da oggi fino al 16 ottobre Regione Liguria torna protagonista al TTG, Travel Experience di Rimini, con uno stand ispirato al cinema. Un viaggio tra immagini, mappe, incontri, eventi e sapori, per raccontare le molte anime della destinazione, dalla costa all'entroterra, dall'outdoor all'enogastronomia. Il cuore dello stand è un grande schermo di 10 metri sul quale si alterneranno immagini della Liguria e mappe tematiche animate. Con oltre 5,3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, assegnate alla Liguria per le annualità 2025-2026, le risorse complessivamente destinate alla regione raggiungono circa 12 milioni di euro. È stata inaugurata oggi la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di storia della collezione Scharf, che porta Palazzo Ducale fino al 2 maggio 2027 oltre 140 capolavori di una delle più importanti collezioni private tedesche, per la prima volta presentata in Italia nella sua complessità. Un progetto espositivo che consente di attraversare due secoli di storia dell'arte europea, dal preimpressionismo alle avanguardie, dal cubismo all'arte del secondo Novecento. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: imponente movimento e tutta la Liguria si muove. Simona Ferro, vicepresidente di Regione, grazie di essere con noi. Allora, diciamo che qui sì, è bello che lei sia qui, perché da vicepresidente di Regione la rappresenta, diciamo, vicariamente rispetto al presidente Bucci. Ma non solo, lei è la delega allo sport, qua c'è proprio la commistione tra lo sport e il turismo. Quanto lo sport, l'outdoor in particolare, può aiutare i nostri territori a migliorare, a crescere? E questo è importante.
1: Beh, innanzitutto grazie, sono contenta di poter intervenire anch'io in occasione di questo evento unico. Ecco, perché parlare di un mondiale di enduro, MTB, nel nostro territorio è davvero una nota di particolare orgoglio, soprattutto per il mondo sportivo. Soprattutto parlando di questa finale outdoor region, quindi una zona creata apposta per l'enduro MTB, una zona che già di per sé parla della nostra Liguria sotto il profilo morfologico e territoriale, perché è una zona che si estende dalla costa fino all'entroterra, e quindi i nostri eventi sportivi, che in questo caso appunto si svolgono proprio all'interno di questa finale region outdoor, vogliono siglare come sia importante organizzare queste parti di territorio che meglio possono rappresentarci. Quindi un modo anche per invogliare a venire a conoscere il nostro territorio, non soltanto da parte di coloro che praticano questo sport, dagli appassionati, ma anche da coloro che prendono lo spunto di un'occasione sportiva per venire a conoscere il territorio. Quindi io credo davvero che sia fondamentale lo sport per la promozione del territorio.

0: modo per far comprendere anche come il nostro territorio sia sempre di più a misura di sportivo, come abbia anche delle strutture per poter sostenere eventi di questo tipo. Ricordiamoci davvero che con questo evento, che si svolgerà tra il 16 ed il 18 di ottobre, avremo gli occhi puntati sulla Liguria. La Liguria diventa la capitale del mondiale enduro e quindi anche un modo per farci conoscere al di là dei nostri confini territoriali.
1: Poi avviene tutto in questi giorni, perché fino al 18 c'è questo grande mondiale di enduro, poi a Sanremo c'è il rally di Sanremo e poi lunedì avremo anche la visita di Mattarella a Imperia, tutto in quell'area della nostra Liguria. Così vi ho dato anche il nostro palinsesto per i prossimi giorni, sapete cosa guardare su Primo Canale nei prossimi giorni fino ad almeno martedì. E Loano, in tutto questo, vice sindaco, come si inserisce? Peraltro, occhio, perché le scelte politiche anche di ruoli sono importanti. Al vice sindaco è stata assegnata la delega al turismo, vuol dire che non era proprio l'ultima delle deleghe, no? Per voi.
2: Anzi, un segno importante. Ringrazio tanto Matteo per questo invito. Mi aggancio a quanto ha detto l'assessore Lombardi: anche il Comune di Loano ha avuto nell'anno 2026 un aumento delle presenze nei periodi non legati alla balneazione, per cui nei periodi invernali un aumento a doppia cifra delle presenze è un dato molto importante. Questo è segno evidente che il percorso che il Comune di Loano sta facendo come sviluppo turistico è importante, e va bene così, continuiamo su questa strada. Non solo, e naturalmente questa strada la facciamo restando nell'ambito dello sviluppo turistico della regione Liguria, questo è importante. Ha parlato anche l'assessore dell'importanza del connubio fra pubblico e privato, importantissimo anche questo. Mi piace sintetizzare un messaggio per Loano: la vacanza che ti fa star bene, perché riusciamo a coniugare spiaggia, mare, spiaggia, centro turistico e tradizione, sport e outdoor, questo è importante. Non solo, come dicevo, il connubio pubblico e privato ha portato dei risultati importanti, è citato prima finale Regio Outdoor. La DMO, perché non dimentichiamo DMO Liguria Riviera, è stata la prima DMO che ha avuto la vita qui in Liguria, questo segno evidente che la collaborazione pubblico privato è un segno tangibile di un territorio che sa fare squadra. Non solo, anche un discorso, una collaborazione istituzionale fra i comuni è importantissima, si va a perdere quel campanilismo che ha penalizzato per anni.
1: Certo, anche perché figurarsi, no? A volte uno dalla Cina non sa dov'è Milano, figuriamoci se si conosce la differenza tra un comune e l'altro della Riviera Ligure, no? Quindi siamo semplicemente un comprensorio e tutti dobbiamo aiutarci e cercare di migliorare. Torniamoci a Finale Ligure, dove c'è ancora il sindaco Angelo Berlangeri, vicino a lui Osvaldo Geddo della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Finale, eccoci in questa nostra mattinata. Ci andiamo a finale o no? Sì, ci andiamo, allora vediamo, fatemelo vedere, eccola qua, così almeno so che stiamo andando a finale, perché altrimenti piace, vicepresidente Ferro?
0: Lo saluto, anzi, ciao sindaco, ci vediamo domenica.
1: È bella questa piazza sul mare, sindaco.
3: Ciao vice, ci vediamo domenica, grazie di cuore per tutto.
1: Allora, intanto sentiamo anche Osvaldo Geddo della Camera di Commercio di Riviera di Liguria, perché insomma, per anche dal punto di vista economico, le imprese che sono nella Camera e che appunto la Camera di Commercio di Riviera si occupa delle due riviere, tutte e due, quindi insomma con le tipicità di ogni territorio, però insomma sono abbastanza simili anche dal punto di vista dell'importanza che viene attribuita al turismo.
4: Sì, i vantaggi, le ricadute del fenomeno finale Outregion Outdoor sono molto più estesi ed allargati che non al comune di Finale e ai comuni immediatamente a Ponente e a Levante Rivieraschi. Sono vantaggi e benefici che si sono allargati a tutta la provincia, soprattutto anche ai piccoli comuni dell'entroterra, sui cui territori vi sono questi splendidi tracciati ormai conosciuti in tutto il mondo. E Camera di Commercio da oltre un decennio lavora per creare condizioni di partnership, di collaborazione tra Finale, che è diciamo un brand, che è un capofila naturale per quanto riguarda le discipline dell'outdoor, e tutti i comuni che possono in collaborazione

0: ottenere ciascuno a favore delle proprie imprese dei grandissimi benefici, come effettivamente i dati camerali sul commercio e sulle presenze ci testimoniano. Come Camera da anni si lavora per la condivisione di esperienze che fanno riferimento anche all'imposta di soggiorno, che viene in parte condivisa tra i comuni della provincia di Savona per una promozione coordinata su un livello sovranazionale, che viceversa autonomamente fatta da ciascun singolo comune avrebbe qualche limite. Oltre a questo, attraverso Camere di Commercio operano i gruppi di azione locale sui fondi leader, che sono fondi comunitari che passano attraverso la Regione, e anche questo canale, sia nella programmazione che si è conclusa 2014-2022, ma anche su quella in corso 2023-2027, anche questo canale Camera di Commercio cerca di lavorare perché vengano incentrati progetti di valorizzazione della sentieristica, di valorizzazione dell'outdoor, facendo riferimento a Finale come brand, come richiamo, come la cortina da un pezzo dello sci conosciuta in tutto il mondo, che però poi i comuni del suo comprensore, del suo vicinato, ecco, questo lavoro
1: può fare anche questo territorio. Non c'è dubbio, Geddo. Allora, torniamo un attimo per chiudere anche il collegamento da Finale, questo blocco. Torniamo dal sindaco, perché ho una domanda specifica, perché si possono fare tante cose, no, per valorizzare un territorio. Quando si decide di mettersi a organizzare o ospitare grandi eventi come questo, cambia un po' la scala dell'impegno, no, sindaco? Ci sono budget più grandi, ci sono impegni più grandi, pressioni più grandi, però è forse questa la strada, no? Portare il grande evento per segnare, diciamo, il proprio ruolo anche a livello non soltanto nazionale.
2: Non c'è ombra del pur minimo dubbio, un grande evento, come giustamente diceva lei, comporta un grande impegno da tutti i punti di vista, e ovviamente questo non è possibile farlo soltanto con le forze del comune, ma grazie alla collaborazione, come diceva Osvaldo, della Camera di Commercio, della Fondazione De Mari, della Regione, del Ministero, di tutti gli sponsor si riesce. Però è una strada stretta, cioè si deve passare per forza da lì per poter assumere e posizionarsi con il modo giusto dal punto di vista della notorietà e della reputazione del brand. Il successo della Finale Outdoor Region parte con la 24 ore di finale, passa attraverso le tappe di Coppa del Mondo, si conclude oggi in questi giorni con il Mondiale, e sono stati questi grandissimi eventi a far sì che il successo sia diventato qualcosa che dalle promesse si è tramutato in fatti e abbia portato soltanto a Finale Ligure l'ultimo anno 1.100.000 presenze.
1: Bene, grazie mille sindaco. Andiamo da Luca Lombardi a Rimini, ma vicino a lui, anzi solo lui, c'è il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, e assieme a lui è rimasto Enrico Schiappapietra, che è il presidente della DMO Ligure in Riviera. Allora, intanto, Pierfederici, la scelta di essere fisicamente al TTG di Rimini è segno dell'importanza che attribuite a questo appuntamento turistico.
3: Assolutamente sì, buongiorno. Per noi essere qua presenti fisicamente, appunto anche come comune, come amministrazione, è molto importante, proprio perché questa è una delle vetrine più importanti a livello turistico nazionale per promuovere Varazze, per promuovere il territorio, per promuovere la Liguria, la Riviera e il Parco del Begua. Noi crediamo fortemente in tutto questo, e manifestare la nostra presenza fisica qua quest'oggi insieme all'assessore e vicino a me insieme all'amico Enrico Schiappapietre, proprio anche per dare unione di un territorio che lavora in maniera unita e coesa, con una grande collaborazione anche col comparto imprenditoriale, per fare sinergia tutti insieme e continuare a traguardare un futuro sempre più importante per la nostra Liguria, per Varazze, per la provincia di Savona in modo particolare ovviamente, ma in generale per la nostra regione.
1: Com'è andata l'estate 2026, sindaco? Beh, posso confessare di essere stato uno dei frequentatori di Varazze, cioè non dei turisti, perché abitando a Genova ovviamente non è che ti vai a dormire a Varazze, vai magari in giornata, però l'ho fatto parecchie volte quest'anno, quindi devo dire me la sono goduta la vostra cittadina, che è bellissima, ristorantini, locali, sì. Spiagge. No, caro vicepresidente, non avevo

0: Avevo ancora il passeggino quando andavo in giro per Varallo, però diciamo che avevo bisogno di una località facile da raggiungere perché insomma le condizioni non erano ideali, però insomma devo dire mi sono trovato benissimo. Gli altri come si sono trovati a Varazze questa estate?
1: Ma allora, la stagione è stata una stagione davvero importante, anzi sono contento che sia venuto a trovarci e vedere proprio la bellezza anche della nostra offerta turistica. È stata una stagione ricca, è stata una stagione molto importante dal numero delle presenze, i dati sono stati confortanti anche per Varazze. E abbiamo avuto una stagione che è partita col botto, con l'evento di maggio delle frecce tricolore messo in mezzo nei ponti primaverili, che sappiamo essere sempre comunque di grande attrattiva. Con l'evento delle frecce tricolore abbiamo voluto lanciare una stagione importante che si sposa benissimo con quello che è il nostro brand Varazze All Season, quindi una Varazze da vivere davvero tutto l'anno. Ecco, i nostri visitatori si sono trovati molto bene proprio perché comunque questa qua è stata un'estate 2026 davvero dal punto di vista diciamo delle presenze, ma anche del clima. È stato molto molto utile, molto importante, ma vuol dire essere anche pronti per riuscire ad accogliere dei flussi turistici importanti e diciamo anche continui e costanti durante tutta la stagione. Abbiamo avuto molto apprezzamento da parte dei nostri visitatori perché comunque abbiamo dato un'offerta turistica non soltanto in termini di eventi ma in termini anche di attività sul territorio. Abbiamo tantissime experience che abbiamo messo in piedi grazie a un grandissimo lavoro di marketing e di piano di comunicazione che abbiamo messo a terra. C'è davvero una grandissima offerta sia con la comparto privato, che come dicevo prima è fondamentale non sviluppare un territorio, ma anche con le tante associazioni che comunque offrono esperienze dal turistico al culturale allo sportivo. È stata davvero una stagione molto, molto importante da questo punto di vista. Tra l'altro in questo bellissimo presentazione che stiamo vedendo questi giorni al TTG con l'Atlante di Liguria, Varazze ha sposato e sta sposando tante di quelle che sono le cartoline che stiamo vedendo in questi giorni, perché al di là delle bandiere blu, quindi facciamo parte dello slot del blu di Liguria, ma anche con i nostri parchi, perché Varazze ha un geoparco che è il Parco del Begua, un parco importantissimo, tutelato e riconosciuto dall'UNESCO, che consente di collegare la costa, quindi il mare, fino a quasi 1300 metri, quindi un'offerta importante proprio per i tanti visitatori che vengono nella nostra città perché possono godersi sia le bellezze del mare, delle nostre spiagge e la professionalità degli imprenditori e dell'offerta turistica nell'entroterra e poi collegamento ovviamente con tutto il versante padano, ma non solo. Ecco, questo è importante perché Varazze è al centro del Parco del Begua, è una delle città di riferimento per il Levante Savonese, ovviamente più importanti in termini di ospitalità e i numeri delle presenze comunque sia alberghiere ma non solo lo dimostrano, e tutti insieme stiamo lavorando per fare rete, per continuare a sviluppare un territorio con i comuni vicini che vanno da Abissola Marina fino a Renzano, fino ai comuni nell'entroterra. Stiamo lavorando tutti insieme proprio per sviluppare quello che è non soltanto il turismo balneare, ma quello ovviamente anche dell'entroterra, perché la Liguria offre questo.
0: Questo è un po' uno dei mantra che abbiamo lanciato anche in questa mattinata. Grazie Sindaco Pierfederici, Assessore e Vicepresidente Ferro. Beh, insomma, vi siete fatti un'esperienza con Liguria, Regione Europea dello Sport, e quindi insomma credo davvero che questa parte debba essere, cioè bisogna giocarci forte al di là di essere una volta la Regione Europea dello Sport, dobbiamo esserla sempre in qualche modo.
2: Beh sì, io tanto saluto il collega Luca Lombardi e saluto anche il sindaco Pierfederici e gli auguro un buon lavoro al TTG, un'esperienza bellissima dove ho preso parte l'anno scorso proprio in occasione di Regione Europea dello Sport, anzi poi a fine dell'anno siamo stati incoronati come la migliore regione dello sport, ma siamo andati al di là di quello che è il titolo ricevuto. Sicuramente è stato un grande riconoscimento, ma che ci ha insegnato qualcosa. Ecco, io dal 2025 ho fatto davvero tanto tesoro perché ho voluto far comprendere come attraverso lo sport ci possa essere una ricaduta economica importante sul territorio. Al termine di questo anno abbiamo affidato un lavoro di rielaborazione di quello che è stato tutto un intero anno proprio ad un'azienda che ci ha restituito in termini economici proprio quello che è stato il grande impatto, e ci siamo davvero sorpresi perché abbiamo avuto un impatto economico di 110 milioni di euro con questo anno, con un indotto

0: costo di circa 49 milioni di euro, un ulteriore poi incremento di 65 milioni nei successivi 18 mesi. Quindi vuol dire che quello che abbiamo investito non era finalizzato a se stesso, ma è un qualcosa che deve andare a durare nel tempo. È stata l'occasione per riqualificare ancora di più i nostri impianti sportivi. L'anno scorso io ho raggiunto il top dell'investimento, 11 milioni di euro dedicati proprio alla riqualificazione degli impianti sportivi, perché avere un'impiantistica sportiva virtuosa significa attirare le federazioni per l'organizzazione, appunto,
1: fai grandi eventi senza
0: sul territorio. Ma andiamo avanti, abbiamo avuto un numero di pernottamenti incredibili, 1000 giornate di sport, 500.000 pernottamenti, perché avere sportivi sul territorio per l'organizzazione di questi eventi non si tratta soltanto di avere soltanto gli atleti, ma avere i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, quindi magari appunto un indotto di ulteriori 10 persone di accompagnamento. E questo significa far funzionare le nostre strutture ricettive, dare un importante impulso alla nostra economia, e credo davvero che lo sport in questo ci aiuti. Anche la cultura, non è il momento per parlarne, ma io davvero credo che anche questo sia un grande volano per la nostra
1: darci
0: economia.
1: Darci due motivi, almeno due, oltre alla bellezza del territorio, per venire in Liguria, ed è sicuro che tutto fa. Grazie alla vicepresidente
0: Ferro. Grazie a voi.
1: Ci fermiamo un istante, tra poco ultimo giro di tavolo, ultimi collegamenti da finale per questa nostra mattinata dedicata al ponente in movimento.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Il ponente in movimento in questa mattinata che abbiamo dedicato a questo argomento con la finale mondiale di enduro che si svolge a Finale Ligure, ma non soltanto finale, nel comprensorio in queste giornate così importanti che continueremo a seguire. Torniamo a Finale, dove c'è l'assessore allo sport del comune di Finale, Walter Sericano, e vicino a lui Enrico Guala, direttore di UCI Enduro World Championship. Vediamo se riusciamo a vederli, così ci salutiamo. Eccoci qua. Allora, assessore, beh, insomma, alla grande, no? Da assessore allo sport, portare un evento così grande, così importante, un mondiale, è sicuramente stato magari fonte di qualche capello bianco, però una grande soddisfazione.
1: Non sentiamo.
0: Tra qualche secondo ci andremo, intanto risalutiamo.

0: Saluto Marco Olcese, Destination Manager del Golfo dell'Isola, anche perché insieme agli altri ospiti qui in studio faremo un po' un giro di tavolo per chiudere i ragionamenti fatti questa mattina. Dovesse individuare, non so, un problema da risolvere, beh, lo dicevamo fuori onda, sicuramente i trasporti, cioè la connettività col nostro territorio, che sono il primo tema.
1: Sicuramente i trasporti, la rete autostradale non ci aiuta. E direi che è importante, sono importanti le esperienze. Dicevamo, parlavamo prima dei flussi turistici, e da rilevare, lo confermeranno anche le persone che hanno parlato prima, l'incremento dei turisti stranieri. I turisti stranieri vuol dire che li abbiamo raggiunti, vuol dire che ci scelgono, sono coloro che spendono di più sul territorio e vengono per fare delle esperienze. Noi siamo un territorio, il Golfo dell'Isola è molto prossimo alle città, quindi è soggetto al turismo morti e fuggi, alla frequentazione morti e fuggi del sabato e della domenica. Avere esperienze significa intercettare un turismo di maggior qualità, distribuito durante tutta la settimana e tutti i mesi dell'anno, e quindi dobbiamo essere in grado con gli operatori di fornire del prodotto e delle esperienze da far vivere e per farci scegliere. Questo sono anche un veicolo per raccontare il territorio, fare lo storytelling, alimentare i nostri siti web, da poco rinnovato con il sistema integrato che mette a disposizione Regione Liguria, del DMS, quindi dove attingono, mettono informazioni sia gli operatori privati sia i servizi pubblici attraverso la rete degli IAT che la Regione, Agenzia Liguria, ha saputo ben coordinare, quindi un punto nevralgico. Dobbiamo lavorare ancora sulla permanenza, perché sono migliorati i flussi, sono migliorati gli stranieri, è migliorata anche la permanenza, non sempre su quello dobbiamo migliorare, questo è un punto su cui lavorare, e attraverso l'offerta di esperienze.
0: Non c'è dubbio, Loano che fa per il 2027? Dai, tiriamo fuori, spoileriamo iniziative.
2: No, intanto volevo collegarmi a quello che ha detto Marco, l'importante è entrato in vigore questo DMS, questo portale, che sicuramente di grosso aiuto per l'operatore turistico, ma anche molto importante anche per il turista, perché grazie a questo portale riesce a vedere non solo dove soggiornare, ma anche importante questo. Non dimentichiamo però che la tecnologia da sola non fa la destinazione, ci vuole la persona che la renda viva tale.
0: Non c'è dubbio. Andiamo a finale, abbiamo recuperato il collegamento con Walter Sericano, assessore allo sport di Finale Ligure. Allora assessore, beh, insomma, grande orgoglio sicuro, no? Per avere portato a casa un evento di questo livello.
3: Assolutamente un grande orgoglio per la città di Finale Ligure avere una manifestazione di questo livello internazionale. Si sono ovviamente susseguite nel tempo altre manifestazioni un po' propedeutiche a questa, ma effettivamente questa è veramente il clou che raccoglie tutto un lavoro svolto in questi anni, fatto di grande organizzazione e di fatica.
0: Enrico Guala, lei invece dovrebbe darmi proprio una scheda precisa per dire a tutti: oh, succede questo oggi, succede questo domani, succede a dove si vanno a vedere gli atleti, cosa ci aspetta, Guala?
4: Beh, intanto buongiorno a tutti, è con grande gioia che dopo 20 anni di sviluppo dell'enduro in quella che è considerata la capitale mondiale di questa disciplina, Finale Ligure e la Finale Outdoor Region, ospitiamo il mondiale. Ci sono 500 atleti in gara, tutto inizia questa sera, giovedì, con una prima serata a Pietra Ligure dove accogliamo i volontari e presentiamo un bellissimo film sulla Liguria vista dagli occhi di un biker tedesco, quindi come questo territorio accoglie con le proprie montagne, i propri sentieri, i turisti di tutta Europa e di tutto il mondo. Quindi si parte con quello. Da domani prove ufficiali, sul sito ufficiale dell'evento ci sono tutte le informazioni per il pubblico, che invitiamo ovviamente a connettersi al sito e vedere dove possono andare a vedere le prove speciali. Nel cuore di Finale Ligure c'è l'Event Village con moltissime attivazioni, ci sono ovviamente tutti i team nazionali, ci sono anche tutti i comuni della Finale Outdoor Region che ospitano, diciamo, con i loro sentieri le prove speciali. Sabato la gara dedicata alle bici a pedalata assistita, quindi la e-enduro, e domenica il campionato del mondo enduro per bici tradizionali. Il coronamento di un percorso iniziato, come diceva prima Walter, come ci ha detto il sindaco,

0: Molti molti anni fa, con le prime mountain bike che sbarcano in Europa, arrivano subito a finale negli anni 80.
1: Veramente un grande evento, grazie mille a voi, allora grazie Sericano, grazie Guala, grazie a tutti coloro che si sono collegati da finale, grande appuntamento con il mondiale di enduro. Simona Silva, come vi aspettate l'inverno 2026-27? Cioè, forse la notizia bella sarebbe quest'inverno un po' di struttura, hanno deciso di stare aperte invece che fare proprio la stagionalità.
2: Esatto, noi speriamo veramente di riuscire a mantenere dei movimenti, dei flussi turistici un po' tutto l'anno, e la parola d'ordine, come abbiamo visto, è destagionalizzazione. Direi che questo è il momento giusto, perché la domanda è in crescita e il territorio sicuramente c'è, è importante, e il modello funziona e stiamo sviluppando sempre più collaborazioni con le pubbliche amministrazioni, come si può vedere i sindaci, le DMO, e insomma ormai gli appuntamenti sono scadenziati per parlare di questo argomento, per organizzare eventi e per organizzare al meglio il lavoro anche nella bassa stagione. Il flusso degli stranieri, come avevamo detto, sta aumentando, quindi abbiamo, certo, tanta presenza di svizzeri anche.
1: Perché poi magari, e chiudiamo allora con questo con Carlo Scrivano, sono stranieri magari dei dintorni, perché anche tutta questa incertezza internazionale, che nessuno si augura mai, però potrebbe avere come, diciamo, effetto collaterale positivo per la Liguria, che tutto sommato invece uno non va più a Dubai, magari allora viene in territori più mediterranei, no? Dal nord Europa magari.
3: È così, oggi le tendenze per il 2027, quelli che predicono un po' quello che dovrà essere, frutto degli studi che fanno sui voli aerei, su carte di credito e quant'altro, testimoniano che ci sarà un turismo di prossimità. Allora la nostra idea, penso che quello che emerga oggi in assoluta come minimo comune denominatore, è l'ingegnerizzazione del prodotto turistico. Cioè, parliamoci chiaro, oggi fare promozione senza ingegnerizzare il prodotto turistico serve a poco. O noi riusciamo a capire che di dare esperienze che siano immediatamente comprensibili, fattibili, dentro un range immediatamente acquistabile, ha senso. Se promuoviamo e poi non diamo prodotti che possono fruire, i turisti scappano, quindi è un boomerang. Invece quello che va avanti, lo testimonia finale Outdoor Region, io ero assessore provinciale quando cominciamo, 20 anni fa, ci abbiamo messo 20 anni, ma questo è il metodo da perseguire. Ingegnerizzazione del prodotto turistico al fine che sia promosso e commercializzato. Questo è il cavallo di battaglia, quindi destagionalizzazione e ingegnerizzazione.
1: Bene, speriamo che tutto questo porti ulteriori risultati positivi a quelli che già sono lusinghieri importanti ottenuti nel corso di questi anni. Ringrazio tutti gli ospiti di questa mattinata, ovviamente in studio, quelli che si sono collegati con il TTG di Rimini, con la nostra squadra di Primo Canale Production che ha garantito la diretta da Rimini, così come quella parte di Primo Canale che ha garantito invece la diretta da Finale Ligure, e tutti gli ospiti a partire dal sindaco e tutti gli altri che si sono alternati al nostro microfono. Importantissimo quello che abbiamo quello di cui abbiamo discusso questa mattina, è un tema economico per la nostra regione, speriamo che migliori sempre di più. Noi ovviamente faremo sempre la nostra parte per aiutarvi a promuovere il territorio regionale. E per chiudere, salutandovi, vediamo le immagini e soprattutto capiamo bene attraverso le immagini cosa ci aspetta a finale nel suo comprensorio con questa grande finale del mondiale di enduro. Grazie di essere stati con noi.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Condizioni meteo per il momento buone su tutta Italia, presente un'area di

0: Alta pressione, quindi anche in Liguria, per questo giovedì ci atteniamo ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletta, soprattutto sulla riviera di Ponente, ma nulla di che. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Imperia e provincia, davvero poco da segnalare, nell'Imperiese il tempo rimane bello, con anche temperature diurne piacevoli, arriviamo a toccare i 22-23 gradi, a primo mattino però ci dobbiamo coprire ormai benino. Anche su Savone provincia, situazione tranquilla, qua diciamo qualche nuvoletta magari si farà vedere in giornata, c'è un po' di aria umida che arriva dal mare, ma per il resto giornata che qua comunque che ci regalerà ampie schiarite. Nel genovesato tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso anche qua, un pochino di vento che arriva dal mare, quindi porta un po' di umidità, ma per il resto situazione tranquilla. Sul Tiguglio bella giornata di sole questo giovedì, con temperature diurne anche qua molto miti, tocchiamo i 22-23 gradi, ancora maniche corte volendo di pomeriggio. E poi anche nello Spezzino, bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Giornata di venerdì all'insegna ancora del bel tempo sulla Liguria, però qualche nuvola comincia a farsi vedere, perché vi anticipo, nel fine settimana la nuvolosità sarà un po' più estesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecné. Savona si avvicina alle elezioni comunali della primavera del 2027, il quadro politico comincia a delinearsi. Da una parte il sindaco Marco Russo, che si prepara alla ricandidatura con un gradimento in leggera crescita, dall'altra un centrodestra che non ha ancora ufficializzato un candidato per tentare di riconquistare Palazzo Sisto, a differenza di quanto accade alla Spezia, dove si voterà sempre nel 2027, e a Imperia, dove le elezioni sono previste invece nel 2028. Savona non deve fare i conti con il problema del terzo mandato, attualmente vietato dalla legge nei comuni più grandi. Marco Russo, infatti, al suo primo giro potrà quindi ricandidarsi senza alcuna modifica legislativa. Semmai, fino a qualche tempo fa, i dubbi sembravano arrivare dall'interno dello stesso Partito Democratico, dove la ricandidatura del sindaco uscente non appariva del tutto scontata. Scusate, il quadro, anche dopo l'uscita del nostro sondaggio di maggio, sembra essere cambiato, e l'ipotesi di una conferma di Russo come candidato del centro-sinistra appare sempre più condivisa. Cambiamo argomento. Ieri la sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato il libro

0: Però è già domani, durante la chiacchierata con il giornalista Formigli, ha raccontato e ricordato suo padre. Era un uomo nella sua semplicità molto giusto, molto sensibile verso i più deboli. Sentiamo.
1: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano e lavorano onestamente e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita, ecco. Questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
0: E ora ci spostiamo in provincia di Savona, dove da fine settembre sono già tre i comuni in cui è scattato il divieto di bere e usare per scopi alimentari l'acqua che esce dai rubinetti. Andiamo a sentire le parole del sindaco di Borgioverezzi, il primo comune che ha scoperto delle analisi sballate. Sentiamo.
2: Siamo preoccupati, ma credo dobbiamo anche con equilibrio gestire la situazione. Stiamo collaborando con ARPAL, con l'AS2, e abbiamo dato tutte le informazioni sull'utilizzo dell'acqua. Perché questa difficoltà? Nell'acqua, come è noto, sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche create dall'uomo 80 anni fa, molto diffuse, e che creano accumulo. Quindi questo accumulo, in base alle normative europee e da fine estate recepite dall'Italia, è legato a vari fattori, può essere legato a fattori siccità, quindi aumenta la concentrazione, fattori inquinanti. Quello che è certo è che l'acqua può essere utilizzata a scopo igienico, ma non a uso potabile, quindi non può essere usata da bere. L'ASL poi ha dato indicazioni molto precise su come utilizzarla, ad esempio per sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti o eccetera eccetera. Però è chiaro che è un sacrificio per le attività commerciali e per le famiglie, per gli anziani, dove peraltro c'è un servizio a domicilio quando richiesto.
0: E ora parliamo di patenti, in questo caso di patente B, a chiarire definitivamente un punto rimasto dal 2014. Oggetto di interpretazione è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti. Cambia tutto per il foglio rosa della patente B. Sentiamo.
3: Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore Gaetano Servedio. Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e Confarca. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125, pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza avere ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
4: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietata e si va incontro a una sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada,

0: che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente.
1: Per questa edizione del TG55 tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le mezzogiorno, mancano 20 secondi a mezzogiorno. È stata una mattinata bella, ricca, intensa, ricca soprattutto di immagini e ricca di Liguria. Parlare di Liguria è facile, parlare di una regione complessa, difficile, con meccanismi incredibili, no? Però è anche facile, basta vederla, basta annusarla, basta sentirla e poi addirittura viverla, come per esempio con le due ruote delle quali tanto abbiamo parlato in queste due ore. Noi possiamo ritagliarci una mezz'ora insieme. Intanto ben ritrovati sul primo canale, è mezzogiorno adesso, ufficialmente è mezzogiorno. Una sigla sintetica, asciutta, secca, ci porta al servizio del pubblico, linea diretta come sempre, come tutti i giorni, tra le, in questo caso, 12:00 e 12:30. Se siete ancora con noi e sarete ancora con noi, le regole sono quelle di sempre: abbiamo mezz'ora per concentrare i nostri pensieri, quelli che abbiamo maturato tra la puntata di ieri e quella di oggi, alla luce degli ultimi avvenimenti che non sono mancati sul nostro paese. Intanto primo canale, evidentemente, io sono Enrico Cirone, 800-640-771 per le vostre telefonate, 347-6766-291 per i vostri WhatsApp, foto, WhatsApp, pensieri che riusciremo a vedere e a salutare nel corso di questa nostra mattinata. C'è una problematica enorme che riguarda il consumo dell'acqua potabile che è stata vietata in tre comuni importanti del ponente genovese, forse ricordo tutti, Borgio Verezzi, Ranzi, Pietra Ligure, giusto? E me ne manca, no, sono tre, autobotti al lavoro. Peraltro c'è anche una contraddizione particolare che riguarda tutto questo. Ci siamo detti ieri, proprio a quest'ora aveva chiamato un signore e dice ma perché parlate, esatto, grazie, ma perché parlate di libri da presentare quando abbiamo il PFAS, questa sostanza chimica inventata dall'uomo negli anni 40 nelle falde acquifere rinsecchite, quindi concentrate, no? Perché quella poca pioggia che è caduta ormai da quanto? L'ultima pioggia è di 10 giorni fa, pioggerellina, porta nelle vene acquifere, quindi negli acquedotti, un concentrato molto forte, no, di questa sostanza che è vietata, è vietatissima. E dice però la cosa incredibile è che porta in sé un controsenso, perché sono andate a ruba, letteralmente, spero, penso che i prezzi siano rimasti invariati, ditemelo se siete del medio ponente, quindi zona del Savonese, Pietra Ligure, tra Pietra Ligure e Finale Ligure, però un consumo enorme delle bottigliette di plastica dell'acqua. Certo non contengono PFAS, ci mancherebbe altro, però quello che è un consumo normale, bene, riciclato, tutto riciclabile, va benissimo, è diventato un consumo anomalo, perché mancando l'acqua dobbiamo rifornirci e sono andate a ruba tutte quelle riserve d'acqua prontamente rifornite. Non vedevano l'ora a Vinadio e zone limitrofe, nelle Alpi Cozie e anche in quelle

le graie non vedevano l'ora di portarci le loro bottiglie d'acqua. Addirittura c'è chi a Finale Ligure fa la pizza, che è buonissima, con l'acqua Calizzano, che è meravigliosa, e peraltro credo venga distribuita totalmente nelle bottiglie di vetro, e quindi va benissimo. Però avviene anche questo, tante volte per far fronte ad un'emergenza che riguarda l'equilibrio economico, ma anche ecologico, soprattutto ecologico, del

0: Comando da riciclare. Ieri c'è stato tanto interesse anche per questo, ce lo siamo appunto detto, ce ne siamo ricordati, se credete. Mario, hai provato? Intanto salutiamo Filippo Rossi. Ah, c'è l'hacker. Bene, bene. Sì, c'è l'hacker. Iniziamo proprio bene, quindi 010, avevamo imparato quel numero ieri, l'abbiamo scritto, no? 010, 5 qualche cosa. 582444 010 582444, mentre vale sempre quello per i WhatsApp. In questo mezzogiorno io ormai 4 minuti, il WhatsApp è sempre lo stesso. Adesso vedremo anche insomma quello che sostituisce, e ormai è da 24 ore l'hacker questa volta ha detto basta, questo primo canale, questo servizio del pubblico ha rotto letteralmente. Ecco, Borgo Verezzi, bellissima Borgo Verezzi, è la capitale del teatro estivo. Questo è Non Siamo Noi. Dimmi, proviamo a dire pronto? Sì, ha abboccato. Ah, era Mario, quindi lo 010 funziona. Ok. È l'800 che, eccolo qua, 010 58 2444. Noi ci proviamo, sentiamo, non sei... Sentiamo, allora, è uno squillo che potrebbe accomunare l'800 che lo 010. Sentiamo, siamo con... Ah, 010, ok, funziona, quindi prima telefonata. Beh, 5 minuti per smuovere i nostri pesciolini. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, Flaviana, buongiorno.
1: Ho fatto Flaviana. Un 010.
0: Sì, ha fatto 010, ha funzionato. Bene, l'800 da 24 ore è inservibile, poverino.
1: Sì, non è... Squilla.
0: Vedi, pensa che noi non sentiamo lo squillo. Quindi c'è chi ci maledice, giustamente, ma come, ma lo fanno apposta? Da libero non mi prendono, no? Chissà come mai temono le telefonate del partito, di quello, del partito del no. Voi vi da libero, ma non sentiamo lo squillo. Allora, Flaviana, buongiorno, buona mattinata, ti chiedo se hai qualche cosa in particolare che è maturato e un po' che non ci sentiamo in questi ultimi giorni, qualche pensiero.
1: No, guarda, l'altro giorno... Martedì
0: l'altro ieri
1: c'era un cane che ha abbagliato dalle 8 di mattina alle 5 mezza di sera, poi all'ultimo ho chiamato il 112. Chiamavo tutti, non possiamo venire, ma dico, ma potrebbe esserci anche in casa una persona anziana, c'è caduto, il padre.
0: Beh, certo.
1: Tutti se ne fregano, okay. Posso meno seguire.
0: Certo. Grazie Flaviana, il segnale che qualcosa non va, qualcosa non funziona, non è, stavo per dire, umano, ma non è animale, neanche umano, abbaiare dalle 8 del mattino alle 5 di sera, penso che sia sfinente, no, per il cane stesso. Io non sono pratico di cani, di quadrupedi, nel senso dei cani, il gatto sì, quello è uno, però penso che sia sfinente, da sfinimento, abbaiare dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, immagino, e probabilmente il segnale di qualcosa che non va, o il cane lasciato solo deve farsi compagnia, bisogna di attirare l'attenzione, oppure come diceva Flaviana, suggeriva, un padrone, una padrona non sta bene, si è fatta male, e in un momento in cui non può aiutarsi, allora il cane per lei cerca di aiutare, di richiamare l'attenzione in questo modo, immagino questo. Poi grazie Flaviana. Allora, ok, 010 58 2444 nel mezzogiorno su primo canale. Ieri presentazione del libro, abbiamo qualcosa sul libro della sindaca? Sì, dai, lo vediamo, no? Ieri grande, insomma, successo pieno. Feltrinelli, devo dire che non so offendere nessuno, no? Se non so, lo dico, ma cercate di, vedete, trattengo anche, cerco anche di balbettare un po', lo dico con la massima non so se posso dirlo, se si offende qualcuno. Quando presentammo con il professor Franco Enrichet quel libro che scrissi sulle esperienze della Gigi Girotti, sì, qualche anno fa, beh, sì, non c'era Feltrinelli, però le persone erano anche negli anelli superiori. È bellissima la Feltrinelli, sembra un vulcano,

vi sembrerà di entrare in un vulcano. Un vulcano può essere anche rovesciato, col cono stretto in fondo e la platea più larga in alto, a seconda di come lo vedete. Ed è bello, sono dei gironi, no? Che vi accompagnano poi anche dall'alto a vedere cosa succede di sotto. Beh, ricordo in quell'occasione che era... No? Erano pieni, non so offendere nessuno, non c'erano più da noi, che per carità, non ho detto questo, ieri era strapieno. Devo dire che è una bella sensazione, perché ripeto, voi immaginate un vulcano al contrario, con la base in alto, il cono in fondo, e vedere intorno a te questi gironi, intorno a noi questi gironi di persone che sono attente a quello che facciamo. Quindi immagino per Silvia Sali sia stata una bella... Cioè, No, una bella sensazione, no? Sì, la sto raccontando, noi eravamo lì, è iniziato alle 18, quindi dal pomeriggio, avete potuto insomma godere sul primo canale anche di questo. Allora, 10:09, mi vado ai WhatsApp, ok? Intanto sistemiamo appunto alcune cose. Dunque, lo dico sempre, immaginate qual è la pass per aprire. Stato i WhatsApp non è ancora aperti. Allora, valuta, non ora. Dunque, eccolo qua. Dunque, Berto da Marassi. Intanto, buongiorno. No, ci sono, Enrico. Ci sono arrivato adesso. Oggi al servizio del pubblico. No, ci sono. Dunque, ci siamo. Ecco, parliamo un po', ecco, perfetto, dell'avvertenza Ilva, che fortunatamente sembra risolta. Sì, c'è risolta direi in 3 giorni, chiaramente merito anzitutto a chi si è fatto sentire e a chi con i grandi mezzi di informazione dalla mattina alla sera ha dimostrato al paese qual è la propria forza, cioè la forza lavoro dell'ex Silva, oggi viene a dire ex Silva. Però, come ci siamo detti ieri, o meglio anche ieri, perché ci siamo detto anche l'altro ieri, le acciaierie private, l'acciaieria dell'imprenditoria privata italiana, hanno immediatamente reagito promettendo le famose bramme, che poi diventeranno coils, perché ci sono, perché ce ne sono, non riescono a lavorarne così tante, che hanno detto ma noi le diamo subito, immediatamente. E bene, la cosa che mi ha fatto un po' sensazione, vedete, qui siamo direi al momento in cui gli operai ex Ilva sono tornati, quello ieri direi, per avere in diretta la notizia che si continua a lavorare, no? E quindi si lascia poi la prefettura, bene, e si torna in fabbrica. Sono pieni gli stabilimenti di bramme da lavorare. Per ultimo, uno stabilimento nel quale credo ci sia anche il marchio Kosulic, è un'acciaieria che non conoscevo, il nome non lo conoscevo, però è guidata da un imprenditore, ho visto, è un giovane, un ragazzo, insomma, un uomo di 40-50 anni, insomma, si vede che è in gamba, che lavora nell'Alta Toscana, Piombino, ditemi voi, da quelle parti, Livorno, da quelle parti, non ho ancora memorizzato il nome dell'acciaieria, la quale ha promesso ma 1 milione di tonnellate o 500.000 di tonnellate, addirittura si può arrivare al 1 milione con tutte le altre acciaierie. E la cosa che notavo nell'intervista che ha rilasciato questo manager, ripeto, una persona mi è sembrata in gamba, è che non so perché, ma l'acciaieria Acciaierie d'Italia, ex Ilva, ex Italsider, risente ancora un po' della mano statale, cioè è un po' più lenta, non dico lenta, è un po' di più delle acciaierie private, laddove c'è il privato ci si muove non per ragioni di politica, cioè se conosci il politico che in qualche modo accelera, ti favorisce accelerando certe pratiche, bene, però le dinamiche sono quelle, si è un po' più svelti, un po' più veloci, normalmente così, per carità. E faceva notare come se ci fosse stata questa velocità di comprensione, di adottare certe scelte, probabilmente Ilva ex eccetera eccetera non si sarebbe trovata, non si continuerebbe a trovare in queste situazioni. La prova ne è che noi assistiamo da stagioni intere alle lotte e condividiamo le lotte degli operai di Italsider per tantissime cose, per quelle cose che poi sono del contratto, il contratto nazionale.

0: La dipendenza dell'acciaieria di Taranto, dal reparto a caldo, mentre gli altri vanno avanti e non ci risultano per esempio altre manifestazioni analoghe da parte di chi lavora nel privato. Quindi faceva notare come, bene, benissimo, patrimonio enorme, anche se probabilmente si andrà forse ci saranno dei ritardi nel questo tipo di approvvigionamenti, però nel privato la dimostrazione, insomma, è tutto un po' più veloce rispetto, però bene, questi sono gli operai ieri. Non so se è Armando Palombo, lo vedo adesso in distanza, direi di sì, al centro a salutare, dico non festeggiare, oppure se preferite festeggiare questa apertura, non c'è stata chiusura, questo continuum, no, del lavoro. Vado in regia, noi abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme. Oggi è una mattinata, diciamo, anomala, perché c'è stato un bel parlare di Liguria attraverso questo campionato, poi si parla di due ruote, quindi immaginate che bellezza nel savonese, o meglio ancora nel finalese. 12:14, se volete aiutarmi ad andare avanti, 010 58 24 44, qui su Primo Canale vi aspetto al telefono, e quindi vi dico a tra poco.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomodi.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: Forse non tutti sanno che arrivando a 0 punti sulla patente si dovranno risostenere gli esami di teoria di guida. Noi dell'Autoscuola Gastaldi forniamo ogni mese un corso partecipando a 6 lezioni di 2 ore svolte in una settimana. Uno potrà riavere 6 punti sulla sua patente. Vi aspettiamo, Corso Gastaldi 79 sotto i portici.
1: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
2: Allora, vi leggo un WhatsApp, poi andiamo al telefono, Non mandatemi i sonori, gli audio, anche se mi piacerebbe farveli sentire come si fanno, nelle grandi trasmissioni telefoniche. Allora, dunque, i vigili, invece di stare fermi in un posto, perché non girano nei vicoli, magari a zigzag, non soltanto nelle croci importanti, Piazza Banchi, Via del Campo, così da essere meno prevedibili? Così domanda Gian Maria. Parliamo di Genova. Telefono, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno Enrico, sono Stefano.
2: Sì, ciao. Stefano, buongiorno Stefano, buongiorno, ben ritrovato, buongiorno.
3: Grazie, allora guarda, io volevo parlare di 2 cose che non sembrano collegate ma in realtà lo sono. Il primo, il dato sulla povertà, stavo leggendo da voi e anche a livello nazionale ha raggiunto quasi il 10% e direi che è una cosa veramente molto molto grave da pensarci, perché qui a sentire i telegiornali l'economia tira, i prezzi scendono, va tutto bene, però poi in realtà il 10%, e poi ci saranno anche i sommersi, altre famiglie che non, cioè, sarà difficile capire proprio la percentuale giusta, ed è veramente veramente tanto. E quindi questo vuol dire che ci sono anche dei bambini che faranno un pranzo sì, un pranzo no, e c'è tutto quindi un giro dietro. Un'altra cosa, appunto, visto che si parla anche di benzina, di caro vita, eccetera, eccetera, io è capitato di andare a Busalla, ok, di andare a Busalla e praticamente di avere il telepass, altrimenti al casello di Busalla non esce. E l'autostrada ha fatto un po' una cosa italiana, nel senso ti dice scendi a Ronco e noi da Busalla a Ronco.

0: bronco non ti faceva pagare l'autostrada. Sì. Benissimo, il problema è che c'è la benzina. Mm-hmm. Se io devo andare a Busalla da Ronco, devo andare a Busalla, tornare sì. indietro sì. e la benzina comunque nessuno me la rimborsa fondamentalmente.
1: Sì.
0: E quindi cioè non è una soluzione che non si capisce perché bisogna avere solamente il telepass. Obiettivamente mi sembra un po' una cosa strana, e il telepass poi aiutato lo agevolano appunto le autostrade, quindi un servizio che comunque andrebbe a agevolare le stesse autostrade. E poi volevo fare un commento velocissimo su ho visto nei social un video che è stato girato la scorsa notte sul sito del Secolo, Piazza Vittorio Veneto, rissa di nuovo, 20-30 magrebini
1: sì.
0: e sono picchiati sì, sì, sì. botte da orbi sono dati, quindi insomma anche lì la sicurezza direi che si sta molto facendo andare la situazione in un modo che poi non recuperare è difficile, ecco. Mm. Potenziare il centro storico è giusto, però qual problema poi si sposterebbe da un'altra parte.
2: Sì, capisco. Allora, direi Stefano che la parte finale del tuo ragionamento è quella più importante, non che le altre non lo siano, cioè probabilmente, finalmente, dopo le critiche della nostra amministrazione, giustamente che è di centro-sinistra, giustamente gli altri sono dalla parte sbagliata, però compiante dosi, finalmente compiante dosi che del centro-destra si è arrivati alla cosa di potenziare il centro storico, il rischio è che questi giovanottoni si spostino, perché non sono scemi, sono arrivati in Italia. Abbiamo affrontato quello che c'era da affrontare, abbiamo pagato 10.000 euro i barconi senza salvagente, i libici che ce ne hanno fatte di tutti i colori, cioè siamo arrivati qua, non siamo riusciti a integrarci perché l'Italia, la scuola non vogliono più di 30 bambini, poi rischiamo di mandarci in Albania, poi dobbiamo spacciare, cioè dobbiamo fare il nostro lavoro, no? Se no come facciamo ad andare avanti? Il rischio è che si sposta, cioè il rischio, ovviamente questi che scemi non sono, come non sarei io che sono cretino totale, si sposteranno. E quello il ragionamento di Stefano dice non è che perché cos'è successo? È successo che uno di questi ragazzi che non è riuscito a integrarsi, no? In Italia è difficile integrarsi, il cibo è orrendo, le nostre città fanno schifo, poi gli italiani sono brutti, sporchi, noi sappiamo, puzziamo, brutti, sporchi, cattivi, no? La lebbra, abbiamo tante cose addosso, non è riuscito a integrarsi e i poliziotti, sapete come sono, i poliziotti l'avevano preso di mira nel sottopasso della stazione Principe, quel sottopasso dove non va mai nessuno, no? L'hanno preso di mira, dice non è che siccome va mai nessuno, questo va nel sottopasso, cerca di scappare, quindi hanno cercato di fermarlo e questo giovanottone, un giovanottone marocchino, non è che uno dice i poliziotti italiani, fascisti, sapete com'è, no? E si è imbizzarrito, li ha presi a testate, no? Perché così è, no? Nella normale, non è che mi fermi e mi dici che documenti, io non ce li ho i documenti, come posso mostrarti qualcosa che non ho, cioè diventa anche un fatto filosofico, Dio esiste, c'è, non esiste, il documento io ce l'avrei, ma siccome non ce l'ho non è che io non ce l'abbia, magari l'ho dimenticato in Marocco, quindi non vuol dire che, quindi ti prendo a testate. Bene, cosa è successo? Succede che si va davanti a un tribunale e al giovanotto è stata comminata una pena terribile, cioè una cosa straziante. Il giovanotto per due settimane lui non potrà più dimorare e quindi dormire a Genova, hai capito? Pensa che torto che gli abbiamo fatto, lui che voleva dormire a Genova, lui non vedeva l'ora di lasciare Marrakech, dormire, io voglio dormire, era nella sua vita, nella sua. Dice guarda tu, per 20 giorni puoi dormire a Genova, è una cosa tremenda, capite? E quindi il rischio è che questi ragazzi si spostino per non combinare marachelle come questo giovanotto in altre delegazioni, non so perché si finisce nel ponente, non so perché, però l'osservazione di Stefano è direi merita attenzione. Ok? Poi sono scontri fra anche tribali, no? Laddove si esprime il meglio della nostra tribalità, l'etnia. Io sono albisolese e vado ad armi con quelli di Sassello con quelli di Ellera, perché abbiamo poi armigeri, cose diverse, no? Da scambiare tra di noi, ed è molto bello, ci si arricchisce tutti quanti. Pronto, buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Claudio da Genova.
2: Sì Claudio, buongiorno.
3: Allora io chiamo in riferimento a quello fatto che è successo giusto, che parlavate adesso di Piazza Vittorio Veneto, ma non è un problema politico che voglio esporre, ma un problema così di un consiglio comunale che ho sentito tempo fa. Una cosa

0: filiera di maggioranza, quindi per questo non ne faccio polemiche, è di maggioranza, sì. Abbiamo fatto presente in questo consiglio che Piazza Vittorio Veneto, controllata di giorno dai vigili, come aveva detto la Biscogliosi, assessore alla sicurezza, sì, non aveva senso perché i problemi sono dalle 7 del pomeriggio di sera in poi.
1: Sì.
0: L'assessore Biscogliosi, riguardo a questo, non mi risulta che abbia mai dato una risposta e neanche fatto un cambio. Quindi io mi chiedo, ma nella stessa maggioranza, quindi parlo della stessa maggioranza, mi sembra che quindi la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Mm. Ecco, era solo questo che era la mia polemica.
1: Ok. Lei sapete, quando si parla di... bisogna sempre distinguere, se lo si vede dalla sinistra, dalla destra, si rischia l'apologia di... sapete cosa sto per dire. Se si vede dalla sinistra, siccome la destra è il cavallo di battaglia prima della Lega, e allora la sinistra deve distinguere un po'. Quindi non c'è violenza, ma forse c'è la percezione. Cioè io percepisco, non che io veda la violenza, io ho visto il filmato, ma non ero in Piazza Vittorio Veneto. Forse noi l'abbiamo il filmato, no Filippo? Visto? Ce l'abbiamo? L'ho visto nelle nostre chat, questo filmato, guarda un po', sì, però ti dice, ma io non c'ero, io sono passato da Piazza Montano, non da Piazza Vittorio Veneto, ho la percezione, e questa percezione, poi dice ci sono i vigili. Quando è venuto il ministro Piantedosi, la città, il centro, lui è andato in prefettura, ben in orario, perfetto, e la città, questi incroci qui sotto, sapete, siamo vicini, la prefettura è a un chilometro da noi, no? Beh, negli incroci c'erano i vigili, e tu dici che bello. Per esempio, qui sotto c'è un passaggio semaforico per arrivare al primo canale, 6 metri di strada, no? E c'è il semaforo, regolato da un semaforo per i pedoni, no? Tu lo vedi se non viene nessuno. Devo dire, io qualche volta, quando è rosso, io mi autoconfesso, no, fermi, perché è una cosa seria quella che dico, mi autoconfesso, non c'è prescrizione, io qualche volta attraverso col rosso, vedo che non c'è nessuno, però attenzione, non è solo io, perché sapete che accanto a noi c'è la regione, quindi io vedo che quando c'è il rosso, non è solo io, però anche la maggioranza è terribile, la maggioranza è tremenda, proprio il rosso guai, quando vede il rosso attraversa, lo fa apposta. Però c'è anche l'opposizione, e vedo che anche quando è rosso l'opposizione dice, beh è rosso, che bello, vado, passo, anche loro attraversano. Però l'altro ieri c'erano i vigili e siamo rimasti tutti fermi perché c'era il vigile. Improvvisamente i vigili, va via, Piantedosi, non ci sono più. Mi domando, ma perché c'erano prima, non ci sono più, non possono esserci anche adesso? Voglio dire, quando è venuto Piantedosi, li abbiamo tolti da qualche cosa? Cioè li abbiamo sollevati da qualche incarico che dovevano fare per averli qua, altrimenti sarebbero qua tutti i giorni e noi non passeremmo col rosso, giustamente. Pronto, buongiorno.
2: Ciao mio amico, domenica ho visto mio zio.
1: Sì.
2: È mio zio D'Alema.
1: Sì.
2: L'avevo vista a Concordia nel 90,
1: sì,
2: e poi non l'avevo più visto.
1: Sì.
2: È un mio parente. Sai?
1: Dimmelo, non lo sapevo. Io non sapevo che avessi un parente così illustre.
2: È il mio parente. Nel 54
1: sì,
2: ho portato i soldi a Bologna.
1: Sì.
2: Dopo il militare.
1: Sì.
2: Gli ho portato i soldi, e mio zio.
1: Come soldi? Vai, soldi.
2: È bravo. È bravo, non mi ha chiamato, sai. Speravo che mi chiamasse.
1: Cioè lui è venuto a Genova e non ti ha chiamato, ma quindi lui è figlio di tua sorella, tuo fratello?
2: No, è mio zio, acquistato nel 54.
1: L'hai acquistato, ma non l'hai, insomma, l'hai pagato caro. Ha buttato giù. Beh, no, mi fido naturalmente di questo. Pensate che l'intervista con Massimo D'Alema, che ha studiato al Doria, ha girato in vela la Giraglia, partiva qui da Genova con l'amico Buscaglia, ha avuto un record di ascolti pazzesco. Allora io vi ringrazio intanto per essere stati con noi e quindi per aver seguito questo. Raccontava D'Alema, è il suo momento,

Dunque, lui è stato giovedì scorso da noi, venerdì sì, scorso da noi, l'abbiamo intervistato in diretta, ascolti pazzeschi. Lui aveva la domenica precedente, era stato intervistato sul Corriere della Sera da Aldo Cazzullo, e poi il suo momento, e aveva raccontato tante cose della sua vita politica, no? Mi ridai il che ne ho bisogno che arrivo alla conclusione? Sì, certo. Posso finire? Chiudo, no? Come tempo? Ah, allora prendo un po' lunga? Allora è il momento, allora riparto. Grazie, no, grazie per le... E aveva raccontato particolari sul Corriere della Sera, ad Aldo Cazzullo, D'Alema. Quindi lo dico al signore che per cui è, lui è, se è lo zio, lui è il nipote, il signore che ha chiamato, no? Lo zio d'acquisto. Beh, costicchia D'Alema. Raccontava cose anche intime. Boh, raccontava che a Bologna, in casa di un compagno, allora era, penso direi, ancora partito comunista, no? C'è stata una riunione di quelle fumose, fumogene a Bologna, immaginate la patria, insomma, la città rossa, Bologna la rossa, Piazza Maggiore, via Paolo Fabbri 43, no? Beh, lui rimase solo con una compagna, giuro, non è frutto, lo trovate il sabato, il domenica, la sera, no? Su un divano, fermi, e com'è, come non è, no? Compagno lui, compagna lei, avviene l'incontro. Cosa succede? Giuro, lo racconta D'Alema, che è anche simpatico. Terremoto. Vi ho detto che erano all'ultimo piano della casa, no? Dove stavano. E sapete che all'ultimo piano c'è un'oscillazione, insomma, più forte della prima. La compagna dice: Massimo, ammazza che... Oh, insomma, bene, ma non immaginavo questa cosa. Massimo, anch'io, cara compagna, insomma, anch'io mi sono sentito, sai, quello spunto, no? Quel boost, senti quell'accelerazione improvvisa, per poi scoprire che era il terremoto di una ventina di anni fa, potete andare a vedere quando colpì la città felsinea. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, e tutto quello, a parte le cose mie, è tutto vero quello che racconto. Possiamo andare in una lunga pagina informativa, importantissima pagina informativa nel DNA di Primo Canale. Vi ringrazio per essere con noi. A proposito, domani non ci sono per una cosa, per un appuntamento mio. Ok, domani non mi troverete, probabilmente troverete Franco Nativo, troverete comunque i compagni di redazione straordinari, senz'altro per tenervi compagnia. Noi ci rivedremo sabato ovviamente in questi stessi orari, quindi sto per salutarvi, bene così. È stata una mattinata molto ricca di Liguria, soprattutto di racconti di Liguria, la nostra regione, pensate, è facilissimo, no, presentarla al mondo, basta far vedere, basta anche far sentire. Io immagino il profumo dei pranzi in questo momento, pranzetti con quelli ci possiamo permettere. Io ieri vi ho detto i pomodori a 3,58, sono già a 4, hanno superato i 4 euro i pomodori. Ieri ero ottimista, quelli a grappolo, no? Che sono quelli un po' più poveri. Poi ci sono i ciliegini, quelli un po' più dolci, quelli un po' più particolari. Adesso hanno tutte le fogge e tutte le forme in onore a Cristoforo Colombo, che andiamo oltre i 4 euro. Pensate un po'. Allora sto per a questo punto salutare, no? Allora, grazie, vi ho detto di domani, quindi tranquilli, ci vediamo sabato prossimo sempre qui su Primo Canale. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi.

0: Palazzi dei Rolli nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
3: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
4: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
5: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
6: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: I nuovi sondaggi, primo canale Tecne di oggi, ci portano a Savona e poi la buona notizia che è arrivata per lo stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano con la protesta che si è interrotta nella serata di ieri e ancora i tre comuni del Savonese che non possono utilizzare l'acqua ormai da giorni. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare il direttore Matteo Angeli per parlare dei sondaggi. Oggi focus su Savona.
1: Savona, buongiorno. Tiziana, buongiorno. Sì, focus su Savona e quindi insomma abbiamo, dopo aver scoperto le carte per quanto riguarda Imperia, oggi invece è il turno di Savona. Tra l'altro avremo anche nella giornata di oggi il collegamento con il sindaco Marco Russo. Tra l'altro un Marco Russo che guadagna un punto rispetto a quello che era successo all'ultima rilevazione di maggio, quindi insomma può essere molto contento, soddisfatto e soprattutto puntella quella che è un po' la sua posizione, perché lo ricordiamo che appunto a maggio era un po', aveva un po' sorpreso, non dico tutti, ma insomma aveva dato una bella scossa a tutto centrosinistra il sondaggio di Primo Canale, perché aveva messo un Marco Russo possibile forte candidato anche del Partito Democratico, e quindi insomma a oggi con questo sondaggio che ad oggi esce rafforza ulteriormente la posizione di Marco Russo, in attesa che il centrodestra invece metta sul piatto quello che sarà il suo, se verrà confermato naturalmente, il suo possibile competitor che ad oggi il centrodestra non ha ancora, e quindi insomma vedremo quello che sarà il futuro, il prossimo scenario. Sicuramente Marco Russo da questo sondaggio può sicuramente essere contento, poi uscirne contenta anche la sua giunta, perché insomma mentre Scajola è più forte nei sondaggi, più forte della sua giunta, come dire, è la sua figura che va oltre un po' quello che è il lavoro della giunta, invece Russo e la sua giunta invece vanno di pari passo, sono assolutamente sinergici anche nei sondaggi e vanno, crescono bene insieme.
0: Grazie a Matteo Angeli. Vedremo poi insomma nel pomeriggio anche online l'intervista al primo cittadino di Savona, e adesso vado a salutare Andrea Popolano per il recap.

0: di queste tre giornate di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva terminata ieri sera. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana. Tre giornate di lotta dal punto di vista dei lavoratori per ottenere poi il risultato atteso, ovvero 35.000 tonnellate al mese di materiale che verranno utilizzate, 25.000 per lo zincato e 10.000 per la banda stagnata, per andare avanti, non fermare lo stabilimento di Genova Cornigliano. Ieri un'altra giornata intensa, queste sono le immagini di quando i lavoratori sono poi entrati, hanno fatto irruzione e hanno occupato praticamente la prefettura di Genova in qualche modo per accelerare quello che era il percorso per arrivare a un documento scritto nero su bianco dai commissari di Acciaierie d'Italia e dal governo che certificasse quel materiale, un accordo che era nell'aria già dalla mattina quando si è svolto il corteo. Poi nel pomeriggio le parole del ministro dell'impresa Adolfo Urso al Question Time che hanno fatto un po' arrabbiare i lavoratori che aspettavano il documento. Il ministro Urso ha detto che i coils da lavorare, i coils, ovvero il materiale da lavorare all'interno dello stabilimento di Cornigliano, sarebbe stato recuperato, ma mancava quel documento. Allora la decisione di occupare la prefettura e poi, come potete vedere, la notizia ormai ufficiale dell'arrivo del materiale e quindi la decisione di sciogliere quello che era il presidio presente ormai da lunedì mattina proprio in via Roma, tra via Roma, piazza Corvetto e largo Lanfranco. Dunque stralciato in qualche modo quella che era la comunicazione di Acciaierie d'Italia della settimana scorsa, che comunicava la chiusura, lo stop dello stabilimento entro il 15 novembre, lo stabilimento dell'ex Ilva di Genova Cornigliano invece continuerà a lavorare. Tutti i dettagli come sempre li potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie Andrea. Tre comuni del Savonese, Borgo Verezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, hanno vietato temporaneamente l'uso dell'acqua. Questa mattina Eva Perasso ha sentito il sindaco di Borgo Verezzi che a Primo Canale ha detto che probabilmente insomma questa situazione andrà avanti fino a Natale. Questa insomma è la situazione, la notizia che potete leggere sul sito primocanale.it. con questi disagi che ha raccontato questa mattina il primo cittadino di Borgo Verezzi dovrebbero andare avanti fino a prima di Natale. L'approvvigionamento avviene grazie all'ausilio delle autobotti, mentre la soluzione non sembra insomma proprio dietro l'angolo. Ancora due mesi almeno, ha detto, auspicando dunque che per Natale gli abitanti possano tornare ad usare l'acqua da rubinetto per cucinare e per lavarsi. E adesso ci fermiamo e tra pochissimo ripartiremo con i commenti il giorno dopo la presentazione del libro di Silvia Salis che abbiamo trasmesso in diretta ieri.
2: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel dettaglio ciascuna località, su Imperia tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Un contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte e consistenti ma senza piogge, temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica è alta ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche al

Lo spezzino, sole alternato a nubi, localmente compatte in assenza di fenomeni, temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato 17 ottobre sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrelli aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app Trebi Meteo.

0: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi che ieri sera ha seguito la presentazione del libro della sindaca di Genova Silvia Salis che abbiamo trasmesso in diretta. Beh, insomma, oggi ne parlano tutti. Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno. Sì, è su tutti i giornali, su tutti gli online ovviamente. Ha fatto sicuramente scalpore questo libro perché? Perché comunque è strano, tante volte ci si è chiesto un sindaco di una città, soprattutto al primo anno e mezzo, questa rilevanza mediatica non è così scontata. Consideriamo che le più grandi città italiane sono tutte amministrate, questo lo diceva anche Silvia Salis ieri sera, da sindaci del campo progressista, comunque di area di centro-sinistra, però sono molti nomi anche importanti, quotati, che hanno un background significativo, però questa risonanza in un anno e mezzo è rara. Quindi la libreria Feltrinelli, che è edita del libro Già domani di Salis, era strapiena come nelle grandi occasioni. C'è stato un'ora di presentazione, credo, io sono rimasta quasi fino alle 20, quasi un'altra ora di firmacopie. Non è sempre così facile, scontato, questo va detto. Salis ha parlato a 360 gradi, va ricordato che come incipit insieme al giornalista della 7 Corrado Formigli ha voluto ricordare la lotta al lavoro degli operai ex Silva, che da lì a poco si sarebbe risolta, quindi è andata bene. Poi ha iniziato a raccontare del padre, per l'unico momento in cui si è commossa, era sicuramente emozionata di questa presentazione, si è commossa sul padre, ha detto: il grande insegnamento che mi ha fatto la dignità del lavoro in questi anni. Poi la sua vita privata, ha parlato di povertà, di immigrazione, di Ucraina, domande anche quasi a quiz, i finali di Corrado Formigli su Meloni, Schlein, tra poco magari le sentiamo, uh-huh. Tiziana, e poi una stoccata al centrodestra su AMT con il buco lasciato, i mezzi erano gratis ma forse era meglio farli pagare perché poi hanno lasciato un disastro, e poi ancora qualche piccola stoccata sul centro-sinistra, su questa gestione di una coalizione che ancora non decolla. Ha ribadito che lei le primarie non le farà, non ha chiuso la porta, non ha negato che in futuro si vede magari anche a Roma con un ruolo politico nazionale, ma io sono orgogliosamente, ha detto la sindaca di Genova, vedremo se sarà così, almeno la sensazione è quella. Poi nella politica tutto è possibile, ma che lei voglia continuare. Poi ha parlato anche della sua esperienza con la fecondazione assistita, con la quale, attraverso la quale è nato il figlio Eugenio, che quindi è nato da una fecondazione, un momento molto, sì, molto intimo. Poi lei è molto brava a comunicare, quindi ha trasmesso anche il valore, l'insegnamento, se così si può dire, a chi prova ad avere un figlio, non ci riesce, e per aumentare la natalità, ha detto Salis, bisogna lavorare su fecondazione assistita gratuita, bisogna lavorare sui servizi, la possibilità anche di congelare gli ovuli, perché ormai i figli si fanno da 40 anni in avanti, e quindi ha dato anche degli spunti quasi da leader per il futuro. Quindi se sei d'accordo io partirei da qui, magari l'andiamo a sentire cosa ha detto sulla fecondazione assistita.
2: Il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni, mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio.

0: credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte, avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia il massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare.
1: E poi Giorgia anche, diciamo così, un momento con Giorgia Meloni, diciamo, sì, no? Un momento un po' di battuta, ma non tanto di battuta.
2: Esatto, gli ultimissimi minuti Formigli li ha dedicati, che va detto per inciso, ha fatto un'intervista tra l'altro molto, secondo me, a 360 gradi, non solo sulle domande ma anche sulle considerazioni, quindi è stata un'intervista anche con qualche punzecchiatura, comunque qualche domanda un pochino più scomoda, quindi questo, beh, è lo stile di Formigli, chi lo segue sa com'è il suo stile, però lo è stato anche lui in qualche considerazione. Dicevamo, Giorgia Meloni ha chiuso Formigli con 5 domande quasi a quiz velocissime, una di queste è: cosa invidia Giorgia Meloni? C'è stato un momento di ilarità, cosa invidio, cosa non invidio, qualcuno dalla platea urlava l'altezza, la bellezza, fuori luogo ovviamente, lei quindi ha ammonito dicendo: non si fanno battute come loro, altrimenti diventiamo come loro, non battute sull'aspetto fisico. Poi anche su Schlein, che cosa non le piace di Schlein, cosa le consiglierebbe, è stata molto sicuramente diplomatica, anche se ha fatto capire che forse non andrebbe gestito così il PD, vedremo. E che cosa accadrà, andiamo a sentire proprio su Meloni cosa ha detto.
3: Che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto, tutto, tutto.
3: Che cosa rimprovera a Eli Schlein?
0: Io no, un ottimo rapporto con lei e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta. Quindi...
1: E adesso ci spostiamo nel centro storico di Genova con Elisabetta Biancalani, che dovrebbe essere sotto ripa, ovviamente ancora per sentire i commenti di cittadini residenti dopo la visita del ministro Piantedosi a Genova e gli annunci che sono stati fatti. Elisabetta, buongiorno.
4: Sono a Sottoripa con Gianni Steri, che è uno storico commerciante della zona. Gianni, ha sentito, è arrivato il ministro Piantedosi, ha detto che metterà un posto di polizia fisso in Via Pre, si è parlato anche di un centro di temporanea permanenza prima delle espulsioni. Che idea si è fatto? Qualcosa può cambiare? È la volta buona oppure sono le solite parole?
5: Purtroppo qua dipende molto dal comune, dagli assessori, dal sindaco, perché questo ha chiesto una mano, gli hanno detto che gliela danno, vediamo se lo portano a termine, perché Piantedosi ha chiesto e ha detto sì, anche il comune mi dà un aiuto per portare avanti questi, anche con i locali sequestrati alla
4: mafia. Alla malavita.
5: Però mi sembra, dato che sono cose già successe e alla fine sono state fermate, non vorrei che succedesse uguale tutte queste cose qua.
4: Mi stava raccontando che cosa è successo l'altra volta nel portone vicino a casa sua?
5: No, proprio portone dove abito io, c'è l'ingresso, tra l'altro un palazzo dei Rolli, c'è l'ingresso ampio, poi c'è un altro locale sempre lì a piano terra dove c'è una porta, perché c'era anticamente, e scendo giù con l'ascensore arrivo lì, c'erano 2 tossici di giorno lì che fumavano, pasciugavano, tutto.

0: Gli dico: guarda che qui non si può stare. Avevano chiuso la porta.
1: Cioè stavano dentro il portone?
0: Sì, non chiuso il portone, chiuso la porta di quel locale lì. Ah. Infatti io ci sono arrivato perché ho preso l'ascensore e arriva lì. Ah. Però se dovessi andare a prendere l'ascensore non potevi neanche entrare. Poi è arrivato mio figlio, capita lì anche a lui, e li ha fatti andare via. Poi il giorno dopo erano tutti fuori dal portone, seduti sul gradino che non potevi uscire. Insomma, è un affare che non ci sia.
1: In via Sottoripa qua?
0: In piazza Pinelli, via Sottoripa, Vico Pinelli proprio. È un disastro. Poi arrivano quelli sparpagliati così, specialmente anche da soli, i soliti, sono sempre gli stessi che si mettono a urlare con tutti, dicono di tutto, a uno, all'altro, le donne, sempre, tutto così.
1: Cambierà qualcosa?
0: Lo sperano tutti, anche perché c'è della gente che si è stufata, ho paura che magari venga fuori che ci siano delle reazioni.
1: Cioè dice reazioni come andarsene via oppure reazioni no. Tipo ronde, giustizia fai da te?
0: Giustizia fai da te, ma non con le ronde, personali, sono tanti ma non si mettono assieme. Perché assieme dice sicuramente poi passiamo dei guai, da soli.
1: Grazie Gianni, grazie.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, e adesso vado a salutare Elisa Ricci come sempre per aprire la pagina dedicata ai social. Buongiorno Elisa.
3: Buongiorno Tiziana, sì, apriamo la nostra pagina social perché questa mattina alle 10.30 è venuta una diretta speciale proprio qui su Primo Canale, curata da Matteo Cantile, e per un appuntamento sportivo internazionale, ossia i campionati del mondo UCI Enduro. Un evento che rappresenta un momento speciale non solo per ciclisti e appassionati di mountain bike, ma anche un viaggio alla scoperta verso un territorio ricco di emozioni, è proprio il territorio del Ponente Ligure. Ma andiamo allora a scoprire qualcosa in più, andiamo a vedere qualcosa in più di questo appuntamento speciale.

0: Mario Vassallo è stato all'anteprima stampa della mostra Monet Renoir Cézanne Toulouse-Lautrec, 200 anni d'arte a Palazzo Ducale, e allora ha incontrato sia la presidente Sara Armella, che ovviamente ha raccontato la soddisfazione, ma anche Ilaria Bonacossa, che ha selezionato proprio queste opere. Sentiamo.
1: È la prima grande, il primo grande appuntamento di questa nuova stagione di Palazzo Ducale, e forse è anche una questione di orgoglio poter ospitare, unici in Italia, una collezione di questo tipo.
2: È proprio così, siamo molto orgogliosi. La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino all'arte contemporanea, ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la prima volta con una mostra a Berlino, poi a Düsseldorf, e unica tappa in Italia ha scelto Genova. Ne siamo molto orgogliosi. Questo consolida Genova come meta culturale di livello internazionale e consolida anche il ruolo di Palazzo Ducale come una fondazione che vede proprio nelle grandi collaborazioni internazionali l'opportunità di creare un ponte tra il nostro territorio e il mondo.
1: Come siete riusciti ad essere gli unici?
2: Allora, intanto il patrimonio di competenze, di reputazione che è stato negli anni acquisito da Palazzo Ducale è indubitabile. Lo abbiamo visto anche con la mostra di Van Dyck, con grandi presidi internazionali, dal Louvre, dalla National Gallery. Questo sicuramente è un fattore di reputazione molto importante a cui teniamo molto. È dovuto a un lavoro di squadra. La squadra di Palazzo Ducale ha lavorato con la direttrice Ilaria Bonacossa, che è anche curatrice della mostra, con la vice direttrice Monica

0: Biondi con Claudia Bovis hanno creato una squadra veramente unica.
1: Una collezione che nasce quasi 200 anni fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti. La mostra racconta in senso cronologico lo sviluppo di questa collezione, anche se non sempre le opere, diciamo, degli anni passati sono state comprate cronologicamente. René Scharf, che è qua con noi in questi giorni, ha spesso inserito delle opere che per affinità elettive completavano un percorso.
2: E lei è la curatrice di questa mostra, e differisce in che cosa eventualmente dalle mostre che sono state fatte in Germania prima di venire in Italia?
1: Allora, intanto...
2: La sua scelta, insomma.
1: Diciamo che il mio focus sul mercato dell'arte, la storia del collezionismo, mi ha portato a lavorare sulle collezioni e cercare di far emergere dalle collezioni sia una storia personale, sia come le collezioni sanno raccontare la storia sociale e politica dell'Europa. E credo che la scelta serva anche un po' questo, a navigare un'Europa, le sue trasformazioni e il fatto che in fondo le collezioni private sono quelle che hanno permesso agli artisti di vivere e mangiare creando queste meraviglie.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini. In programma un pomeriggio per valutare

0: valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Piante dosi e ancora la prevenzione per il tumore al seno con un weekend di visite gratuite al Policlinico San Martino di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi al centro, ma cominciamo subito con i sondaggi. Per questo do la linea al direttore Matteo Angeli.
1: Grazie, e allora ben trovato al sindaco di Savona Marco Russo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora sindaco, ci eravamo lasciati qualche mese fa con un Marco Russo super lanciato alla guida della città, con il sondaggio Primo Canale Tecne, che già nel maggio scorso avevano mostrato proprio un Marco Russo piuttosto puntellato e anche amato, se vogliamo, dai cittadini di Savona. Dopo qualche mese, dopo 5 mesi, siamo tornati a chiedere ai cittadini di Savona, insomma, un giudizio sull'operato del loro primo cittadino e della giunta. Ha visto i sondaggi? Immagino di sì, naturalmente. Mi dice subito al volo il primo commento?
2: Beh, è un commento che non può che essere positivo, perché partiamo dal dato di maggio che a vostro giudizio, e l'ha ribadito, era un giudizio molto positivo, e rispetto ad allora addirittura si sta crescendo di un punto, quindi un trend positivo, quindi non può che essere un commento, diciamo, soddisfacente. Naturalmente non è finita qui, c'è ancora molto da fare, di questo ne siamo consapevoli, quindi non è un dato che ci accontenta, diciamo, definitivamente, ma certamente conferma che la direzione è quella giusta, insomma.
1: Sindaco, tra l'altro va bene anche il rapporto, la giunta, cioè l'amministrazione, non solo la guida della città, insomma chi ha la guida della città, va bene anche, piace, insomma guadagna un punto anche l'amministrazione in generale, non solo. Per esempio Scaiola a Imperia è un po' la figura forte che va anche un po' oltre, non dico che metta in scuro il lavoro della giunta, ma è una figura forte naturalmente. E invece a Savona il lavoro della giunta va di pari passo con quello del primo, con l'impatto che ha verso i cittadini, il primo cittadino. Come la vede invece questa chiave di lettura?
2: Sì, ovviamente non posso fare confronti con Imperia, né mi permetto né ho elementi per farlo, ma riguardo al dato di Savona posso dire che questo riflette un po' un nostro modo di lavorare, di una squadra molto coesa, molto compatta, che lavora in maniera molto solidale, sinergica al proprio interno e nei rapporti con la città. Quindi noi abbiamo una relazione stretta sui vari temi, coinvolgendo spesso diversi assessori, quindi probabilmente questa modalità di lavoro proprio di squadra, mi permetto di dire, è quello che evidentemente si riflette, probabilmente, dico, non ho gli strumenti per dare un'interpretazione attendibile, però la sensazione è che questo si traduca poi nei numeri che commentiamo e che hanno poi complessivamente una spiegazione, sia quello che riguarda il sindaco sia quello che riguarda la giunta, perché diciamo da maggio ad oggi sono avvenute delle cose. Da un lato a maggio eravamo ancora vicini a quella transizione molto dolorosa che abbiamo avuto con la città sul passaggio del raccolta differenziata porta a porta, quindi dal sistema di raccolta. Diciamo che si sta migliorando progressivamente, non è ancora risolto, ma sicuramente c'è un trend positivo, questo allenta un po' la tensione da un lato, e dall'altro stanno emergendo un po' alcuni progetti a cui lavoravamo da tempo, che erano annunciati ma non ancora visibili, che adesso si stanno traducendo in concretezza. Quindi il lavoro con un respiro, diciamo, di medio-lungo termine, che è quello che ci ha ispirato in questi anni, piano piano comincia a manifestarsi, quindi anche i cittadini possono vedere che non erano annunci ma erano davvero dei processi in corso, quindi probabilmente questo spiega anche il trend positivo da maggio ad ottobre, sia per quanto riguarda il sindaco ma anche per quanto riguarda la giunta.
1: Senta, Russo, è ancora presto naturalmente per fare un bilancio, però in questi anni di mandato, se lei dovesse mettere sul piatto o su una bilancia una cosa che secondo lei la sua amministrazione ha fatto nella maniera corretta, nella maniera che in qualche modo forse magari aveva anche promesso, forse qualcosa che non aveva promesso, però comunque siete riusciti a fare, e dall'altra invece qualcosa che invece o avevate promesso e non siete riusciti a fare, o qualcosa che proprio invece ancora manca alla vostra città. Quali sono le due cose che metterebbe sulla

0: sul piatto della bilancia?
1: Ma guardi, io ribadisco una cosa che ho già detto in altre circostanze: noi abbiamo agito secondo una visione progettuale molto chiara, molto definita, annunciata, e c'è una continuità direi quasi perfetta tra quanto avevamo detto nel nostro progetto elettorale e quanto abbiamo realizzato, e la gran parte delle idee, delle proposte che avevamo presentato avevano un respiro di medio-lungo termine. Allora, ripeto, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla città, un complessivo tra gli 80 e i 100 milioni di investimenti sulla città, tra il PNRR, ma non solo PNRR, e altre fonti di finanziamento, che progressivamente, ripeto, cominciano a emergere, ma i cui effetti si produrranno nel tempo e saranno effetti molto rilevanti sulla città stessa. Quindi questo è un elemento che mi sento di dire, no? Che ha funzionato meglio. Qui dentro c'è il PNRR, noi abbiamo fatto 28 progetti di PNRR per quasi 50 milioni di investimento PNRR, una grande mole di lavoro per i nostri uffici che sono riusciti a portarle avanti puntualmente e in maniera egregia. Uno degli ultimi l'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che è il recupero del complesso del San Giacomo. Quindi diciamo, questa è sicuramente una cosa importante. Il Palazzo della Rovere sarà il prossimo obiettivo, è uscito dal PNRR, ma sarà un'opera di grandissima rilevanza che avrà un grande impatto sulla città. Quindi direi, da un lato questi investimenti, ma non solo questi, perché poi c'è stata anche un'operazione di coinvolgimento della città con i vari strumenti di partecipazione, fino ad arrivare alla costituzione dei comitati di quartiere, che è un altro percorso molto importante nell'equilibrio complessivo della città, oltre a dire che abbiamo affrontato alcuni temi da troppo tempo accantonati dalla città, penso alle pedonalizzazioni, ma penso anche al tema dei rifiuti. Quindi diciamo, è un work in progress, non ci sono dei risultati già ottenuti, ma ci sono molte cose già fatte che vanno nella direzione che ha bisogno poi di dispiegarsi nel tempo, da un lato. Dall'altro, sai, è difficile individuare una cosa, no? Ce ne sono molte che avremmo voluto fare di più, fare meglio, fare prima. D'altra parte fa un po' parte della vita della città. Sicuramente il tema che la città ha sofferto di più è quello del passaggio, come dicevo già prima, della raccolta differenziata al sistema porta a porta. È stata una vicenda particolare, perché era un progetto già predisposto antecedentemente che noi abbiamo dovuto attuare e abbiamo attuato. È stata sicuramente una fase molto sofferta dalla città per errori, per inefficienze, ma anche per complessità oggettive, perché tutte le città che fanno questi passaggi attraversano una fase molto complicata, quindi c'è stato un po' un mix di questi elementi, però adesso cominciamo a vederne gli aspetti anche di valore, no? Perché ormai siamo stabilmente sopra il 70%, 71-72% di raccolta differenziata, che è un risultato molto importante e che adesso la città comincia un po' a notare, no? Perché quei disagi che dicevo prima si stanno riducendo. Noi non siamo ancora soddisfatti, quindi non è ancora arrivato il punto terminale a cui aspiriamo. È un trend, ma ripeto, è un lavoro che si sta portando avanti, quindi questo sicuramente è la parte che forse la città ha sofferto di più, ma che ha questo doppio risvolto positivo da un lato e negativo dall'altro. Quindi direi, mi sentirei di dire questo. Poi ci sono molte cose che avremmo sperato di risolvere o di affrontare per tempo, ma che invece hanno ancora bisogno di tempo. Penso al fronte mare di Levante, penso anche ai cantieri di Solimano, però sono processi avviati e che vedranno la luce presto. Ecco, diciamo, non sono stati accantonati, hanno avuto dei rallentamenti amministrativi, ma noi confidiamo di poterli portare a termine in breve.
0: Senta Sindaco, in chiusura due domande velocissime. La prima, naturalmente, nel giugno scorso, subito dopo i sondaggi, proprio qui a Primo Canale, lei aveva detto sì, mi ricandido. C'era stato anche l'84% dei savonesi, elettori del centro-sinistra, che nel mese di maggio, intervistati da Tecne, avevano detto se dovesse essere Marco Russo sindaco di Savona, noi lo rivoteremo. Quindi un numero altissimo che, insomma, aveva fatto, questo lo dico io, non glielo faccio dire a lei, mettere anche un po' a pensare anche

0: Il centro-sinistra e il Partito Democratico in generale, no? Perché, insomma, erano dati piuttosto schiaccianti, per quello che naturalmente può pesare un sondaggio, è ovvio, per carità, nessuno vuole dire che sono numeri certi e sicuri, però danno sicuramente, al netto di come uno la pensi, danno sicuramente delle indicazioni. E quel sondaggio del maggio scorso, del giugno scorso, insomma, era stato quasi un plebiscito. Oggi, insomma, un punto in più rispetto alla percentuale del maggio scorso, quindi insomma la sua candidatura nel prossimo mandato è sempre più forte?
1: Ma sì, sì, possiamo dire così, ma in realtà noi già da luglio del 2025 ci siamo riuniti con la maggioranza, con le forze politiche della città e le forze civiche, perché noi abbiamo tante forze civiche che sostengono questa amministrazione. Avevamo, diciamo, preso atto più che deciso, perché abbiamo ricordato che il nostro progetto era talmente rilevante per la città, riguardava talmente tanti aspetti, direi tutti gli aspetti della città, che aveva bisogno di 10 anni per potersi svolgere completamente. Quindi noi già nel luglio scorso avevamo detto: questo progetto, che ha già consentito di fare tanta strada, ha bisogno di più tempo per completare questa strada e per rinnovare e per arricchirsi di nuove idee, perché questo non è che il secondo mandato deve essere soltanto il completamento del primo, ma è anche il rilancio con nuove idee. Quindi questo è un cammino che abbiamo iniziato a luglio, poi l'abbiamo ripetuto a novembre, poi l'abbiamo ripetuto a gennaio, quindi è un lavoro che in realtà avevamo già imbastito. Naturalmente poi il vostro sondaggio aveva in qualche modo confermato che c'era questa unitarietà di intenti che noi percepivamo già, quindi diciamo la prosecuzione è quasi una scelta naturale di anni molto intensi, che come coalizione politica abbiamo vissuto in maniera molto compatta, molto coesa, direi anche serena, anche nei momenti più complicati, no? Che prima ho citato, e quindi diciamo che conseguentemente siamo assolutamente determinati a portarla avanti nel secondo mandato. Quindi
0: e anche tutta l'area centrosinistra, sì, d'accordo, no? Immagino, penso che ci sono problemi da questo punto di vista,
1: assolutamente
0: avrà
1: sì.
0: Anche l'apporto dei partiti. Senta, l'ultima domanda ovviamente non la riguarda direttamente, nel senso che lei può dire non mi interessa o comunque non sono affari miei, dall'altra parte si muove qualcosa invece? Sa già quale sarà il suo prossimo competitor?
1: Io non lo so, che lo sappia non lo so, non sono la persona più indicata a svelare qualche retroscena che ovviamente non conosco, quindi non lo so, vedremo, insomma al momento non mi pare che emergano, però non posso saperlo con certezza.
0: Sono solo dei rumors in città e basta, per ora.
1: Sì, però ripeto, non sono forse il soggetto più adatto,
0: certo,
1: a intercettare rumors
0: assolutamente, certo.
1: Questa... Non mi risulta che ci sia, però naturalmente assisterò con grande serenità alle scelte che il centrodestra vorrà fare.
0: Grazie al sindaco Russo, sono ancora complimenti per quello che è il risultato di questo sondaggio, buon lavoro e allora poi ci rivedremo presto. Tra l'altro poi lo annuncio già, nei prossime settimane, nei prossimi giorni andremo anche un po' in verticale con i nostri sondaggi, non ci siamo fermati naturalmente alle figure dei sindaci, ma abbiamo chiesto a tutti gli elettori delle varie province, delle 4 province, insomma, che cosa ne pensano dei vari temi naturalmente, quindi questo sarà anche molto interessante anche per voi che amministrate la città, capire proprio anche qual è il parere, l'opinione dei vostri concittadini su molti grandi temi che voi dovete affrontare ogni giorno, quindi anche questo saranno sicuramente sondaggi interessanti. Grazie al sindaco di Savona Marco Russo e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
2: Sull'autostrada A7 Genova-Serravalle sono terminati i lavori di esecuzione delle rampe di viabilità alternativa in ingresso e in uscita da Busalla, in carreggiata nord, che in funzione da domani garantiranno la continuità delle uscite e degli ingressi al casello stesso, in concomitanza con gli interventi di ammodernamento del nodo di Busalla. La nuova viabilità temporanea, assieme all'esenzione del pedaggio tra Busalla e Ronco Scrivia, garantirà la continuità delle uscite e degli ingressi al casello. Da oggi fino al 16 ottobre Regione Liguria torna protagonista al TTG, Travel Experience di Rimini, con uno stand ispirato al cinema. Un viaggio tra immagini, mappe, incontri

0: è del 30% nelle donne che fanno lo screening, ovviamente overall, diciamo, nelle fasce d'età coperte dallo screening, che sono sicuramente da 50 ai 69 anni, si sta abbassando dai 45 ai 50 anni, si sta alzando dai 69 ai 74, ovviamente in maniera un po' differente a seconda delle regioni. In Liguria lo screening viene fatto bene, ci vorrebbe una maggiore adesione delle donne, nel senso che ci attestiamo comunque sempre sotto il 50%. Lo screening funziona. Allora, ovviamente non è che si può convincere tutte le donne a fare un'attività di questo genere, però nei posti dove lo screening viene compreso di più e capito di più si arriva a livelli anche del 70-75%. Dobbiamo lavorare tanto noi, dobbiamo capire come convincere queste donne, probabilmente dobbiamo forse magari cambiare anche gli orari, le donne come gli uomini ormai lavorano tanto. Dobbiamo venire incontro alle donne in modo da essere sempre più accoglienti nei loro confronti e che facciano la mammografia di screening, perché veramente salva la vita.
1: Calabrese, può aver inciso anche ultimamente, nell'ultimo periodo, questa diciamo così, informazione che si è diffusa in particolare sui social, che la mammografia faccia male secondo uno studio svizzero? Le è capitato di sentirlo, di vederlo sui social?
0: Allora, vederlo sui social no, ma non sono molto social io, quindi faccio poco testo, però le donne me lo chiedono, soltanto ieri me l'hanno chiesto in tre, tutti i giorni me lo chiedono, una cosa che probabilmente ha avuto un rebound ultimamente sui social. Tutto nasce da un lavoro fatto da alcuni colleghi epidemiologi svizzeri nel 2014, quindi parliamo di 12 anni fa, in cui loro non mettevano in discussione la mammografia di screening, mettevano in discussione alcuni aspetti dello screening, che è ad esempio la sovradiagnosi, quindi il fatto che in alcune situazioni lo screening può vedere forse un po' troppo rispetto a quello che dovrebbe vedere, ma mettevano nel 2014 in discussione la sovradiagnosi. Ovviamente dal 2014 in poi il problema sovradiagnosi si è studiato molto e si è attenuato e risolto, ma i colleghi svizzeri non avevano nessuna intenzione di mettere diciamo in qualche modo

0: di parlare male della mammografia, non ne parlavano proprio di radiazioni in quel lavoro lì, è un lavoro di tipo epidemiologico. Questo lavoro, che anche in Svizzera è stato rivisitato, in Svizzera viene fatto lo screening, è uno screening svizzero, uno screening cantonale, non è uno screening nazionale, quindi ogni cantone lo fa in maniera lievemente diverso, viene fatto, vengono fatte pubblicazioni o prove, diciamo, provate in qualche modo da colleghi svizzeri, che non c'è proprio nessuna diminuzione dei programmi di screening in Svizzera, quindi è, come si chiama adesso, una bufala.
1: Una fake news, quindi yes. Possiamo dire a tutte le donne che è sicuro?
0: Assolutamente sì, le radiazioni ionizzanti della mammografia sono le più basse di quelle che vengono utilizzate a scopo medico. Tenete conto che le radiazioni a scopo medico sono già basse di loro, quindi diciamo anche nella TAC, anche in altre tecniche tipo radiologico, le radiazioni sono le più basse possibili e sono sempre più basse, perché le nuove tecnologie lavorano tantissimo sulle radiazioni. Le radiazioni sono conosciute benissimo dalla fisica attualmente, perché dai primi esperimenti nucleari che si conoscono molto bene le radiazioni, quindi non c'è nessun pericolo nel fare la mammografia secondo le tempistiche che vengono consigliate sia nei programmi di screening sia nella cosiddetta mammografia diagnostica.
1: Che le ripetiamo prima di arrivare all'appuntamento di questi due weekend: quando e chi deve fare la mammografia, da quale età? E ogni quanto?
0: Allora, si fa dai 45 ai 50 anni, io parlo intanto del programma di screening, 45 ai 50 anni una volta all'anno, dai 50 ai 69 anni una volta ogni due anni e sopra i 70 anni una volta ogni due anni, questi sono fino a 74 i programmi di screening. Accanto ai programmi di screening, che sono un programma di sanità pubblica gratuita, quindi ha un effetto fondamentale nella popolazione, ci sono le offerte di diagnostica senologica, che sono un po' più personalizzate sulla paziente, sull'età, sul tipo di mammella. I programmi di screening vengono rivisitati in maniera molto precisa da tutta la comunità scientifica e anche dai decisori politici, quindi ci si lavora quotidianamente su cercare di migliorarli. Nel futuro saranno probabilmente più personalizzati ancora, quindi ci saranno tempistiche precise e tecniche precise per ogni singola donna.
1: La sanità regionale in questo ottobre rosa, tra i tanti appuntamenti e iniziative che ha organizzato, ha previsto due weekend di visite gratuite senza prenotazioni. Allora, diamo tutte le informazioni calabrese per le nostre telespettatrici. Allora, questo weekend a Villa Scassi e il prossimo a San Martino, giusto?
0: Questo weekend a Villa Scassi, quindi 17-18, quindi sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, al padiglione quinto, piano terra Levante, i colleghi di Villa Scassi effettueranno visite senologiche, poi verranno gestite anche dal punto di vista radiologico qualora ci sia necessità di mammografie, piuttosto ecografie, piuttosto che biopsie e qualsiasi cosa serva per queste donne. Accesso diciamo continuo, gratuito. Invece il weekend successivo, cioè sabato 24 e domenica 25, la stessa cosa avverrà al Policlinico San Martino, all'ex East padiglione 15, al piano terra, dove ci saranno i chirurghi dell'equipe della chirurgia senologica di San Martino. E anche in questo caso verranno poi prese in carico tutte le pazienti, in questo caso dalla mia equipe della radiologia oncologica e salogica, per effettuare tutta la diagnostica che servirà per queste donne. Questi open weekend sono un servizio che l'azienda ospedaliera metropolitana dà alla popolazione, perché ce n'è bisogno, perché in qualche modo anche noi cerchiamo di far sì che le donne facciano gli esami di diagnostica senologica in maniera la più semplice possibile. Ci ha insegnato tantissime cose, perché ricordo che questi due open weekend sono stati preceduti da altri open weekend diciamo nel 2025,
1: sì.
0: Che sono stati molto molto seguiti, non soltanto di tipo senologico, sono stati anche urologici, cardiovascolare, ci sono stati sul genitale femminile.

0: finire, quindi gli Open Weekend sono stati molto seguiti, ma quello senologico in particolare è stato seguitissimo e ci ha insegnato a capire come dobbiamo gestire, soprattutto dal punto di vista degli orari, queste donne. Le donne dobbiamo probabilmente capire che dobbiamo lavorare i weekend, dobbiamo lavorare in orari diversi rispetto a quelli che si lavorava di solito, perché il mondo è cambiato, il mondo è completamente diverso rispetto agli anni 70.
1: Grazie a Massimo Calabresi, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana, Policlinico San Martino, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Tiziane, buona giornata e buon lavoro anche a te, grazie di tutto quello che fate per noi.
1: Grazie. E noi adesso ci spostiamo nel centro storico in via Pre con Elisabetta Biancalani dopo la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. Elisabetta, buongiorno.
2: Mi trovo in via Pre, che è salita agli onori delle cronache in questi giorni, soprattutto dopo la visita del ministro degli interni Piantedosi, che ha promesso un posto di polizia fisso qui ai civici 26-28 rossi. Io chiedo a questo signore, buongiorno, lei si chiama?
3: Io sono Paolo Congiu.
2: Paolo Congiu, che è a un albergo.
3: Non è mio, ci lavoro.
2: Lavoro in questo albergo.
3: Sono responsabile delle prenotazioni.
2: Come si lavora intanto in via Pre?
3: Ma ultimamente un po' meglio, perché da quando hanno ripreso il piano, diciamo, di pulizia del centro storico, ultimamente un po' meglio. Ma fino a pochissimo tempo fa noi qua eravamo circondati da pusher, proprio qua davanti alla porta dell'albergo, che probabilmente adesso si sono trasferiti da qualche altra parte.
2: Ma perché si sono trasferiti? Cosa è successo nel frattempo?
3: Probabilmente le pattuglie, che sono molto più frequenti, li disturbano e quindi non possono più spacciare liberamente come facevano prima. Il problema che ancora abbiamo è quello dei tossici, che continuano a girare in questa zona. In questo momento è abbastanza pulito, ma ci sono dei momenti in cui la parte che va da qua a Santa Fede è impraticabile.
2: Cosa succede? Perché?
3: Fumano, disturbano, si picchiano, consumano atti sessuali negli anfratti e non è proprio bello ancora, però mi rendo conto che non è un problema facile da risolvere.
2: Ecco, il fatto che possa essere messo qua un posto di polizia fisso potrebbe, credo, cambiare le cose, lei ci crede?
3: Io ci credo, ci credo, perché vedo che quando passano le pattuglie spariscono.
2: Ma poi tornano subito?
3: Poi tornano subito. Se ci fosse un posto fisso, probabilmente non li vedremo più. Spero che non vadano a disturbare qualcun altro.
2: Certo. 26-28, un po' più avanti forse dovrebbe sorgere.
3: 26-28 credo che sia giù di là.
2: Bene.
3: L'ex Palazzo dei Topi.
2: Palazzo dei Topi?
3: Era nominato Palazzo dei Topi.
2: Chissà perché.
3: Sì. È quello che hanno ristrutturato, credo che sia quello lì.
2: Transennato?
3: No,
2: quello dietro.
3: Quello dopo.
2: Non quello rosso, ma quello bianco.
3: Potrebbero essere tutti e due, non so.
2: Bene, adesso vado.
3: Credo che siano insieme.
2: Bene, la ringrazio.
3: Mancherebbe.
1: Grazie, grazie Elisabetta, noi ci vediamo tra pochissimo.
4: Guglielmo.
5: Presente.
4: Controllo lampadine.
5: Fatto.
4: Luci datura pomodoro.
5: Effettuata.
4: Verifica ascensore.
5: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
4: Bravo.
6: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
7: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora? Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
8: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
6: Guardate che vi ho sentito.
5: Oddio, mangia. Wow.
9: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Conseguire la patente è una cosa molto importante e seria. Noi dell'Autoscuola Gastaldi vi mettiamo a disposizione istruttori, professionali che vi accompagneranno nel vostro percorso con serietà e velocità, al fine di conseguire la patente nel minor tempo possibile. Vi aspettiamo in Autoscuola Gastaldi, Corso Gastaldi 79, sotto i portici.
2: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
3: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone. Ciao Stefania.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, una delle storiche inviate, diciamo così, della nostra finestra sul mondo, per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietraligure, siete arrivati in Indonesia?
4: Sì, beh, allora mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare, aprire un ristorante a Giacarta, appunto nella capitale, insomma abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
3: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile far loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
4: Allora, dunque è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi, cercare per esempio tipo, certo, chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua. Però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana o cose del genere, noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
3: soprattutto
4: difficile.
3: Di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ha conquistati?
4: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo

0: con una marketing che mi diceva, anzi una, non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator della, del, sì, del gruppo, e mi diceva, ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché sono fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza, e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante. Quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
1: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
0: Sì, con sì, facciamo mamma, delle lezioni di cucina con mia mamma. Chiedo scusa, tra l'altro la mamma oggi siamo in due location diverse, quindi non riuscivamo ad arrangiarci, perché a Giacarta ci sono 3 ore di macchina circa, spostarsi da una parte all'altra. E però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere, diciamo, un po' le tecniche un pochino più moderne. Però lo adorano tutti.
1: E com'è vivere a Giacarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
0: Beh, dunque, il cambiamento principale è che noi nati sul mare, perché noi siamo di Pietra Ligure, quindi 5 minuti eri al mare, e a Giacarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord, per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
1: Mamma mia.
0: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
1: Ecco.
0: Per vedere il mare. Quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo, e quindi c'è una stagione secca e una stagione delle piogge. Fa sempre caldo, però poi si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione, perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia,
0: sì, sì,
1: stress?
0: No, dunque la vita è frenetica chiaramente come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un'indole molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica, senza traffico, no? Traffic limit zone, e quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, cioè, un'ora e mezza, e quindi diciamo che loro sono molto propensi, ecco, non diciamo che lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone, 300 persone, quindi voglio dire, lo stress c'è sempre.
1: Anche immagino il traffico, non deve essere qualcosa di semplice.
0: Ah, il traffico è indescrivibile, cioè il traffico se non vieni non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama GoJack, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un

0: motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città. E questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman, sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Uh-huh. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani, con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste. Adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme. Insomma, abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio?
0: Per mio figlio
1: lui
0: non è stato facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: sei
1: lì?
0: Anni e mezzo.
1: Ah, sei anni.
0: Sei anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali per noi erano impensabili, perché costano delle cifre
1: costose,
0: impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi, tipo per esempio la Saipem, l'Eni, hanno magari anche il bonus che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo, e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini, e quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese. E quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti, e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano, parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umema mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza. Mi manca la storia, mi manca i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie, ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste, ecco. Adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle, oppure delle riviste.
1: Perché lì non ci sono.
0: Anche se non è più la stessa cosa.
1: Lì non ci sono neanche, diciamo.
0: No. Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma. Ogni scarafone è bello a mamma storia, no? Mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita e l'io state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle opportunità. Stiamo
1: allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto, credo.
1: Ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay,
1: la prossima volta in quale lingua ci saluterai, chi lo sa.
0: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
1: Sì, sì.

0: sì. Lasciamo.
1: Ah, perfetto.
0: Perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi.
1: Tu già sai.
0: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
1: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya tercukupkan. Terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
0: Buon divertimento,
1: buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
0: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
1: E presto non si sa da dove.
0: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
1: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.
2: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
0: Saluto con me in studio Gemma Malerba, presidente Unitalsi Liguria, buongiorno.
3: Ciao Tiziana, grazie.
0: Allora, insieme per parlare di questo decimo anno di una serata di solidarietà ed inclusione speciale che si svolgerà venerdì 23 ottobre. E allora, di che cosa si tratta? E soprattutto so che c'è una sorpresa, vero? Una sorpresa,
3: sorpresa
0: che
3: ci sarà.
0: Sei abbottonatissima.
3: Non posso dire nulla sulla sorpresa. Ma inizio intanto a spiegare un po' perché facciamo questi eventi, queste feste, ed è il decimo anno che lo organizziamo. Infatti ringrazio sempre Costa Edutainment che ci dà questa meravigliosa location del padiglione dei Cetacei, e quindi nella persona sì, di Beppe Costa e anche di tutto il suo staff. E ogni anno noi cerchiamo di passare un messaggio sociale, invitando delle persone che possono essere da simbolo, possono essere esempio sulla straordinaria capacità che hanno avuto di determinatezza e anche di capacità per oltrepassare ogni limite, ma soprattutto per oltrepassare le difficoltà che la vita purtroppo ci propone e nessuno di noi è esente. Quindi abbiamo invitato Andrea Pacini, che è oggi un uomo, all'epoca era un ragazzo, era un paracadutista della Folgore, a 24 anni ha avuto un incidente gravissimo in moto, è rimasto paraplegico, ma questo non lo ha minimamente condizionato nel tipo di vita che lui ha sempre voluto affrontare e che ci è riuscito. Per tutta la sua degenza lui ha sempre dichiarato: io voglio tornare a volare. La disabilità,
0: ed è tornato a volare
3: come potete vedere, ma è tornato a volare anche in autonomia, che è una cosa difficilissima, perché normalmente le persone poi con allenamenti specifici riescono a rilanciarsi col paracadute, ma molte volte in tandem. Lui invece è riuscito a ributtarsi in completa autonomia ed ha la licenza per farlo. Ma la bellezza di Andrea è che aveva poi conosciuto nel 2017 questo tunnel, questo tubo di aria verticale che si trova a Pero, l'Aerogravity a Milano, e nel 2018 ha deciso di fondare un progetto che possa accompagnare persone disabili a volare all'interno di questo tubo. Lui ne è il fondatore, insieme a dei medici e a degli ingegneri ha studiato degli ausili adatti a persone con disabilità motorie oppure con disabilità psichiche, intellettive, a lanciarsi e a vivere questo momento di grande libertà che l'aria ti dà, perché si è privi proprio del proprio peso fisico, no? E questo è anche un messaggio che mi piace dare. La mente è veramente come un paracadute e funziona esclusivamente se noi l'apriamo, e l'apriamo verso la disabilità, verso l'inclusione, verso persone che hanno bisogno, che un domani potremmo anche benissimo essere noi, perché potremmo cadere in solitudine, in malattia, in povertà. Quindi noi Associazione Unitalsi vorremmo essere il paracadute che può aiutare persone che si trovano in difficoltà.

0: difficoltà.
1: Bellissimo, poi sai che insomma io conducendo People non posso chiamare queste storie, quindi spero che poi possa essere anche nostro ospite in una puntata futura. E tra l'altro il titolo di quest'anno, Volare si può oltre ogni limite, è proprio bellissimo. Quali sono i riferimenti intanto da dare ai nostri telespettatori e poi ricordiamo anche quelle che sono le vostre attività sul territorio, Gemma?
0: Allora, intanto volevo anche dire un altro ospite che posso dire invece.
1: Ah, no, perché ma è tutto segreto, tutta sorpresa,
0: no,
1: quindi...
0: Si posso dire che è Simona Guarino. Simona Guarino è un'attrice teatrale di cabaret molto molto brava, la quale ci appoggia molte volte quando la chiamiamo, e siccome sorridere e ridere è qualcosa che aiuta le persone anche a passare momenti di difficoltà, lei ci porterà all'acquario, ci porterà durante la serata allegria, simpatia, empatia, tutte caratteristiche che lei ha e che aiutano anche a condividere meglio il nostro messaggio. Per chi vuole prenotarsi, sulla locandina c'è il nostro IBAN, Unità Alsi Ligure, e c'è l'IBAN, e sui centri che una persona faccia la donazione, scrivendo Volare si può come causale, il nome e cognome, quindi all'entrata noi lo possiamo accogliere. E tutto questo a cosa ci serve? Noi siamo tutti, è un'associazione, l'Unità Alsi, esclusivamente di volontari, e ci autofinanziamo. Quindi noi abbiamo bisogno di trovare volontari e di trovare fondi per riuscire a sostenere i nostri progetti verso le persone più fragili. L'Unità Alsi è nata più di 100 anni fa da un disabile, nel 1903, per accompagnare persone a Lourdes in pellegrinaggio o in santuari internazionali. Ma non fa solo questo.
1: Tra l'altro,
0: ogni anno...
1: non ti voglio interrompere, ma abbiamo anche alcune foto proprio del... recente giornata di Sportability dove siete stati, così mentre parla intanto vediamo anche queste foto. Perché non è solo, ecco, qualcuno può pensare è solo Lourdes,
0: no,
1: non è solo Lourdes,
0: Lourdes è dove siamo nati, continuiamo ad andare ovviamente con grande devozione da parte nostra, e portiamo, quest'anno abbiamo portato più di 500 persone, siamo ritornati in treno, che era dal 2019 col Covid che ci aveva fermato, che non siamo più andati in treno speciale, invece quest'anno siamo ripartiti col treno con tantissimi giovani, più di 70 giovani che sono venuti con noi, quindi bellissimo, è anche una bella esperienza per i giovani da fare. Ma noi siamo anche sul territorio, noi abbiamo tanti progetti, i progetti che noi abbiamo è il servizio civile, che i ragazzi possono scegliere per fare un anno accanto a noi, siamo all'interno anche della protezione civile, se ci chiamano noi andiamo con i nostri pulmini, e abbiamo il nostro progetto, quello che amiamo moltissimo e che su cui siamo più presenti, che è il progetto dei piccoli. Noi abbiamo 5 case accoglienza intorno al Gaslini, dove ospitiamo all'anno 200 famiglie circa che vengono a chiederci accoglienza, e noi ospitiamo non soltanto la mamma e il bimbo che escono dall'ospedale. Pensiamo che in momento di dolore la famiglia non deve mai essere divisa, quindi noi ospitiamo anche il papà che molte volte può aver anche perso il lavoro, il bimbo fratellino che sta bene e non sanno dove lasciarlo, e sempre con la Fondazione Acquario abbiamo fatto anche una convenzione dove noi Unità Alsi con i nostri pulmini, i nostri volontari, seguendo ovviamente i pareri dei medici, il Gaslini, che hanno una lista, li portiamo a visitare l'acquario gratuitamente e a vedere delle volte anche delle chicche dell'acquario che molte volte non tutti le possono vedere, no? C'è l'acquario dietro le quinte, l'addestramento delle volte di sessione di delfini, i pasti, quindi sono cose che i bambini rimangono proprio a bocca aperta, perché è bellissimo veramente.
1: Ecco Gemma, quindi un momento di festa venerdì sera per poi concretamente vedere realizzato questi progetti che ci dicevi. Grazie a Gemma Malerba, Presidente Unità Alsi Liguria, buona giornata e buon lavoro e buona festa, e poi insomma attendo di vedere questa sorpresa fantastica, va bene?
0: La vedrai, ti aspettiamo.
1: Va bene,
0: grazie
1: Tiziana. Gemma, grazie.
2: B. Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel

0: Dettaglio ciascuna località su imperi a tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Un contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte e consistenti ma senza piogge, temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica è alta, ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche allo Spezzino, sole alternato a nubi, localmente compatte in assenza di fenomeni, temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato 17 ottobre sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrelli aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app Trebi Meteo.
1: E vado a salutare il professor Francesco Grossi, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di capire che cos'è l'adenocarcinoma polmonare che è stato diagnosticato a Papa Leone e per il quale è stato operato ieri.
2: Sì, l'adenocarcinoma polmonare è uno dei tumori più comuni del polmone, direi il più comune in assoluto, ed è un tumore che può colpire sia i fumatori, gli ex fumatori, ma anche chi non ha mai fumato. Quindi ora non sappiamo se il Papa è un fumatore o meno, però ecco, questo è un tumore che troviamo in varie tipologie, quindi anche chi non ha mai fumato. È un tumore molto studiato, in cui abbiamo anche molti farmaci a disposizione. Nel suo caso lo stadio sembrerebbe, da quello che sappiamo dagli organi di informazione, sembrerebbe uno stadio iniziale, quindi ovviamente dovremmo vedere quello che è il referto istologico finale, perché è importante ovviamente vedere anche l'interessamento eventuale dei linfonodi, che quello determina non solo la prognosi ma anche eventuali terapie successive. Però dalle informazioni che abbiamo sono molto confortanti, perché sembra localizzato, quindi potrebbe essere una di quelle situazioni in cui la probabilità di guarigione è molto elevata e dove solitamente non si fanno dei trattamenti cosiddetti adiuvanti, cioè a scopo preventivo per ridurre il rischio di una recidiva. E se è localizzato, la probabilità di guarigione ovviamente è molto elevata, come ci auguriamo.
1: Perché lo stesso Papa Leone domenica aveva detto è piccolo, localizzato, e quindi in questi sì. Casi come si interviene? Che tipo di intervento è stato fatto al Papa?
2: Sì, è stato fatto un intervento di una lobectomia inferiore destra, perché si trovava nel lobo inferiore di destra. Il polmone destro ha tre lobi, di cui due più grandi, quello inferiore e quello superiore, e uno medio, e qui è stato asportato correttamente, anche se il nodulo era piccolo, però si asporta correttamente tutto il lobo inferiore, questo per fare un intervento il più radicale possibile. Poi si asportano anche i linfonodi regionali, perché anche se il nodulo è piccolo potrebbe esserci qualche cellula che, diciamo, ha lasciato il tumore principale e la ritroviamo nei linfonodi. Ovviamente questo cambia la prognosi e cambia anche poi le eventuali terapie da fare successivamente. Quindi durante un intervento chirurgico si asporta l'intero lobo e si asportano anche i linfonodi regionali, quelli più vicini al polmone e anche quelli un po' più lontani, che sono nel mediastino, cioè tra i due polmoni. Quindi dobbiamo vedere, ovviamente bisogna vedere quello che è il risultato finale dell'esame istologico, però il fatto che fosse localizzato dagli esami di stadiazione preoperatori, questo ovviamente è un fatto molto importante, e ci auguriamo che effettivamente l'esame istologico confermi la localizzazione solo nel lobo inferiore di destra.
1: Un intervento, ci hanno detto, mini-invasivo, questo consentirà a Santo Padre anche un recupero abbastanza veloce?
2: Sì, questi sono interventi che oggi i chirurghi fanno o in videotoracoscopia o addirittura anche in robotica, quindi utilizzando il robot, come facciamo anche noi qua a Genova, e quindi di solito sono interventi che richiedono, diciamo, un'apertura minima a livello del torace, quindi

0: interventi in cui uno riesce a riprendersi anche molto rapidamente. Ora, più precauzionale, loro parlano di una dimissione tra una settimana, penso sia corretto, però volendo uno potrebbe essere dimesso se non ci sono complicanze anche prima.
1: Crea problemi l'asportazione di una parte, diciamo, di un lobo dei polmoni nel futuro?
0: Ah, diciamo che un lobo del polmone ovviamente riduce un po' la capacità respiratoria, però diciamo che no, si può fare una vita normalissima anche con

0: meno, ecco. Non, quindi io penso che non, se il polmone, diciamo, sinistro, il resto del polmone è sano, nel senso che non soffre di altre patologie respiratorie, penso che non dovrebbe avere problemi il Papa da questo punto di vista.
1: Prendiamo spunto, diciamo, da questo per sottolineare l'importanza della prevenzione, è quello che ha detto anche Papa Leone, no? Durante alcuni controlli, sappiamo che è sottoposto spesso a dei controlli, si è scoperto questo nodulo ai polmoni. Qual è il messaggio che possiamo dare ai nostri telespettatori per prevenzione?
0: Allora, il messaggio principale ovviamente è quello di non fumare, questa è la prevenzione cosiddetta primaria, cioè rimuovere quelli che sono i fattori di rischio, e il fumo di sigaretta, non dimentichiamoci che è il primo fattore di rischio, quindi non fumare o smettere di fumare. Oggi si può fare, ci sono anche dei farmaci tipo la citisina che si possono utilizzare, che aiutano a smettere di fumare, e questa ovviamente è la cosa principale. Poi ovviamente sarebbe anche utile avere dei programmi di screening. Oggi in Italia noi abbiamo degli studi che sono in corso, ma al momento non esiste ancora un programma di screening come sono gli altri programmi di screening per i tumori della mammella, del colon o della cervice uterina. Però è auspicabile che arrivino, specialmente ovviamente in quei gruppi ad alto rischio che sono i fumatori o gli ex fumatori in un'età compresa tra i 55 e i 75 anni, che hanno fumato o continuano a fumare, ovviamente che hanno una storia di fumo importante, quindi che hanno fumato almeno un pacchetto al giorno per una ventina d'anni. Questi sono i pazienti, i soggetti che meriterebbero di entrare in un programma di screening con la TAC spirale a bassa dose di radiazioni, senza mezzo di contrasto, che è in grado non solo di individuare dei noduli molto piccoli, tipicamente degli adenocarcinomi, ma anche, e quindi operabili e quindi facilmente guaribili, ma anche altre patologie respiratorie o addirittura patologie cardiache, perché vedono anche le coronarie, vedono anche il resto del polmone. Quindi è un esame di screening, devo dire, che non è solo per il tumore del polmone, ma è molto ampio. Quindi questo sarebbe fortemente raccomandato e indicato nei fumatori. Ad oggi, in chi non ha mai fumato, ci sono degli studi che sono stati fatti in Asia, in particolare anche a Taiwan o in Cina, e che hanno dimostrato di riuscire a individuare anche in chi non ha mai fumato dei nodi tumori del polmone, però la percentuale ovviamente è molto inferiore, e ad oggi non c'è una raccomandazione di uno screening in chi non ha mai fumato. La raccomandazione è in chi ha una storia di fumo di un certo livello, diciamo, e che ha un'età compresa tra i 55 e i 75 anni.
1: L'ultima domanda che le volevo fare è questa: com'è cambiata la chirurgia e com'è cambiata anche quindi la prognosi dei tumori al polmone?
0: La chirurgia è cambiata molto, perché oggi è molto meno invasiva rispetto al passato. Prima, diciamo, si è passati da quella che era l'intervento classico della toracotomia, che è un intervento molto ampio che dava anche poi diversi problemi nel post-operatorio, a interventi molto ridotti con la videotoracoscopia e oggi con il robot, che sono ovviamente interventi molto precisi sotto vari punti di vista, ma anche degli interventi in cui l'apertura del torace è minima, quindi il recupero è molto molto più rapido e sono molto più accurati per molti aspetti. Poi unitamente ovviamente tutta la parte diagnostica con la PET, la TAC e tutti gli esami che si fanno routinariamente, che ci aiutano prima dell'intervento chirurgico a studiare adeguatamente il paziente.
1: Grazie, grazie al professor Francesco Grossi, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica della OM, IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie.

C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Sono molto contenta di salutare e ospitare Laura Daphne Marziali, ex paziente oncologica, attivista in ambito oncologico, presidente di CETEMPO. Buongiorno, ciao Laura.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, insomma, noi ci eravamo conosciute qualche tempo fa quando, insomma, avevamo raccontato la tappa della legge per l'oblio oncologico e sono contenta, insomma, oggi di incontrarti, seppur a distanza, perché sabato arriverai a Genova e porterai il tuo spettacolo nell'ambito di tante iniziative che sono state organizzate per l'Ottobre Rosa. E allora la prima domanda che volevo fare è questa: che tipo di spettacolo è? Intanto stiamo vedendo la locandina.
1: È uno spettacolo molto emozionante, molto emotivo, perché io racconto quella che è stata la mia esperienza con il cancro che ho vissuto quando avevo 28 anni e racconto attraverso il filtro della narrazione quello che significa vivere una diagnosi oncologica quando si è persone anche diciamo giovani, no, per la società, e quindi ripercorro tutto questo cammino dalla diagnosi agli esami strumentali per poi arrivare alla chirurgia, al corpo che cambia, tutte le conseguenze, trattamenti chemioradioterapici, per poi arrivare anche a quello che si vive dopo la malattia, quando si ritorna in una società che corre troppo ed è troppo performante, per chi invece ha appunto un corpo diverso, un'emotività diversa e anche una fragilità che magari prima non sapeva di avere e di conoscere. E quindi parliamo anche di discriminazioni e di diritti, per cercare di rendere sempre più consapevole, no, la persona e la caregiver e caregiver che vivono questo percorso. E quindi è uno spettacolo che sicuramente rappresenta e vuole raccontare, attraverso la mia voce, la voce di tantissime persone che lo vivono sulla propria pelle.
0: Quella società per la quale, quando poi uno è guarito, e beh, è tutto passato, no? Perché che cosa c'è adesso da lamentarsi, giusto?
1: Esatto, sì, diciamo che molto spesso si pensa che con la fine o della chirurgia o dei trattamenti, quindi delle cure, sia tutto acqua passata, ed invece non soltanto dal punto di vista fisico si possono vivere delle conseguenze. Ad esempio, io sono in menopausa precoce da tantissimi anni, in un momento della mia vita dove non doveva essere prevista una menopausa, non ho più capacità riproduttiva, quindi molto spesso abbiamo a che fare anche con l'infertilità, patologie croniche come l'infedema, ma è tanto altro, e questo dal punto di vista fisico. E dal punto di vista della società, lo accennavi un po' tu prima, molto spesso si ritorna nei luoghi di lavoro, nei luoghi sociali, collettivi o anche per tantissimi altri aspetti della propria vita in maniera complessa, quindi come se fossimo in qualche modo rotte e mai più riparabili. Ed invece noi abbiamo una dignità, che è la dignità di essere umane, di essere umani, di persone, e siamo tutto questo al di là dell'esperienza di malattia vissuta.
0: Laura, tu quando hai scritto questo spettacolo? L'hai scritto durante la malattia o dopo? Quando hai deciso di raccontarti, di metterti così tanto in gioco e di portare sul palco quella che è stata la tua esperienza?
1: Io ho iniziato a scrivere dal giorno della diagnosi in poi. In realtà da qualche giorno prima avevo iniziato questo diario, poi dal giorno della diagnosi si è intensificata la scrittura, e ho trovato nella scrittura un mezzo per fermare tutte le emozioni che stavo provando, perché mi dicevo, in quel momento non sapevo la prognosi esattamente, quindi dentro di me dicevo, se tutto questo percorso non dovesse andare male, se andrà male, ecco, in poche parole, almeno la mia famiglia, le persone a me vicine avranno una testimonianza di quello che ho provato. Se invece tutto questo dovesse avere un nuovo inizio nella mia vita, allora vorrò assolutamente portare tutto questo in spazi che non siano l'ospedale o gli ambienti di cura, affinché le persone possano avvicinarsi al mondo della prevenzione, al mondo oncologico, senza avere paura di quello che comporta, e anche raccontare tutto quello che si vive, tutto quello che molto spesso non si sente e non viene raccontato per paura dello stigma e per paura della marginalizzazione. Quindi diciamo che la scrittura è iniziata proprio all'inizio del mio percorso, quindi nel 2017, per poi attraversare proprio tutte le fasi del mio percorso.

0: percorso oncologico, io mi ricordo che andavo in giro con questo diario proprio in mezzo ai reparti, in ospedale, nelle sale di attesa, quindi è proprio il quaderno che io sabato porterò in scena, è un quaderno vissuto, perché è proprio quello vero, quello reale che io ho scritto in quegli anni.
1: Tu sei un'attivista, tra l'altro poi sei riuscita anche a mettere insieme quelle che sono sempre state le tue passioni, no? Perché c'è un prima e c'è un dopo, questo in dubbio, nella vita di tutti quelli che hanno una diagnosi di cancro, ma non solo. Quanto ti ha aiutato scrivere quel diario, raccontarti e anche prenderti l'impegno, insomma, di aiutare gli altri? Noi ce l'avamo sentiti, insomma, per la legge sull'oblio, ma anche per tutto quello che fai per le altre donne che hanno, insomma, avuto una diagnosi di tumore al seno come la tua.
0: Hai detto una cosa giustissima, ad un certo punto della mia vita ha trovato convergenza tutte le mie, tutti i miei studi, tutte le mie passioni, e io sono una giurista, esatto. E praticamente, diciamo, questo lato della mia persona, che magari racconto poco, ad un certo punto si è fatto sempre più grande, perché proprio attraverso la narrazione, lo spettacolo teatrale, il teatro, l'improvvisazione teatrale sono altre mie passioni e anche lavori, e sostanzialmente ho capito che potevo mettere insieme questi mondi e attraverso appunto il filtro artistico portare alla luce tutto quello che non viene raccontato e dare anche l'occasione, sia attraverso l'associazione C'è Tempo TV di cui sono presidente, ma anche attraverso occasioni come il Festival della Menopausa Precoce ed altri eventi che comunque per la community sono accessibili, perché noi ovviamente non li facciamo pagare, no? Cioè, sono eventi territoriali forti dove le persone possono venire, possono incontrare la parte medica, possono incontrare persone che come loro stanno vivendo tutto questo, quindi c'è una sorta di riconoscimento, c'è un'identità rafforzata, non solo soggettiva ma anche collettiva. E da tutto questo emergono comunque delle necessità, dei bisogni, delle disuguaglianze anche territoriali, e quindi poi da tutto questo è nato il percorso di attivismo. Quindi sicuramente il mio spirito da giurista ha giocato un ruolo importante, e ho iniziato a percorrere questa strada che è poi quella dell'advocacy, cioè quella di rilevare quali sono le problematiche della nostra società quando ci si ammala di tumore e poi quando si vivono le conseguenze di tutto questo, e mi sono fatta portavoce per riportarlo nelle istituzioni, di fatto cercando di creare proposte di legge, emendamenti. Sono stata testimone al fianco di Fondazione Aion per la legge sul diritto all'oblio oncologico, non ci siamo fermati, lavoriamo costantemente con il gruppo intersocietario Aion Maieop per la tutela dei diritti dei giovani e delle giovani che vivono il tumore, quindi è un percorso che non ha fine, perché purtroppo le discriminazioni vanno avanti di pari passo insieme alla nostra società, insieme agli sviluppi della tecnologia e insieme anche a come la cultura cambia. Quindi quello che noi possiamo fare insieme come pazienti, ex pazienti e collettività tutta è quella di creare dei linguaggi diversi, delle narrazioni più rispettose, e poi ovviamente riportare tutto questo allo sguardo del legislatore, che può sempre di più avere un ruolo centrale per rendere più vivibile un percorso che già di per sé è complesso.
1: Laura, senti, intanto facciamo rivedere la locandina, l'appuntamento sabato per il tuo spettacolo è alle 18, ma al termine dello spettacolo che cosa ci sarà?
0: C'è un panel, quindi un breve talk con oncologi, oncologhe, chirurghi del territorio di Genova, e questo è un momento molto importante perché C'è Tempo Tour è proprio nato così, con l'idea di nella prima parte di evento sensibilizzare le persone attraverso il filtro della narrazione e poi dare comunque le informazioni mediche. In questo caso come ospiti abbiamo la professoressa Lucia Del Mastro, abbiamo il professor Matteo Lambertini, il professor Piero Fregatti e abbiamo il presidente di Dilt Genova. Infatti una cosa che tengo a ribadire è che questo spettacolo lo dobbiamo all'interesse e al coinvolgimento di tante persone su tutti, Dilt Genova che ha creduto in questo progetto e lo ha messo proprio all'interno dell'Ottobre Rosa, delle loro iniziative meravigliose. Abbiamo dalla nostra parte Regione Liguria, abbiamo la dottoressa Monica Calamai, la direttrice generale della OM Genova, e abbiamo C'è Tempo TV, quindi questi enti

0: di queste sinergie che insieme si parlano e arriveranno sul palco tutti insieme proprio per portare dal punto di vista medico e poi istituzionale tutto il supporto che ci serve.
1: Laura, ti faccio un'ultima domanda, tu parlavi prima di discriminazione, soprattutto per chi giovane si trova magari ad affrontare un tumore come hai fatto tu, quelle conseguenze, una menopausa precoce, una non più possibilità di essere madre, quali sono le cose che ancora oggi si sentono dire i pazienti oncologici, giovani, in questo caso parliamo di questo, che fanno più arrabbiare? E per le quali insomma tutti noi insieme possiamo cambiare.
0: Sicuramente il linguaggio, molto spesso il linguaggio non è rispettoso di tutte le esperienze. Poi io sono dell'idea che sicuramente ognuno vive la propria esperienza e si avvicina ad un linguaggio che meglio lo rappresenta, ma sicuramente stiamo condividendo sempre di più che la metafora del guerriero, della guerriera, quindi la metafora bellica non ci rappresenti poi così tanto, e questo è veramente molto importante. Ci fa spesso molto arrabbiare quando ci dicono che appunto, vabbè, ti vedo bene, no? Quindi adesso è tutto finito, sminuendo di fatto un percorso complesso. Immaginiamo alle, ad esempio, donne operate di tumore al seno con una diagnosi di cancro al seno che vivono gli effetti collaterali delle terapie antiormonali, o penso a chi magari come me vive con una terapia ormonale sostitutiva quotidiana, appunto. Quindi le conseguenze ci sono e sono tante. Poi noi cerchiamo di convivere con queste conseguenze, ma molto spesso dietro a quel ti vedo bene, va tutto bene, c'è una complessità che non si vede, e quindi anche tutte queste disabilità invisibili o cronicità appunto quotidiane che per le persone sono normalità ed invece è uno sguardo abilista, no, sulla materia. Per noi è importante essere riconosciuta anche in questo, perché molto spesso per tutti e tutte si è completamente guariti, ma non è così, di fatto in validando quello che si prova, ed invece dall'altro lato quando si racconta la complessità anche lì cioè è come se non andasse mai bene niente, no? né quando uno è malato o sta soffrendo, né viceversa, né quando è guarito, perché non è veramente del tutto guarito. Quindi a livello culturale dobbiamo fare veramente ancora molta strada, ma già raccontarlo e raccontare quello che ci capita nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, è un passo fondamentale. La voce è veramente importante.
1: E allora ti lascio dare l'appuntamento ai nostri telespettatori, ricordando che c'è un ingresso gratuito a Offerta Libera, prego.
0: Allora, vi do l'appuntamento per sabato 17 ottobre alle ore 18 al Teatro Carlo Felice, Auditorium Montale, per questo spettacolo che c'è Tempo Tour. Vi aspetto perché è veramente molto importante sotto tanti punti di vista, e poi ci possiamo anche dare un abbraccio finale collettivo e conoscerci, perché è sempre bello raccontare quello che ci capita, ma anche e soprattutto darci forze ed energia per i giorni che verranno. Quindi vi aspetto a teatro.
1: Grazie mille Laura Daphne Marziali, ci vediamo allora sabato a Genova, grazie.
0: Grazie mille a voi.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

nuovi sondaggi, primo canale Tecne di oggi ci portano a Savona e poi la buona notizia che è arrivata per lo stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano con la protesta che si è interrotta nella serata di ieri e ancora

0: tre comuni del Savonese che non possono utilizzare l'acqua ormai da giorni. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare il direttore Matteo Angeli per parlare dei sondaggi. Oggi focus su Savona.
1: Savona,
0: buongiorno.
1: Tiziana, buongiorno. Sì, focus su Savona, e quindi insomma abbiamo, dopo aver scoperto le carte per quanto riguarda Imperia, oggi invece è il turno di Savona. Tra l'altro avremo anche nella giornata di oggi il collegamento con il sindaco Marco Russo, tra l'altro un Marco Russo che guadagna un punto rispetto a quello che era successo all'ultima rilevazione di maggio, quindi insomma può essere molto contento, soddisfatto, e soprattutto puntella quella che è un po' la sua posizione, perché lo ricordiamo che appunto a maggio era un po', aveva un po' sorpreso, non dico tutti, ma insomma aveva dato una bella scossa a tutto il centro-sinistra il sondaggio di Primo Canale, perché aveva messo un Marco Russo è possibile forte candidato anche del Partito Democratico, e quindi insomma a oggi, con questo sondaggio che ad oggi esce, rafforza ulteriormente la posizione di Marco Russo, in attesa che il centrodestra invece metta sul piatto quello che sarà il suo, se verrà confermato naturalmente, il suo possibile competitor, che ad oggi il centrodestra non ha ancora. E quindi insomma vedremo quello che sarà il futuro, il prossimo scenario. Sicuramente Marco Russo da questo sondaggio può sicuramente essere contento, poi uscirne contenta anche la sua giunta, perché insomma mentre Scajola è più forte nei sondaggi, più forte della sua giunta, come dire, è la sua figura che va oltre un po' quello che è il lavoro della giunta, invece Russo e la sua giunta invece vanno di pari passo, sono assolutamente sinergici anche nei sondaggi, e vanno, crescono bene insieme.
0: Grazie a Matteo Angeli. Vedremo poi insomma nel pomeriggio anche online l'intervista al Primo Cittadino di Savona, e adesso vado a salutare Andrea Popolano per il recap di queste tre giornate di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva terminata ieri sera. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana. Tre giornate di lotta dal punto di vista dei lavoratori per ottenere poi il risultato atteso, ovvero 35.000 tonnellate al mese di materiale che verranno utilizzate, 25.000 per lo zincato e 10.000 per la banda stagnata, per andare avanti, non fermare lo stabilimento di Genova Cornigliano. Ieri un'altra giornata intensa, queste sono le immagini di quando i lavoratori sono poi entrati, hanno fatto irruzione e hanno occupato praticamente la prefettura di Genova in qualche modo per accelerare quello che era il percorso per arrivare a un documento scritto nero su bianco dai commissari di Acciaierie d'Italia e dal governo che certificasse quel materiale, un accordo che era nell'aria già dalla mattina quando si è svolto il corteo. Poi nel pomeriggio le parole del ministro dell'impresa Adolfo Urso al Question Time, che hanno fatto un po' arrabbiare i lavoratori che aspettavano il documento. Il ministro Urso ha detto che i coils da lavorare, i coils, ovvero il materiale da lavorare all'interno dello stabilimento di Cornigliano, sarebbe stato recuperato, ma mancava quel documento. Allora la decisione di occupare la prefettura, e poi come potete vedere la notizia ormai ufficiale dell'arrivo del materiale, e quindi la decisione di sciogliere quello che era il presidio presente ormai da lunedì mattina proprio in via Roma, tra via Roma, piazza Corvetto e largo Lanfranco. Dunque stralciato in qualche modo quella che era la comunicazione di Acciaierie d'Italia della settimana scorsa, che comunicava la chiusura, lo stop dello stabilimento entro il 15 novembre. Lo stabilimento dell'ex Ilva di Genova Cornigliano invece continuerà a lavorare. Tutti i dettagli come sempre li potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie Andrea. Tre comuni del Savonese, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, hanno vietato temporaneamente l'uso dell'acqua. Questa mattina Eva Perasso ha sentito il sindaco di Borgio Verezzi che a Primo Canale ha detto che probabilmente insomma questa situazione andrà a avanti fino a Natale. Questa insomma è la situazione, la notizia che potete leggere sul sito primocanale.it. Con questi disagi che ha raccontato questa mattina il Primo Cittadino di Borgio Verezzi, dovrebbero andare avanti fino a prima di Natale. L'approvvigionamento avviene grazie all'ausilio delle

0: Autobotti, mentre la soluzione non sembra insomma proprio dietro l'angolo. Ancora 2 mesi almeno ha detto, auspicando dunque che per Natale gli abitanti possano tornare ad usare l'acqua da rubinetto per cucinare e per lavarsi. E adesso ci fermiamo e tra pochissimo ripartiremo con i commenti il giorno dopo la presentazione del libro di Silvia Salis che abbiamo trasmesso in diretta ieri.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomodi.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia. Wow.
6: Con noi le scale non le fai. Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
7: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
0: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi che ieri sera ha seguito la presentazione del libro della sindaca di Genova Silvia Salis che abbiamo trasmesso in diretta. Beh, insomma, oggi ne parlano tutti. Giorgia, buongiorno.
8: Ciao Tiziana, buongiorno. Sì, è su tutti i giornali, su tutti gli online ovviamente. Ha fatto sicuramente scalpore questo libro perché? Perché comunque è strano. Tante volte ci si è chiesto un sindaco di una città, soprattutto al primo anno e mezzo, questa rilevanza mediatica non è così scontata. Consideriamo che le più grandi città italiane sono tutte amministrate, questo lo diceva anche Silvia Salis ieri sera, da sindaci del campo progressista, comunque di area di centro sinistra, però sono molti nomi anche importanti, quotati, che hanno un background significativo, però questa risonanza in un anno e mezzo è rara. Quindi la libreria Feltrinelli, che è edita del libro Già domani di Salis, era strapiena come nelle grandi occasioni. C'è stato un'ora di presentazione, credo, io sono rimasta quasi fino alle 20, quasi un'altra ora di firmacopie. Non è sempre così facile, scontato, questo va detto. Salis ha parlato a 360 gradi, va ricordato che come incipit insieme al giornalista di La 7 Corrado Formigli ha voluto ricordare la lotta al lavoro degli operai ex Ilva, che da lì a poco si sarebbe risolta, quindi è andata bene. Poi ha iniziato a raccontare del padre, per l'unico momento in cui si è commossa, era sicuramente emozionata di questa presentazione, si è commossa sul padre, ha detto: il grande insegnamento che mi ha fatto la dignità del lavoro in questi anni. Poi la sua vita privata, ha parlato di povertà, di immigrazione, di Ucraina, domande anche quasi a quiz finali di Corrado Formigli su Meloni, Schlein, tra poco magari le sentiamo, uh-huh. Tiziana, e poi una stoccata al centrodestra su AMT con il buco lasciato, i mezzi erano gratis ma forse era meglio farli pagare perché poi hanno lasciato un disastro, e poi ancora qualche piccola stoccata sul centro-sinistra, su questa gestione di una coalizione che ancora non decolla. Ha ribadito che lei le primarie non le farà, non ha chiuso la porta, non ha negato che in futuro si vede magari anche a Roma con un ruolo politico nazionale, ma io sono orgogliosamente, ha detto la sindaca di Genova. Vedremo se sarà così, almeno la sensazione è quella, poi nella politica tutto è possibile, ma che lei voglia continuare. Poi ha parlato anche della sua esperienza con la fecondazione assistita, con la quale, attraverso la quale è nato il figlio Eugenio, che quindi è nato da una fecondazione, un momento molto, sì, molto intimo. Poi lei è molto brava a comunicare, quindi ha trasmesso anche il valore, l'insegnamento, se così si può dire, a chi prova ad avere un figlio non ci riesce, e per aumentare la natalità, ha detto Salis, bisogna lavorare su fecondazione assistita gratuita, bisogna lavorare sui servizi, la possibilità anche di congelare gli ovuli, perché ormai

0: i figli si fanno da 40 anni in avanti, e quindi ha dato anche degli spunti quasi da leader per il futuro. Quindi, se sei d'accordo, io partirei da qui, magari l'andiamo a sentire cosa ha detto sulla fecondazione assistita.
1: Il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni, mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia il massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che sentite urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare.
0: E poi Giorgia, anche diciamo così, un momento con Giorgia Meloni, diciamo, sì, no? Un momento un po' di battuta, ma non tanto di battuta.
2: Esatto, gli ultimissimi minuti Formigli li ha dedicati, che va detto per inciso, ha fatto un'intervista tra l'altro molto, secondo me, a 360 gradi, non solo sulle domande ma anche sulle considerazioni, quindi è stata un'intervista anche con qualche punzecchiatura, comunque qualche domanda un pochino più scomoda, quindi questo, beh, è lo stile di Formigli, chi lo segue sa com'è il suo stile, però lo è stato anche lui in qualche considerazione. Dicevamo, Giorgia Meloni ha chiuso Formigli con 5 domande quasi a quiz velocissime, una di queste è: cosa invidia Giorgia Meloni? C'è stato un momento di larità, cosa invidio, cosa non invidio, qualcuno dalla platea urlava l'altezza, la bellezza, fuori luogo ovviamente, lei quindi ha ammonito dicendo: non si fanno battute come loro, altrimenti diventiamo come loro, non battute sull'aspetto fisico. Poi anche su Schlein, che cosa non le piace di Schlein, cosa le consiglierebbe, è stata molto sicuramente diplomatica, anche se ha fatto capire che forse non andrebbe gestito così il PD, vedremo. E che cosa accadrà, andiamo a sentire proprio su Meloni cosa ha detto.
3: Che cosa invidia Giorgia Meloni?
1: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto, tutto, tutto.
3: Che cosa rimprovera a Elly Schlein?
1: Io no, un ottimo rapporto con lei e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta. Forse quindi.
0: E adesso ci spostiamo nel centro storico di Genova con Elisabetta Biancalani, che dovrebbe essere sotto ripa, ovviamente ancora per sentire i commenti di cittadini e residenti dopo la visita del ministro Piantedosi a Genova e gli annunci che sono stati fatti. Elisabetta, buongiorno.
4: Sono a Sottoripa con Gianni Steri, che è uno storico commerciante della zona. Gianni, ha sentito, è arrivato il ministro Piantedosi, ha detto che metterà un posto di polizia fisso in via Pre, si è parlato anche di un centro di temporanea permanenza prima delle espulsioni. Che idea si è fatto? Qualcosa può cambiare? È la volta buona oppure sono le solite parole?
5: purtroppo qua dipende molto dal comune, dagli assessori, dal sindaco.

0: perché questo ha chiesto una mano, gli hanno detto che gliela danno, vediamo se lo portano a termine, perché Piantedosi ha chiesto e ha detto sì, anche il comune mi dà un aiuto per portare avanti questi, anche con i locali sequestrati alla
1: mafia, alla malavita.
0: Alla malavita. Però mi sembra, dato che sono cose già successe e alla fine sono state fermate, non vorrei succedesse uguale tutte queste cose qua.
1: Mi stava raccontando che cosa è successo l'altra volta nel portone vicino a casa sua.
0: No, proprio portone dove abito io, c'è l'ingresso, tra l'altro è un palazzo dei Rolli, c'è l'ingresso ampio, poi c'è un altro locale sempre lì a piano terra dove c'è una porta, perché c'era anticamente, e prendo, scendo giù con l'ascensore, arrivo lì, c'erano due tossici di giorno, lì che fumavano, pasciugavano e tutto, gli dico guarda che qui non si può stare, avevano chiuso la porta
1: dentro, cioè stavano dentro il portone?
0: Sì, non chiuso il portone, chiuso la porta di quel locale lì. Infatti io ci sono arrivato perché ho preso l'ascensore e arriva lì. Però se dovessi andare a prendere l'ascensore non potevi neanche entrare. Poi è arrivato mio figlio che abita lì anche a lui e li ha fatti andare via. Poi il giorno dopo erano tutti fuori dal portone, seduti sul gradino che non potevi uscire. Insomma è un affare che non ci sia.
1: In via Sottoripa qua?
0: In piazza Pinelli, la via Sottoripa, Vico Pinelli proprio. È un disastro. Poi arrivano quelli sparpagliati così, specialmente anche da soli, i soliti, sono sempre gli stessi che si mettono a urlare con tutti, dicono di tutto a uno, all'altro, le donne, sempre, tutto così.
1: Cambierà qualcosa?
0: Lo sperano tutti, anche perché c'è della gente che si è stufata, ho paura che magari venga fuori che ci siano delle reazioni.
1: Cioè dice reazioni come andarsene via oppure reazioni no, tipo ronde, giustizia fai da te?
0: Giustizia fai da te, ma non con le ronde, personali, sono tanti ma non si mettono assieme, perché assieme dice sicuramente poi passiamo dai guai, da soli no.
1: Grazie Gianni, grazie.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, e adesso vado a salutare Elisa Ricci come sempre per aprire la pagina dedicata ai social. Buongiorno Elisa.
3: Buongiorno Tiziana, sì, apriamo la nostra pagina social perché questa mattina alle 10.30 è venuta una diretta speciale proprio qui su Primo Canale, curata da Matteo Cantile, e per un appuntamento sportivo internazionale, ossia i campionati del mondo UC Enduro. Un evento che rappresenta un momento speciale non solo per ciclisti e appassionati di mountain bike, ma anche un viaggio alla scoperta verso un territorio ricco di emozioni, è proprio il territorio del Ponente Ligure. Ma andiamo allora a scoprire qualcosa in più, andiamo a vedere qualcosa in più di questo appuntamento speciale.

0: Mario Vassallo è stato all'anteprima stampa della mostra Monet Renoir Cézanne e Toulouse-Lautrec, 200 anni d'arte a Palazzo Ducale, e allora ha incontrato sia la presidente Sara Armella, che ovviamente ha raccontato la soddisfazione, ma anche Ilaria Bonacossa, che ha selezionato proprio queste opere. Sentiamo.
1: È la prima grande, il primo grande appuntamento di questa nuova stagione di Palazzo Ducale, e forse è anche una questione di orgoglio poter ospitare, unici in Italia, una collezione di questo tipo.
2: È proprio così, siamo molto orgogliosi. La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino...

0: all'arte contemporanea, ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la prima volta con una mostra a Berlino, poi a Düsseldorf, e unica tappa in Italia ha scelto Genova, ne siamo molto orgogliosi. Questo consolida Genova come meta culturale di livello internazionale e consolida anche il ruolo di Palazzo Ducale come una fondazione che vede proprio nelle grandi collaborazioni internazionali l'opportunità di creare un ponte tra il nostro territorio e il mondo.
1: Come siete riusciti ad essere gli unici?
0: Allora, intanto il patrimonio di competenze, di reputazione che è stato negli anni acquisito da Palazzo Ducale è indubitabile. Lo abbiamo visto anche con la mostra di Van Dyck, con grandi presidi internazionali dal Louvre, dalla National Gallery. Questo sicuramente è un fattore di reputazione molto importante a cui teniamo molto. È dovuto a un lavoro di squadra, la squadra di Palazzo Ducale ha lavorato con la direttrice Ilaria Bonacossa, che è anche curatrice della mostra, con la vice direttrice Monica Biondi, con Claudia Bovis, hanno creato una squadra veramente unica.
2: Una collezione che nasce quasi 200 anni fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti. La mostra racconta in senso cronologico lo sviluppo di questa collezione, anche se non sempre le opere, diciamo, degli anni passati sono state comprate cronologicamente. René Scharf, che è qua con noi in questi giorni, ha spesso inserito delle opere che per affinità elettive completavano un percorso.
1: E lei è la curatrice di questa mostra e differisce in che cosa eventualmente dalle mostre che sono state fatte in Germania prima di venire in Italia?
2: Allora, intanto...
1: Cioè, la sua scelta, insomma.
2: Diciamo che il mio focus sul mercato dell'arte, la storia del collezionismo, mi ha portato a lavorare sulle collezioni e cercare di far emergere dalle collezioni sia una storia personale, sia come le collezioni sanno raccontare la storia sociale e politica dell'Europa. E credo che la scelta serva anche un po' questo, a navigare un'Europa, le sue trasformazioni e il fatto che in fondo le collezioni private sono quelle che hanno permesso agli artisti di vivere e mangiare creando queste meraviglie.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Forse non tutti sanno che arrivando a 0 punti sulla patente si dovranno risostenere gli esami di teoria di guida. Noi dell'Autoscuola Gastaldi forniamo ogni mese un corso partecipando a 6 lezioni di 2 ore svolte in una settimana. Uno potrà riavere 6 punti sulla sua patente. Vi aspettiamo, Corso Gastaldi 79 sotto i portici.
5: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone. Ciao Stefania.
6: Buongiorno a tutti.
5: Allora, una delle storiche

0: inviate, diciamo così, nella nostra finestra sul mondo. Per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietra Ligure, sei arrivata, siete arrivati in Indonesia?
1: Sì, beh, allora, mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare e aprire un ristorante a Jakarta, appunto nella capitale, insomma, abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù, e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero, e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
0: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile far loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
1: Allora, dunque è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi, cercare per esempio tipo, certo, chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua. Però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana o cose del genere, noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
0: soprattutto
1: difficile.
0: Di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ha conquistati?
1: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo con una marketing che mi diceva, anzi non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator del gruppo, e mi diceva: ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché sono fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza, e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante. Quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
0: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
1: Facciamo delle lezioni di cucina con mia mamma. Chiedo scusa, tra l'altro la mamma, oggi siamo in due location diverse, quindi non riuscivamo ad arrangiarci perché a Jakarta ci sono 3 ore di macchina circa, spostarsi da una parte all'altra, però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere, diciamo, un po' le tecniche un pochino più moderne, però lo adorano tutti.
0: E com'è vivere a Jakarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
1: Il cambiamento principale è che noi, nati sul mare, perché noi siamo di Pietra Ligure, quindi 5 minuti era al mare, e a Jakarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord, per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
0: Mamma mia.
1: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
0: Ecco.

0: per vedere il mare. Quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo e quindi c'è una stagione secca e una stagione delle piogge. Fa sempre caldo, però poi si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia,
0: sì, sì.
1: Stress?
0: No, dunque la vita è frenetica chiaramente come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un'indole molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica senza traffico, no? Traffic limit zone, e quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, c'è un'ora e mezza, e quindi diciamo che loro sono molto propensi, ecco, non diciamo che lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone, 300 persone, quindi voglio dire, lo stress c'è sempre.
1: Anche immagino il traffico, non deve essere qualcosa di semplice.
0: Ah, il traffico è indescrivibile, cioè il traffico se non vieni non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama Gojek, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città, e questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman, sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Mm-hmm. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani, con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste. Adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme. Insomma, abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio?
0: Per mio figlio
1: lui
0: non è stato facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: sei
1: lì?
0: Anni e mezzo.
1: Ah, sei anni.
0: Sei anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali

0: nazionali per noi erano impensabili perché costano delle cifre costose, impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi tipo per esempio la Saipem, l'Eni, hanno magari anche il bonus che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini e quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese e quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano e parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umemà mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza, mi manca la storia, mi manca i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie, ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste, ecco. Adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle oppure delle riviste.
1: Perché lì non ci sono.
0: Anche se non è più la stessa cosa. Eh?
1: Lì non ci sono neanche, diciamo.
0: No. Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma. Ogni scarafone è bello a mamma Soia, no? E mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita è lì o state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle opportunità. Stiamo
1: allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto, credo.
1: Ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay,
1: la prossima volta in quale lingua ci saluterai, chi lo sa.
0: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
1: Sì. Lasciamo.
0: Ah, perfetto.
1: Perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi.
0: Tu già sai.
1: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
0: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya tercukupkan terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
1: Buon divertimento,
0: buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
1: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
0: E non si sa da dove.
1: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
0: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel dettaglio ciascuna località su Imperia, tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Un contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte e consistenti ma senza piogge.

Temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia. La pressione atmosferica è alta, ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto, con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche allo Spezzino, sole

Sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrelli aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app 3B Meteo.

0: Allora, ben trovato al sindaco di Savona Marco Russo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sindaco, ci eravamo lasciati qualche mese fa con un Marco Russo super lanciato alla guida della città, con il sondaggio Primo Canale Tecne, che già nel maggio scorso avevano mostrato proprio un Marco Russo piuttosto puntellato e anche amato, se vogliamo, dai cittadini di Savona. Dopo qualche mese, dopo 5 mesi, siamo tornati a chiedere ai cittadini di Savona, insomma, un giudizio sull'operato del loro primo cittadino e della giunta. Visto i sondaggi, immagino di sì, naturalmente, mi dice subito al volo il primo commento?
1: Beh, è un commento che non può che essere positivo, perché partiamo dal dato di maggio che, a vostro giudizio, e l'ha ribadito, era un giudizio molto positivo, e rispetto ad allora addirittura si sta crescendo di un punto, quindi un trend positivo, quindi non può che essere un commento, diciamo, soddisfacente. Naturalmente non è finita qui, c'è ancora molto da fare, di questo ne siamo consapevoli, quindi non è un dato che ci accontenta, diciamo, definitivamente, ma certamente conferma che la direzione è quella giusta, insomma.
0: Sindaco, tra l'altro, va bene anche la giunta, cioè l'amministrazione, non solo la guida della città, insomma, chi ha la guida della città, va bene anche, piace, insomma, guadagna un punto anche l'amministrazione in generale, non solo. Per esempio, a Scajola, a Imperia, è un po' la figura forte che va anche un po' oltre, non dico che metta in scuro il lavoro della giunta, ma è una figura forte, naturalmente. E invece a Savona il lavoro della giunta va di pari passo con quello del primo, con l'impatto che ha verso i cittadini, il primo cittadino. Come la vede invece questa chiave di lettura?
1: Sì, ovviamente non posso fare confronti con Imperia, né mi permetto né ho elementi per farlo, ma riguardo al dato di Savona posso dire che questo riflette un po' un nostro modo di lavorare, di una squadra molto coesa, molto compatta, che lavora in maniera molto solidale, sinergica al proprio interno e nei rapporti con la città. Quindi noi abbiamo una relazione stretta sui vari temi, coinvolgendo spesso diversi settori assessori, quindi probabilmente questa modalità di lavoro proprio di squadra, mi permetto di dire, è quello che evidentemente si riflette, probabilmente, dico, non ho gli strumenti per dare un'interpretazione attendibile, però la sensazione è che questo si traduca poi nei numeri che commentiamo e che hanno poi complessivamente una spiegazione, sia quello che riguarda il sindaco sia quello che riguarda la giunta, perché, diciamo, da maggio ad oggi sono avvenute delle cose. Da un lato, a maggio eravamo ancora vicini a quella transizione molto dolorosa che abbiamo avuto con la città sul passaggio della raccolta differenziata porta a porta, quindi dal sistema di raccolta. Diciamo che si sta migliorando progressivamente, non è ancora risolto, ma sicuramente c'è un trend positivo, questo allenta un po' la tensione da un lato, e dall'altro stanno emergendo un po' alcuni progetti a cui lavoravamo da tempo, che erano annunciati ma non ancora visibili, che adesso si stanno traducendo in concretezza. Quindi il lavoro con un respiro, diciamo, di medio-lungo termine, che è quello che ci ha ispirato in questi anni, piano piano comincia a manifestarsi, quindi anche i cittadini possono vedere che non erano annunci, ma erano davvero dei processi in corso. Quindi probabilmente questo spiega anche il trend positivo da maggio ad ottobre, sia per quanto riguarda il sindaco, ma anche per quanto riguarda la giunta.
0: Senta, Russo, è ancora presto naturalmente per fare un bilancio, però in questi anni di mandato, se lei dovesse mettere sul piatto o su una bilancia una cosa che secondo lei la sua amministrazione ha fatto

0: nella maniera corretta, nella maniera che in qualche modo forse magari aveva anche promesso, forse qualcosa che non aveva promesso, però comunque siete riusciti a fare, e dall'altra invece qualcosa che invece o avevate promesso e non siete riusciti a fare, o qualcosa che proprio invece ancora manca alla vostra città. Quali sono le due cose che metterebbe sul piatto della bilancia?
1: Ma guardi, io ribadisco una cosa che ho già detto in altre circostanze: noi abbiamo agito secondo una visione progettuale molto chiara, molto definita, annunciata, e c'è una continuità direi quasi perfetta tra quanto avevamo detto nel nostro progetto elettorale e quanto abbiamo realizzato, e la gran parte delle idee, delle proposte che avevamo presentato avevano un respiro di medio-lungo termine. Allora, ripeto, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla città, un complessivo tra gli 80 e i 100 milioni di investimenti sulla città, tra il PNRR, ma non solo PNRR, e altre fonti di finanziamento, che progressivamente, ripeto, cominciano a emergere, ma i cui effetti si produrranno nel tempo e saranno effetti molto rilevanti sulla città stessa. Quindi questo è un elemento che mi sento di dire, no? Che ha funzionato meglio. Qui dentro c'è il PNRR, noi abbiamo fatto 28 progetti di PNRR per quasi 50 milioni di investimento PNRR, una grande mole di lavoro per i nostri uffici che sono riusciti a portarli avanti puntualmente e in maniera egregia. Uno degli ultimi l'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che è il recupero del complesso del San Giacomo. Quindi diciamo, questa è sicuramente una cosa importante. Il Palazzo della Rovere sarà il prossimo obiettivo, è uscito dal PNRR, ma sarà un'opera di grandissima rilevanza che avrà un grande impatto sulla città. Quindi direi, da un lato questi investimenti, ma non solo questi, perché poi c'è stata anche un'operazione di coinvolgimento della città con i vari strumenti di partecipazione, fino ad arrivare alla costituzione dei comitati di quartiere, che è un altro percorso molto importante nell'equilibrio complessivo della città, oltre a dire che abbiamo affrontato alcuni temi da troppo tempo accantonati dalla città, penso alle pedonalizzazioni, ma penso anche al tema dei rifiuti. Quindi diciamo, è un work in progress, non ci sono dei risultati già ottenuti, ma ci sono molte cose già fatte che vanno nella direzione che ha bisogno poi di dispiegarsi nel tempo, da un lato. Dall'altro, sai, è difficile individuare una cosa, no? Ce ne sono molte che avremmo voluto fare di più, fare meglio, fare prima. D'altra parte fa un po' parte della vita della città. Sicuramente il tema che la città ha sofferto di più è quello del passaggio, come dicevo già prima, della raccolta differenziata al sistema porta a porta. È stata una vicenda particolare, perché era un progetto già predisposto antecedentemente che noi abbiamo dovuto attuare, abbiamo attuato. È stata sicuramente una fase molto sofferta dalla città, per errori, per inefficienze, ma anche per complessità oggettive, perché tutte le città che fanno questi passaggi attraversano una fase molto complicata, quindi c'è stato un po' un mix di questi elementi, però adesso cominciamo a vederne gli aspetti anche di valore, no? Perché ormai siamo stabilmente sopra il 70%, 71-72% di raccolta differenziata, che è un risultato molto importante, e che adesso la città comincia un po' a notare, no? Perché quei disagi che dicevo prima si stanno riducendo. Noi non siamo ancora soddisfatti, quindi non è ancora arrivato il punto terminale a cui aspiriamo. È un trend, ma ripeto, è un lavoro che si sta portando avanti, quindi questo sicuramente è la parte che forse la città ha sofferto di più, ma che ha questo doppio risvolto positivo da un lato e negativo dall'altro. Quindi direi, mi sentirei di dire questo. Poi ci sono molte cose che avremmo sperato di risolvere o di affrontare per tempo, ma che invece hanno ancora bisogno di tempo. Penso al fronte mare di Levante, penso anche ai cantieri di Solimano, però sono processi avviati e che vedranno la luce presto. Ecco, diciamo, non sono stati accantonati, hanno avuto dei rallentamenti amministrativi, ma noi confidiamo di poterli portare a termine in breve.
0: Senta Sindaco, in chiusura due domande velocissime. La prima, naturalmente, nel giugno scorso, subito dopo i sondaggi, proprio qui a Primo Canale, lei aveva detto sì, mi ricandido. C'è

0: C'è stato anche l'84% dei savonesi, elettori del centro-sinistra, che nel mese di maggio, intervistati da Tecné, avevano detto se dovesse essere Marco Russo sindaco di Savona, noi lo rivoteremo. Quindi un numero altissimo che insomma aveva fatto, questo lo dico io, non glielo faccio dire a lei, mettere anche un po' a pensare anche il centro-sinistra e il Partito Democratico in generale, no? Perché insomma erano dati piuttosto schiaccianti per quello che naturalmente può pesare un sondaggio, è ovvio, per carità, nessuno vuole dire che sono numeri certi e sicuri, però danno sicuramente, al netto di come uno la pensi, danno sicuramente delle indicazioni. E quel sondaggio del maggio scorso, del giugno scorso, insomma, era stato quasi un plebiscito. Oggi insomma un punto in più rispetto alla percentuale del maggio scorso, quindi insomma la sua candidatura nel prossimo mandato è sempre più forte?
1: Ma sì, sì, possiamo dire così, ma in realtà noi già da luglio del 2025 ci siamo riuniti con la maggioranza, con le forze politiche della città e le forze civiche, perché noi abbiamo tante forze civiche che sostengono questa amministrazione. Avevamo, diciamo, preso atto più che deciso, perché abbiamo ricordato che il nostro progetto era talmente rilevante per la città, talmente riguardava talmente tanti aspetti, direi tutti gli aspetti della città, che aveva bisogno di 10 anni per potersi svolgere completamente. Quindi noi già nel luglio scorso avevamo detto: questo progetto, che ha già consentito di fare tanta strada, ha bisogno di più tempo per completare questa strada e per rinnovare e per arricchirsi di nuove idee, perché questo non è che il secondo mandato deve essere soltanto il completamento del primo, ma è anche il rilancio con nuove idee. Quindi questo è un cammino che abbiamo iniziato a luglio, poi l'abbiamo ripetuto a novembre, poi l'abbiamo ripetuto a gennaio, quindi è un lavoro che in realtà avevamo già imbastito. Naturalmente poi il vostro sondaggio aveva in qualche modo confermato che c'era questa unitarietà di intenti che noi percepivamo già, quindi diciamo la prosecuzione è quasi una scelta naturale di anni molto intensi, che come coalizione politica abbiamo vissuto in maniera molto compatta, molto coesa, direi anche serena, anche nei momenti più complicati, no? Che prima ho citato, e quindi diciamo che conseguentemente siamo assolutamente determinati a portarlo avanti nel secondo mandato. Quindi
0: e anche tutta l'area centrosinistra è d'accordo, no? Immagino, penso che ci sono problemi da questo punto di vista,
1: assolutamente
0: avrà
1: sì.
0: Anche l'apporto dei partiti. Senta, l'ultima domanda ovviamente non la riguarda direttamente, nel senso che lei può dire non mi interessa o comunque non sono affari miei, dall'altra parte si muove qualcosa invece? Sa già quale sarà il suo prossimo competitor?
1: Io non lo so, che lo sappia non lo so, non sono la persona più indicata a svelare qualche retroscena che ovviamente non conosco, quindi non lo so, vedremo, insomma al momento non mi pare che emergano, però non posso saperlo con certezza.
0: Sono solo dei rumors in città e basta, per ora.
1: Sì, però ripeto, non sono forse il soggetto più adatto,
0: certo,
1: a intercettare rumors
0: assolutamente, certo.
1: Questa... Non mi risulta che ci sia, però naturalmente assisterò con grande serenità alle scelte che il centrodestra vorrà fare.
0: Grazie al sindaco Russo, sono ancora complimenti per quello che è il risultato di questo sondaggio, buon lavoro e allora poi ci rivedremo presto. Tra l'altro poi lo annuncio già, nei prossime settimane, nei prossimi giorni andremo anche un po' in verticale con i nostri sondaggi, non ci siamo fermati naturalmente alle figure dei sindaci, ma abbiamo chiesto a tutti gli elettori delle varie province, delle 4 province, insomma che cosa ne pensano dei vari temi naturalmente, quindi questo sarà anche molto interessante anche per voi che amministrate la città, capire proprio anche qual è il parere, l'opinione dei vostri concittadini su molti grandi temi che voi dovete affrontare ogni giorno, quindi anche questo saranno sicuramente sondaggi interessanti. Grazie al sindaco di Savona Marco Russo e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia

di questa città, girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo di Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze particolari, allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe

0: importantissima che dal X secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di un unitario è l'impero, diciamo l'impero.
1: Che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo, non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non è, esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
0: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La Marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La Marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la Marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legati al nome di Niccolò e siamo a metà, ecco, del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia Obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo, Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavola in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione e della storia dei Pallavicino? Per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
1: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.

0: però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
1: Sì, è la Villa delle Peschiere, che era stata fatta costruire nel 1500 da un parvicino, cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un parvicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
1: Ottimo rapporto, ma credo che tutto il giro avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore, un po' però classico, in fronte ai cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
1: Per non far finire certe cose della storia di Genova che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera. E diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini,
2: ma infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale, e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo, quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale, è ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto, un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: E quindi
1: dove tutti sanno tutto, ognuno sa
0: di cosa ha fatto l'altro, sa.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo sanno.
1: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo è ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente, spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
0: È un tema che non si è cancellato con i social.
1: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono, si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito,
0: certo.
1: Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
0: Noli come esce?
2: Esce bene perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente. E qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
0: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi

0: un po' diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata. A dopo.
1: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, che sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale di Mense, dell'asta irriga.
0: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino embrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa, quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani, infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense diciamo è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando diciamo acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quello che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare tra virgolette in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte diciamo della Val di Magra e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui diciamo intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati in consorzio interregionali. È lungo circa 26 km con una rete diciamo si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento e ultimamente stiamo aumentando

0: quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti a andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. Bicicletta. Sì. Spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti, e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi
2: migliore.
1: L'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte.

0: E via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora, iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
0: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
2: no,
0: bisogna
2: fare
0: la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
0: no,
1: te
0: le dosi no. Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
2: No, cubù, quanto basta.
0: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ho ottenuto anche la Deco.
0: Esatto, allora ho ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
2: si rompe,
0: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio, okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
2: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
2: La stroscia ad esempio con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone fa,
0: esatto,
2: piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio, quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
2: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire, la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto. Cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
2: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
2: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
2: Veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedete. Vedrete che insomma, ecco, ok. Allora, questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io

0: Raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la strascia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto. Magari della domenica, nei pranzi un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in

0: che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vuoi a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura
0: questa
1: Barbara la stroscia? Allora,
0: la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, te
1: certo.
0: Però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo. Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora questa si strappa.
2: Okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello, esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle tutte.
3: Lo
0: esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
3: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. Poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
3: Certo. Eh?
1: Con che scioltezza.
0: Naturale. Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, non ha forma.
0: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
3: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima.
1: Che
0: lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non oso immaginare le opere d'arte confronto.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo.
1: E
0: prego.
1: Forna.
0: Prego.
3: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
3: Non con fare la mente.
1: Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo
1: e accendiamo.
0: E accendiamo.
3: Molto. Sembra il carosello quando ci spostiamo.
0: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una massa pasticcere, certo. Fantastica.
1: Sì.
0: Ecco, questa è la

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.

0: l'ingrediente principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
0: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
0: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
0: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
0: Ah, ok.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola, esatto, ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Sì. Da dove proviene?
0: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
0: Perché lì, insomma, ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albissolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
0: Praticamente da che ne so io è praticamente esaurita, poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
0: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
2: Che bella,
0: questa,
2: morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
2: Ah, sarà bianca?
0: Sì.
2: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: Ne rendi conto se è una bella argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì,
0: pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si
0: fa. Sì, sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare,
1: sì, tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa
0: è
1: vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto. Cioè, oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
1: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale?
0: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me n'è andata un po' troppa, ecco.
1: Ok, straccetto, così. Questi sono, inizia a mancare a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
1: di lavoro.
0: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?

0: questo, questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang. Ok. Questo è il rumore che tanto, si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok. Qualche manata.
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani. Assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
1: al gomito, esatto. Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto.
1: E con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì.
0: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
1: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
1: okay,
0: verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove, wow, vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata
0: e ora la sto riabbassando, cioè
1: perché? Perché hai dato una spessura.
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì,
0: ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché,
0: esatto,
1: per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì,
1: è una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma...
1: È liscia,
0: ma vedete come lascia comunque...
1: Bello. Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente... diciamo si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay,
0: pelle, ecco. Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo

0: quasi in fondo.
1: Ha infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e tra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì, e troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, visto che abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario. È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra... diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale, manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta, così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, sì, vedrai che adesso, adesso è lo vedi che è bagnato, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Esatto. Ed essendo porosa permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una

0: polvere sciolta in acqua. Il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni sono vetro, per cui in forno fondono veramente. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
2: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata,
2: l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dratto via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
2: Certo,
0: tutte le bricioline.
2: Va bene.
0: Così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
2: Cioè, tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è saltata.
0: Esatto.
2: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
2: La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
2: Sì, certo, sono ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forse. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto, sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok. Facciamo un esempio ora, senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, a matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. Io per fare, adesso voglio fare una scritta, per cui mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
0: Prendo la misura. Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico. Voi...
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
2: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco, diciamo così.
2: Tanto è ancora una traccia.
0: Esatto.
2: Allora,
0: adesso io prendo questo colore qua che... Uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
2: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
0: Questi sì.
2: Polveri di colore, come cobalto?
0: Sì, questi qua sono proprio, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
2: Quindi roba naturale?
0: Sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica... Esatto, assolutamente sì.
2: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco. E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita,
2: e qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
2: Diventa come una tempera in un certo senso.

0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello.
1: Ok,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori, perché
0: certo,
1: erano dei colori
0: sì.
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono
0: sì,
1: polveri
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. Chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
1: sì.
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
1: uh-huh.
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non
0: esatto.
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno, diciamo, 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare e, per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa
0: esatto.
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con un po', con l'aerografo, ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh. ma non è così necessario, secondo
1: okay.
0: me.
1: Ok.
0: Perché comunque lo smalto stesso, con la cottura, diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
1: uh-huh.
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
0: esatto.
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia.
0: Ci vuole un
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
1: okay.
0: non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che
1: sì.
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
1: sì.
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua. Ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì. Sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente
0: esatto,
1: con delle
0: esatto.
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì.
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro, chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale.

0: certo.
1: Viene da un artigiano.
0: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura un stato, che meraviglia, sì, brava.
1: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma è era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia, okay. E si ribella,
0: toglie, ecco, la freccia,
1: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
0: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
1: sì,
0: se...
1: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
0: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu,
1: esatto,
0: vuoi,
1: esatto,
0: è più o meno simile a questo qua,
1: esatto,
0: che vediamo,
1: sì, la forma,
0: su questo scaffale.
1: La forma è quella, sì,
0: hai,
1: sì,
0: ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora, e ci vuole tanta, tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta
0: meticolosità,
1: tecnica e, come dire, conoscenza anche, e anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose,
0: ah, sì,
1: che capitano più spesso, sì.
0: Vabbè, un insegnamento per la vita.
1: Proprio,
0: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da Menti.
3: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Preparate taccuini, penna, telefonino per prendere nota, perché oggi facciamo scuola di cucina ligure con Maria Grazia Sbarboro che incontriamo a Belpiano di Borzonasca. Siamo in Valle Sturla e siamo all'interno del mulino monumentale di Rapria, che già vi abbiamo raccontato in altre puntate, una struttura veramente storica, e le pareti, i solai in legno che ci accolgono ve lo possono raccontare. Maria Grazia, vedo tanti ingredienti sul tavolo, fai due ricette proprio tipiche liguri, quali?
1: Allora, iniziamo con il tartino di acciuga alla ligure, ecco, che è un piatto veloce, semplice, ma buono, con le acciughe
0: nostre. Che poi sia semplice lo vedremo,
1: si fa facilmente. E poi le melanzane ripiene.
0: Le
1: melanzane genovesi,
0: sì,
1: quelle piccole rotonde, che si fanno appunto ripiene, che ormai sono quasi finita la stagione, se ne trovano ancora un po', e sono le utilizzano nelle varie anche iniziative, feste, diciamo che è una cosa rara anche da trovare.
0: Bene, allora partiamo col tortino di acciughe e patate, che non è neanche poi così facile trovare, diciamo, in giro. Mi piace questa ricetta perché è un po' meno scontata di altre. Partiamo dagli ingredienti.
1: È meno frequente, però è buona buona. Allora, gli ingredienti, allora iniziamo con un pochino d'olio sul fondo.
0: Allora, tu hai preso una teglia di terracotta?
1: Una teglia di terracotta, sì.
0: Perché
1: viene un bel tortino, viene una bella
0: base di olio extravergine,
1: anche tra l'altro di Belpiano, e quest'anno ci abbiamo anche le olive.
0: E quest'anno una bella stagione per le olive.
1: Sì.
0: Metti un po' di
1: pane grattugiato.
0: Come mai?
1: Perché non si attacca.

0: bistecca.
1: Ok.
0: Ma quello anche nei polpettoni, ad esempio. Ah. Sì, sì, quello si usa.
1: Che poi fa quella bella crostina, anche nei polpettoni.
0: Poi mettiamo, facciamo la base di patate.
1: Allora, patate normali, vediamo come le tagli.
0: Vanno tagliate sottili perché le acciughe poi non ci impiegano tanto a cuocere. E comunque le patate, di nuovo, un altro elemento comune a tutte le vari piatti, nel senso che si utilizzavano con tutto le patate, perché era un elemento, un ortaggio che praticamente avevano, e quindi aggiungevano al resto, ed era un modo anche per risparmiare. E in Liguria le patate sono quasi messe dappertutto, nelle paste asciutte, nella pasta col pesto, in tutte le varie, tante ricette,
1: perché ce n'erano in abbondanza,
0: perché le coltivavano, e di conseguenza era un modo per fare un piatto più completo, ma nello stesso tempo utilizzando le patate che avevano e comprando meno di altro che non avevano, tipo le acciughe, tipo anche appunto le ossette di maiale, anche con i ripieni. Le patate sotto sono molto buone, perché tra l'altro acquisiscono praticamente un sapore e un gusto ancora migliore.
1: Esatto, perché come spugni, insomma, raccolgono quelli che sono i gusti intorno. Allora, vedete che Maria Grazia le sta tagliando abbastanza sottili, proprio perché nella cottura devono cuocere insieme alle acciughe, che hanno una cottura inferiore, diciamo, come tempo e tutto. Quindi se le mettesse troppo spesse rimarrebbero le patate mezze crude, e invece magari brucerebbero le acciughe. Sì.
0: Praticamente questo è il letto sul quale poi andiamo a posare le acciughe pulite, senza lisca.
1: Adesso poi ne parliamo. Sì. Vedo che hai un contenitore con le patate in acqua.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché le patate, cioè io le ho già preparate pronte, pulite, e se si lasciano lì pulite senza metterci l'acqua, praticamente diventano, si ossidano, diventano nere.
1: Ecco, in acqua invece si possono tenere anche?
0: Beh, ora poi non tantissimo, perché altrimenti l'acqua
1: ma in frigorifero è meglio.
0: In frigorifero è meglio, perché poi l'acqua altrimenti vanno male comunque.
1: No. Ovviamente, Giorgio, allora stai coprendo tutto il fondo, dici
0: che questo
1: sufficiente.
0: Va bene.
1: Sì. Allora, le acciughe come le hai trattate?
0: Ecco, allora le acciughe, quelle lì sono fresche, volendo si può anche far vedere come si puliscono.
1: Sì, fallo pure
0: qualcuna,
1: vedere se vuoi.
0: Qualcuna.
1: Giusto, sì, per dare l'esempio.
0: Allora, praticamente, si toglie la lisca, perché tanti non lo sanno anche pulire il pesce.
1: Hai tolto già la testa.
0: Adesso questa.
1: Aspetta che te lo faccio mettere appoggiato qua, se sei d'accordo.
0: Brava, ecco, grazie.
1: Allora, questo lo appoggiamo qua.
0: Sì, questo lo metto lì. Allora, poi
1: si toglie prima di tutto la testa.
0: Sì.
1: Poi si aprono. Si tolgono
0: l'interiora e la lisca.
1: E la lischetta.
0: Ok, e per metterle lì bisogna togliere anche la coda.
1: Ecco.
0: Poi se ci rimane qualche cosa non è che succeda niente.
1: Si sente un po' sotto i denti.
0: Sì. Però se si toglie del tutto, questa la mettiamo qua perché poi va lavata.
1: Ecco, va lavata
0: eccetera.
1: Per togliere
0: ecco.
1: Il sangue, giusto?
0: Poi ne togliamo, facciamo un'altra per togliere, va lavata.
1: E
0: sì, con l'acqua dolce. Una volta lavata non bisogna usarla. Però non bisogna lavarla con l'acqua dolce molto prima, perché altrimenti poi vanno anche a male.
1: Ah.
0: Cioè, nel senso che appunto si lavano con l'acqua dolce bisogna farle,
1: perché altrimenti con l'acqua salata
0: le puoi tenere magari anche nel frigo e pulirle il giorno dopo e cuocerle il giorno dopo.
1: Ah.
0: Però se le lavi con l'acqua dolce non va bene.
2: Perfetto.
1: E
0: si disfano, si vanno,
1: rimangono così. Poi una volta
0: poi
1: che le
0: praticamente
1: lavate.
0: L'hai lavate e vengono appunto deliscate, ok, e quindi vengono così e vengono lavate, asciugate e poi si mettono appunto.
1: Sono pronte per essere.
0: Sono pronte per essere. Ecco, la pulizia delle acciughe praticamente.
1: Allora, ti vuoi pulire le mani?
0: Ma c'ho l'acqua là.
1: Ah,
0: anche
1: addirittura
0: come
1: l'acqua.
0: Una volta.
1: Hanno un profumo oltretutto buonissimo.
0: Come una volta.
1: Queste acciughe. Non hai messo sale, nulla, no?
0: Non ho messo niente.
1: Lavate.
0: Niente.
1: Attenzione che se le lavate con acqua dolce le dovete utilizzare subito, se invece le lavate con acqua salata potete tenerle anche un po' di più in frigo. Queste qua, se ci mettessi il limone sopra, le fai
0: al limone. Puoi fare marinate con limone.
1: Per quanto tempo? Finché non diventano bianche praticamente.
0: Sì.
1: Ok, allora.
0: Adesso andiamo avanti praticamente. Sì, grazie.
1: Come si dice in dialetto.
0: Ora se c'era Mario.
1: Io tanto chiamo
0: Mario se mi trova un po' di maggiorana.
1: Per un po' di maggiorana.
0: Ah no, ma ce l'ho qua.
1: Ce l'hai qua.
0: Ce l'ho qua. Che avevo preso
1: già tutto pronto.
0: Sì.
1: La maggiorana che si chiama persa, no?
0: Persa.
1: In dialetto.
0: Perché in quella ricetta lì ci va messa un po' di maggiorana.
1: Ecco, questo è già un piccolo

0: segreto che un può po'. Comunque cambiare il gusto.
1: Mentre invece a volte sicuramente. Mentre a volte invece vabbè, in molti altri, tipo invece nelle melanzane ripiene si usa l'origano.
0: Ah, ecco.
1: Mentre invece questa gli dà parecchio gusto,
0: questa
1: veramente.
0: Qua si raccoglie dà, così anche questa, per
1: sì,
0: campagne.
1: Sì, sì, sì. Beh, poi anche
0: è secca.
1: Poi sì, è secca. Puoi mettere anche le piantine, cioè le piantine ci sono anche, vabbè.
0: Allora, insomma, acciughe, vediamo acciughe. Come le sistemi.
1: Le acciughe si vanno messe sopra. Praticamente tutte ben
0: le stendi
1: stese.
0: Allora, aspetta che vediamo,
1: esatto.
0: Facciamo, incliniamo un po'
2: video, eh.
0: Ah, perfetto.
1: Vanno stese che coprano praticamente.
0: Tu hai calcolato la quantità giusta, verrà totalmente coperta.
1: Viene totalmente coperta. Io spero di aver calcolato la quantità
0: vabbè,
1: giusta. Comunque è indipendente, cioè nel senso che coprire deve essere coperta. Se sono di più ne puoi mettere anche sopra, cioè le puoi anche mettere uno spessore di, maggiore di acciughe. Se, e quindi comunque queste dovrebbero bastare.
0: Ecco, è curioso vedere come quando comunque, si raccontano le ricette per chi cucina sembra, cioè vedere a te che le fai sembra semplicissimo.
1: Sì. No, ma è facile in effetti. Poi questo è un piatto secondo me anche bello perché vedi che unisce mare e dentro terra.
0: È vero.
1: Le patate, l'elemento.
0: Un tempo
1: contadino.
0: Nelle campagne arrivava il furgoncino con,
1: sì, sì, sì.
0: Con la vendita dei pesci.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie,
1: una volta alla settimana.
0: Con la maggiorana, ma l'aveva già trovata.
1: Vabbè, comunque se
0: grazie.
1: Anche fresca va bene.
0: C'è un, ci mettiamo, un profumo buonissimo.
1: Sì, un profumo.
0: In cos'altro si usa la maggiorana?
1: Beh, c'è chi la usa molto anche nei ravioli.
0: Ah.
1: Anche nei pansotti. Ora dipende lì un po' quello che ho. Sì, sì, sì.
0: Certo non rovina,
1: sì, sì.
0: Ecco.
1: No, no.
0: Dicevo, arrivava il camioncino dalla costa.
1: Sì, me lo ricordo ancora,
0: a
1: Borgionasca tutte le settimane. E adesso forse d'estate viene ancora comunque a Borgionasca.
0: Ah sì? Ma sì, le ricette sì. Contadine dell'entroterra, a parte questa con il tortino di acciughe, poi il pesce lo contemplano poco oppure magari contemplano...
1: Ma io mi ricordo, pesce di fiume, sì, un po' di trote, l'anguille, ma non, anche l'anguille una volta
0: però
1: c'erano, però non ci sono più.
0: Che non contempla
1: ma lo so capisco molto. Ah. Lo so capisco, era molto usato. Infatti mi ricordo anche, cioè, soprattutto quando si faceva, no, vabbè, quella da mia zia chiave. In effetti, però anche qua l'olio nuovo,
0: sì, è vero.
1: Ecco l'olio nuovo, lo stoccafisso, cioè l'olio nuovo va assaggiato con lo stoccafisso bollito e
0: molte patate
1: fagiolane.
0: E qualcuno ci mette, come usavo io, anche qualche acciuga,
1: sì,
0: sotto
1: sì,
0: sale,
1: sì, ah, sì,
0: che
1: anche.
0: Dà un bel gusto.
1: Qua arrivavano le acciughe sotto sale, erano molto apprezzate le acciughe sotto sale, ecco, era un regalo che quasi valeva molto. Vabbè, il mio padrino e madrina erano di Camoglia, ad esempio, no?
0: Quindi eri fortunato.
1: E mio padre, quando arrivavano, che portavano l'arbanella
0: sì.
1: Praticamente di acciughe salate, perché poi c'era uno scambio, una volta c'era uno scambio, no? Fra i prodotti nostri e loro, in quel modo praticamente c'era uno scambio dei prodotti.
0: Magari vi davano qualche acciuga e poi davate qualche
1: la farina
0: patata.
1: Di castagna, le verdure, poi c'era l'allevamento, c'era i formaggi, c'era tanto anche nel mondo agricolo con il nostro. E c'era questo scambio, ma le acciughe erano apprezzatissime, ecco, vedi che più o meno ci
0: sì,
1: siamo
0: hai
1: quasi.
0: Bene.
1: Poi volendo uno ne può aggiungere, però direi che ci siamo. Poi se ne posso aggiungere anche di più, magari mettere anche tutto attorno, però così va bene.
0: Ecco, poi una volta stese, vediamo come va la preparazione prima di metterle nel forno, che avrà una temperatura che adesso poi Maria Grazia ci dirà che è fondamentale per l'ottima riuscita del piatto.
1: Ah, e poi ce l'abbiamo anche finito.
0: Ah,
1: vedere
0: brava.
1: Anche finito.
0: Così vediamo com'è il sì. Risultato finale.
1: Sì, sì.
0: Verrebbe voglia di mangiarle così queste veramente, perché anche se non sono sotto
1: ma
0: sana.
1: Poi è un piatto leggero, cioè molto
0: sì, esatto.
1: Sì, sì.
0: Meraviglia. Guardate
1: eccolo
0: che precisione,
1: lì.
0: Che meraviglia, fatto tutto in tempo reale, a parte sì. La diciamo la pulitura delle acciughe, quella che forse comporta un po' più tempo, sbucciare le
1: adesso
0: patate resta quasi fatto.
1: Un po' d'olio,
0: di nuovo un po'
1: d'olio, un pizzico di sale,
0: extravergine, un po' di
1: ecco.
0: Sale,
1: e poi
0: sono curiosa di sapere se quelle
1: come
0: uova
1: viene finita,
0: lì
1: viene proprio
0: lì.
1: Come una, sì, viene proprio
0: allora,
1: come
0: velocizziamo,
1: un tartino.
0: Maria Grazia, perché
1: allora.
0: Vedo che il tempo della
1: okay.
0: Prima parte sta per finire,
1: allora.
0: Abbiamo anche la seconda parte
1: l'olio.
0: Con i ripieni.
1: Sì.
0: Con le melanzane ripiene, olio extravergine sopra
1: sì.
0: Questo bel preparato è quello che dà poi anche il tenore.

0: del grasso di questo piatto, un po' di sale.
1: Appena per vabbè, boh.
0: Viene proprio comunque voglia di provare a farlo.
1: No, ma infatti,
0: guardando la ricetta
1: poi adesso
0: che...
1: ecco, poi viene finito appunto. Qua facciamo le uova,
0: rosso, bianco,
1: tutto.
0: Quindi uova intera, non solo il tuorlo.
1: Tre uova.
0: Allora, tre uova per la dimensione che vedete, che è una teglia media, diciamo.
1: Sì, qua ci vogliono.
0: La teglia può essere anche di metallo.
1: Sì. Okay. Di metallo, poi ci sono. Sì, sì.
0: Due.
1: Due.
0: E tre uova.
1: Tre.
0: Ok.
1: Tre.
0: No, forse la quarta.
1: Forse la quarta.
0: Scusa,
1: questa.
0: T'ho fregata.
1: Niente.
0: Perché una sera,
1: no, perché
0: si era rotto il tuorlo.
1: Sì.
0: Le giri, qua non aggiungi sale, forse perché l'hai già messo.
1: No, qua ci metto adesso il formaggio.
0: Ah, parmigiano.
1: Formaggio parmigiano, che ce l'ho qua.
0: Wow.
1: Facciamo anche un cucchiaio, se no.
0: Come fa a non venir buona con questi ingredienti?
1: Formaggio.
0: In abbondanza, vedo.
1: Sì, ce ne vuole.
0: Diciamo almeno un cucchiaio per ogni uovo,
1: sì,
0: un bel cucchiaio pieno di parmigiano per ognuna delle tre uova, quindi tre bei cucchiai di parmigiano. Gira.
1: Mescoliamo.
0: In modo che se ne vadano i grumi,
1: sì,
0: del parmigiano.
1: Poi c'è il latte. Ma deve essere
0: latte.
1: Molto liquida, la cosa.
0: Ah, molto liquida, guardate,
1: molto liquida.
0: Latte.
1: Vabbè.
0: Più o meno abbiamo visto quanto ne ha messo, anche lì saranno 4-5 cucchiai di latte anche.
1: Perché deve ricoprire tutto.
0: Vediamo un po'
1: e
0: la
1: viene
0: consistenza.
1: Viene poi un tortino proprio. Ci metto ancora un po' di latte.
0: Ancora un po', perché lei vede, Maria Grazia,
1: e poi
0: ancora un po'.
1: Ci mettiamo appunto.
0: La persa.
1: E poi ci va messa la persa.
0: La persa, la maggiorana, va messa appunto in questo composto di uova,
1: che gli dà un
0: parmigiano
1: gusto davvero
0: e latte
1: particolare.
0: Che meraviglia.
1: Si sente anche il profumo di questa.
0: Sì. Si sente anche il profumo delle acciughe,
1: sì.
0: Oltretutto è un misto.
1: Beh, sì.
0: Di... Allora, siamo già
1: allora,
0: a 10
1: ma
0: minuti.
1: Abbiamo finito, praticamente è finito. Perché basta rovesciare questo lì sopra e poi lo si mette nel forno.
0: Nel forno a che temperatura, per quanto tempo?
1: 180 per una mezz'ora circa.
0: E poi si vede perché
1: e poi
0: ecco, ups.
1: Ecco,
0: coperta completamente. Mamma mia, che meraviglia! Hai anche il piatto finito da farci vedere?
1: Sì. C'è la Mario.
0: Mario, grande Mario. Vieni Mario, il marito, che meraviglia, ancora tiepido.
1: Appena uscito, appena tiepido ancora.
0: 180 gradi, circa mezz'ora, e questo è
1: guarda
0: il risultato.
1: Guarda che bello, eh?
0: Bellissima, veramente. Una meraviglia.
1: Sembra una torta,
0: torta
1: dolce.
0: Di patate, acciughe, con un po' di uova, latte, parmigiano,
1: e
0: maggiorana. E
1: olio e sale.
0: Olio e sale.
1: E
0: veramente.
1: Basta. E viene così.
0: Profumatissima. Grazie, ma state con noi perché adesso cucina
1: sì.
0: Maria Grazia i ripieni di melanzanette.

0: Impresa diretta alle ricette della tradizione ligure con Maria Grazia Sbarbola al Murino di Rapria, Belpiano di Borzonasca. Abbiamo visto la torta di patate e acciughe. Adesso è il momento delle melanzane ripiene.
1: Le melanzanine genovesi.
0: Melanzanine, allora partiamo da che tipo
1: Eccole
0: di melanzane
1: qua.
0: Sono?
1: Sono le melanzane tipiche genovesi, rotonde, piccoline, appunto classiche della tradizione ligure. Si inizia praticamente dalla melanzana vera e propria, la si taglia a metà.
0: Ok. Ecco, vengono solo con queste melanzane, no?
1: Solo con
0: grosse.
1: Queste melanzane.
0: Si
1: e
0: trovano
1: poi
0: fino a che
1: un'altra.
0: Stagione queste melanzane?
1: Adesso sono praticamente sono
0: quindi
1: finite.
0: Quindi fino a metà ottobre più o meno.
1: Infatti sono
0: prima.
1: Un po' sono già un po' appassite.
0: Ecco, sono non facili da pulire, mi sembra.
1: No, si puliscono così,
0: allora,
1: si lavano, vabbè, si aprono così. E poi ci deve rimanere il peigullo, perché appunto si devono cuocere, vedi che anche cotte, ci rimane il peigullo, poi le prendi su anche nel tegame proprio dal peigullo.
0: E poi te le mangi come
1: e te le mangi, esatto,
0: diciamo,
1: praticamente così.
0: E con l'interno lo lasci?
1: Lo lascio, le lavo, vabbè, e le faccio bollire.
0: Ah, ecco, allora il primo passaggio è aprirle, semplicemente farle bollire con acqua e sale?
1: Niente acqua e sale, solo nell'acqua.
0: Nell'acqua.
1: Poi voglio dire, questa è la mia ricetta.
0: Finché
1: poi magari
0: diventano così, cioè
1: finché,
0: si capisce quanto mezz'oretta.
1: Ma una mezz'oretta. Non devono cuocere troppo perché altrimenti si disfano.
0: Ok, verranno così
1: adesso, praticamente.
0: Adesso come vai avanti?
1: Adesso appunto queste sono fatte bollire, queste sono già bollite. Adesso andiamo avanti prendendo praticamente col cucchiaino la polpa della. Eccolo lì.
0: Ah, rimane

0: bella morbida.
1: Sì, che deve essere non troppo dura e non troppo molle, in modo tale che appunto si possa.
0: Quindi il letto, diciamo, sì, svuotato.
1: Svuotata.
0: Diventa la base per fare,
1: per poi riempirla,
0: la melanzana ripiena.
1: E poi ci rimane appunto il, per poterla prendere, il gambetto.
0: Poi sono curiosa di sapere come va avanti, cioè cosa ne fai del contenuto. Che
1: e bisogna sarà... fare il ripieno.
0: Esatto, ripieno è la parte
1: che si va a
0: forse più complicata
1: che
0: da
1: si va
0: fare.
1: A riempire, ma al limite ne
0: adesso
1: facciamo un po' di queste e poi facciamo il ripieno, così vediamo come
0: okay.
1: si fa.
0: Allora,
1: 5,
0: quella lì è, fai il 5, ok.
1: Tocco.
0: Quello lì è il, la parte interna bella
1: sì,
0: morbida,
1: sì,
0: quindi voi
1: che è molto buono
0: pulite,
1: tra l'altro
0: sì.
1: il ripieno, è particolare perché con il ripieno proprio delle melanzane.
0: Ok,
1: allora,
0: allora come si fa
1: una forchetta?
0: Una forchetta
1: ci vorrebbe,
0: che prendiamo
1: come
0: da qua.
1: Vabbè,
0: qua.
1: Di solito faccio con le mani, ma vabbè, adesso facciamo così, le schiacciamo, si schiacciano bene. Poi anche qua, ah, mi aiuti, formaggio.
0: Parmigiano.
1: Quanto? Ce ne mettiamo almeno
0: un cucchiaio.
1: Un cucchiaio.
0: Questo sì, è proprio per
1: sì,
0: farvi vedere.
1: Per far vedere, sì, va bene.
0: Poi ne fate ovviamente
1: sì,
0: di
1: sì,
0: più.
1: Sì, poi bisogna farne di più.
0: Un'idea.
1: Poi ci vuole
0: melanzane interne.
1: Anche qua, qua le uova.
0: Allora, uova.
1: Ma qua ne mettiamo uno adesso, sì.
0: Uno solo?
1: Ma sì, se facciamo solo.
0: Aspetta che mi preparo il.
2: Già rotto questo.
1: Ah, sì.
0: Ah, bravo.
1: Eccola.
0: Possiamo mettere. Ecco qua.
1: Ok.
0: Ok. Allora, bianco e rosso dell'uovo si mischia insieme all'interno della melanzana e al parmigiano.
1: Allora, adesso appena un pizzico di pane grattugiato.
0: Ok.
1: Ah, poi ci abbiamo, sì.
0: Te lo faccio usare a te perché non ho le mani
1: metto con
0: proprio.
1: Questo.
0: Perfetto.
1: Così.
0: Pane grattato.
1: Poi, ecco, ci si mette anche la mortadella. Ecco, la mortadella, questa è appunto
0: allora,
1: tritata con la mezzaluna.
0: Con la mezzaluna,
1: sì, a mano.
0: Con un frullatore.
1: Sì, sì.
0: Ecco, la mortadella è un elemento fondamentale di
1: ma
0: ogni ripieno, no?
1: In effetti sì, si mette, è giusto, va bene.
0: E non è sostituibile con altro.
1: Ma sostituibile
0: no.
1: con altro direi di
0: vedete
1: no
0: vedete che inizia a prendere veramente la forma di un ripieno, poi immaginate sotto i denti questi ingredienti che avete visto, uova, qua latte non ne metti,
1: ma se è troppo molle se è troppo denso ci metto
0: però
1: il latte,
0: qua mi sembra
1: se
0: che
1: è troppo
0: bene.
1: Molle ci metto ancora un po' di pane
0: okay.
1: o di formaggio
0: in questo
1: anche.
0: Caso
1: anche
0: pane un po' formaggio per renderlo un po'
1: per
0: più sodo e far sì
1: più
0: che possa
1: riempire.
0: Andare a coricarsi dentro,
1: che questo dovrebbe già forse bastare
0: ok
1: riempire quelle 5 lì.
0: E adesso vediamo l'operazione.
1: Ah,
0: allora,
1: ecco,
0: sale
1: e un po' di sale lo mettiamo e anche un po' di olio e l'origano. Noi mettiamo l'origano.
0: Origano,
1: anche.
0: Quindi
1: lo mettiamo sia dentro.
0: Per la torta di acciughe e patate hai messo
1: sì.
0: la persa, cioè la maggiorana, qua un po' di origano. Anche che profumo.
1: Poi giusto ci va appena un pizzico
0: un
1: di sale.
0: Un pizzichino di sale.
1: Non tanto appunto perché...
0: un paio di pizzichini
1: sì.
0: di sale, l'olio extravergine non l'hai ancora messo,
1: l'olio ce lo metto solo un attimo, un goccio sopra.
0: Ah ok, che bella manualità
1: Vabbè, adesso riempiamo.
0: Adesso cucchiaino
1: che di solito a volte le riempiscono anche una per una e le mettono lì, io invece quando tolgo il coso me le metto
0: tu
1: già qua,
0: tu prepari come fosse
1: praticamente
0: appunto.
1: Eccola
0: wow.
1: lì e viene, poi ci abbiamo.
0: E anche in questo caso dico che fatta da te sembra facile, ma in realtà diciamo che...
1: Beh, comporta un po' di lavoro, però
0: sì.
1: però si fa.
0: Da soddisfazione.
1: Non è impossibile.
0: Lo stesso principio si può usare per qualsiasi ripieno.
1: Sì, praticamente
0: cioè, si possono
1: sì.
0: fare gli zucchini.
1: Vabbè, con
0: ripieni.
1: Gli zucchini c'è il ripieno che è quello dell'interno dello zucchino.
0: Esatto.
1: Invece che della melanzana.
0: È vero che si fanno anche...
1: E hanno un gusto comunque completamente diverso. Se può fare ancora una, due, volendo, qua ci
0: è vero che qualcuno fa le patate ripiene come?
1: Ah, ecco. Si fanno anche le patate ripiene, ecco. Mi sono dimenticata prima, ecco, io volevo mettere
0: le patate ripiene e addirittura qualcuno fa le colombine ripiene.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo anche.
0: Oltretutto,
1: ah, ce l'ho qua. Anzi,
0: anche
1: come dicevo prima, quando non ce l'abbiamo messa, possiamo metterle sotto.
0: Anche sotto i ripieni.
1: Sotto vengono buonissime.
0: E l'olio non lo
1: Affette.
0: Metti sotto?
1: Adesso metto sopra che va sotto.
0: Ah, ok, giusto.
1: Si mettono sia sotto. E quindi siccome abbiamo detto che ci si mettono, ce le mettiamo perché appunto diventava un piatto completo e più sostanzioso.
0: Esatto, quindi c'erano i carboidrati
1: un piatto
0: della
1: unico,
0: patata
1: un piatto
0: e
1: unico.
0: La verdura
1: sì.
0: e

0: sono le proteine dell'uovo, c'è il formaggio, latticino, insomma c'è veramente tutto quello che ci deve
1: praticamente
0: essere.
1: Praticamente un piatto unico.
0: In un piatto
1: e adesso
0: unico.
1: Ne facciamo una ripiena così, poi le colombine, si riempie qualsiasi, poi fanno anche i cavoli, le foglie di cavolo, le
0: quindi questo
1: le
0: ripieno che avete visto lo potete usare come base per altri generi di ripieno, addirittura le patate, immaginate
1: le patate,
0: che buon gusto,
1: le colombine ce l'abbiamo anche,
0: mortadella, uova, parmigiano, sì, pane grattato, un po' di olio, un po' di sale, un po' di origano, non può non essere buono. Mi viene da dire che non possono non piacere i ripieni, vero Maria Grazia?
1: No, no, vengono veramente buoni. E quindi o mettiamo le patate sotto, o le patate le possiamo anche riempire, appunto.
0: Mettere da parte così.
1: E diventa molto,
0: ecco,
1: molto.
0: Qua a quanto cuoci?
1: Qua deve essere a 180, ma almeno un'ora ci vuole più o meno. Bisogna
0: si vede quando
1: tenerlo.
0: Fanno la crostina.
1: Sì, sì, sì. Allora un goccio d'olio ce lo mettiamo appena
0: allora,
1: sopra.
0: Un goccino d'olio. E qua.
1: Poi volendo possiamo finirla, ma
0: cioè, no, tanto facciamo vedere i piatti finiti, sì. Tagliamo anche la torta di prima per far vedere l'interno con le acciughe,
1: va
0: come va.
1: Così va anche sotto, eccolo lì.
0: Meraviglia. Il sale l'avevi messo qua?
1: Il sale l'avevo messo
0: allora,
1: nel ripieno.
0: Allora base per cuocere.
1: Volendo appunto, si può mettere ancora un pizzico
0: di origano
1: sopra.
0: Perfetto.
1: Che completa da gusto.
0: E allora questo qua, come per magia, poi
1: eccolo,
0: è il piatto finito,
1: sì,
0: che puoi
1: praticamente
0: mostrare.
1: Finito, eccolo lì.
0: Questo
1: e
0: qua.
1: Dicevo, eccola, ecco, questo si è staccato, vabbè, per combinazione, però si prendono così.
0: E si possono mangiare così?
1: E si possono mangiare una...
0: Allora, spostiamo un attimo questo.
1: E qua
0: così.
1: Ci sono le patate sotto.
0: Ci sono, ecco, come
1: eccolo
0: ho fatto
1: qua,
0: prima.
1: Con le patate sotto, eccolo qua.
0: Guardate come sono belle
1: abbustolite. E vengono colorate e ancora più gustose, perché prendono anche tutto praticamente il sapore del ripieno e delle melanzane.
0: Che meraviglia. Mi fai un taglio di questa, così vediamo dentro le acciughe. Abbiamo i due piatti.
1: Una paletta.
0: Allora, qua c'è una palettina,
1: sì,
0: che è questa. Okay. Ti do anche il coltello se vuoi, ma la tagli con la paletta.
1: Sì, sì.
0: Ed ecco che...
1: è un piattino.
0: Allora, prendiamo un piattino.
1: Piattini non ce n'è più.
0: Allora, chiamiamo Mario.
1: Sono lì dentro.
0: Se, ah no, niente, ce la capiamo noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, prendiamo uno di questi piattini.
1: È tutto,
0: qua.
1: Non si riesce a prevedere. Vedi che appunto viene anche bella tiepida. Eccola qua, praticamente sopra e sotto. Cuoce benissimo anche sotto.
0: Che meraviglia.
1: Tac, vedi che non è tanto spessa, è sottilissima.
0: E qua dentro ci sono le acciughe.
1: E ci sono le acciughe, sì,
0: che abbiamo visto preparare.
1: Si sente profumo,
0: sì,
1: eh?
2: Aiuto!
0: Si sente veramente il profumo di acciughe.
1: Sì.
0: Cioè, è incredibile come anche da cotta si senta il profumo, sì, delle acciughe. Allora, facciamo alzare un attimo Francesco, anche questo pane eventualmente, perché hai raccolto...
1: Aspetta, mettiamo insieme, sì, anche queste, così viene...
0: Hai raccolto gli ultimi funghi probabilmente,
1: sì,
0: di questa stagione.
1: Direi.
0: È stata una stagione che ha avuto un paio
1: castagni,
0: di belle...
1: Se non piove ancora, nei castagni dovrebbero...
0: Ha dato soddisfazione questo,
1: sì,
0: 2026.
1: Sì, quest'anno ne sono nati veramente
0: funghi,
1: tanti.
0: È vero, Maria,
1: sì,
0: Grazia?
1: Sì, sì. Ecco,
0: oh, scusa.
1: Bom, bom, bom.
0: E okay, questo è il piatto con patate, melanzanette, torta di acciughe e patate. E adesso vediamo invece i funghi e anche le castagne, che sono,
1: ecco,
0: tipiche di questo periodo dell'anno, quindi del mese di ottobre. E
1: qua.
0: Allora qua, oh mamma mia, che meraviglia.
1: Questo abbiamo fatto vedere la ricetta, però è facilissimo.
0: Allora, questa qua è il tegame di funghi e patate. Raccontami un po', che io lo voglio sempre fare, ma ho paura che la cottura sia troppo diversa tra funghi e patate.
1: Beh, le patate
0: tempo
1: devono essere sempre sottili, perché altrimenti...
0: Ecco, allora le patate devono essere
1: sottili.
0: Se le fate sottili le potete mettere direttamente in forno con i funghi.
1: Sì, sì, sì.
0: Anche se
1: insieme
0: uno ce l'ha congelati i funghi, va bene, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma si
1: sì,
0: mettono
1: sì
0: congelati o bisogna lasciarli ammollare?
1: No, no, vanno messi subito.
0: Congelati,
1: no, altrimenti diventano molli.
0: Quindi ecco, così io me la prendo veramente questa ricetta. Patate sottili.
1: Ah, lo potevamo fare
0: funghi,
1: questa allora.
0: No, vabbè, ve la raccontiamo. Patate sottili, funghi anche congelati,
1: c'è funghi,
0: sottili,
1: c'è
0: aglio,
1: colombine, c'è galletti,
0: tutto,
1: puoi fare un misto,
0: porcini,
1: a seconda di quello
0: ovvi,
1: che hai.
0: Quello che c'è.
1: No, voglio sarebbe l'idea.
0: E poi un po' di aglio.
1: Poi aglio, aglio, io ci ho messo un bel po'
0: tanto,
1: di aglio,
0: tanto olio extravergine sopra.
1: Olio, olio e prezzemolo. Io ci ho messo anche prezzemolo. Infatti c'è lì prezzemolo, aglio.
0: E quanto cuoce?
1: E deve cuocere un 40 minuti.
0: Sempre
1: anche
0: a 180.
1: Questo. Sempre a 180, ma guarda, cioè, poi guarda, seguendolo. E poi girandole.
0: Ah,
1: prima
0: sì?
1: Metto le patate sotto, metto

0: i funghi in mezzo e un po' di patate ancora sopra che
1: e poi le giri
0: poi quelle
1: tot.
0: Sopra logicamente si cuociono allora poi li giro tutti assieme in modo tale che appunto cuociono meglio e di più anche i funghi in mezzo.
1: Che meraviglia. E vediamo i funghi quelli freschi
0: i funghi
1: sono
0: con questo caldo
1: raccolti.
0: Questo sembra quasi un fiore.
1: Allora quello lì è un bel porcino,
0: è un porcino di castagno che col caldo praticamente si aprono
1: addirittura.
0: Sì, sì, sì.

0: un altro questo bel torcino, castagno come nero, c'è funghi neri,
1: funghetti. Questi sono di faggio invece.
0: Questi sono di faggio, questo è di castagno.
1: Questo è di castagno.
0: E questo è di faggio. Sì. Ecco, sono più profumati quelli di castagno.
1: Beh, quelli
0: si
1: di castagno,
0: dice, giusto?
1: Direi che non c'è confronto con quelli di faggio. Quelli di faggio sono belli, magari perfetti.
0: Questo
1: però
0: è bellissimo.
1: Quello
0: questo
1: lì è un lombardo.
0: Cioè?
1: Noi li chiamiamo lombardi.
0: Però
1: sono rossi. È un porcino di faggio. Faggio fa anche poi nei castagni ci sono i posti.
0: Allora guardate
1: lombardo.
0: Sto ovulo, prendi
1: ovuli,
0: mano tu questo
1: ovuli,
0: qua.
1: Gli ovuli questi sono di ieri, sono proprio gli ultimi, penso che.
0: Che a volte
1: ormai
0: si trovano anche chiusi, no?
1: E si trovano anche chiusi.
0: A forma di uovo,
1: sì,
0: appunto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E oppure appunto sono,
0: ecco,
1: cioè diciamo
0: sono
1: che sono
0: chiusi, ecco.
1: I migliori, ecco.
0: Li potete trovare anche così.
1: Sì, sì. E quello lì è già, sì, sì, sì. E i galletti.
0: I galletti che piacciono soprattutto a chi
1: a Mario.
0: Piace un po', un po' più stringhegno, no?
1: Noi,
0: come si dice in dialetto.
1: Sì, no, perché rimangono meno.
0: Ma ad esempio piacciono più morbidi. Maria, grazie ecco, veramente. Ci hai fatto fare un salto nel
1: entroterra
0: cibi tipici, ricette. State tranquilli, se non siete riusciti a prendere nota, vi fate aiutare da qualche parente giovane, se non siete proprio più giovanissimi, ritrovate le ricette su primocanale.it, sito internet, andate su sezione on demand, presa diretta e vi cercate la presa diretta con appunto queste ricette.
1: Elisabetta Biancalani,
0: Maria Grazia Sbarbaro, grazie a Francesco Righi per le immagini, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Grazie a voi.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito, di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi alla fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io, e andammo a Nervi. Mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma ha cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che si

0: trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Dori ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non l'ho detto a me,
1: lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io lo veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era poi il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma Luigino Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria?
0: Io l'ho conosciuto perché, oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
1: Che era in questo grattacielo?
0: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Doria, e poi c'erano anche tanti

0: operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
0: sì,
1: mi sembra
0: sì, sì,
1: personaggi veramente
0: quindi,
1: straordinari della
0: diciamo
1: cultura.
0: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì,
1: ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
0: Ho imparato.
1: Con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io ad andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare. Scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo, c'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo. Infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
1: sì,
0: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
1: cioè,
0: e a Genova sì, non ebbe vita facile perché...
1: Non lo metto in dubbio.
0: Ebbe degli scontri, lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi.
1: Genovacentrici,
0: quindi,
1: certo.
0: Diciamo, alla fine quando lui era stato eletto... Mio padre e io sono entrato in Parlamento... La legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso scherzando mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria,
1: è
0: cioè
1: bellissimo.
0: I due posti più lontani d'Italia, ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a
1: sì.
0: Genova non ne pigliava moltissimo.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa è, mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Dopodiché, un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: fa
2: piacere.
1: Un'ultima domanda, passione anche andare in barcavela?
2: Beh, straordinaria, sì. Non sono più armatore, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casa in casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione, anche lì è una passione, se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile,
1: ecco. Non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
1: Grazie. Dopo Genova c'è l'università, la Normale di Pisa.

0: divisa.
1: E c'è il 68.
0: E c'è il 68.
1: Il 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo. Non è un libro nostalgico.
0: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
1: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
0: E lui... ha sbagliato la bussola?
1: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
0: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
1: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
0: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
1: È stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Sì. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
0: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché gli sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
1: Sì, erano grandi personalità. Io ho incrociato anche Moro.
0: Ecco.
1: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza. Dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
0: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
1: Sì.
0: Lo può brevemente ricordare?
1: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza. Comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani. Era vicino al Parlamento. E quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Bonelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
0: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
1: Che dovrebbe essere il luogo in cui... Certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi, mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso, perché lei è il Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
0: Pazzesco.
1: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme, perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso.

0: Adesso nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: ah, bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al
1: terrorismo. E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo. Andammo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. E sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente,
1: certo,
0: non fu un'improvvisazione.
1: Se n'era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso. Ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo,
1: sì,
0: fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera fui imbarazzato, ero direttore del giornale, e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente,
1: eh sì,
0: e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo
1: dentro,
0: nell'occhiello
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto è possibile.
0: E che lo mettemmo nell'occhiello,
1: certo,
0: che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile,
1: certo,
0: diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, e uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo.
1: Mm.
0: E anche quella che in Italia, diciamo,
1: sì,
0: si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, che dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Insomma, Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso il sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra io penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato da
0: spiegare. Era il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso.

0: una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Se lei va a vedere, una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto, certo, con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato, perché, certo, se uno si mette a dar consigli sui giornali è rompe finita le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie. Mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata, che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.

0: Dopo 40 anni torna al santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
1: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
0: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesiano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
2: Dunque, grazie ai carabinieri è stata ritrovata questa icona, ma anche grazie alla Fondazione San Lorenzo, e saluto Enrico Vassallo, presidente della Fondazione San Lorenzo, che si occupa di gestire e governare questi beni che ruotano intorno alla nostra cattedrale.
3: Esattamente.
2: Avete contribuito,
3: abbiamo contribuito
2: al salvataggio. Ce la racconta?
3: Posso... Sì, certamente. Allora, l'immagine è sparita nel 1993 con l'allora parroco Don Luigi Molinari e direi che è avvenuto quello che Don Luigi Molinari diceva e invocava.

0: alla fine di ogni funzione, cioè che la Madonna si facesse ritrovare, chiedeva alla Madonna di farsi ritrovare, perché potremmo chiamare l'inventor, cioè chi ha scoperto, l'ha ritrovata, era a visitare questa libreria che avete citato nel servizio, e si è sentito attirato da alcuni oggetti su una mensola, ha spostato un quadro e ha avvicinato questo oggetto
1: di dimensioni
0: che
1: minime,
0: è di dimensione minima, per 10 centimetri per 5 e più, meno di un centimetro di spessore, con la custodia, e quindi da lì l'interesse per questo oggetto ha fatto sì che venisse acquistato regolarmente, in buona fede, certo, ovviamente, perché non se ne conosceva né la provenienza né l'esistenza di questo furto, e grazie all'iscrizione che si trova nella scatolina che custodisce l'oggetto, ha iniziato le prime ricerche per capire di cosa si trattasse, e questa persona ci ha raccontato che è venuta a conoscenza del garbo per la prima volta, non ne conosceva la storia, non ne conosceva neppure l'esistenza di questo piccolo santuario sopra Rivarolo, che conta un insediamento abitativo molto molto minimo, limitato, minimo. E, però subito, essendo il furto molto antico, non c'erano notizie di giornali o non veniva rappresentato questo furto sulle notizie trovate online.
1: Zero,
0: assolutamente. E quindi cosa fa? Cerca di capire di che materiale è fatto, e quindi contatta la dottoressa Martini, la conservatrice del Museo Diocesano, del museo che noi amministriamo e gestiamo per conto della Arcidiocesi, e si fa consigliare una restauratrice per capire come poter studiare l'oggetto, ripulirlo, perché nonostante gli fosse stato venduto come un oggetto, un rifacimento in stile bizantino, aveva una certa convinzione che fosse piuttosto antico, esatto, piuttosto antico. Sicché si reca dalla dottoressa Olcese, la restauratrice, e chiede che l'oggetto venga smontato per poterlo pulire, esaminare in tutti i punti per vedere se c'è traccia di qualche altro riferimento, e anche la restauratrice prima è un po' non vuole aggredire questo oggetto perché è molto fragile, eccetera. Poi alla notte scrive una mail all'inventore e gli dice: sono riuscito ad aprirla, venga a vedere, venga a visionare. La scoperta all'interno non è diciamo risolutiva, perché si trova solo un'iscrizione cristologica sul lato, e sulla cassa d'argento che della piccola custodia c'erano delle iniziali in corsivo che ci ha insegnato la restauratrice essere tipiche di argentieri di quell'epoca, cioè del 300, non esistevano i marchi come oggi abbiamo, si scrivevano le iniziali e non sono state...
1: Una sorta di firma.
0: Esatto, una sorta di firma, di autenticità, certo, e quant'altro. E altro elemento che la restauratrice dice all'inventor, che è piuttosto importante ma sul momento non viene attenzionato, è che è rotta, come tutti ormai oggi sappiamo, su un angolo, ma la rottura è successiva alla diciamo costruzione, alla produzione dell'oggetto artistico.
1: Come se qualcuno l'avesse spezzata.
0: Come se qualcuno l'avesse spezzata, ma nessuno in quel momento, certo, fa caso a questo dettaglio. Nel frattempo, sempre sull'online, quindi noi tanto ci lamentiamo dell'online, ma serve. La dottoressa Martini trova questo saggio del professor Clario Di Fabio, che racconta di un avorio genovese sparito anni prima.
1: Vedevamo prima le immagini di questa delizia.
0: Di questo piccolo oggettino restaurato.
1: Certo.
0: E quindi racconta con i dettagli questo oggetto, e racconta anche che potrebbe essere di avorio, ma siccome nessuno studioso l'ha visto, è un racconto tradizionale che sia di color avorio, in alcuni scritti c'è scritto, e quindi non era sicuro del materiale. Il materiale viene confermato dalla restauratrice, che è una pietra morbida, però fino ad allora ancora l'inventor pensava che potesse essere un oggetto devozionale moderno, una, certo, sorta di souvenir per i devoti
1: finché
0: andavano.
1: Finché
0: non legge

0: legge attentamente il documento insieme al professor Sgarbi, allora sottosegretario di Stato, e sostanzialmente si...
1: Al quale viene fatta vedere? È venuto qua per la mostra su Rubens.
0: Era venuto il 12 gennaio per una conferenza su un Rubens sequestrato, poi dissequestrato, e anche lì l'onorevole Sgarbi si era divertito molto poi con i giornali, perché disse: io Sgarbi ho ritrovato una Madonna del Garbo, è incredibile.
1: E la riconosce.
0: La riconosce e ne conferma l'autenticità, l'antichità, diciamo, certo, che quello era ancora un po'. E però si dice, si organizza la restituzione, prima però mostriamola al professor Clario Di Fabio, che certo, non l'aveva neanche lui mai vista, perché lui si recò al Garbo tante volte quando ebbe tra le mani le informazioni di questa Madonnina, ma non c'era.
1: E Di Fabio conferma anche lui.
0: Claro, Di Fabio conferma che l'oggetto è quello, la persona contatta l'allora sottosegretario di Stato, che quindi diciamo contatta direttamente i carabinieri. Abbiamo visto nel vostro servizio il maggiore Alessandro Caprio, che è intervenuto immediatamente, ha ricevuto l'oggetto, l'ha riconosciuto confrontandolo con la banca dati loro, e a quel punto poi sono passati, purtroppo per l'oggetto, 3 anni fino a poi alla restituzione.
1: Al suo posto,
0: oggi
1: cosa che dovrebbe
0: riportarlo
1: avere
0: al suo posto, anche perché la cosa che può essere affettuosa per un fedele, ma simpatica anche per un non fedele, questa Madonnina non ha viaggiato per case d'aste europee o per collezionisti, come accennava il Clario Di Fabio, ma è rimasta nella sua Valpolcevera.
1: Ancora una cosa volevo chiederle, dottor Passallo, ed è la storia, insomma, questo non è che abbia un enorme valore artistico, ha un grandissimo valore di fede. Qual è la storia / leggenda della Madonnina del Garbo?
0: Allora, la storia...
1: Andate al Santuario del Garbo perché merita,
0: sì,
1: è molto molto molto
0: sì,
1: bello, piccolo e bello, bello nella sua dimensione, infatti viene in questo libro, ve lo faccio vedere, in questo libro che si trova il Santuario della Madonna del Garbo, questo qua, c'è la storia di questi santuari definiti miniature,
0: esatto,
1: rispetto ai grandi. Ecco, com'è la storia della Madonna?
0: Allora, la storia della Madonna si annida in un tempo remoto, perché la prima data ufficiale che abbiamo di riferimento per il Santuario del Garbo è il 1365, quando compare una tassa applicata alla Chiesa del Garbo per aiutare e sovvenzionare l'allora Papa fuggito ad Avignone, scappato da Roma. E però questo gli studiosi hanno detto che fa pensare che l'insediamento del Garbo fosse già di una certa dimensione, perché non si applicava una tassa di questo tipo a una cappelletta piccola. Quindi il ritrovamento che adesso raccontiamo è sicuramente inquadrabile nei primi 50 anni del 1300. Quindi la storia è che un ragazzino, giocando a palla nel bosco, perde la palla nel garbo di un albero.
1: Praticamente.
0: Eh sì, esattamente.
1: Giocando a pallone nel 200.
0: Fa, giocando a pallone. Questo però alcuni scrittori che abbiamo anche documenti alla Berio dicono che tutto questo è corroborato ed è confermato dalla tradizione.
1: Quindi benissimo.
0: E quindi siamo a posto. E, il garbo, che come sappiamo noi genovesi è
1: il cavo del tronco.
0: E si arrampica per cercare questo pallone, e con suo massimo stupore, invece del pallone, trova l'immagine che noi abbiamo oggi della Madonnina. La fa vedere ai ragazzi, ai colleghi, agli amici,
1: la mamma.
0: Sono tutti entusiasti, la mamma ovviamente gli fa un interrogatorio,
1: certo,
0: per paura di aver rubato,
1: certo,
0: da qualche parte. Sincerandosi della buona fede del figlio, lo ripone, le traduzioni dicono in un forziere, oppure in uno scrigno, oppure in una specie di altarino domestico. Solo che il giorno dopo il bambino va a giocare a palla, la palla ricade nel garbo e ritrova l'immagine. No. Pensando di averne trovato una seconda, torna e invece a casa non c'è, la mamma la esamina, e così come tante storie dei santuari liguri e non solo, tre volte succede.
1: Da lì poi parte
0: le visite di tante persone fedeli, la richiesta di fare una cappella, ma probabilmente un signorotto del luogo, perché sappiamo che poi ha avuto i soldi per costruire

0: la custodia di argento con la prima parte frontale dorata, non si fida, crede che sia un oggetto contemporaneo, non antico, e ne spezza un angolo.
1: E da lì,
0: tutto nasce. E questo signore qua viene preso da terribili dolori al braccio, finché termineranno solo quando lui presta giuramento, fa voto di ricostruire e ricoprire il danno fatto con l'oro. E quindi è qui che abbiamo la custodia, che è di un'epoca successiva rispetto alla Madonnina.
1: Insomma, una storia bella, affascinante, da seguire, da andare a vedere al Garbo, e una storia di Madonne d'artisti, no? In fondo, come ce ne sono tante a Genova. Allora, per chiudere questa puntata, abbiamo messo insieme un po' di meravigliose Madonne genovesi.
0: Molto bene.
1: Grazie Enrico Vassallo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato.
2: Siamo nel cuore della Volpi storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
3: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
2: In San Carlo c'è la Madonna della Fortuna. Secondo la tradizione, questa statua, a cui è legata una leggenda popolare, era la polena di una nave irlandese naufragata a causa di una terribile tempesta che aveva sconvolto il porto il 17 gennaio 1636. Recuperata da due abitanti del borgo di Pré, fu deposta inizialmente in un magazzino. Alla statua fu attribuito il salvataggio miracoloso di una bambina precipitata da una finestra di quello stesso edificio dove l'avevano messa. Il prodigio fu confermato dal Papa Urbano VIII e la statua, alla quale fu dato il nome di Nostra Signora della Fortuna, fu solennemente incoronata il 17 gennaio del 1637, primo anniversario del naufragio.
4: La Madonnetta, forse non tutti lo sanno, è una copia bellissima della Madonna di Trapani, patrona di marinai e pescatori. Sabato prossimo cogliamo un'altra occasione storica, e cioè i 330 anni dall'arrivo della statua della Madonnetta qui a Genova, proveniente da Trapani su nave. Il nostro fondatore ha lasciato una bellissima relazione circostanziata di questo viaggio drammatico, con due tempeste, una all'isola di Ventotene tra Ischia e Ponza, la seconda all'Argentario presso Porto Ercole, e poi infine l'arrivo a Genova. Erano partiti il 22 ottobre 1686 e sono giunti qui a Genova il 29 ottobre, quindi sabato prossimo sono proprio 330 anni.
5: Una buona giornata da Sanremo in mia compagnia, Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore del Rally di Sanremo. Allora, innanzitutto, prima di perderci in

0: quelle che saranno le bellezze, le tappe, la tensione, il professionismo e la passione, dobbiamo assolutamente parlare di sicurezza.
1: Sì, quest'anno vorremmo dare una svolta alla sicurezza ancora più degli altri anni, perché i recenti incidenti che ci sono stati col pubblico sicuramente non giovano alla specialità. Prima che qualche autorità decida che i rally sono troppo pericolosi, dobbiamo fare qualcosa, e il fare qualcosa per noi vuol dire indicare lungo il percorso tutti i posti raggiungibili normalmente a piedi dove è ritenuto pericoloso, per cui metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. La stessa cosa è dove mettiamo della bandella con scritto zona vietata al pubblico, perché questo non vuol dire che il vietato è davanti alla bandella, ma davanti, dietro, intorno, dappertutto. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, un misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
0: Ci saranno dei controlli, Mike, anche chiaramente sul territorio?
1: Beh, ci saranno delle macchine di controllo, ci sono delle macchine delle forze dell'ordine che seguono queste macchine di controllo. Mi raccomando, ubbidite alle indicazioni che vi danno queste persone che sono sulle macchine, che lo fanno apposta per verificare la vostra sicurezza principalmente, per cui quello che vi chiediamo è una collaborazione. Il andare a vedere il rally deve essere un divertimento e non può essere un rischio della vita degli spettatori, che poi magari coinvolgono anche i piloti.
0: Chiarissimo, Maiga, e adesso allentiamo la tensione, sì. Parliamo della prova, perché va bene la sicurezza, ma stiamo parlando di un qualcosa che in teoria è basilare, quindi rispetto delle regole basilari. Detto questo, tappe.
1: Tappe, allora, venerdì e sabato mattina correranno le storiche, correranno sia le storiche europee sia le storiche italiane. Le storiche europee, ci sono tutti i migliori che corrono l'europeo, in più corrono 3-4 piloti che hanno corso 80-90 gare di mondiale, che hanno corso sulle strade di Sanremo, correvano il mondiale da 30 anni fa, apprezzano le nostre strade e sono voluti. L'unica gara in Italia per qualcuno, sono venuti a correre a Sanremo. Sicuramente daranno spettacolo. Quelle macchine lì sono le macchine che davano spettacolo negli anni 90. Per cui
0: figuriamoci.
1: Buon divertimento.
0: Grazie, grazie Maiga, grazie.
2: In collaborazione con Safe Network.
3: Se ricevessi oggi una multa con lo stemma del comune e il logo PagoPa, la pagheresti subito? L'avviso sembra autentico, ci sono il numero della pratica, la targa dell'automobile, l'importo da pagare e una scadenza molto vicina. Il messaggio avverte che se non paghi entro poche ore, la cifra aumenterà. Tutto sembra costruito per comunicare una cosa: non perdere tempo. Ed è proprio questo il primo segnale da osservare. Le false richieste di pagamento fanno leva sull'urgenza e sull'ansia. Non vogliono lasciarci il tempo di verificare. Vogliono portarci rapidamente sul link indicato. La pagina che si apre può assomigliare in un modo impressionante ad un sito istituzionale. Colori, caratteri, stemmi e pulsanti possono essere copiati quasi perfettamente. Ma un logo non certifica l'identità di un sito, e neppure il piccolo lucchetto vicino all'indirizzo è una garanzia assoluta. Il lucchetto indica che la connessione è cifrata, non che dietro quella pagina ci sia davvero un ente pubblico. La prima cosa da chiarire è che PagoPa è la piattaforma utilizzata per effettuare il pagamento. La richiesta nasce invece da un ente creditore, per esempio un comune, una regione o un'altra amministrazione. PagoPa precisa di non inviare direttamente email che chiedono di pagare con urgenza a suo nome. Ma come possiamo verificare un avviso? Non partiamo dal collegamento contenuto nel messaggio. Piuttosto apriamo il browser e raggiungiamo autonomamente il sito ufficiale dell'ente. In alternativa, utilizziamo un'app o un canale di pagamento che conosciamo già. A quel punto controlliamo se la pratica esiste davvero. Se l'importo corrisponde,

0: e se il codice dell'avviso viene riconosciuto. Osserviamo anche l'indirizzo del sito, perché la presenza della parola PagoPA all'interno di un dominio non significa che quel dominio sia ufficiale. Basta aggiungere una parola, cambiare una lettera o utilizzare un trattino per creare un indirizzo ingannevole. E se abbiamo ancora un dubbio, contattiamo piuttosto l'ente utilizzando un numero cercato sul suo sito ufficiale, non quello scritto nel messaggio ricevuto. Una multa autentica può aspettare qualche minuto di verifica. Una truffa, invece, cerca sempre di impedirci di pensare. Prima di pagare, quindi, non chiederti soltanto se l'avviso sembra vero, chiediti se hai verificato che lo sia. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Un nuovo sondaggio di Tecne sulla valutazione dei sindaci del Ponente è positivo per entrambi, crescono infatti i consensi per Russo a Savona e Scajola a Imperia. Tutto esaurito alla Feltrinelli di Genova per la presentazione del libro e già domani di Silvia Salis, dalla fecondazione all'immigrazione, un manifesto progressista. I commercianti di Via Prea a Genova sono in attesa di un presidio fisso della polizia, il loro grido d'allarme risuona forte, oramai siamo in mano ai tossicodipendenti. 200 anni di arte a Palazzo Ducale, da Monet a Cézanne, a partire da oggi e domani Mozart inaugura la stagione del Teatro Carlo Felice. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne.

0: perché abbiamo testato lo stato di salute di due comuni importanti del Ponente. Uno di questi, tra l'altro, andrà al voto l'anno prossimo nel 2027. Si tratta di Savona da una parte, Imperia dall'altra. Sono numeri importanti in vista anche in confronto con quelli ultimi di maggio, sempre di quest'anno 2026. Allora andiamo a vedere come sono i numeri di Savona e Imperia.
1: Buone notizie per la popolarità e il gradimento dei sindaci del Ponente Ligure. A testimoniarlo sono i sondaggi commissionati da Primo Canale a Tecné, che vedono Claudio Scajola e Marco Russo, primi cittadini rispettivamente di Imperia e Savona, crescere entrambi nel consenso rispetto all'ultima rilevazione del maggio scorso. Per Scajola, in questi ultimi 5 mesi, il favore nei confronti della sua amministrazione è cresciuto di 2 punti, passando al 51%, mentre lui, come sindaco, cresce del 3%, attestandosi al 53%. Segno che la linea presa di recente è stata molto gradita dagli imperiesi, anche per eventi come le vele d'epoca. Questo, peraltro, alle porte dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, previsto per lunedì 19, presenza legata all'Assemblea Nazionale delle Province, voluta fortemente a Imperia dallo stesso Scajola. Buone notizie anche per Marco Russo a Savona, che prepara la sua candidatura alle comunali della prossima primavera con un gradimento in leggera crescita. Rispetto alla precedente rilevazione di maggio, Russo guadagna 1 punto percentuale nel gradimento personale, crescita certamente contenuta, ma comunque un segnale di tenuta in vista dell'appuntamento elettorale. Un altro elemento interessante riguarda il rapporto tra il giudizio sul sindaco e quello sulla sua amministrazione. A Savona i due dati coincidono, una situazione diversa da quella registrata a Imperia, dove, come abbiamo detto, Scajola gode di un gradimento personale superiore di 3 punti percentuali rispetto a quello della sua amministrazione.
0: È già domani il libro di Silvia Salis, sindaca di Genova, presentato ieri sera alla Feltrinelli. È diventato un manifesto politico progressista che fa parlare di sé. Tra l'altro verrà presentato dalla stessa Salis in giro per l'Italia, diverse le tappe in programma. Salis, che proprio in questi minuti in un evento a Milano ha commentato la scelta del candidato alla presidenza del Campo Largo contro Giorgia Meloni, ha detto: Schlein e Conte si sbrighino a dire chi è colui che proverà a sfidare Giorgia Meloni. Ma facciamo questo passo indietro, andiamo a vedere com'è andata ieri sera. Silvia Salis torna in via Ceccardi, dove tutto cominciò, questa volta però non per la sua campagna elettorale nella via adiacente dove era assolto il suo point, ma alla libreria Feltrinelli per presentare il suo libro, che vuole essere un manifesto per il futuro. È già domani, fu anche lo slogan della campagna elettorale del 2025 che la portò a sedersi sulla poltrona più importante di Palazzo Tursi, dal ricordo del padre Eugenio nel momento più commovente della sua presentazione al no fermo sulla sua potenziale partecipazione alle primarie, passando per temi di portata nazionale e internazionale come l'immigrazione, l'Ucraina, la patrimoniale e la povertà, alle idee chiare la sindaca di Genova, che ha ribadito ancora una volta la sua aderenza al ruolo di prima cittadina, senza negare però la possibilità che in futuro, magari neanche troppo remoto, potrà essere pronta per giocarsi ruoli e ambizioni romane. C'è stato spazio anche per la parte più profonda e intima, quella legata alla fecondazione assistita, attraverso cui è nato il figlio Eugenio.
2: Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dire.
0: E al giornalista Formigli, che le ha chiesto cosa invidia Giorgia Meloni, Salis ha risposto così:
2: il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto, tutto, tutto.
0: Dopo 3 giorni di protesta in piazza da parte dei lavoratori ex Ilva, arriva la buona notizia. L'abbiamo raccontata nella serata di ieri attraverso il sito primocanale.it, perché lo stabilimento ex Ilva di Genova non chiuderà in via temporanea. Ha trovato l'accordo per far arrivare a Cornigliano 35.000 tonnellate di materiale al mese. Questo permette ovviamente di non chiudere. Ripercorriamo all'inizio, oramai segue da anni, il caso ex Silva. Andrea Popolano.
3: Via le tende, via le sedie, si è sciolto mercoledì sera il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova che per 3 giorni sono rimasti accampati davanti alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco. Una lunga

attesa per avere scritto nero su bianco un documento che certificasse che dopo il 15 novembre lo stabilimento di Cornigliano continuerà a lavorare, al contrario di quanto annunciato da Acciaieri d'Italia la settimana scorsa. Giorni di cortei e manifestazioni nella logorante attesa della certezza, con gli animi che si sono surriscaldati quando durante un question time alla Camera il ministro dell'impresa Adolfo Urso ha annunciato che avrebbe richiesto i calls per Genova e Novi. I lavoratori chiedevano certezze e così ecco la scelta di occupare la prefettura. Ore di discussioni lungo l'asse Genova-Roma. Quindi in serata l'annuncio che a Cornigliano arriveranno 35

0: di materiale al mese, 25.000 per la lavorazione dello zincato e 10.000 per la banda stagnata, con il richiamo del personale necessario a partire dall'11 gennaio 2027. Ci sarà però una breve pausa tecnica dell'impianto legata all'esaurimento dei coils oggi disponibili fino a novembre. Poi tutto lo stabilimento ripartirà, nel mentre è attesa per le prossime tappe. Il 20 la Corte di Cassazione si esprimerà sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Per l'8 novembre ci saranno i primi riscontri legati alle manifestazioni di interesse per la cessione degli stabilimenti. In corsa l'Indiana Jindal, la cordata italiana di 15 imprese guidate da Federacciai. Sotto quest'ottica i sindacati nazionali chiedono un nuovo confronto con il governo, in modo da affrontare le nazionali che considerino anche le ipotesi di realizzazione dei forni elettrici.
1: E adesso andiamo in via Pre con Elisabetta Biancalani a raccontare, a percorrere una delle a parlare sono i commercianti che chiedono un presidio fisso della polizia, anche perché oramai quella zona è presa d'assalto dai tossicodipendenti. Sentiamo.
2: Il problema che ancora abbiamo è quello dei tossici. Ci sono dei momenti in cui la parte che va applicabile.
3: Cosa succede? Perché?
2: Fumano, disturbano, si picchiano, consumano atti sessuali negli anfratti.
3: Ha sentito che forse qua vicino dovrebbe nascere un posto di polizia fisso?
4: Abbiamo sentito, speriamo, perché siamo qua da 5 anni, si vive bene insomma.
3: Non le dà fastidio a nessuno?
4: No, per quello no, però non è bello per la gente che passa. E i controlli comunque da qualcosina sono aumentati.
3: Perché dice che non è bello per la gente che passa?
4: Perché hanno paura.
5: La via è, noi una vita che lavoriamo qua non si sta così male, c'è un po' l'ultimo pezzo, gli ultimi 60 metri che sono abbandonati, proprio abbandonati.
3: E lì dovrebbe sorgere il posto di polizia fisso, ha sentito pianche d'osi.
5: Sarebbe bello che lo facessero, però in realtà è una cosa che non si può risolvere, perché i drogati ci sono, non si possono far sparire, quindi ce li dobbiamo tenere.
3: Ecco,
5: sarebbe bello magari farli un po' girare, cioè non averli sempre tutti qua. E comunque c'è un grosso spaccio, quasi tutti extracomunitari, e poi c'era, noi comunque ci possiamo anche convivere, però avremo bisogno di parcheggi. Questo qua è un merci, questo qua che sta inquadrando, gli altri qua erano tutti parcheggi, l'hanno levati.
1: E adesso due notizie. La prima riguarda i 39 DASPO e 60 tifosi denunciati per il bilancio delle indagini della Digos sui disordini avvenuti durante Sampdoria Reggiana alla vigilia dell'amichevole Genoa e Deportivo La Corugna. Per alcuni ultras è scattato l'obbligo di firma. Le notizie sono arrivate quest'oggi dalla procura. L'altra invece riguarda il caso Harley, perché Cosanche può ritornare in sella la sua Harley. Il tribunale del riesame ha infatti disposto il dissequestro della motocicletta, e non solo, tornano a sua disposizione gli appartamenti, i box, i negozi, i conti correnti di una proprietà sua e della moglie per un totale di 850.000 euro. La decisione dopo il ricorso dell'avvocato che difende la coppia nel caso dei presunti finti incidenti per truffare le assicurazioni, che ha come protagonista appunto Cosanche, il meglio conosciuto come William Solo, del video diventato virale per la frase "può accompagnare solo", pronunciata prima di cadere praticamente da fermo dalla sua moto. Quindi viene dissequestrato e tutto nella decisione del riesame. E adesso ci spostiamo in provincia di Savona, perché la situazione è critica, dove 3 comuni sono senza acqua potabile da fine settembre. Sono passati diversi giorni per cucinare occorre usare quella distribuita dalle autoboti che sono presenti nei comuni, il nuovo sistema di filtraggio per utilizzare l'acqua in casa. Sentiamo Eva Perasso.
6: Abitanti senza acqua potabile in casa da fine settembre, succede in provincia di Savona, nei comuni di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, ma anche in alcune abitazioni, una trentina in tutto, di Loano. Nell'acqua sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche molto diffuse che creano un accumulo di inquinanti. La causa può essere legata o alla forte siccità degli ultimi mesi o ad altri fattori. ASL 2 e ARPAL hanno dettato le regole: l'acqua può continuare a essere usata per la doccia, l'igiene personale, lavaggio di stoviglie e pulizie domestiche, non può essere usata per bevande, caffè, ghiaccio, cottura dei cibi, lavaggio diretto di alimenti, né per preparare gli impasti.

0: Per questo i comuni sono corsi ai ripari, subito avvisando la popolazione, aiutati dalla protezione civile, anche recandosi con gli altoparlanti casa per casa e poi organizzando un servizio di autobotti a cui a Borgo Verezzi ci sono 5 punti diversi dove gli abitanti possono andare a prendere acqua ogni giorno, in attesa della soluzione e del ripristino del servizio che però non arriverà prima di Natale.
1: Secondo le stime è il mio augurio anche per Natale, perché quando parlo di due mesi e mezzo vuol dire che abbiamo già identificato l'area dove mettere questo sistema di depurazione e questo richiede un paio di mesi minimo secondo me.
2: Buone notizie per la viabilità genovese, si avvicina la riapertura di Corso Italia dopo i lavori per lo scolmatore del Bisagno, i test sulla nuova struttura hanno dato esito positivo, sono in corso le ultime operazioni per liberare la carreggiata, l'obiettivo è riaprire il traffico di domani entro mezzogiorno della giornata di domani venerdì 16 ottobre con 3 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista, quindi anche per salvare il weekend. Carlotta Nicoletti.
3: Notizie per Genova. I lavori in Corso Italia legati alla realizzazione dello scolmatore del Bisagno sono conclusi e le prove di carico sulla nuova struttura hanno dato esito positivo.
4: Mi trovo su Corso Italia dove alle mie spalle sono in corso le prove di carico della tenuta dell'impalcato di questa arteria stradale molto importante per il comune di Genova dopo che sotto, esattamente da dove mi trovo, abbiamo operato al taglio dei pilastri che sono un'operazione fondamentale per garantire la sezione idraulica della galleria scolmatrice del Bisagno, un'opera fondamentale che ha come dire, costretto la nostra direzione tecnica a chiedere la chiusura di questa arteria fondamentale per la città di Genova e annunciando oggi che, differentemente da quanto avevamo previsto, cioè una chiusura fino a lunedì 19, nella mattinata di domani, entro le 12, se le prove continueranno a dare esito positivo come è accaduto fino ad ora, potremmo lavorare per riaprire l'arteria stradale.
2: Novità per quanto riguarda chi si sposta in motorino a Genova, in tutta Italia, dopo 12 anni il Ministero fa chiarezza, non si può guidare il 125 con il foglio rosa della patente B. Aurora Bottino.
5: Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore Gaetano Servedio. Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e CONFARCA. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125, pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza avere ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
6: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada che prevede addirittura una multa che se pagata entro 5 giorni supera i 3.500 euro, è prevista addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente.
2: Adesso due notizie di cultura a firma di Dario Vassallo. Partiamo con la prima che ci racconta la raccolta di capolavori costruita attraverso le scelte personali, gli incontri e le passioni tramandate per 4 generazioni. Si è aperta infatti quest'oggi a Palazzo Ducale a Genova la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte della collezione che approda per la prima volta in Italia, un'unica tappa a Genova, sarà visitabile fino al 2 maggio dell'anno prossimo. 2027. Allora partiamo da qua.
7: Un ponte che affiora nella nebbia, un volto colto nella luce del mattino, la Parigi dei teatri e dei cabaret sono alcune delle immagini che accompagnano l'arrivo a Palazzo Ducale della mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte della collezione Scharf, che approda per la prima volta in Italia con oltre 140 opere selezionate dall'area Bonacossa nel sottoporticato fino al 2 maggio 2027. Ma non è soltanto una storia strettamente artistica, perché dietro i grandi nomi

0: Del titolo si nasconde una saga familiare lunga 4 generazioni.
1: La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino all'arte contemporanea. Ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la prima volta con una mostra a Berlino, poi a Düsseldorf e l'unica tappa in Italia ha scelto Genova, ne siamo molto orgogliosi. Questo...
2: Una collezione che nasce quasi 200 anni fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti.
0: Il percorso espositivo si snoda in un itinerario cronologico che parte dalle incisioni di Goya e dagli studi dal vero di Corot per immergersi nella rivoluzione en plein air dei grandi maestri dell'impressionismo. Monet, Renoir e Degas trasformano la luce e la materia cromatica nelle assolute protagoniste della tela, aprendo la strada al post-impressionismo di Cézanne e alle raffinate sperimentazioni di Bonnard, Huillard e Toulouse-Lautrec. E accanto alla storia dell'arte affiora quella di chi ha scelto, custodito e tramandato dipinti, sculture e lavori su carta. Un'eredità che ogni generazione ha trasformato a suo modo attraverso il proprio sguardo.
3: Adesso passiamo al teatro all'opera soprattutto, perché si inaugura domani sera la nuova stagione del Carlo Felice. Dopo il Don Giovanni dell'anno scorso si torna e si riparte con Mozart, Le nozze di Figaro, che racconta in maniera straordinaria un mondo, quello dell'aristocrazia francese prima della rivoluzione, destinato a scomparire. Sentiamo.
0: È un Carlo Felice che va verso il tutto esaurito, quello che si appresta ad aprire il sipario sulle nozze di Figaro, che inaugurano la nuova stagione, il capolavoro con cui Mozart nel 1786 trasformò una commedia degli equivoci in una delle più straordinarie rappresentazioni della natura umana mai apparse su un palcoscenico, scintillante commedia dietro la quale si nasconde un'opera profondamente moderna, capace di raccontare le contraddizioni del potere, le fragilità dell'amore e il desiderio universale. Di Rimedi di Beaumarchais, rappresentata a Parigi 2 anni prima, dopo una lunga e travagliata vicenda con la censura, un testo esplosivo per l'epoca perché metteva apertamente in discussione i privilegi dell'aristocrazia. Mozart e il suo librettista Lorenzo da Ponte, aspetti più direttamente politici, ma conservano intatta la carica sovversiva della vicenda, rendendola addirittura attraverso la musica ancora più universale. La storia si svolge nell'arco di una sola giornata nel castello del conte di Almaviva, nei pressi di Siviglia. Figaro e Susanna, entrambi al servizio della famiglia, stanno per sposarsi, ma il conte, annoiato dalla vita coniugale e irresistibilmente attratto dalla giovane cameriera, tenta di ostacolare le nozze per conquistarne i favori. Da questo desiderio nascono intrighi, travestimenti, appuntamenti clandestini, gelosie e scambi di identità, un meccanismo teatrale di precisione vertiginosa nel quale ogni personaggio cerca di ingannare qualcuno e finisce inevitabilmente per rivelare qualcosa di sé.
3: Chiudiamo con l'appuntamento del weekend, perché saranno 2 giornate, 11 prove speciali e una grande diretta, tutto pronto per il 73esimo Rally di Sanremo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario motoristico nazionale, ce lo racconta Chiara Orru.
4: Motori accesi per il gran finale del Rally di Sanremo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Città dei Fiori ospiterà la 73esima edizione della gara, ultimo appuntamento del campionato italiano assoluto rally che assegnerà il titolo tricolore. Si parte sabato da Pian di Nave con la prova spettacolo a Porto Sole alle 15. La gara proseguirà poi sulle strade dell'entroterra, mentre domenica sarà la giornata decisiva con 6 prove speciali. In programma ma anche il Rally Sanremo Storico, la Coppa dei Fiori e il Sanremo Rally Electric, per un intero fine settimana dedicato ai motori. Al centro dell'organizzazione non c'è soltanto lo spettacolo delle prove speciali, ma soprattutto la sicurezza degli spettatori e degli equipaggi.
5: Metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
4: Il primo canale seguirà l'evento in diretta sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 7 alle 17, con collegamenti dal territorio, interviste ai protagonisti e immagini esclusive anche sul web e sui social.

0: E si avvicina il weekend calcistico con l'appuntamento con Genoa, Samp, Entella e Spezia. A scendere in campo sabato sera sarà il Genoa, poi tutte le altre partite a seguire. Direi di partire da qua. Ciao, buonasera Dario Vassallo.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri spettatori. Sì, siamo ormai a meno di 48 ore dalla nuova giornata di campionato per quello che riguarda le quattro squadre liguri impegnate nei rispettivi campionati. In realtà la prima a scendere in campo sabato sarà il Vado per la Serie C alle 14.30 contro la San Benedettese, poi toccherà l'Entella a Padova alle 15 e infine il Genoa appunto chiuderà la giornata di sabato alle 20.45 all'Olimpico contro la Roma, una partita difficilissima resa da un lato ancora più difficile dal risultato della Roma che ieri ha buttato via una vittoria che era in cassaforte almeno fino all'83esimo quando vinceva 3-1, poi si è fatta fare nel giro di pochissimi minuti tre gol in fotocopia attraverso un calcio d'angolo perdendo contro il Real Madrid. Scusate, 4-3. Dall'altro lato cioè è una Roma che mancherà di alcune pedine significative, Svilar, Cristante, male neanche Dybala che ieri si è infortunato. Poi concluderanno per quello che riguarda il turno di campionato domenica, lo Spezia Ravenna alle 14.30, la Sampdoria in casa contro l'Arezzo, un'altra partita molto molto importante alle 19.30. Oggi ha parlato il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamo quello che ha detto.
2: Ma gli mancava poi un'iniezione di fiducia, un pomeriggio da poter festeggiare la fase finale sotto le gradinate e torni e lavori con uno spirito diverso. Poi il nostro lavoro l'abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano e questo lo ribadirò sempre, che i ragazzi sono stati impeccabili anche in quei momenti, ma è ovvio che si lavora con un pizzico di serenità in più. Poi non è che siamo primi in classifica, a punteggio pieno, ancora è molto lunga e la strada è davanti a noi, ma abbiamo visto che siamo capaci di fare anche cose molto buone portando a casa i punti. Diciamo che ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata, è una partita come tutte le altre in un posto, in una città e davanti a avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno, forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'ho preparata un pochino peggio e la seconda un po' meglio. Poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata, cos'era, dicembre l'anno scorso. È una squadra incredibilmente forte e ho studiato l'avversario, ho studiato le nostre caratteristiche, ho valutato le condizioni di ognuno dei nostri giocatori anche in settimana, ho visto anche il fatto che la Roma ha giocato qualche partita in più di noi con la Champions, quella di ieri sera è una partita di grande dispendio di energie fisiche ma anche mentali, a vivere una partita larga, lunga, quindi dovremmo essere al pieno delle nostre forze tutti quanti e sì, perché no, uno pensa anche a dei cambi, ma quello varrà anche per il Venezia, è valso per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, ogni squadra secondo me va affrontata non troppo, non concedendosi completamente a giocare in base a come giocano gli avversari, perché sennò si perde un po' di identità, ma anche in funzione degli avversari, perché poi le caratteristiche vanno rispettate, combattute, soprattutto quando sono caratteristiche specifiche di una squadra che si può dire che è più forte di te, no?
1: Questo era dunque Daniele De Rossi. Per quello che riguarda le ultime sulla Sampdoria, ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si avvicina a tre giorni alla sfida contro l'Arezzo, sicuramente in uno stato d'animo del tutto particolare dopo il tracollo di Avellino, lo stesso stato d'animo condiviso dalla dirigenza che ha chiesto scusa per bocca del suo direttore sportivo Americo Branco, dei giocatori della rosa blucerchiata, ma soprattutto dell'allenatore Bernardo Corradi, chiaramente la persona che si gioca di più in questa partita, il settimo turno di Serie B. E dunque quali possono essere i cambiamenti, le variazioni che ha in testa il tecnico Doriano? Beh, sicuramente

0: quella di dare respiro a Stefan Gartenmann, protagonista negativo ad Avellino, potrebbe essere finalmente l'ora di Luca Ravanelli, mai utilizzato di fatto in questo breve scorcio di campionato. In porta ha confermato Vindal, così come tre quarti della difesa. Filippo Dell'Icardi. A centrocampo il rientro di Oliver Abildgaard è la notizia più positiva. Per Makumbu e Henderson si tratta di cancellare la pessima pagina di Avellino. Davanti, confermato Lauritsen, Jari Verskaren si potrà spostare qualche metro più avanti nel campo, ma è soprattutto Lorenzo Insigne in questo momento nei pensieri di Corradi. Gestione per il talento napoletano, sia ieri che oggi si è allenato a parte dalla società, non filtra però pessimismo, anzi è una scelta consapevole, perché comunque, vista l'età, visti i 90 minuti giocati ad Avellino, Insigne è assolutamente un giocatore da preservare. Con questo ho concluso, restituisco la linea a voi in studio.
1: Grazie Simone, per il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel dettaglio ciascuna località su Imperia, tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte e consistenti ma senza piogge, temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica è alta ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche allo Spezzino, sole alternato a nubi, localmente compatte in assenza di fenomeni, temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato 17 ottobre sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrelli aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Allora, ben trovato al sindaco di Savona Marco Russo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sindaco, ci eravamo lasciati qualche mese fa con un Marco Russo super lanciato alla guida della città, con il sondaggio Primo Canale Tecne, che già nel maggio scorso avevano mostrato proprio un Marco Russo piuttosto puntellato e anche amato, se vogliamo, dai cittadini di Savona. Dopo qualche mese, dopo 5 mesi, siamo tornati a chiedere ai cittadini di Savona, insomma, un giudizio sull'operato del loro primo cittadino e della giunta. Ha visto i sondaggi? Immagino di sì, naturalmente. Mi dice subito al volo il primo commento?
1: Beh, è un commento che non può che essere positivo, perché partiamo dal dato di maggio che a vostro giudizio, e l'ha ribadito, era un giudizio molto positivo, e rispetto ad allora addirittura si sta crescendo di un punto, quindi un trend positivo, quindi non può che essere un commento, diciamo, soddisfacente. Naturalmente non è finita qui, c'è ancora molto da fare, di questo ne siamo consapevoli, quindi non è un dato che ci accontenta, diciamo, definitivamente, ma certamente conferma che la direzione è quella giusta, insomma.
0: Sindaco, tra l'altro va bene anche il rapporto, la giunta, cioè l'amministrazione, non solo la guida della città, insomma, chi ha la guida della città va bene anche, piace, insomma, guadagna un punto anche l'amministrazione in generale, non solo. Per esempio, Scaiola a Imperia è un po' la figura forte che va anche un po' oltre, non dico che metta in scuro il lavoro della giunta, ma è una figura forte, naturalmente. E invece a Savona il lavoro della giunta va di pari passo con quello del primo, con l'impatto che ha verso i cittadini, il primo cittadino. Come la vede invece questa chiave di lettura?
1: Sì, ovviamente non posso fare confronti con Imperia, né mi permetto né ho elementi per farlo, ma riguardo al dato di Savona posso dire che questo riflette un po' un nostro modo di lavorare, di una squadra molto coesa, molto compatta, che lavora in maniera molto solidale, sinergica al proprio interno e nei rapporti con la città. Quindi noi abbiamo una relazione stretta sui vari temi, coinvolgendo spesso diversi assessori. Quindi probabilmente questa modalità di lavoro proprio di squadra, mi permetto di dire, è quello che evidentemente si riflette, probabilmente, dico, non ho gli strumenti per dare un'interpretazione attendibile, però la sensazione è che questo si traduca poi nei numeri che commentiamo e che hanno poi complessivamente una spiegazione, sia quello che riguarda il sindaco sia quello che riguarda la giunta, perché, diciamo, da maggio ad oggi sono avvenute delle cose. Da un lato, a maggio eravamo ancora vicini a quella transizione molto dolorosa che abbiamo avuto con la città sul passaggio della raccolta differenziata porta a porta, quindi dal sistema di raccolta. Diciamo che si sta migliorando progressivamente, non è ancora risolto, ma sicuramente c'è un trend positivo, questo allenta un po' la tensione da un lato, e dall'altro stanno emergendo un po' alcuni progetti a cui lavoravamo da tempo, che erano annunciati ma non ancora visibili, che adesso si stanno traducendo in concretezza. Quindi il lavoro con un respiro, diciamo, di medio-lungo termine, che è quello che ci ha ispirato in questi anni, piano piano comincia a manifestarsi, quindi anche i cittadini possono vedere che non erano annunci, ma erano davvero dei processi in corso. Quindi probabilmente questo spiega anche il trend positivo da maggio ad ottobre, sia per quanto riguarda il sindaco, ma anche per quanto riguarda la giunta.
0: Senta, Russo, è ancora presto naturalmente per fare un bilancio, però in questi anni di mandato, se lei dovesse mettere sul piatto o su una bilancia una cosa che secondo lei la sua amministrazione ha fatto nella maniera corretta, nella maniera che in qualche modo forse magari aveva anche promesso, forse qualcosa che non aveva promesso, però comunque siete riusciti a fare, e dall'altra invece qualcosa che invece o avevate promesso e non siete riusciti a fare, o qualcosa che proprio invece ancora manca alla vostra città, quali sono le due cose che metterebbe sul piatto della bilancia?
1: Ma guardi, io ribadisco una cosa che ho già detto in altre circostanze: noi abbiamo agito secondo una visione progettuale molto chiara, molto definita, annunciata.

0: data, e c'è una continuità direi quasi perfetta tra quanto avevamo detto nel nostro progetto elettorale e quanto abbiamo realizzato, e la gran parte delle idee, delle proposte che avevamo presentato avevano un respiro di medio-lungo termine. Allora, ripeto, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla città, un complessivo tra gli 80 e i 100 milioni di investimenti sulla città, tra il PNRR, ma non solo PNRR, e altre fonti di finanziamento, che progressivamente, ripeto, cominciano a emergere, ma i cui effetti si produrranno nel tempo e saranno effetti molto rilevanti sulla città stessa. Quindi questo è un elemento che mi sento di dire, no? Che ha funzionato meglio. Qui dentro c'è il PNRR, noi abbiamo fatto 28 progetti di PNRR per quasi 50 milioni di investimento PNRR, una grande mole di lavoro per i nostri uffici che sono riusciti a portarle avanti puntualmente e in maniera egregia. Uno degli ultimi l'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che è il recupero del complesso del San Giacomo. Quindi diciamo, questa è sicuramente una cosa importante. Il Palazzo della Rovere sarà il prossimo obiettivo, è uscito dal PNRR, ma sarà un'opera di grandissima rilevanza che avrà un grande impatto sulla città. Quindi direi, da un lato questi investimenti, ma non solo questi, perché poi c'è stata anche un'operazione di coinvolgimento della città con i vari strumenti di partecipazione fino ad arrivare alla costituzione dei comitati di quartiere, che è un altro percorso molto importante nell'equilibrio complessivo della città, oltre a dire che abbiamo affrontato alcuni temi da troppo tempo accantonati dalla città, penso alle pedonalizzazioni, ma penso anche al tema dei rifiuti. Quindi diciamo, è un work in progress, non ci sono dei risultati già ottenuti, ma ci sono molte cose già fatte che vanno nella direzione che ha bisogno poi di dispiegarsi nel tempo, da un lato. Dall'altro, sai, è difficile individuare una cosa, no? Ce ne sono molte che avremmo voluto fare di più, fare meglio, fare prima. D'altra parte fa un po' parte della vita della città. Sicuramente il tema che la città ha sofferto di più è quello del passaggio, come dicevo già prima, della raccolta differenziata al sistema porta a porta. È stata una vicenda particolare, perché era un progetto già predisposto antecedentemente che noi abbiamo dovuto attuare, abbiamo attuato. È stata sicuramente una fase molto sofferta dalla città per errori, per inefficienze, ma anche per complessità oggettive, perché tutte le città che fanno questi passaggi attraversano una fase molto complicata, quindi c'è stato un po' un mix di questi elementi, però adesso cominciamo a vederne gli aspetti anche di valore, no? Perché ormai siamo stabilmente sopra il 70%, 71-72% di raccolta differenziata, che è un risultato molto importante e che adesso la città comincia un po' a notare, no? Perché quei disagi che dicevo prima si stanno riducendo. Noi non siamo ancora soddisfatti, quindi non è ancora arrivato il punto terminale a cui aspiriamo. È un trend, ma ripeto, è un lavoro che si sta portando avanti, quindi questo sicuramente è la parte che forse la città ha sofferto di più, ma che ha questo doppio risvolto positivo da un lato e negativo dall'altro. Quindi direi, mi sentirei di dire questo. Poi ci sono molte cose che avremmo sperato di risolvere o di affrontare per tempo, ma che invece hanno ancora bisogno di tempo. Penso al fronte mare di Levante, penso anche ai cantieri di Solimano, però sono processi avviati e che vedranno la luce presto, ecco, diciamo, non sono stati accantonati, hanno avuto dei rallentamenti amministrativi, ma noi confidiamo di poterli portare a termine in breve.
1: Senta Sindaco, in chiusura due domande velocissime. La prima, naturalmente, nel giugno scorso, subito dopo i sondaggi, proprio qui a Primo Canale, lei aveva detto sì, mi ricandido. C'era stato anche l'84% dei savonesi, elettori del centro-sinistra, che nel mese di maggio, intervistati da Tecnè, avevano detto se dovesse essere Marco Russo sindaco di Savona, noi lo rivoteremo. Quindi un numero altissimo che, insomma, aveva fatto, questo lo dico io, non glielo faccio dire a lei, mettere anche un po' a pensare anche il centro-sinistra e il Partito Democratico in generale, no? Perché insomma erano dati piuttosto schiaccianti, per quello che naturalmente può pesare un sondaggio, è ovvio, per carità, nessuno vuole

0: Dire che sono numeri certi e sicuri, però danno sicuramente, al netto di come uno la pensi, danno sicuramente delle indicazioni. E quel sondaggio del maggio scorso, del giugno scorso, insomma, era stato quasi un plebiscito. Oggi, insomma, un punto in più rispetto alla percentuale del maggio scorso, quindi insomma la sua candidatura nel prossimo mandato è sempre più forte?
1: Ma sì, sì, possiamo dire così, ma in realtà noi già da luglio del 2025 ci siamo riuniti con la maggioranza, con le forze politiche della città e le forze civiche, perché noi abbiamo tante forze civiche che sostengono questa amministrazione. Avevamo, diciamo, preso atto più che deciso, perché abbiamo ricordato che il nostro progetto era talmente rilevante per la città, talmente riguardava talmente tanti aspetti, direi tutti gli aspetti della città, che aveva bisogno di 10 anni per potersi svolgere completamente. Quindi noi già nel luglio scorso avevamo detto che questo progetto, che ha già consentito di fare tanta strada, ha bisogno di più tempo per completare questa strada e per rinnovare e per arricchirsi di nuove idee, perché questo non è che il secondo mandato deve essere soltanto il completamento del primo, ma è anche il rilancio con nuove idee. Quindi questo è un cammino che abbiamo iniziato a luglio, poi l'abbiamo ripetuto a novembre, poi l'abbiamo ripetuto a gennaio, quindi è un lavoro che in realtà avevamo già imbastito. Naturalmente poi il vostro sondaggio aveva in qualche modo confermato che c'era questa unitarietà di intenti che noi percepivamo già, quindi diciamo la prosecuzione è quasi una scelta naturale di anni molto intensi, che come coalizione politica abbiamo vissuto in maniera molto compatta, molto coesa, direi anche serena, anche nei momenti più complicati, no? Che prima ho citato, e quindi diciamo che conseguentemente siamo assolutamente determinati a portarla avanti nel secondo mandato. Quindi
0: e anche tutta l'area centrosinistra sì. D'accordo, no? Immagino, penso che ci sono problemi da questo punto di vista,
1: assolutamente
0: avrà
1: sì.
0: Anche l'apporto dei partiti. Senta, l'ultima domanda ovviamente non la riguarda direttamente, nel senso che lei può dire non mi interessa o comunque non sono affari miei, dall'altra parte si muove qualcosa invece? Sa già quale sarà il suo prossimo competitor?
1: Io non lo so, che lo sa per non lo so, non sono la persona più indicata a svelare qualche retroscena che ovviamente non conosco, quindi non lo so, vedremo, insomma, al momento non mi pare che emergano, però non posso saperlo con certezza.
0: Sono solo dei rumors in città e basta, per ora.
1: Sì, però ripeto, non sono forse il soggetto più adatto,
0: certo,
1: a intercettare rumors
0: assolutamente, certo.
1: Questa... Non mi risulta che ci sia, però naturalmente assisterò con grande serenità alle scelte che il centrodestra vorrà fare.
0: Grazie al sindaco Russo, sono ancora complimenti per quello che è il risultato di questo sondaggio, buon lavoro e allora poi ci rivedremo presto. Tra l'altro poi lo annuncio già, nei prossime settimane, nei prossimi giorni andremo anche un po' in verticale con i nostri sondaggi, non ci siamo fermati naturalmente alle figure dei sindaci, ma abbiamo chiesto a tutti gli elettori delle varie province, delle 4 province, insomma, che cosa ne pensano dei vari temi naturalmente, quindi questo sarà anche molto interessante anche per voi che amministrate la città, capire proprio anche qual è il parere, l'opinione dei vostri concittadini su molti grandi temi che voi dovete affrontare ogni giorno, quindi anche questo saranno sicuramente sondaggi interessanti. Grazie al sindaco di Savona Marco Russo e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
2: Conseguire la patente è una cosa molto importante e seria. Noi dell'Autoscuola Gastaldi vi mettiamo a disposizione istruttori, professionali che vi accompagneranno nel vostro percorso con serietà e velocità, al fine di conseguire la patente nel minor tempo possibile. Vi aspettiamo in Autoscuola Gastaldi, Corso Gastaldi 79, sotto i portici.
3: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
4: Una buona giornata da Sanremo in mia compagnia, Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore del Rally di Sanremo. Allora, innanzitutto, prima di perderci in quelle che saranno le bellezze, le tappe, la tensione, il professionismo,

0: professionismo e la passione, dobbiamo assolutamente parlare di sicurezza.
1: Sì, quest'anno vorremmo dare una svolta alla sicurezza ancora più degli altri anni, perché i recenti incidenti che ci sono stati col pubblico sicuramente non giovano alla specialità. Prima che qualche autorità decida che i rally sono troppo pericolosi, dobbiamo fare qualcosa, e il fare qualcosa per noi vuol dire indicare lungo il percorso tutti i posti raggiungibili normalmente a piedi dove è ritenuto pericoloso, per cui metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. La stessa cosa è dove mettiamo della bandella con scritto zona vietata al pubblico, perché questo non vuol dire che il vietato è davanti alla bandella, ma davanti, dietro, intorno, dappertutto. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, un misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
0: Ci saranno dei controlli, Mike, anche chiaramente sul territorio?
1: Beh, ci saranno delle macchine di controllo, ci sono delle macchine delle forze dell'ordine che seguono queste macchine di controllo. Mi raccomando, ubbidite alle indicazioni che vi danno queste persone che sono sulle macchine, che lo fanno apposta per verificare la vostra sicurezza principalmente, per cui quello che vi chiediamo è una collaborazione. Il andare a vedere il rally deve essere un divertimento e non può essere un rischio della vita degli spettatori, che poi magari coinvolgono anche i piloti.
0: Chiarissimo, Maiga, e adesso allentiamo la tensione, sì. Parliamo della prova, perché va bene la sicurezza, ma stiamo parlando di un qualcosa che in teoria è basilare, quindi rispetto delle regole basilari. Detto questo, tappe.
1: Allora, venerdì e sabato mattina correranno le storiche, correranno sia le storiche europee sia le storiche italiane. Le storiche europee, ci sono tutti i migliori che corrono nell'europeo, in più corrono 3-4 piloti che hanno corso 80-90 gare di mondiale, che hanno corso sulle strade di Sanremo, correvano il mondiale da 30 anni fa, apprezzano le nostre strade e sono voluti. L'unica gara in Italia per qualcuno, sono venuti a correre a Sanremo. Sicuramente daranno spettacolo. Quelle macchine lì sono le macchine che davano spettacolo negli anni 90. Per cui
0: figuriamoci.
1: Buon divertimento.
0: Grazie Maiga, grazie.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Un nuovo sondaggio di Tecne sulla valutazione dei sindaci del Ponente è positivo per entrambi, crescono infatti i consensi per Russo a Savone e Scajola a Imperia. Tutto esaurito alla Feltrinelli di Genova per la presentazione del libro E già domani di Silvia Salis, dalla fecondazione all'immigrazione, un manifesto progressista. I commercianti di Via Pre a Genova sono in attesa di un presidio fisso della polizia, il loro grido d'allarme risuona forte, oramai siamo in mano ai tossicodipendenti.

0: segue da anni il caso ex Silva Andrea Popolano.
1: Via le tende, via le sedie, si è sciolto mercoledì sera il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova che per 3 giorni sono rimasti accampati davanti alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco, una lunga attesa per avere scritto nero su bianco un documento che certificasse che dopo il 15 novembre lo stabilimento di Cornigliano continuerà a lavorare, al contrario di quanto annunciato da Acciaieri d'Italia la settimana scorsa. Giorni di cortei e manifestazioni nella logorante attesa della certezza, con gli animi che si sono surriscaldati quando durante un question time alla Camera il ministro delle imprese Adolfo Urso ha annunciato che avrebbe richiesto i calls per Genova e Novi. I lavoratori chiedevano certezze e così ecco la scelta di occupare la prefettura. Ore di

0: discussioni lungo l'asse Genova-Roma. Quindi in serata l'annuncio che a Cornigliano arriveranno 35.000 tonnellate di materiale al mese, 25.000 per la lavorazione dello zincato e 10.000 per la banda stagnata, con il richiamo del personale necessario a partire dall'11 gennaio 2027. Ci sarà però una breve pausa tecnica dell'impianto legata all'esaurimento dei coils oggi disponibili fino a novembre. Poi tutto lo stabilimento ripartirà, nel mentre è attesa per le prossime tappe. Il 20 la Corte di Cassazione si esprimerà sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Per l'8 novembre ci saranno i primi riscontri legati alle manifestazioni di interesse per la cessione degli stabilimenti. In corsa l'Indiana Jindal, la cordata italiana di 15 imprese guidate da Federacciai. Sotto quest'ottica i sindacati nazionali chiedono un nuovo confronto con il governo, in modo da affrontare nazionali che considerino anche le ipotesi di realizzazione dei forni elettrici.
1: E adesso andiamo in via Pre con Elisabetta Biancalani a raccontare, a percorrere una delle... A parlare sono i commercianti che chiedono un presidio fisso della polizia, anche perché oramai quella zona è presa d'assalto dai tossicodipendenti. Sentiamo.
2: Il problema che ancora abbiamo è quello dei tossici. Ci sono dei momenti in cui la parte che va ad applicabile.
3: Cosa succede? Perché?
2: Fumano, disturbano, si picchiano, consumano atti sessuali negli anfratti.
3: Ha sentito che forse qua vicino dovrebbe nascere un posto di polizia fisso?
4: Abbiamo sentito, speriamo. Siamo qua da 5 anni, si vive bene, insomma.
3: Non le dà fastidio a nessuno?
4: No, per quello no, però non è bello per la gente che passa. I controlli comunque da qualcosina sono aumentati.
3: Perché dice che non è bello per la gente che passa?
4: Perché hanno paura.
5: La via è, noi una vita che lavoriamo qua non si sta così male, c'è un po' l'ultimo pezzo, gli ultimi 60 metri che sono abbandonati, proprio abbandonati.
3: E lì dovrebbe sorgere il posto di polizia fisso, ha sentito che anche
5: sarebbe bello che lo facessero, però in realtà è una cosa che non si può risolvere, perché i drogati ci sono, non si possono far sparire, quindi ce li dobbiamo tenere.
3: Ecco,
5: sarebbe bello magari farli un po' girare, cioè non averli sempre tutti qua. E comunque c'è un grosso spaccio, quasi tutti extracomunitari, e poi c'era... Noi comunque ci possiamo anche convivere, però avremo bisogno di parcheggi, questo qua è un merch, questo qua che sta inquadrando. Gli altri qua erano tutti parcheggi, l'hanno levati.
1: E adesso due notizie. La prima riguarda i 39 DASPO e 60 tifosi denunciati per il bilancio delle indagini della Digos sui disordini avvenuti durante Sampdoria Reggiana alla vigilia dell'amichevole Genoa e Deportivo La Corugna. Per alcuni ultras è scattato l'obbligo di firma. Le notizie sono arrivate quest'oggi dalla procura. L'altra invece riguarda il caso Harley, perché Cosanche può ritornare in sella la sua Harley. Il tribunale del riesame ha infatti disposto il dissequestro della motocicletta, e non solo, tornano a sua disposizione gli appartamenti, i box, i negozi, i conti correnti di una proprietà sua e della moglie per un totale di 850.000 euro. La decisione dopo il ricorso dell'avvocato che difende la coppia nel caso dei presunti finti incidenti per truffare le assicurazioni, che ha come protagonista appunto Cosanche, il meglio conosciuto come William Solo, del video diventato virale per la frase "può accompagnare solo", pronunciata prima di cadere praticamente da fermo dalla sua moto. Quindi viene dissequestrato e tutto nella decisione del riesame. E adesso ci spostiamo in provincia di Savona, perché la situazione è critica, dove 3 comuni sono senza acqua potabile da fine settembre. Sono passati diversi giorni per cucinare occorre usare quella distribuita dalle autoboti che sono presenti nei comuni, il nuovo sistema di filtraggio per utilizzare l'acqua in casa. Sentiamo Eva Perasso.
6: Abitanti senza acqua potabile in casa da fine settembre, succede in provincia di Savona, nei comuni di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, ma anche in alcune abitazioni, una trentina in tutto, di Loano. Nell'acqua sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche molto diffuse che creano un accumulo di inquinanti. La causa può essere legata o alla forte siccità degli ultimi mesi o ad altri fattori. ASL 2 e ARPAL hanno dettato le regole: l'acqua può continuare a essere usata per la doccia, l'igiene personale, lavaggio di stoviglie e pulizie domestiche, non può essere usata per bevande, caffè, ghiaccio, cottura dei cibi, lavaggio diretto di alimenti, né per

0: preparare gli impasti. Per questo i comuni sono corsi ai ripari, subito avvisando la popolazione, aiutati dalla protezione civile, anche recandosi con gli altoparlanti casa per casa e poi organizzando un servizio di autobotti a cui a Borgo Verezzi ci sono 5 punti diversi dove gli abitanti possono andare a prendere acqua ogni giorno, in attesa della soluzione e del ripristino del servizio che però non arriverà prima di Natale.
1: Secondo le stime e il mio augurio anche per Natale, perché quando parlo di due mesi e mezzo, vuol dire che abbiamo già identificato l'area dove mettere questo sistema di depurazione e questo richiede un paio di mesi minimo, secondo me.
2: Buone notizie per la viabilità genovese, si avvicina la riapertura di Corso Italia dopo i lavori per lo scolmatore del Bisagno, i test sulla nuova struttura hanno dato esito positivo, sono in corso le ultime operazioni per liberare la carreggiata, l'obiettivo è riaprire il traffico di domani entro mezzogiorno della giornata di domani venerdì 16 ottobre con 3 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista, quindi anche per salvare il weekend. Carlotta Nicoletti.
3: Notizie per Genova. I lavori in Corso Italia legati alla realizzazione dello scolmatore del Bisagno sono conclusi e le prove di carico sulla nuova struttura hanno dato esito positivo.
4: Mi trovo su Corso Italia dove alle mie spalle sono in corso le prove di carico della tenuta dell'impalcato di questa arteria stradale molto importante per il Comune di Genova dopo che sotto, esattamente da dove mi trovo, abbiamo operato al taglio dei pilastri che sono un'operazione fondamentale per garantire la sezione idraulica della galleria scolmatrice del Bisagno, un'opera fondamentale che ha come dire, costretto la nostra direzione tecnica a chiedere la chiusura di questa arteria fondamentale per la città di Genova e annunciando oggi che, differentemente da quanto avevamo previsto, cioè una chiusura fino a lunedì 19, nella mattinata di domani, entro le 12, se le prove continueranno a dare esito positivo come accaduto fino ad ora, potremmo lavorare per riaprire l'arteria stradale.
2: Novità per quanto riguarda chi si sposta in motorino a Genova, in tutta Italia, dopo 12 anni il Ministero fa chiarezza, non si può guidare il 125 con il foglio rosa della patente B. Aurora Bottino.
5: Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore Gaetano Servedio. Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e Confarca. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125 pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza avere ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
6: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada che prevede addirittura una multa che se pagata entro 5 giorni supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente.
2: Adesso due notizie di cultura, a firma di Dario Vassallo. Partiamo con la prima che ci racconta la raccolta di capolavori costruita attraverso le scelte personali, gli incontri e le passioni tramandate per 4 generazioni. Si è aperta infatti quest'oggi a Palazzo Ducale a Genova la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte della collezione che approda per la prima volta in Italia, un'unica tappa a Genova, sarà visitabile fino al 2 maggio dell'anno prossimo 2027. Allora partiamo da qua.
7: Un ponte che affiora nella nebbia, un volto colto nella luce del mattino, la Parigi dei teatri e dei cabaret. Sono alcune delle immagini che accompagnano l'arrivo a Palazzo Ducale della mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte della collezione Scharf, che approda per la prima volta in Italia con oltre 140 opere selezionate dalle aree Bonacossa nel sottoporticato fino al 2 maggio 2027. Ma

0: Non è soltanto una storia strettamente artistica, perché dietro i grandi nomi del titolo si nasconde una saga familiare lunga 4 generazioni.
1: La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino all'arte contemporanea. Ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la

0: fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti.
1: Il percorso espositivo si snoda in un itinerario cronologico che parte dalle incisioni di Goya e dagli studi dal vero di Corot per immergersi nella rivoluzione en plein air dei grandi maestri dell'impressionismo. Monet, Renoir e Degas trasformano la luce e la materia cromatica nelle assolute protagoniste della tela, aprendo la strada al post-impressionismo di Cézanne e alle raffinate sperimentazioni di Bonnard, Huillard e Toulouse-Lautrec. E accanto alla storia dell'arte affiora quella di chi ha scelto, custodito e tramandato dipinti, sculture e lavori su carta, un'eredità che ogni generazione ha trasformato a suo modo attraverso il proprio sguardo.
2: Adesso passiamo al teatro perché all'opera soprattutto, perché si inaugura domani sera la nuova stagione del Carlo Felice. Dopo il Don Giovanni dell'anno scorso si torna e si riparte con Mozart, Le nozze di Figaro, che racconta in maniera straordinaria un mondo, quello dell'aristocrazia francese prima della rivoluzione, destinato a scomparire. Sentiamo.
1: È un Carlo Felice che va verso il tutto esaurito, quello che si appresta ad aprire il sipario sulle nozze di Figaro, che inaugurano una nuova stagione, il capolavoro con cui Mozart nel 1786 trasformò una commedia degli equivoci in una delle più straordinarie rappresentazioni della natura umana mai apparse su un palcoscenico, scintillante commedia dietro la quale si nasconde un'opera profondamente moderna, capace di raccontare le contraddizioni del potere, le fragilità dell'amore e il desiderio universale di commedia di Beaumarchais rappresentata a Parigi 2 anni prima dopo una lunga e travagliata vicenda con la censura. Un testo esplosivo per l'epoca perché metteva apertamente in discussione i privilegi dell'aristocrazia. Mozart e il suo librettista Lorenzo da Ponte aspetti più direttamente politici, ma conservano intatta la carica sovversiva della vicenda, rendendola addirittura attraverso la musica ancora più universale. La storia si svolge nell'arco di una sola giornata nel castello del conte di Almaviva, nei pressi di Siviglia. Figaro e Susanna, entrambi al servizio della famiglia, stanno per sposarsi, ma il conte, annoiato dalla vita coniugale e irresistibilmente attratto dalla giovane cameriera, tenta di ostacolare le nozze per conquistarne i favori. Da questo desiderio nascono intrighi, travestimenti, appuntamenti clandestini, gelosie e scambi di identità. Un meccanismo teatrale di precisione vertiginosa nel quale ogni personaggio cerca di ingannare qualcuno e finisce inevitabilmente per rivelare qualcosa di sé.
2: Chiudiamo con l'appuntamento del weekend perché saranno due giornate, 11 prove speciali e una grande diretta, tutto pronto per il 73esimo rally di Sanremo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario motoristico nazionale, ce lo racconta Chiara Orru.
3: Motori accesi per il gran finale del Rally di Sanremo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Città dei Fiori ospiterà la 73esima edizione della gara, ultimo appuntamento del campionato italiano assoluto rally che assegnerà il titolo tricolore. Si parte sabato da Pian di Nave con la prova spettacolo a Porto Sole alle 15. La gara proseguirà poi sulle strade dell'entroterra, mentre domenica sarà la giornata decisiva con 6 prove speciali. In programma ma anche il Rally Sanremo Storico, la Coppa dei Fiori e il Sanremo Rally Electric per un intero fine settimana dedicato ai motori. Al centro dell'organizzazione non c'è soltanto lo spettacolo delle prove speciali, ma soprattutto la sicurezza degli spettatori e degli equipaggi.
4: Metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, un misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
3: Il primo canale seguirà l'evento in diretta sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 7 alle 17 con collegamenti dal territorio, interviste ai protagonisti e immagini esclusive anche sul web e sui social.
2: E si avvicina il weekend calcistico con l'appuntamento con Genoa Samp, Entella e Spezia. A scendere in campo sabato sera sarà il Genoa, poi tutte le altre partite a seguire. Direi di partire da qua. Ciao, buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri spettatori. Sì, siamo ormai a meno di 48 ore dalla nuova giornata di campionato per quello che riguarda le quattro squadre liguri impegnate nei rispettivi campionati.

0: In realtà la prima a scendere in campo sabato sarà il Vado per la Serie C alle 14.30 contro la San Benedettese, poi toccherà l'Entella a Padova alle 15 e infine il Genoa appunto chiuderà la giornata di sabato alle 20.45 all'Olimpico contro la Roma, una partita difficilissima resa da un lato ancora più difficile dal risultato della Roma che ieri ha buttato via una vittoria che era in cassaforte almeno fino all'83esimo quando vinceva 3-1, poi si è fatta fare nel giro di pochissimi minuti 3 gol in fotocopia attraverso un calcio d'angolo, perdendo contro il Real Madrid. Scusate, 4-3. Dall'altro lato cioè è una Roma che mancherà di alcune pedine significative, Svilar, Cristante, male neanche Dybala che ieri si è infortunato. Poi concluderanno per quello che riguarda il turno di campionato domenica, lo Spezia a Ravenna alle 14.30, la Sampdoria in casa contro l'Arezzo, un'altra partita molto molto importante alle 19.30. Oggi ha parlato il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamo quello che ha detto.
1: Ma gli mancava poi un'iniezione di fiducia, un pomeriggio da poter festeggiare la fase finale sotto le gradinate e torni e lavori con uno spirito diverso. Poi il nostro lavoro l'abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano e questo lo ribadirò sempre, che i ragazzi sono stati impeccabili anche in quei momenti, ma è ovvio che si lavora con un pizzico di serenità in più. Poi non è che siamo primi in classifica a punteggio pieno, ancora è molto lunga e la strada è davanti a noi, ma abbiamo visto che siamo capaci di fare anche cose molto buone portando a casa i punti. Diciamo che ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata, è una partita come tutte le altre in un posto, in una città e davanti a avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno, forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'abbiamo preparata un pochino peggio, l'ho preparata un pochino peggio e la seconda un po' meglio, poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata, cos'era, dicembre l'anno scorso, è una squadra incredibilmente forte. Ho studiato l'avversario, ho studiato le nostre caratteristiche, ho valutato le condizioni di ognuno dei nostri giocatori anche in settimana, ho visto anche il fatto che la Roma ha giocato qualche partita in più di noi con la Champions, quella di ieri sera è una partita di grande dispendio di energie fisiche ma anche mentali. A vivere

0: perché comunque, vista l'età, visti i 90 minuti giocati ad Avellino, Insigne è assolutamente un giocatore da preservare. Con questo ho concluso, restituisco la linea a voi in studio.
1: Grazie Simone, per il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel dettaglio ciascuna località su Imperia, tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Un contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte consistenti ma senza piogge, temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica è alta ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche allo Spezzino, sole alternato a nubi, localmente compatte in assenza di fenomeni, temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato 17 ottobre sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrelli aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomoli.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia.
6: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
1: Allora, ben trovato al sindaco di Savona Marco Russo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, sindaco, ci eravamo lasciati qualche mese fa con un Marco Russo super lanciato alla guida della città, con il sondaggio Primo Canale Tecne, che già nel maggio scorso avevano mostrato proprio un Marco Russo piuttosto puntellato e anche amato, se vogliamo, dai cittadini di Savona. Dopo qualche mese, dopo 5 mesi, siamo tornati a chiedere ai cittadini di Savona, insomma, un giudizio sull'operato del loro primo cittadino e della giunta. Ha visto i sondaggi? Immagino di sì, naturalmente. Mi dice subito al volo il primo commento?
2: Beh, è un commento che non può che essere positivo, perché partiamo dal dato di maggio che, a vostro giudizio, e l'ha ribadito, era un giudizio molto positivo, e rispetto ad allora addirittura si sta crescendo di un punto, quindi un trend positivo, quindi non può che essere un commento, diciamo, soddisfacente. Naturalmente non è finita qui, c'è ancora molto da fare, di questo ne siamo consapevoli, quindi non è un dato che ci accontenta, diciamo, definitivamente, ma certamente conferma che la direzione è quella giusta, insomma.
1: Sindaco, tra l'altro, va bene anche il rapporto, la giunta, cioè l'amministrazione, non solo la guida della città, insomma, chi ha la guida della città, va bene anche, piace, insomma, guadagna un punto anche l'amministrazione in generale, non solo. Per esempio, Scaiola a Imperia è un po' la figura forte che va anche un po' oltre, non dico che metta in scuro il lavoro della giunta, ma è una figura forte, naturalmente. E invece a Savona il lavoro della giunta va di pari passo con quello del primo, con l'impatto che ha verso i cittadini, il primo cittadino. Come la vede invece questa chiave di lettura?
2: Sì, ovviamente non posso fare confronti con Imperia, né mi permetto né ho elementi per farlo, ma riguardo al dato di Savona posso dire che questo riflette un po' un nostro modo di lavorare, di una squadra molto coesa, molto compatta, che lavora in maniera molto solidale, sinergica al proprio interno e nei rapporti con la città. Quindi noi abbiamo una relazione stretta sui vari temi, coinvolgendo spesso diversi assessori. Quindi probabilmente questa modalità di lavoro proprio di squadra, mi permetto di dire, è quello che evidentemente si riflette, probabilmente, dico, non ho gli strumenti per dare un'interpretazione attendibile, però la sensazione è che questo si traduca poi nei numeri che commentiamo e che hanno poi complessivamente una spiegazione, sia quello che riguarda il sindaco sia quello che riguarda la giunta, perché, diciamo, da maggio ad oggi sono avvenute delle cose. Da un lato, a maggio eravamo ancora vicini a quella transizione molto dolorosa che abbiamo avuto con la città sul passaggio della raccolta differenziata porta a porta, quindi dal sistema di raccolta. Diciamo che si sta migliorando progressivamente, non è ancora risolto, ma sicuramente c'è un trend positivo. Questo allenta un po' la tensione da un lato, e dall'altro stanno emergendo un po' alcuni progetti a cui lavoravamo da tempo, che erano annunciati ma non ancora visibili, che adesso si stanno traducendo in concretezza. Quindi il lavoro con un respiro, diciamo, di medio-lungo termine, che è quello che ci ha ispirato in questi anni, piano piano comincia a manifestarsi, quindi anche i cittadini possono vedere che non erano annunci ma erano davvero dei processi in corso. Quindi probabilmente questo spiega anche il trend positivo da maggio ad ottobre, sia per quanto riguarda il sindaco ma anche per quanto riguarda la giunta.
1: Senta, Russo, è ancora presto naturalmente per fare un bilancio, però in questi anni di mandato, se lei dovesse mettere sul piatto o su una bilancia una cosa che secondo lei la sua amministrazione ha fatto nella maniera corretta, nella maniera

0: maniera che in qualche modo forse magari aveva anche promesso, forse qualcosa che non aveva promesso, però comunque siete riusciti a fare, e dall'altra invece qualcosa che invece o avevate promesso e non siete riusciti a fare, o qualcosa che proprio invece ancora manca alla vostra città. Quali sono le due cose che metterebbe sul piatto della bilancia?
1: Ma guardi, io ribadisco una cosa che ho già detto in altre circostanze: noi abbiamo agito secondo una visione progettuale molto chiara, molto definita, annunciata, e c'è una continuità direi quasi perfetta tra quanto avevamo detto nel nostro progetto elettorale e quanto abbiamo realizzato, e la gran parte delle idee, delle proposte che avevamo presentato avevano un respiro di medio-lungo termine. Allora, ripeto, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla città, un complessivo tra gli 80 e i 100 milioni di investimenti sulla città, tra il PNRR, ma non solo PNRR, e altre fonti di finanziamento, che progressivamente, ripeto, cominciano a emergere, ma i cui effetti si produrranno nel tempo e saranno effetti molto rilevanti sulla città stessa. Quindi questo è un elemento che mi sento di dire, no? Che ha funzionato meglio. Qui dentro c'è il PNRR, noi abbiamo fatto 28 progetti di PNRR per quasi 50 milioni di investimento PNRR, una grande mole di lavoro per i nostri uffici che sono riusciti a portarle avanti puntualmente e in maniera egregia. Uno degli ultimi l'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che è il recupero del complesso del San Giacomo. Quindi diciamo, questa è sicuramente una cosa importante. Il Palazzo della Rovere sarà il prossimo obiettivo, è uscito dal PNRR, ma sarà un'opera di grandissima rilevanza che avrà un grande impatto sulla città. Quindi direi, da un lato questi investimenti, ma non solo questi, perché poi c'è stata anche un'operazione di coinvolgimento della città con i vari strumenti di partecipazione, fino ad arrivare alla costituzione dei comitati di quartiere, che è un altro percorso molto importante nell'equilibrio complessivo della città, oltre a dire che abbiamo affrontato alcuni temi da troppo tempo accantonati dalla città, penso alle pedonalizzazioni, ma penso anche al tema dei rifiuti. Quindi diciamo, è un work in progress, non ci sono dei risultati già ottenuti, ma ci sono molte cose già fatte che vanno nella direzione che ha bisogno poi di dispiegarsi nel tempo, da un lato. Dall'altro, sai, è difficile individuare una cosa, no? Ce ne sono molte che avremmo voluto fare di più, fare meglio, fare prima. D'altra parte fa un po' parte della vita della città. Sicuramente il tema che la città ha sofferto di più è quello del passaggio, come dicevo già prima, della raccolta differenziata al sistema porta a porta. È stata una vicenda particolare, perché era un progetto già predisposto antecedentemente che noi abbiamo dovuto attuare, abbiamo attuato. È stata sicuramente una fase molto sofferta dalla città, per errori, per inefficienze, ma anche per complessità oggettive, perché tutte le città che fanno questi passaggi attraversano una fase molto complicata, quindi c'è stato un po' un mix di questi elementi, però adesso cominciamo a vederne gli aspetti anche di valore, no? Perché ormai siamo stabilmente sopra il 70%, 71-72% di raccolta differenziata, che è un risultato molto importante, e che adesso la città comincia un po' a notare, no? Perché quei disagi che dicevo prima si stanno riducendo. Noi non siamo ancora soddisfatti, quindi non è ancora arrivato il punto terminale a cui aspiriamo. È un trend, ma ripeto, è un lavoro che si sta portando avanti, quindi questo sicuramente è la parte che forse la città ha sofferto di più, ma che ha questo doppio risvolto positivo da un lato e negativo dall'altro. Quindi direi, mi sentirei di dire questo. Poi ci sono molte cose che avremmo sperato di risolvere o di affrontare per tempo, ma che invece hanno ancora bisogno di tempo. Penso al fronte mare di Levante, penso anche ai cantieri di Solimano, però sono processi avviati e che vedranno la luce presto. Ecco, diciamo, non sono stati accantonati, hanno avuto dei rallentamenti amministrativi, ma noi confidiamo di poterli portare a termine in breve.
0: Senta Sindaco, in chiusura due domande velocissime. La prima, naturalmente, nel giugno scorso, subito dopo i sondaggi, proprio qui a Primo Canale, lei aveva detto sì, mi ricandido. C'era stato anche l'84%

0: dei Savonesi, elettori del centro-sinistra, che nel mese di maggio, intervistati da Tecnè, avevano detto se dovesse essere Marco Russo sindaco di Savona, noi lo rivoteremo, quindi un numero altissimo che insomma aveva fatto, questo lo dico io, non glielo faccio dire a lei, mettere anche un po' a pensare anche il centro-sinistra e il Partito Democratico in generale, no? Perché insomma erano dati piuttosto schiaccianti per quello che naturalmente può pesare un sondaggio. È ovvio, per carità, nessuno vuole dire che sono numeri certi e sicuri, però danno sicuramente, al netto di come uno la pensi, danno sicuramente delle indicazioni, e quel sondaggio del maggio scorso, del giugno scorso, insomma era stato quasi un plebiscito. Oggi insomma un punto in più rispetto alla percentuale del maggio scorso, quindi insomma la sua candidatura nel prossimo mandato è sempre più forte?
1: Ma sì, sì, possiamo dire così, ma in realtà noi già da luglio del 2025 ci siamo riuniti con la maggioranza, con le forze politiche della città e le forze civiche, perché noi abbiamo tante forze civiche che sostengono questa amministrazione. Avevamo, diciamo, preso atto più che deciso, perché abbiamo ricordato che il nostro progetto era talmente rilevante per la città, riguardava talmente tanti aspetti, direi tutti gli aspetti della città, che aveva bisogno di 10 anni per potersi svolgere completamente. Quindi noi già nel luglio scorso avevamo detto che questo progetto, che ha già consentito di fare tanta strada, ha bisogno di più tempo per completare questa strada e per rinnovare e per arricchirsi di nuove idee, perché questo non è che il secondo mandato deve essere soltanto il completamento del primo, ma è anche il rilancio con nuove idee. Quindi questo è un cammino che abbiamo iniziato a luglio, poi l'abbiamo ripetuto a novembre, poi l'abbiamo ripetuto a gennaio, quindi è un lavoro che in realtà avevamo già imbastito. Naturalmente poi il vostro sondaggio aveva in qualche modo confermato che c'era questa unitarietà di intenti che noi percepivamo già, quindi diciamo la prosecuzione è quasi una scelta naturale di anni molto intensi, che come coalizione politica abbiamo vissuto in maniera molto compatta, molto coesa, direi anche serena, anche nei momenti più complicati, no? Che prima ho citato, e quindi diciamo che conseguentemente siamo assolutamente determinati a portarla avanti nel secondo mandato. Quindi
0: e anche tutta l'area centrosinistra è d'accordo, no? Immagino, penso che ci sono problemi da questo punto di vista,
1: assolutamente
0: avrà anche l'apporto dei partiti. Senta, l'ultima domanda ovviamente non la riguarda direttamente, nel senso che lei può dire non mi interessa o comunque non sono affari miei, dall'altra parte si muove qualcosa invece? Sa già quale sarà il suo prossimo competitor?
1: Io non lo so, che lo sa per non lo so, non sono la persona più indicata a svelare qualche retroscena che ovviamente non conosco, quindi non lo so, vedremo, insomma al momento non mi pare che emergano, però non posso saperlo con certezza.
0: Sono solo dei rumors in città e basta, per ora.
1: Sì, però ripeto, non sono forse il soggetto più adatto,
0: certo,
1: a intercettare rumors
0: assolutamente, certo.
1: Non mi risulta che ci sia, però naturalmente assisterò con grande serenità alle scelte che il centrodestra vorrà fare.
0: Grazie al sindaco Russo, sono ancora complimenti per quello che è il risultato di questo sondaggio, buon lavoro, e allora poi ci rivedremo presto. Tra l'altro poi lo annuncio già, nei prossime settimane, nei prossimi giorni andremo anche un po' in verticale con i nostri sondaggi, non ci siamo fermati naturalmente alle figure dei sindaci, ma abbiamo chiesto a tutti gli elettori delle varie province, delle 4 province, insomma che cosa ne pensano dei vari temi naturalmente, quindi questo sarà anche molto interessante anche per voi che amministrate la città, capire proprio anche qual è il parere, l'opinione dei vostri concittadini su molti grandi temi che voi dovete affrontare ogni giorno, quindi anche questo saranno sicuramente sondaggi interessanti. Grazie al sindaco di Savona Marco Russo e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
2: Una buona giornata da Sanremo in mia compagnia, Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore del rally di Sanremo. Allora, innanzitutto, prima di perderci in quelle che saranno le bellezze, le tappe, la tensione, il professionismo e la passione, dobbiamo assolutamente parlare di sicurezza.
3: Sì, quest'anno vorremmo dare una svolta alla sicurezza ancora più degli altri anni, perché i recenti incidenti che ci sono

0: stati col pubblico sicuramente non giovano alla specialità. Prima che qualche autorità decida che i rally sono troppo pericolosi, dobbiamo fare qualcosa, e il fare qualcosa per noi vuol dire indicare lungo il percorso tutti i posti raggiungibili normalmente a piedi dove è ritenuto pericoloso, per cui metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. La stessa cosa è dove mettiamo della bandella con scritto zona vietata al pubblico, perché questo non vuol dire che il vietato è davanti alla bandella, ma davanti, dietro, intorno, dappertutto. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
1: Ci saranno dei controlli, Maiga, anche chiaramente sul territorio?
0: Beh, ci saranno delle macchine di controllo, ci sono delle macchine delle forze dell'ordine che seguono queste macchine di controllo. Mi raccomando, ubbidite alle indicazioni che vi danno queste persone che sono sulle macchine, che lo fanno apposta per verificare la vostra sicurezza principalmente, per cui quello che vi chiediamo è una collaborazione. Il andare a vedere il rally deve essere un divertimento e non può essere un rischio della vita degli spettatori, che poi magari coinvolgono anche i piloti.
1: Chiarissimo, Maiga, e adesso allentiamo la tensione, sì. Parliamo della prova, perché va bene la sicurezza, ma stiamo parlando di un qualcosa che in teoria è basilare, quindi rispetto delle regole basilari. Detto questo, tappe.
0: Allora, venerdì e sabato mattina correranno le storiche. Correranno sia le storiche europee sia le storiche italiane. Le storiche europee, ci sono tutti i migliori che corrono l'europeo, in più corrono 3-4 piloti che hanno corso 80-90 gare di mondiale, che hanno corso sulle strade di Sanremo, correvano il mondiale da 30 anni fa, apprezzano le nostre strade e sono voluti. L'unica gara in Italia per qualcuno, sono venuti a correre a Sanremo. Sicuramente daranno spettacolo. Quelle macchine lì sono le macchine che davano spettacolo negli anni 90. Per cui,
1: figuriamoci.
0: Buon divertimento.
1: Grazie, Maiga, grazie.

0: Un nuovo sondaggio di Tecne sulla valutazione dei sindaci del Ponente è positivo per entrambi, crescono infatti i consensi per Russo a Savona e Scajola a Imperia. Tutto esaurito alla Feltrinelli di Genova per la presentazione del libro e già domani di Silvia Salis, dalla fecondazione all'immigrazione, un manifesto progressista. I commercianti di Via Prea a Genova sono in attesa di un presidio fisso della polizia, il loro grido d'allarme risuona forte, oramai siamo in mano ai tossicodipendenti. 200 anni di arte a Palazzo Ducale, da Monet a Cézanne, a partire da oggi e domani Mozart inaugura la stagione del Teatro Carlo Felice. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché abbiamo testato lo stato di salute di due comuni importanti del Ponente. Uno di questi, tra l'altro, andrà al voto l'anno prossimo nel 2027. Si tratta di Savona da una parte, Imperia dall'altra. Sono numeri importanti in vista anche in confronto con quelli ultimi di maggio, sempre di quest'anno 2026. Allora andiamo a vedere come sono i numeri di Savona e Imperia.
1: Buone notizie per la popolarità e il gradimento dei sindaci del Ponente Ligure. A testimoniarlo sono i sondaggi commissionati da Primo Canale a Tecne, che vedono Claudio Scajola e Marco Russo, primi cittadini rispettivamente di Imperia e Savona, crescere entrambi nel consenso rispetto all'ultima rilevazione del maggio scorso. Per Scajola, in questi ultimi 5 mesi, il favore nei confronti della sua amministrazione è cresciuto di 2 punti, passando al 51%, mentre lui, come sindaco, cresce del 3%, attestandosi al 53%. Segno che la linea presa di recente è stata molto gradita dagli imperiesi, anche per eventi come le vele d'epoca. Questo, peraltro, alle porte dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, previsto per lunedì 19, presenza legata all'Assemblea Nazionale delle Province, voluta fortemente a Imperia dallo stesso Scajola. Buone notizie anche per Marco Russo Savona, che prepara la sua candidatura alle comunali della prossima primavera con un gradimento in leggera crescita.

0: crescita. Rispetto alla precedente rilevazione di maggio, Russo guadagna un punto percentuale nel gradimento personale, crescita certamente contenuta, ma comunque un segnale di tenuta in vista dell'appuntamento elettorale. Un altro elemento interessante riguarda il rapporto tra il giudizio sul sindaco e quello sulla sua amministrazione. A Savona i due dati coincidono, una situazione diversa da quella registrata in Imperia, dove, come abbiamo detto, Scajola gode di un gradimento personale superiore di 3 punti percentuali rispetto a quello della sua amministrazione.
1: È già domani il libro di Silvia Salis, sindaca di Genova, presentato ieri sera alla Feltrinelli, è diventato un manifesto politico progressista che fa parlare di sé, tra l'altro verrà presentato dalla stessa Salis in giro per l'Italia, diverse le tappe in programma. Salis, che proprio in questi minuti in un evento a Milano ha commentato la scelta del candidato alla presidenza del campo largo contro Giorgia Meloni, ha detto: Schlein e Conte si sbrighi a dire chi è colui che proverà a sfidare Giorgia Meloni. Ma facciamo questo passo indietro, andiamo a vedere com'è andata ieri sera.
2: Silvia Salis torna in via Ceccardi, dove tutto cominciò, questa volta però non per la sua campagna elettorale nella via adiacente dove era assolto il suo point, ma alla libreria Feltrinelli per presentare il suo libro, che vuole essere un manifesto per il futuro. È già domani, fu anche lo slogan della campagna elettorale del 2025 che la portò a sedersi sulla poltrona più importante di Palazzo Tursi, dal ricordo del padre Eugenio nel momento più commovente della sua presentazione al no fermo sulla sua potenziale partecipazione alle primarie, passando per temi di portata nazionale e internazionale come l'immigrazione, l'Ucraina, la patrimoniale e la povertà, alle idee chiare la sindaca di Genova, che ha ribadito ancora una volta la sua aderenza al ruolo di prima cittadina, senza negare però la possibilità che in futuro, magari neanche troppo remoto, potrà essere pronta per giocarsi ruoli e ambizioni romane. C'è stato spazio anche per la parte più profonda e intima, quella legata alla fecondazione assistita, attraverso cui è nato il figlio Eugenio.
3: Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dire.
2: E al giornalista Formigli, che le ha chiesto cosa invidia Giorgia Meloni, Salis ha risposto così:
3: il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto, tutto, tutto.
1: Dopo 3 giorni di protesta in piazza da parte dei lavoratori ex Silva, arriva la buona notizia, l'abbiamo raccontata nella serata di ieri attraverso il sito primocanale.it, perché lo stabilimento ex Silva di Genova non chiuderà in via temporanea. Ha trovato l'accordo per far arrivare a Cornigliano 35.000 tonnellate di materiale al mese, questo permette ovviamente di non chiudere. Ripercorriamo con all'inizio, oramai segue da anni, il caso ex Silva, Andrea Popolano.
4: Via le tende, via le sedie, si è sciolto mercoledì sera il presidio dei lavoratori dell'ex Silva di Genova, che per 3 giorni sono rimasti accampati davanti alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco, una lunga attesa per avere scritto nero su bianco un documento che certificasse che dopo il 15 novembre lo stabilimento di Cornigliano continuerà a lavorare, al contrario di quanto annunciato da Acciaieri d'Italia la settimana scorsa. Giorni di cortei e manifestazioni nella logorante attesa della certezza, con gli animi che si sono surriscaldati quando, durante un question time alla Camera, il ministro dell'impresa Adolfo Urso ha annunciato che avrebbe richiesto i calls per Genova e Novi. I lavoratori chiedevano certezze, e così ecco la scelta di occupare la prefettura, ore di discussioni lungo l'asse Genova-Roma. Quindi in serata l'annuncio che a Cornigliano arriveranno 35.000 tonnellate di materiale al mese, 25.000 per la lavorazione dello zincato e 10.000 per la banda stagnata, con il richiamo del personale necessario a partire dall'11 gennaio 2027. Ci sarà però una breve pausa tecnica dell'impianto legata all'esaurimento dei coils, oggi disponibili fino a novembre. Poi tutto lo stabilimento ripartirà, nel mentre è attesa per le prossime tappe. Il 20 la Corte di Cassazione si esprimerà sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Per l'8 novembre ci saranno i primi riscontri legati alle manifestazioni di interesse per la cessione degli stabilimenti. In corsa l'Indiana Jindal, la cordata italiana di 15 imprese guidate da Federico Vera Ciai. Sotto questo

0: infatti che i sindacati nazionali chiedono un nuovo confronto con il governo, in modo da affrontare nazionali che considerino anche le ipotesi di realizzazione dei forni elettrici.
1: E adesso andiamo in via Pre con Elisabetta Biancalani a raccontare, a percorrere una delle... A parlare sono i commercianti che chiedono un presidio fisso della polizia, anche perché oramai quella zona è presa d'assalto dai tossicodipendenti. Sentiamo.
2: Il problema che ancora abbiamo è quello dei tossici. Ci sono dei momenti in cui la parte che vada applicabile.
3: Cosa succede? Perché?
2: Fumano, disturbano, si picchiano, consumano atti sessuali negli anfratti.
3: Ha sentito che forse qua vicino dovrebbe nascere un
4: sì.
3: posto di polizia fisso?
4: Abbiamo sentito, speriamo, perché siamo qua da 5 anni, si vive bene, insomma.
3: Non le dà fastidio a nessuno?
4: No, per quello no, però non è bello per la gente che passa. E i controlli comunque da qualcosina sono aumentati.
3: Perché dice che non è bello per la gente che passa?
4: Perché hanno paura.
5: La via è, noi una vita che lavoriamo qua non si sta così male, c'è un po' l'ultimo pezzo, gli ultimi 60 metri
3: sì.
5: che sono abbandonati, proprio abbandonati.
3: Cioè, e lì dovrebbe sorgere il posto di polizia fisso, ha sentito che anche
5: sarebbe bello che lo facessero, però in realtà è una cosa che non si può risolvere, perché i drogati ci sono, non si possono far sparire, quindi ce li dobbiamo tenere.
3: Ecco,
5: sarebbe bello magari farli un po' girare, cioè non averli sempre tutti qua. E comunque c'è un grosso spaccio, quasi tutti extracomunitari, e poi c'era... Noi comunque ci possiamo anche convivere, però avremo bisogno di parcheggi, questo qua è un merch, questo qua che sta inquadrando. Gli altri qua erano tutti parcheggi, l'hanno levati.
1: E adesso due notizie. La prima riguarda i 39 DASPO e 60 tifosi denunciati per il bilancio delle indagini della Digos sui disordini avvenuti durante Sampdoria Reggiana, la vigilia dell'amichevole Genoa e Deportivo La Corugna. Per alcuni ultras è scattato l'obbligo di firma. Le notizie sono arrivate quest'oggi dalla Procura. L'altra invece riguarda il caso Harley, perché Cosanche può ritornare in sella la sua Harley. Il Tribunale del Riesame ha infatti disposto il dissequestro della motocicletta, e non solo, tornano a sua disposizione gli appartamenti, i box, i negozi, i conti correnti di una proprietà sua e della moglie per un totale di 850.000 euro. La decisione dopo il ricorso dell'avvocato che difende la coppia nel caso dei presunti finti incidenti per truffare le assicurazioni, che ha come protagonista appunto Cosanche, il meglio conosciuto come William Solo, del video diventato virale per la frase "può accompagnare solo", pronunciata prima di cadere praticamente da fermo dalla sua moto. Quindi viene dissequestrato e tutto nella decisione del riesame. E adesso ci spostiamo in provincia di Savona, perché la situazione è critica, dove 3 comuni sono senza acqua potabile da fine settembre. Sono passati diversi giorni, per cucinare occorre usare quella distribuita dalle autoboti che sono presenti nei comuni, il nuovo sistema di filtraggio per utilizzare l'acqua in casa. Sentiamo Eva Perasso.
6: Abitanti senza acqua potabile in casa da fine settembre, succede in provincia di Savona, nei comuni di Borgioverezzi, Pietra Ligure, Villanova d'Albenga, ma anche in alcune abitazioni, una trentina in tutto, di Loano. Nell'acqua sono stati trovati livelli alti di PFAS, sostanze chimiche molto diffuse che creano un accumulo di inquinanti. La causa può essere legata o alla forte siccità degli ultimi mesi o ad altri fattori. ASL 2 e ARPAL hanno dettato le regole: l'acqua può continuare a essere usata per la doccia, l'igiene personale, lavaggio di stoviglie, pulizie domestiche, non può essere usata per bevande, caffè, ghiaccio, cottura dei cibi, lavaggio diretto di alimenti, né per preparare gli impasti. Per questo i comuni sono corsi ai ripari, subito avvisando la popolazione, aiutati dalla Protezione Civile, anche recandosi con gli altoparlanti casa per casa e poi organizzando un servizio di autobotti, a cui a Borgioverezzi ci sono 5 punti diversi dove gli abitanti possono andare a prendere acqua ogni giorno, in attesa della soluzione e del ripristino del servizio, che però non arriverà prima di Natale.
7: Beh, secondo le stime è il mio augurio anche per Natale, perché quando parlo di due mesi e mezzo, vuol dire che abbiamo già identificato l'area dove mettere questo sistema di depurazione, e questo richiede un paio di mesi minimo, secondo me.
1: Buone notizie per la via

0: La genovese si avvicina alla riapertura di Corso Italia dopo i lavori per lo scolmatore del Bisagno. I test sulla nuova struttura hanno dato esito positivo. Sono in corso le ultime operazioni per liberare la carreggiata. L'obiettivo è riaprire il traffico di domani entro mezzogiorno della giornata di domani, venerdì 16 ottobre, con 3 giorni d'anticipo rispetto alla data prevista, quindi anche per salvare il weekend. Carlotta Nicoletti.
1: Notizie per Genova. I lavori in Corso Italia legati alla realizzazione dello scolmatore del Bisagno sono conclusi e le prove di carico sulla nuova struttura hanno dato esito positivo.
2: Mi trovo su Corso Italia, dove alle mie spalle sono in corso le prove di carico della tenuta dell'impalcato di questa arteria stradale molto importante per il comune di Genova, dopo che sotto, esattamente da dove mi trovo, abbiamo operato al taglio dei pilastri, che sono un'operazione fondamentale per garantire la sezione idraulica della galleria scolmatrice del Bisagno, un'opera fondamentale che ha costretto la nostra direzione tecnica a chiedere la chiusura di questa arteria fondamentale per la città di Genova, e annunciando oggi che, differentemente da quanto avevamo previsto, cioè una chiusura fino a lunedì 19, nella mattinata di domani entro le 12, se le prove continueranno a dare esito positivo come è accaduto fino ad ora, potremmo lavorare per riaprire l'arteria stradale.
0: Novità per quanto riguarda chi si sposta in motorino a Genova e in tutta Italia. Dopo 12 anni il Ministero fa chiarezza: non si può guidare il 125 con il foglio rosa della patente B. Aurora Bottino.
3: Con il foglio rosa per la patente B non è più consentito guidare né un motociclo 125 né un ciclomotore 50. A chiarire definitivamente un punto rimasto per anni oggetto di interpretazioni è una nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata l'8 ottobre dal direttore Gaetano Servedio. Il documento aggiorna un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole UNASCA e Confarca. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Un diciottenne in possesso di questo foglio rosa della patente B, ma senza una patente AM o A1 già conseguita, non può più usare un cinquantino o uno scooter 125, pensando di essere coperto dall'autorizzazione alla guida in esercitazione. Un bel problema per i tanti ragazzi di Genova che si spostano verso la scuola e verso l'università utilizzando il 125 senza avere ancora effettivamente fatto l'esame pratico.
4: Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada, che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente.
0: Adesso due notizie di cultura a firma di Dario Vassallo. Partiamo con la prima, che ci racconta la raccolta di capolavori costruita attraverso le scelte personali, gli incontri e le passioni tramandate per 4 generazioni. Si è aperta infatti quest'oggi a Palazzo Ducale a Genova la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte della collezione che approda per la prima volta in Italia. Un'unica tappa a Genova sarà visitabile fino al 2 maggio dell'anno prossimo, 2027. Allora partiamo da qua.
5: Un ponte che affiora nella nebbia, un volto colto nella luce del mattino, la Parigi dei teatri e dei cabaret sono alcune delle immagini che accompagnano l'arrivo a Palazzo Ducale della mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne, 200 anni di arte della collezione Scharf, che approda per la prima volta in Italia con oltre 140 opere selezionate dalle aree Bonacossa nel sottoporticato fino al 2 maggio 2027. Ma non è soltanto una storia strettamente artistica, perché dietro i grandi nomi del titolo si nasconde una saga familiare lunga 4 generazioni.
6: La collezione Scharf è una delle collezioni europee più importanti ed è nota per questa straordinaria dote di capolavori, soprattutto dell'impressionismo, ma che in realtà spazia da Goya fino all'arte contemporanea, ed è una collezione che per molti decenni è stata visibile solo ad un pubblico molto ristretto. Adesso ha aperto per la prima volta con una mostra a Berlino, poi a Düsseldorf, e unica tappa in Italia ha scelto Genova, ne siamo molto orgogliosi.
3: Una
7: collezione che nasce quasi 200 anni fa e che davvero racconta la storia dell'arte europea con un focus sull'arte

0: arte francese. Il fatto che il fondatore Otto Gerstenberg collezionasse arte francese nella Germania prussiana era quasi un segno di ribellione politica e parla di un'idea di Europa ante litteram fatta dagli artisti.
1: Il percorso espositivo si snoda in un itinerario cronologico che parte dalle incisioni di Goya e dagli studi dal vero di Corot per immergersi nella rivoluzione en plein air dei grandi maestri dell'impressionismo. Monet, Renoir e Degas trasformano la luce e la materia cromatica nelle assolute protagoniste della tela, aprendo la strada al post-impressionismo di Cézanne e alle raffinate sperimentazioni di Bonnard, Huillard e Toulouse-Lautrec. E accanto alla storia dell'arte affiora quella di chi ha scelto, custodito e tramandato dipinti, sculture e lavori su carta, un'eredità che ogni generazione ha trasformato a suo modo attraverso il proprio sguardo.
2: E adesso passiamo al teatro all'opera soprattutto, perché si inaugura domani sera la nuova stagione del Carlo Felice. Dopo il Don Giovanni dell'anno scorso si torna e si riparte con Mozart, Le nozze di Figaro, che racconta in maniera straordinaria un mondo, quello dell'aristocrazia francese prima della rivoluzione, destinato a scomparire. Sentiamo.
1: È un Carlo Felice che va verso il tutto esaurito, quello che si appresta ad aprire il sipario sulle nozze di Figaro, che inaugurano la nuova stagione, il capolavoro con cui Mozart nel 1786 trasformò una commedia degli equivoci in una delle più straordinarie rappresentazioni della natura umana mai apparse su un palcoscenico, scintillante commedia dietro la quale si nasconde un'opera profondamente moderna, capace di raccontare le contraddizioni del potere, le fragilità dell'amore e il desiderio universale di commedia di Beaumarchais rappresentata a Parigi 2 anni prima dopo una lunga e travagliata vicenda con la censura. Un testo esplosivo per l'epoca perché metteva apertamente in discussione i privilegi dell'aristocrazia. Mozart e il suo librettista Lorenzo da Ponte aspetti più direttamente politici, ma conservano intatta la carica sovversiva della vicenda, rendendola addirittura attraverso la musica ancora più universale. La storia si svolge nell'arco di una sola giornata nel castello del conte di Almaviva, nei pressi di Siviglia. Figaro e Susanna, entrambi al servizio della famiglia, stanno per sposarsi, ma il conte, annoiato dalla vita coniugale e irresistibilmente attratto dalla giovane cameriera, tenta di ostacolare le nozze per conquistarne i favori. Da questo desiderio nascono intrighi, travestimenti, appuntamenti clandestini, gelosie e scambi di identità. Un meccanismo teatrale di precisione vertiginosa nel quale ogni personaggio cerca di ingannare qualcuno e finisce inevitabilmente per rivelare qualcosa di sé.
2: Chiudiamo con l'appuntamento del weekend, perché saranno due giornate, 11 prove speciali e una grande diretta, tutto pronto per il 73esimo Rally di Sanremo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario motoristico nazionale, ce lo racconta Chiara Orru.
3: Motori accesi per il gran finale del Rally di Sanremo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Città dei Fiori ospiterà la 73esima edizione della gara, ultimo appuntamento del campionato italiano assoluto rally che assegnerà il titolo tricolore. Si parte sabato da Pian di Nave con la prova spettacolo a Porto Sole alle 15. La gara proseguirà poi sulle strade dell'entroterra, mentre domenica sarà la giornata decisiva con 6 prove speciali. In programma ma anche il Rally Sanremo Storico, la Coppa dei Fiori e il Sanremo Rally Electric, per un intero fine settimana dedicato ai motori. Al centro dell'organizzazione non c'è soltanto lo spettacolo delle prove speciali, ma soprattutto la sicurezza degli spettatori e degli equipaggi.
4: Metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, un misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
3: Il primo canale seguirà l'evento in diretta sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 7 alle 17, con collegamenti dal territorio, interviste ai protagonisti e immagini esclusive anche sul web e sui social.
2: E si avvicina il weekend calcistico con l'appuntamento con Genoa-Samp, Entella e Spezia. A scendere in campo sabato sera sarà il Genoa, poi tutte le altre partite a seguire. Direi di partire da qua. Ciao, buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, siamo ormai a meno di 48 ore dalla nuova giornata di campionato per quello che riguarda le quattro squadre liguri impegnate nei rispettivi campionati. In realtà la prima a scendere in campo sabato sarà il Vado per la Serie C alle 14.30.

0: 30 contro la San Benedettese, poi toccherà l'Entella a Padova alle 15 e infine il Genoa appunto chiuderà la giornata di sabato alle 20:45 all'Olimpico contro la Roma, una partita difficilissima resa da un lato ancora più difficile dal risultato della Roma che ieri ha buttato via una vittoria che era in cassaforte almeno fino all'83esimo quando vinceva 3-1, poi si è fatta fare nel giro di pochissimi minuti 3 gol in fotocopia sul calcio d'angolo, perdendo contro il Real Madrid. Scusate, 4-3. Dall'altro lato cioè è una Roma che mancherà di alcune pedine significative, Svilar, Cristante, male neanche Dybala che ieri si è infortunato. Poi concluderanno per quello che riguarda il turno di campionato domenica, lo Spezia a Ravenna alle 14:30, la Sampdoria in casa contro l'Arezzo, un'altra partita molto molto importante alle 19:30. Oggi ha parlato il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamo quello che ha detto.
1: Ma gli mancava poi un'iniezione di fiducia, un pomeriggio da poter festeggiare la fase finale sotto le gradinate e torni e lavori con uno spirito diverso. Poi il nostro lavoro l'abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano e questo lo ribadirò sempre, che i ragazzi sono stati impeccabili anche in quei momenti, ma è ovvio che si lavora con un pizzico di serenità in più. Poi non è che siamo primi in classifica, a punteggio pieno, ancora è molto lunga e la strada è davanti a noi, ma abbiamo visto che siamo capaci di fare anche cose molto buone portando a casa i punti. Diciamo che ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata, e è una partita come tutte le altre in un posto, in una città e davanti a avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno, forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'ho preparata un pochino peggio e la seconda un po' meglio. Poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata, cos'era, dicembre l'anno scorso. È una squadra incredibilmente forte e ho studiato l'avversario, ho studiato le nostre caratteristiche, ho valutato le condizioni di ognuno dei nostri giocatori anche in settimana, ho visto anche il fatto che la Roma ha giocato qualche partita in più di noi con la Champions, quella di ieri sera è una partita di grande dispendio di energie fisiche ma anche mentali, a vivere una partita larga, lunga, quindi dovremmo essere al pieno delle nostre forze tutti quanti e sì, perché no, uno pensa anche a dei cambi, ma quello varrà anche per il Venezia, è valso per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, ogni squadra secondo me va affrontata non troppo, non concedendosi completamente a giocare in base a come giocano gli avversari, perché sennò si perde un po' di identità, ma anche in funzione degli avversari, perché poi le caratteristiche vanno rispettate, combattute, soprattutto quando sono caratteristiche specifiche di una squadra che si può dire che è più forte di te, no?
0: Questo era dunque Daniele De Rossi. Per quello che riguarda le ultime sulla Sampdoria, ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria si avvicina a 3 giorni alla sfida contro l'Arezzo, sicuramente in uno stato d'animo del tutto particolare dopo il tracollo di Avellino, lo stesso stato d'animo condiviso dalla dirigenza che ha chiesto scusa per bocca del suo direttore sportivo Americo Branco, dei giocatori della rosa lucerchiata, ma soprattutto dell'allenatore Bernardo Corradi, chiaramente la persona che si gioca di più in questa partita, il settimo turno di Serie B. E dunque quali possono essere i cambiamenti, le variazioni che ha in testa il tecnico Doriano? Beh, sicuramente quella di dare respiro a Stefan Gartenmann, protagonista negativo ad Avellino, potrebbe essere finalmente l'ora di Luca Ravanelli, mai utilizzato di fatto in questo breve scorcio di campionato. In porta confermato Vindal, così come tre quarti parti della difesa, Filippo Dell'Icardi. A centrocampo il rientro di Oliver Abilgard è la notizia più positiva per Makumbu e Henderson, si tratta di cancellare la pessima pagina di Avellino. Davanti, confermato Lauritsen, Jari Verskaeren si potrà spostare qualche metro più avanti nel campo, ma è soprattutto Lorenzo Insigne in questo momento nei pensieri di Corrado.

0: Di gestione per il talento napoletano, sia ieri che oggi si è allenato a parte dalla società, non filtra però pessimismo, anzi è una scelta consapevole, perché comunque, vista l'età, visti i 90 minuti giocati ad Avellino, Insigne è assolutamente un giocatore da preservare. Con questo ho concluso, restituisco la linea a voi in studio.
1: Grazie Simone, per il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci fermiamo.

0: Allora, ben trovato al sindaco di Savona Marco Russo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sindaco, ci eravamo lasciati qualche mese fa con un Marco Russo super lanciato alla guida della città, con il sondaggio Primo Canale Tecne, che già nel maggio scorso avevano mostrato proprio un Marco Russo piuttosto puntellato e anche amato, se vogliamo, dai cittadini di Savona. Dopo qualche mese, dopo 5 mesi, siamo tornati a chiedere ai cittadini di Savona, insomma, un giudizio sull'operato del loro primo cittadino e della giunta. Visto i sondaggi, immagino di sì, naturalmente, mi dice subito al volo il primo commento?
1: Beh, è un commento che non può che essere positivo, perché partiamo dal dato di maggio che, a vostro giudizio, e l'ha ribadito, era un giudizio molto positivo, e rispetto ad allora addirittura si sta crescendo di un punto, quindi un trend positivo, quindi non può che essere un commento, diciamo, soddisfacente. Naturalmente non è finita qui, c'è ancora molto da fare, di questo ne siamo consapevoli, quindi non è un dato che ci accontenta, diciamo, definitivamente, ma certamente conferma che la direzione è quella giusta, insomma.
0: Sindaco, tra l'altro, va bene anche la giunta, cioè l'amministrazione, non solo la guida della città, insomma, chi ha la guida della città, va bene anche, piace, insomma, guadagna un punto anche l'amministrazione in generale, non solo. Per esempio, a Scajola, a Imperia, è un po' la figura forte che va anche un po' oltre, non dico che metta in scuro il lavoro della giunta, ma è una figura forte, naturalmente. E invece a Savona il lavoro della giunta va di pari passo con quello del primo, con l'impatto che ha verso i cittadini, il primo cittadino. Come la vede invece questa chiave di lettura?
1: Sì, ovviamente non posso fare confronti con Imperia, né mi permetto né ho elementi per farlo, ma riguardo al dato di Savona posso dire che questo riflette un po' un nostro modo di lavorare, di una squadra molto coesa, molto compatta, che lavora in maniera molto solidale, sinergica al proprio interno e nei rapporti con la città. Quindi noi abbiamo una relazione stretta sui vari temi, coinvolgendo spesso diversi settori assessori, quindi probabilmente questa modalità di lavoro proprio di squadra, mi permetto di dire, è quello che evidentemente si riflette, probabilmente, dico, non ho gli strumenti per dare un'interpretazione attendibile, però la sensazione è che questo si traduca poi nei numeri che commentiamo e che hanno poi complessivamente una spiegazione, sia quello che riguarda il sindaco sia quello che riguarda la giunta, perché, diciamo, da maggio ad oggi sono avvenute delle cose. Da un lato, a maggio eravamo ancora vicini a quella transizione molto dolorosa che abbiamo avuto con la città sul passaggio della raccolta differenziata porta a porta, quindi dal sistema di raccolta. Diciamo che si sta migliorando progressivamente, non è ancora risolto, ma sicuramente c'è un trend positivo, questo allenta un po' la tensione da un lato, e dall'altro stanno emergendo un po' alcuni progetti a cui lavoravamo da tempo, che erano annunciati ma non ancora visibili, che adesso si stanno traducendo in concretezza. Quindi il lavoro con un respiro, diciamo, di medio-lungo termine, che è quello che ci ha ispirato in questi anni, piano piano comincia a manifestarsi, quindi anche i cittadini possono vedere che non erano annunci, ma erano davvero dei processi in corso. Quindi probabilmente questo spiega anche il trend positivo da maggio ad ottobre, sia per quanto riguarda il sindaco, ma anche per quanto riguarda la giunta.
0: Senta, Russo, è ancora presto naturalmente per fare un bilancio, però in questi anni di mandato, se lei dovesse mettere sul piatto o su una bilancia una cosa che secondo lei la sua amministrazione ha fatto nella maniera corretta, nella maniera che in qualche modo forse

0: magari aveva anche promesso, forse qualcosa che non aveva promesso, però comunque siete riusciti a fare, e dall'altra invece qualcosa che invece o avevate promesso e non siete riusciti a fare, o qualcosa che proprio invece ancora manca alla vostra città. Quali sono le due cose che metterebbe sul piatto della bilancia?
1: Ma guardi, io ribadisco una cosa che ho già detto in altre circostanze: noi abbiamo agito secondo una visione progettuale molto chiara, molto definita, annunciata, e c'è una continuità direi quasi perfetta tra quanto avevamo detto nel nostro progetto elettorale e quanto abbiamo realizzato, e la gran parte delle idee, delle proposte che avevamo presentato avevano un respiro di medio-lungo termine. Allora, ripeto, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla città, un complessivo tra gli 80 e i 100 milioni di investimenti sulla città, tra il PNRR, ma non solo PNRR, e altre fonti di finanziamento, che progressivamente, ripeto, cominciano a emergere, ma i cui effetti si produrranno nel tempo e saranno effetti molto rilevanti sulla città stessa. Quindi questo è un elemento che mi sento di dire, no? Che ha funzionato meglio. Qui dentro c'è il PNRR, noi abbiamo fatto 28 progetti di PNRR per quasi 50 milioni di investimento PNRR, una grande mole di lavoro per i nostri uffici che sono riusciti a portarli avanti puntualmente e in maniera egregia. Uno degli ultimi l'abbiamo inaugurato qualche giorno fa, che è il recupero del complesso del San Giacomo. Quindi diciamo, questa è sicuramente una cosa importante. Il Palazzo della Rovere sarà il prossimo obiettivo, è uscito dal PNRR, ma sarà un'opera di grandissima rilevanza che avrà un grande impatto sulla città. Quindi direi, da un lato questi investimenti, ma non solo questi, perché poi c'è stata anche un'operazione di coinvolgimento della città con i vari strumenti di partecipazione, fino ad arrivare alla costituzione dei comitati di quartiere, che è un altro percorso molto importante nell'equilibrio complessivo della città, oltre a dire che abbiamo affrontato alcuni temi da troppo tempo accantonati dalla città, penso alle pedonalizzazioni, ma penso anche al tema dei rifiuti. Quindi diciamo, è un work in progress, non ci sono dei risultati già ottenuti, ma ci sono molte cose già fatte che vanno nella direzione che ha bisogno poi di dispiegarsi nel tempo, da un lato. Dall'altro, sai, è difficile individuare una cosa, no? Ce ne sono molte che avremmo voluto fare di più, fare meglio, fare prima. D'altra parte fa un po' parte della vita della città. Sicuramente il tema che la città ha sofferto di più è quello del passaggio, come dicevo già prima, della raccolta differenziata al sistema porta a porta. È stata una vicenda particolare, perché era un progetto già predisposto antecedentemente che noi abbiamo dovuto attuare, abbiamo attuato. È stata sicuramente una fase molto sofferta dalla città per errori, per inefficienze, ma anche per complessità oggettive, perché tutte le città che fanno questi passaggi attraversano una fase molto complicata, quindi c'è stato un po' un mix di questi elementi, però adesso cominciamo a vederne gli aspetti anche di valore, no? Perché ormai siamo stabilmente sopra il 70%, 71-72% di raccolta differenziata, che è un risultato molto importante e che adesso la città comincia un po' a notare, no? Perché quei disagi che dicevo prima si stanno riducendo. Noi non siamo ancora soddisfatti, quindi non è ancora arrivato il punto terminale a cui aspiriamo. È un trend, ma ripeto, è un lavoro che si sta portando avanti, quindi questo sicuramente è la parte che forse la città ha sofferto di più, ma che ha questo doppio risvolto positivo da un lato e negativo dall'altro. Quindi direi, mi sentirei di dire questo. Poi ci sono molte cose che avremmo sperato di risolvere o di affrontare per tempo, ma che invece hanno ancora bisogno di tempo. Penso al fronte mare di Levante, penso anche ai cantieri di Solimano, però sono processi avviati e che vedranno la luce presto. Ecco, diciamo, non sono stati accantonati, hanno avuto dei rallentamenti amministrativi, ma noi confidiamo di poterli portare a termine in breve.
0: Senta Sindaco, in chiusura due domande velocissime. La prima, naturalmente, nel giugno scorso, subito dopo i sondaggi, proprio qui a Primo Canale, lei aveva detto sì, mi ricandido. C'era stato anche l'84% dei savonesi.

0: elettori del centro-sinistra che nel mese di maggio, intervistati da Tecnè, avevano detto se dovesse essere Marco Russo sindaco di Savona, noi lo rivoteremo, quindi un numero altissimo che insomma aveva fatto, questo lo dico io, non glielo faccio dire a lei, mettere anche un po' a pensare anche il centro-sinistra e il Partito Democratico in generale, no? Perché insomma erano dati piuttosto schiaccianti per quello che naturalmente può pesare un sondaggio, è ovvio, per carità, nessuno vuole dire che sono numeri certi e sicuri, però danno sicuramente, al netto di come uno la pensi, danno sicuramente delle indicazioni, e quel sondaggio del maggio scorso, del giugno scorso, insomma era stato quasi un plebiscito, oggi insomma un punto in più rispetto alla percentuale del maggio scorso, quindi insomma la sua candidatura nel prossimo mandato è sempre più forte?
1: Ma sì, sì, possiamo dire così, ma in realtà noi già da luglio del 2025 ci siamo riuniti con la maggioranza, con le forze politiche della città e le forze civiche, perché noi abbiamo tante forze civiche che sostengono questa amministrazione. Avevamo, diciamo, preso atto più che deciso, perché abbiamo ricordato che il nostro progetto era talmente rilevante per la città, talmente riguardava talmente tanti aspetti, direi tutti gli aspetti della città, che aveva bisogno di 10 anni per potersi svolgere completamente. Quindi noi già nel luglio scorso avevamo detto che questo progetto, che ha già consentito di fare tanta strada, ha bisogno di più tempo per completare questa strada e per rinnovare e per arricchirsi di nuove idee, perché questo non è che il secondo mandato deve essere soltanto il completamento del primo, ma è anche il rilancio con nuove idee. Quindi questo è un cammino che abbiamo iniziato a luglio, poi l'abbiamo ripetuto a novembre, poi l'abbiamo ripetuto a gennaio, quindi è un lavoro che in realtà avevamo già imbastito. Naturalmente poi il vostro sondaggio aveva in qualche modo confermato che c'era questa unitarietà di intenti che noi percepivamo già, quindi diciamo la prosecuzione è quasi una scelta naturale di anni molto intensi, che come coalizione politica abbiamo vissuto in maniera molto compatta, molto coesa, direi anche serena, anche nei momenti più complicati, no? Che prima ho citato, e quindi diciamo che conseguentemente siamo assolutamente determinati a portarla avanti nel secondo mandato. Quindi
0: e anche tutta l'area centrosinistra è d'accordo, no? Immagino, penso che ci sono problemi da questo punto di vista,
1: assolutamente
0: avrà
1: sì.
0: Anche l'apporto dei partiti. Senta, l'ultima domanda ovviamente non la riguarda direttamente, nel senso che lei può dire non mi interessa o comunque non sono affari miei, dall'altra parte si muove qualcosa invece? Sa già quale sarà il suo prossimo competitor?
1: Io non lo so, che lo sappia non lo so, non sono la persona più indicata a svelare qualche retroscena che ovviamente non conosco, quindi non lo so, vedremo, insomma al momento non mi pare che emergano, però non posso saperlo con certezza.
0: Sono solo dei rumors in città e basta, per ora.
1: Sì, però ripeto, non sono forse il soggetto più adatto,
0: certo,
1: a intercettare rumors
0: assolutamente, certo.
1: Non mi risulta che ci sia, però naturalmente assisterò con grande serenità alle scelte che il centrodestra vorrà fare.
0: Grazie al sindaco Russo, sono ancora complimenti per quello che è il risultato di questo sondaggio, buon lavoro, e allora poi ci rivedremo presto. Tra l'altro poi lo annuncio già, nei prossime settimane, nei prossimi giorni andremo anche un po' in verticale con i nostri sondaggi, non ci siamo fermati naturalmente alle figure dei sindaci, ma abbiamo chiesto a tutti gli elettori delle varie province, delle 4 province, insomma che cosa ne pensano dei vari temi naturalmente, quindi questo sarà anche molto interessante anche per voi che amministrate la città, capire proprio anche qual è il parere, l'opinione dei vostri concittadini su molti grandi temi che voi dovete affrontare ogni giorno, quindi anche questo saranno sicuramente sondaggi interessanti. Grazie al sindaco di Savona Marco Russo e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
2: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
3: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
4: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
5: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
1: Una buona giornata da Sanremo, in mia compagnia Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore del rally di Sanremo. Allora, innanzitutto, prima di perderci in quelle che saranno le bellezze, le tappe, la tensione, il professionismo e la passione, dobbiamo assolutamente parlare di sicurezza.
2: Sì, quest'anno vorremmo dare una svolta alla sicurezza ancora più degli altri anni, perché i recenti incidenti che ci sono stati col pubblico sicuramente non giovano alla specialità. Prima che qualche autorità decida che i rally sono troppo pericolosi, dobbiamo fare qualcosa, e il fare qualcosa per noi vuol dire indicare lungo il percorso tutti i posti raggiungibili normalmente a piedi dove è ritenuto pericoloso, per cui metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. La stessa cosa è dove mettiamo della bandella con scritto zona vietata al pubblico, perché questo non vuol dire che il vietato è davanti alla bandella, ma davanti, dietro, intorno, dappertutto. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, un misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove, non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
1: Ci saranno dei controlli, Maiga, anche chiaramente sul territorio?
2: Beh, ci saranno delle macchine di controllo, ci sono delle macchine delle forze dell'ordine che seguono queste macchine di controllo. Mi raccomando, ubbidite alle indicazioni che vi danno queste persone che sono sulle macchine, che lo fanno apposta per verificare la vostra sicurezza principalmente. Per cui quello che vi chiediamo è una collaborazione. Il andare a vedere il rally deve essere un divertimento e non può essere un rischio della vita degli spettatori, che poi magari coinvolgono anche i piloti.
1: Chiarissimo, Maiga, e adesso allentiamo la tensione, sì. Parliamo della prova, perché va bene la sicurezza, ma stiamo parlando di un qualcosa che in teoria è basilare, quindi rispetto delle regole basilari. Detto questo, tappe.
2: Tappe. Allora, venerdì e sabato mattina correranno le storiche. Correranno sia le storiche europee sia le storiche italiane. Le storiche europee, ci sono tutti i migliori che corrono l'europeo, in più corrono 3-4 piloti che hanno corso 80-90 gare di mondiale, che hanno corso sulle strade di Sanremo, correvano il mondiale da 30 anni fa, apprezzano le nostre strade e sono voluti. L'unica gara in Italia per qualcuno, sono venuti a correre a Sanremo. Sicuramente daranno spettacolo. Quelle macchine lì sono le macchine che davano spettacolo negli anni 90. Per cui,
1: figuriamoci.
2: Buon divertimento.
1: Grazie, grazie Maiga, grazie.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulla Liguria anche per questo venerdì 16 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto ed anche assolato, ma non ovunque. Difatti la nuvolosità tornerà a presenziare su buona parte del territorio a causa di umidità, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Più nel dettaglio, ciascuna località su Imperia, tempo asciutto ed anche assolato, ma con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. La ventilazione per lo più debole, temperatura attorno ai 22-23 gradi. Contesto analogo anche su Savona, sole alternato a nubi, localmente compatte consistenti ma senza piogge, temperature massime attorno ai 23 gradi. Anche su Genova la situazione meteo non cambia, la pressione atmosferica è alta, ma umide infiltrazioni permettono parecchia nuvolosità, comunque in assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, le temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Ed anche sul Tigullio il tempo sarà asciutto, con sole alternato a nubi, localmente compatte ma senza fenomeni, una ventilazione debole o assente, anche qui poche variazioni termiche. Uno sguardo anche allo Spezzino, sole alternato a nubi, localmente compatte in assenza di fenomeni, temperature diurne attorno ai 22-23 gradi. Nella giornata di sabato 17 ottobre sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole, salvo locali rinforzi di tramontana tra Savona e Genova, temperature diurne al più in leggero incremento, attorno ai 24-25 gradi. Possibile cambiamento domenica, ombrello.

0: aperti su buona parte del territorio, i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, le temperature diurne perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando la situazione e il cambiamento sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Lucidatura pomodi.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia.
6: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
7: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
8: Buongiorno!
7: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
9: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
7: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid oggi a salutare Luca Pelaia. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Camporosso, dalla Liguria, sei arrivato a Madrid passando per, diciamo così, tante altre esperienze portato dall'amore per la danza.
1: Sì, esatto. Io ho lasciato la Liguria quando avevo 14 anni e come prima esperienza sono andato a studiare a Novara e poi l'anno dopo mi sono subito trasferito a Milano, dove mi sono poi diplomato come ballerino professionista e poi ho girato un po', non tutto il mondo, però ho avuto l'opportunità di andare fino in Australia, Nuova Zelanda, e dove ho avuto l'opportunità di ballare come solista e corpo di ballo in produzioni di balletto classico. E ho anche poi mi sono fatto 3 mesi di tournée in Spagna. Poi sono tornato in Italia e ora questo è il mio 4º anno che sono qua a Madrid come ballerino professionista in compagnia.
0: Quando è nato il tuo amore per la danza?
1: È relativamente tardi in realtà rispetto alla media di gente che inizia a ballare, perché ho iniziato a ballare a 11 anni, in realtà molto casualmente, perché mia sorella mi obbligava, diciamo, a guardare le sue lezioni. E io infatti ho fatto tanti sport, calcio, basket, nuoto, però non erano cose mie, anzi io e la palla siamo due cose completamente diverse. E allora poi ho deciso di provare a sperimentare la danza e ad oggi è la mia professione.
0: È difficile in Italia essere un ballerino professionista, più difficile che in altri paesi?
1: In Italia sì, è difficile perché non abbiamo compagnie stabili, abbiamo grandi teatri come il Teatro della Scala, il San Carlo di Napoli, che hanno le loro compagnie stabili, questo sì, però abbiamo anche tanti teatri dove non hanno delle compagnie stabili all'interno della loro associazione, delle loro fondazioni, e difatti poi sì, esistono piccole compagnie, però riuscire a sopravvivere con i pochi fondi che ci sono, diciamo che è abbastanza difficile. Però devo ammettere che anche in Spagna questo è molto risentito.
0: Ecco, come funziona lì?
1: E allora, qui esiste una compagnia, la compagnia nazionale. Io però mi trovo in una compagnia di junior, ragazzi giovani, però di un coreografo molto importante a livello mondiale. La compagnia si chiama Compagnia Nacho Duato, e noi lavoriamo di tournée, quindi in vari teatri in giro per

0: la Spagna, e l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di ballare anche in Germania e ci esibiremo di nuovo a febbraio. E anche qui però secondo me è risentito ancora di più rispetto all'Italia, perché non ci sono proprio compagnie di teatro stabili. Ad esempio qua a Madrid c'è il Teatro dell'Opera, ma non ha una sua compagnia stabile. Infatti le compagnie che vengono sono compagnie da fuori, e chi si esibisce anche la compagnia nazionale. Però la compagnia nazionale non ha un suo teatro stabile, ecco.
1: Che cosa rappresenta per te la danza, Luca?
0: Oddio. Allora, io ho sempre detto che ballare in realtà a me non è che mi piaccia molto, cioè amo ballare, quello sì, però cosa voglio dire? Che non ho mai avuto l'aspirazione di andare sul palcoscenico, bensì la mia aspirazione è coreografare, diventare coreografo e insegnare. E difatti per me la danza è poter dire ciò che si vuole dire attraverso le coreografie, e difatti quello che io voglio è coreografare per dire ciò che voglio, lavorando nel dettaglio dei movimenti, per esempio una mano messa così o così che cambia del tutto la scena. Per me la danza è studiare il dettaglio del corpo.
1: Senti, e come si vive a Madrid? Che città è?
0: Ah, Madrid è una città favolosa, la consiglio a tutti assolutamente di venire a visitare Madrid, perché è una città molto vivace, alla fin fine la Spagna sono come i nostri cugini in Italia. Certo, io risento un po' il livello di orari, perché noi, che ne so, ad esempio ceniamo 7:30-8, qui la cena può essere posticipata alle 10 di sera. Ammetto che questi orari io li risenta. Però ad esempio mi piace tantissimo il fatto che il sole tramonta più tardi, la vita si è vivace, la gente a Madrid è fantastica, la città è bellissima. Poi io sono un amante dell'architettura anche, per cui i palazzi di Madrid mi affascinano tantissimo.
1: È veramente una città che offre tante cose anche per i giovani e soprattutto tanto divertimento?
0: Assolutamente. E c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, i fine settimana ci sono sempre eventi. Poi io, per carità, io non sono una persona che ama molto uscire, però vivo Madrid e la vivo benissimo, perché sono sempre impegnato e poi ci fai delle belle amicizie. È una città vivibile in qualsiasi punto di vista, che sia culturale, che sia di festa. E sì, assolutamente, vivere a Madrid è molto bello e tanta roba, devo dire.
1: Tanta roba. E dal punto di vista economico, è una città cara trovare una casa in affitto, comprarla, andare al ristorante?
0: A livello di affitti, io sono arrivato qui, come ho detto, questo è il mio quarto anno, quindi circa 4 anni fa, e devo dire che il livello degli affitti è alzato, si è aumentato molto il livello dei prezzi. E, avendo studiato a Milano, conosco i prezzi di Milano e devo dire che andiamo attorno a quei prezzi lì. E poi per quanto riguarda la vita in generale, rispetto ad esempio economicamente per il supermercato, cibo e queste cose così, non ci discostiamo molto dall'Italia, ecco.
1: Per quanto riguarda il tuo futuro, sappiamo che insomma tu sei molto giovane, però il tempo, poi diciamo così, no, di un ballerino è abbastanza limitato, tu già vuoi fare il coreografo. Ti sei immaginato, dove ti immagini, un rientro in Italia, oppure continuare a viaggiare, a portare poi insomma il tuo progetto un giorno, le tue coreografie in giro per il mondo?
0: Il mio sogno è quello di coreografare per teatri in giro per il mondo. Mi piacerebbe molto tornare in Italia, perché in Italia abbiamo tanto bel materiale, una grandissima cultura, soprattutto del balletto, soprattutto classico. Poi io sono un ballerino molto più neoclassico e contemporaneo, un contemporaneo molto più tipo anni 90, non un contemporaneo attuale. E in Italia,
1: qual è la differenza, Luca?
0: E diciamo che il contemporaneo che c'era prima degli anni 2000 era un contemporaneo molto più morbido, più fluido, ora invece è molto più contaminato con lo stile dell'urban, dell'hip hop, e non è un mondo che io, dove io mi accosto molto, perché non è il mio stile, ecco. Uh-huh. E, però sì, io mi rivedo a tornare in Italia, anche perché mi piacerebbe

0: portare la mia formazione di ballerino attuale, e che io non ho un corpo facile sulla quale lavorare, ogni mio dettaglio lo devo lavorare profondamente, lo devo studiare, e far questo mi ha portato anche alla maggiore consapevolezza del mio corpo e ad aiutare anche gli altri a migliorare certi dettagli tecnicamente o performativi. Uh-huh. E mi piacerebbe portare questa mia capacità anche in Italia, e come ho detto prima, coreografiando e coreografando anche in teatri in giro per il mondo.
1: E Luca, dopo insomma tanti anni lontano dalla Liguria, tu sei partito molto piccolo, che cos'è che ti manca di casa, di Camporosso, del ponente Ligure?
0: Il mare, assolutamente. Il mare è la cosa che risento di più. Io dico sempre: Madrid è stupenda, l'unica cosa che gli manca è il mare. Io sì,
1: infatti, tanto ti facciamo vedere un po' di Genova oggi.
0: Grazie. Anzi, che io ho un legame molto profondo con Genova, perché il mio primo approccio come ballerino professionista, io ho studiato a Genova, facevo 2 weekend al mese, tutti i mesi, studiavo in un corso di perfezionamento di contemporaneo. Infatti Genova sono una città alla quale sono molto legato.
1: E senti, a parte il mare, che cos'è che ti manca?
0: Beh, la famiglia.
1: Si mangia bene a Madrid?
0: Assolutamente.
1: Vabbè, che per tu fortuna... dovrei fare insomma un po' di dieta, forse no, non lo so. Ballerini, no, sono così ligi, no, o no?
0: Io per fortuna, avendo un metabolismo veloce, non mi preoccupo, anzi sono anche un appassionato di cucina, infatti ogni fine settimana cerco di cucinare, mi diletto in cucina.
1: Il tuo piatto forte però qual è, sì, Luca?
0: Sono molto i dolci, la lemon meringue pie.
1: Oh! Bravo, sì. Allora senti, grazie. Luca, io ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bueno, gracias para la invitación y para la oportunidad y un besito y un saludo a todo el público.
1: Grazie, grazie mille a Luca Pelaia, complimenti e congratulazioni insomma per la tua, grazie, carriera. A presto, ciao.
0: Grazie.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Torna al santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
2: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali.

0: locali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
1: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
2: Dunque, grazie ai carabinieri è stata ritrovata questa icona, ma anche grazie alla Fondazione San Lorenzo, e saluto Enrico Vassallo, presidente della Fondazione San Lorenzo, che si occupa di gestire e governare questi beni che ruotano intorno alla nostra cattedrale.
3: Esattamente.
2: L'avete, sì. Avete contribuito,
3: abbiamo contribuito
2: al salvataggio. Ce la racconta?
3: Posso... Sì, certamente. Allora, l'immagine è sparita nel 1993 con l'allora parroco Don Luigi Molinari, e direi che è avvenuto quello che Don Luigi Molinari diceva e invocava alla fine di ogni funzione, cioè che la Madonna si facesse ritrovare, chiedeva alla Madonna di farsi ritrovare, perché potremmo chiamare l'inventor, cioè chi ha scoperto, l'ha ritrovata, era a visitare questa libreria che avete, sì, citato nel servizio, e si è sentito attirato da alcuni oggetti su una mensola, ha spostato un quadro e ha avvicinato questo oggetto
2: di dimensioni minime,
3: che è di dimensione minima, per 10 centimetri per 5, sì, e più, meno di un centimetro di spessore, con la custodia, e quindi da lì l'interesse per questo oggetto ha fatto sì che venisse acquistato regolarmente, in buona fede, certo, ovviamente, perché non se ne conosceva né la provenienza né l'esistenza di questo furto, e grazie all'iscrizione che si trova nella scatolina che custodisce l'oggetto, ha iniziato le prime ricerche per capire di cosa si trattasse, e questa persona ci ha raccontato che è venuta a conoscenza del garbo per la prima volta, non ne conosceva la storia, non ne conosceva neppure l'esistenza di questo piccolo santuario sopra Rivarolo, che conta un insediamento abitativo molto molto limitato, minimo. E, però subito, essendo il furto molto antico, non c'erano notizie di giornali o non veniva rappresentato questo furto sulle notizie trovate,
2: sì,
3: online.
2: Zero,
3: assolutamente. E quindi cosa fa? Cerca di capire di che materiale è fatto, e quindi contatta la dottoressa Martini, la conservatrice del Museo Diocesano, del museo che noi amministriamo e gestiamo per conto della CGIO, e si fa consigliare una restauratrice per capire come poter studiare l'oggetto, ripulirlo, perché nonostante gli fosse stato venduto come un oggetto, un rifacimento in stile, sì, bizantino, aveva una certa convinzione che fosse piuttosto antico,
2: esatto,
3: piuttosto antico. Sicché si reca dalla dottoressa Olcese, la restauratrice, e chiede che l'oggetto venga smontato per poterlo pulire, esaminare in tutti i punti per vedere se c'è traccia di qualche altro riferimento, e anche la restauratrice prima è un po' non vuole aggredire questo oggetto perché è molto fragile, eccetera. Poi alla notte scrive una mail all'inventor e gli dice: sono riuscito ad aprirla, venga a vedere, venga a visionare. La scoperta all'interno non è diciamo risolutiva, perché si trova solo un'iscrizione cristologica sul lato, e sulla cassa d'argento, sì, che della piccola custodia c'erano delle iniziali in corsivo che ci ha insegnato la restauratrice essere tipiche di argentieri di quell'epoca, cioè del 300, non esistevano i marchi come oggi, sì, abbiamo, evidente. Si scrivevano le iniziali e non sono
2: una
3: state...
2: Una sorta di firma.
3: Esatto, una sorta di firma, di autenticità, certo, e quant'altro. E altro elemento che la restauratrice dice all'inventor, che è piuttosto importante ma sul momento non viene attenzionato, è che è rotta, come tutti ormai oggi sappiamo, su un angolo, ma la rottura è successiva alla diciamo costruzione, alla produzione dell'oggetto artistico.
2: Come se qualcuno l'avesse spezzata.
3: Come se qualcuno l'avesse spezzata, ma nessuno in quel momento, certo, fa caso a questo dettaglio. Nel frattempo, sempre sull'online, quindi noi tanto ci lamentiamo dell'online, ma serve. La dottoressa Martini trova questo saggio del professor Clario Di Fabio, che racconta di un avorio

0: genovese, sparito anni prima, e
1: vedendo, appunto, vedevamo prima le immagini, sì, di questa delizia,
0: di questo piccolo oggettino restaurato,
1: certo.
0: E quindi racconta con i dettagli questo oggetto e racconta anche che potrebbe essere di avorio, ma siccome nessuno studioso l'ha visto, è un racconto tradizionale che sia di color avorio. In alcuni scritti c'è scritto, e quindi non era sicuro del materiale. Il materiale viene confermato dalla restauratrice, che è steatite pietra, una pietra morbida, però fino ad allora ancora l'inventor pensava che potesse essere un oggetto devozionale moderno, una, certo, sorta di souvenir per i devoti che andavano.
1: Finché
0: non legge attentamente il documento insieme al professor Sgarbi, allora sottosegretario di Stato, e sostanzialmente si...
1: Al quale viene fatta vedere. È venuto qua per la mostra su Rubens.
0: Era venuto il 12 gennaio per una conferenza Rubens sequestrato, poi dissequestrato, e anche lì l'onorevole Sgarbi si era divertito molto poi con i giornali, perché disse: io Sgarbi ho ritrovato una Madonna del Garbo, è incredibile.
1: E la riconosce.
0: La riconosce e ne conferma l'autenticità, l'antichità, diciamo, certo, che quello era ancora un po'. E però si dice, si organizza la restituzione, prima però mostriamola al professor Clario Di Fabio, che, certo, non l'aveva neanche lui mai vista, perché lui si recò al Garbo tante volte quando ebbe tra le mani le informazioni di questa Madonnina, ma non c'era.
1: E Di Fabio conferma anche lui.
0: Claro, Di Fabio conferma che l'oggetto è quello. La persona contatta l'allora sottosegretario di Stato, che quindi diciamo contatta direttamente i carabinieri. Abbiamo visto nel vostro servizio il maggiore Alessandro Caprio, che è intervenuto immediatamente, ha ricevuto l'oggetto, l'ha riconosciuto confrontandolo con la banca dati loro, e a quel punto poi sono passati, purtroppo per l'oggetto, 3 anni fino poi alla restituzione.
1: Al suo posto.
0: Oggi
1: cosa
0: bisogna
1: che
0: riportarlo
1: avere
0: al suo posto, anche perché la cosa che può essere affettuosa per un fedele, ma simpatica anche per un non fedele, questa Madonnina non ha viaggiato per case d'aste europee, o per collezionisti, come accennava il Clario Di Fabio, ma è rimasta nella sua Valpolcevera.
1: Ancora una cosa volevo chiederle, dottor Passallo, ed è la storia, insomma, questo non è che abbia un enorme valore artistico, ha un grandissimo valore di fede. Qual è la storia / leggenda della Madonnina del Garbo?
0: Allora, la storia...
1: Andate al Santuario del Garbo, perché merita,
0: sì,
1: è molto molto molto,
0: sì,
1: bello, piccolo e bello, bello nella sua dimensione. Infatti viene in questo libro, ve lo faccio vedere, in questo libro che si trova il Santuario della Madonna del Garbo, questo qua, c'è la storia di questi santuari definiti miniature,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: ai grandi. Ecco, com'è la storia della Madonna?
0: Allora, la storia della Madonna si annida in un tempo remoto, perché la prima data ufficiale che abbiamo di riferimento per il Santuario del Garbo è il 1365, quando compare una tassa applicata alla Chiesa del Garbo per aiutare e sovvenzionare l'allora Papa fuggito ad Avignone, scappato da Roma. E però questo gli studiosi hanno detto che fa pensare che l'insediamento del Garbo fosse già di una certa dimensione, perché non si applicava una tassa di questo tipo a una cappelletta piccola. Quindi il ritrovamento che adesso raccontiamo è sicuramente inquadrabile nei primi 50 anni del 1300. Quindi la storia è che un ragazzino, giocando a palla nel bosco, perde la palla nel garbo di un albero.
1: Praticamente.
0: Eh sì, esattamente.
1: Giocando a pallone nel 200.
0: Fa, giocando a pallone. Questo però alcuni scrittori che abbiamo anche documenti alla Berio dicono che tutto questo è corroborato ed è confermato dalla tradizione.
1: Quindi benissimo.
0: E quindi siamo a posto. E, il garbo, che come sappiamo noi genovesi è il capo del tronco. E si arrampica per cercare questo pallone, e suo

0: con suo massimo stupore, invece del pallone, trova l'immagine che noi abbiamo oggi della Madonnina. La fa vedere ai ragazzi, ai colleghi, agli amici,
1: la mamma.
0: Sono tutti entusiasti. La mamma ovviamente gli fa un interrogatorio,
1: certo,
0: per paura di aver rubato,
1: certo,
0: da qualche parte. Sincerandosi della buona fede del figlio, lo ripone, le traduzioni dicono in un forziere, oppure in uno scrigno, oppure in una specie di altarino domestico. Solo che il giorno dopo il bambino va a giocare a palla, la palla ricade nel garbo e ritrova l'immagine. Pensando di averne trovato una seconda, torna e invece a casa non c'è. La mamma la esamina, e così come tante storie dei santuari liguri e non solo, tre volte succede.
1: Da lì poi parte
0: le visite di tante persone fedeli, la richiesta di fare una cappella, ma probabilmente un signorotto del luogo, perché sappiamo che poi ha avuto i soldi per costruire la custodia di argento con la parte frontale dorata, non si fida, crede che sia un oggetto contemporaneo, non antico, e ne spezza un angolo.
1: E da lì tutto nasce.
0: E questo signore qua viene preso da terribili dolori al braccio, finché termineranno solo quando lui presta giuramento, fa voto di ricostruire e ricoprire il danno fatto con l'oro. E quindi è qui che abbiamo la custodia, che è di un'epoca successiva rispetto alla Madonnina.
1: Insomma, una storia bella, affascinante, da seguire, da andare a vedere al garbo, e una storia di Madonne d'artisti, no? In fondo, come ce ne sono tante a Genova. Allora, per chiudere questa puntata, abbiamo messo insieme un po' di meravigliose Madonne genovesi.
0: Molto bene.
1: Grazie Enrico Vassallo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato.
2: Siamo nel cuore della Volpi storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
3: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
2: In San Carlo c'è la Madonna della Fortuna. Secondo la tradizione, questa statua, a cui è legata una leggenda popolare, era la pulena di una nave irlandese naufragata a causa di una terribile tempesta che aveva sconvolto il porto il 17 gennaio 1636. Recuperata da due abitanti del borgo di Pré, fu deposta inizialmente in un magazzino. Alla statua fu attribuito il salvataggio miracoloso di una bambina precipitata da una finestra di quello stesso edificio dove l'avevano messa. Il prodigio fu confermato dal Papa Urbano VIII e la statua, alla quale fu dato il nome di Nostra Signora della Fortuna, fu solennemente incoronata il 17 gennaio del 1637, primo anniversario del naufragio.
4: La Madonnetta, forse non tutti lo sanno, è una copia bellissima della Madonna di Trapani, patrona di marinai e pescatori. Sabato prossimo cogliamo un'altra occasione storica, e cioè i 330 anni dall'arrivo della statua della Madonnetta qui a Genova, proveniente da Trapani su nave.

Il nostro fondatore ha lasciato una bellissima relazione circostanziata di questo viaggio drammatico con due tempeste. Una all'isola di Ventotene, tra Ischia e Ponza, la seconda all'Argentario, presso Porto Ercole, e poi infine l'arrivo a Genova. Erano partiti il 22 ottobre 1686 e sono giunti qui a Genova il 29 ottobre, quindi sabato prossimo sono proprio

0: Forse non tutti sanno che arrivando a 0 punti sulla patente si dovranno risostenere gli esami di teoria di guida. Noi dell'Autoscuola Gastaldi forniamo ogni mese un corso partecipando a 6 lezioni di 2 ore svolte in una settimana. Uno potrà riavere 6 punti sulla sua patente. Vi aspettiamo, Corso Gastaldi 79 sotto i portici.
1: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È inutile che vi dica che sarà un fine settimana ad alta intensità, lo sappiamo tutti benissimo. In casa Genoa la partita con la Roma, in casa Samp la partita con l'Arezzo, lo Spezia con Ravenna, il match clou, seconda contro prima in Romagna, e poi l'Entella che deve assolutamente portare via dei punti da Padova con una formazione che sta faticando tantissimo, e poi per finire il sorpresone, la sorpresa, la più bella matricola, il Vado, che alla San Benedettese è l'occasione di portarsi avanti in classifica. Bravo, bravo presidente Tarabotto. È inutile che poi ci saranno tante disquisizioni da fare, perché chi giocherà, ci sono degli infortunati, naturalmente la Roma ha giocato e ha perso in Champions con Real Madrid, e chissà che anche il Genoa non possa fare un gol a calcio d'angolo, chissà. È proprio la Sampdoria, rientra finalmente Albiga al centrocampo, la mente, il cervello, i piedi di una squadra che ha destato tanto stupore, tanta incredulità, tanta arrabbiatura ad Avellino. Ospiti sono carichissimi, vado alla mia sinistra.
1: Io sono preoccupatissimo.
0: Ciao Andrea Lazzara.
1: Buonasera a tutti.
0: A destra,
1: tu ti agiti come tutto. Il mio vicino mi parla in genovese da due ore.
0: Andrea Rivellini dici?
2: Sì, gli parlavo in genovese per vedere.
1: Cercavo di rispondere. Per quello che
2: testavo,
1: posso.
2: Lo testavo. Devo dire che capisce. Anche se volevi iniziare dall'altra parte, sei venuto di qua, quindi iniziamo da questa parte.
0: Saluto tutti. Allora vado dall'altra parte, giustamente anche dall'altra parte. E vedo là in fondo, Elio Signorelli. Ciao Elio.
3: Buonasera a tutti.
0: Carico, vero?
3: Sì, molto, perché comunque giovedì scorso siamo stati in questo studio abbastanza profeti per quello che sarebbe stato il Genoa. Abbiamo dato fiducia alla società che ha tenuto De Rossi, e De Rossi e il Genoa è stato premiato da un'ottima prestazione.
0: E che profeta è stato Stefano Puppo?
4: Ma io infatti avevo messo il condizionale, poi il condizionale è andato a farsi un giro, come la Sampdoria è andata a fare un giro per Avellino, si sono divertiti, hanno preso 4 gol e sono tornati a casa. La rabbia.
1: Vorrei sapere il condizionale tuo, dove era tra le 20 e 40 e le 21.
4: È andato a dormire.
1: 20 minuti in cui abbiamo preso 4 gol.
4: È andato a dormire.
0: E dove cominciamo stasera, ragazzi? Cominciamo da Genoa? Gioca prima, avanti, cominciamo da Genoa, perché a questa trasferta così impegnativa a Roma, ma io dico, noi diciamo, gioca

0: Senza paura, dai, ma si può fare, l'amico senza nemico paura. È lì.
1: Senza paura è un imperativo categorico, anche se chiaramente questo match si presta a tante chiavi di lettura. C'è il doppio ex, l'ex Gasperini e l'ex DDR, il fatto che l'anno scorso...
0: E Sciaravi, Gollini, non me li conti questi, cioè, no?
1: No, io mi limitavo solo a quelli che stanno seduti in panchina. L'anno scorso abbiamo perso male per la stessa missione di Daniele De Rossi, la preparazione della partita dell'anno scorso non era stata impeccabile, questa volta invece mi pare che sia più sul pezzo, anche complice il fatto della ventata di fiducia, come ha detto oggi in conferenza.
0: Aspetta,
1: stampa.
0: Perché ne bruci tutti i temi?
1: No, ma io,
0: ma perché me li bruci?
1: No,
0: è un avvocato, io devo sempre anticipare i tempi, no?
1: Io li introduco, poi tu ci chiosi sopra.
0: Ho capito.
2: Posso aggiungere un elemento
3: io a tutto quello che ha detto l'avvocato andrei a aggiungere che onestamente il Genoa con El Shaarawy e con
1: Traoré
3: sicuramente diventa un Genoa più difficile da affrontare,
0: competitivo, lo possiamo
3: direi più difficile da affrontare perché ormai comunque
2: l'abbiamo
3: nominato
0: l'altra settimana mi ha detto Lauriz non lo cambierei mai con nessuno, adesso Osmai se lo vuole è pupo, basta.
4: Non mi dispiace questi centravanti fisici, non mi dispiace perché comunque danno profondità.
3: Onestamente ha dimostrato non solo di essere fisico, e io la settimana scorsa ho detto è complimenti tecnico, alla società, è tecnico, perché la palla che lui ha indirizzato al suo collega in mezzo all'aria è una palla voluta, è arrivato sul fondo, ha guardato e ha cercato Messias.
2: Però quindi... ci sono tanti elementi, anche ma da ieri sera c'è un altro elemento, Real Madrid.
5: Puoi dire che se giocano con la maglia bianca vincono?
0: Cosa significa?
2: Vuol dire che una squadra che è avanti così in Champions prende... dico il contraccolpo psicologico.
1: Ma nessun contraccolpo, dai, non iniziamo a raccontare storie che non stanno né in cielo né in terra, perché tu giochi contro il Real Madrid e le Merengues sono una grandissima squadra e quindi ti possono fare male in ogni
0: qualsiasi momento, qualunque momento.
1: Quindi voglio dire, nessun contraccolpo psicologico, affronteremo una Roma secondo me determinata. Quello che invece potrebbe incidere sono le assenze che per un motivo o per l'altro la Roma registra per problemi fisici di alcuni giocatori che potrebbe incidere, ma non aspettiamoci di fare una partita sul velluto, sarà una partita invece da coltello fra i denti, dove il Genoa sarà in grado di uscire con un risultato positivo dall'Olimpico se e solo se metterà tutta la sua determinazione, tutta la sua qualità, e loro avranno qualcosa di meno rispetto al loro standard ordinario.
3: Comunque è partito già bene, il calendario brutto che avevamo è già partito bene, perché comunque arriva una squadra come la Fiorentina che era in crescita. Il Genoa a mio avviso ha affrontato, perché ho sentito anche andando in giro parecchi dicevano se dura ancora 10 minuti, ho capito, ma che vuol dire?
0: Che vuol dire?
3: Il Genoa a mio avviso ha interpretato veramente bene la partita, perché non è che ha giocato bene, ma l'ha vinta con intelligenza, l'ha vinta con logica, e quelle partite lì sono difficilissime da portare a casa, perché comunque è uno scontro diretto.
1: Elio,
3: sei a un punto in classifica, sbagli poi vai a Roma.
1: Ma poi dopo il primo tempo che ha fatto il Genoa, dove ha giocato a mio avviso molto bene, è finita 2-0, ma poteva finire 4-0, perché ci sono state delle parate determinanti di De Gea. Quando tu
0: di De Gea, esatto, sì.
1: De Gea.
0: No, perché dicevo, no,
1: volevi cercare, volevi vedere se entravo in difficoltà. Bravo, se andavo in difficoltà. Ma io sai che De Gea ce l'ho sempre qua.
0: Ah, ce l'hai qua, qua
1: e quindi me lo ricordo. Ma e quindi quando tu finisci un primo tempo così dominato con un 2-0, il rischio poi di subire la beffa ci

sta, certi episodi sono girati a nostro favore, ma è cambiato anche l'atteggiamento, come diceva, Elio, sì. No? Cioè la grinta, la determinazione, il saper soffrire, il reggere nei momenti in cui l'onda d'urto di una squadra che comunque la Fiorentina è una signora squadra, hanno speso un sacco

0: che un mercato così tu sicuramente non ti aspetti di essere a 4 punti insieme al Genoa alla sesta giornata, voglio dire, no? Quindi bene, è importante, come ho detto anche la settimana scorsa, bisogna compattarsi, certo, ancora di più.
1: Allora, comunque, con grande gioia, visto che Andrea Ivelini ci anticipa sempre i temi, vi faccio sentire una pillola di conferenza stampa di De Rossi, così poi la commentiamo insieme.
2: Molto bene.
1: Molto bene, vero? Assolutamente bene.
3: Portando a casa i punti. Diciamo che ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata. È una partita, come tutte le altre, in un posto, in una città e davanti a avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno, forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'abbiamo preparata un pochino peggio, l'ho preparata un pochino peggio e la seconda un po' meglio, poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata, cos'era, dicembre l'anno scorso, è una squadra incredibilmente forte. Ho studiato l'avversario, ho studiato le nostre caratteristiche, ho valutato le condizioni di ognuno dei nostri giocatori anche in settimana, ho visto anche il fatto che la Roma ha giocato qualche partita in più di noi con la Champions, quella di ieri sera è una partita di grande dispendio di energie fisiche ma anche mentali, quindi noi dovremo essere pronti a vivere una partita larga, lunga, quindi dovremo essere al piano delle nostre forze tutti quanti e sì, perché no, uno pensa anche a dei cambi, ma quello varrà anche per il Venezia, è valso per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, ogni squadra secondo me va affrontata non troppo, non concedendosi completamente a giocare in base a come giocano gli avversari, perché sennò si perde un po' di identità, ma anche in funzione degli avversari, perché poi le caratteristiche vanno rispettate, combattute, soprattutto quando sono caratteristiche specifiche di una squadra che si può dire che è più forte di te, no?
1: Analisi secondo me perfetta, larga e lunga sarà la partita, la nostra identità non dobbiamo assolutamente cambiarla, dobbiamo anzi cercare di imporlo, quantomeno cercare di farle vedere e loro sono più forti.
0: Sì, ma è sempre abbastanza, lui nelle sue conferenze stampa è sempre abbastanza pulito,
1: più realista di
0: cioè
1: così.
0: Non racconta tante favole, quindi io direi che ha parlato veramente bene, cioè ha spiegato quello che sarà la partita, domani giustamente la Roma ha giocato, energie ne ha perse, però è sempre la Roma e onestamente, come dice, la Roma è forte, basta che guardiamo la classifica, no? Comunque
1: a mio avviso
0: quest'anno ci provano e ci credono di provare a vincere lo scudetto,
1: certo,
0: quindi sicuramente aspetteremo una squadra forte.
2: Certamente le parole di Daniele De Rossi in questo frame di conferenza stampa toccano tanti aspetti, toccano l'aspetto emozionale del mister romanista che torna in uno stadio che non, dove non ci saranno mai avversari, dice lui, però lui dice, ribadisce e sottolinea due concetti: uno, che l'aspetto emozionale dell'emozione della prima volta non ci sarà perché è lo scotto già pagato l'anno scorso; la seconda è che si è reso conto che molto probabilmente alcuni errori fatti l'anno scorso nella preparazione della partita all'Olimpico non devono essere riproposti, e quindi questa maggiore consapevolezza ci fa ben sperare sul fatto che abbia effettivamente preparato con un pizzico più di cattiveria e determinazione questa sfida, che per lui significa molto, perché non dimentichiamo che oltre a essere l'allenatore del Genoa è un core de Roma, quindi se va lì e fa un grande risultato è un segno di rivincita, di rivalsa nei confronti di chi magari lo ha allontanato troppo presto, potrebbe anche essere.
0: Però io credo che già anche l'anno scorso lui avrebbe voluto vincere. Poi è chiaro che tu vinci magari fai il giro dello stadio un po' meno col sorriso, quello sicuramente, perché io voglio dire che ho fatto dal settore giovanile, dal NAG col Genoa, per me il Genoa, poi ho giocato poco in prima squadra per i miei problemi fisici, però il Genoa è il Genoa, e quindi uno come De Rossi che arriva

0: Nel suo stadio dove lui ci ha fatto la catapalla, certo, dove lui insomma, ci ha passato l'acqua, sì, però, a giocatori, gli ha passato il ciunga, come mi è capitato a me, sì, con, sì, Girardi, no, no?
1: Ma cioè, ha ragione,
0: mi viene i brividi a pensare come, sì, lui non possa, però, non, però, come entra lì fuori,
2: il messaggio che lui ha voluto secondo me far passare è che l'anno scorso l'aspetto emozionale, il fatto di tornare,
0: forse ci ha dato conto,
2: lo ha limitato, lo ha frenato, sì, gli ha messo la sordina,
0: sì,
2: lui sembra quasi dirci, dirci ragazzi, tranquilli, questa volta ho pagato lo scotto, e adesso
0: cercherò di essere
2: di distacco,
0: più,
2: anche se sarà difficile, però un po' più di distacco, un po' più di mente, perché dice ho studiato loro, ho studiato noi e vediamo.
0: È
2: come
0: più
2: fare.
0: Centrato su quello che è la partita,
2: esatto,
0: diciamo,
2: esatto,
0: mentre magari l'anno scorso tra telefonate dei amici,
2: esatto,
0: radio,
1: arrivo, tutto,
0: magari quest'anno dirà, signori, in albergo non venite, non venite a salutarmi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo, magari.
3: Perché? Non è nemmeno tantissimo perché era arrivato al Genoa, ora ha,
0: sì, ora
3: è più dentro
0: quello che è il Genoa.
4: Beh, perché io penso anche una cosa,
0: però non è
4: molto
0: facile.
4: Sinceramente, l'anno scorso è stato in qualche modo giustificato, poco criticato, perché quest'anno invece secondo me poteva andare incontro a critiche un pochettino più profonde.
2: Hai voglia, dicono a Roma.
4: Ecco, hai voglia, perché sai, in quel momento molto particolare.
0: Era prima della partita con la Fiorentina c'era Mourinho.
4: C'era una nebulizione.
0: Poi io, per dire, ho avuto la lettura di dire, se l'ha riconfermato, perché chi lo vede tutti i giorni al campo, tutto sommato, vede che comunque si lavora bene, si lavora in armonia, perché sennò non posso pensare,
5: soprattutto
0: che
5: in quelle tre settimane di sosta.
0: In quelle tre settimane di sosta, cioè, se le cose non le sentivano proprie, l'avrebbero cambiato sicuramente.
4: Non avrebbero fatto quella partita.
2: No,
4: avrebbero fatto quella partita, via.
2: È stato molto importante.
4: È stato molto importante
2: confermarlo e rassicurarlo, perché a mio avviso Daniele De Rossi si presenta in apparenza con un carattere forte, un condottiero,
4: sentimentale, romantico.
2: A mio avviso è una persona che deve essere supportata, come tutti, immagino, no? Voglio dire, nei momenti di difficoltà, se sei lasciato solo patisci di più.
4: Allora mi avvicino, perché non voglio lasciarti solo,
0: anche se
4: devi essere sopportato,
0: anche sopportato
2: da tantissimi anni,
3: da 20 anni.
2: Esatto.
0: Anche se sei di spessore, comunque sapere che non c'è sintonia con la società sicuramente non ti aiuta.
2: Siamo mica arrivati in quel momento,
4: sì, mi devi sopportare tu ora,
2: nel quale la réclame la fa da padrone.
4: Ma certo, va.

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Ciampa, perché non potevamo titolare Aldo con un impact che è questo, solo 3 punti. Perché abbiamo messo Bernardo Corradi? Perché è l'allenatore. Perché abbiamo messo vicino gli Albiga? Perché è mancato tantissimo.
1: Quante volte abbiamo fatto impact sui 3 punti?
0: Io l'ho fatto tante volte, tante volte, e come vedi cambio sempre le facce che ci sono, però metto sempre quella bandiera blu cercata alle spalle, perché quelli sono i colori della Sampdoria.
1: Il vero grande problema,
0: perché tutti passano ma i colori restano.
1: Il vero grande problema è che siamo sempre, non dico all'ultima spiaggia, ma siamo sempre al momento della verità ogni partita che arriva. Tutti sono 3 anni che siamo in questa situazione, facciamo 4 perché ci sono state fasi anche il primo anno di Pirlo che insomma andavano così le cose. Dopo non so come definirlo, lo scempio di Avellino, è chiaro che la Sampdoria debba vincere, non ci sono altre alternative.
0: Questa volta lo mettiamo come imperativo, se sei d'accordo. Esatto. Stefano, devi vincere.
2: Devi vincere,
0: cioè, quando è obbligo 3 punti metterei una fila.
3: Io mi dissocio da voi.
0: Ti dissoci da voi.
1: Cosa vuoi dire?
2: Devi vincere.
3: Io mi dissocio.
2: Ma da quante partite è
4: Pupo dice dovrebbe vincere. Pupo questa volta dice dovrebbe vincere.
5: Come ho detto la scorsa volta, ma non l'hai ascoltato bene.
4: La scorsa volta hai detto vincerà.
2: A parte Lorenzo Insigne, che ha dato nuovamente una gestione di gioco unica come sa fare lui, ma la restante parte eccezionale, manca il Genoa come ti hanno detto molte volte, l'altra parte della classe ha una media del 4/ del 3,5 di voto, vuole dire che non solo entrati in campo, ma hanno guardato giocare gli altri, che è una cosa
1: gravissima. Però voglio dire, la partita di Avellino, tra l'altro stasera stavo facendo una riflessione sui tempi in cui giocava magari anche Elio. Avellino era il classico campo, ci sono dei racconti, una volta non puoi manco dire sono andato in un campo caldo.
2: No.
1: C'era il sintetico, tra l'altro arrivi a 55 minuti della partita, hai l'opportunità di dire scusi arbitro, giochiamo 15 minuti dopo, 20 minuti dopo, no giochiamo pure alle 20:30, va bene, giochiamo alle 20:30, fai un piccolo riscaldamento sul sintetico, la Samp sul sintetico fa sempre male solitamente. La concatenazione di piccoli elementi che vanno a unirsi al fatto che stai giocando con un portiere che purtroppo io quando lo vedo uscire mi sembra di vedere Stati Uniti, Unione Sovietica,
0: calcisticamente parlando,
1: Gartenmann dargli più di 3 nella partita di Avellino mi sembrerebbe è persino eccessivo, ma tutta la squadra è stata penosa, posso usare questa espressione, penosa, perché tu dicevi Insigne, si è fatto quel gran gol, ha fatto un paio di altre grosse giocate,
2: ma poi
1: anche lui
2: solo.
1: Poi si è un po' adagiato al ritmo e anche a quello che era il mood di questa squadra, perché anche lui purtroppo ha sbagliato qualche pallone di troppo, ma era da solo, predichi nel deserto,
3: come puoi pensare di
2: non aiuto a una squadra che era preparata da 3 settimane ed era più impreparata.
0: Ma scusate, cosa volete dirmi? Che magari mister Corradi non è più certo, è in bilico forse?
2: Io credo che in discussione siano tutti come dall'inizio dell'anno, a maggior ragione dopo una comitanza di risultati che non hanno portato nulla tranne in una partita.
1: Allora, in una società normale Corradi sarebbe in discussione. La
4: risposta diplomatica.
0: In questa Sampdoria sì, ormai
1: in questa Sampdoria non sono sicuro che sia in discussione. Perché una società che per 2 anni prende allenatori che non hanno pedigree.
0: Guardami la classifica, Andrea. Come fai a non essere in discussione? Mi dirai: a 7 punti c'è tutto un coso di squadra, ma anche dietro ce n'hai una con un punto in meno.
1: Stiamo parlando di una società non normale. Non stiamo parlando di una società normale, stiamo parlando di una società dove c'è un proprietario. Erano tutti a Singapore.
2: Vedere
0: Vedete, io l'ho trovato a Singapore.

0: vedere
1: i mandati che abbiamo trovati noi a Singapore.
2: Sinceramente,
1: li abbiamo trovati tutti a Singapore, perché ci c'erano dei bellissimi piloti a Singapore. Guardate che erano meravigliosamente con le loro tutine da autodromo, con i loro caschi, cioè una cosa eccezionale, perché noi li abbiamo proprio fotografati là, anzi erano tutti insieme, perché là c'era Tei, Walker, c'era Fred, insomma era un po' una riunione di società, no?
3: Domanda, c'era qualche italiano rappresentante?
1: C'era il presidente, no? Il presidente c'era.
3: Sì, no. Intendo per dire, non so, ora ho sentito parlare che è entrato Marco Lanna.
2: C'era Branco, c'era Riaudo, ad Avellino, quindi...
3: Io intendevo a Singapore.
0: Dove non c'entravano.
3: Ho capito.
4: Fanno la riunione a Singapore?
2: Però al di là di questo, che è un aspetto non secondario, ma comunque importante, tornando al discorso della società non normale, tu hai preso l'anno scorso Donati, che non aveva pedigree, e lo hai dovuto mandare via perché ti sei reso conto che era inadeguato. Ora hai preso un allenatore che ha delle buone idee, secondo me. Ma se
1: guarda, eccolo che l'abbiamo trovati, guarda, guarda che roba, primo, secondo e terzo
0: piloti.
4: Ma voglio dire, Andrea, scusa, bando alle ciance, rompiamo l'indugi con la partita. Contro l'Arezzo, se vince salva la panchina, se non vince salta,
2: dovrebbe saltare, ma non ne sono convinto.
4: Ma sì, salta,
0: sì,
4: dai.
0: Ma in caso vincesse, ne devi vincere ancora.
3: Entra Lombardo.
2: 2 anni di fila, così magari. Non lo so, cioè, magari non adesso, ma magari non me, adesso.
3: Secondo me, se perdono, entra Lombardo.
2: Magari
3: perché,
2: non magari adesso.
3: Perché è la situazione.
0: Potrebbe essere la soluzione interna.
3: È la situazione, cioè quella più semplice.
4: Più semplice.
1: Perché
4: anche quella meno dispendiosa.
3: È chiaro, io so già quello che mi volevi dire. Mi dice, ma allora perché non l'hanno tenuto?
1: Non l'hanno tenuto perché,
3: come diceva Andrea, su certe cose fanno le cose alla rovescio. Perché anche l'anno prima si sono salvati con Evani, con Attivi. E vanno a cambiare chi prendono, cioè non vai a prendere, dici vabbè, porto
4: Pecchia,
3: porto Gesù, porto qualcuno importante, allora cambio e ne vale la pena, no? Fanno delle cose,
2: è questo che mi fa temere. Allora io spero ovviamente
3: e quella onestamente sarebbe la soluzione più veloce, più rapida, e onestamente per quello che ha fatto vedere
2: io spero che sabato domenica sera la Sampdoria vinca, ovviamente.
3: Detto questo,
2: se non fosse così, io non sono così convinto che questa società sia pronta a cambiare, a rinnegare nuovamente
0: gli errori fatti.
4: Se non vince contro l'Arezzo, chiaramente secondo me devono dare uno scossone, non è immaginabile che non facciano qualcosa.
3: Comunque sicuramente non vogliono neanche aiuto, perché io credo, ripeto, cioè io adesso hanno fatto entrare Marco Lanna,
1: sì, no?
3: Ma io gli dico, scusa, prendi l'aereo, vieni anche te. Cioè, confrontatevi anche con uno,
0: certo, se non hai dialogo.
3: Che sa cos'è la Sampdoria, sa cos'è Genova, cioè, e domandargli, dici cosa ne pensi. Cioè, no, invece, se quelli parlano fra di loro e quelli sono convinti, cioè,
2: io vorrei capire quella che è stata, ad esempio, la ratio, perché poi è il caso più clamoroso: la ratio nella costruzione del parco portieri. Cioè, tu hai preso un giocatore che aveva sì esperienza internazionale, ma che era reduce da un infortunio, che aveva fatto male nelle ultime partite nel campionato della Repubblica Ceca, che quindi non è neppure di primissima fila. Hai questo ragazzo bulgaro promettente di 18 anni, sicuramente.
0: Che l'abbiamo vista a Parma.
2: Ok.
3: Però,
2: e poi avevi
3: però
2: come terzo portiere Ghidotti.
0: Però,
2: Ghidotti che lo hai messo in una. Ora, Ghidotti non è Buffon, però tienitelo,
3: certo,
2: perché in un momento del genere, con un portiere
0: t'aiuta.
2: Che 4 punti sulla coscienza ce li ha, i 3 punti con la Juve Stabia, almeno un punto di Mantova, con 4 punti in più, guarda dove sarebbe.
0: Ma non solo quello, ma anche quello che dà contro il reparto, perché il reparto difensivo comunque con lui in porta soffre.
2: Come dicevo l'altra volta, la domenica sera,

0: Il portiere della Sampdoria è il primo regista, perché se ci fate caso, il 70% delle azioni offensive della Sampdoria nascono dai piedi di Vindal. Ma io voglio che il portiere pari.
1: Ma il portiere deve fare altro, sicuramente fare i lanci. I lanci devono fare altre persone, se proprio dobbiamo giocare a lanci.
2: Però,
1: che
2: è, bravo,
1: giocare.
2: Però è bravo, perché avete vinto la partita contro il Catanzaro su un suo passaggio. Cioè, voglio dire,
1: capito,
2: la capacità
1: però
2: balistica.
1: Tu scherzi
2: con i
1: su
2: queste
1: cose. Tu scherzi su queste cose perché no, ti piace scherzare. No. Ti piace andare a trovare sempre l'anello debole della catena.
3: Ma
1: l'anello debole. L'anello debole. Se no, siete sui laterali a sto giro come al solito e mi attaccate perché mi avete messo al centro, ma te sono conscio di questo.
2: Io ho attaccato sulla difensiva,
1: no,
2: non ti attacchiamo.
1: No. Dire, io non difendo mai, se posso attacco.
3: Devo dire che si è portato
1: però,
3: meno appunti.
1: Era, sì,
4: perché ha portato sfiga giovedì scorso.
3: Ha avuto meno da scrivere.
4: Il pacco ha portato sfiga, ragazzi.
1: Al netto del fatto che comunque un portiere del genere dà una problematica a tutta la squadra,
4: ma allora perché
1: quello
4: non lo cambi?
1: Perché gli avrei messo il ragazzo?
4: Scusate, ipotetemi questa domanda. Allora, a me avete detto che è un portiere che non parla,
3: te l'ha detto Andrea,
4: che è un portiere che non parla,
3: perché anche il secondo, perché anche il secondo è un ragazzo giovane che è fortissimo, no? Ok,
4: l'anno scorso ho visto Martinelli preso e messo lì, è andato ad Avellino, ha fatto della roba bellissima. Ho visto Donnarumma con il povero Mihajlovic, il grandissimo Mihajlovic, Donnarumma, vieni qua, vedi ti porta, va, gioca Berlina, gioca
1: 16 anni,
4: gioca tu,
3: certo,
4: gioca tu.
3: Ma però ci vuole, ripeto, ci vuole una dirigenza che ha personalità, che ha carattere.
0: L'esperienza di Corradi è di allenatore
1: di giovani.
4: Non gli hanno preso uno,
0: appunto, non gli hanno preso uno
4: e i giovani non li fa giocare.
0: Questo ragazzo giovane o evidentemente non lo ritiene,
2: non sarà all'altezza,
0: ancora,
1: ho capito,
0: oppure
1: ma se non provi, ma io penso un errore a un giovane,
0: non gioca,
1: ma uno che
0: l'altro
1: mi dovrebbe dare l'esperienza di un portiere che ha fatto Champions, ha fatto Europa League, ma non ha questa esperienza,
3: sei tu da direttore, hai sbagliato la scelta del portiere,
1: ok, hai sbagliato la cosa principale,
3: poi diventa difficile oggi cambiare, bruciare quello che tu potenzialmente pensi che sia il tuo primo portiere, metti perché dentro il giovane.
0: Elio, forse tu non ti ricordi una cosa, che
3: sei proprio morto,
0: come si direbbe,
3: sì, che l'hanno fatto l'anno scorso, lo facciamo di continuo,
0: abbiamo dovuto giocare con due partite, tre partite con Cucchè in porta.
1: Esatto.
3: Certo.
0: Dovuto giocare il gol di Monza.
4: E quindi un doppio errore, allora. È ripetitivo, allora.
3: Ma lui
4: allora è ripetitivo.
3: Andrea te l'ha detto. Te l'ha detto.
4: È reiterato, come direbbe il tribunale.
3: Andrea te l'ha detto cercando di farti la scaletta.
4: Allora è un errore che si ripete continuamente.
3: Ma anche perché anche in un ruolo così, cioè,
0: errare umano, perseverare diabolico, cioè,
3: in un ruolo
0: perseveri
3: così delicato, se tu sbagli poi è un problema.
1: Quanti portieri potevi prendere che non hai preso? Però hai fatto un mercato
2: sui portieri,
1: certo,
2: lasciamo stare Stefano, perché ne ha cambiati 8, 9 e gli dotti il cranio, questo e quell'altro,
1: sì, quante, non hanno mai trovato un punto fermo da costruire una squadra intorno, e questo oggi è un problema che ti porta.
2: Paghi? Dici che lo paghi? È un problema che...
1: Ma purtroppo lo paghi, che è diverso. Purtroppo lo paghi, che è diverso.
2: Lo paghi, vabbè, però... lo paghi. Ah, questo gioco di parole, no, però fai l'umorista.
1: Vai a Roma con la maglietta bianca, fidati di me.
2: Non ti preoccupare,
3: ancora guffi.
2: Tu pensa, dopo la settimana scorsa
1: con la maglietta bianca,
2: allora, dopo la settimana scorsa, continua pure.
3: Povero pupo.
2: Continua pure perché.
1: Ci risentiamo giovedì prossimo.
2: Le tue uscite sono un toccasana per noi.
3: No, che non tocca. È che non ci sta proprio, cioè di andare a guffare il
1: Ma io non guffo mai.
3: Ma io non guffo.
1: Io non guffo. Io ti ho detto
3: che ti devi mettere la maglia bianca.
1: Punto. Mi attacchi la mia squadra e io ti dico vai a Roma con la maglia bianca.
2: Tu sei prevenuto. Noi stiamo facendo
1: prevenire meglio che curare.
2: Noi stiamo dando un contributo alla discussione che tu stai portando brillantemente avanti. Aiutiamo a chiusare.
4: Però allora, novità, informazione, dunque,
0: tornerà

0: Vilgard,
1: che già una
2: poi
1: buona...
2: Portiere
3: e Ravanelli,
0: sai che farà sempre lui, dovrebbe poi giocare Ravanelli
2: che non gioca dall'inizio del campionato. Allora, ragazzi,
1: e vedremo dedicare Ravanelli finalmente
0: a una vecchia passione che è stata anche un po' il lavoro, che è il meteo. Domenica potrebbe piovere anche abbastanza. Aspetta, ah, yes. Ti dico, ah, no, perché, no, ti dico no,
2: poi c'è il sintetico, poi piove, mi porta l'ombrello, che devo fare?
0: Ma se il campo pesante, questo ha avuto tanti problemi di giocatori. Ravanelli torna dopo.
4: Sì, sì, sì. Tu dici sicuramente una squadra che ha problemi fisici, giocare su un campo pesante sicuramente
1: aiuta molto.
0: Considerando che poi hai una partita la settimana dopo, c'è giochi.
2: Vi faccio vedere subito il calendario, così lo vedete immediatamente, perché voi chiedete, noi li mandiamo. Ecco qua.
0: Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi,
2: sì, 24, Andrea Beneggiamo e Gianluca Messina sono bravissimi.
4: 24,
2: sono bravissimi.
4: 24, 27, 31,
2: pensate di fregarli, ma loro vi fregano voi.
0: Fino al 31 di ottobre, quando la Sampdoria giocherà in casa contro l'Entella. Sampdoria ha giocato ben 3 partite in casa in 2 mesi e mezzo.
1: Sì, sì. Ma è quello che abbiamo detto inizio dall'anno.
0: Questo calendario, cioè quando è uscito il calendario, io sarei andato, scusate, lo potete rifare, perché non si possono fare queste.
2: Giustissimo, alla luce di questo, credo, Stefano, allora è ancora un obbligo più di 3 punti, perché se mi dici non possiamo pareggiare la partita con l'Arezzo, con tutto il rispetto per
1: la squadra, ci manca, ha meritato
2: la Serie B, sta giocando bene, sta facendo il suo campionato, però la Sampdoria su 5 partite ne ha 2 in casa e 3 fuori.
1: Devi andare a sistemare ciò che era un problema fino ad oggi, e finalmente riusciremo a vedere questa benedetta coppia difensiva Ravanelli e De Licarri, che comunque si conoscono e magari riusciranno a fare qualcosa di buono, speriamolo.
4: Perché comunque l'anno scorso hanno vinto il campionato,
1: esatto.
4: Quindi, sotto quell'atto lì la società ha operato bene,
2: certo,
4: sì, cioè, perché quando tu vai a prendere 2 difensori che l'anno prima vincono il campionato a Monza, vuol dire
0: allora mettiamola così, Branco
4: ha operato bene, l'attaccante,
0: qualche altro giocatore evidentemente è arrivato per altre strade, il portiere non credo se lo sia andato a prendere Branco, e io insisto sul portiere, perché il portiere quanti punti ti porta in una stagione?
1: Ma tantissimi,
4: sbaglio o il famoso Fred Berg, giusto?
0: Sì.
4: È lui che sceglie, anche l'anno prima aveva scelto il portiere.
0: Ok, sì.
4: Evidentemente
1: non è capace.
4: Evidentemente lui no. O faceva il portiere in gioventù, e quindi c'è la passione dei portieri, li vuole scegliere.
1: Capito.
4: Però sarebbe il caso che qualcuno gli dicesse:
1: ho capito,
4: amico mio, basta,
1: lascia perdere. Fai altro, inizia a guardare più avanti.
4: Sì.
1: Guarda
4: delle VHS.
1: Ancora.
4: qualcuno la trovi
1: di qualche portiere d'epoca.
4: I portieri mi sembra di capire che
1: vintage.
4: Non c'è chiappa.
5: No, con la Vindal.
1: Comunque Vindal, è vero, c'hai ragione.
0: Vintage.
1: È un po' vintage. Vedi, è stasera.
2: Ci fermiamo, ragazzi, un attimo. Cosa dite?
5: Anche se io sarei andato avanti.
1: Mi piaceva.

0: Sì, Andrea, a me piace il pollo, a me fa impazzire il pollo.
1: Lo so
0: mi
1: che ti piace.
0: Mi piace tantissimo, in tutti i modi.
1: E soprattutto quando lo mangi con le mani.
0: Quando lo mangi con le mani.
1: Perché dà più gusto, perché è casereccio. E il Genoa ha proprio mangiato il pollo con le mani,
0: cioè,
1: soprattutto
0: nel secondo tempo,
1: pochi fronzoli. Ha portato con questa determinazione, questa grinta, questa voglia di fare tre punti, che sembrava proprio che stesse mangiando il pollo con le mani.
0: È come quando le dita,
1: esatto,
0: no? Perché è tanto
1: esatto,
0: buono.
1: Esatto,
0: guarda, come,
1: esatto,
0: guarda che bello.
1: Esatto.
0: Questa secondo me è un'affermazione che rende proprio
2: quello che è De Rossi.
0: Ragazzi, sporcarsi i pantaloncini, sporcarsi le mani,
2: sì, sicuramente è stata un'uscita che
0: bella, bellissima,
2: è piaciuta, è tipica secondo me del romanaccio dell'osteria.
3: Comunicativamente
0: è eccezionale.
1: Ma rende tantissimo l'idea, no? Cioè, qua il suo messaggio è inutile che giochiamo di fino, che cerchiamo, e qua dobbiamo fare punti, quindi in qualsiasi maniera, anche un pochettino sporco, ma dobbiamo giocare e portare a casa tre
2: quello
1: punti.
2: Quello che è De Rossi calciatore, comunque, no? Perché De Rossi calciatore era uno che non mollava
4: senza
2: fino all'ultimo.
4: Paura. Mi ricordo il rigore del mondiale.
2: E si buttava in scivolata e ripartiva, e colpo di testa, arrivava
0: certo
2: sul secondo palo. Cioè, un giocatore che veramente.
0: Uno che si sentiva in campo.
2: Uno che la partita sua l'ha sempre fatta, quando entrava l'ha sempre fatta. E infatti, a mio avviso, da allenatore chiede proprio questo.
1: Infatti, faceva strano che il De Rossi, prima che si autoesonerasse, sì, perché lui ha detto facciamo finta di subentrare. Il primo De Rossi delle prime cinque partite aveva una squadra che non traspariva nell'atteggiamento il suo atteggiamento, quindi secondo me c'è stato anche in queste tre settimane, sono servite anche in questo senso, in un'evoluzione di maggiore consapevolezza del fatto che bisogna anche buttarci dentro.
2: Però è anche vero che i giocatori di qualità, io ho visto con la Fiorentina Shaarawy fare una diagonale
1: eccezionale,
2: Shaarawy... è come quando il figlio di Cesari e Pupo elogiavano il Magnifico,
1: no? No, dai,
2: chiaramente il magnifico nella Sampdoria,
1: il Magnifico nella Sampdoria fa la differenza.
2: Io per dire, fossi i tifosi della Sampdoria, sarei preoccupato, perché onestamente io non mi meraviglierei se l'Insigne di oggi, fra un mese e mezzo, se la classifica è questa, va a bussare in sede e dice: signori, mi ha chiamato il Frosinone, perché secondo me oggi Insigne
1: sì, vale la categoria superiore
2: in una Serie A,
1: sì, sì.
2: Profilo potrebbe anche starci,
1: sì, sì. Immaginate
2: se questo va via la Sampdoria, come può
1: ma tornando a Stefan El Shaarawy, che hai giustamente citato, e che è uno di quei giocatori, quelle pedine, oggi in conferenza stampa è stato fantastico secondo me Daniele De Rossi, oltre per le sue doti dialettiche, perché ha toccato alcuni giocatori, non a caso ha citato quelli che secondo me possono fare la differenza, e ha detto cose per ciascuno di questi molto importanti e significative. Su Stefan El Shaarawy ha detto: avrete visto che dopo 30-35 minuti era spompato, però questo è un giocatore importante, che è stato determinante in squadre determinanti importanti, lo deve essere anche nel Genoa. Quei 35 minuti li ha fatti benissimo,
2: certo,
1: e spero che ne faccia altri tanti così nelle prossime partite. E comunque lui, siccome si allena bene, entrerà ragionevolmente in forma, e quindi lo avremo per più tempo.
2: Cioè,
1: quindi Stefan El Shaarawy è uno di quei giocatori
2: che ha fatto gol il colpo di tacco di classe, e poi
0: certo,
2: è andato a fare anche delle diagonali
1: eccezionali.
0: Allora, voi smontate quello che per me è stato

0: UFO in classe, quello che per me è stato il migliore, perché sono anni che manca il regista.
1: Certo.
0: Che non c'è questo ragazzo qua.
2: Questo è un grande.
0: Allora siete d'accordo con
2: io
0: me?
2: Io sono sempre d'accordo con te. Sono sempre d'accordo con te. Che si sappia.
3: Ma quando parli di giocatori di qualità, questo è un altro.
0: Perché
3: si è messo in mezzo al campo, nonostante io onestamente avevo delle perplessità, perché comunque lui nel Sassuolo ha sempre giocato. Invece
2: tu mi devi stare a sentire quando io ti dico che Stefano Sharawi fa il quinto di sinistra, fa il quinto di sinistra. Quando io ti dico che Traoré gioca a centrocampo regista, gioca regista.
1: Oggi
2: ha detto in conferenza stampa, ha detto chi può giocare da regista ha fatto due nomi, uno è Amorim, regista basso, e l'altro è Traoré, regista basso. Poi gli hanno detto So può fare regista, no, So è un box to box. È un giocatore che può fare, deve essere lasciato libero anche di entrare nell'area avversaria, ma non ha le qualità. Tornando a Traoré, dice questo è un animale, deve giocare, perché quando gioca ha dato dimostrazione di avere anche una tenuta fisica che io neanche me lo aspettavo, perché all'80esimo ha fatto un recupero su un giocatore della Fiorentina che io l'ho guardato e ho detto ma come hai fatto? Ha fatto così, non ha detto
1: lui ti ha risposto,
2: la sto un po' romanzando, però il concetto era proprio quello, cioè Traoré è molto importante e lui dice ci risolverà almeno il 50% dei nostri problemi.
3: Allora il Genoa deve essere solo un po' fortunato.
0: Chiaramente, come sempre, quando
3: hai giocatori così devi sperare veramente che vada tutto bene, che non ci siano campi pesanti, che non ci siano intoppi durante
2: Che Milli timbri.
0: Ma smettila con sto Milli.
2: Guarda che Milli è la vera rivelazione di questo inizio di campionato.
0: Osmaic
2: ha fatto tre gol.
0: Lui va a prendere l'aperitivo. Allora poi dopo dove Milli?
2: Milli
4: con i vezzeggiati.
0: Mostruoso, guarda.
3: Onestamente, a oggi
1: è un bel giocatore.
3: Ripeto, sono stati bravissimi, perché comunque e lì credo rapporti di
2: questa è un'operazione
0: De Rossi, ammesso candidamente De Rossi non lo conoscevo,
2: questa è un'operazione
0: però si è fidato di
2: Diego Lopez a tutti gli effetti, perché dobbiamo riconoscere a Cesare quel che è di Cesare, no?
3: Però è vero anche che quando lui è stato sponsorizzato dalla punta
0: da Vucinic,
3: voglio dire che ha giocato per anni con De Rossi, quindi presumo che non gliel'avrebbe mai infiocchettato.
2: Era la terza scelta, perché avevano prima terza o quarta, comunque non era la prima né la seconda.
0: No.
2: Eccola così, diciamola così.
0: Mettiamolo terzo, dai. Ecco. Voglio dire,
2: lo stesso Daniele De Rossi, che pur aveva ottime referenze da Vucinic, qualche dubbio inizialmente lo aveva palesato. C'è stato un giorno in cui doveva essere completata l'operazione e si sono presi altri 12 ore perché Daniele De Rossi voleva farci ancora una riflessione e poi questa riflessione l'ha fatta e l'ha presa, per fortuna che l'hanno presa, voglio dire il tema della serie. La domanda è, ma la Serie B inglese è così inferiore rispetto alla Serie A italiana?
3: Ma oggi, come oggi.
0: Fatemi aprire anche la pagina della Samp, perché non voglio dimenticare la Samp, non la voglio dimenticare, perché, caro Andrea, ci sono le scuse ufficiali di Branco. Chiediamo scusa, la Gallinata Sud ha detto, voi siete incapaci, li ha definiti così, no? Tutti, siete tutti incapaci, noi chiediamo scusa. Questo ragazzo qua si mette sempre la faccia, lui è Corradi, tutti gli altri
4: Dunque. È vero, e questo è un elemento sicuramente da sottolineare e da non sottovalutare.
1: È importante.

0: Apprezzare.
1: Tu dirai, è stato preso anche per questo, sì.
2: Per chiedere però, scusa?
1: Sì. No, per costruire.
3: Ogni volta che gioca la Sampdoria lui chiede scusa,
1: per chiedere scusa, per cercare di costruire una squadra con quello che gli è stato dato in mano, che non credo sia stato molto dal punto di vista dei cartellini. Perché torniamo al discorso dell'altra volta, tu costruisci una squadra con tanti svincolati, ma devi capire perché sono svincolati questi, e la Sampdoria ha preso giocatori che avevano problematiche fisiche, che erano
0: in stagione,
1: quindi questo è sicuramente un elemento. Branco ha fatto credo quello che ha potuto. Io apprezzo effettivamente il fatto che sia sempre lui a metterci
0: o lui
1: faccia.
0: O Bernardo Corradi, ragazzi, esatto. Altri non ci sono,
3: gli unici due che
0: gli altri non ci sono mai,
3: sembrano solo loro due la società.
0: Guardate che lui ha detto anche: questa squadra non vale il terz'ultimo posto in Serie B
3: sulla carta, assolutamente.
4: Questo
3: è vero,
4: questo lui l'ha fatta, l'ha creata, l'ha costruita,
3: ma non può buttarla giù,
0: però non può. Io penso che ci creda.
4: Onestamente, oggi
3: ha un problema.
4: Oggi cioè non puoi nasconderti che la Sampdoria è in una situazione.
1: Torniamo al discorso di prima.
4: Ha un
1: giocatore che non ha preso lui, ti è costato 4 punti.
4: Sì,
1: con 4 punti
3: so
1: più la Sampdoria sarebbe
3: parleremo
4: il momento che tu sei in un contesto di una società, il momento che la prima giornata,
0: ragazzi,
4: l'arbitro fischia, tu sposi cioè, quelli.
0: Io sono 3 anni che vedo la Sampdoria
3: sempre nella stessa posizione,
0: ma chi è là? Farà un esame di coscienza, guardate, ci capisco niente, sono bravo nella finanza, sono bravo nell'economia, sono bravo a fare i conti, mi vengono,
4: ma no, perché dipende,
0: la squadra fa il lavoro.
1: Io ho avuto la fortuna di vederla in quell'angolo della classifica di Serie B soltanto quando ero bambino, che avevo 7-8 anni dopo la retrocessione del 77, che fino a che non è arrivato Paolo Mantovani, che all'inizio ha fatto anche lui un pelo di fatica.
0: A proposito di Paolo Mantovani, lo ricordiamo.
3: Dalla morte di Paolo Mantovani,
0: chi non ha visto quella squadra lì
1: no
3: non può capire,
0: cioè come si fa? Come uno che ha visto, io che l'ho vista, che l'ho vissuta, cioè devo vedere questa roba qua.
3: Ma è quello che ti farà.
0: Ma ragazzi,
1: capitava di vederla a inizio campionato, magari fino a una certa parte, può annaspare nella parte destra della classifica. Signori, siamo tra il 12° e il 20° posto, costante
3: da tre anni consecutivi la stessa classifica, da 3 anni consecutivi che la gente si lamenta, ma continua a fare l'abbonamento.
1: No, anzi, aggiungo
4: questo,
0: il tifoso, il telefono e vi do dei dati certi,
4: il
0: perché li ho messi là nel mio telefono.
4: Il tifoso.
0: E non me li sono dimenticati.
4: Il tifoso.
0: Io me ne vado.
4: Si abbonerà sempre ed è giusto che sia così. Cioè il tifoso è per la maglia,
3: ma sono d'accordo con te, e quando senti i tifosi comunque parlano di una Sampdoria diversa, parlano di una Sampdoria che hanno amato. Questa Sampdoria non puoi amarla, questa Sampdoria è soltanto
2: alcuni tifosi illuminati e anche capopopolo hanno recentemente anche fatto delle dichiarazioni abbastanza pesanti e importanti, cioè hanno detto è il momento di avere una reazione forte, di andare a cercare
3: comunque la reazione forte,
2: di fare una contestazione di quelle significative alla dirigenza.
1: Il vero problema di questa società è che è una società tra virgolette presente fisicamente con gli elementi che sono qui sul territorio, ma quella che è veramente la proprietà
3: fantasma
1: finanziaria è lontana, è impalpabile, perché li vedi apparire ogni tanto al Ferraris ma non parlano.
3: Sì,
1: io non so che voce ha il signor Tei. Non so che voce ha il signor Walker.
3: Tu ogni anno
0: 24-25, 2 vittorie in 19 gare, 16 punti, 7 sconfitti, 34 gol subiti, 25 segnati. Totale 42 gare, 24-25, 26, 29 punti, media 0,69, 4 vittorie e 21 sconfitti, 72 gol subiti, 1,71 di media.
1: Questo
0: ma ragazzi,
1: è trasferte, cosa
0: ma ragazzi, sì, cioè, queste sono la Samp nel 25-26 2 vittorie in 19 partite, cioè c'erano tutte queste cose qua,
3: è un cambiamento, ogni

0: Non speri sempre che cambia, ogni anno ti ritrovi sempre la stessa classifica.
1: Meno male che l'anno scorso è arrivata la seconda vittoria, quella di Pescara, se no ciao.
0: Ogni anno parliamo di una Sampdoria che può andare a competere con i piani alti, ogni anno la guardiamo sempre dal basso. Ed è un problema, un dato di fatto che qualsiasi giocatore si alterni a questa società e in questa squadra, quando entra qua, pochi riescono a fare il bene e altri... Sì, lui non vedeva l'ora, vedeva l'ora, Rivellini. Non vedeva l'ora di vedere la
2: Sampdoria. Ma io continua che io non ce la faccio più, cioè sono qua che
0: sei disperato.
2: Sono preso due ho preso 2 chili da quando mi sono seduto qua. Ho preso 2 chili. Io non so.
1: Non ci sta più adesso.
2: Domani mattina io vado in palestra.
0: Mi ho fatto soltanto i complimenti per la cravatta, poi è finita lì.
3: Questo è giusto che sia.
4: La cravatta dell'Arezzo,
3: la cravatta dell'Arezzo
4: è quella.
3: Fa parte del calcio. Il bello dello sfottone.
0: Sono d'accordo,
3: è
0: questo il divertimento. Però quando andiamo a analizzare una squadra di questo tipo, andiamo a vedere una classifica di questo tipo e vai a ascoltare i tifosi che ieri sera erano in mezzo a loro e senti il malumore, vedi il malumore e parlano soltanto del passato, ti fa rabbia per quello che stiamo guardando, per quello che commentiamo e speriamo di non ricommentarlo più, ma ogni qualvolta diciamo questo andiamo sempre a ritoccare le stesse situazioni e le stesse esigenze di una società
1: perché con questa società si naviga a vista.
3: Però concedimi che l'unica cosa è che i tifosi vanno sempre a guardare quello che è stato il passato. Sì. Cioè, onestamente, il passato è la storia, non si cancella, però tu devi guardare il momento. Cioè, se tu pensi di aver vinto lo scudetto, di aver avuto una squadra pagliunca,
0: ma non vivi di
3: Bjerkovud, Mannini, Vialli,
2: Cerezo,
3: e pensi di Giovanni Invernizzi e pensi di essere ancora lì legato a quello,
4: non si
3: tu retrocedi,
4: ma neanche se tu retrocedi di questo genere qua, ragazzi,
3: infatti scusati, l'ultima cosa andrà poi, perché forse noi siamo più, perché abbiamo sempre da genuane dovuto soffrire, se penso che noi siamo arrivati, che io facevo parte di quella rosa, siamo arrivati la sfiga da Genuani, siamo arrivati, saremmo arrivati in Champions perché siamo arrivati quarti in classifica, e questi maledetti hanno vinto lo scudetto. Nel momento che noi potevamo gioire,
0: mi ha detto maledetti, appunto.
3: Che voglio dire, sfido chiunque, qualunque tifoseria, essere
4: un maledetto di nuovo. Com'è?
0: Devi ritirmi maledetto.
1: Quella signora che è dietro al giornalista davanti a no, mi riallaccio a quello che diceva Andrea prima.
5: I tifosi
1: sandoriani chiedono solo una cosa, che ha detto, se non ricordo male, Enzo Tirotta all'inaugurazione del piazzale per Paolo Mantovani davanti al campo di Bogliasco: dignità. I sandoriani rivogliono la dignità della loro società, rivogliono
3: certo
1: poter sostenere una società e una squadra.
2: Bravo,
1: e li renda siamo orgogliosi.
3: Poi uno può rimanere anche in B,
1: ma
3: uno può anche rimanere in B,
1: ma
3: quantomeno
1: ci sono dei
3: non
1: modi.
3: Fare quelle figure lì,
1: c'è una forma,
3: attenzione, perché ad Avellino è finita 4-1 perché a un certo punto hanno detto
5: hanno
3: basta,
5: smesso di giocare
3: perché a un certo punto hanno detto basta, perché sennò lì ti fai del male.
0: Sì, possono farne altri 4 senza problemi,
3: fanno del male.
4: Ragazzi, mi devo fermare perché ho un ospite in collegamento telefonico, che è stato gentilissimo con noi, non ve l'annuncio perché vi faccio stare lì davanti alla televisione, ma è un direttore sportivo con i fiocchi e contro fiocchi. Pubblicità.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Ve l'avevo promesso, è al telefono, non posso far altro che ringraziarlo perché sta lavorando per la sua squadra, il direttore sportivo del Vado, Paolo Mancuso. Paolo, buonasera.
1: Grazie, grazie per l'invito, Graziano, gentilissimo, è un onore venire in trasmissione da te.
0: No, è un onore per noi perché hai fatto una squadra veramente molto molto bella, lo testimonia questo nostro IBA dove vado al massimo, perché il Vado è veramente la matricola fino a questo momento del campionato, e noi ci auguriamo di diventarlo già di più da domenica prossima con la San Benedettese, che sta facendo benissimo, benissimo.
1: Beh, dai, cerchiamo, diciamo, di fare le cose ben fatte. Poi sappiamo che è un campionato difficile perché comunque siamo capitati in un girone veramente infernale, perché stiamo vivendo sì un sogno, perché comunque andiamo ad affrontare piazze importanti, e per chi non è abituato nel giocare con queste, davanti a questi, a queste piazze, è qualcosa che ti porterai sicuramente nella vita, no? Come ricordo. Però non vogliamo che questa cosa fosse solo un ricordo, vogliamo credere a questa salvezza, che sicuramente sarà una salvezza, diciamo, che pazzesca se avverrà, perché comunque tutti ci danno come la possibile già retrocessa. Però vogliamo crederci, e penso che i risultati che stanno avvenendo in questi periodi faccia capire che il Vado c'è.
0: Sono eccezionali, perché questa classifica, Paolo, il Vado a 11 punti, domenica hai la San Benedettese, l'occasione per... è un'occasionissima, chiamiamola così, giusto?
1: Beh, diciamo che siamo comunque appena all'inizio, è un'occasione. Sicuramente oggi il Vado deve affrontare la San Benedettese, deve affrontarla col fatto che deve sicuramente andare a fare dei punti, perché comunque dopo aver vinto a Perugia, che è una partita veramente bella per chi ha avuto, per chi l'ha vissuta, perché comunque Perugia ha veramente 12° uomo in campo, ed è stata un'impresa. E poi avete poi visto un po' tutti quello che è accaduto, con un po' la polemica anche di Gaucci
0: sì.
1: Partita che io l'ho vissuta già prima, perché comunque ho visto Gaucci che non era tanto sereno e tranquillo durante la partita.
0: Sì, dopo tre minuti li cacciano anche il calciatore, dici no, allora.
1: Dico la cosa, che non è che diamo poi una grande immagine, questo un po' mi spiace, perché comunque siamo davanti a Sky, siamo davanti un po' a tutti, e non è un bel vedere. Poi io comunque sostengo sempre che quando hai quella mezz'ora per rivederti, diciamo, rivedere quello che è successo in partita, non puoi andare a fare una conferenza stampa e attaccare arbitri, quando poi comunque secondo me non avevano fatto una brutta partita, perché se andiamo a analizzare gli episodi, secondo me il Vado, diciamo che la partita e gli episodi erano corretti, quindi l'espulsione c'era, e non capisco tutta questa polemica, però ripeto.
0: No, ma l'episodio è chiarissimo, Paolo, l'episodio è chiarissimo, tre minuti lì vai via.
1: Mi fa piacere, cosa ne pensi te?
0: Ho visto la partita, ho detto rosso. Basta, non ci sono altre alternative, cioè era talmente chiaro che il colore del cartellino era quello, cioè mi sembrava talmente normale quella situazione di gioco giudicata in quel modo, che poi dopo dico, leggo Gaucci che si lamenta, cioè, dico, ma vabbè, forse avevo visto un'altra partita io, ma non è così. Assolutamente, quindi mi fa molto piacere.
1: È una polemica incredibile, dove poi ovviamente ci vai a finire anche di mezzo, perché
0: certo,
1: le dichiarazioni che sono state fatte sono state dichiarazioni pesanti.

0: Anzi, dove addirittura Gaucci sosteneva che in una partita a 11 contro 11 il Perugia ne faceva 4. Ma ripeto, io mi
1: piacerebbe. Supponenza si chiama nel calcio.
0: No, ma dico, mi piacerebbe rispondere a Gaucci e mi piacerebbe anche dirgli: guarda, è giusto che forse il Vado, il Perugia ne fa 4 a Vado perché ha speso 5 volte tanto. Forse sarebbe anche una cosa logica, ci sta.
1: Certo.
0: Però il calcio non funziona così, quindi con tutta la voglia non vedo l'ora di riaffrontarli, dai.
1: Senti, io non ho il presidente Tarabotto perché spero di averlo in trasmissione, però ho visto quel video che è stato bellissimo, eh. Oh, mister, se non tiriamo in porta non facciamo gol, eh. Dopodiché stupendo, Paolo. Cioè, è bello, perché questo è il calcio anche vero, no? Dopodiché avete cambiato mister, l'Interregno e poi Riolfo. E ragazzi, ha dato tranquillità, serenità a mister Riolfo, eh.
2: Vabbè, scusa, intervengo.
1: Certo, fagli pure.
2: Voglio dire, parliamo di un allenatore che comunque loro sono stati
1: io Signorelli e Paolo.
2: Ciao direttore, complimenti per la scelta di Giancarlo, perché è un professionista veramente importante, e loro sono stati bravi a mio avviso, perché comunque vai a prendere un allenatore che è stato esonerato da Imperia, quando tu sei comunque in classifica messo male, fai una scelta su Riolfo, è una scelta comunque, anche se ha un curriculum importante, potrebbe essere tra virgolette contestabile. Invece loro sono stati bravi, ci hanno creduto, si sono compattati fra di loro e hanno raggiunto dei risultati importanti. Ora quello che mi viene da chiedere al direttore, visto che c'ha una squadra giovane, ti senti di spendere un nome che un domani vedremo della tua squadra, che vedremo in Serie A?
3: Nel Genoa.
2: magari nel Genoa, certo.
0: Allora generalmente un direttore non può fare il nome oggi.
2: Non è vero, dai, magari dine due o tre.
0: No,
2: poi nello spogliatoio domani glielo dirai: ragazzi, ho speso
1: Signorelli, non si fa mai gli affari suoi,
2: ho dovuto spendere un nome.
0: Ma dai, allora detta così la prendo poi in una maniera molto simpatica, tanto non mi sente nessuno, lo so.
3: Candiano. No,
0: diciamo che secondo me è un giocatore dove noi abbiamo dei giocatori con grande qualità, che poi non sono neanche nostri, perché faccio un esempio: Simonetta è un giocatore dove il Como ha investito parecchio. Ha investito parecchio, quindi è un giocatore che da noi è arrivato come giocatore importante, un giocatore che è tecnicamente fortissimo, e sono convinto che sia un giocatore che magari, se impara ancora quelle due o tre cose, può fare carriera. Anche lo stesso Dischetti, un giocatore che nel 2006 che comunque ci ha fatto 11 gol in Serie D un anno e mezzo fa, poi preso dallo Spezia, ma sapete bene che quando lo Spezia prende o sei veramente un fenomeno o il campo lo vedi poco. Noi avremmo approfittato del fatto che nello Spezia praticamente non era mai stato preso in considerazione, ma come logico che sia, perché ripeto, c'è dei giocatori già pronti per fare altre categorie, e secondo me questo è un giocatore che tra uno o due anni potrebbe veramente fare magari un salto di categoria. Io me lo auguro, perché comunque nella mia storia ho avuto sempre dei giocatori che hanno fatto il salto. Faccio un esempio di Parlanti, di Furno, di Buso, giocatori che magari erano stati presi dal nulla e che poi sono stati pazienti, si sono messi a disposizione. E dico anche una cosa fondamentale, che dico a tutti, che non ho mai avuto il genitore che mi ha dato dei problemi, e non ho mai avuto magari il ragazzo che mi ha chiesto 100 euro in più, cose che oggi purtroppo sono rare. Perché sappiamo un po' tutti come funziona, oggi è difficile gestire anche il genitore, è difficile gestire anche il giocatore che magari ti chiede sempre qualcosa in più. Quindi il nostro lavoro non è solo sull'andare a prendere il giocatore forte, è proprio la gestione di tutto, perché purtroppo oggi anche col discorso dei procuratori, che sono sempre più una parte importante, no?
1: Certo, Paolo.
0: nel calcio di oggi la nostra, il nostro lavoro è diventato un lavoro difficilissimo.
1: Paolo, io ti faccio un bocca al lupo per domenica, ma tanto sai che ti disturberò di nuovo, quindi tu lo sai già.

0: Ma quando assolutamente io vi aspetto al Sivori, ma vi prometto che vi metto a fianco a Tarabotto, eh.
1: Ah sì?
0: Sto da un'altra parte.
1: Vabbè. Sì, allora, io vi aspetto anche qua in studio, perché ragazzi, qua è così, Però venga a vedervi, la prima volta che sono libero venga a vedervi e vi scendo vicino a voi due,
0: Mi fa assolutamente piacere e ringrazio tutti i tuoi ospiti.
1: Grazie a te, grazie della cortesia.
0: Speriamo la partita di sabato, che è fondamentale.

0: Oh, sì, perché devo parlare anche di Entel, ragazzi, eccolo, eccolo là. Oh.
1: Purtroppo ho un brutto lavoro io.
0: Eh sì. Hai un buon lavoro.
1: Vabbè, insomma, dipende dal punto di vista.
2: Vabbè, con gli stipendi che paga Gozzi.
1: No, vabbè, non c'entra niente, purtroppo.
2: Ti lamenti, Belì.
1: Io non sono di quelli, quindi mi dispiace.
0: Dai, dammi due notizie dell'Entella, Marco. C'è un infortunato?
1: Ce ne sono due veramente infortunati, che sono Francesco Forte, che già dall'altra settimana ha avuto un problema muscolare e potremo rivederlo, se va bene, prima della sosta di metà novembre, ma con sempre poi il dubbio di magari utilizzare la sosta per recuperarlo al meglio. Stesso discorso per Ivan Marconi, anche lui alle prese con un problema muscolare la settimana scorsa, prima della partita con la Juve Stabia, e anche per lui i tempi più o meno sono gli stessi di Francesco Forte, quindi penso che per metà novembre potrebbe rientrare in campo prima, l'ultima partita prima della sosta, insomma. Saremo a vedere, chiaramente poi c'è lo staff medico che ci lavora giornalmente. E la squadra sta bene, al di là poi appunto di quello che è stata la partita un po' rocambolesca di sabato, peraltro a mio avviso pareggiata con merito, nel senso che sicuramente l'Inter non meritava di perdere.
0: Sono d'accordissimo, il gol di Corona è il giusto premio.
1: È vero che dopo il primo tempo, nel quale hai sciupato due o tre occasioni importanti, quel gol lì non messo problema, insomma, ha creato qualche problema mentale, soprattutto alla squadra, e non è riuscita a esprimersi sui suoi livelli. E poi, appunto, bravi a crederci fino alla fine, anche qui qualche polemica, però alla fine c'è stata ancora la volontà, l'ultimo assalto, e grazie anche.
0: Ti riferisci a quel rigore chiesto dalla Juve Stabia su Amsterdam?
1: Sì, sì.
0: Ah, vedi.
1: Esatto, sì.
0: Le vedo le partite, appunto, le vedo tutte, ragazzi.
1: È un'azione da andare a vedere, perché il fallo iniziava molto prima, l'arbitro si è difeso così. Poi lui dice che ha accentuato la caduta, ma insomma, ormai lascia il tempo che trova. Quello che è positivo, secondo me, è stato il desiderio appunto di lottare proprio fino al fischio dell'arbitro da parte della squadra. E l'ultimo pallone messo in mezzo da Mezzoni, poi un errorino anche del portiere loro, ha creato questa opportunità per Corona, che ha già al secondo gol.
0: Errorino, dai, no, Paperone, dai.
1: Beh, sì, insomma,
0: c'ha le mani col sapone, quelle che scivola, cos'è?
1: Ma l'area era affollata, diciamo così.
0: Sì, l'area affollata.
1: Va difeso, dai, Graziano.
0: Dai, l'area affollata. So che invece ha affollato il tuo ristorante, allora non voglio assolutamente farti perdere nessun cliente.
1: Volevo spendere ancora una parola per un'iniziativa che hanno sostenuto i giocatori e la società, attraverso l'ASL 4 di Chiavari hanno fatto un'importante presenza alla giornata delle trasfusioni al centro trasfusionale appunto dell'ASL 4 Lavagna. Era presente il capitano Parodi, era presente il vicepresidente esecutivo Razzo D'Aversana e il direttore dell'ASL 4, che appunto ha ospitato i nostri tesserati per cercare di incentivare la gente a sensibilizzarla al problema delle trasfusioni, che non è mai un qualcosa di sottovalutabile a nessun livello. Quindi, anche in questo senso, la disponibilità del giocatore e della società è stata davvero encomiabile.
0: E allora tu ospiterai nel tuo ristorante questi poveri mendicanti che ti chiederanno un pasto
1: quando volete. Sai che sono sempre, vi aspetto dall'anno scorso, quindi prima o poi magari succederà, no?
0: Certo, assolutamente sì. Grazie Marco, grazie.
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: Marco.
0: Grazie per tutto spazio al tuo lavoro. Grazie del collegamento. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Lì non è pronto a lanciare la reclama.
3: No, io ti ho lasciato la parola perché eri uno strabordare.
0: Strabordare.
4: Ma solo fai due?

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
5: Con noi le scale non le fai.
6: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto

0: questo prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
2: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
3: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
4: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Guarda, mi sono proprio spostato perché vedete, si è messo la maglia, stava dormendo, ha messo la sveglia.
1: Hai i capelli da
0: addormentare. Cioè, vedi che c'è i capelli da addormentato proprio. Ciao Luca Vaccaro!
2: Magari, ciao. Magari sì. Ora vado a dormire dopo la trasmissione. Buonasera,
3: sei in pigiama, Luca? Sei in pigiama?
2: No, se, dormi in giacca, sei abituato a dormire in giacca.
3: Scusa.
2: Capisco che l'avvocato deve essere sempre pronto, però addirittura dormire in giacca mi sembra un po' esagerato.
3: No, ma parliamo un po' di cose serie, che mi sembra che la prossima
2: quindi
3: sia
2: quindi non parliamo di Genoa,
3: una passeggiata di salute per la schiaccia sassi della Serie C. Mi sembra che ci sia una partita alla vostra portata. Andate a Ravenna,
1: questa è una gufata,
3: ma voglio dire la schiaccia sassi della Serie C dovrebbe essere una formalità. Cosa ne pensi, Luca?
2: Graziano, devo interrompere il collegamento perché mi è sembrato di sentire una zanzara passarmi intorno all'orecchio. No, vabbè, già il fatto che sia Andrea a lanciare la domanda, nonché la provocazione, nonché la gufata, ecco, il che è tutto dire e fa capire la dimensione del campionato che stia facendo lo Spezia in questo momento. Poi, come hai detto tu,
3: fantasmagorico.
2: Direi di sì, che potrebbe essere anche il termine giusto per descrivere. Al momento la realtà è questa, è chiaro che adesso è una realtà che si dovrà scontrare contro l'altra grande favorita, o meglio quella che almeno ai ranghi di partenza partiva come prima della classe, perché il Ravenna è una squadra che è costruita sicuramente per vincere, una squadra che è costruita per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, lo sta facendo appunto da una serie di stagioni, sta costruendo tassello dopo tassello una squadra sempre più credibile, e tra l'altro è anche una sfida tra passato e presente dello Spezia, perché sulla panchina del Ravenna c'è un certo Mandorlini che qui a Spezia ha fatto storia, che i tifosi ricordano sicuramente molto volentieri, ed è un po' anche un raffronto, un dualismo tra il vecchio e il nuovo, tra chi la storia l'ha già fatta, ossia Mandorlini, e chi invece cerca di farla, ossia ovviamente Turati, che è chiamato a un'altra impresa con lo Spezia che, se dovesse uscire quantomeno indenne da questa partita, ecco, mantenendo quel vantaggio lì di 5 punti potrebbe aver raggiunto.
3: Ma dimmi un po' Luca, tu che sai di indiscrezioni, giocherà Ronaldinho contro di voi? Giocherà Ronaldinho?
2: Guarda, sono arrivato al punto di dire spererei di sì, però purtroppo non giocherà Ronaldinho, almeno non credo possa giocare Ronaldinho, soprattutto in una partita così.

0: importante, un giocatore di 46 anni se non sbaglio, quindi ecco, è stato
1: pensa
0: preso un po'
1: se
0: per...
1: gioca e mi fa il Piero.
0: guarda, il brasiliano buono,
1: chiudo il microfono,
0: ce l'hanno loro e non voi, perché il vostro è ancora giovane, deve ancora migliorare, e parlo ovviamente di Robinho, per cui vediamo poi che ne sarà di loro due. Però ecco, io spero, se proprio devo sperare, spero giochi, perché sinceramente da quello che mi dicono non è che sia proprio in forma, e soprattutto non è arrivato per recitare un ruolo da protagonista.
1: Esatto.
0: È arrivato
1: mi sembri Puppo prima di Avellino Sampdoria.
0: No, dai, al di là di tutto, ecco, spero che la partita possa andare bene per lo Spezia, anche perché se lo meritano soprattutto quei circa 600 tifosi che andranno a Ravenna e hanno già riempito il settore ospiti in pochissimo tempo. Quindi ecco, questo è sicuramente un altro segnale importante. Finalmente lo Spezia, anzi agli spezzini, è consentita una trasferta, finalmente dopo tanto tempo. La risposta è stata delle migliori, stadio sold out, anzi settore
1: stadio
0: ospiti,
1: sold out come il picco la settimana scorsa per il compleanno, 10.000 persone, ragazzi, coreografia sì. da brividi, Luca.
0: Coreografia bellissima, come bellissima. Da brividi sono queste immagini che dobbiamo assolutamente aggiornare, perché vedere ancora lo Spezia dell'anno scorso in allenamento sì, mi fa capire che è arrivato il momento di voltare pagina anche qui al Primo Canale,
1: perché veramente è molto molto molto molto bello. Senti, novità di formazione oppure rimane tutto così? Non ci sono situazioni di infortuni? La squadra sta lavorando bene?
0: Ma assolutamente la squadra sta lavorando nel migliore dei modi, e credo che verrà riconfermato l'11 eccetto appunto Capolupo, che tornerà titolare dopo la squalifica scontata sulla sinistra. Da capire chi andrà a destra tra Mateiu, che ben sta facendo, e Oyono, che sta ben figurando appunto sulla fascia. Per il resto, ecco, mi pare di capire il sentore, poi capiremo anche domani da quelle che sono le parole di Turati che si possa andare verso una quasi totale riconferma di quello che è l'11 titolare di questa squadra, che sta veramente strabiliando tutti. D'altronde abbiamo parlato di una squadra che ha fatto fin qui 9 partite, ne ha vinte 8, ne ha pareggiata una prima giornata di campionato, 25 punti fatti su 27, e un gioco che si sta consolidando giornata dopo giornata, tra l'altro avendo affrontato molti, e questo è un fattore molto importante che spesso viene omesso nei ragionamenti, però lo Spezia ha affrontato il Grosseto, ha affrontato la Reggiana, ha affrontato il Pescara, tutte squadre affrontate in trasferta, che al ritorno quindi dovranno tornare al picco, e Ravenna adesso lo affronterà in trasferta, quindi ecco, il ritorno al picco è sicuramente
1: là. Senti, se si arriva in battuti, se ritorna soprattutto in battuti da Ravenna, fuga dopo? Perché poi le altre squadre...
0: Lo sai, Graziano, che io sono sempre uno molto coi piedi per terra, anche molto scaramantico.
1: Ah, non sei come Pupo?
0: Non riesco, non riesco. Mi dispiace, non riesco a mantenere quella positività, anche perché poi è andato a prendere 4 sberle.
2: Essere molte di più.
3: Allora anche lui ha capito che tu dicevi che andavate a vincere.
2: Io ero condizionale. Ho voluto dare la carica che
4: bisogna apprezzare Luca, che sa benissimo che la legge dei grandi numeri dopo tutte queste vittorie potrebbe essere
2: sappiamo chi attaccare.
0: Andrea, è un po' come voi con le sconfitte, prima o poi una la dovevate vincere in casa.
4: Infatti, quindi stai coperto, stai schiscio.
0: Ci tengo a precisare una cosa, la mia battaglia, e lo dico agli amici genuani all'ascolto, non è contro il Genoa, è contro Andrea Rivellini.
2: Allora sono tranquilli.
1: Vabbè, c'è una coda lunghissima, Luca.
4: Mettiti dietro.
0: Bene, al di là di tutto, ultima cosa, e con questo chiudo. Io spero che, come diceva Graziano, possa uscire di lì.
1: Chiudi.
0: No, mi stavi facendo la domanda, giustamente, non sono così positivo come il nostro amico Doriano in studio, il nostro caro Puppo, però allo stesso tempo posso dire che se lo Spezia dovesse rimanere indenne o addirittura vincere questa partita, punti non sarebbero, non inizierebbero ad essere così tanto poco.
3: No, sarebbero punti pesanti.
1: Sarebbero pesantissimi, sarebbero, ragazzi, tornare da, da, da

0: a Ravenna con un risultato positivo, che sia uno o l'altro positivo, vuol dire rimanere inalterata la classifica, la distanza sono tante, ragazzi,
1: cioè, è un distacco la seconda,
2: 6 punti, 5 punti, ti togli di punti sono tanti, diventano 6 se non perdi, alla che giornata è anche lì, la sesta?
3: Tra l'altro ha già 10 punti sulla quarta, 7 sulla, cioè,
2: la nona giornata,
4: che non vuol dire niente,
3: la classifica,
4: che non vuol dire niente, purtroppo non è la Serie B dove la prima e la seconda vanno su, perché qua vanno tutte i playoff dalla seconda alla
2: Luca, primo,
3: però quindi la classifica anche da un punto di vista psicologico è
4: importante. No, quello è sicuramente fatta. Però c'è da dire che è un campionato molto molto strano e
1: hai sentito cosa ha detto Rivellini?
5: No io ho detto è un augurio, è fatta, ho detto è un augurio, un augurio, Luca, prendila come un augurio, dai, su.
2: Ora onestamente, cioè 27 punti ne ha fatti 25.
5: Certo, ma infatti dico, quindi, è fatta, posso dire, cioè posso essere
2: io non voglio dire come dici te, secondo me non voglio dire che sicuramente è stata fatta
5: qua.
2: È stata fatta una bella squadra, direttor Signorelli,
4: lei però sa meglio di me che comunque al di là di tutto un campionato è lungo, i fattori sono infiniti,
5: tante banalità, campionato
2: fuori di
5: lungo.
2: Dubbio, però una squadra che alla nona giornata su 27 punti ne ha raccolti 25, devo pensare che comunque
0: giocano bene,
2: è stato
0: ragazzi.
2: Fatto un
0: giocano
2: lavoro
0: bene.
2: Da parte della società, perfetto, voglio dire, la scelta dell'allenatore, i giocatori, cioè voglio dire, quindi sicuramente bisogna essere positivi, poi se passi, voglio dire, lo scontro diretto.
5: E se lo dici tu va bene. Se lo dico io, tutti quanti a dire sei un gufo,
0: sei un gufo. Vedi cos'è un gufo, guarda cosa sei. Sei un gatto nero, guarda cosa sei. Guarda cosa sei, sei un gatto nero.
2: Perché, concedimi l'avvocato, io lo dico
1: col
2: più,
1: bene.
2: No, lo dico più da sportivo.
4: Ma con razzo,
5: io come lo dico?
2: Tu lo dici più da quasi.
5: Ma non è vero, queste
2: da
5: sono
2: genuano,
5: queste sono illazioni che io respingo.
1: Con sdegno. Credo che Andrea possa andare al massimo fino a Sesti Levante, non più fino a Spezia.
5: Infatti mi fermo il bravo, io non.
6: Ma sono una trattoria, ma si mangia.
4: Quando vado in giro per Spezia che mi parlano di Primo Canale, non mi dicono ma fai un po', digli un po' qualcosa a quei genuani, a quei no, a me mi dicono e rispondi un po' con l'avvocato che ha rotto, quindi c'è e mi fermo
5: Luca, io a Spezia in tribunale mando sempre il corrispondente.
4: E prossima volta che con l'auto blu mi sa che ci devi andare con la scorta dietro, perché se continui così.
0: Grazie Luca, grazie della tua simpatia, soprattutto per tutte le notizie che ci dai dello Spezia.
4: Grazie.
0: Noi
4: a voi,
0: ci vediamo domenica sera, dai, perché sicuramente dopo la partita.
4: Lo stadio,
2: buonanotte.
4: E caro amico mio Andrea Rivellini, ti penserò dallo stadio.
5: Ti ringrazio.
4: Vedremo che
5: pensiero
4: sarà.
5: È reciproco sempre.
4: Pensiero stupendo, spero. Poi vedremo dopo, dai.
0: Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Luca. Ciao Elio,
2: ciao
0: Stefano,
2: tutti.
0: Ciao Andrea 1, ciao Andrea 2, in regia Andrea Beneggiamo, numero 3 Andrea di stasera, e Gianluca Messina in regia,
5: grandissimo,
0: e in regia per i nostri servizi. Come dico sempre,
2: continuate a vedere il Primo Canale.
5: Forza Genoa,
0: ciao a tutti, buonanotte.

piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme, per una Genova più pulita, la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.

0: Buongiorno e bentrovati in diretta su Primo Canale per raccontare di tanti eventi che tutti assieme rendono importante la nostra regione in questi giorni, soprattutto la Riviera di Ponente. Infatti la nostra trasmissione si chiama Ponente in Movimento. Saremo collegati con Finale Ligure, dove c'è un grandissimo evento outdoor che vi consiglio di seguire, di cui parleremo nel corso di questa mattinata. E poi c'è Rimini con il TTG, una grande fiera dedicata al turismo, dove c'è anche l'assessore regionale Luca Lombardi. Allora cercheremo di mettere assieme tutti questi temi, e cioè il turismo, l'economia, l'importanza della nostra regione, la destagionalizzazione, l'offerta e dunque alla fine di tutto, insomma, il lavoro per noi tutti. Ne parleremo con tantissime persone, non le cito tutte adesso perché altrimenti starei qui mezza trasmissione solo a fare un elenco di nomi, ma quelli che sono in studio lo meritano, sì. Allora ben trovata Simona Silva, vicepresidente di Federalberghi Savona.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, vicino a lei Marco Olcese, Destination Manager Golfo dell'Isola.
2: Buongiorno.
0: Da questa parte c'è Carlo Scrivano, che è il direttore dell'Unione Albergatori della provincia di Savona. Grazie
2: Buongiorno
0: di essere
2: tutti,
0: con noi.
2: Grazie.
0: E vicino a lui Gianluigi Bocchio, vice sindaco di Loano.
3: E buongiorno.
0: Grazie, grazie davvero di essere tutti qui per parlare di questi temi che sono molto importanti. Perché Scrivano, che sia fantastico venire nella nostra riviera a giugno, luglio, agosto e per una buona parte di settembre, visto anche il clima che abbiamo in questi, di questi tempi, è scontato, tra virgolette. Basta veramente fare le cose per bene e il nostro pubblico arriva. Il problema è cercare di dare un destino anche nel resto dell'anno. Allora, questi eventi sportivi sono sicuramente una grande occasione.
4: Sono certamente una grande occasione, con, direi, la Liguria, la provincia di Savona, il Ponente in movimento, ma anche in grande fermento, perché questo significa che in qualche modo tutti questi eventi sportivi di grande rilevanza non solo destagionalizzano, quindi, o allungano la stagione, come a me piace dire in maniera più chiara, ma fanno anche un'operazione di grandissimo marketing, perché presentano una destinazione nel pieno delle sue potenzialità, che è appunto ricettività, eventi, cucina, outdoor, cioè tutto quello che di bello e di buono si può trovare dentro la nostra riviera.
0: Non c'è dubbio, poi insomma il clima bellissimo, e non soltanto il mare che è un nostro biglietto da visita, ma c'è tutto l'entroterra che è altrettanto bello e che deve essere conosciuto in giro per l'Italia e per il mondo, quindi è sicuramente questa una delle ragioni per cui venirci a visitare. Intanto credo che tra qualche secondo potremo anche aprire il collegamento con Finale Ligure, visto che appunto con Rimini non siamo ancora pronti, ma possiamo andare a Finale, perché Finale Ligure è la capitale mondiale dell'enduro, con un grandissimo appuntamento che è in programma proprio in questa stupenda cittadina del Ponente. E allora andiamo a Finale e ci colleghiamo con quello che dovrebbe essere Piazzale Buraggi, poi mi dite se avete scelto altra location o se è rimasta quella che era prevista, con il sindaco di Finale, Angelo Berlangeri. Sindaco, ben trovato.
5: Buongiorno, Piazzale Buraggi, qua risponde.
0: Ok, allora, beh, clima fantastico, sembra di essere ancora in piena estate e comincia questo grande campionato mondiale di enduro.
5: Assolutamente sì, clima assolutamente straordinario, sembra di essere nel pieno dell'inizio della stagione, ma siamo ancora nella stagione, come diceva Carlo Scrivano, ormai qui non si destagionalizza, si stagionalizza e si allunga progressivamente la stagione, che si concluderà probabilmente alla metà di novembre. Grandissimo evento a Finale Ligure, che è la consacrazione della nostra destinazione come destinazione top, perlomeno a livello europeo, per il cicloturismo, destinazione finale e tutto il complesso che gli sta attorno, che è la Finale Outdoor Rigio, quindi non solo Finale Ligure ma tutto il comprensorio, destinazione fondamentale per il turismo outdoor, consacrata con questo grandissimo evento, dopo aver accolto con grande soddisfazione e successo le prove di Coppa del Mondo. E beh, adesso qui abbiamo il Mondiale, in due giorni si giocano 6 maglie iridate, 34 nazioni, 500 atleti.

0: si correranno per aggiudicarsi la maglia iridata per il 2026-2027. Ci mancano le Olimpiadi, abbiamo chiuso il processo.
1: Grande evento dunque a finale. Se magari arrivate da Marte e non siete mai stati a finale ligure, vi faccio vedere tante buone ragioni per farlo adesso.

0: Queste le immagini spettacolari del vostro comprensorio. Vicino al sindaco c'è Ugo Frascherelli, che è il presidente di Finale Outdoor Region. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo grande evento, e come in generale l'outdoor può essere un volano turistico anche per il territorio, e quindi in definitiva economico?
1: Anche per il territorio. Parlo.
2: Buongiorno a tutti. Beh, da questo evento ci aspettiamo una consacrazione, che peraltro è nei fatti, cioè questo è un territorio vocato per queste discipline. È un territorio che da anni, ormai più di un decennio, ospita manifestazioni di questo livello. È un territorio riconosciuto nel mondo intero, parliamo non soltanto dei nostri, diciamo così, vicini europei, ma anche statunitensi, australiani, che raggiungono Finale Ligure, conoscono Finale Ligure per le sue unicità, ma non solo Finale Ligure, tutto il territorio intorno a Finale Ligure. Tant'è vero che parliamo di Finale Outdoor Region. Io sono il presidente di questo consorzio, è un consorzio che racchiude qualche centinaio di aziende, abbraccia il territorio di una trentina di comuni e raccoglie, abbraccia un territorio che è unico, unico anche per il clima di cui beneficiamo, ma soprattutto per come è conformato, quindi queste montagne solcate da fiumi e che permettono di raggiungere il mare partendo dai 1000 metri, quindi questo poi che rende unico questo territorio e fa venire in questa parte di Liguria e di mondo tanti ospiti.
0: Peraltro è bello, no? Lo chiedo anche al sindaco di Finale, questo fatto che siamo al terzo mondiale, gli altri due erano in località di montagna, la Val di Fassa, la Svizzera, invece qui siamo in Liguria, che è una terra però veramente sospesa tra il mare e il monte, quindi questo dualismo e anche questa doppia opportunità credo che possa essere una delle forze che dobbiamo sfruttare ancora meglio in campo turistico.
3: Assolutamente sì, è il punto di forza che ci caratterizza non soltanto nella Finale Outdoor Region, ma poi in tutta la Liguria. Qui 30 anni fa è stato sufficiente voltare le spalle al mare in maniera temporanea per rendersi conto di che cosa avevamo di fronte al mare, anzi con i piedi dentro al mare, e organizzare questo tipo di offerta di attività turistica legata all'outdoor. La bellezza dei percorsi su cui careggeranno gli atleti è dovuta a questa nostro straordinario patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico. Sicuramente dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista organizzativo, saremo all'altezza delle due destinazioni che ci hanno preceduto, e credo, senza falsa modestia, che l'esperienza che gli atleti vivranno qua nella nostra region sarà un'esperienza che si porteranno nel cuore, nella mente, per sempre nella vita, perché è di una bellezza straordinaria, irripetibile e non replicabile in un'altra parte d'Europa e del mondo.
0: E allora grazie Sindaco Berlangeri, grazie a Ugo Frascherelli per questo primo collegamento. Torneremo tra poco anche a Finale Ligure, però com'è andata questa stagione estiva 2026? È stata una buona stagione?
4: Allora, devo dire che l'osservatorio di Federalberghi ha rilevato una gran bella stagione, nel senso che sono stati analizzati i primi 8 mesi del 2026 ed effettivamente c'è stato un aumento del 4,1% delle presenze in Liguria. Si sono registrate 16,3 milioni di presenze nei primi 8 mesi, ed è un dato veramente confortante. Di qui però dobbiamo scendere poi a analizzare meglio i dati, nel senso che quello che ci interessa non è solamente lavorare tanto, lavorare bene in alta stagione. Tra l'altro quest'anno siamo stati veramente graziati da

0: il clima che è stato non solo mite ma fine troppo esatto già da maggio fino ad oggi, quindi insomma bisogna comunque andare a cercare di evidenziare alcune criticità che ci possono essere, in quanto per esempio la permanenza media è calata rispetto a quella che era del 2024.
1: Meno soldi per ciascuno di noi probabilmente, sì. Questo potrebbe essere, no? Meno soldi investiti sulla vacanza, quindi vacanza più breve sul territorio.
0: Il turismo è sempre più mordi e fuggi. Abbiamo una permanenza media di 2,8 notti, in calo rispetto alle 3,2 del 2024.
1: Diciamo che insomma ci sono delle ragioni per essere soddisfatti, ma c'è ancora da lavorare, anche per voi scrivano, no? Per tutti insomma.
2: Sì, c'è da lavorare per tutti. Secondo me c'è un dato importante, che comunque più persone scelgono di venire sul nostro territorio. Quindi in qualche modo oggettivamente siamo strutturati bene.
1: Ma si tiene per questo, no?
2: Se
1: le persone stessero meno e non arrivassero persone nuove, il numero sarebbe in calo, evidentemente.
2: Con grande sincerità, non è detto che un calo dei giorni di presenza sia meno redditività, perché magari chi fa bene il suo mestiere alza un po' il prezzo per avere meno gente. Dobbiamo insomma bilanciare. La cosa che è interessante sicuramente è che tante persone definiscono di venire da noi. Ponente ha avuto dei dati positivi rispetto alla Liguria intera. L'osservatore di Confindustria, che poi è lo stesso di Federalberghi, che è quello delle Camere di Commercio, rileva che oggettivamente Savona è andata bene, il Ponente è andato bene.
1: È andato bene, questo è molto importante. Ci fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, tra poco torniamo. Finale, apriremo anche il collegamento con il TTG di Rimini. Insomma, ancora tanta carne al fuoco in questa mattinata dedicata al Ponente in Movimento. Tra poco.

0: Una buona giornata da Sanremo in mia compagnia, Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore del rally di Sanremo. Allora, innanzitutto, prima di perderci in quelle che saranno le bellezze, le tappe, la tensione, il professionismo e la passione, dobbiamo assolutamente parlare di sicurezza.
1: Sì, quest'anno vorremmo dare una svolta alla sicurezza ancora più degli altri anni, perché i recenti incidenti che ci sono stati col pubblico sicuramente non giovano alla specialità. Prima che qualche autorità decida che i rally sono troppo pericolosi, dobbiamo fare qualcosa, e il fare qualcosa per noi vuol dire indicare lungo il percorso tutti i posti raggiungibili normalmente a piedi dove è ritenuto pericoloso, per cui metteremo dei cartelli di zona vietata al pubblico, e per cartelli di zona vietata al pubblico intendiamo non davanti al cartello, il contorno del cartello. La stessa cosa è dove mettiamo della bandella con scritto zona vietata al pubblico, perché questo non vuol dire che il vietato è davanti alla bandella, ma davanti, dietro, intorno, dappertutto. Metteremo poi della bandella gialla, arancione giallo, misto tra arancione e gialla, come dice la FIA, per le zone rifugio, dove non trovando un posto che ritenete sicuro, quello è un posto che noi abbiamo valutato che si possa stare in sicurezza.
0: Ci saranno dei controlli, Maiga, anche chiaramente sul territorio?
1: Beh, ci saranno delle macchine di controllo, ci sono delle macchine delle forze dell'ordine che seguono queste macchine di controllo. Mi raccomando, ubbidite alle indicazioni che vi danno queste persone che sono sulle macchine, che lo fanno apposta per verificare la vostra sicurezza principalmente, per cui quello che vi chiediamo è una collaborazione. Il andare a vedere il rally deve essere un divertimento e non può essere un rischio della vita degli spettatori, che poi magari coinvolgono anche i piloti.
0: Chiarissimo, Maiga, e adesso allentiamo la tensione, sì. Parliamo della prova, perché va bene la sicurezza, ma stiamo parlando di un qualcosa che in teoria è basilare, quindi rispetto delle regole basilari. Detto questo, tappe.
1: Tappe. Allora, venerdì e sabato mattina correranno le storiche. Correranno sia le storiche europee sia le storiche italiane. Le storiche europee, ci sono tutti i migliori che corrono l'europeo, in più corrono 3-4 piloti che hanno corso 80-90 gare di mondiale.

0: che hanno corso sulle strade di Sanremo, correvano il mondiale da 30 anni fa, apprezzano le nostre strade e sono voluti. L'unica gara in Italia per qualcuno, sono venuti a correre a Sanremo. Sicuramente daranno spettacolo. Quelle macchine lì sono le macchine che davano spettacolo negli anni 90. Per cui,
1: figuriamoci.
0: Buon divertimento.
1: Grazie, grazie Maiga, grazie.

0: Il ponente in movimento, il turismo e tutte le sue opportunità. Siamo pronti per aprire Rimini con l'assessore Luca Lombardi, che è arrivato in postazione proprio al TTG di Rimini, che è questa grande fiera nazionale e internazionale dedicata al turismo. C'è ovviamente anche la nostra regione, e come non potrebbe, insomma, Olcese. È importantissimo che sia così, che la regione si mostri, che le nostre bellezze si mostrino. Voi avete messo insieme una specie di tesoro e lo tenete giustamente da conto, perché quella zona del vostro golfo è meravigliosa, però ovviamente bisogna anche che le persone in giro per l'Italia e per il mondo la conoscano.
1: Certo, sì, diciamo che il Golfo dell'Isola è un'idea, è una visione che hanno avuto le amministrazioni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezziportio. Tre di queste affacciate sul mare, Noli, antica Repubblica Marinara, borgo medievale, Spotorno con la sua sviluppata intorno alla sua magnifica spiaggia con un bel borgo pedonale e tanta ricettività, Bergeggi con la sua area marina protetta, che è un po' il fiore all'occhiello, crogiuolo di biodiversità, pratica subacquea eccetera, una delle più piccole aree marine d'Italia, godibile anche per chi non è subacqueo, perché negli ultimi tempi c'è una webcam che in diretta trasmette quello che si vede, e si vede tanta roba, si scoprono tante cose che non sono scontate. Vezziportio, che è l'entroterra delle altre tre località, quindi in pochi chilometri quadrati abbiamo una serie di valori turistici complementari che chi ha avuto la visione di creare questa idea di Golfo dell'Isola, di destinazione, mette a fattor comune.
0: Con tante cose diverse, le vediamo queste cose?
1: Vediamole.
0: Un video che avete realizzato, vediamo.

Che meraviglia la nostra Liguria, è vero assessore Luca Lombardi? Viviamo in una regione straordinaria quando guardiamo video, immagini, fotografie dei nostri tesori, che siano di costa o di entroterra, restiamo sempre affascinati. Come stiamo a Rimini, assessore? Credo che non mi senta l'assessore Lombardi, ma avevo messo in conto qualche cosa di questo tipo, perché insomma ibridare persone ai quattro angoli della terra, manca solo Tokyo collegata questa mattina in diretta, quindi vediamo di recuperarlo l'assessore Luca Lombardi, visto che appunto partecipa in nome e per conto della Regione Liguria a questa importante fiera, a mostrare le qualità della Regione Liguria in tutto il mondo. È importante farle queste cose, lo ribadisco, perché qualche volta ho sentito anche polemiche, no, sul quanto si spende in marketing territoriale, sempre troppo poco. Noi andiamo talvolta in paesi lontani e siamo perfettamente legittimati a non sapere niente di città gigantesche, magari che hanno milioni di abitanti, e dici, ma io però non so esattamente nemmeno collocarla sulla cartina. E perché gli altri dovrebbero invece sapere collocare noi sulle cartine?

0: cartina, perché dovrebbero sapere che in Liguria c'è una riviera che ha determinate caratteristiche? Ma figuriamoci, uno che abita in Giappone o in Cina o chissà dove, naturalmente è difficile che possa farlo. Bene, quindi partecipare a questi eventi. Per la Liguria c'è l'assessore Luca Lombardi. Insomma, assessore, stiamo parlando di turismo, lì siete nella più importante fiera. Intanto come vanno le cose, come ci considerano i nostri amici dal resto d'Italia e del mondo?
1: Beh, buongiorno intanto a tutti Matteo, buongiorno a tutti i vostri ospiti. Molto molto molto bene, c'è un grande clima, una grande partecipazione di operatori in fiera, mai visto una fiera così partecipata. Noi ovviamente ci siamo presentati alla grande con il nostro stand abbastanza iconico legato al cine e turismo da un lato, quindi abbiamo portato in scena questa nuova idea dove noi siamo protagonisti, proprio in linea con l'idea del nostro stand, dove la casa di produzioni si chiama Atlante di Liguria e dove il cinema, ovviamente, dove vengono proiettati i nostri prodotti turistici, quindi le nostre tipicità, si chiama Nuovo Cinema Liguria, e quindi ovviamente abbiamo una location molto grande con 450 metri quadri, molto impattante all'interno della fiera, estremamente partecipata dai nostri operatori. Abbiamo 30 desk e una valanga della fiera di Rimini.
0: E questo è molto importante. Assessore, com'è andata la stagione dall'osservatorio della regione? Abbiamo sentito gli albergatori, sono quelli di Savona in questo caso, sono moderatamente soddisfatti, diciamo, di quello che è successo nel 2026. Qual è il vostro punto di vista?
1: Direttore, lei mi alza la palla e io la schiaccio. Allora, quest'anno abbiamo già passato i 16 milioni di presenze, quindi con un incremento del 4,1. Non siamo fermi, ci stiamo muovendo, oltre ovviamente al mercato legato alla blue economy e quindi al mare. Ovviamente noi abbiamo avuto veramente un grande impatto di visitatori nel nostro entroterra, è andato molto molto bene, abbiamo avuto un 4,1% in più, ma il dato che ci ha maggiormente interessato nelle varie aree di lavoro su cui ci stiamo impegnando è l'alto spendente collegato ad esempio alle strutture del lusso, quindi ci stiamo interrogando sulla necessità di fare un tavolo proprio del lusso. Loro si muovono addirittura quasi intorno al 5% come incremento dei primi 8 mesi. Un dato molto molto entusiasmante ed interessante, ottenuto anche grazie al patto del lavoro del turismo, che è l'unico ovviamente fatto in Italia tra tutte le regioni, noi siamo l'unica regione ad applicarla, utilizzando i fondi sociali europei noi diamo la possibilità di incontrare domanda con l'offerta, quindi formiamo posti di lavoro e diamo la possibilità ovviamente di destagionalizzare gli alberghi e quindi di tenere aperto per, diciamo, tutto l'anno, con la possibilità di mantenere informazione anche del personale estremamente, uso un termine ripetuto, professionalizzato, ma che mantenga il contatto così con i nostri clienti. E poi ovviamente ci stiamo muovendo anche su questo settore del cineturismo con idee abbastanza interessanti che abbiamo un po' spoilerato in questi giorni.
0: E questo è importante, peraltro, per chiudere questa nostra prima parte di conversazione, ciò che conta è far fare il salto di qualità al turismo, per tentare di avere un lavoro di maggiore qualità e più stabile nel tempo, perché poi la critica che si fa spesso al settore turistico è quello di essere intermittente e magari non particolarmente specializzato. Si possono fare cose, soprattutto se si guarda a un turismo di livello superiore, ci sono professioni iper specializzate e soprattutto durate che possono essere più coerenti con la vita poi reale, quella di 12 mesi l'anno.
1: Esatto, esatto. Beh, noi abbiamo due asset importanti su cui ci stiamo muovendo, le chiamo le 2D, destinazioni, che vuol dire che non abbiamo solo alcuni luoghi iconici, ma la Liguria è bella tutta, è tutta da scoprire, specialmente il suo entroterra, ed è quello che ci sta dando grandi soddisfazioni. L'anno scorso ad esempio noi eravamo terzi in Italia per presenze, vuol dire circa 980.000 presenze nel nostro entroterra, non è poco. Ovviamente abbiamo sviluppato, stiamo sviluppando, e lì probabilmente avete anche degli ospiti estremamente interessati a questo, un sacco di attività legate all'outdoor, che sia i bike, mountain bike, arrampicata, cammini di qualsiasi genere, che stanno veramente dando un grandissimo ritorno.

0: Considerando che la Liguria è l'unica nazione in Italia, è l'unica regione in Italia, è l'unica regione in Europa probabilmente che si può fregiare del titolo di poter fare turismo outdoor 365 giorni all'anno. Sarà forse anche per questo che diciamo siamo anche la regione più longeva, dove probabilmente si vive meglio e dove c'è la migliore qualità di vita di tutta Europa.
1: Eh già, non c'è dubbio. E allora da Rimini torniamo in Liguria, poi torneremo naturalmente dall'assessore Lombardi anche da altri ospiti al TTG, ma torniamo a finale, dove troviamo Daniele Rembado, che è il vice sindaco di Pietra Ligure, ben trovato, e Fabio Gilardi, che è invece sindaco di Vado Ligure, sempre lì nella piazza dove appunto stiamo celebrando questo World Championship di finale Ligure. Ma prima di diciamo sentire il vice sindaco di Pietra, faccio vedere a lui e a tutti voi delle bellissime immagini di Pietra Ligure. Vediamo.

0: Pietra Ligure, vice sindaco Rembado, le assicuro che ci sarebbe poco da aggiungere, però insomma non è che posso tanto bello che visto così veramente ci ha riempito gli occhi. Come si vive a Pietra Ligure? Come è andata questa estate 2026?
1: A Pietra si vive bene perché è una località a dimensione di famiglia, di sport, di scoperta e anche di allegria e di divertimento. Pietra è orgogliosa però, familiare oggi, di essere parte di questo straordinario progetto che vede la sua consacrazione con questo evento, ma che è il frutto di un lavoro sinergico tra territori, tra amministrazioni comunali che hanno creduto in una visione comprensoriale ed oggi grazie a quello strepitoso lavoro arriviamo tutti insieme, qui insieme a Fabio e insieme ad Angelo poco fa di finale, a presentare al mondo la sua bellezza. Quindi mi facevi la domanda com'è andata la stagione estiva. La stagione estiva è andata bene, ma quello che andrà ancora meglio grazie al lavoro che stiamo mettendo in piedi sarà la stagione autunnale e la stagione invernale, perché ormai non esiste più, come diceva Angelo poco fa, un'unica stagionalità, una destagionalizzazione, ma c'è un'unica grande stagione turistica che è il nostro territorio, grazie alla visione strategica, insomma un po' di tutti noi, possiamo dirlo, sta raggiungendo davvero grandissimi risultati in termini di flussi turistici che sono in costante aumento anche a Pietra.
0: Quanto conta l'outdoor nella vostra programmazione, nel riscontro che avete anche di visitatori?
1: Guarda, i dati dell'osservatorio regionale ci dicono che negli ultimi anni i flussi turistici fuori stagione sono aumentati in modo considerevole. Negli ultimi 10 anni, quando abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo proprio notato che c'è stato un incremento da ottobre fino a, ovviamente, all'inizio dell'estate successiva del 10, 15, anche 20%. Quindi i dati ci confortano, ci dimostrano che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e siamo felici anche di vedere che aumenta il livello qualitativo del turismo, quindi arrivano tanti stranieri, la capacità di spesa degli stranieri è superiore rispetto a quella degli italiani e quindi anche per quello che è l'indotto economico, attività produttive, alberghi, questo è sicuramente, sono boccate d'ossigeno importanti che li stimolano a tenere aperto tutta la stagione e di conseguenza muovere l'economia, il lavoro, insomma dare risposte anche sotto l'aspetto occupazionale.
0: Molto importante. Fabio Gilardi, sindaco di Vado Ligure, seduto vicino a lei, sempre a finale. E intanto, insomma, il vostro ruolo in questo grande progetto e poi, insomma, il complessivo lavoro di riqualificazione che è stato fatto nel suo comune, sia dal punto di vista ovviamente commerciale, industriale, che anche di vocazione turistica, visto che comunque anche voi godete.

0: siete di una posizione invidiabile.
1: Intanto grazie davvero a tutti, grazie all'organizzazione per questa opportunità. Vado ligure, ovviamente si approccia e ringrazio questo primo approccio al TTG che è davvero un passaggio fondamentale in un processo davvero di riqualificazione, ma dell'avvio di una nuova filiera, di un marketing territoriale che ha un obiettivo importante, far conoscere la nostra Vado Ligure in giro per l'Italia, in giro per il mondo. È un processo iniziato pochi anni fa dove davvero si è lavorato principalmente su due filoni, uno quello di costruire un'identità Vado Ligure Move On parallela a quello che è, ovviamente storicamente sono le filiere produttive sul nostro territorio. Questo proprio per, come diceva il sindaco di Finale, per guardarci anche alle spalle verso il mare. Ovviamente le colline rappresentano un'occasione di sviluppo anche per il nostro territorio. Un territorio che può convivere con quello che è lo sviluppo ovviamente economico, ma soprattutto dare nuove opportunità anche sotto il profilo commerciale. Quindi è davvero un percorso che sta nascendo, siamo davvero orgogliosi di essere qui dopo il 2023. Già nel 2023 eravamo destinazione per un altro tipo di evento, la Marathon, che ha passato sui nostri territori. Oggi con la Coppa del Mondo davvero arriviamo a un livello molto alto, quindi davvero un ringraziamento a tutta l'organizzazione anche per aver scelto nella finale Outdoor Region Vado Ligure. Questo processo di valorizzazione passa da due momenti: uno, la valorizzazione comunicativa, quindi con il brand Vado Ligure Move On, con il portale Visit Vado Ligure che è oggetto di ragionamenti e costruzione proprio in questo periodo, dall'altra parte uno sviluppo sulla parte degli investimenti per migliorare quelli che sono gli aspetti di recettività, di occasioni di sviluppo, ma soprattutto di prodotto, perché io credo che se le persone vengono sul nostro territorio, che sia tutta la Finale Outdoor Region, hanno bisogno di trovarsi bene. Se si trovano bene tornano, l'obiettivo è davvero questo. Lo faremo insieme a tutti i partner e gli altri comuni che sono qui vicino a me, con noi in questo processo, e questo evento davvero raggiunge un apice di conoscenza, di mediatico, di sviluppo importante. La nostra comunità è una comunità molto legata a quello che sono le territorialità, questo aiuta anche a sviluppare le frazioni del nostro territorio, a farle conoscere sotto una diversa chiave, non solo la residenza ma anche la conoscenza turistica, perché anche a Vado abbiamo cose belle, quindi abbiamo tanto da fare, sono punti di partenza che davvero ringrazio per averlo sviluppato insieme a noi. Credo che sia l'inizio di un percorso, tutti insieme credo che riusciremo a fare tanto e soprattutto adesso già analizzare, come diceva poc'anzi Rembado, anche flussi turistici che possono arrivare in maniera diversa anche a Vado Ligure. Quindi io noto che negli ultimi tempi non solo strutture ricettive, che sono ancora poche perché ovviamente la storicità è quella industriale e commerciale, ma tante case vacanze, UT, si stanno villaggi, si stanno ampliando quello che sono queste offerte.
0: Ci sono possibilità per tutti, certamente anche, e come no, per Vado che si trova in una posizione davvero molto importante. Grazie sindaci, torneremo tra poco a Finale, ma tra pochissimo andiamo a Rimini, giusto un minuto.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Patente è una cosa molto importante e seria. Noi dell'Autoscuola Gastaldi vi mettiamo a disposizione istruttori, professionali che vi accompagneranno nel vostro percorso con serietà e velocità, al fine di conseguire la patente nel minor tempo possibile. Vi aspettiamo in Autoscuola Gastaldi, Corso Gastaldi 79, sotto i portici.
1: Il ponente in movimento, torniamo a Rimini, fiera TTG con l'assessore Lombardi, vicino a lui lo saluto, c'è anche Enrico Schiappapietra che è presidente della DMO Ligarian Riviera, Destination Management Organization, e questo vuol dire DMO, cioè facciamo cabina di regia del turismo di Savona, in questo caso della provincia, appunto sul Ligarian Riviera, c'è dentro il comune, i comuni, le associazioni, Camera di Commercio mi sembra. Quindi insomma, gliela faccio raccontare Schiappapietra, intanto che cosa fa questa cabina di regia?
2: Intanto è una cabina di regia che fa la sua prima uscita a Rimini quest'anno, la sua prima uscita ufficiale, ma ha una storia un po' più lunga. La nostra realtà esiste ormai da una decina d'anni, è un progetto che è nato a Savona l'iniziativa sia delle parti private, ma subito anche la partecipazione di tante amministrazioni, sono 19 i comuni che partecipano alla nostra DMO. E quello che fa? Quello che fa è cerca di fare sistema. Noi abbiamo la necessità di proporre il nostro territorio, la qualità del territorio, insomma di far vedere in generale il paradiso in cui abitiamo, perché non ce ne rendiamo spesso conto, ma questo è quello che noi viviamo quotidianamente, tenendo presente che in un'ora a piedi si va in montagna, si scende dal Begua e si va a fare un tuffo e poi magari si va a fare nel pomeriggio un giro in bicicletta in un outdoor meraviglioso. Fare sistema, quindi creare prodotti, creare servizi che possono essere utilizzati dai turisti e che possono essere utilizzabili in tutta la provincia di Savona e in tutti i comuni turistici della nostra provincia.
1: Assessore Lombardi, insomma, è bello che ci siano collaborazioni, punti di vista, in questo caso insomma un aiuto anche per la programmazione regionale, no? Avere queste strutture mediane che appunto conoscono bene i territori, conoscono bene le esigenze specifiche di un territorio e anche i suoi punti di forza.
3: Assolutamente sì, ed è stata la grande capacità di mettersi in gioco, ma mettersi tutti insieme a favore di un territorio che sta facendo effettivamente la differenza, dove la provincia di Savona in questo caso è una provincia molto vivace dal lato dei numeri. Quindi a noi questa cosa fa molto molto piacere, perché vuol dire che la creazione di questa nuova governance, cui il grande merito è realmente di tutte le parti, l'assessore e la giunta hanno fatto la legge nel luglio 2025. Abbiamo creato ovviamente gli standard minimi e loro poi negli standard minimi sono riusciti a trovarsi, a trovare una sintesi con i territori. Abbiamo utilizzato, uso un termine brutto, però si sono veramente messi a disposizione le camere di commercio per mediare i due settori, il pubblico e il privato, proprio per creare quel tipo di prodotto, tipi di prodotto che sono veramente appetibili sui nostri mercati, perché veramente abbiamo tipicità uniche nella nostra regione, tutto l'anno veramente con la possibilità di far conoscere i nostri territori. È una possibilità veramente elevata di sviluppo, che vuol dire economico, vuol dire posti di lavoro. Vi faccio un esempio, un po' da sempre Finalese è stato un po' la mamma, diciamo, che ha dato il via all'outdoor italiano. Si è iniziato con l'arrampicata, adesso è molto sviluppato l'attitudine alla mountain bike, all'e-bike, eccetera. Beh, oggi ad esempio a Finale Ligure ci sono più negozi di sport aperti che nel comune di Genova ad esempio. Questo vuol dire che sviluppando certe attitudini si riaprono anche le attività commerciali e si mantengono vivi e vivaci i nostri centri storici.
1: davvero tutti obiettivi molto importanti. Chiudiamo con Schiappapietra questa parte del blocco, ma poi torneremo naturalmente a Rimini tra pochissimo. Schiappapietra, obiettivi fondamentali del 2027, proviamo a tracciare proprio delle linee guida piccolissime, come vi state organizzando per fare in modo che sia un anno ancora migliore sul piano del turismo, della

0: ricettività della vostra zona?
1: Allora, noi abbiamo già creato una tourist card con dei prodotti che sono utilizzabili da chiunque soggiorna nella nostra provincia, distribuita dagli alberghi, da tutte le attività che fanno ricettivo. Così come abbiamo la bus card, cioè la possibilità per il turista di girare utilizzando i mezzi pubblici in maniera gratuita. Quello che vorremmo fare nel prossimo futuro è

0: esperienze sportive o la gita a cavallo, ma con pacchetti comprabili e utilizzabili in maniera diretta. Ormai il turista vuole organizzare in maniera autonoma e indipendente il suo soggiorno, decide prima cosa fare e vuole poter...
1: Vabbè, abbiamo perso l'audio con Schiappapietra da Rimini, ma ci sta, insomma, siamo collegati con tanti posti contemporaneamente. Allora, tra pochissimo mi confermate che siamo pronti a questo? Forse sì? Secondo voi sto parlando a caso? Cioè, volevo capire se, qualcuno mi ascolta da qualche parte, volevo capire se l'assessore vicepresidente di Regione Liguria, Ferro, è già pronta a entrare, perché così posso mandare la pubblicità, chiederò a Olcese di alzarsi soltanto per un blocco, anche perché non è questo in cui è previsto che lui intervenga, quindi facciamo sedere al suo posto la vicepresidente Ferro e poi tornerà naturalmente al suo posto subito dopo il breve intervento della vicepresidente di Regione. Schiappapietra, ci siamo persi a un certo punto, ma insomma sono chiarissime le iniziative che avete messo in campo, quindi vi ringrazio e la ringrazio. Eccomi. Da Genova verso Rimini, ci vediamo tra poco naturalmente anche al TTG con altri ospiti, ancora con l'assessore Lombardi. Ci fermiamo un istante, entra la vicepresidente di Regione e peraltro con delega allo sport, Simona Ferro, tra poco.

0: C'è chi raccoglie, chi separa e chi dà nuova vita a ciò che scartiamo. Ogni gesto è un passaggio e ogni passaggio fa andare avanti la città. Non è un'azione individuale, è un impegno condiviso. Piccoli gesti quotidiani fanno una grande differenza. Insieme per una Genova più pulita. La raccolta differenziata è un gioco di squadra. Visita il sito amiu.genova.it.
1: Il Ponente in Movimento e tutta la Liguria si muove. Simona Ferro, vicepresidente di Regione, grazie di essere con noi. Allora, diciamo che qui sì, è bello che lei sia qui, perché da vicepresidente di Regione la rappresenta, diciamo, vicariamente rispetto al presidente Bucci. Ma non solo, lei è la delega allo sport, qua c'è proprio la commistione tra lo sport e il turismo. Quanto lo sport, l'outdoor in particolare, può aiutare i nostri territori a migliorare, a crescere? E questo è importante.
2: Beh, innanzitutto grazie, sono contenta di poter intervenire anch'io in occasione di questo evento unico. Ecco, perché parlare di un mondiale di enduro, MTB, nel nostro territorio è davvero una nota di particolare orgoglio, soprattutto per il mondo sportivo. Soprattutto parlando di questa finale Outdoor Region, quindi una zona creata apposta per l'enduro MTB, una zona che già di per sé parla della nostra Liguria sotto il profilo morfologico e territoriale, perché è una zona che si estende dalla costa fino all'entroterra, e quindi i nostri eventi sportivi, che in questo caso appunto si svolgono proprio all'interno di questa finale Region Outdoor, vogliono siglare come sia importante organizzare queste parti di territorio che meglio possono rappresentarci, quindi un modo anche per invogliare a venire a conoscere il nostro territorio, non soltanto da parte di coloro che praticano questo sport, dagli appassionati, ma anche da coloro che prendono lo spunto di un'occasione sportiva per venire a conoscere il territorio. Quindi io credo davvero che sia fondamentale lo sport per la promozione del territorio, un modo per far comprendere anche come il nostro territorio sia sempre di più a misura di sportivo, come abbia anche delle strutture per poter sostenere eventi di questo tipo. Ricordiamoci davvero che con questo evento, che si svolgerà tra il 16 ed il 18 di ottobre, avremo gli occhi puntati sulla Liguria. La Liguria diventa la capitale del mondiale enduro, e quindi anche un modo per farci conoscere al di là dei nostri confini territoriali.
1: Poi avviene tutto in questi giorni, perché fino al 18 c'è questo grande mondiale di enduro, poi a Sanremo c'è il rally di Sanremo, e poi lunedì avremo anche la visita di Mattarella Imperia, esatto. Tutto in quell'area della nostra Liguria.

0: così vi ho dato anche il nostro palinsesto per i prossimi giorni. Sapete cosa guardare su Primo Canale nei prossimi giorni, fino ad almeno martedì. E Loano, in tutto questo, vice sindaco, come si inserisce? Peraltro, occhio, perché le scelte politiche anche di ruoli sono importanti. Al vice sindaco è stata assegnata la delega al turismo, vuol dire che non era proprio l'ultima delle deleghe, no? Per voi.
1: Anzi, un segno importante. Ringrazio tanto Matteo per questo invito. Mi aggancio a quanto ha detto l'assessore Lombardi, anche il Comune di Loano ha avuto nell'anno 2026 un aumento delle presenze nei periodi non legati alla balneazione, per cui nei periodi invernali un aumento a doppia cifra delle presenze è un dato molto importante. Questo è segno evidente che il percorso che il Comune di Loano sta facendo come sviluppo turistico è importante e va bene così. Continuiamo su questa strada. Non solo, e naturalmente questa strada la facciamo restando nell'ambito dello sviluppo turistico della regione Liguria, questo è importante. Ha parlato anche l'assessore dell'importanza del connubio fra pubblico e privato, importantissimo anche questo. Mi piace sintetizzare un messaggio per Loano: la vacanza che ti fa star bene, perché riusciamo a coniugare spiaggia, mare, spiaggia, centro turistico e tradizione, sport e outdoor, questo è importante. Non solo, come dicevo, il connubio pubblico e privato ha portato dei risultati importanti, è citato prima finale Regio Outdoor, la DMO, perché non dimentichiamo la DMO Liguria Riviera, è stata la prima DMO che ha avuto la vita qui in Liguria, questo segno evidente che la collaborazione pubblico e privato è un segno tangibile di un territorio che sa fare squadra. Non solo, anche un discorso, una collaborazione istituzionale fra i comuni è importantissima, si va a perdere quel campanilismo che ha penalizzato per anni.
0: Certo, anche perché dai, figurarsi, no? A volte uno dalla Cina non sa dov'è Milano, figuriamoci se si conosce la differenza tra un comune e l'altro della Riviera Ligure, no? Quindi siamo semplicemente un comprensorio e tutti dobbiamo aiutarci e cercare di migliorare. Torniamoci a Finale Ligure, dove c'è ancora il sindaco Angelo Berlangeri, vicino a lui Osvaldo Geddo della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Finale, eccoci in questa nostra mattinata. Ci andiamo a finale o no? Sì, ci andiamo, allora vediamo, fatemelo vedere, eccola qua, così almeno so che stiamo andando a finale, perché altrimenti piace, vicepresidente Ferro?
2: Lo saluto, anzi, ciao sindaco, ci vediamo domenica.
0: È bella questa piazza sul mare, sindaco.
3: Ciao vice, ci vediamo domenica, grazie di cuore per tutto.
0: Allora, intanto sentiamo anche Osvaldo Geddo della Camera di Commercio di Riviera di Liguria, perché insomma, per anche dal punto di vista economico, le imprese che sono nella Camera e che appunto la Camera di Commercio di Riviera si occupa delle due riviere, tutte e due, quindi insomma con le tipicità di ogni territorio, però insomma sono abbastanza simili anche dal punto di vista dell'importanza che viene attribuita al turismo.
4: Sì, i vantaggi, le ricadute del fenomeno finale Outregion Outdoor sono molto più estesi ed allargati che non al comune di Finale e ai comuni immediatamente a Ponente e a Levante Rivieraschi. Sono vantaggi e benefici che si sono allargati a tutta la provincia, soprattutto anche ai piccoli comuni dell'entroterra sui cui territori vi sono questi splendidi tracciati ormai conosciuti in tutto il mondo. E Camera di Commercio da oltre un decennio lavora per creare condizioni di partnership, di collaborazione tra Finale, che è diciamo un brand, che è un capofila naturale per quanto riguarda le discipline dell'outdoor, e tutti i comuni che possono in collaborazione ottenere ciascuno a favore delle proprie imprese dei grandissimi benefici, come effettivamente i dati camerali sul commercio, sulle presenze ci testimoniano. Come Camera da anni si lavora per la condivisione di esperienze che fanno riferimento anche all'imposta di soggiorno, che viene in parte condivisa tra i comuni della provincia di Savona per una promozione coordinata su un livello sovranazionale, che viceversa autonomamente fatta da ciascun singolo comune avrebbe qualche limite.

0: Oltre a questo, attraverso Camere di Commercio operano i gruppi di azione locale sui fondi leader, che sono fondi comunitari che passano attraverso la Regione, e anche questo canale, sia nella programmazione che si è conclusa 2014-2022, ma anche su quella in corso 2023-2027, anche questo canale Camera di Commercio cerca di lavorare perché vengano incentrati progetti di valorizzazione della sentieristica, di valorizzazione dell'outdoor, facendo riferimento a Finale come brand, come richiamo, come la cortina da un pezzo dello sci conosciuta in tutto il mondo, che però poi i comuni del suo comprensore, del suo vicinato, ecco, questo lavoro
1: può fare anche questo territorio. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Geddo. Allora, torniamo un attimo per chiudere anche il collegamento da Finale in questo blocco. Torniamo dal sindaco, perché ho una domanda specifica, perché si possono fare tante cose, no, per valorizzare un territorio. Quando si decide di mettersi a organizzare o ospitare grandi eventi come questo, cambia un po' la scala dell'impegno, no, sindaco? Ci sono budget più grandi, ci sono impegni più grandi, pressioni più grandi, però è forse questa la strada, no? Portare il grande evento per segnare, diciamo, il proprio ruolo anche a livello non soltanto nazionale.
2: Non c'è ombra del pur minimo dubbio, un grande evento, come giustamente diceva lei, comporta un grande impegno da tutti i punti di vista, e ovviamente questo non è possibile farlo soltanto con le forze del comune, ma grazie alla collaborazione, come diceva Osvaldo, della Camera di Commercio, della Fondazione De Mari, della Regione, del Ministero, di tutti gli sponsor si riesce. Però è una strada stretta, cioè si deve passare per forza da lì per poter assumere e posizionarsi con il modo giusto dal punto di vista della notorietà e della reputazione del brand. Il successo della Finale Outdoor Region parte con la 24 ore di finale, passa attraverso le tappe di Coppa del Mondo, si conclude oggi in questi giorni con il Mondiale, e sono stati questi grandissimi eventi a far sì che il successo sia diventato qualcosa che dalle promesse si è tramutato in fatti e abbia portato soltanto a Finale Ligure l'ultimo anno 1.100.000 presenze.
1: Bene, grazie mille sindaco. Andiamo da Luca Lombardi a Rimini, ma vicino a lui, anzi solo lui, c'è il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, e assieme a lui è rimasto Enrico Schiappapietra, che è il presidente della DM Oligar in Riviera. Allora, intanto Pierfederici, la scelta di essere fisicamente al TTG di Rimini è segno dell'importanza che attribuite a questo appuntamento turistico.
3: Assolutamente sì, buongiorno. Per noi essere qua presenti fisicamente, appunto anche come comune, come amministrazione, è molto importante, proprio perché questa è una delle vetrine più importanti a livello turistico nazionale per promuovere Varazze, per promuovere il territorio, per promuovere la Liguria, la Riviera e il Parco del Begua. Noi crediamo fortemente in tutto questo, e manifestare la nostra presenza fisica qua quest'oggi insieme all'assessore e vicino a me insieme all'amico Enrico Schiappapietra, proprio anche per dare unione di un territorio che lavora in maniera unita e coesa, con una grande collaborazione anche col comparto imprenditoriale, per fare sinergia tutti insieme e continuare a traguardare un futuro sempre più importante per la nostra Liguria, per Varazze, per la provincia di Savona in modo particolare ovviamente, ma in generale per la nostra regione.
1: Com'è andata l'estate 2026, sindaco? Beh, posso confessare di essere stato uno dei frequentatori di Varazze, cioè non dei turisti, perché abitando a Genova ovviamente non è che ti vai a dormire a Varazze, vai magari in giornata, però l'ho fatto parecchie volte quest'anno, quindi devo dire me la sono goduta la vostra cittadina, che è bellissima, ristorantini, locali, spiagge. No, caro vicepresidente, non avevo ancora il passeggino quando andavo in giro per Varazze, però diciamo che avevo bisogno di una località facile da raggiungere, perché insomma le condizioni non erano ideali, però insomma devo dire mi sono trovato benissimo. Gli altri come si sono trovati a Varazze questa estate?
3: Ma allora, la stagione è stata una stagione davvero importante, anzi sono contento che sia venuto a trovarci e vedere proprio la bellezza anche della nostra offerta turistica. È stata una stagione ricca, è stata una stagione molto importante dal numero delle presenze, i dati sono stati confortanti anche per Varazze, e abbiamo avuto una stagione che è partita col botto, con l'evento di maggio delle frecce tricolore messo in mezzo nei ponti primaverili, che sappiamo

0: vogliamo essere sempre comunque di grande attrattiva. Con l'evento delle frecce tricolore abbiamo voluto lanciare una stagione importante che si sposa benissimo con quello che è il nostro brand Varazze All Season, quindi una Varazze da vivere davvero tutto l'anno. Ecco, i nostri visitatori si sono trovati molto bene proprio perché comunque questa qua è stata un'estate 2026 davvero dal punto di vista diciamo delle presenze, ma anche del clima. È stato molto molto utile, molto importante, ma vuol dire essere anche pronti per riuscire ad accogliere dei flussi turistici importanti e diciamo anche continui e costanti durante tutta la stagione. Abbiamo avuto molto apprezzamento da parte dei nostri visitatori perché comunque abbiamo dato un'offerta turistica non soltanto in termini di eventi ma in termini anche di attività sul territorio. Abbiamo tantissime experience che abbiamo messo in piedi grazie a un grandissimo lavoro di marketing e di piano di comunicazione che abbiamo messo a terra. C'è davvero una grandissima offerta sia con la comparto privato, che come dicevo prima è fondamentale nello sviluppare un territorio, ma anche con le tante associazioni che comunque offrono esperienze dal turistico al culturale allo sportivo. È stata davvero una stagione molto, molto importante da questo punto di vista. Tra l'altro in questo bellissimo presentazione che stiamo vedendo questi giorni al TTG con l'Atlante di Liguria, Varazze sta sposando tante di quelle che sono le cartoline che stiamo vedendo in questi giorni, perché al di là delle bandiere blu, quindi facciamo parte dello slot del blu di Liguria, ma anche con i nostri parchi, perché Varazze ha un geoparco che è il Parco del Begua, un parco importantissimo, tutelato e riconosciuto dall'UNESCO, che consente di collegare la costa, quindi il mare, fino a quasi 1300 metri. Quindi un'offerta importante proprio per i tanti visitatori che vengono nella nostra città, perché possono godersi sia le bellezze del mare, delle nostre spiagge e la professionalità degli imprenditori e dell'offerta turistica, arrivare nell'entroterra e poi collegamento ovviamente con tutto il versante padano, ma non solo. Ecco, questo è importante perché Varazze è al centro del Parco del Begua, è una delle città di riferimento per il Levante savonese, ovviamente più importanti in termini di ospitalità e i numeri delle presenze comunque sia alberghiere ma non solo lo dimostrano, e tutti insieme stiamo lavorando per fare rete, per continuare a sviluppare un territorio con i comuni vicini che vanno da Abissola Marina fino a Renzano, fino ai comuni nell'entroterra. Stiamo lavorando tutti insieme proprio per sviluppare quello che è non soltanto il turismo balneare ma quello ovviamente anche dell'entroterra, perché la Liguria offre questo.
1: Questo è un po' uno dei mantra che abbiamo lanciato anche in questa mattinata. Grazie Sindaco Pier Federici, Assessore e Vicepresidente Ferro. Beh, insomma, vi siete fatti un'esperienza con Liguria, Regione Europea dello Sport, e quindi insomma credo davvero che questa parte debba essere, cioè bisogna giocarci forte, al di là di essere una volta la Regione Europea dello Sport, dobbiamo esserla sempre in qualche modo.
2: Beh sì, io tanto saluto il collega Luca Lombardi e saluto anche il sindaco Pier Federici e gli auguro un buon lavoro al TTG, un'esperienza bellissima dove ho preso parte l'anno scorso proprio in occasione di Regione Europea dello Sport. Anzi, poi a fine dell'anno siamo stati incoronati come la migliore regione dello sport, ma siamo andati al di là di quello che è il titolo ricevuto. Sicuramente è stato un grande riconoscimento, ma che ci ha insegnato qualcosa. Ecco, io dal 2025 ho fatto davvero tanto tesoro, perché ho voluto far comprendere come attraverso lo sport ci possa essere una ricaduta economica importante sul territorio. Al termine di questo anno abbiamo affidato un lavoro di rielaborazione di quello che è stato tutto un intero anno proprio ad un'azienda che ci ha restituito in termini economici proprio quello che è stato il grande impatto, e ci siamo davvero sorpresi perché abbiamo avuto un impatto economico di 110 milioni di euro con questo anno, con un indotto di circa 49 milioni di euro, un ulteriore poi incremento di 65 milioni nei successivi 18 mesi. Quindi vuol dire che quello che abbiamo investito non era finalizzato a se stesso, ma è un qualcosa che deve andare a durare nel tempo. È stata l'occasione per riqualificare ancora di più i nostri impianti sportivi. L'anno scorso io ho raggiunto il top dell'investimento, 11 milioni di euro dedicati proprio alla riqualificazione degli impianti sportivi, perché avere un'impiantistica sportiva virtuosa significa attirare le federazioni, certo, per l'organizzazione appunto
1: grandi eventi senza
2: sul territorio. Ma andiamo avanti, abbiamo avuto un numero di pernottamenti in

0: incredibili, 1000 giornate di sport, 500.000 pernottamenti, perché avere sportivi sul territorio per l'organizzazione di questi eventi non si tratta soltanto di avere soltanto gli atleti, ma avere i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, quindi magari appunto un indotto di ulteriori 10 persone di accompagnamento. E questo significa far funzionare le nostre strutture ricettive, dare un importante impulso alla nostra economia, e credo davvero che lo sport in questo ci aiuti, anche la cultura, non è il momento per parlarne, ma certo. Io davvero, ecco, credo che anche questo sia un grande volano per la nostra
1: darci
0: economia.
1: Due motivi, almeno due, oltre alla bellezza del territorio, per venire in Liguria, ed è sicuro che tutto fa. Grazie alla vicepresidente Ferro.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo un istante, tra poco ultimo giro di tavolo, ultimi collegamenti da finale per questa nostra mattinata dedicata al ponente in movimento.

0: Il ponente in movimento in questa mattinata che abbiamo dedicato a questo argomento con la finale mondiale di enduro che si svolge a Finale Ligure, ma non soltanto finale, nel comprensorio in queste giornate così importanti che continueremo a seguire. Torniamo a Finale, dove c'è l'assessore allo sport del comune di Finale, Walter Sericano, e vicino a lui Enrico Guala, direttore di UCI Enduro World Championship. Vediamo se riusciamo a vederli, così ci salutiamo. Eccoci qua. Allora, assessore, beh, insomma, alla grande, no? Da assessore allo sport, portare un evento così grande, così importante, un mondiale, è sicuramente stato magari fonte di qualche capello bianco, però una grande soddisfazione.
1: Non sento.
0: Non sentiamo. Tra qualche secondo ci andremo. Intanto risaluto Marco Olcese, Destination Manager del Golfo dell'Isola, anche perché insieme agli altri ospiti qui in studio faremo un po' un giro di tavolo per chiudere i ragionamenti fatti questa mattina. Dovesse individuare, non so, un problema da risolvere, beh, lo dicevamo fuori onda, sicuramente i trasporti, cioè la connettività col nostro territorio, che sono il primo tema.
2: Sicuramente i trasporti, la rete autostradale non ci aiuta. E direi che è importante, sono importanti le esperienze. Parlavamo prima dei flussi turistici, e da rilevare, lo confermeranno anche le persone che hanno parlato prima, l'incremento dei turisti stranieri. I turisti stranieri vuol dire che li abbiamo raggiunti, vuol dire che ci scelgono, sono coloro che spendono di più sul territorio e vengono per fare delle esperienze. Noi siamo un territorio, il Golfo dell'Isola è molto prossimo alle città, quindi è soggetto al turismo alla frequentazione mordi e fuggi del sabato e della domenica. Avere esperienze significa intercettare un turismo di maggior qualità, distribuito durante tutta la settimana e tutti i mesi dell'anno, e quindi dobbiamo essere in grado con gli operatori di fornire del prodotto e delle esperienze da far vivere e per farci scegliere. Questo sono anche un veicolo per raccontare il territorio, fare lo storytelling, alimentare i nostri siti web, da poco rinnovato con il sistema integrato che mette a disposizione Regione Liguria, del DMS, quindi dove attingono, mettono informazioni sia agli operatori privati sia ai servizi pubblici attraverso la rete degli IAT che la Regione, Agenzia Liguria, ha saputo ben coordinare, quindi un punto nevralgico. Dobbiamo lavorare ancora sulla permanenza, perché sono migliorati i flussi, sono migliorati gli stranieri, è migliorata anche la permanenza, non sempre su quello dobbiamo migliorare, questo è un punto su cui lavorare, e attraverso l'offerta di esperienze.
0: Non c'è dubbio, Loano che fa per il 2027? Dai, tiriamo fuori, spoileriamo iniziative.
3: No, intanto volevo collegarmi a quello che ha detto Marco, l'importante è entrato in vigore questo DMS, questo portale.

0: tale che sicuramente di grosso aiuto per l'operatore turistico, ma anche molto importante anche per il turista, perché grazie a questo portale riesce a vedere non solo dove soggiornare, ma anche importante questo. Non dimentichiamo però che la tecnologia da sola non fa la destinazione, ci vuole la persona che la renda viva tale.
1: Non c'è dubbio. Andiamo a finale, abbiamo recuperato il collegamento con Walter Sericano, assessore allo sport di Finale Ligure. Allora assessore, beh, insomma, grande orgoglio sicuro, no? Per avere portato a casa un evento di questo livello.
2: Assolutamente un grande orgoglio per la città di Finale Ligure avere una manifestazione di questo livello internazionale. Si sono ovviamente susseguite nel tempo altre manifestazioni un po' propedeutiche a questa, ma effettivamente questa è veramente il clou che raccoglie tutto un lavoro svolto in questi anni, fatto di grande organizzazione e di fatica.
1: Enrico Guala, lei invece dovrebbe darmi proprio una scheda precisa per dire a tutti: succede questo oggi, succede questo domani, succede a dove si vanno a vedere gli atleti, cosa ci aspetta? Guala.
3: Beh, intanto buongiorno a tutti, è con grande gioia che dopo 20 anni di sviluppo dell'enduro in quella che è considerata la capitale mondiale di questa disciplina, Finale Ligure e la Finale Outdoor Region, ospitiamo il mondiale. Ci sono 500 atleti in gara, tutto inizia questa sera, giovedì, con una prima serata a Pietra Ligure dove accogliamo i volontari e presentiamo un bellissimo film sulla Liguria vista dagli occhi di un biker tedesco, quindi come questo territorio raccoglie con le proprie montagne, i propri sentieri, i turisti di tutta Europa e di tutto il mondo. Quindi si parte con quello. Da domani prove ufficiali, sul sito ufficiale dell'evento ci sono tutte le informazioni per il pubblico, che invitiamo ovviamente a connettersi al sito e vedere dove possono andare a vedere le prove speciali. Nel cuore di Finale Ligure c'è l'Event Village con moltissime attivazioni, ci sono ovviamente tutti i team nazionali, ci sono anche tutti i comuni della Finale Outdoor Region che ospitano diciamo con i loro sentieri le prove speciali. Sabato la gara dedicata alle bici a pedalata assistita, quindi la e-enduro, e domenica il campionato del mondo enduro per bici tradizionali, il coronamento di un percorso iniziato, come diceva prima Walter, come ci ha detto il sindaco, molti molti anni fa, con le prime mountain bike che sbarcano in Europa e arrivano subito a Finale negli anni 80.
1: Veramente un grande evento, grazie mille a voi. Allora, grazie Sericano, grazie Guala, grazie a tutti coloro che si sono collegati da Finale. Grande appuntamento con il mondiale di enduro. Simona Silva, come vi aspettate l'inverno 2026-27? Cioè, forse la notizia bella sarebbe quest'inverno un po' di struttura, hanno deciso di stare aperte invece che fare proprio la stagionalità.
4: Esatto, noi speriamo veramente di riuscire a mantenere dei movimenti e dei flussi turistici un po' tutto l'anno, e la parola d'ordine, come abbiamo visto, è destagionalizzazione. Direi che questo è il momento giusto, perché la domanda è in crescita e il territorio sicuramente c'è, è importante, e il modello funziona e stiamo sviluppando sempre più collaborazioni con le pubbliche amministrazioni, come si può vedere, i sindaci, le DMO, e insomma ormai gli appuntamenti sono scadenziati per parlare di questo argomento, per organizzare eventi e per organizzare al meglio il lavoro anche nella bassa stagione. Il flusso degli stranieri, come avevamo detto, sta aumentando, quindi abbiamo, certo, tanta presenza di svizzeri anche.
1: Perché poi magari, e chiudiamo allora con questo con Carlo Scrivano, sono stranieri magari dei dintorni, perché anche tutta questa incertezza internazionale, che nessuno si augura mai, però potrebbe avere come diciamo effetto collaterale positivo per la Liguria, che tutto sommato invece uno non va più a Dubai magari, allora viene in territori più mediterranei, no? Dal nord Europa magari.
5: È così, oggi le tendenze per il 2027, quelli che predicono un po' quello che dovrà essere, frutto degli studi che fanno sui voli aerei, su carte di credito e quant'altro, testimoniano che ci sarà un turismo di prossimità. Allora la nostra idea, penso che quello che emerga oggi in assoluta come

0: minimo comune denominatore è l'ingegnerizzazione del prodotto turistico. Cioè, parliamoci chiaro, oggi fare promozione senza ingegnerizzare il prodotto turistico serve a poco. O noi riusciamo a capire che di dare esperienze che siano immediatamente comprensibili, fattibili, dentro un range immediatamente acquistabile, ha senso. Se promuoviamo e poi non diamo prodotti che possono fruire, i turisti scappano, quindi è un boomerang. Invece quello che va avanti, lo testimonia finale Outdoor Region, io ero assessore provinciale quando cominciamo, 20 anni fa, ci abbiamo messo 20 anni, ma questo è il metodo da perseguire. Ingegnerizzazione del prodotto turistico al fine che sia promosso e commercializzato. Questo è il cavallo di battaglia, quindi destagionalizzazione e ingegnerizzazione.
1: Bene, speriamo che tutto questo porti ulteriori risultati positivi a quelli che già sono lusinghieri importanti ottenuti nel corso di questi anni. Ringrazio tutti gli ospiti di questa mattinata, ovviamente in studio, quelli che si sono collegati con il TTG di Rimini, con la nostra squadra di Primo Canale Production che ha garantito la diretta da Rimini, così come quella parte di Primo Canale che ha garantito invece la diretta da Finale Ligure, e tutti gli ospiti a partire dal sindaco e tutti gli altri che si sono alternati al nostro microfono. Importantissimo quello che abbiamo di cui abbiamo discusso questa mattina, è un tema economico per la nostra regione, speriamo che migliori sempre di più. Noi ovviamente faremo sempre la nostra parte per aiutarvi a promuovere il territorio regionale. E per chiudere, salutandovi, vediamo le immagini e soprattutto capiamo bene attraverso le immagini cosa ci aspetta a finale nel suo comprensorio con questa grande finale del mondiale di enduro. Grazie di essere stati con noi.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. È inutile che vi dica che sarà un fine settimana ad alta intensità. Lo sappiamo tutti benissimo. In casa Genoa la partita con la Roma. In casa Samp la partita con l'Arezzo. Lo Spezia con Ravenna, il match clou. Seconda contro prima in Romagna. E poi l'Entella che deve assolutamente portare via dei punti da Padova con una formazione che sta faticando tantissimo. E poi per finire il sorpresone, la sorpresa, la più bella matricola, il Vado che alla San Benedettese è all'occasione di portarsi avanti in classifica. Bravo, bravo presidente Tarabotto. È inutile che poi ci saranno tante disquisizioni da fare, perché chi giocherà, ci sono degli infortunati, naturalmente la Roma ha giocato e ha perso in Champions con Real Madrid e chissà che anche il Genoa non possa fare un gol a calcio d'angolo, chissà. È proprio la Sampdoria. Rientra finalmente Albiga al centrocampo, la mente, il cervello, i piedi di una squadra che ha destato tanto stupore, tanta incredulità, tanta arrabbiatura ad Avellino. Ospiti sono carichissimi. Vado alla mia sinistra.
1: Io sono preoccupatissimo.
0: Ciao Andrea Lazzara.
1: Buonasera a tutti.
0: A destra, va bene.
1: Tu ti agiti come tutto. Il mio vicino mi parla in genovese da due ore.
0: Andrea Ivellini, dici?
2: Sì, gli parlavo in genovese per vedere.
1: Capisco, cercavo di rispondere. Per quello
2: lo
1: che
2: testavo,
1: posso.
2: Lo testavo. Devo dire che capisce. Anche se volevi iniziare dall'altra parte, sei venuto di qua e quindi iniziamo da questa parte.
0: Saluto tutti. Allora vado dall'altra parte, giustamente anche dall'altra parte. E vedo là in fondo, Elio Signorelli. Ciao Elio.
3: Buonasera a tutti.
0: Carico, vero?
3: Sì, molto, perché comunque.

0: Giovedì scorso siamo stati in questo studio abbastanza profeti per quello che sarebbe stato il Genoa. Abbiamo dato fiducia alla società che ha tenuto De Rossi, e De Rossi e il Genoa è stato premiato da un'ottima prestazione.
1: E che profeta è stato Stefano Puppo?
2: Ma io infatti avevo messo il condizionale, poi il condizionale è andato a farsi un giro, come la Sampdoria è andata a fare un giro per Avellino, si sono divertiti, hanno preso 4 gol e sono tornati a casa. La rabbia.
3: Vorrei sapere il condizionale tuo, dove era tra le 20 e 40 e le 21.
2: È andata a dormire.
3: 20 minuti in cui abbiamo preso 4 gol.
2: È andata a dormire.
1: E dove cominciamo stasera, ragazzi? Cominciamo da Genoa? Cominciamo da Genoa. Perché a questa trasferta così impegnativa a Roma, ma io dico, noi diciamo, gioca senza paura, dai, ma si può fare, l'amico
4: senza
1: nemico
4: paura.
1: È lì,
4: eh? Senza paura è un imperativo categorico, anche se chiaramente questo match si presta a tante chiavi di lettura. C'è il doppio ex, l'ex Gasperini e l'ex DDR, il fatto che l'anno scorso
1: esce Ravi, Gollini, non me ne conti questi,
4: mi limitavo solo a quelli che stanno seduti in panchina. L'anno scorso abbiamo perso male per la stessa missione di Daniele De Rossi, la preparazione della partita dell'anno scorso non era stata impeccabile. Questa volta invece mi pare che sia più sul pezzo, anche complice il fatto della ventata di fiducia, come ha detto oggi in conferenza.
1: Aspetta,
4: stampa.
1: Aspetta, perché le bruci tutti i temi? È un avvocato,
4: io
1: devo sempre anticipare i tempi.
4: Io li introduco, poi tu ci chiosi sopra.
1: Ho capito.
0: Io a tutto quello che ha detto l'avvocato andrei ad aggiungere che onestamente il Genoa con El Shaarawy e con
4: Traoré
0: sicuramente diventa un Genoa più difficile da affrontare.
1: Competitivo, possiamo
0: direi più difficile da affrontare, perché
5: Osmai
0: comunque l'abbiamo nominato
1: l'altra settimana, mi ha detto Lauriz non lo cambierei mai con nessuno, adesso Osmai se lo vuole, è Pupo, basta.
2: Non mi dispiacciono questi centravanti fisici, non mi dispiacciono, perché comunque hanno profondità.
0: Onestamente ha dimostrato non solo di essere fisico, e io la settimana scorsa ho detto complimenti alla società, è tecnico, perché la palla che lui ha indirizzato al suo collega in mezzo all'aria è una palla voluta, è arrivato sul fondo, ha guardato e ha cercato Messias.
3: Però ci quindi sono tanti elementi, anche ma da ieri sera c'è un altro elemento, Real Madrid.
5: Puoi dire che se giocano con la maglia bianca vincono?
1: Cosa significa?
3: Vuol dire che una squadra che è avanti così in Champions dico il contraccolpo psicologico.
4: Ma nessun contraccolpo, dai, non iniziamo a raccontare storie che non stanno né in cielo né in terra, perché tu giochi contro il Real Madrid e le Merengues sono una grandissima squadra e quindi ti possono fare male in
1: qualsiasi
4: momento. Quindi voglio dire, nessun contraccolpo psicologico. Affronteremo una Roma secondo me determinata. Quello che invece potrebbe incidere sono le assenze che per un motivo o per l'altro la Roma registra per problemi fisici di alcuni giocatori, che potrebbero, quello sì, potrebbe incidere, ma non aspettiamoci di fare una partita sul velluto, sarà una partita invece da coltello fra i denti, dove il Genoa sarà in grado di uscire con un risultato positivo dall'Olimpico se e solo se metterà tutta la sua determinazione, tutta la sua qualità, e loro avranno qualcosa di meno rispetto al loro standard ordinario.
0: Comunque è partito già bene, il calendario brutto che avevamo è già partito bene, perché comunque arriva una squadra come la Fiorentina, che era in crescita. Il Genoa, a mio avviso, ha affrontato, perché ho sentito anche andando in giro parecchi dicevano se dura ancora 10 minuti, ho capito, ma che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: Il Genoa, a mio avviso, ha interpretato veramente bene la partita, perché non è che

0: ha giocato bene, ma l'ha vinta con intelligenza, l'ha vinta con logica, e quelle partite lì sono difficilissime da portare a casa, perché comunque è uno scontro diretto. Elio, sei a un punto in classifica, se sbagli poi vai a Roma.
1: Ma poi dopo il primo tempo che ha fatto il Genoa, dove ha giocato a mio avviso molto bene, è finita 2-0, ma poteva finire 4-0, perché ci sono state delle parate determinanti di De Gea. Quando tu
2: di De Gea. De Gea, esatto,
0: sì.
1: De Gea.
2: No, perché
1: no, volevi cercare, volevi vedere se entravo in difficoltà. Bravo, se andavo in difficoltà. Ma io sai che De Gea ce l'ho sempre qua,
3: ce l'hai qua,
1: e quindi me lo ricordo. Ma e quindi quando tu finisci un primo tempo così dominato con un 2-0, e il rischio poi di subire la beffa ci sta. Certi episodi sono girati a nostro favore, ma è cambiato anche l'atteggiamento, come diceva, Elio, sì. No? Cioè la grinta, la determinazione, il saper soffrire, il reggere nei momenti in cui l'onda d'urto di una squadra che comunque la Fiorentina è una signora squadra, hanno speso un sacco di palanche
3: per saper annullare Ostiga, era saputo annullare Beto e Pellegrino.
0: Onestamente ha speso 150 milioni di euro, credo che un mercato così tu sicuramente non ti aspetti di essere a 4 punti insieme al Genoa alla sesta giornata, voglio dire, no? Quindi bene, è importante, come ho detto anche la settimana scorsa, bisogna compattarsi, certo, ancora di più.
2: Allora, comunque, con grande gioia, visto che Andrea Rivelini ci anticipa sempre i temi, vi faccio sentire una pillola di conferenza stampa di De Rossi, così poi la commentiamo insieme.
1: Molto bene.
2: Molto bene, vero? Assolutamente bene.
4: Portando a casa i punti. Diciamo che ero concentrato sulla partita anche l'anno scorso, anche all'Olimpico, anche all'andata. È una partita come tutte le altre, in un posto, in una città, e davanti a avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita, lo ero l'altro anno, lo sono stato al ritorno, forse sì, il fatto di averci già giocato lì in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l'anno scorso la prima partita l'abbiamo preparata un pochino peggio, l'ho preparata un pochino peggio, e la seconda un po' meglio. Poi dopo il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata, cos'era, dicembre l'anno scorso. È una squadra incredibilmente forte. Ho studiato l'avversario, ho studiato le nostre caratteristiche, ho valutato le condizioni di ognuno dei nostri giocatori anche in settimana, ho visto anche il fatto che la Roma ha giocato qualche partita in più di noi con la Champions, quella di ieri sera è una partita di grande dispendio di energie fisiche ma anche mentali, quindi noi dovremo essere pronti a vivere una partita larga, lunga, quindi dovremo essere al piano delle nostre forze tutti quanti, e sì, perché no, uno pensa anche a dei cambi, ma quello varrà anche per il Venezia, è valso per la Fiorentina, vale per tutte le squadre, ogni squadra secondo me va affrontata non troppo, non concedendosi completamente a giocare in base a come giocano gli avversari, perché sennò si perde un po' di identità, ma anche in funzione degli avversari, perché poi le caratteristiche vanno rispettate, combattute, soprattutto quando sono caratteristiche specifiche di una squadra che si può dire che è più forte di te, no?
2: Analisi secondo me perfetta. Larga e lunga sarà la partita, eh? La nostra identità non dobbiamo assolutamente cambiarla, dobbiamo anzi cercare di imporlo, quantomeno cercare di farle vedere, e loro sono più forti.
0: Sì, sì, ma è sempre abbastanza, lui nelle sue conferenze stampe è sempre abbastanza pulito,
2: più realista di,
0: cioè,
2: così
0: non racconta tante favole, quindi io direi che ha parlato veramente bene, cioè ha spiegato quello che sarà la partita. Domani giustamente la Roma ha giocato, energie ne ha perse, però è sempre la Roma, e onestamente, come dice, la Roma è forte, basta che guardiamo la classifica, no? Comunque
2: a mio avviso
0: quest'anno ci provano e ci credono di provare a vincere lo scudetto,
2: certo,
0: quindi sicuramente aspetteremo una squadra forte.
1: Certamente le parole di Daniele De Rossi in questo frame di conferenza stampa toccano tanti aspetti, toccano l'aspetto emozionale del mister romanista che torna in uno stadio dove non c'è

0: ci saranno mai avversari, dice lui, però lui dice, ribadisce e sottolinea due concetti. Uno, che l'aspetto emozionale, dell'emozione della prima volta non ci sarà, perché è lo scotto già pagato l'anno scorso. La seconda è che si è reso conto che molto probabilmente alcuni errori fatti l'anno scorso nella preparazione della partita all'Olimpico non devono essere riproposti. E quindi questa maggiore consapevolezza ci fa ben sperare sul fatto che abbia effettivamente preparato con un pizzico più di cattiveria e determinazione questa sfida, che per lui significa molto, perché non dimentichiamo che oltre a essere l'allenatore del Genoa è un cuore de Roma, quindi se va lì e fa un grande risultato è un segno di rivincita, di rivalsa nei confronti di chi magari lo ha allontanato troppo presto, potrebbe anche essere.
1: Però io credo che già anche l'anno scorso lui avrebbe voluto vincere. Poi è chiaro che tu vinci, magari fai il giro dello stadio un po' meno col sorriso, quello sicuramente, perché io voglio dire che ho fatto dal settore giovanile, dal NAG col Genoa, per me il Genoa, poi ho giocato poco in prima squadra per i miei problemi fisici, però il Genoa è il Genoa, e quindi uno come De Rossi che arriva nel suo stadio dove lui ci ha fatto la catapalle, dove lui ha passato l'acqua a giocatori, gli ha passato il ciunga, come mi è capitato a me con Girardi,
2: ha ragione Angelo.
1: Mi viene i brividi a pensare come lui non possa, come entra lì fuori,
0: il messaggio che lui ha voluto, secondo me, far passare è che l'anno scorso l'aspetto emozionale, il fatto di tornare,
1: forse ci ha dato conto,
0: lo ha limitato, lo ha frenato, gli ha messo la sordina.
1: Sì.
0: Lui sembra quasi dirci, ragazzi, tranquilli, questa volta ho pagato lo scotto, e adesso la
1: cercherò di essere
0: più distacco, anche se sarà difficile, però un po' più di distacco, un po' più di mente, perché dice ho studiato loro, ho studiato noi e vediamo.
1: È più centrato su quello che è la partita, mentre magari l'anno scorso tra telefonate di amici, radio,
2: televisione, tutto.
1: Magari quest'anno dirà, signori, in albergo non venite, venite a salutarmi, ci vediamo dopo
2: magari.
3: Perché? Non è nemmeno tantissimo perché era arrivato al Genoa, ora ha è più dentro
1: quello che è il Genoa.
4: Perché io penso anche una cosa, però non è molto facile. Sinceramente, l'anno scorso è stato in qualche modo giustificato, poco criticato, perché quest'anno invece secondo me poteva andare incontro a critiche un pochettino più profonde.
0: Era
1: prima della partita con la Fiorentina c'era un mugugno,
4: c'era un'ebollizione
1: di tutti i genuani. Poi io, per dire, ho avuto la lettura di dire se l'ha riconfermato, perché chi lo vede tutti i giorni al campo tutto sommato vede che comunque si lavora bene, si lavora in armonia, perché sennò non posso pensare,
5: soprattutto
1: che
5: in quelle tre settimane di sosta.
1: Cioè, se le cose non le sentivano proprie, l'avrebbero cambiato sicuramente.
4: Non avrebbero fatto quella partita.
0: Via. È stato molto importante.
4: È stato molto importante
0: confermarlo
4: me.
0: E rassicurarlo, perché a mio avviso Daniele De Rossi si presenta in apparenza con un carattere forte, un condottiero,
4: sentimentale, romantico.
0: A mio avviso è una persona che deve essere supportata, come tutti immagino, no? Voglio dire, nei momenti di difficoltà, se sei lasciato solo patisci di più.
4: Allora mi avvicino, perché non voglio lasciarti solo.
0: Anche
4: devi
0: se
4: devi essere sopportato.
1: Anche
4: sopportato
0: da tantissimi anni.
3: Da 20 anni.
0: Esatto.
1: Anche se sei di spessore, comunque sapere che non c'è sintonia con la società sicuramente non ti aiuta.
0: Siamo mica arrivati in quel momento.
4: Sì, mi devi sopportare tu ora.
0: Nel quale la reclame la fa da padrone.
4: Ma certo.

0: noi ragazzi Andrea e Stefano, e adesso abbiamo la pagina della Samp, perché non potevamo titolare Aldo con un impact che questo, solo 3 punti. Perché abbiamo messo Bernardo Corradi? Perché è allenatore. Perché abbiamo messo vicino Jalbiga? Perché è mancato tantissimo.
1: Quante volte abbiamo fatto impact sui 3 punti?
0: Io l'ho fatto tante volte, e come vedi cambio sempre le facce che ci sono, però metto sempre quella bandiera blu cercata alle spalle, perché quelli sono i colori della Sampdoria.
1: Il vero grande problema,
0: perché tutti passano ma i colori restano.
1: Il vero grande problema è che siamo sempre, non dico all'ultima spiaggia, ma siamo sempre al momento della verità, ogni partita che arriva. Tutti, sono 3 anni che siamo in questa situazione, facciamo 4 perché ci sono state fasi anche il primo anno di Pirlo che insomma andavano così le cose. Dopo non so come definirlo, lo scempio di Avellino, è chiaro che la Sampdoria debba vincere, non ci sono altre alternative.
0: No, questa volta lo mettiamo come imperativo, se sei d'accordo, esatto. Stefano. Devi vincere.
2: Devi vincere.
0: Quando è obbligo 3 punti, metterei una fila.
3: Io mi dissocio da voi.
0: Tu ti dissoci da voi.
1: Cosa vuoi dire?
2: Devi vincere.
3: Io mi dissocio.
2: Ma da quante partite?
4: Pupo dice dovrebbe vincere. Pupo questa volta dice dovrebbe vincere.
5: Come ho detto la scorsa volta, ma non l'hai ascoltato bene. No,
4: la scorsa volta hai detto vincerà.
2: A parte Lorenzo Insigne, che ha dato nuovamente una gestione di gioco unica, come sa fare lui, ma la restante parte eccezionale, manca il Genoa come ti hanno detto molte volte, l'altra parte della classe ha una media del 4/3.5 di voto, vuole dire che non sono entrati in campo, ma hanno guardato giocare gli altri, che è una cosa
1: grandissima. Però voglio dire, la partita di Avellino, tra l'altro stasera stavo facendo una riflessione sui tempi in cui giocava magari anche Elio. Avellino era il classico campo, ci sono dei racconti,
0: una volta,
1: puoi manco dire sono andato in un campo caldo.
0: No.
1: C'era il sintetico, tra l'altro arrivi a 55 minuti della partita, hai l'opportunità di dire scusi arbitro, giochiamo 15 minuti dopo, 20 minuti dopo, no giochiamo pure alle 20:30, va bene, giochiamo alle 20:30, fai un piccolo riscaldamento sul sintetico, la Samp sul sintetico fa sempre male, solitamente, la concatenazione di piccoli elementi che vanno a unirsi al fatto che stai giocando con un portiere che purtroppo io quando lo vedo uscire mi sembra di vedere Stati Uniti, Unione Sovietica,
0: portinaio calcisticamente parlando,
1: Gartenmann dargli più di 3 nella partita di Avellino mi sembrerebbe è persino eccessivo, ma tutta la squadra è stata penosa, posso usare questa espressione, penosa, perché tu dicevi Insigne, si è fatto quel gran gol, ha fatto un paio di altre grosse giocate,
2: ma poi
1: anche lui poi si è un po' adagiato al ritmo e anche a quello che era il mood di questa squadra, perché anche lui purtroppo ha sbagliato qualche pallone di troppo, ma era da solo, predichi nel deserto,
3: come puoi pensare di prendersi tutta la squadra sulle spalle,
2: a una squadra che era preparata da 3 settimane ed era più impreparata.
0: Ma scusate, cosa volete dirmi? Che magari mister Corradi non è più certo? È in bilico forse?
2: Io credo che in discussione.
0: Se volete dire questo, ditemelo però, non è che volevo far vedere.
2: Che in discussione siano tutti come dall'inizio dell'anno, a maggior ragione dopo una comitanza di risultati che non hanno portato nulla tranne in una partita.
1: Allora, in una società normale

0: Stati sarebbe in discussione. La
1: risposta diplomatica.
2: In questa
3: diplomatica sia mai da quando
0: con le becca mezza. In questa Sampdoria non sono sicuro che sia in discussione. Perché una società che per due anni prende allenatori che non hanno pedigree.
3: Guardami la classifica, Andrea. Come fai a non essere in discussione? Mi dirai: a 7 punti c'è tutto un coso di squadra,
4: sì,
3: ma anche dietro ce n'hai una con un punto in meno.
0: Stiamo parlando di una società non normale. Non stiamo parlando di una società normale, stiamo parlando di una società dove c'è un proprietario. Erano tutti a Singapore.
3: Dovete vederli, io l'ho trovato a Singapore. Guardate che li abbiamo trovati noi a Singapore.
0: Sinceramente,
3: li abbiamo trovati tutti a Singapore, perché ci c'erano dei bellissimi piloti a Singapore. Guardate che erano meravigliosamente con le loro tutine da autodromo, con i loro caschi, cioè una cosa eccezionale, perché noi li abbiamo proprio fotografati là, anzi, erano tutti insieme, perché là c'era Tay, Walker, c'era Fred, insomma era un po' una riunione di società, no?
4: Forse il problema è già da lì,
3: però di farci passare questa situazione.
5: C'era qualche italiano rappresentante?
3: C'era il presidente, no? Il presidente c'era.
5: Sì, no. Intendo per dire, non so, ora ho sentito parlare che è entrato Marco Lanna.
0: C'era Branco, c'era Riaudo ad Avellino, quindi...
5: Intendevo a Singapore.
4: Dove non c'entravano.
5: Ho capito.
1: Fanno la riunione a Singapore?
0: Però al di là di questo, che è un aspetto non secondario, ma comunque importante, tornando al discorso della società non normale, tu hai preso l'anno scorso Donati, che non aveva pedigree, e lo hai dovuto mandare via perché ti sei reso conto che era inadeguato. Ora hai preso un allenatore che ha delle buone idee, secondo me. Ma
3: guardate, eccolo che l'abbiamo trovati, guarda che roba, primo, secondo e terzo
4: piloti.
1: Ma voglio dire, Andrea, scusa bando alle ciance, rompiamo gli indugi con la partita,
0: secondo me
1: che contro l'Arezzo, se vince salva la panchina, se non vince salta,
0: dovrebbe saltare, ma non ne sono convinto.
1: Ma sì, salta,
4: sì,
1: dai.
4: Ma in caso vincesse, devi vincere ancora.
5: Entra Lombardo.
0: Due anni di fila, così non lo so, cioè, magari non adesso, ma magari non me, adesso.
5: Secondo me, se perdono, entra Lombardo.
0: Magari
5: perché,
0: non magari adesso.
5: Perché è la situazione.
4: Potrebbe essere la soluzione interna.
5: È la situazione, cioè quella più semplice.
1: Più semplice, più semplice.
5: Perché
1: anche quella meno dispendiosa.
5: È chiaro che poi. Io so già quello che mi volevi dire, mi dice: ma allora perché non l'hanno tenuto?
3: Non l'hanno tenuto
5: perché, come diceva Andrea, su certe cose fanno le cose alla rovescio, perché anche l'anno prima si sono salvati con Evani, con Attilio, e vanno a cambiare chi prendono, cioè non vai a prendere, dice vabbè, porto
1: Pecchia,
5: porto Gesù, porto qualcuno importante, allora cambio e ne vale la pena, no? Fanno delle cose.
0: È questo che mi fa temere. Allora, io spero ovviamente
5: e quella onestamente sarebbe la soluzione più veloce, più rapida, e onestamente per quello che ha fatto vedere Attilio,
0: io spero che sabato domenica sera la Sampdoria vinca, ovviamente.
5: Certo,
0: detto questo, se non fosse così, io non sono così convinto che questa società sia pronta a cambiare, a rinnegare nuovamente
4: gli errori fatti.
1: Se non vince contro l'Arezzo, chiaramente secondo me devono dare uno scossone. Non è immaginabile che non facciano qualcosa.
5: Comunque sicuramente non vogliono neanche aiuto, perché io credo, ripeto, cioè io adesso hanno fatto entrare Marco Lanna,
3: sì. No?
5: Ma io gli dico: scusa, prendi l'aereo, vieni anche te. Cioè, confrontatevi anche con uno,
4: certo, se non hai dialogo.
5: Che sa cos'è la Sampdoria, sa cos'è Genova, cioè, e domandargli, dici cosa ne pensi. Cioè, no, invece, se quelli parlano fra di loro, e quelli sono convinti,
4: cioè,
0: io vorrei capire quella che è stata, ad esempio, la ratio, perché poi è il caso più clamoroso: la ratio nella costruzione del parco portieri. Cioè, tu hai preso un giocatore che aveva sì esperienza internazionale, ma che era reduce da un infortunio, che aveva fatto male nelle ultime partite nel campionato della Repubblica Ceca, che quindi non è neppure di

0: primissima fila, avevi questo ragazzo, hai questo ragazzo bulgaro promettente di 18 anni sicuramente,
1: che l'abbiamo visto a Parma,
0: ok, però, e poi avevi però come terzo portiere Ghidotti, però Ghidotti se... che lo hai messo in una, ora Ghidotti con tu non è Buffon, però tienitelo.

0: solo quello, ma anche quello che dà contro il reparto, perché il reparto difensivo comunque con lui in porta soffre.
1: Come dicevo l'altra volta, la domenica soffre. Sera il portiere della Sampdoria è il primo regista, perché se ci fate caso il 70% delle azioni offensive della Sampdoria nascono dai piedi di Vindal. Ma io voglio che il portiere pari.
0: Ma il portiere deve fare altro, sicuramente fare i lanci. I lanci devono fare altre persone, se proprio dobbiamo giocare a lanci, che non ci puoi giocare.
2: Però è bravo, perché avete vinto la partita contro il Catanzaro su un suo passaggio. Cioè, voglio dire, capito, la capacità balistica.
0: Tu scherzi
2: con i
0: su queste cose, tu scherzi su queste cose perché ti piace scherzare. Ti piace andare a trovare sempre l'anello debole della catena.
3: Ma l'anello debole,
0: ma l'anello debole. Se no, siete sui laterali a sto giro come al solito e mi attaccate perché mi avete messo al centro, ma te sono conscio di questo. Io non difendo mai, se posso attacco.
3: Devo dire che si è portato però, meno appunti.
0: Però, sì,
4: però c'è il campo tanto sfiga giovedì scorso.
3: Ha
4: avuto meno da sfiga, ragazzi.
0: Al detto del fatto che comunque un portiere del genere dà una problematica a tutta la squadra.
4: Ma allora perché quello non lo cambi?
0: Perché gli avrei messo un ragazzo.
4: Scusate, ipotetemi questa domanda. Allora, a me avete detto che è un portiere che non parla.
3: Te l'ha detto Andrea.
4: Che è un portiere che non parla.
3: Perché anche il secondo. Cambialo. Perché anche il secondo è un ragazzo giovane che è fortissimo, no? Ok.
4: Ma scusa, l'anno scorso ho visto Martinelli preso e messo lì. È andato ad Avellino, ha fatto della roba bellissima. Ho visto Donnarumma con il povero Mihailovic, il grandissimo Mihailovic,
3: la che ha detto
4: Donnarumma vieni qua, vieni di porta, va, gioca Berlina, gioca tu,
0: 16 anni.
4: Gioca tu,
3: certo,
4: gioca tu.
3: Ma se però ci vuole, ripeto, ci vuole una dirigenza che ha personalità, che ha carattere.
1: L'esperienza di Corradi è di allenatore
0: di giovani.
4: Non gliene ha preso uno e i giovani non li fa giocare
1: a questo ragazzo giovane. O evidentemente non lo ritiene,
2: non sarà all'altezza,
1: all'altezza
2: chiaro,
1: ancora,
2: no?
0: Ho capito.
1: Oppure,
0: ma se non provi, ma io penso che Rossi è un giovane,
1: non gioca,
0: ma uno che mi dovrebbe dare l'esperienza di un portiere che ha fatto Champions, ha fatto Europa League. Ma non ha questa esperienza,
3: sarà capito, sei tu da direttore, hai sbagliato la scelta del portiere.
0: Ok, hai sbagliato la cosa principale.
3: Poi diventa difficile oggi cambiare, bruciare quello che tu potenzialmente pensi che sia il tuo primo portiere, metti perché dentro il giovane.
1: Elio, forse tu non ti ricordi una cosa, che
3: sei proprio
1: scorso,
3: morto.
1: Come si direbbe?
3: Sì, che l'hanno fatto l'anno scorso, lo facciamo di continuo.
1: Abbiamo dovuto giocare con due partite, tre partite con Cucchè in porta.
0: Esatto.
3: Certo.
1: Dovuto giocare il gol di Monza.
4: E quindi un doppio errore allora. È ripetitivo allora.
3: Ma lui
4: allora è ripetitivo.
3: Andrea te l'ha detto. Te l'ha detto.
4: È reiterato, come direbbe il tribunale.
3: Andrea te l'ha detto cercando di farti la scaletta.
4: Allora è un errore evidente, che si ripete continuamente.
3: Perché anche in un ruolo così.
1: Errare umano, perseverare diabolico.
3: In un ruolo così delicato, se tu sbagli, poi è un problema.
0: Quanti portieri potevi prendere che non hai preso? Però hai fatto un mercato.
4: Sui portieri lasciamo stare, Stefano, perché ne ha cambiati 8, 9, e gli do Tecranio, questo e quell'altro.
0: Sì, non hanno mai trovato un punto fermo da costruire una squadra intorno. E questo oggi è un problema che ti porta.
2: Paghi? Dici che lo paghi? È un problema
0: purtroppo lo paghi, che è diverso. Purtroppo lo paghi, che è diverso.
2: Lo paghi. Ah, questo gioco di parole. Però, fai l'umorista.
0: Vai a Roma con la maglietta bianca, fidati di me.
2: Non ti preoccupare.
3: Ancora gufi.
2: Tu pensa.
0: Dopo la settimana scorsa
2: continua pure perché
0: ci risentiamo giovedì prossimo.
2: Le tue uscite sono un toccasana per noi.
3: No, che un non tocca. È che non ci sta proprio, cioè di andare a guffare il.
0: Ma io non guffo mai.
3: Ma io non guffo.
0: Io non guffo. Io ti ho detto
3: che ti devi mettere la maglia bianca.
0: Punto. Mi attacchi la mia squadra e io ti dico vai a Roma con la maglia bianca.
2: Tu sei prevenuto. Noi stiamo facendo.
0: Prevenire è meglio che curare.

0: Stiamo dando un contributo alla discussione che tu stai portando brillantemente avanti. Aiutiamo a chiusare.
1: Però allora, novità, informazione, dunque.
2: Tornerà Abilgard?
3: Che già una
1: buona...
4: E Ravanelli.
2: Sai che farà sempre lui? Dovrebbe giocare Ravanelli.
1: Ravanelli che non gioca dall'inizio del campionato. Allora, ragazzi,
4: dovremmo dedicare Ravanelli finalmente.
2: Una vecchia passione che è stata anche un po' il lavoro, che è il meteo. Domenica potrebbe piovere anche abbastanza.
1: Poi c'è il sintetico, poi piove. Mi poteva un ombrello, che devo fare?
2: Ma se il campo pesante, questo ha avuto tanti problemi di giocatori. Ravanelli torna dopo.
5: Sì. Tu dici sicuramente una squadra che ha problemi fisici, giocare su un campo pesante sicuramente
4: aiuta molto.
5: Sicuramente non ti aiuta.
2: Considerando che poi hai una partita la settimana dopo, c'è giochi
1: mi faccio vedere
2: Bolzano,
1: subito il calendario, così lo vedete immediatamente, perché voi
4: contro
1: chiedete, noi li mandiamo.
4: Ecco qua.
2: Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi,
1: Andrea Beneggiamo e Gianluca Messina sono bravissimi.
5: 24, 26, 31
1: di fregarli, ma loro vi fregano voi
2: fino al 31 di ottobre, quando la Sandoria giocherà in casa contro l'Entella. Sandoria avrà giocato ben 3 partite in casa in 2 mesi e mezzo.
3: Ma è quello che abbiamo detto inizio dall'anno.
2: Questo calendario, cioè quando è uscito il calendario, io sarei andato. Scusate, lo potete rifare, perché non si possono fare questo.
1: Giustissimo, alla luce di questo, credo, Stefano, allora è ancora un obbligo più di 3 punti. Perché se mi dici, non possiamo pareggiare la partita con l'Arezzo, con tutto il rispetto per la squadra,
4: ci manca.
1: La neopromossa ha meritato la Serie B, sta giocando bene, sta facendo il suo campionato. Però la Sampdoria su 5 partite ne ha 2 in casa e 3 fuori.
3: Devi andare a sistemare ciò che era un problema fino ad oggi, e finalmente riusciremo a vedere questa benedetta coppia difensiva Ravanelli e De Licarri, che comunque si conoscono e magari riusciranno a fare qualcosa di buono. Speriamolo.
5: Perché comunque l'anno scorso vinto il campionato,
3: esatto.
5: Quindi, poi, sotto quella lì la società ha operato bene,
1: certo.
5: Sì, perché quando tu vai a prendere 2 difensori che l'anno prima vincono il campionato a Monza, vuol dire
2: allora mettiamola così: Branco
5: ha operato bene. L'attaccante,
2: qualche altro giocatore evidentemente è arrivato per altre strade. Il portiere non credo se lo sia andato a prendere Branco, e io insisto sul portiere, perché il portiere quanti punti ti porta in una stagione?
3: Ma tantissimi.
5: Sbaglio o il famoso Fred Berg, giusto?
2: Sì.
5: È lui che sceglie, anche l'anno prima aveva scelto il portiere.
2: Ok, sì.
5: Evidentemente
4: non è capace
5: lui no. O faceva il portiere in gioventù, e quindi c'è la passione dei portieri, li vuole scegliere.
3: Capito.
5: Però sarebbe il caso che qualcuno gli dicesse:
3: ho capito,
5: amico mio, basta,
4: lascia perdere.
3: Fai altro, inizia a guardare più avanti.
5: Sì.
3: Guarda
5: delle VHS.
3: Se ci sono ancora, sì.
5: qualcuno la trovi
3: di qualche portiere
5: perché
3: d'epoca.
5: Portieri mi sembra di capire che
3: vintage.
5: Non c'è chiappa.
0: Vindal.
3: Comunque Vindal, è vero, c'hai ragione.
2: Vintage.
3: È un po' vintage. Vedi, è stasera.
1: Ci fermiamo, ragazzi, un attimo. Cosa dite?
0: Anche se io sarei andato avanti,
3: mi piaceva.
6: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, 1 chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Forse non tutti sanno che arrivando a 0 punti sulla patente si dovranno risostenere gli esami di teoria di guida. Noi dell'Autoscuola Gastaldi forniamo ogni mese un corso partecipando a 6 lezioni di 2 ore svolte in una settimana. Uno potrà riavere 6 punti sulla sua patente. Vi aspettiamo, corso Gastaldi 79 sotto i portici.

0: Sì, Andrea, a me piace il pollo, a me fa impazzire il pollo.
1: Lo so
0: mi
1: che piace.
0: Mi piace tantissimo, in tutti i modi.
1: E soprattutto quando lo mangi con le mani.
0: Bravo, quando lo mangi con le mani.
1: Perché dà più gusto perché è casereccio. E il Genoa ha proprio mangiato il pollo con le mani,
0: cioè,
1: soprattutto
0: nel secondo tempo,
1: pochi fronzoli. Ha portato con questa determinazione, questa grinta, questa voglia di fare tre punti, che sembrava proprio che stesse mangiando il pollo con le mani.
0: Ecco, le dita,
1: esatto,
0: no? Perché è tanto
1: buono.
0: Questa secondo me è un'affermazione che rende proprio
2: quello che è De Rossi.
0: Quello che è De Rossi,
2: quello che
0: no?
2: De Rossi.
0: Ragazzi,
2: bisogna
0: sporcarsi i pantaloncini, bisogna sporcarsi le mani.
2: Sì. Quella,
0: perché
2: sicuramente,
0: se non
2: sicuramente è stata un'uscita che
0: bella, bellissima,
2: è piaciuta, è tipica, secondo me, del romanaccio dell'osteria.
3: Comunicativamente
0: è eccezionale,
2: è bravissimo.
1: Ma rende tantissimo l'idea, no? Cioè, qua il suo messaggio è inutile che giochiamo di fino, che cerchiamo, e qua dobbiamo fare punti, quindi in qualsiasi maniera, anche un pochettino sporco, ma dobbiamo giocare e portare a casa tre punti.
2: Quello che è il De Rossi calciatore, comunque, no? Perché De Rossi calciatore era uno che non mollava
4: senza
2: fino all'ultimo
4: paura. Vi ricordo il rigore del mondiale
2: e si buttava in scivolata e ripartiva, e colpo di testa, arrivava sul secondo palo, cioè un giocatore veramente,
0: uno che si sentiva in campo,
2: uno che la partita sua l'ha sempre fatta, quando entrava l'ha sempre fatta, e quindi a mio avviso da allenatore chiede proprio questo.
1: Infatti faceva strano che il De Rossi, prima che si autoesonerasse, sì, perché lui ha detto io poi sono, facciamo finta di subentrare, il primo De Rossi delle prime cinque partite aveva una squadra che non traspariva nell'atteggiamento il suo atteggiamento, quindi secondo me c'è stato anche in queste tre settimane, sono servite anche in questo senso, in un'evoluzione di maggiore consapevolezza del fatto che bisogna anche buttarci dentro.
2: Però è anche vero che i giocatori di qualità, io ho visto con la Fiorentina Shaarawy fare una diagonale
1: eccezionale,
2: è come quando il figlio di Cesari e Pupo elogiavano il Magnifico,
1: no? No, dai,
2: chiaramente il magnifico nella Sampdoria,
1: il Magnifico nella Sampdoria fa le differenze.
2: Io per dire, fossi i tifosi della Sampdoria, sarei preoccupato, perché onestamente io non mi meraviglierei se l'insigne di oggi, fra un mese e mezzo, se la classifica è questa, va a bussare in sede e dice: signori, mi ha chiamato il Frosinone, perché secondo me oggi Insigne
1: sì, vale la categoria superiore
2: in una Serie A,
1: questo profilo
2: potrebbe anche starci. Immaginate se questo va via, la Sampdoria come può finire?
1: Ma tornando a Stefan El Shaarawy, che hai giustamente citato, e che è uno di quei giocatori, quelle pedine, oggi in conferenza stampa è stato fantastico, secondo me, Daniele De Rossi, oltre per le sue doti dialettiche, perché ha toccato alcuni giocatori, non a caso ha citato quelli che secondo me possono fare la differenza, e ha detto cose per ciascuno di questi molto importanti e significative. Su Stefan El Shaarawy ha detto: avrete visto che dopo 30-35 minuti era spompato, però questo è un giocatore importante, che è stato determinante in squadre determinanti e importanti, lo deve essere anche nel Genoa. Quei 35 minuti li ha fatti benissimo,
2: certo,
1: e spero che ne faccia altri tanti così nelle prossime partite. E comunque lui, siccome si allena bene, entrerà ragionevolmente in forma, e quindi lo avremo per più tempo,
0: quindi
1: Stefan El Shaarawy è uno di quei giocatori
2: che ha fatto gol, il colpo di tacco di classe, e poi ripeto, è andato a fare anche delle diagonali
1: eccezionali.
0: Voi smontate quello che per me è stato un fuori classe, quello che per me è stato il migliore, perché sono anni che

0: Manca regista,
1: Traore.
0: Sono anni che manca regista, certo. Che non c'è questo ragazzo qua.
2: Questo,
0: che,
2: questo cioè, è un grande.
0: Allora siete d'accordo con
2: io
0: me?
2: Io sono sempre d'accordo con te. Sono sempre d'accordo con te. Che si sappia, che si sappia.
3: Ma quando parli di giocatore di qualità, questo è un altro.
0: Perché
3: si è messo in mezzo al campo, nonostante io onestamente avevo delle perplessità, perché comunque lui nel Sassuolo. Suolo, ha sempre giocato. Invece
2: tu mi devi stare a sentire quando io ti dico che Stefano Sarawi fa il quinto di sinistra, fa il quinto di sinistra. Quando io ti dico che Traoré gioca a centrocampo regista, gioca regista. E oggi ha detto in conferenza stampa: ha detto chi può giocare da regista ha fatto due nomi. Uno è Amorim, regista basso, e l'altro è Traoré, regista basso. Poi gli hanno detto: So può fare regista. No, So è un box to box. Giocatore che può fare, deve essere lasciato libero anche di entrare nell'area avversaria, ma non ha le tornando a Traoré, dice questo è un animale, deve giocare perché quando gioca ha dato dimostrazione di avere anche una tenuta fisica che io neanche me lo aspettavo, perché all'ottantesimo ha fatto un recupero su un giocatore della Fiorentina che io l'ho guardato e ho detto ma come hai fatto? Ha fatto così, non ha detto così, però adesso
1: lui ti ha risposto.
2: La sto un po' romanzando, però il concetto era proprio quello. Cioè, Traoré è molto importante e lui dice ci risolverà almeno il 50% dei nostri problemi.
3: Il Genoa deve essere solo un po' fortunato.
0: Oh, certo.
3: Perché
0: quando hai
3: giocatori così, devi sperare veramente che vada tutto bene, che non ci siano campi pesanti, che non ci siano intoppi durante
2: che Milli timbri.
0: Ma smettila con sto Milli.
2: Guarda che Milli è la vera rivelazione di questo inizio di campionato.
0: Osmaic
2: ha fatto tre gol, un assist.
0: Lui va a prendere l'aperitivo. Allora poi dopo dove Milli?
2: È Milli.
4: Con i vezzeggiati.
0: Mostruoso, guarda.
2: Mostruoso.
3: Onestamente, a oggi
1: un bel giocatore.
3: Ripeto, sono stati bravissimi, perché comunque e lì credo rapporti di.
2: Questa è un'operazione.
0: Ha ammesso candidamente De Rossi, non lo conoscevo.
2: Questa è un'operazione.
3: Però si è fidato.
2: Questa è un'operazione di Diego Lopez a tutti gli effetti, perché dobbiamo riconoscere a Cesare quel che è di Cesare. No?
0: Bravo, riconosci.
2: A Cesare riconosciamo a Cesare quel che dice.
3: Però è vero anche che quando lui è stato sponsorizzato dalla punta
0: da Vucinic,
3: voglio dire che ha giocato per anni con De Rossi, quindi presumo
2: che
3: non gliel'avrebbe mai infiocchettato.
2: Sai cosa? Era la terza scelta, perché avevano prima terza o quarta, comunque non era la prima né la seconda.
0: No.
2: Eccola così, diciamola così.
0: Terzo, dai. Ecco. Vabbè,
2: e voglio dire, lo stesso Daniele De Rossi, che pur aveva ottime referenze da Vucinic, qualche dubbio inizialmente lo aveva palesato. C'è stato un giorno in cui doveva essere completata l'operazione e si sono presi altri 12 ore perché Daniele De Rossi voleva farci ancora una riflessione e poi questa riflessione l'ha fatta e l'ha presa, per fortuna che l'hanno presa.
0: Meno male,
1: l'ha fatta contro la Fiorentina.
2: Perché voglio dire il tema della serie. La domanda è: ma la Serie B inglese è così inferiore rispetto alla Serie A italiana?
3: Ma oggi come oggi.
0: Fatemi aprire anche la pagina della Samp, perché non voglio dimenticare la Samp. Non la voglio dimenticare, perché, caro Andrea, ci sono le scuse ufficiali di Branco. Chiediamo scusa. La gallina su gli ha detto: voi siete incapaci, li ha definiti così, no? Tutti, siete tutti incapaci, noi chiediamo scusa. Questo ragazzo qua ci mette sempre la faccia, lui è Corradi, tutti gli altri,
4: sì,
0: io non
4: vero.
0: Dunque.
4: È vero, e questo è un elemento sicuramente da sottolineare e da non sottovalutare,
5: è importante.
4: Da apprezzare.
3: Tu
4: dirai, è stato preso anche per

0: questo sì,
1: per chiedere scusa.
2: Però, sì. No, per costruire ogni volta che gioca la Sampdoria lui chiede scusa, non sa cosa fare.
0: Per chiedere scusa, per cercare di costruire una squadra con quello che gli è stato dato in mano, che non credo sia stato molto dal punto di vista dei cartellini, perché torniamo al discorso dell'altra volta, tu costruisci una squadra con tanti svincolati, ma devi capire perché sono svincolati questi, e la Sampdoria ha preso giocatori che avevano problematiche fisiche, che erano
1: in stagione,
0: quindi questa è sicuramente un elemento. Branco ha fatto, credo, quello che ha potuto. Io apprezzo effettivamente il fatto che sia sempre lui a metterci
3: o lui o Bernardo Corradi, ragazzi. Esatto. Altri non ci
2: sono. Gli unici due che
3: mettono la
2: faccia.
3: Non ci sono mai,
2: sembrano solo loro due la società.
3: Guardate che lui ha detto anche: questa squadra non vale il terz'ultimo posto in Serie B.
2: Sulla carta, assolutamente.
4: Questo
2: è vero.
4: Questo lui l'ha fatta, l'ha creata, l'ha costruita.
2: Ma non può buttarla giù.
4: Però non può buttarla.
3: Io penso che ci creda.
4: Onestamente, oggi cioè non puoi nasconderti che la Sampdoria è in una situazione.
0: Torniamo al discorso di prima. Un giocatore che non ha preso lui ti è costato 4 punti.
4: Sì,
0: con 4 punti
2: so
0: più la Sampdoria sarebbe,
4: sì, però,
0: 8.
2: Parleremo
4: il momento che tu sei in un contesto di una società, il momento che la prima giornata,
3: ragazzi,
4: l'arbitro
3: piace
4: fischia,
3: questa classifica
4: tu
3: qua.
4: sposi cioè, quelli.
3: Io sono 3 anni che vedo la Sampdoria
2: sempre nella stessa posizione.
3: Ma chi è là? Farà un esame di coscienza, dire: guardate, ci capisco niente, sono bravo nella finanza, sono bravo nell'economia,
2: fare altro.
3: Sono bravo a fare i conti, mi vengono
4: ma no
3: bene,
4: perché dipende,
3: la squadra fate lavoro.
0: Io ho avuto la fortuna di vederla in quell'angolo della classifica di Serie B soltanto quando ero bambino, che avevo 7-8 anni dopo la retrocessione del 77, che fino a che non è arrivato Paolo Mantovani, ora, che all'inizio ha fatto anche lui un pelo di fatica.
3: A proposito di Paolo Mantovani, lo ricordiamo.
2: Ieri,
3: dalla
2: morte di Paolo Mantovani.
3: Chi non ha visto quella squadra lì?
0: No.
2: Non può capire.
3: Cioè, come si fa? Come uno che ha visto, io che l'ho vista, che l'ho vissuta, cioè, devo vedere questa roba qua. Ma
2: è quello che ti farà.
3: Ma ragazzi,
0: capitava di vederla a inizio campionato, magari fino a una certa parte, può annaspare nella parte destra della classifica. Signori, siamo tra il 12esimo e il 20esimo posto costante
2: da tre anni consecutivi la stessa classifica, da 3 anni consecutivi che la gente si lamenta, ma continua a fare l'abbonamento.
0: No, anzi,
4: aggiungo questo, il
3: telefono e vi do dei dati certi,
4: il
3: perché
4: tifoso,
3: li ho messi là nel mio telefono.
4: Il tifoso.
3: E non me li sono dimenticati.
4: Abbonerà sempre ed è giusto che sia così. Cioè, il tifoso è per la maglia.
2: Ma sono d'accordo con te. E quando senti i tifosi, comunque parlano una Sampdoria diversa, parlano una Sampdoria che hanno amato. Questa Sampdoria non puoi amarla. Questa Sampdoria è soltanto
1: Alcuni tifosi illuminati e anche capopopolo hanno recentemente anche fatto delle dichiarazioni abbastanza pesanti e importanti. Cioè, hanno detto: è il momento di avere una reazione forte, di andare a cercare di fare una contestazione di quelle significative alla dirigenza.
0: Il vero problema di questa società è che è una società, tra virgolette, presente fisicamente con gli elementi che sono qui sul territorio, ma quella che è veramente la proprietà
2: fantasma
0: finanziaria è lontana, è impalpabile, perché li vedi apparire ogni tanto al Ferraris ma non parlano.
2: Sì,
0: io non so che voce ha il signor Tei. Non so che voce ha il signor Walker.
2: Tu ogni anno
3: 24-25, 2 vittorie in 19 gare, 16 punti, 7 sconfitti, 34 gol subiti, 25 segnati. Totale 42 gare, 24-25-26, 29 punti, media 0,69, 4 vittorie e 21 sconfitti, 72 gol subiti, 1,71 di media.
0: Questo,
3: ma ragazzi,
0: trasferte, cosa?
3: Ma ragazzi, sì, cioè, queste sono la Samp, nel 25-26 2 vittorie, 19 partite, cioè c'erano tutte queste cose qua,
2: è un cambio,
3: impossibile.
2: Ogni anno speri sempre che cambia, ogni anno ti ritrovi sempre la stessa classifica.
0: Meno male che l'anno scorso è arrivata la seconda vittoria,

0: di Pescara, se no ciao.
1: Ogni anno parliamo di una Sampdoria che può andare a competere con i piani alti, ogni anno la guardiamo sempre dal basso, ed è un problema, un dato di fatto che qualsiasi giocatore si alterni a questa società e in questa squadra, quando entra qua pochi riescono a fare il bene e altri sì, lui non vedeva l'ora,
2: ma io continua che io non ce la faccio più, cioè
1: sei disperato.
2: Ho preso 2 chili da quando mi sono seduto qua. Ho preso 2 chili. Io non so.
0: Non ci sta più adesso.
2: Domani mattina io vado in palestra.
1: Ho fatto soltanto i complimenti per la cravatta, poi è finita lì.
3: Questo è giusto che sia.
4: La cravatta dell'Arezzo.
3: Fa parte del calcio. Il bello dello sottotono.
1: Sono d'accordo. Questo è il divertimento.
3: Basta che rimanga nel.
1: E questo è il divertimento. Però quando andiamo a analizzare una squadra di questo tipo, andiamo a vedere una classifica di questo tipo e vai a ascoltare i tifosi che ieri sera erano in mezzo a loro e senti il malumore, vedi il malumore e parlano soltanto del passato, ti fa rabbia per quello che stiamo guardando, per quello che commentiamo e speriamo di non ricommentarlo più, ma ogni qualvolta diciamo questo andiamo sempre a ritoccare le stesse situazioni e le stesse esigenze di una società.
0: Perché con questa società si naviga vista.
3: Concedimi che l'unica cosa è che i tifosi vanno sempre a guardare quello che è stato il passato. Sì. Cioè, onestamente,
4: il passato è la storia,
3: non si cancella, però tu devi guardare il momento. Se tu pensi di aver vinto lo scudetto, di aver avuto una squadra pagliunca,
1: ma non vivi di
3: Bjerkovud, Mannini,
4: ho capito.
3: Sereso e pensi di Giovanni Invernizzi e pensi di essere ancora lì legato a quello,
4: non si
3: tu
4: pensa
3: retrocedi,
4: ma neanche se retrocedi di questo genere qua, ragazzi,
3: infatti scusati, l'ultima cosa Andrea, poi perché forse noi siamo più, perché abbiamo sempre da genuane dovuto soffrire, abbiamo, cioè se penso che noi siamo arrivati, che io ero, facevo parte di quella rosa, siamo arrivati la sfiga da Genuani, siamo arrivati, saremmo arrivati in Champions perché siamo arrivati quarti in classifica, e questi maledetti hanno vinto lo scudetto. Cioè, nel momento,
1: maledetti
4: calcisticamente,
3: nel momento che noi potevamo gioire,
1: mi ha detto maledetti, appunto.
3: Che voglio dire, sfido chiunque, qualunque tifoseria, a essere un
4: di nuovo, com'è?
1: Devi ritirmi maledetto.
0: Quella signora maledetto. Che è dietro al giornalista davanti a no, mi riallaccio a quello che diceva Andrea prima. I sampdoriani chiedono solo una cosa, che ha detto, se non ricordo male, Enzo Tirotta all'inaugurazione del piazzale per Paolo Mantovani davanti al campo di Bogliasco: dignità. I sampdoriani rivogliono la dignità della loro società, rivogliono
3: certo
0: poter sostenere una società e una squadra.
4: Bravo,
0: che li renda siamo orgogliosi.
3: Poi uno può anche rimanere anche in B,
0: ma quantomeno ci sono dei modi.
3: Fare quelle figure lì,
4: c'è una forma.
3: Cioè, attenzione, perché ad Avellino è finita 4-1 perché a un certo punto hanno detto
5: hanno
3: basta,
5: smesso di giocare
3: perché a un certo punto hanno detto basta, perché sennò lì ti fai del male.
1: Possono farne altri 4 senza problemi,
3: fanno del male.
4: Ragazzi, mi devo fermare perché ho un ospite in collegamento telefonico, perché è stato gentilissimo con noi, non ve l'annuncio perché vi faccio stare lì davanti alla televisione, ma è un direttore sportivo con i fiocchi e contro fiocchi. Pubblicità. Guglielmo.
6: Presente.
4: Controllo lampadine.
6: Fatto.
4: Luci datura pomodoro.
6: Effettuato.
4: Verifica ascensore.
6: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
4: Bravo.
7: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
8: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
4: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
7: Guardate che vi ho sentito.

0: Ve l'avevo promesso, è al telefono, non posso far altro che ringraziarlo perché sta lavorando per la sua squadra, il direttore sportivo del Vado, Paolo Mancuso. Paolo, buonasera.
1: Grazie, grazie per l'invito, Graziano, gentilissimo, è un onore venire in trasmissione da te.
0: No, è un onore per noi, perché hai fatto una squadra veramente molto molto bella, lo testimonia questo nostro IBA, dove vado al massimo, perché il Vado è la matricola fino a questo momento del campionato, e noi ci auguriamo di diventarlo già di più da domenica prossima con la San Benedettese, che sta facendo benissimo, benissimo.
1: Beh, dai, cerchiamo, diciamo, di fare le cose ben fatte. Poi sappiamo che è un campionato difficile, perché comunque siamo capitati in un girone veramente infernale, perché stiamo vivendo sì un sogno, perché comunque andiamo ad affrontare piazze importanti, e per chi non è abituato nel giocare con queste, davanti a queste piazze, è qualcosa che ti porterai sicuramente nella vita, no? Come ricordo. Però non vogliamo che questa cosa fosse solo un ricordo, vogliamo credere a questa salvezza, che sicuramente sarà una salvezza, diciamo, che pazzesca se avverrà, perché comunque tutti ci danno come la possibile già retrocessa. Però vogliamo crederci, e penso che i risultati che stanno avvenendo in questi periodi faccia capire che il Vado c'è.
0: Sono eccezionali, perché questa classifica, Paolo, il Vado a 11 punti, domenica hai la San Benedettese, l'occasione per... è un'occasionissima, chiamiamola così, giusto?
1: Beh, diciamo che siamo comunque appena all'inizio, è un'occasione. Sicuramente oggi il Vado deve affrontare la San Benedettese, deve affrontarla col fatto che deve sicuramente andare a fare dei punti, perché comunque dopo aver vinto a Perugia, che è una partita veramente bella per chi ha avuto, per chi l'ha vissuta, perché comunque Perugia ha veramente 12° uomo in campo, ed è stata un'impresa. E poi avete poi visto un po' tutti quello che è accaduto, con un po' la polemica anche di Gaucci
0: sì.
1: Partita che io l'ho vissuta già prima, perché comunque ho visto Gaucci che non era tanto sereno e tranquillo durante la partita.
0: Sì, dopo tre minuti li cacciano anche il calciatore, dici, no, allora.
1: Dico la cosa, che non è che diamo poi una grande immagine. Questo un po' mi spiace, perché comunque siamo davanti a Sky, siamo davanti un po' a tutti, e non è un bel vedere. Poi io comunque sostengo sempre che quando hai quella mezz'ora per rivederti, diciamo, rivedere quello che è successo in partita, non puoi andare a fare una conferenza stampa e attaccare arbitri, quando poi comunque secondo me non avevano fatto una brutta partita, perché se andiamo a analizzare gli episodi, secondo me il Vado, diciamo che la partita e gli episodi erano corretti, quindi l'espulsione c'era, e non capisco tutta questa polemica, però ripeto.
0: No, ma l'episodio è chiarissimo, Paolo, l'episodio è chiarissimo, tre minuti lì vai via.
1: Mi fa piacere, cosa ne pensi te?
0: Ho visto la partita, ho detto rosso. Basta, non ci sono altre alternative, cioè era talmente chiaro che il colore del cartellino era quello, cioè mi sembrava talmente normale quella situazione di gioco giudicata in quel modo, che poi dopo dico, leggo Gaucci che si lamenta, cioè, dico, ma vabbè, forse avevo visto un'altra partita io, ma non è così. Assolutamente, quindi mi fa molto piacere.
1: È una polemica incredibile, dove poi ovviamente ci vai a finire anche di mezzo, perché
0: certo,
1: le dichiarazioni che sono state fatte sono state dichiarazioni pesanti, dove addirittura Gaucci sosteneva che su una partita a 11 contro 11 il Perugia ne faceva 4, ma ripeto, io mi piacerebbe...
0: Supponenza si chiama nel calcio.
1: No, ma dico, mi piacerebbe rispondere a Gaucci, e mi piacerebbe anche dirgli, guarda, è giusto che forse il Vado, il Perugia ne fa 4 a Vado, perché ha speso 5 volte tanto, forse sarebbe anche una cosa logica, ci sta,
0: certo.
1: Però il calcio non funziona così, quindi con tutta la voglia non vedo l'ora di riaffrontarli, dai.
0: Senti, io non ho il presidente Tarabotto, perché spero di averlo in trasmissione.

0: televisione, però ho visto quel video che è stato bellissimo, eh. Oh, mister, se non tiriamo in porta non facciamo gol, eh. Dopodiché, stupendo Paolo, cioè, è bello perché questo è il calcio anche vero, no? Dopodiché avete cambiato mister, l'Interregno e poi Riolfo. E ragazzi, ha dato tranquillità, serenità a mister Riolfo, eh.
1: Vabbè, scusa, intervengo.
0: Certo, fagli pure.
1: Voglio dire, parliamo di un allenatore che comunque
0: sì.
1: Loro sono stati
0: e io Signorelli e Paolo.
1: Ciao direttore, complimenti per la scelta di Giancarlo, perché è un professionista veramente importante, e loro sono stati bravi a mio avviso, perché comunque vai a prendere un allenatore che è stato esonerato da Imperia, quando tu sei comunque in classifica messo male, fai una scelta su Riolfo, è una scelta comunque, anche se ha un curriculum importante, potrebbe essere tra virgolette contestabile. Invece loro sono stati bravi, ci hanno creduto, si sono compattati fra di loro e hanno raggiunto dei risultati importanti. Ora quello che mi viene da chiedere al direttore, visto che c'ha una squadra giovane, ti senti di spendere un nome che un domani vedremo della tua squadra, che vedremo in Serie A?
2: Nel Genoa.
1: Magari nel Genoa, certo.
3: Allora generalmente un direttore non può fare il nome oggi.
1: Non è vero, dai, magari dine due o tre.
3: Non può.
1: Poi nello spogliatoio domani glielo dirai, ragazzi, ho speso
0: Signorelli non si fa mai gli affari suoi,
1: e ho dovuto spendere un nome.
3: Ma dai, allora detta così, la prendo poi in una maniera molto simpatica, tanto non mi sente nessuno, lo so.
2: Candiano.
3: Diciamo che secondo me è un giocatore dove noi abbiamo dei giocatori con grande qualità, che poi non sono neanche nostri, perché faccio un esempio, Simonetta è un giocatore dove Como ha investito parecchio. Quindi è un giocatore che da noi è arrivato come giocatore importante, un giocatore che è tecnicamente fortissimo, e sono convinto che sia un giocatore che magari, se impara ancora quelle due o tre cose, può fare carriera. Anche lo stesso Rischetti, un giocatore che nel 2006 che comunque ci ha fatto 11 gol in Serie D un anno e mezzo fa, poi preso dallo Spezia, ma sapete bene che quando lo Spezia prende o sei veramente un fenomeno o il campo lo vedi poco. Noi avremmo approfittato del fatto che nello Spezia praticamente non era mai stato preso in considerazione, ma come logico che sia, perché ripeto, c'è dei giocatori già pronti per fare altre categorie, e secondo me questo è un giocatore che tra uno o due anni potrebbe veramente fare magari un salto di categoria. Io me lo auguro, perché comunque nella mia storia ho avuto sempre dei giocatori che hanno fatto il salto. Faccio un esempio di Parlanti, di Furno, di Buso, giocatori che magari erano stati presi dal nulla e che poi sono stati pazienti, si sono messi a disposizione. E dico anche una cosa fondamentale, che dico a tutti, che non ho mai avuto il genitore che mi ha dato dei problemi, e non ho mai avuto magari il ragazzo che mi ha chiesto 100 euro in più, cose che oggi purtroppo sono rare. Sappiamo un po' tutti come funziona, oggi è difficile gestire anche il genitore, è difficile gestire anche il giocatore che magari ti chiede sempre qualcosa in più, quindi il nostro lavoro non è solo sull'andare a prendere il giocatore forte, è proprio la gestione di tutto, perché purtroppo oggi anche col discorso dei procuratori, che sono sempre più una parte importante, no?
0: Certo, Paolo.
3: Nel calcio di oggi il nostro lavoro è diventato un lavoro difficilissimo.
0: Paolo, io ti faccio un bocca al lupo per domenica, ma tanto sai che ti disturberò di nuovo, quindi tu lo sai già.
3: Ma quando? Assolutamente. Io ti aspetto al Sivori, ma vi prometto che vi metto a fianco a Tarabotto.
0: Ah sì?
3: Io sto da un'altra parte.
0: Vabbè, io vi aspetto anche qua in studio, perché ragazzi, qua è così. Però venga a vedervi, la prima volta che sono libero, venga a vedervi. E vi scendo vicino.
3: assolutamente
0: a voi due.
3: Mi fa assolutamente piacere e ringrazio tutti i tuoi ospiti.
0: Grazie a te, grazie della cortesia.
3: Speriamo una partita di sabato che è fondamentale. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, siete sempre molto molto gentili. Grazie a Paolo Mancuso, e subito in collegamento perché deve andare via. Che ce l'ho, Marco.

0: Bianchi ce l'ho, sì, perché devo parlare anche di Entella, ragazzi, eccolo, eccolo là. Oh.
1: Purtroppo ho un brutto lavoro io.
0: Eh sì. Hai un buon lavoro.
1: Vabbè, insomma, dipende dal punto di vista.
2: Vabbè, con gli stipendi che paga Gozzi.
1: No, vabbè, non c'è da niente,
2: purtroppo. Ti lamenti, beh lì.
1: Io non sono di quelli, quindi mi spiace.
0: Dai, dammi due notizie dell'Entella, Marco. C'è un infortunato?
1: Ce ne sono due veramente infortunati, che sono Francesco Forte, che già dall'altra settimana ha avuto un problema muscolare e potremo rivederlo, se va bene, prima della sosta di metà novembre, ma con sempre poi il dubbio di magari utilizzare la sosta per recuperarlo al meglio. Stesso discorso per Ivan Marconi, anche lui alle prese con un problema muscolare la settimana scorsa, prima della partita con la Jugoslavia, e anche per lui i tempi più o meno sono gli stessi di Francesco Forte, quindi penso che per metà novembre potrebbe rientrare in campo prima, l'ultima partita prima della sosta, insomma. Saremo a vedere, chiaramente poi c'è lo staff medico che ci lavora giornalmente. E la squadra sta bene, al di là poi appunto di quello che è stata la partita un po' rocambolesca di sabato, peraltro a mio avviso pareggiata con merito, nel senso che sicuramente l'Entella non meritava di perdere.
0: Sono d'accordissimo, il gol di Corona è giusto premio.
1: È vero che dopo il primo tempo, nel quale hai sciupato due o tre occasioni importanti, quel gol lì non messo problema, insomma, ha creato qualche problema mentale, soprattutto alla squadra, e non è riuscita a esprimersi sui suoi livelli. E poi, appunto, bravi a crederci fino alla fine, anche qui qualche polemica, però alla fine c'è stata ancora la volontà, l'ultimo assalto, e grazie anche.
0: Ti riferisci a quel rigore chiesto dalla Juve Stabia su Amsterdam?
1: Sì, sì.
0: Ah, vedi.
1: Esatto, sì.
0: Le vedo le partite, le vedo tutte, ragazzi.
1: È un'azione da andare a vedere, perché il fallo iniziava molto prima, l'arbitro si è difeso così. Poi lui dice che ha accentuato la caduta, ma insomma, ormai lascia il tempo che trova. Quello che è positivo, secondo me, è stato il desiderio appunto di lottare proprio fino al fischio dell'arbitro da parte della squadra. E l'ultimo pallone messo in mezzo da Mezzoni, poi un errorino anche del portiere loro, ha creato questa opportunità per Corona, che ha già al secondo gol.
0: Errorino, dai, no, paperone,
1: le
0: mani col sapone, quelle che scivola, cos'è?
1: Ma l'area era affollata, diciamo così.
0: L'area affollata
1: va difeso, dai, Graziano.
0: Dai, l'area affollata. So che invece ha affollato il tuo ristorante, allora non voglio assolutamente farti perdere nessun cliente.
1: Volevo spendere ancora una parola per un'iniziativa che hanno sostenuto i giocatori e la società, attraverso l'ASL 4 di Chiavari hanno fatto un'importante presenza alla giornata delle trasfusioni al centro trasfusionale appunto dell'ASL 4 Lavagna. Era presente il capitano Parodi, era presente il vicepresidente esecutivo Orazio D'Aversana e il direttore dell'ASL 4, che appunto ha ospitato i nostri tesserati per cercare di incentivare la gente e sensibilizzarla al problema delle trasfusioni, che non è mai un qualcosa di sottovalutabile a nessun livello, quindi giusto. Anche in questo senso la disponibilità dei giocatori e della società è stata davvero encomiabile.
0: E allora tu ospiterai nel tuo ristorante questi poveri mendicanti che ti chiederanno un pasto
1: quando volete, sai che sono sempre, vi aspetto dall'anno scorso, quindi prima o poi magari succederà, no?
0: Certo, assolutamente sì. Grazie Marco, grazie
1: a voi,
0: grazie
1: Marco.
0: Per tanto spazio al tuo lavoro, grazie del collegamento. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Lì non è pronto a lanciare la reclama.
3: No, io ti ho lasciato la parola perché eri uno strabordare.
0: Strabordare.
4: Ma solo fai due?

0: si è messo la maglia, stava dormendo, ha messo la sveglia.
1: Hai i capelli da addormentato.
0: Cioè, vedi che c'è i capelli da addormentato proprio. Ciao Luca Vaccaro!
2: Magari, ciao. Magari sì. Ora vado a dormire dopo la trasmissione. Buonasera, buonasera.
3: Sei in pigiama, Luca? Sei in pigiama?
2: No, se, dormi in giacca? Sei abituato a dormire in giacca?
3: Scusa.
2: Capisco che l'avvocato deve essere sempre pronto, però addirittura dormire in giacca mi sembra un po' esagerato.
3: No, ma parliamo un po' di cose serie, che mi sembra che la prossima
2: quindi
3: sia una passeggiata di salute per la schiaccia sassi della Serie C. Mi sembra che ci sia una partita alla vostra portata. Andate a Ravenna,
1: questa è una buffata,
3: ma voglio dire la schiaccia sassi della Serie C dovrebbe essere una formalità. Cosa ne pensi, Luca?
2: Graziano, devo interrompere il collegamento perché mi è sembrato di sentire una zanzara passarmi intorno all'orecchio. No, vabbè, già il fatto che sia Andrea a lanciare la domanda, nonché la provocazione, nonché la gufata, ecco, il che è tutto dire e fa capire la dimensione del campionato che stia facendo lo Spezia in questo momento. Poi, come hai detto tu,
3: fantasmagorico.
2: Direi di sì, che potrebbe essere anche il termine giusto per descrivere. Al momento la realtà è questa, è chiaro che adesso è una realtà che si dovrà scontrare contro l'altra grande favorita, o meglio quella che almeno ai ranghi di partenza partiva come prima della classe, perché il Ravenna è una squadra che è costruita sicuramente per vincere, una squadra che è costruita per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, lo sta facendo appunto da una serie di stagioni, sta costruendo tassello dopo tassello una squadra sempre più credibile, e tra l'altro è anche una sfida tra passato e presente dello Spezia, perché sulla panchina del Ravenna c'è un certo Mandorlini che qui a Spezia ha fatto storia, che i tifosi ricordano sicuramente molto volentieri, ed è un po' anche un raffronto, un dualismo tra il vecchio e il nuovo, tra chi la storia l'ha già fatta, ossia Mandorlini, e chi invece cerca di farla, ossia ovviamente Turati, che è chiamato a un'altra impresa con lo Spezia che, se dovesse uscire quantomeno indenne da questa partita, ecco, mantenendo quel vantaggio lì di 5 punti potrebbe aver raggiunto.
3: Ma dimmi un po' Luca, tu che sai di indiscrezioni, giocherà Ronaldinho contro di voi? Giocherà Ronaldinho?
2: Guarda, sono arrivato al punto di dire spererei di sì, però purtroppo non giocherà Ronaldinho, almeno non credo possa giocare Ronaldinho, soprattutto in una partita così importante, un giocatore di 46 anni se non sbaglio, quindi ecco, è stato preso un po'
3: se gioca e mi fa il pero.
2: guarda, il brasiliano buono
0: chiudo il microfono,
2: ce l'hanno loro e non voi, perché il vostro è ancora giovane, deve ancora migliorare, e parlo ovviamente di Robinho, per cui vediamo poi che ne sarà di loro due. Però ecco, io spero, se proprio devo sperare, spero giochi, perché sinceramente da quello che mi dicono non è che sia proprio in forma, e soprattutto non è arrivato per recitare un ruolo da protagonista.
3: Mi sembri Puppo prima di Avellino Sampdoria.
2: No, dai, al di là di tutto, ecco, spero che la partita possa andare bene per lo Spezia, anche perché se lo meritano soprattutto quei circa 600 tifosi che andranno a Ravenna e hanno già riempito il settore ospiti in pochissimo tempo, quindi ecco, questo è sicuramente un altro segnale importante. Finalmente lo Spezia, anzi agli spezzini, è consentita una trasferta, finalmente dopo tanto tempo. La risposta è stata delle migliori, stadio sold out, settore
0: stadio
2: ospiti,
0: sold out come il picco la settimana scorsa per il compleanno, 10.000 persone, ragazzi, coreografia da brividi. Luca.
2: Coreografia bellissima. Come bellissima. Da brividi sono queste immagini che dobbiamo assolutamente aggiornare, perché vedere ancora lo Spezia dell'anno scorso in allenamento mi fa capire che è arrivato il momento di voltare pagina anche qui a Primo Canale.
0: Perché veramente è molto molto molto molto bello. Senti, novità di formazione oppure rimane tutto così? Non ci sono situazioni di infortuni? La squadra sta lavorando bene?
2: Ma assolutamente, la squadra sta lavorando nel migliore dei modi e credo che verrà riconfermato l'11 eccetto appunto Capolupo, che tornerà titolare dopo la squalifica scontata sulla sinistra. Da capire chi andrà a destra tra Mateiu, che ben sta facendo, e Oyono, che sta ben figurando appunto sulla fascia. Per il resto, ecco, mi pare

0: di capire i sentori. Poi capiremo anche domani, da quelle che sono le parole di Turati, che si possa andare verso una quasi totale riconferma di quello che è l'undici titolare di questa squadra, che sta veramente strabiliando tutti. D'altronde abbiamo parlato di una squadra che ha fatto fin qui 9 partite, ne ha vinte 8, ne ha pareggiata una giornata di campionato, 25 punti fatti su 27, e un gioco che si sta consolidando giornata dopo giornata, tra l'altro avendo affrontato molti, e questo è un fattore molto importante che spesso viene omesso nei ragionamenti, però lo Spezia ha affrontato il Grosseto, ha affrontato la Reggiana, ha affrontato il Pescara, tutte squadre affrontate in trasferta, che al ritorno quindi dovranno tornare al picco, e il Ravenna adesso lo affronterà in trasferta, quindi ecco, il ritorno al picco è sicuramente
1: là. Senti, se si arriva in battuti, se si ritorna soprattutto in battuti da Ravenna, fuga dopo? Perché poi le altre squadre...
0: Lo sai, Graziano, che io sono sempre uno molto coi piedi per terra, anche molto scaramantico.
1: Ah, non sei dire, come Pupo?
0: Non so,
2: non ti lanci.
0: Non riesco, mi dispiace, non riesco a mantenere quella positività, anche perché poi è andato a prendere 4 sberle.
2: Essere molte di più.
3: Allora anche lui ha capito che tu dicevi che andavate a vincere.
2: Io ero condizionale.
4: Ho voluto dare
2: la carica che
4: bisogna apprezzare Luca, che sa benissimo che la legge dei grandi numeri dopo tutte queste vittorie potrebbe essere contro di noi.
2: Sappiamo chi attaccare.
0: Andrea, è un po' come voi con le sconfitte, prima o poi una la dovevate vincere in casa.
4: Infatti, quindi stai coperto, stai schiscio.
0: Ci tengo a precisare una cosa: la mia battaglia, e lo dico agli amici genovani all'ascolto, non è contro il Genoa, è contro Andrea Rivellini.
2: Allora sono tranquilli.
1: Vabbè, c'è una coda lunghissima, Luca.
4: Mettiti dietro.
0: Bene, al di là di tutto, ultima cosa, e con questo chiudo. Io spero che, come diceva Graziano, si possa uscire di lì.
1: Chiudi.
0: No, mi stavi facendo la domanda, giustamente. Non sono così positivo come il nostro amico Doriano in studio, il nostro caro Pupo, però allo stesso tempo posso dire che se lo Spezia dovesse rimanere indenne o addirittura vincere questa partita, otto punti non sarebbero ad essere così tanto poco.
3: No, sarebbero punti pesanti.
1: Sarebbero pesantissimi, ragazzi, tornare da Ravenna con un risultato positivo. Che sia uno o l'altro positivo vuol dire rimanere inalterata la classifica, la distanza sono tante. Ragazzi, cioè,
2: è un distacco la seconda.
3: 6 punti, 5 punti,
1: ti togli punti
3: di vantaggio,
1: cinque.
3: Diventano 6 se non perdi. Che giornata? Anche lì la sesta?
5: Tra l'altro ha già 10 punti sulla quarta, 7 sulla...
3: la nona giornata.
0: Che non vuol dire niente. Purtroppo non è la Serie B dove la prima e la seconda vanno su, perché qua vanno tutte i playoff dalla seconda alla...
5: Quindi la classifica anche da un punto di vista psicologico è importante.
0: Quello è sicuramente fatta. Però c'è da dire che è un campionato molto molto strano e
2: Hai sentito cosa ha detto Rivellini?
4: No, ho detto. È un augurio, è fatta. Ho detto, è un augurio. Un augurio, Luca. Prendila come un augurio. Dai, su.
3: Ora, onestamente. Cioè, 27 punti ne ha fatti 25.
4: Certo, ma infatti dico, quindi, è fatta. Quindi, posso dire, cioè, posso essere.
3: No, io non voglio dire come dici te,
2: secondo me.
3: Io voglio dire che sicuramente è stata
4: nessuno
3: fatta,
4: qua.
3: È stata fatta una bella struttura importante.
0: Direttor Signorelli, lei però sa meglio di me che comunque, al di là di tutto, un campionato è lungo, i fattori sono infiniti.
4: Tante banalità. Campionato
3: fuori di
4: lungo.
3: Dubbio, però una squadra che alla nona giornata su 27 punti ne ha raccolti 25, devo pensare che comunque
1: giocano bene,
3: è stato
1: ragazzi.
3: Fatto un
1: giocano
3: lavoro
1: bene.
3: Da parte della società perfetto. Voglio dire, la scelta dell'allenatore, i giocatori, cioè voglio dire, quindi sicuramente bisogna essere positivi. Poi se passi, voglio dire, lo scontro diretto.
4: E se lo dici tu va bene. Se lo dico io, tutti quanti a dire sei un gufo.
1: Vedi cosa dico? Guarda cosa sei. Sei un gatto nero. Guarda cosa sei. Guarda cosa sei. Sei un gatto nero.
3: Perché?

0: Concedimi l'avvocato, io lo dico
1: col
0: più,
1: bene,
0: no, lo dico più da sportivo.
2: Ma con
3: io come lo dico?
0: Tu lo dici più da quasi.
3: Ma non è vero, queste sono illazioni che io respingo.
1: Con sdegno. Credo che Andrea possa andare al massimo fino a Sesti Levante, non più fino a Spezia.
3: Infatti mi fermo il bravo, io non.
0: Ma sono una trattoria, ma si mangia.
2: Quando vado in giro per Spezia che mi parlano di Primo Canale, non mi dicono: ah, ma fai un po', digli un po' qualcosa a quei genuani, a quei dori. No, a me mi dicono: e rispondi un po' con l'avvocato che ha rotto. Quindi c'è. Mi fermo.
3: Luca, io a Spezia in tribunale mando sempre il corrispondente.
2: E la prossima volta che con l'auto blu mi sa che ci devi andare, con la scorta dietro, perché se continui così.
4: Grazie Luca, grazie della tua simpatia, soprattutto per tutte le notizie che ci dai dello Spezia.
2: Grazie
4: noi
2: a voi,
4: ci vediamo buonasera. Domenica sera, dai, perché sicuramente dopo la partita.
2: Lo stadio,
0: buonanotte.
2: E caro amico mio Andrea Rivellini, ti penserò dallo stadio.
3: Ti ringrazio.
2: Vedremo che
3: il pensiero
2: sarà.
3: È reciproco sempre.
2: Pensiero stupendo, spero. Poi vedremo dopo, dai.
4: Ciao Luca.
1: Ciao Luca.
4: Ciao Luca. Ciao Elio.
1: Ciao
4: Stefano.
1: Tutti.
4: Ciao Andrea 1. Ciao Andrea 2. In regia Andrea Beneggiamo, numero 3 Andrea di stasera, e Gianluca Messina in regia.
3: Grandissimo.
4: E in regia per i nostri servizi. Come dico sempre,
0: continuate a vedere il Primo Canale.
3: Forza Genoa.
4: Ciao a tutti, buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire

0: il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
1: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni

0: Sarà particolarmente faticosa in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
1: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
0: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalista.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa, quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani, infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
0: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
4: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutto quello che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelle che sono le

0: climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, tutta la parte, diciamo, da Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosenovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo. Questo non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Lunense e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Lunense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di fare

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti, e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi
2: migliore.
1: L'esilio, quanto
2: sì,
1: pare.
2: Esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: Eh sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito, e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche io, quella la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
1: no,
2: bisogna
1: fare
2: la BC, è la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi
1: no.
2: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ho ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è, per esempio, oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
1: Okay.
2: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
2: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
2: esatto,
1: fa piacere.
2: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia.

0: dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, lo fate per esempio con l'arancio, lo fate con l'acqua di fiori d'arancio, lo fatta con altri, tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire, la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari della domenica, nei pranzi un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie, e per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vuoi a scambiare,
0: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di questa
1: dura, Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora
0: questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello, esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora, Alessandra, adesso tu mi aiuti? Quindi, mi aiuti a farle, farle tutte.
2: Lo shiatsu.
0: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così, col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Un occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
2: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci,
1: aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
2: Certo. Eh? Con che scioltezza. Naturale.
0: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
1: Sì, non ha forma.
0: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
2: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima.
1: Che
0: lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non oso immaginare, esatto, le opere d'arte confrontate.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo.
1: Prego.
0: Prego.
1: Prego.

0: la mia sta al centro così.
1: Esatto.
0: Non con fare puramente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Molto. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra, guarda lì che bella, diventerai una massa pasticcere, certo. Fantastica.
2: Sì. Ecco, questa è la nostra.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale, che è
2: l'ingrediente principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Sì. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albissolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente da che ne so io è praticamente esaurita, poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
3: Che bella,
2: questa,
3: morbida!
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
3: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
3: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
2: Esatto.
1: Quanto la devi lavorare?
2: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è

0: il primo nemico, la bollicina d'aria.
1: Esatto, esatto.
0: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
1: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè da
0: sì,
1: da
0: tu te ne rendi conto se è una bella, sì, argilla?
1: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
0: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
1: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
0: Ok.
1: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
0: sì,
1: e pronto per essere lavorato al tornio. E
0: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Bellissimo.
1: E ora che è più regolare...
0: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
1: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
0: cosa
1: tutta...
0: vuoi farci vedere che fai?
1: Facciamo un vaso? Facciamo,
0: sì,
1: una cosa così?
0: Sì.
1: Un'anfora magari?
0: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto. Cioè, oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
0: sì,
1: liberamente.
0: Si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale.
1: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang.
1: Ok.
0: No, questo è il rumore che
1: tanto,
0: si sente allora quando,
1: esatto, tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok. Qualche manata?
1: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
1: proprio
0: più fatica, lo attacchi,
1: esatto,
0: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima. E come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto,
0: e con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
0: sì,
1: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
0: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
1: esatto,
0: tornio.
1: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay,
1: verso la base.
0: Mamma mia.
1: Per riportare indentro questa zona qua.
0: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove, wow, vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo

0: passare.
1: L'hai prima alzata
0: e ora la sto riabbassando, cioè
1: perché? Perché hai dato una spessura.
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi sì. Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio. Uh-huh. E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora,
1: Demi Moore e lui era
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì,
1: è una strana sensazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Cioè comunque teniamo presente che comunque alla fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida, ma...
1: È liscia,
0: ma vedete come lascia comunque...
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente... diciamo si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay.
0: pelle, ecco. Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì, è troppo sottile.
0: Esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria, che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, visto che abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore.
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere.

0: Esatto, esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto, qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario. Esatto. È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente?
0: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
0: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
0: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna,
0: esatto,
1: che sia ben...
0: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
0: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
0: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
0: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra... diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì,
0: manuale, no? Perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
0: sì,
1: ti piace?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
0: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino di plastica.
0: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso, sì, adesso è lo vedi che è bagnato, sì, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
1: Okay.
0: Cioè l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto,
1: okay,
0: esatto, esatto. Ed essendo porosa permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola, uh-huh, così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno.
1: Ah.
0: se lo lasciassi così questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente,
1: uh-huh,
0: e quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
1: Che strumento, vabbè, cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho
1: lasciata, l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dratto via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo, certo.
0: Tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è...
0: Esatto,
1: sbattata,
0: esatto, esatto.
1: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete,
1: La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Sì, certo, sono
0: quindi...
1: ad esempio i numerini oppure qualsiasi,
0: esatto,
1: altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e
1: sì,
0: poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora, senza,
0: sì,
1: startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì,
1: ok, ti lascio il tempo. Recuperati tutti gli arnesi del

0: Mestiere, da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
0: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io per fare, adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
0: Sì.
1: Prendo la misura. Indietro.
0: I segreti del mestiere, a volte sì, sembrano anche...
1: Scriviamo un primo canale.
0: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico. Voi...
1: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale... le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
0: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino. Ecco, ecco per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti. Ecco, diciamo così.
0: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
0: Allora,
1: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto. E quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
1: Questi sì.
0: Polveri di colore come cobalto.
1: Sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale.
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la e tua abilità sa quanta acqua mettere per
1: esatto,
0: fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
0: okay,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
1: certo,
0: perché
1: erano
0: dei colori
1: sì,
0: nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. Chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì,
1: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh,
1: e questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho diciamo la libertà di scegliere mano a mano che lavorerò di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto,
0: li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok.
1: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Mm-hmm.
1: Dopodiché si deve raffreddare. E per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che precisione, non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola, primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa
1: esatto,
0: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?

0: No, c'è chi ci mette con, un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario secondo me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma un po'.
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato. E facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Un bel tempo. Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi, senz'altro le targhette, cioè, per quello che
1: sì.
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
1: sì.
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: esatto.
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì.
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo.
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura una statua, che meraviglia,
0: sì,
2: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay.
0: si è rotta. E si ribella,
1: toglie,
0: ecco,
1: la freccia,
0: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì,
1: se...
0: Sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu
0: esatto,
1: vuoi,
0: esatto.
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, la forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì, sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose
1: ah, sì.
0: che capitano più spesso. Sì.
1: Vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da Menti.
3: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.